0: Il settore maratona per la partita tanto
1: bene. Sei un cialtrone, lo sai.
0: Sì, io mentre sto bene.
1: Mi ha fatto andare l'acqua per traverso.
0: Ma poi è acqua dentro, no, una bottiglia d'arancia.
1: No, questa mi sono comprata una bella aranciata amara a San Pellegrino che io adoro. Poi l'ho riempita d'acqua perché l'ho finita veloce. Sono piccoline nella macchinetta qui le bustine.
0: Stetti chiede ma costa, la Fiorentina non doveva essere venduta. Poi,
1: te l'ho detto prima. È sempre in vendita.
0: Questo Parma che in un giorno fra Suzuki e Pellegrino si mette in tasca un sessantello. Samuele,
1: però vi aveva anche detto, anticipato, che i rapporti fra Cherubini e Paratici sono molto forti. Ora non mi sorprenderei che qualcuno degli esuberi a fine agosto dovesse prendere la via di Parma. Il Sottile di turno? Il Baracca di turno? Il Fabian di turno? Perché c'è anche questi equilibri qui, queste dinamiche. Ok, amico mio Federico Cherubini, io ti sto prendendo Pellegrino a tot milioni a queste condizioni. Bene, facciamo l'operazione, esaltiamoci a Firenze per l'arrivo e quant'altro, che fa bella figura per il tuo club, per l'acquisto che hai fatto, per i soldi che ha portato in cassa, però, e mi sconti una cambiale a fine agosto, c'hai la scelta. Chi vuoi? Fortini? E Cospo, Sottil, Barak, Fabian, e Gudmundsson, Piccoli? No, Piccoli no, fa a Bologna, abbiamo detto. Nzola? E c'è sempre Nzola come vice.
0: Sì, assolutamente. Però secondo me anche Gudmundsson.
1: Sì, è tracedibile.
0: Certo, te speri di monetizzarci. Sì, un po' sì.
1: 12-13 milioni da Gudmundsson devi prendere minimo, a meno che non lo vendi all'estero, sì. Ne puoi prendere anche 20.
0: Sì. Poi mitico Costa, marchetta anche al Bomber. Ci ho trovato Carletto tempo fa, ci scrive Lorenzo. Sì. Però che marchetta hai fatto al Bomber?
1: Aspetta, chi è il Bomber?
0: Sì, il Bomber. Secondo me, aspetta, considerando
1: il Bomber.
0: Ce l'hai?
1: Però no, cosa fa?
0: Che hai detto in piazza Edison?
1: Può essere
0: il negozio.
1: Me ne fo tante, Giacomino, sì, mio di marchette che a volte perde.
0: Roberto da Bagnaripoli ci dice
1: sì, preciso, dici dove io ti faccio la marchetta fatta.
0: Guarda,
1: bene.
0: Sì, davvero non c'ha problemi da questo punto di
1: bravo.
0: Vista. E arriverà un esterno a 40-50 milioni, scrive Roberto da Bagnaripoli.
1: Ma
0: sì,
1: se è vero, amor di Dio, tutto può essere, a me non mi scandalizza. E ti dico, non sono soldi miei, se non viene Fabiolino a chiamarmi, ci costa, mi serve un decino, puoi pigliare l'esterno a 50. Per me che ben venga, lo faccio, ben insomma.
0: Poi sentiamoci altri due WhatsApp audio. Vai, Tonellone. No,
2: buonasera ragazzi, io vi dico una cosa: a prescindere da quello che succederà e da chi si comprerà, la palla grossa ce l'ha, grosso, perché se riesce a indovinare la formula del centrocampo e si può giocare anche io e te, Costantino.
3: Una domanda al grande Costantino: l'arrivo di Pellegrini non può pensare alla vendita di Ken?
1: No.
3: Non questa settimana, ma la prossima. Simone 71.
0: Era quello che ci diceva anche l'amico,
1: sì,
0: prima.
1: Sì, Simo, è difficile perché sei a ridosso della chiusura del calciomercato. Quando vuoi spendere 40-50 milioni, non ti dico che lo fai all'inizio, ma cioè, sei convinto di fare quell'operazione.
0: Non lo fai all'11 agosto.
1: Ken potrebbe partire davanti a un'offerta a mostre se una big europea dovesse infortunarsi l'attaccante titolare, dovesse avere dei problemi in questa fase di pre-season, come dicono quelli bravi. Ecco, però a quel punto Paratici è furbo e non se lo fa portare via a meno di 50 milioni, mi spiego? Perché sei in emergenza, a quel punto devi rincorrere quel ruolo e allora ti tiro il collo. Ma solitamente se te vuoi investire su un giocatore come Ken non lo fai il 20 d'agosto, ecco, ve lo dico molto. Poi non è la bellezza del calciomercato che non c'è delle regole scritte, c'è dei protocolli. C'è degli stereotipi, c'è l'esperienza, però diciamo che è difficile che la Fiorentina si privi dell'attaccante titolare e soprattutto se ipotizza che lo sostituisca con Pellegrino, capisci cosa ti voglio dire io? Sì, è un buon giocatore, è sicuramente un giocatore che potrà far bene alla Fiorentina, ma oggi non lo considero il vice di Ken, considerando che Ken è l'attaccante principe della nazionale italiana di calcio, tra l'altro.
0: Addirittura però Gabriele si immagina che Ken abbia preso la 9 per fare un dispetto a Pellegrino, si inizia bene. Ora Gabriele, io non credo che Ken
1: sappia
0: neanche.
1: Ma guarda, la teoria del complotto è sempre in agguato.
0: Ciao grande Giamo e grande Costa, venerdì porterò i miei bambini di 2, Alessandro e 5, Sofia,
1: bravo,
0: anni,
1: bravo.
0: Per la loro prima partita alla Fiorentina. Sono emozionato per loro, forza Viola. Vedi, Marco da Borgo,
1: sono queste
0: che bellezza.
1: Queste sono le cose che mi riconciliano col calcio. Questa la Fiorentina dovrebbe sentire, ascoltare questi messaggi. Io li premierei. Hai visto te quando fai il battesimo del volo? Tu quando porterai Lucio per la prima volta in aereo? La hostess ti inviterà in cabina e gli faranno il diplomino al piccolo Lucio.
0: Ma davvero?
1: Giuro.
0: Ma bisogna segnalarlo a chi?
1: No, però te lo chiederanno. Ma che è il primo volo del piccolino? Ah. E loro ti preparano il diplomino, il famoso battesimo del volo. Chi è che l'ha fatta questa cosa? Ce lo confermi. E così io farei. Io rimetterei, io creerei la figura del PR manager. Quello che veramente ascolta i messaggi che arrivano da Radio Firenze Viola. Arriva questa famiglia, premio con due sciarpette, con un gagliardetto. Non c'è bisogno di fare grandi cose. È il gesto a volte che è più appagante di tante cose. Non è la grandezza dell'oggetto, è il gesto, una spillina, lo cito al megafono. Salutiamo gli amici, come si chiamano i bimbi?
0: Sofia era la bimba, il figlio era Alessandro.
1: Salutiamo i bimbi Sofia e Alessandro per la loro prima volta al Franchi, per esempio. E tutto parte l'ovazione. Questo è il calcio.
0: Io se me lo fanno per Lucio mi emoziono.
1: Impazzisci, te impazzisci, ti emozioni. E io queste cose qui farei per rimettere i tifosi al centro del villaggio.
0: Ora l'importante è non fare discorsi da bambini e vinciamo questa e quello prima di aver vinto nulla. Aspettiamo di vincere e poi diciamo siamo forti. Ma dopo dice
1: questo
0: Dario.
1: È del partito di Galassi, diciamo.
0: Andiamo Dario. Oh ragazzi, ma Tony che è Tony è esploso a 28 anni. Certo, si ragiona, dategli tempo a Pellegrini.
1: Gli attaccanti esplodono sempre tardi, più grandi.
0: Va bene.
1: Guarda che Ken ha l'età giusta perché stanno per consacrarci.
0: Bene, speriamo. Magari un nome ogni tanto puoi anche dirlo giusto, dice Runner Viola. Però non sarebbe ostantino.
1: Non ce la fa Runner.
0: Io abbiamo 118
1: tra io e Sauro, con i nomi abbiamo litigato da PC.
0: Prima
1: poi
0: di spendere
1: nome, non c'è più nomi umani.
0: Vabbè,
1: di calciatori,
0: ma sta buono, non è che sia proprio così impossibile, non è che Cigrischi o Blaschikowski, ecco,
1: abbiamo,
0: però,
1: cioè, una volta Zoff, Gentile, Capini, Cucureddu, Stivanello,
0: cioè, una volta non c'era internet, ci si salutava sempre.
1: Stivanello ti piace? Ciao Sivoli, Stivanello.
0: Prima di spendere 30 per Pellegrino, ci scrive Luca, cercherei di acquistare un esterno sinistro molto forte, ruolo nel quale siamo
1: magari
0: scoperti, mentre
1: quello.
0: Come centravanti siamo a posto. Ma la super cena per la festa a Scudetto, i Costa ci va?
1: Certo, prima fila ovviamente.
0: Io line.
1: Festeggio sempre, quando c'è da festeggiare ragazzi io ci sono, non vi preoccupate.
0: E Costa ci va. Mi sentirei due vocali, vai che un pochino di tempo ce l'abbiamo, vai.
4: Come al solito si va dalle stelle alle stalle. Ora come si fa a essere dopo le prime 5 che siamo arrivati ai 15esimi? Allora Inter, Milan, Juve,
1: Napoli,
4: Atalanta, Roma, Atalanta,
1: basta.
4: Como sono più forti di noi sulla carta, siamo già a 7. Noi ce la giochiamo con la Lazio, ma la Lazio ragazzi negli ultimi 10 anni è arrivata 10 volte avanti,
1: certo,
4: a noi,
1: certo,
4: 10 vero. Volte.
5: Federico. Ciao Buburigio, ciao Giacomo e ciao Costa. Allora Costa, posso dirti una cosa, simpatico da 1 a 100 101, ma di calcio purtroppo è target limiti, ma
1: solo
5: pochino, non tanto. Quanto dire una rosa suntuosa, ma di che? Ma se non la completi con delle ali che saltano l'uomo, certo, e allargano le difese avversarie, come fa a giocare oggigiorno? Ma quante squadre giocano con i 4-3-2-1, l'albero di Natale? Ripeto, è un discorso di qualità.
1: Faccio con
5: squadra.
1: Le uova.
5: Bisogna
1: che
5: ripeto, le ali di attaccanti esterni aprano le difese.
6: Bella!
7: Ma che?
6: Bella!
7: Bella!
6: Duchi, prendi il telefono!
1: Meravigliosi Tonelli. Sai cosa mi preoccupa? Sì, ha ragione, se hai talento e qualità, comunque, per assurdo, le ali si improvvisano, chiamiamole così, diciamo così. Punto numero uno. Secondo, sai cosa mi preoccupa veramente? Te lo dico a fine puntata. Nuovo designatore degli arbitri. Forzato. Boh, non ha mai avuto un grande feeling con la Fiorentina, sai.
0: Però che deve fare? Mandare arbitri, dici?
1: No.
0: Non favorevole.
1: Però in certe partite magari le designazioni possono non incidere, perché io non credo nella malafede degli arbitri, però possono essere un pochino più fastidiose, diciamo.
0: Io ho 79 anni e sono nato il 14 agosto come il nostro Mastantuono. Venerdì vado allo stadio e spero che ci facciano un regalo entrambi.
1: Bravo, bravo, l'auspicio.
0: Posso dirti e io spero che...
1: Comunque stanno uscendo tanti tuoi fedelissimi sudditi che la pensano come te, hai visto?
0: Ma sì, le persone razionali e non irrazionali.
1: Ma io sono sempre stato irrazionale.
0: Va bene, lo rispetto, incostante. Va bene, poi che facevi a Amsterdam? Ti chiede Stefano e ci ha mandato una foto.
1: Non sono io. Ti assomiglia, sarà un mio socio.
0: Sì, è vero, un po'
1: poi
0: più,
1: Amsterdam,
0: un po'
1: più non faccio foto quando vado ad Amsterdam.
0: Perché?
1: Basso profilo. Non
0: in che senso?
1: Allora siamo in conclusione, non ti posso raccontare.
0: Che fai riferimento? A che cosa
1: c'è,
0: fai
1: tanti, riferimento? C'è tanti svaghi in quel di Amsterdam, perché non sto qui.
0: Posso dirti, tornando alla partita di venerdì, che io spero che Mastantuono non faccia gol.
1: Per quale motivo?
0: Perché se,
1: no,
0: fa
1: se
0: gol,
1: una cosa.
0: Perché se fa gol Mastantuono perdiamo la testa.
1: Ma
0: tutti.
1: Io l'ho già persa.
0: Pensa il Milan che prende Jimenez e João Félix. Certo. Fanno in Coppa Italia contro la Roma un gol e poi scomparsi del tutto. Profilo basso, ragazzi.
1: Non mi interessa.
0: Profilo
1: basso. Siamo stati
0: sedere contro il muro.
1: No, siamo stati siamo
0: noi
1: stati
0: arriviamo.
1: Troppo col profilo basso, con il capino sotto la sabbia.
0: Resta delusi, invece
1: ora bisogna alzare la cresta, bisogna riprenderci, com'è rifmi quello di questo, bisogna riprenderci tutto quello che è nostro.
0: Sì, era Gomorra. Sì, interpretazione veramente eccezionale dello Stantinone Coletti. Con cui direi di chiudere la nostra
1: piacevolissimo pomeriggio, grazie Giacomo.
0: La
1: grazie.
0: Sorpresa mi
1: ovviamente,
0: sorprende.
1: Certo.
0: Spero che sia sempre un piacere per te essere qui. Per me non lo è affatto.
1: Sì.
0: Per fortuna c'è Marco Tonelli che ringrazio. Insomma, perché
1: buon Ferragosto, dove vai a Ferragosto?
0: Qui.
1: No,
0: è vero, lavoro ma da casa sul sito,
1: ma
0: su
1: lavori,
0: certo,
1: che lavoratore indefesso che sei.
0: Lavoriamo sempre,
1: sei un lavoratore indefesso.
0: Fai il lavoro che ti piace, non
1: lavorerai mai.
0: Oppure, come
1: giorno.
0: Dice un mio amico, fai il lavoro che ti piace, lavorerai tutti i giorni. ciao Costantino, ci vediamo martedì prossimo. Gary Scalvento torna domani alle 17. Restate con noi perché ora arriva Alessandro Rinaldo con Quasi Ufficiale. Quindi sì, Tonelli, salutiamo. Ciao.

0: anche di Radio Firenze Viola. Firenze
1: Viola.
2: O ben vetta, detto il campionato dell'Olo in Groenlandia e dura 5 giorni, ma il calciomercato quanto dura? Mezza giornata?
3: Ragazzi, attacco frontale di Lazzarini a il Benve, cioè ha osato toccare la cantera dell'Empoli. Di qualche cosa anche contro Juric e poi la rissa, ci vuole la rissa.
4: Braschi va al turno, il turno ha vinto il campionato l'anno scorso, una grande sorpresa, una grande stagione e una cittadina minuscola.
5: Questa è una grande esclusiva, eh.
6: Uno detta una regola e da lì non si scappa.
5: Se non in prestito, e quindi a Fiorentina nel caso dovrebbe darlo in prestito, poi a chi lo dà in prestito magari qualcuno si trova. Cioè, ce lo siamo posto questo problema oppure no, oppure siamo convinti? Perché io comincio a perdere un po' l'ottimismo. No, assolutamente.
7: E invece sì. Wiern Schnitzel mit Kartoffeln.
8: Wiener Schnitzel mit Kartoffeln.
7: Kartoffeln.
8: Kartoffeln.
9: Ciao, ciao, hola, hola.
10: E manca gli esterni. Andiamo, sveglia.
5: Chi si compra? Eccoci qua, io torno in diretta dopo qualche minuto di pausa, ma una trasmissione decisamente diversa. Questa è Chi si compra, la mia trasmissione, la trasmissione di Francesco Benvenuti, Fabio Ferri, ma in questo caso anche di Simone Bernabei. Ciao Simo.
11: Ciao Peter, grazie per l'invito.
5: Ma come mai ti sei stranito da Wiener Schnitzel mit Kartoffeln, che non ha detto benissimo il nostro Fabio Ferri, però è un grande piatto. Piattino decente e arriva dalla tradizione teutonica tedesca.
11: No, mi fa sempre ridere questa pronuncia un po' così, come quando Tolo fa
5: Fulkrug.
11: Fulkrug.
5: Sì, non sai,
11: sempre
5: siamo,
11: ridere queste.
5: Sì, non siamo molto bravi, in questo senso, con gli accenti spesso sbagliamo. Io un po' di tedesco l'ho fatto alle superiori, quindi insomma, un pochino meglio di Fabio Ferri, sì, che ora è in Croazia, magari impara il croato tra una pivo e l'altra. Detto questo, caro Simo, intanto come stai?
11: Molto bene, a parte insomma la necessità un po' di
5: che?
11: Staccare da questo calciomercato.
5: Ormai dai, dato il calciomercato dura poco, dai.
11: Lunghissimo.
5: Guarda, l'unica cosa che dura di più sono le vacanze dei bambini.
11: Sì, c'è ragione
5: che se ci pensi è l'unica cosa che dura di più del calciomercato, che è qualcosa di straordinario. Solo in Italia siamo rimasti a questo punto, ma va bene, polemiche interne ed esterne che non riportiamo a Chi si compra. Un calciomercato che comunque forse entra un po' nel vivo, che dici? Siamo arrivati alle battute, quelle che coinvolgono anche le squadre più importanti. Qualcuno ancora non ha fatto quasi niente, qualcuno sta rincorrendo. La Roma sta facendo acquisti a destra e a sinistra, almeno sta provando, perché sì. Poi ne ha falliti diversi con queste formule stranissime. Ora si parlava di questo giocatore che dovrebbe arrivare, Mora, dal Porto, una formula 25 ora, 25 dopo, un quarto di libra con formaggio, cioè
11: una comproprietà praticamente. Ma mi ha fatto tornare in mente quella roba lì, no? Che compravi prima metà, poi l'altra metà. Sì, si entra nel vivo adesso. Io in realtà secondo me dovrà passare ancora qualche giorno, tanto poi quando ci si avvicina a Ferragosto è sempre un po' così, un po' rilento la questione. Però insomma, la Fiorentina, grazie a Dio, si è portata avanti col lavoro. Cioè, ci sono squadre, ragazzi, guardate il Napoli, non ha fatto niente ancora. Allegri ha praticamente un difensore basta in rosa. Quindi questo fa un po' capire la difficoltà che c'è stata quest'anno e fa capire sottolinea la bontà del lavoro portato avanti invece dalla Fiorentina, che nei momenti giusti del mercato, quando era tutto un po' sonnacchioso, si è mossa, si è andata decisa sui suoi obiettivi e Paratici anche per questo secondo me ha fatto un ottimo lavoro.
5: Ecco, anche perché poi la Fiorentina sta portando avanti ora in questo periodo quelle trattative che anche per la Fiorentina non sono poi, come dire, quelle che completano, che sono quelle che gli altri ancora devono fare, perché la Fiorentina ne ha fatti già 8 d'acquisti, quindi siamo comunque molto avanti rispetto a tante altre squadre. Però ci sono movimenti che per quanto mi riguarda sono decisivi per capire che cosa vuole fare la Fiorentina il prossimo anno. Cioè il fatto di cedere Piccolo per prendere Pellegrino non sposta magari gli equilibri, però poi c'è da prendere un esterno offensivo, da ancora completare un centrocampo che ha vissuto una rivoluzione ma che è ancora in corso, forse anche un terzino sinistro. Insomma, da questi 3 o 4 acquisti la Fiorentina farà da ora al primo di settembre, si capirà se la Fiorentina potrà essere effettivamente del novero di quelle squadre che puntano all'Europa League, diciamo così, oppure se ancora la distanza è da colmare.
11: Secondo me là davanti manca tanto ancora, nel senso, ok, Mastantuono è il titolare assoluto, indiscusso, indiscutibile di questa Fiorentina, nel senso, Mastantuono non avrà un giocatore con cui competere per il posto, giocherà lui al 100%, perché sappiamo che ha nelle gambe, boh, quanto? 10 gol e 10 assist, non lo so.
5: Ma io me lo auguro, sarebbe tanta roba. Me lo auguro anch'io,
11: sarebbe veramente tanta roba. Purtroppo non so se sarà così semplice. Però ecco, per dire, lì probabilmente serve qualcuno che si possa quantomeno giocare il posto con Mastantuono. E quindi lì devi prendere un giocatore importante.
5: Te dici che quindi serve anche un esterno a destra? Cioè, quindi addirittura di gli là, esterni potrebbero di, essere
11: di là
5: due?
11: C'è Gudmundsson. Gudmundsson è il titolare, sì o no? Pare di no. E quindi serve un giocatore importante lì. Oppure, diciamo, Gudmundsson, Mastantuono, troviamo un altro giocatore di quel livello lì e ce la giochiamo con loro. Secondo me un esterno, cioè, capito, quello, il ragionamento è un esterno basta? Non lo so, non mi sembra. In questo momento la Fiorentina è costruita per un 4-3-2-1, mi sembra che da qui non si scappi, perché Gudmundsson un esterno non lo è e Mastantuono un esterno vero e proprio non lo è. Quindi se si vuole fare questo 4-3-3, là davanti serve sicuramente più di un giocatore.
5: E se invece la Fiorentina dovesse portare avanti il discorso di giocare più 4-3-2-1 e quindi con giocatori un po' più stretti verso la fase centrale, quindi certo che poi si vanno a allargare, Gudmundsson lo fa, Mastantuono lo fa, lo può fare Atta anche sì. in quella condizione, secondo te comunque vada ne servirebbero due?
11: No, così mi convince di più la questione che Parati si stia cercando un solo giocatore offensivo, chiamiamolo giocatore offensivo, ecco, per non chiamarlo esterno, per non chiamarlo sottopunta o come volete voi. 4-3-2-1 mi convince di più, che è una declinazione del 4-3-3, non è che ci si scosta più di tanto, cambia un po' la posizione di quei due là davanti insieme alla punta, però insomma il senso quello è. Quindi io credo che la Fiorentina in questo momento vada avanti per questa strada qua, perché se no di esterni ne devi prendere almeno due.
5: Ma poi dipende anche cosa dice il mercato, no? Perché poi, certo, per esempio, se Gudmundsson dopo, cioè noi ce l'avevano annunciato anche dalla Fiorentina che quelle che noi ci immaginiamo come grandi cessioni potessero arrivare dopo il 15, quindi le voci intorno a Ken, a Gudmundsson, a Fagioli, Dodò. Anche questo cambia tanto dell'inerzia del mercato negli ultimi giorni della Fiorentina, perché un conto è mi tengo Gudmundsson e allora Gudmundsson è un giocatore in più che hai nella fase offensiva, mi tengo Fagioli, non ho bisogno di andare a fare un altro acquisto oltre quello potenziale di Torsvet o di giocatori di quelle caratteristiche a centrocampo. Dodò è la cessione più indolore, cioè nel senso la Fiorentina vuole cederlo perché comunque da quella parte Jimenez, João Mario, ancora c'è Fortini, cioè c'è tutta una quantità di giocatori enorme. Però ecco, soprattutto per Fagioli, Gudmundsson e Ken, dovesse uno di questi trovare una soluzione in uscita, si rimescolerebbero un po' le carte del mercato degli ultimi 20 giorni della Fiorentina.
11: Assolutamente sì. Poi sai, dipende anche chi, perché se ti arrivano, non so, 30 per Fagioli, 30, 32, 35, quanti potranno essere?
5: 25 più 5, perché sì, insomma, mi sembra più plausibile possa essere. A parte chi, dipende da chi è interessato.
11: Esatto,
5: cioè, sai,
11: esatto,
5: se è il Milan a essere interessato, immagino formule stravaganti.
11: Milioni di prestiti.
5: Capito? Se invece è interessato il Bournemouth o il Newcastle, è facile anche nel momento in cui decidono che Fagioli è il giocatore da prendere, ti danno 30 milioni di sterline, che sono più di 30 milioni, e la chiudono.
11: Esattamente, esattamente. Quindi no, per dire che cambia molto se poi cedi un giocatore in quel modo lì e ne prendi 30 e passa, o se cedi Gudmundsson che ne prendi quanti? 15 se ti va bene, ma probabilmente meno. Sai, lì 12-13 milioni per Gudmundsson ci fai poco, nel senso, se hai soldi in cassa bene, li vai ad aggiungere, però c'hai poco poi da rispendere, da reinvestire. Se vendi uno come Fagioli, a quel punto la cosa cambia, ecco. O Ken, che sono i due, diciamo, che possono portare un po' di un gruzzolo un pochino più consistente. Quindi vediamo. Io credo che la Fiorentina sia un po' in una sorta di attesa serena in questo momento, nel senso di dire, noi non cediamo, non stiamo neanche cercando di cedere nessuno, vediamo, volete i nostri giocatori? Venite, fateci una proposta e noi vi rispondiamo. Se arrivano le famose offerte fuori mercato, noi visto tutti si riempiono la bocca nel mondo del calcio con queste
5: fantomatiche. Fuori mercato lo decide la società.
11: Offerte fuori mercato, infatti è un po' dire tutto e non dire nulla. A quel punto si valuta se arriveranno per Fagioli, probabilmente sarà ceduto Fagioli, se arriveranno per Ken probabilmente sarà ceduto anche Ken.
5: No, io tanto la Fiorentina abbiamo detto in tutte le lingue, di incedibili non ce ne sono. Esatto. Ieri ho scritto per esempio di Mandragora, che ha la stima della presidenza, la stima dei dirigenti, ha la stima dell'allenatore, ha una valutazione per la Fiorentina anche lecitamente superiore a 10 milioni. Certo, se domani ti arriva il Besiktas d'italiano e ti dice ti do 10 milioni, faccio fatica a pensare che la Fiorentina non c'è da Mandragora, ma lo dico prendendo un nome che in questo momento non ha, non solo non ha mercato, ma non è annoverato tra quelli che potenzialmente in uscita, sì. Ranieri. Ranieri è un giocatore che sembra stabilissimo dentro a questa Fiorentina, arriva domani, che non lo so veramente chi può arrivare, però
11: Napoli l'aveva cercato in passato.
5: Ma sì,
11: in recente passato.
5: Diciamo, arriva in Napoli e ti dice ti do 10 milioni per Ranieri, io immagino che se lo, lo portano il patino direttamente a Napoli. Questa è la mia sensazione. Poi è chiaro che il mercato ti impone anche di capire che non tutti i giocatori possono essere ceduti, perché non tutti hanno del mercato, e quindi alcuni magari non dai nemmeno mandato agli agenti di cercargli una nuova casa, perché poi funziona così, no? A quelli che vuoi cedere gli dici pinco pallino, devi cedere tizio, vai a, per esempio all'agente di Sottil cosa gli avranno detto? Cosa hanno detto? No, dimmi te ora, mi devi dire che cosa hanno detto all'ottimo agente di Sottil, che non mi ricordo nemmeno chi è. Cioè, ma, Beppe Riso.
11: Ma probabilmente niente, perché
5: gli hanno detto Beppe.
11: Voglio dire, se no qualcosa sarebbe uscito. Si sarebbe
5: capito, ma cosa bisogna fare con questo ragazzo? Anche in Zola, che penso invece sia di Branchini. No, mi sembrava fosse di Branchini. Sì, cioè, sì. Branchini un po' di contatti nel mondo ce l'avrà.
11: Secondo me, però, sai, Branchini adesso sta cercando di spostare Gabriel Jesus dall'Arsenal. Probabilmente sta, non lo so, li mette sullo stesso piano secondo te? Cioè tipo Branchini va da, oh, a chi serve un attaccante? Galatasaray, ti serve un attaccante? Allora io ho Gabriel Jesus e Nzola.
5: Chi vuoi?
11: Scegliere.
5: Vabbè, c'è differenza, dai, ora non so. Io credo che Nzola negli ultimi 6 mesi di Sassuolo abbia dimostrato che in una squadra come quella ci può anche stare, cioè a fare anche la riserva, l'alternativa. Il problema è che lui fece questo salto dalla Spezia alla Fiorentina, che secondo me gli ha accelerato una carriera che non è pari al suo valore reale, e quindi anche a livello di ingaggio questo un po' blocchi, no, determinate squadre, perché se no in Francia nelle prime 10 squadre, tolte il Paris Saint-Germain, il Monaco, tutte le altre, Nzola a fare la riserva può anche andare, Lione no magari, ma insomma no,
11: Madonna,
5: non me lo sto inventando io.
11: No, quant'è che non segna? Cioè l'ultima volta
5: non
11: che
5: lo so, penso abbia segnato col Sassuolo, credo abbia segnato prima tra l'altro di giocare contro la Fiorentina, mi pareva che fosse nata questa, dice ora ci segna anche a noi,
11: è rimbalzata addosso
5: tra l'altro. Transfermarkt ha valutato 4 milioni mia noccioline,
11: sono sordi
5: anche perché la Fiorentina con le cessioni quelle dei minori per ora ha già fatto un trentello, fatto bene, quindi comunque in qualche modo via via un po' di soldi l'ha simulato. Però ecco, questi sono gli incedibili
11: secondo me sono quelle operazioni tipo da ultime 4 ore di mercato,
5: addirittura proprio il lancio dei documenti.
11: Sì, che hai visto, cioè, arrivano un po' squadre alla canna del gas a quel punto, perché non sanno più chi prendere, probabilmente non hanno un euro. Mi dai Nzola in prestito, almeno ti levo un problema, tieni.
5: Comunque ha segnato l'anno scorso 3 gol col Pisa, va bene? Quindi uno contro il Napoli, sconfitta 3-2, uno col Milan, pareggio 2-2, uno contro il Sassuolo, pareggio 2-2, e poi, caro il mio Simone Bernabé, che mi stratti tanto il povero Nzola, grande, diciamo, con grande affetto, giocatore feticcio di Benvenuti, ha segnato nella vittoria del Sassuolo alla 33esima giornata, il 17 aprile, nel 2-1 contro il Como. Ha segnato e ha fatto assist, quindi decisivo scatenato, nella vittoria 2-1. E infatti mi ricordavo bene, la settimana dopo vennero a giocare a Firenze, Fiorentina-Sassuolo 0-0, dove lui giocò 16 minuti. Però comunque l'ultimo gol non è datato, cioè 4 gol l'anno scorso l'ha fatto in Serie A, Ciccio, non è che ce n'è così tanti.
11: No, no. No, non ci sono.
5: Però
11: Jimenez del Milan non li ha fatti, eppure anche lui è stato pagato 40 milioni.
5: Capito, esatto, capito. Quindi tutto sommato una squadra, anche perché per, a quanto lo deve cedere Nzola alla Fiorentina? Cioè, io penso che per non andare in minus basta un milione.
11: Sì, ma niente, cioè
5: Sutil.
11: No, ma mi auguro cioè, di
5: ma Sutil che ha il cartellino, gli puoi dare il cartellino in mano, perché è ancora la Fiorentina? Anche Sutil gli dai il cartellino in mano, dici vai, ti levi da tre passi. Fate baracca, si siamo abbastanza. Sì, tra l'altro sarà tornato a Firenze Sutil. Io non lo so, no. Io non l'ho più visto. Per fortuna avevo chiesto a Sutil, sai che avevo fatto un appello a Sutil a fine dello scorso campionato, se gentilmente poteva darci la, diciamo, quella liberazione di non farsi più vedere a Viola Park. Cioè gli ho detto proprio guarda Riccardo, te, tanto non giocherai più alla Fiorentina, non ti fare proprio nemmeno più vedere, perché comunque insomma il nostro rapporto si è inclinato da tanti anni, nonostante ci fosse anche chi aveva caldeggiato Sutil come grandissimo prospetto per il futuro. Si ricordi che gli anni di Barone erano tutti quest'anno esplode, quest'anno sì, esplode, quest'anno esplode e...
11: Ma ci fu anche un momento in cui la Fiorentina lo aveva ceduto al Cagliari, se ti ricordi.
5: Sì, poi l'ha ricomprato.
11: Poi ha attivato il diritto
5: la recompra.
11: La recompra.
5: Beh, tra l'altro il Cagliari non poteva più giocare perché se ne andò via anche lì in modo... Non mi ricordo se fece fatto un gesto delle orecchie o se ha zittito qualcuno. Ti ricordi lui è il fenomeno, sì, che riuscì a segnare contro i Kuharicki o contro la Salernitana, non mi ricordo quale delle due partite che finirono tanto a poco per la Fiorentina, e riuscì a mettersi dita alla bocca, come dire state zitti. Beh, un campione.
11: Poteva essere l'inizio di un sogno, invece no.
5: Ma è stato l'inizio, è stato il proseguimento di un incubo più che altro, cioè considerando tutto. Cioè, è uno di quei calciatori proprio che è riuscito a farsi terra bruciata, nonostante benvenuti ricordi sempre come l'anno scorso, in un'amichevole estiva dove lui giocava con la Fiorentina, fece un dribbling e il Viola Park con i 1000-1500 tifosi, come dire vai, ci risiamo, invece...
11: Invece no.
5: E invece non è andata propriamente così. Allora, Alan da Firenze, vi ricordo 348-753-993 i vostri messaggi audio di testo, anche per Simone Bernabei, che è di tutto Mercato Web, ma anche di Radio Firenze Viola, sicuramente una voce più che credibile sul calciomercato, quindi fategli tutte le domande che volete, anche audio ovviamente, 055-77-111-171 se volete chiamarci in diretta, e risaluto con grande affetto Stefano Carlesi da Dal Vetro a curare la parte tecnica, che quindi ascolterà i vostri messaggi prima di mandarli in diretta. Alan, dicevo, dice proviamo a dargli Nzola al Como invece di Ken, tanto hanno entrambi le treccine, si possono confondere, insomma c'è distanza anche nel modo in cui portano capelli tra Ken, oltre la qualità da giocatore, viene da dire. E dici?
11: Ma la vedo un po' dura, forse il Como al primo anno ci avrebbe anche potuto pensare, al primo anno di Serie A ci avrebbe potuto pensare, adesso siamo decisamente su altri target per il Como, purtroppo.
5: Vedi? Allora, intanto Niccolò Ceccarini ci ha fatto sapere che su Elmas, evidentemente avendo fatto le sue verifiche, è un giocatore che non può essere tesserato dalla Fiorentina perché è extracomunitario. Non conta il discorso che al 28 di giugno, quindi all'apertura del mercato, fosse ancora del Napoli. Lui comunque ha terminato la stagione tornando all'Ipsia, e quindi varrebbe come nuovo tesseramento dall'estero, e dunque lui, essendo macedone, della Macedonia del Nord, non gode dei privilegi di altre nazionalità che non sono propriamente europee o considerabili tali, come l'Albania o la Svizzera, che invece possono essere tesserati in un certo modo. Manuel ha detto che alla gente Sottini hanno detto semplicemente di levarcelo dai coglioni. Beh, sì, penso gli abbiano detto così, non forse con queste parole, ma tendenzialmente immagino che sia questo. Buongiorno Pietro, secondo Walter l'unico che può sostituire Fagioli è Conè della Roma, che è sul mercato, non so quanto costa, tra ingaggio e per comprarlo, cosa ne pensi? Sì. Quanto costa Conè della Roma? Quarantino?
11: Sì, forse di più. Loro partono da 50. La richiesta è 50.
5: 40 più bonus, 40 più bonus, più 4 milioni di euro l'anno.
11: Lui ora ne prenderà 3-3,5. Quindi devi andare ad alzarglielo.
5: Quindi questo. Un'operazione, allora, quattro l'anno.
11: Totalmente infatti.
5: All'ordo sono circa 8 per 5 anni, 5 per 8, 40, più 40 di parte fissa, 5 di bonus. Diciamo un affare da 90 milioni, esatto, tra Nino e Nando.
11: Allora, posso dire, tecnicamente sarei assolutamente d'accordo, totalmente d'accordo. Economicamente direi infattibile, assolutamente.
5: Poi ciao Berna, quindi qui si va sull'amicizia. Sono i Cerba da Firenze. Grande, ma mi spieghi perché la Fiorentina non può fare l'Under 23? Ci leverebbe tante rogne.
11: L'Under 23 costa, un costo economico abbastanza importante per un club come la Fiorentina, ha bisogno di un'organizzazione seria dietro, nel senso è una vera e propria squadra nuova con dietro i suoi dirigenti, e non è così semplice tirarla su. Ora, l'idea della Fiorentina c'è, la vuol fare, la vuol fare anche abbastanza alla svelta, ormai per quest'anno non ci siamo. La sensazione è che stiano cercando di lavorare per il prossimo, per tirar su, perché tanto le strutture ci sono al Viola Park, voglio dire, spazio e posto ce n'è in abbondanza. Ripeto, serve costruire una struttura societaria e mettere in conto comunque un investimento da qualche milione di euro all'anno. Parlavo, ti racconto questo aneddoto, con un dirigente della Juventus un po' di tempo fa, e mi spiegava un po' i costi. Mi diceva: noi Juventus, sai, cioè, l'abbiamo fatta subito l'Under 23,
5: l'hanno ammortizzata anche con le cessioni della Next Gen.
11: Assolutamente,
5: perché
11: assolutamente,
5: loro hanno fatto cessioni di livello. Sulé viene dalla Next Gen, Dragusin, ma ce ne sono Hausen,
11: ce ne sono tantissimi,
5: e hanno coperti i costi, diciamo.
11: Mi disse: a noi, diciamo, in una stagione fare l'Under 23 ci costa quanto comprare un giocatore che per noi non sposterebbe in alcun modo gli equilibri.
5: 10 milioni.
11: Ma anche qualcosina meno.
5: Beh.
11: Per un'altra squadra un pochino sotto anche mediaticamente come la Juventus, poco, non è che si riferiva alla Fiorentina, parlava in generale, cioè, magari con quei soldi lì ci comprano un centrocampista, capito? Un centrocampista magari da far giocare, certo, titolare, quindi la differenza sta lì.
5: No, poi c'è da dire che ci sono altre due o tre questioni non banali. La prima, che la Fiorentina ha costruito il Viola Park, purtroppo, nonostante sia stato costruito nel momento in cui le Under 23 stavano nascendo, le squadre B, senza uno stadio che possa ospitare una partita di Serie C. E quindi questo è assolutamente un qualcosa da tenere sotto controllo. Intanto Niccolò Ceccarini mi sta chiamando un messaggio con una chiamata vocale, non so se lo vuoi richiamare per sentire come sta, perché che ancora non abbia capito, è dalle 10 a mezzogiorno, siamo in diretta, divertente dopo tanti anni, va bene. No, dicevo, una è questa, che non è banale, perché comunque dovresti andare a giocare in un altro campo che non sia dentro al Viola Park, in una squadra che invece sarebbe proprio da far crescere dentro, sì, al Viola Park,
11: stile Barcellona,
5: ecco, no? Nel senso,
11: sì, ma sì, è lì dentro,
5: capito? No, e lo stadio tra l'altro ha ospitato anche le partite del Barcellona A, mi sembra, in un certo periodo, perché c'era che stavano rifacendo lo stadio, stavano mettendo
11: molto
5: a posto,
11: bello,
5: molto bello. Una è questa, poi io non so, e questo, diciamo, vengo messo a conoscenza di determinate cose, per esempio da Ivan Cardia, nostro collega di Tutto Mercato, che non c'è tutta questa rincorsa da parte delle leghe, della Lega C, della Lega Serie A, a

0: Sì.
1: Devi anche stare a rischio, nel senso di dire: io faccio l'organizzazione, allestisco la squadra, però poi non so in realtà fino al prossimo giugno, non so quando, non mi ricordo quando fanno le iscrizioni ai campionati, se riuscirò effettivamente ad accedere poi alla,
2: cioè, te devi mettere
1: alla Serie C,
2: capito, devi
1: perché
2: mettere...
1: tu puoi accedere solo se c'è un fallimento,
2: certo.
1: Quindi sei in dubbio, viene cancellata una squadra, però oggi non puoi sapere quale squadra fallirà il prossimo
2: poi
1: anno.
2: Poi, a quanto ho capito, c'è già la Roma che è interessata, forse anche un'altra squadra, ora non mi ricordo, comunque una squadra importante vorrebbe inserirsi in questo discorso, quindi la Fiorentina dovrebbe mettersi in lista d'attesa.
1: Ma come concetto è un concetto che piace a molti in realtà fra i dirigenti di Serie A, proprio per quello che hai detto tu, che la Next Gen ci ha insegnato, ci fa vedere che da lì esce, possono uscire giocatori anche per fare cassa, banalmente, cioè
2: anche praticamente solo vengono coltivati calciatori, spesso, cioè la Juve in prima Idiz, squadra è arrivato, insomma, Idiz, sì,
1: che adesso è il
2: anche
1: perno,
2: Solé ha fatto 15 partite tecnico, in prima squadra, per carità. No, la cosa più curiosa e interessante è il fatto che se tu hai un tesserato nella Serie C, se tu lo vuoi far giocare in Serie A, lo puoi far giocare in Serie A, cioè non devi fare prestiti né nulla, se hai un bisogno l'attaccante della squadra B che gioca in Serie C, hai bisogno di uno che va in panchina perché hai un infortunato, fa numero, e quindi è questo. Allora, Simone e Romano, sempre 348 75 93 93, stiamo parlando chiaramente del calciomercato della Fiorentina, in studio con me c'è Simone Bernabei. Buongiorno ragazzi, qual è secondo voi ad oggi la pista più percorribile per l'esterno offensivo? Allora, sappi che al di là del discorso di Elmas, che abbiamo detto non può essere tesserato, non è propriamente un esterno, ma comunque era nata un'idea del Corriere dello Sport, che però non è, può essere percorribile perché è stato unitario. Oggi è tornato in auge per esempio il nome di Laurienté. Allora, io credo che loro stiano cercando qualcosa di diverso, non di diverso come caratteristiche, ma proveniente dall'estero, magari che sia un 2003, 2002, 2004, che abbia una futuribilità. Cioè, le operazioni della Fiorentina fino a oggi ci hanno fatto capire che anche i giocatori fatti e finiti, cito Attà, cioè, lui è un 2003, 2002, non mi ricordo di che anno è, ma insomma, comunque post 2000, sono giocatori che vengono acquistati oggi con l'idea che un domani possono avere anche un valore nel circuito del calciomercato. Io Laurienté potrebbe anche averlo, però 98, tra due anni esce già da quel contesto, no? Di questo, alto livello economico.
1: Questo è sicuramente 2003 Atta. Questo è sicuramente l'ultimo trasferimento top di Laurienté, che sia fiorentina che non sia fiorentina. Non lo so, io sono dell'idea che alla fine ci sorprenderà Paratici, un po' come ha fatto con questi, con alcuni dei primi acquisti, ma anche per un discorso, perché allora in giro hanno capito adesso che la Fiorentina quest'anno ha potere di spesa, che la Fiorentina quest'anno può intervenire forte sul mercato. Si parla tutta l'estate che Grosso vuole fare questo 4-3-3, quindi sanno tutti che la Fiorentina vuole degli esterni e quindi te li fanno pagare uno sproposito, perché all'interno del mercato, non soltanto fra club italiani e club italiani, ma cioè, faccio un nome a caso, l'Ajax lo sa che la Fiorentina sta cercando degli esterni d'attacco, quindi ecco, cioè non è che se vai all'estero, questo no, per dire che secondo me
2: poi ti arrivo a dire una cosa sull'Ajax, vai.
1: Questo perché secondo me Paratici sta un po' giocando a carte coperte ancora, perché allora gli esterni del 4-3-3 sono giocatori che sono ricercatissimi sul mercato e ce ne sono pochi di quelli bravi, di quelli belli, di quelli che ti fanno doppia doppia, 10 gol, 10 assist. Chi ce li alza li tiene, chi li vuol vendere te li fa pagare uno sproposito, quindi meglio giocare a carte coperte, in questo io sono d'accordo. E soprattutto secondo me la Fiorentina in questo momento deve un attimo attendere, perché anche il Milan sta cercando un giocatore così, perché anche la Roma sta cercando un giocatore così, e sai, probabilmente deve un attimo aspettare la Fiorentina, perché o trova il profilo che dice bello, voglio sposare il progetto Firenze,
2: lo prendo e via,
1: o se magari c'hai un obiettivo in comune col Milan, sai, ci sta che questo obiettivo in comune ti dica aspetta un attimo, perché il Milan una volta che cede Leao poi magari fa su di me, quindi deve aspettare un po' anche i movimenti delle altre squadre. Questo è inevitabile, ma funziona così un po' in tutte le trattative di mercato.
2: No, te hai citato l'Ajax e mi faceva sorridere bonariamente, gli voglio bene, lo saluto, Giovanni da Porto San Giorgio, perché dice buongiorno, io consiglio Mika Götze, esterno sinistro dell'Ajax, ideale per la Fiorentina, con lui siamo da Champions, forza Paratici. Allora, vogliamo spiegare cosa sta succedendo intorno a questo ragazzo? Cioè Mika Götze è un giocatore che viene seguito

0: anzi viene trattato ufficialmente dal Paris Saint-Germain, a che cifre? Si parlava di più di 40 milioni di euro.
1: Alte, sì,
0: e non hanno trovato l'accordo. E non credo sia l'accordo che manca quello con Mika Woods.
1: No, penso di no. Cioè, così, quindi, idea, credo di no.
0: Quindi ti sembra un po' complicata come pista a seguire.
1: Però, sai, cioè, sono nomi bellini come Manu Konecki.
0: Sono nomi bellissimi. Mi piacerebbe. Cioè.
1: Però, ragazzi, sì, bisogna un po' fare i conti con la realtà. Non so se la Fiorentina ha voglia, intenzione di spendere, credo, 50 milioni a cazzotto per un cartellino. Appunto, insomma, devi dare un ingaggio anche adeguato al valore che.
0: Sì, poi è giovane, puoi anche prendere 3 invece di 5. Però, cioè, fondamentalmente è un giocatore che prima di arrivare nella lista della Fiorentina è nella lista di 10 squadre. E Paris Saint-Germain, bicampione di Champions, che lo tratta. Ti ha già tolto, secondo me, dalla possibile corsa per un giocatore così. Cioè, questo è un giocatore che, se per sbaglio inciampi in una trattativa che funziona a giugno e lo compri, sei in grazia di Dio a posto, un po' come Ulai, no? Arrivi prima degli altri, lo tratti già da tempo, eviti che entrino in ballo le squadre che in questo periodo potrebbero essere la stessa Roma, il Milan, le squadre inglesi, e lo prendi in anticipo, allora lo fai. Ma oggi siamo all'11 d'agosto e si sono mosse per lui squadre come Paris Saint-Germain. Ragazzi, io faccio fatica.
1: Deve aspettare il domino, deve aspettare che queste finiscano, che queste si muovano e poi sta a te. Ma per quello ti dico, più si va avanti nei ragionamenti, più a me la cosa che la Fiorentina possa andare avanti col 4-3-2-1, perché di esterni forti, bravi, che fanno la differenza ad un prezzo accessibile, ce ne sono pochi. Secondo me si rischia di andare avanti. Poi si rischia, non è che è una cosa brutta, però secondo me, allora, ci sta che la Fiorentina vada avanti con questo modulo albero di Natale, chiamalo un po' come vuoi.
0: Allora, io non sarei troppo d'accordo se facessero questa scelta, perché già l'anno scorso c'era questa idea di giocare senza ali e si è visto come andava a finire. Quindi io un'ala pura, comunque vada, e posso giocare a destra e a sinistra, la comprerei. Questo però è il pensiero di Pietro Lazzarini, non conta nulla. Detto questo, a me torna il fatto che la Fiorentina possa aspettare anche gli ultimi 10 giorni per andare a aggredire l'esterno offensivo, perché la squadra che attualmente è in mano a Grosso è una squadra che nei suoi 11 titolari c'è. Cioè, nel senso, è vero che manca quell'esterno che abbia caratteristiche di quel tipo, però se, che sia che giochi Mastantuono, che giochi Attac, che giochi Gudmundsson, dietro alla punta Ken, a centrocampo numericamente sei a posto, in difesa idem. Cioè, non è che tu debba fare le corse,
1: cioè la metti in campo.
0: C'è stato degli anni che Amrabat è stato, che stava partendo, ha dovuto giocare. Amrabat bianco, hanno fatto i preliminari di Conference League per essere ceduti il giorno dopo. Cioè, ricordiamocele queste situazioni. O quest'anno la Fiorentina, la sua squadra comunque in campo venerdì la mette, e probabilmente la potrebbe mettere anche. Tra l'altro, la Fiorentina giocherà il 24, quindi in posticipo di lunedì, da qui al 20. Sicuramente, secondo me, da qui al 29 la Fiorentina avrà la squadra al 99% completa, magari ci aspetteremo il colpo dell'ultimo minuto, ma sarà un dubbio. Per il 24 magari l'esterno è già arrivato,
1: ma speriamo per il 29, almeno poi c'è qualche ora per finire di impacchettare i vari sottili, baracche,
0: noi ci si scherza, ma è un casino, cioè, perché comunque mi sembra che sia una situazione abbastanza difficile da mettere in pratica.
1: Che sono tanti, quelli. Però vabbè. E quindi niente, ragazzo, l'Ajax si diceva difficile, ma a me sarebbe piaciuto tantissimo quello che sta prendendo la Roma, ragazzi, un fenomeno.
0: Addirittura?
1: Forte. Cioè, fenomeno, vediamo se diventa un fenomeno, ma uno, sai, di quei portoghesi, tecnica, si porta dietro tre uomini, bellino, divertente, con Gasperini secondo me può diventare qualcosa.
0: Ma Gasperini è ancora Gasperini? Cioè, è ancora il Gasperini che ha portato la vittoria dell'Europa League Atalanta?
1: Sì, però che l'anno scorso comunque secondo me ha fatto una bella roba, lui con la Roma. Cioè, arrivare in Champions in quel modo non era semplice, non era scontato. Non so, io credo avesse comunque anche l'Atalanta.
0: Aveva anche un po' di culo, se proprio ti devo dire. La Rakiri del Milan è stato abbastanza evidente. Il Milan è stato il Champions per tutto l'anno. Cioè.
1: Però.
0: Poi io non so se è ancora il tocco magico, perché se ce l'avesse il prossimo anno lottano per lo scudetto.
1: Vediamo chi comprano. se prendono questo ragazzo Mora dal Porto, vediamo se prendono un altro difensore, vediamo se prendono un esterno a sinistra, insomma che ora devono fare ancora?
0: No, ma devono fare tanto.
1: Tante squadre. devono fare tanto, quello è anche il Milan. A proposito di, fra l'altro, cessioni, cose, difficoltà nel vendere gli esuberi, anche il Milan ha una rosa tipo di 40 e passa giocatori, devono venderne 5, 6, 7. E finché non lo fanno non riescono a prendere nessuno. Milan ha fatto 2 acquisti all'inizio del mercato, stop, si è fermato, e ne dovrebbe fare altri 3 o 4.
0: Io spero rimanga un cartaio.
1: No, siamo d'accordo, però sembra... per fargli capire che in questo momento è proprio una fase un po' difficile di mercato.
0: Sì, un po', anche l'Inter comunque ha delle difficoltà a arrivare agli obiettivi che dovrebbero raggiungere. Ho letto i tifosi in subbuglio perché non riescano a fare mercato. La Juventus ha fatto degli acquisti intriganti, perché Alai Begovic io l'avrei voluto a Firenze tutta la vita. Sì. Ma mi sembra sempre, Colomani per me è sempre un giocatore che ho dei dubbi io ancora su Colomani, nonostante l'abbiano preso nelle fanfare.
1: Non è il bomber da 20-25 gol, ecco.
0: Poi Lazio ne parliamo, che non voglio portare sfortuna alla Fiorentina, ma la Lazio in questo stato, tra l'altro, tutti bene, si può volere a Gattuso, io non gliene voglio particolarmente. Si parla di un allenatore che, insomma, non ha nemmeno mai dimostrato di avere quel gioco, e dice, cioè, se c'è dei dubbi su Grosso, beh, io ho dei grossi dubbi su Gattuso alla Lazio.
1: Ma che scherzi,
0: cioè, se vado a fare il 9, il Bologna si è ridimensionato, al di là di quelle che saranno le operazioni che vengono fatte ora. La Lazio è ridimensionata, Juve e Milan sono in costruzione, l'Inter campione d'Italia, bene, tutto a posto, è sicuramente sempre sopra la Fiorentina, ma si è rimescolato le carte. La Roma per me è quella che più intriga rispetto a ciò che sta facendo sul mercato. Il Napoli, anche il Napoli,
1: 0 acquisti.
0: No, ma poi comunque io ho sentito il nostro collega Gaito in questi giorni di tutto Napoli, da tutto Napoli sono infiammati, perché sono abituati negli ultimi anni a aver visto una squadra che gioca a calcio con campioni, Allegri l'ha messi lì, sei in batteria davanti alla porta, sì, e
1: infatti,
0: guardiamo cosa succede.
1: Posso dire, no, non sono piaciute per niente le prime amichevoli.
0: No, ma queste carte che si mescolano, io a me non, ti ripeto, non penso che la Fiorentina sia da corsa per l'Europa, almeno io per ora non ci credo, però sono contento che ci siano tutte.
1: Lo sa, è importante partire forte, ragazzi. Bisogna riuscire a partire bene. Te l'ho fatto vedere, guarda, al contrario l'anno scorso, vedi, parti male, non ne vinci una, vai avanti, ti entra la paura. Viceversa, inizi bene, inizi forte, magari inizi con 1 o 2 vittorie. Alla prima con la Roma,
0: sì,
1: campionato.
0: Sì.
1: Sai, quella sarebbe già.
0: Io ho una filosofia tutta mia particolare.
1: Bella sarebbe, cioè, ti dà comunque una spinta, un boost bellino per l'inizio di stagione.
0: Io, ripeto, ho tutta una mia filosofia sui calendari dei mesi d'agosto e dei primi, insomma, le prime partite di settembre. Io sono sempre più contento se si trova le squadre forti al 29, 24, 3 di settembre, perché le squadre forti hanno anche il bisogno di costruirsi una condizione atletica che va verso il lungo e non verso la partenza immediata. Poi sai, parte una squadra a mezza e mezza e tu fa figuruccia, sei sempre un attimo, dice cavolo, allora non siamo pronti, vai a Roma e pareggi con la Roma, vinci con la Roma, come dici te, ti dà tutto un altro boost. Ma è meglio trovarle subito alcune squadre forti e non cioè secondo me la Roma, ti ripeto, sarà che sono fissato col mercato che stanno facendo, ma io ho l'impressione che a ottobre la Roma possa essere veramente una spina del fianco per le zone alte della classifica. All'inizio anche il Milan sarebbe buono trovarlo subito, cioè queste squadre, l'unica è non affronterei delle big subito è l'Inter, perché comunque vada, anche se non fa mercato, sono sempre quelli. A parte Dumfries non mi ha ceduto nulla.
1: Sì, hanno perso un po' di quei parametri, Acerbi, Darmian, De Vrij, però insomma hanno preso Stones, hanno sostituito Acerbi, De Vrij con Stones, insomma.
0: Non male,
1: dai.
0: Ora c'è Spence, se non sbaglio, in lista
1: per la fascia DAP,
0: però ho detto che è un po' complesso prenderlo,
1: complesso. Sono questi, no?
0: Però ecco, l'Inter è fuori, secondo me è fuori categoria comunque delle altre squadre. La Juve ti è comunque lontano, la Roma anche. Ho i miei dubbi sul Milan per tutto quello che ci stiamo dicendo. poi tutte le altre comunque, boh, insomma, io ho paura che la Fiorentina possa essere una squadra che se trova continuità con le piccole, perché poi tanto è sempre lì, è la questione, vanno in Champions le o vanno in Europa le squadre che con le piccole non si fanno trovare impreparate. Poi c'è il Como, già, il Como io me ne scordo sempre, perché fino a 2 anni fa non avevo nemmeno mai menzionato la mia vita.
1: Esatto. E ora invece... però quest'anno alla Champions
0: che toglie un po' di energia,
1: comunque ti toglie, soprattutto se sei una squadra non abituata a farla. Il Como direi che è abituato, non lo è, quindi quello secondo me inciderà. Secondo me quest'anno in campionato un po' di punti per la strada li perde, quindi vabbè, insomma, sta facendo un mercato importante, probabilmente farà ancora un mercato importante, a prescindere da Ken o meno un centravanti di spessore lo prende, quindi comunque il Como lo metti lì, lo metti nelle squadre che lottano per l'Europa.
0: Ma non prende Ken, te sei stato uno dei primi a ragionarne a questi microfoni.
1: Vediamo, Gianni, non metto la mano sul fuoco.
0: No, nemmeno io, finché non hanno fatto un altro attaccante, anch'io la tengo come ipotesi. Anche perché
1: prendere un attaccante forte.
0: E se fosse per loro meglio italiano.
1: Meglio italiano.
0: Quindi c'è solo lui. Dimmi un altro attaccante italiano che può prendere. Vado da Retegui senza romperci tanto le scatole. Cioè, per come gioca, per me è meglio Retegui di Ken del Como. Certo, bisognerebbe capire se Retegui è abile e arruolabile.
1: Che condizioni è? Che sinceramente perso le tracce.
0: Vabbè. Guarda, ci pensa Mancini.
1: Piccoli.
0: Da piccoli vai a Bologna, dai.
1: Magari inserimento Como.
0: Inserimento Como. 40 milioni per piccoli. Glielo portiamo in barca, poro piccoli. E te, io sono anche un po' dispiaciuto per Robertone, perché mi sembra che il suo lavoro l'abbia fatto quest'estate, finalmente in una stagione dove avrebbe potuto anche provare a dire la sua. Ma te, cambio Pellegrino, sei contento? Ti soddisfa?
1: Ken Pellegrino?
0: No,
1: piccoli Pellegrino.
0: Piccoli Pellegrino.
1: Piccoli Pellegrino. A me piccoli Pellegrino non dispiace, guarda.
0: Tutti lo definiscono un centravanti vecchio stampo.
1: A me me l'hanno raccontato come un ragazzo con una testa clamorosa, che lavora come un pazzo, cioè anche dopo gli allenamenti si ferma lì, non ti dico a fare il muretto, ma quasi, per migliorarsi, per crescere anche... Cioè di sesta l'abbiamo visto tutti.
0: Cioè Alabati?
1: Alabati per crescere, proprio migliorare sui... Vabbè, non sono cose da sottovalutare.
0: Ma no, io... Ma figurati.
1: Lo sai, guarda, rimanendo a questi nomi qua, io voglio dire, dove vai? Secondo te Icardi è ancora un giocatore di calcio?
0: Sì.
1: Sì. Tu è svincolato, ragazzi.
0: Sì, però piglia... Quanti milioni?
1: Piglia cosa, ho capito. Che lui già guadagna un sacco di soldi.
0: Cioè, ecco, ti posso dire una cosa. Se la Fiorentina prende Pellegrino per piccoli e quindi ha un attaccante comunque futuribile, anche se è un 2001, eccetera, deve scegliere Ken e prende Icardi, io sono a posto. Presente lo sketch, io sono a posto così. Ecco, io sono a posto così anch'io.
1: Non so, questa cosa... Sono curioso di vedere dove va Icardi.
0: Doppio attaccante argentino. Secondo ma sta tuono?
1: Secondo me sta aspettando qualcosa in Italia, Icardi. Ne sono quasi sicuro.
0: Ma te, secondo te, allora, in Turchia credo che non prendesse meno di 5 milioni, 4-5 li avrà presi.
1: Sì, penso anche di più.
0: Beh, ecco, beh. Penso anche di più. Quindi a che cifre può tornare in Italia? Da svincolato, tra l'altro, quindi ti dice anche: hola Chico, non devi pagare il cartellino.
1: Ho capito, però comincia anche lui ad avere un'età.
0: Di 93, credo, Icardi. So.
1: Queste cose di base secondo me le risolvi, gli dici: guarda, tieni, sei svincolato, non devo pagare il cartellino, ti do 5 milioni alla firma, bonus alla firma,
0: così, cioè, il pacchetto si completa,
1: cioè, in quel modo, capito,
0: io non lo raddoppio il pagamento perché non c'è le stesse tasse,
1: tieni
0: l'ingaggio,
1: tieni più basso l'ingaggio, lui si incassa subito.
0: Poi c'è gli intermediari, ricordatelo, perché questi intermediari hanno rotto coglioni, una roba... No, ora, allora ci mette bocca la gente, perché va bene, poi ci mette bocca l'intermediario della gente, che non fa l'intermediario solo per la gente, lo fa anche per la Fiorentina, e lui vuole i soldi dalla gente e dalla Fiorentina.
1: Funziona così.
0: Perché gli intermediari, deve sapere, per fare un attimo di scuola di calciomercato, funzionano così, cioè in una logica normale... Te Fiorentina che prendi l'intermediario paghi solo te, l'intermediario. Invece gli intermediari vogliono essere pagati dalla Fiorentina, dalla società magari per cui l'altra con cui stanno intermediando, e dagli agenti, quindi dal calciatore. Quindi guadagnano tre volte quello che guadagna un agente. Perché ormai sono tutti diventati intermediari? Perché anch'io vorrei fare intermediario, perché non curo gli interessi del giocatore, me ne frega se il giocatore non ci va, cazzi tuoi, e in più prendo tre volte i soldi che prendono normalmente.
1: No, anzi, per tanti l'obiettivo non è il calciatore, è lo devo muovere. Cioè, li senti dire queste cose? Devo muoverlo. Cioè, devo. Capito perché? Perché guadagnano così?
0: Allora, però, facciamo una domanda netta su questa fantamercato. La Fiorentina prende Pellegrini al posto di Piccoli, poi da un momento all'altro nasce un'operazione in uscita per Ken e si butta su Icardi, che viene alla Fiorentina a fare l'alternativa piuttosto che la titolare nella Fiorentina, cioè si alterna a Pellegrino. Ci stareste o non ci stareste? 348-75-1393, anche i vostri audio. Per esempio Simone dice: ormai Icardi ha già dato, poi non c'è più nemmeno la Nara. Sì, ragazzi, la Nara vista di questi giorni, lasciatela in Argentina serenamente a fare telenovelas, perché ci interessa proprio. A parte, l'avrei lasciata in generale, e gli ha distrutto una carriera praticamente, perché poteva diventare.
1: Sì, poteva essere di più.
0: Beh, poteva essere di più, sì, povero Maurito. Luca dice: il Como prende il fumoso Sebastiano Esposito.
1: Sì, ma non fa me alla punta. Ci sta, però non c'entra avanti.
0: Non è propriamente una punta, dai. Poi Samuele ci chiede di Forbes del Club Bruges, che secondo lui è uno dei giocatori di cui si parla per la Fiorentina. Io ancora francamente non l'ho trattato come tema di discussione, che è un portoghese con cittadinanza, cioè è della Guinea-Bissau con la cittadinanza anche portoghese, valore di mercato 20 milioni, 22 anni, è in linea con quello che vorrebbe magari Paratici, però è un'ala destra, quindi io credo che ora la Fiorentina stia più cercando un giocatore che possa partire da sinistra e che poi possa giocare anche a destra. In questo senso, un Doi ti piace?
1: Beh, piacerebbe, sì.
0: Sì?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sì, assolutamente.
0: Boh. Sì, sì, dipende dalle cifre per me. Lo danno in prestito, lo piglio.
1: L'hanno pagato
0: 40.
1: Quarantino l'anno scorso. Quindi le cifre sono alte.
0: Vabbè, magari però un prestito con diritto di riscatto a 30 milioni, se non gioca. Sai, gli inglesi i prestiti con diritto non è che non li fanno, perché non sono come noi alla ricerca dei soldi sempre. Perché sì, ti ricordo che il Manchester United ci ha preso Amrabat in prestito numeroso a 10 milioni lasciandocelo, cioè ci ha dato 10 milioni per tenersene un anno
1: per fare e poi di Amrabat.
0: Cioè, capito? Quindi non hanno questo tipo di problema, ecco. Però
1: comunque sì, mi piacerebbe
0: Ndoye. Sì, ieri è scoppiata la bambola Ndoye perché qualcuno aveva detto: ma perché non si prende Ndoye? E poi Malou, un pasincato, dopo parlando a Pallancentro, ha detto: mi risulta che lui voglia tornare in Italia perché in Inghilterra non si sta trovando e una delle sue priorità potrebbe essere quella. Ma per te potrebbe essere un nome anche da Milan e Roma, di come si diceva prima, e quindi bisogna magari aspettare un po' di puzzle degli esterni offensivi?
1: Sì, anche perché lo vedo anche per l'Inter, sinceramente. Noi.
0: Anche per l'Inter, sì. Vedi? Vediamo, se nessuno se ne accorge, magari a fare rispetti.
1: Capito, zitti, magari si dimenticano di quello lì. Che... No, vabbè, Ndoye, ragazzi, sarebbe un super acquisto per la Fiorentina.
0: Allora, ora leggiamo qualche messaggio. Ma io non rincorro la stravagante teoria di mercato. Io umilmente con questa squadra e un esterno mi terrei il duo Ken Piccoli serenamente. Il resto mi pagano suggestioni da fantasy. Questo è Luca. Zac da Frosinone. Preferisco Lewandowski ai Cardi.
1: Ma è andato in MLS
0: America.
1: A prendere.
0: Cos'è, Chicago?
1: Chicago Fire.
0: Fa gol tutte le sere. Poi fa sempre gol.
1: Capito.
0: Chicago Fire. O Lewandowski, ma anche te. Ora perché ci andavo messo.
1: Contrattino da 14 milioni l'anno, mi sembra.
0: Chiamalo scemo.
1: No, infatti. Poi.
0: Tra l'altro, meglio andare. Ti faccio questa domanda: te sei un calciatore dell'età di Lewandowski, tra l'altro è più giovane di te, ricordatelo, perché devi comunque ricordartela questa cosa.
1: 88.
0: Sì. Io credo, sì, credo. Almeno di un anno più giovane, sicuro. Comunque, Lewandowski, quindi quasi quarantenne, può scegliere tra andare in Arabia o negli Stati Uniti.
1: No, ma non ci penso nemmeno. Cioè, non ho.
0: Anche se erano 20 in Arabia e 14 negli Stati Uniti?
1: Sì, ma cioè, voglio dire, non è che al Barcellona, al Bayern Monaco ne ha guadagnati pochi, Lewandowski, quindi insomma, vabbè. Punterei a far stare più serena la mia famiglia adesso. Chicago, per quella è la mia idea. Insomma,
0: ma poi Chicago. Chicago una cosa fa freddo.
1: Si è un prenotto golfino.
0: Sì, no, credo che con questi soldi il riscaldamento non fa fatica a pagarlo. Allora, Ale da Scandicci, Cardino, grazie. Poi da Ken, minimo 40. Da Piccoli, minimo 18. Per Pellegrino, massimo 30. Ne avanzerebbero 28. Il suo calcolo è Ken 40, Piccoli 18 e quindi siamo a 38, Pellegrino c'è il massimo 30 e quindi sì, 58 meno 30 fa 28.
1: E che ci compri un 28?
0: Ci compra l'esterno offensivo a quel punto, però.
1: Però non la punta.
0: No, la punta no, e quindi puoi prenderti Cardi. Non lo so come può andare a finire questo. Sono sicuro che sull'attacco se ne parlerà, cioè dell'attacco se ne parlerà tanto.
1: Sì, ci sarà, c'è qualcosa da dire ancora, ecco.
0: Sì, poi sai, allora, a parte questa cosa di Piccoli che va al Bologna, trovo sia un'operazione giusta. Io fossi la Fiorentina, mai ci metterei qualcosa di legato all'Europa, mai, perché il Bologna mi sembra tutto fuorché una squadra che in questo momento possa avere, diciamo, questo tipo di velleità.
1: Anche perché è un allenatore che in Italia non ha mai allenato. Che è comunque un fattore da considerare.
0: Ma non è da poco. Ora leggevo Orazio a comando ci dice che Piccoli è un passo dal Bologna e potrebbe sbloccarsi già tutto oggi. Va bene, io penso, ripeto, che se le cifre sono prestito oneroso con obbligo di riscatto a 18 senza condizioni d'Europa, lo fanno ora.
1: Si fa, sì, sì.
0: Se invece il Bologna vuole inserirci l'obbligo legato dalla Conference in su, io penso che la Fiorentina tiri un po' di freno. Cioè l'obbligo deve essere condizionato alle presenze piuttosto che all'Europa, perché altrimenti non è un titolo definitivo. La Fiorentina ha pagato 25 più bonus l'anno scorso. Cioè un po' rischiare che a fine anno se lo ritrovi tra capo e collo dopo magari una stagione fallimentare del Bologna, perché me di tedesco, come dicevi te giustamente, mi fido fino a un certo punto.
1: Sono d'accordo, guarda, a costo di abbassare d'un milioncino la cifra totale. Cioè, sono d'accordo, meglio avere una certezza e incassare qualcosina meno piuttosto che ritrovarsi il prossimo anno a dover rifare questi giochini. Ora poi magari non andrebbe sicuramente, anzi non andrebbe come con Zola, Sottil e compagnia cantante, però ecco, poi il rischio è quando c'hai tanti giocatori in esubero che non riesci poi più a piazzarli, quindi meglio vendere subito.
0: E della suggestione Fabian, ritorno verso Bologna?
1: Boh, secondo me alla fine va alla Lazio, tipo gli ultimi giorni di mercato andrò alla Lazio.
0: Qua io potessi scegliere andrei a Bologna, te lo dico.
1: In questo momento anche io.
0: Cioè, quando
1: Lazio.
0: Io la Lazio non riescono a fare nulla. Fanno queste trattative, intavolano queste trattative, arrivano all'ultimo. Oh, però c'è da pagarle, queste trattative. Ah no, allora.
1: Ma so. Poi, ma anche. Ma hai visto Romagnoli com'è andata la cosa? Che a gennaio doveva andare all'Al Sadd in Qatar. Tutto fatto, salute ai tifosi all'Olimpico, Poi si sa come, salta tutto. Rimesso in rosa, finì il campionato, vai, adesso ci siamo. Romagnoli rivenduto all'Al Sadd, era già andato laggiù, è andato in Qatar, salutato tutti, niente, ritornato. Un'altra volta.
0: Oh, ma...
1: cioè, capisci, ha proprio difficoltà a fare mercato, ma in tutti i sensi, non soltanto dal punto di vista economico. Cioè non sono riuscito a vendere Romagnoli, che non è che è un'operazione da tipo 3-4 milioni, una cosa. Cioè.
0: No, no, è vero.
1: Non sanno proprio da che parte
0: rifarsi. No, no, non c'è dubbio. E poi mi togli una curiosità: te che ne pensi di questo prolungato trattare col Sassuolo per Torsbet? Cioè, io sono a un certo punto, nella mia esperienza, che è simile alla tua, forse di qualche mese inferiore, ma insomma siamo cresciuti insieme nel calciomercato, quando una trattativa o una presunta trattativa va avanti per 2 mesi. Al 90% non va in fondo.
1: C'è qualcosa che non funziona.
0: Perché quello che so io è che Torsvet veramente va a letto col pigiama della Fiorentina. Cioè, è talmente pronto che farebbe veramente qualsiasi cosa per venire alla Fiorentina. Però se non si trova l'accordo, o la Fiorentina ha un attimo rallentato in attesa che il Sassuolo si chiarisca le idee e capisca che questo è in scadenza nel 2027, il pigiama della Fiorentina non se lo, che se lo tengano a fare, non lo sanno nemmeno loro. Oppure anche la Fiorentina magari andava su altre piste. Dammi la terza.
1: Stanno imbastendo un'operazione ampia in cui gli buttano dentro un po' di giocatori, Fortini, vari Fortini, vari
0: Fabian
1: o Brescianini, ce ne sono tanti che potrebbero.
0: Ho capito, però anche lì si deve muovere, cioè dici che vuole,
1: però magari Fortini
0: non ci vuole andare,
1: dice no, io ora Sassuolo vorrei andare da un'altra parte, quindi aspettiamo.
0: C'è anche le pretese. Io su Fortini non sono molto conciliante, te lo dico, perché è vero che la Fiorentina della passata gestione ha sbagliato tutto su di lui, perché tenerlo in rosa senza rinnovo è stata una masterclass al negativo. Però benedetto ragazzo, cioè nel senso, allora, intanto portaci un po' di cattrini e poi io non capisco questo ostracismo verso il rinnovo. Cioè poi magari è vero che non gli hanno offerto grandi cifre, invece magari di 500 gli hanno offerto 300. Ma tu sei Fortini, eh?
1: No, ma cioè, più che altro, senti, dico, di solito ho visto tanti di questi ragazzi e dicono no, rinnovi perché hanno già qualcosa dietro, no?
0: Lui,
1: cioè, evidentemente non ha niente dietro, perché
0: a parte
1: sennò,
0: il Torino ha offerto 5 sì, milioni.
1: Vabbè, ho capito, però non credo che Torino gli dia chissà quanto in più della Fiorentina a livello di contratto, a livello di
0: anche perché ingaggio. Mi faccio fatica a pensare che il Torino dia mezzo milione a un 2006, visto che hanno degli stipendi, a parte magari i suoi giocatori presunti top alla Zapata, non mi sembra che abbiano grandi giocatori per spendere cifre incredibili.
1: Quindi nulla, cioè il ragionamento è un po' questo, la terza via è quella, magari imbastiscono un'operazione più grossa col Sassuolo, però devono aspettare che magari i vari Fabian, Fortini e compagnia cantante si siano un po' schiariti le idee, possano andare via libera al Sassuolo, e quindi secondo me si può andare tipo negli ultimi 10 giorni d'agosto, che può essere un po' il termine ultimo. Dall'altra parte, magari ci infilano dentro l'Oriente e non trovano niente di meglio, di più ambizioso.
0: Ma senti, a me se prendono Fabian, Brescianini e Fortini, mi danno Tosvet e l'Oriente, ci sto. Ci mette anche un decino. Serenamente.
1: No, ci metti mia soldi a quel punto, dai.
0: No, in effetti sono due giocatori. Tosvet valutabile 12, diciamo, loro valutano 15, diciamo 12.
1: Quell'altro 20.
0: L'Oriente forse qualcosa di più di 20, dai.
1: Sì, partano
0: 25.
1: Partano da 25,
0: 37,
1: ma a 20,
0: diciamo 37. Facciamo il fantamercato, un po' come quando si faceva l'asta. 37 dovresti darglieli. Però Brescianini ha pagato 14, Fabiano ha pagato 15 e Fortini lo valuti 10. Beh, insomma, siamo a 39 a conti fatti.
1: Ci metti poco in più, dai.
0: Un cinquino, così. Tra capo e collo, vai, abbiamo fatto tutto. Chiamate il direttore Ceccarini e avvisi il Sassuolo. Abbiamo stipulato l'accordo. L'Orientetta e Torsvet alla Fiorentina, e noi gli si dà Fabian, Brescianini e Fortini. Siamo a posto. E chiudo questa prima ora con Luca che dice: la Lazio ha trovato l'unica squadra araba più buccia di loro.
1: C'hanno ragione, sì, o probabilmente loro non sanno vendere, non lo so, è successo qualche problema con contratti e tutto. Vabbè, comunque, per far capire che a giro ci sono situazioni ben peggiori della nostra.
0: Eh sì, diceva l'erba del vicino, non è sempre
1: no,
0: la più
1: assolutamente
0: verde.
1: Assolutamente no.
0: Benissimo, ci fermiamo, sono le 11 in punto, tra poco ancora insieme ci saranno grandi ospiti per parlare di calciomercato e chiaramente Simone Bernabei è ancora un'ora qui con me in studio e niente, dice la scritta anche Ceccarini di piccoli, quindi siamo a Dama, tra poco vediamo tutti gli aggiornamenti.
2: Radio Firenze Viola
3: è la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci qua, torniamo in diretta, questa è la seconda ora di Chi si compra, l'ultima in compagnia di Pietro Lazzarini, l'ultima per quanto riguarda oggi anche in compagnia di Simone Bernabei, non l'ultima in compagnia di Stefano Carlesi, almeno a cazzotto mi sembra che non sarà l'ultima, quindi con lui potete continuare a dialogare a distanza con i vostri audio, 348 7513 933 055 77 11171 se volete chiamarci in diretta, ci confermano che si entra nelle ore caldissime per quanto riguarda il potenziale affare piccoli al Bologna e conseguentemente poi anche Pellegrino in viola dal Parma, prima Luciano Magistrato che dopo ascolterete il corso del Viola Amore Mio fuori dai microfoni mi diceva però visto che c'è anche la Coppa sei sicuro? Siamo sicuri che non se lo tengano almeno fino alla Coppa il Parma Pellegrino? io credo. A parte Romero arriva oggi, sì. Quindi comunque numericamente giocatore, tra l'altro, in Argentina stanno giocando. Quindi...
1: Vabbè, hanno comprato il Bilal Touré dall'Atalanta.
0: Il Bilal Touré, cioè, non credo che abbiano il problema di non lasciar partire.
1: Fa capire come il Parma abbia già dato per perso Pellegrino. Senso, compri il Bilal Touré, compri quest'altro ragazzo Romero, la vediamo.
0: 9 milioni, no, per il Parma acquisto, sì, mia no, manale.
1: Sperano di ripercorrere la cosa Pellegrino, compra 9 lo rivende a 30.
0: Ragazzi, io, vabbè, sarà che proprio non sono affezionato ai nomi che giocano come Pellegrino, ma proprio
1: è un buon giocatore.
0: Non riesco a farmelo piacere.
1: È un buon giocatore.
0: Ma guarda, io mi fido, perché a parte me lo dici te, di grande fiducia, ma per esempio Viviano, che ha sicuramente più esperienza di Simone Bernabei per quanto, certo, riguarda le partite in Serie A, mi ha detto: guarda Pietro, che questo è un giocatore, insomma, che ha delle cose da dire, soprattutto per questa effettiva abnegazione al proprio lavoro, che lo porta a migliorare anno dopo anno. Certo, l'anno scorso praticamente tutti i gol ha fatti di testa, cioè giocando senza esterni o quantomeno con esterni arrangiati, colpi di testa sono un pochino più complessi.
1: Sì,
0: no, lo dico così tanto per dire. Poi vero che sui calci piazzati mi sembra la Fiorentina stia lavorando bene, ho visto anche il Deportivo andava spesso a concludere, però c'è mica solo calci piazzati, una punta deve fare tutto il resto.
1: Olai mi sembra li batta bene.
0: Vabbè, ma ci sono diversi.
1: Sembra bravo, sembrava un bel piede in quel senso.
0: Mi sembra una squadra molto tecnica, quindi che le batta Gudmundsson, lo batta Fagioli, batta Attà, cioè nel senso tutta gente che c'ha
1: il pallone te lo mette,
0: piedi
1: insomma,
0: educati,
1: dai.
0: Ecco, piedi educati. Comunque vabbè, insomma, mi sembra che questo affare comunque sia ben indirizzato, però ci manteniamo, lo dicevamo anche grazie a un ascoltatore che è più di un ascoltatore, che mi cinguettava poco fa, insomma, che è un grande amico che fa parte di questo mondo, mi ha detto: va Pietro, occhio a questo discorso di Ken, perché insomma al Como probabilmente dopo Ferragosto, sistemato Cialoba, sistemate altre due o tre situazioni, potrebbe tornare con grande forza, con un'offerta da un quarantino complessivo, per me a 35 più bonus
1: lo chiudono,
0: ma ce lo portano. Come si può andare a Como? Si può andare solo in macchina. Poi magari arrivano dalla sponda sbagliata, prendono il battello, ma insomma, ecco, mi sembra una cosa, no?
1: Un bel motoscafino di quelli fatti bene, insomma, voglio dire, un battello.
0: Due lire ce l'hanno per comprare, insomma, faranno accompagnare da Keira Knightley, magari. Allora, intanto salutiamo Lorenzo dal Ponte Rosso e ci manda la foto da Formentera. Grazie per farci vivere questo momento di angoscia, perché insomma, tra l'altro non c'è nessuno, ma come godi? Va bene, beato te, e viva chi sta godendo le proprie meritate ferie. Poi, secondo Viola Luc, ricorda Giorgione Chinaglia, Pellegrino, anche se è un ricordo vintage. Guido dice: con le squadre che giocano basse serve un ariete per sbloccare le partite, un attaccante diverso da Ken ci serve come il pane. Va bene, ma infatti a me mi sta bene, cioè io non sto dicendo che non si deve fare, non ho tutta questa passione per Pellegrino, ma dovrà essere bravo non a smentire me, diciamo a smentire di potenziali critici nei suoi confronti, vedendo anche che tipo di ruolo gli disegnerà intorno alla Fiorentina, perché esatto, ripeto, se poi va via e davvero si mette in moto quello che è un'operazione con un attaccante o molto giovane o magari avanti con gli anni, Pellegrino diventa titolare. A quel punto, insomma, giocare nella Fiorentina da argentino con la numero 9 sulle spalle, sai, l'ultimo argentino numero 9 sulle spalle stava Beltran, non è che sia andata proprio benissimo, e quindi bisogna andarci un po' piede di piombo, si può dire?
1: Ma certo,
0: no, si può, perché dire, sai, non è che per forza argentino Fiorentina deve essere sinonimo di successo, perché purtroppo me ne ricordo diversi negli ultimi anni che non hanno avuto grande gloria. Infantino mi risulta sia argentino. Gino,
1: dove è andato?
0: Da l'Argentina,
1: ho perso le sue tracce.
0: Non mi chiedere la squadra, già tanto che qualcuno se lo sia preso. Tanto mentre chiedo all'ottimo Stefano di metterci in contatto con il prossimo ospite, che è un ospite nel modo di dire, Io credo che nel cambio Piccoli Pellegrini alla fine ci si rimette, ma almeno adesso i contestatori del buon Roberto saranno contenti. Questo dice Alessio, che non è così convinto della questione. Poi Antonio, che ce l'ha sempre abbastanza con Mandragora, dice porta sculo, 5 anni partito sempre come riserva e poi ha giocato solo perché gli altri centrocampisti si sono rotti, quest'anno potremmo evitare, via, e tutti i gesti scongiuri del caso, perché va bene. Poi c'è chi ci scrive dal Valdarno, Antonio, e dice: Fiorentina Benevento, è possibile avere informazioni sui biglietti disponibili? Pare la maratona non sia disponibile. Grazie, scusate per la richiesta. Sì, esatto, la maratona è chiusa, quindi ci sono posti in tribuna in tutte le loro versioni, quindi tribuna esterna, laterale, tribuna centrale, parte di tribuna e la curva ferrovia. Queste sono le disponibilità. Non so oggi, ad oggi, qual è la maggiore disponibilità, considerando che sono stati venduti 7.000 biglietti. Credo che sia un po' dappertutto. Io l'ho comprato il biglietto, ci porto Duccio, il mio compleanno, mi sono fatto un regalo, voglio andare a vedere la partita dietro la panchina di Grosso, perché poi si lavora sempre, allora voglio andare a vedere dal vicino Grosso.
1: Ma è bellino, è bello vedere un allenatore.
0: Ho scelto di andare, ho detto tanto Duccio è contento lo stesso, lo porta allo stadio, lui poteva portarlo da qualsiasi parte, anche sulla torre di Maratona, e io mi vado a vedere Grosso al lavoro da pochi metri, magari ascolto anche qualcosa, chissà che non parli di mercato, non credo. Poi Pietro, da 2 anni vi seguo tutti i giorni, prima ascoltavo un'altra radio, ma poi visto che ad agosto siete rimasti solo voi ho iniziato a seguire. Bene Massimiliano, ti ringraziamo, è giusto ricordare che siamo l'unica emittente in questa settimana fiorentina che parla di Fiorentina che è in diretta, quindi questa è la forza di Radio Firenze Viola. Qualche volta ci potete perdonare qualche errore o qualche mancanza, però sulla presenza credo che nessuno si possa lamentare, ecco, visto che saremo in diretta anche il 15 d'agosto e poi vi daremo tutte le notizie del caso anche sulla nostra presenza il giorno dopo la partita contro il Benevento. Ma è arrivato quel momento lì, il momento che ogni 20 giorni mese riesco a strappargli, perché giustamente in tutto altre faccende affaccendato sarà col piedi sulla spiaggia sicuramente all'ombrellone a farsi alzi su a Pescara, è il momento di Luca Cilli.
4: Ciao ragazzi,
0: io mi ti immagino con quei capelli ingelatinati con la colla di pesce e sulla spiaggia torso nudo depilato come i giovani
4: capelli al naturale quando non siamo in tiro per andare in diretta. No, se permetti voglio stare un po' tranquillo senza problemi o no.
0: Ci però vuole sei anche. In spiaggia quindi
4: non ancora
0: questo silenzio di questi giorni vita. Mi aveva fatto intuire che tu fossi in qualche momento di relax, mi aveva fatto intuire
4: quello sicuramente perché stanno finendo comunque le ferie però per il momento non sono in spiaggia perché aspettavo voi, poi andremo
0: perché ti sei svegliato 10 minuti fa, non è che ti aspettavi noi
4: bravissimo 5 minuti fa,
0: ecco.
4: Le svegli tipo quando andavamo a scuola, capito, mezzogiorno, l'una e mezza, quando non andavamo a scuola, sono quelle sveglie lì. Ma stai ridendo perché tutti ci siamo passati.
0: Sì, certo,
4: esatto. Ascolta, e ci passiamo ancora.
0: Il Pescara sta facendo? Ti sta costruendo una squadra che non ti faccia tribolare,
4: sì,
0: oppure
4: sì,
0: no?
4: Sì. Devo dire la verità. Devo dire che quest'anno.
0: Altro elefante alla insigne portano quest'anno?
4: Quest'anno nessuno, grazie al cielo.
0: Nzola? Non lo volete Nzola in Serie C?
4: Beh, oddio, non so. Potrebbe essere utile, effettivamente. Hai ragione.
0: Dai,
4: non lo vuole
0: nessuno. Lo sai, c'è un altro giocatore che è già passato da Pescara che io ti porto in collo dalla Fiorentina. Vediamo se sai chi è.
4: Che è Mandragora?
0: Mandragora non te lo posso portare in collo, servono troppi soldi. C'è un giocatore che io ti posso regalare. Guarda, te lo regalo insieme anche una batteria di pentole, 3 panini a Lampredotto, una bottiglia di vino buono. Ed è Sottil.
4: È vero che comunque qui fece molto bene.
0: Certo, sono passati ricordi, 15 anni sono passati.
4: Sì, no, però guarda,
0: era elementare quando giocava al Pescara.
4: Sia dal punto di vista professionale che comportamentale. Sincero, tu sai che io sono stato spesso molto critico anche con lui e so dove vuoi andare a parare, giustamente. Però qui devo dire la verità, si comportò benissimo, dal punto di vista professionale, comportamentale, è fatta magari. Poi giochiamo 4-3-3, quindi va bene.
0: Oh, perfetto. Te prende, allora, chiama il presidente. È ancora Sebastiani il presidente?
4: Sì, sì.
0: Ma
4: sì.
0: Come fa? Ma non deve vendere ogni quarto d'ora, deve vendere uno diverso. Vabbè,
4: hai
0: ancora
4: ragione.
0: Sebastiani gli vuole bene, tra l'altro. Quindi digli, Sebastiani, c'è Pietro Lazzarini che ha detto che Sottile è libero. Lo prendiamo o non lo prendiamo? Secondo me, insomma, con qualche arrosticino.
4: E ci mettiamo dietro anche Zola.
0: No, vabbè, Zola. Non vuoi, ora, se no ti mando tutto. Vuoi anche Baracca, ti faccio il pacchetto completo. Ma secondo me, in Serie C dicono ancora la loro. Ma camminando, sì.
4: Comunque,
0: però, dicono la loro.
4: Comunque, Pietro, perdonami, ma stavo facendo. Guarda, neanche a farla apposta, un paio di giorni fa stavo parlando della Fiorentina. E
0: non con me.
4: No, non con te, con altre persone. E son tanti i giocatori in uscita. Cioè, son veramente diversi, parlando anche di giovani che loro vogliono mandare altrove, giustamente per fare un po' di esperienza. E cioè, fate bene a proposito, ho sentito l'intro, fate bene ad essere sempre in diretta anche a Ferragosto, ma perché secondo me la Fiorentina sarà, come lo è stata finora, la squadra più attiva in assoluto sul mercato da qui fino al primo settembre, anche perché l'idea di Paratici è quella di cambiare quanto più possibile, ma anche nelle uscite, anche magari tra virgolette nelle uscite minori per quanto riguarda i giovani, perché c'è un progetto secondo me bello sul settore giovanile, che comunque è sempre un'eccellenza della Fiorentina. E quindi complimenti innanzitutto per questa cosa qui, da collega te lo dico e ve lo dico, e poi perché comunque le notizie ci sono e ci saranno.
0: No, poi sarà il post partita della prima partita stagionale della Fiorentina ufficiale, quindi abbiamo detto che non c'era verso di stare con le mani in mano, poi vedremo chi. A Simone Bernabé ancora non gliel'ho detto, ma lui c'ha 2 ore domenica 15, quindi cavoli suoi.
4: Quindi Simo l'ha saputo adesso.
0: L'ha saputo adesso, sì, e gli faccio fare 21-23.
1: Collegamento dal mare.
4: Simo?
1: Come?
4: Contento, sì.
1: Contentissimo, ti faccio un collegamentino dal mare.
0: Dal
1: guarda,
0: mare,
1: se vuoi.
0: Dal mare. Collegamento, va bene. Allora, senti, Luca, a parte le battute, perché a noi ci piace prendercela alla leggera, lo sai, figurati, perché se no.
4: Di calcio, però
0: sì, poi io sono alla quarta.
4: Ma anche la parte seria.
0: Poi sono alla quarta ora di diretta consecutiva e quindi inizia anche a avere le traveggole. Detto questo, no, volevo intanto chiederti un parere su quanto sta accadendo intorno a questa trattativa che coinvolge Fiorentina, Bologna, Parma. Piccoli che va a Bologna, Pellegrino dovrebbe venire alla Fiorentina, ti dà a parte una visione di questo tipo di scambio, e non è uno scambio, di sostituzione, ma ti dà l'impressione che dietro possa esserci comunque anche ancora del lavoro sotterraneo legato a Ken, magari col Como che dopo il 15 l'offerta è ta?
4: Pietro, guarda, io ti dico da quello che so, sicuramente in questa settimana l'idea della Fiorentina, anche per andare incontro un po' alle esigenze dell'allenatore e un po' alle esigenze del direttore sportivo, che comunque vuole fare altre operazioni, e l'idea è quella di chiuderla, anche perché ci sono tutti i presupposti. A livello di switch esce Piccoli, entra Pellegrino. Pellegrino non va eventualmente a sostituire Ken, questo deve essere molto chiaro. Pellegrino va a sostituire per caratteristiche Piccoli. Pellegrino è un giocatore che è stato avallato da tutti, dallo staff tecnico e dal direttore sportivo, perché per la Fiorentina è un attaccante in grado in alcune partite di dare qualcosa di diverso all'attacco rispetto a Ken. Partiamo dal presupposto che Ken resta, poi ti dirò quello che so. Comunque, in questo momento c'è Ken, punto di domanda, e c'è questo switch in atto Pellegrino-Piccoli. Piccoli, per quanto riguarda impegno, serietà, professionalità, devo dire che i report sono stati positivi durante queste prime settimane, però è proprio una questione di caratteristiche e di tipo di calcio che vuole proporre il nuovo allenatore, che vuole proporre Fabio Grosso. E Pellegrino soprattutto viene visto come un attaccante in grado di poter fare con la Fiorentina e nella Fiorentina un salto in avanti in carriera. a livello proprio di crescita personale. È un attaccante che la Fiorentina vuol prendere anche per tutta una serie di motivi. Ci sono i presupposti per chiudere, ci sono tutti i presupposti per chiudere, sia per quanto riguarda Bologna Piccoli, che è molto molto avviata, ma anche per quanto riguarda Parma Pellegrino. Quindi questo è il primo cambio che ci sarà in attacco. Su Ken, e poi è anche il bello del mercato, ne ho parlato anche con te. Ken è un giocatore che viene visto comunque molto bene, un giocatore fondamentale, cioè se dipendesse solo ed esclusivamente dalla Fiorentina, dall'allenatore, dal direttore sportivo, Ken al 100%, mentalizzato al 100%, fisicamente al 100%, Ken è un giocatore indiscutibile. Poi subentrano tante varianti, subentra la voglia di cambiare ancora e non solo in attacco, subentra la necessità anche eventualmente di cedere per fare un po' di cassa, subentrano anche delle valutazioni differenti rispetto a quelle iniziali, ma non per una mancanza di coerenza, perché magari nel corso dei mesi di mercato capisci che si può fare qualcosa di diverso rispetto a quello che hai preventivato, anche partendo dal presupposto che comunque quel calciatore per te è fortissimo, bravissimo e sicuramente utile. Ken, a questo punto dobbiamo mettere il punto di domanda intorno alla sua permanenza a Firenze. È chiaro che se dovesse arrivare l'offerta giusta, importante, e se il calciatore dovesse dire sì, ok, voglio andare via, nonostante qui mi mettete al centro del progetto, la Fiorentina la prende in considerazione. Poi verrà sostituito con un calciatore però con quelle caratteristiche. Ecco perché dico che Pellegrino è il sostituto di Piccoli, poi pur per Ken devi andare a prendere uno con quelle caratteristiche di Ken. E non è facilissimo. Da quello che mi risulta, i nomi che sono usciti adesso, li abbiamo dati anche noi, possono interessare, ma l'eventuale sostituto di Ken, il nome non è ancora uscito ed è, ripeto, un passaggio importante. Poi, non solo l'attacco, l'idea della Fiorentina, soprattutto in mezzo al campo, è quella di, ma è una roba, Pietro, da ultimi giorni di mercato.
0: Sì.
4: Poi ripeto, quello che risulta a me,
0: certo,
4: non so tu e Simone su cosa avete detto, come l'avete affrontato, però a me risulta che ultimi giorni di mercato la Fiorentina, se dovesse capitare l'occasione giusta, vuole inserire a centrocampo un calciatore di grande esperienza, anche con una carta d'identità importante, quindi 32-33, per avere comunque un riferimento esperto all'interno del campo, un leader. Faccio un esempio, giusto per farvi capire e per capirci: Matić al Sassuolo.
0: Ti ricordi? Sì, avevo capito che la tendenza era quella, sì.
4: Grosso al Sassuolo aveva tanti giovani, poi ti mette Matić, che comunque, sai, ti dà una mano anche a livello di gestione dello spogliatoio, cioè non è uno di cui prendi per fare 876 partite. Quando ti serve lo metti, però durante la settimana questi giocatori sono importanti, perché comunque ti alzano il livello, ti creano la mentalità, ti tengono a bada i giovani. La Fiorentina è in super hype, giustamente, io impazzisco per la Fiorentina di quest'anno, a me piace tantissimo, è molto intrigante, però sono andato a vedere la carta d'identità. Attenzione, ci aspettiamo tanto, però occhio, Valdepeñas è al primo anno, vero, ed è giovanissimo, deve crescere fisicamente, secondo me, molto leggero, deve crescere fisicamente. Vieri, prima esperienza, Dragusin non gioca da tantissimo, a destra anche Jimenez, negli ultimi anni in Inghilterra, soprattutto a livello mentale, ha faticato. Ogualì in mezzo al campo, è da vedere in Serie A. Atta, d'accordo, è una garanzia. Ma
0: ho capito, dacci una notizia positiva, così ce l'hai distrutta, cioè.
4: No, che ti sto
0: sembri dicendo? Pescara.
4: Ti sto dicendo che io sono intrigato dalla Fiorentina, ti sto solo dicendo che, attenzione, siccome conosco la piazza, siccome conosco l'ambiente, c'è grande attesa, però calmi, cioè è una squadra di prospettiva. Tu poi sai, e lo sa anche Simone, con tutto il cuore mi auguro che possa arrivare seconda, terza, quarta, che possa andare in Champions League.
0: Se lo scudetto non si vuole vincere, però, noi.
4: Vabbè, non esageriamo. Vedi poi, non esageriamo.
0: Vabbè, già te certo sei arrivato secondo.
4: Ma non è per smontare, per essere realista. Poi è giustamente il tifoso, giustamente sogna, perché già posso immaginare.
0: Fai il suo.
4: Ma è giusto che sia così. Però siccome io, te, Simone, facciamo un lavoro anche di analisi,
0: certo,
4: dico sempre: sono fortissimi, però diamoli tempo. Cioè, questo dico, ecco, non voglio smontare.
0: Ma io ti prendevo in giro, figurati, che mi aveva fatto ridere che tu avessi citato tutte le posizioni di vertice, tranne il primo. Cioè, che poi va benissimo, perché anche il secondo, terzo, quarto, figurati se sono posti da Fiorentina in questo momento. Anzi, la teniamo molto a distanza, questo tipo di possibilità. Però mi faceva ridere. Simo.
1: Luke, intanto, no, guarda, una curiosità anche un po' per raccontare ai nostri.
0: Cosa vuoi
1: ai nostri amici? No, un po' il mercato, sai, ne abbiamo fatto.
0: Ma lo sai, quest'anno forse mi riesco a vederla al mercato? Perché è tornato a Sport Italia. Perché prima lo chiudevano nello sgabuzzino di Sky, sì, pur di non farlo venire.
1: Lontano,
0: invece adesso potrebbe tornare a fare anche un po' di finale di mercato.
4: Questa è la grande novità.
0: La grande novità.
4: Possiamo vedere.
0: Vai, sì,
1: intanto,
0: racconta, vai.
1: Però, al di là dell'ultimo giorno, se io vengo a fare un giro a Milano, intanto dove ti trovo? Nel senso, qual è il giro?
0: Ora
1: di
0: da nessuna parte, che
1: no,
0: è al mare.
1: Ora no, le prossime settimane. Qual è il giro di ora? Di
4: dove ci siamo conosciuti? Sono sempre quelli, guarda.
1: Sempre quelli. Quelli, non è cambiato molto.
4: San Siro, sempre quelli, non ti puoi sbagliare.
1: Va bene, ricordo
4: dove ci siamo conosciuti.
1: Restando fra l'altro su un tema un po' legato alla Fiorentina, ricordo anche veramente delle giornate intere passate sotto quello che era, diciamo, l'hotel sede operativa di Fabio Paratici ai tempi della Juventus, e ti ricorderai, Luca, veramente delle giornate intere là sotto ad aspettarlo.
0: Ti ricorderai di un 15 d'agosto dove sei quasi esploso il caso internazionale, te, Simone Bernabei. Ti ricorderai che io ero talmente incazzato che avrei distrutto tutta Milano,
4: sì,
0: a Badilate,
4: perché era il
1: compleanno.
4: Noi abbiamo passato Ferragosto al Westin, te lo ricordi?
1: Esatto.
0: Ma che ricordi tragici, perché si doveva seguire il mercato inglese, ma che vadino tutti, come direbbero a Firenze.
1: Però anche questo è il calciomercato, ragazzi.
4: Sì, è vero.
1: Senti, Luca, no, mi leggo un attimo a questo discorso che hai fatto, secondo me è molto interessante, del cercare un Matic per il centrocampo. Qua è tema molto, lo senti dall'ambiente, dalla piazza, c'è un po' di fermento sulla posizione di Fagioli. Tu come la vedi? Perché secondo me, opinione mia personale, di Simone Bernabei, quando ancora non siamo a Ferragosto, secondo me arriverà una di Premier, una media di Premier, un Newcastle, un Bournemouth, una cosa del genere, e metterà dei soldi per Fagioli.
4: Simo, io ti rispondo così. Fagioli è un giocatore che viene ritenuto molto forte, fondamentale. Io non ti dico che la Fiorentina, l'allenatore, la sta costruendo intorno a Fagioli, ma comunque è un giocatore che viene ritenuto importante. Poi ripeto, e la Fiorentina quest'anno, io anche su questo argomento, anche per far capire a coloro i quali ci stanno ascoltando, e tutti dicono sì, ha speso, però non è che negli anni passati ha speso poco, ha speso male negli anni passati.
1: Sì, vero.
4: Quest'anno secondo me sta investendo, cioè, quindi anche questa cosa qui, cioè, la Fiorentina anche in passato ha speso tanti soldi, quest'anno li sta spendendo secondo me nel modo giusto e nella maniera giusta. È chiaro che quando spendi, anzi quando investi, perdonami, perché a me piace parlare di investimento in questo caso e non di spesa, quando investi così tanto è chiaro che poi devi rientrare in qualche modo e devi comunque far vedere alla proprietà, questo è un mio pensiero, nel senso che so acquistare anche bene, però devo far vedere che so vendere anche bene. E se faccio caso, piazzo Fagioli, come dici tu, in Premier a 50, Ken a 40, faccio 90 milioni con due cessioni,
1: ho venduto bene.
4: Esatto, Simo,
1: che dire.
4: Sì, perché per me, io capisco, Pietro prima ha detto una cosa secondo me sacrosanta, i tifosi fanno il loro, però i tifosi per me hanno anche una grande competenza nel 2026. E i tifosi competenti sanno bene che nel mercato bisogna valutare chi acquista, però bisogna valutare anche e soprattutto chi vende, perché vendere è complicato, non è facile, non è, cioè acquistare non dico che sia facile, ma è diverso. Il dirigente bravo sa vendere, sa vendere bene, là capisci il dirigente bravo. Se tu piazzi due sessioni così, sicuramente fai, dai anche un bel segnale alla proprietà. Attenzione, e qui torno al discorso di prima, se dovesse capitare, non è perché la Fiorentina ha bisogno di soldi, smobility, eccetera eccetera eccetera, se dovesse capitare è perché l'idea di Fabio Paratici è cambiare 11 su 11, quella era l'idea di partenza. Se Paratici potesse, farebbe man bassa ancora e ne cambierebbe altri 10. Cioè, questo giusto per farvi capire la testa che in questo momento ha il direttore sportivo per quelle che sono le sue valutazioni e le sue idee. Sul giocatore esperto, ripeto, bisogna stare attenti, perché comunque l'idea è quella di andare ad aggiungere 1/2 giocatori. Ho detto Matici, sì, ma non è lui,
1: sì, per certo, essere chiari, certo.
4: È giusto per fare il paragone, ecco.
1: Sì, assolutamente.
4: Queste sono un po' le linee guida della Fiorentina.

0: è un nervosismo positivo agli occhi di una persona come te che quantomeno lo conosce anche leggermente fuori dal campo, oppure ci dobbiamo preoccupare?
1: No, assolutamente Pietro, no, assolutamente. Poi lui ci tiene tantissimo a, giustamente, ad ogni allenamento, ma tu hai parlato della partita, ci tiene tantissimo ad ogni allenamento, è un allenatore che pretende tanto, questo sempre, questo sì, è un allenatore che pretende tanto, un allenatore che pretende molto a livello lavorativo, a livello di testa, a livello di comportamenti, a livello di professionalità, sempre, è un martello, magari non si vede, ma è uno che ci tiene tanto. No, assolutamente, grande. Io devo dire, anzi, ho sempre, faccio il tifo per, tra virgolette, il tifo, poi faccio sempre il mio lavoro, nel senso, se dovesse andare male, spero di no, se dovesse andare bene, giudizio positivo, cioè facciamo il nostro lavoro, però chiaramente da concittadini, da persone che si stimano e ci conosciamo, chiaro che faccio il tifo per Fabio, perché se lo merita questa grande occasione, perché è una bella occasione, perché la sta vivendo bene. No, invece è molto molto molto contento, molto soddisfatto, perché ha tra le mani una squadra con del potenziale enorme, c'è una struttura, il Viola Park, che è bellissima per poter fare calcio. Per quanto riguarda la piazza, guarda, ti posso dire che sicuramente sa di quelle che sono le pressioni, però ti posso dire anche che è un allenatore che cerca questo, è un allenatore che per cui la pressione sicuramente è un fattore positivo, ne è consapevole, però è anche consapevole nel lavoro. E poi i giudizi, Pietro, parliamo.
0: Vabbè, ci lo dirà al campo, sempre. Certo.
1: Bravo,
0: certo.
1: Li portano, però assolutamente tranquillo, c'è un grandissimo feeling con la proprietà, con la dirigenza. Lui allena, poi al mercato ci pensa Paratici, e proprio questo secondo me è il feeling giusto. Quando ti dicevo, ti ricordi Pietro, ad aprile, maggio, comunque c'è grande intesa con Paratici, non parlano di nomi, io ti dico le caratteristiche, tu mi dici, tu poi pensi al nome, perché di te mi fido. Un po' come
0: Gasperini nell'Atalanta di Sartori, dai.
1: Bravo,
0: anche se poi Gasperini era più incazzoso, però era quello il connubio, dai.
1: Sono due caratteri diversi.
0: Certo.
1: Però Pietro, guarda, ti posso dire, grande voglia di iniziare, di entrare ancora nel vivo, di più nel vivo di questa stagione, veramente report tutti positivi. E poi ripeto, spero che possa, beh, è una bella piazza, anche ripeto, guarda, ne parlavamo anche, è anche un orgoglio da pescaresi poter avere un nostro concittadino su una panchina così importante, di una piazza così importante, di una città così importante. Quindi sai, non capita tutti i giorni, cioè Firenze è Firenze, la Fiorentina è la Fiorentina, avere un allenatore abruzzese di Pescara è bello, cioè una soddisfazione per tutti, ecco, questo sicuramente.
0: Luca, a questo punto ti auguriamo tante formine sulla sabbia, credo tu abbia una nipote da tenere, quindi fatti valere, sì, da questo punto di vista, mi raccomando.
1: No, ti posso dire una cosa?
0: Dimmela.
1: Purtroppo la vita non mi ha ancora regalato questa gioia, mestiere più bello del mondo, il genitore. Ieri quando ci siamo sentiti ti ho pensato, quello che sto vivendo io, ecco, da zio, di più da 365 giorni, il lavoro più complicato del mondo.
0: Ah, vedi, guarda, è incredibile. All'età di 42-1, quant'è che hai di età?
1: 43.
0: Di
1: preciso?
0: Ecco, a 43 anni ti sei accorto che il mestiere più difficile del mondo è fare il genitore. Complimenti.
1: Però tu, no, perché lo sto provando sulla mia pelle, ti ripeto. Lo sapevo già, ma comunque.
0: Ma io ti vedo in gran forma con la tua nipotina.
1: Ma io sto benissimo. Quando scavalli i 10 è un po' in discesa o in salita?
0: No, è in discesa per la gestione momentanea e in salita per i genitori.
1: Perfetto.
0: Cioè te che sei zio te ne puoi, ti divertirai come un pazzo, per i genitori sarà ogni poi io ho una bambina come sai che ora ha 7 anni e già a 7 anni ho già capito quale sarà la china della mia vita dei prossimi 10, quindi ecco, da genitore sicuramente non credo vada a migliorare, da zio penso invece ti divertirai di più.
1: È più soft. Sì. Comunque ragazzi, un abbraccione, buon lavoro. Grazie come sempre.
0: Divertiti.
1: Un abbraccio Pietro, un abbraccio.
0: Ci vediamo a Milano allora, me lo prometti?
1: Certo, per forza.
0: Ah, per forza, sai, tutti gli anni se ne si dice, tutti gli anni me lo dici, poi non vieni mai, quindi quest'anno...
1: Hai ragione, ma per motivi di lavoro e non per altro.
0: Sì, vabbè, siamo tutti così, è sempre la solita scusa. Sì,
2: cioè, inizia

0: prenotare il ristorante per dopo il mercato.
1: Sì,
0: dopo la
1: quello
0: fine
1: delle 9 di martedì, lunedì, cosa sarà? Martedì.
2: Possibilmente sotto le 100 euro. Perché.
1: Beh, sì. Guarda, le tasche sono le stesse, amico Fritz. Che tu pensi di andare con una Babbi? Vai.
2: No, no, ti sto dicendo perché.
1: No, ma non c'è più Alaimo a portarci in giro per i locali a fare il fenomeno. Quindi.
2: Ci siamo affidati a dei procuratori e a personaggi che ci hanno spellato.
1: No, no, andremo alla solita pizzeria che con il solito, vabbè, non voglio dire la cifra, ma ce la abbiamo ampiamente, siamo sereni e felici.
2: Ma va bene anche il paninaro per strada.
1: No, il paninaro, dammi almeno dopo due giorni di mercato la possibilità di mettermi a sedere, se no veramente.
2: Vabbè,
1: dai.
2: Va bene, ti do questa possibilità.
1: Grazie.
2: Un bacio.
1: Buon mare,
0: ciao Luca. Un abbraccione.
2: No, ragazzi, ciao.
1: Vabbè, è un pazzo scatenato, eh? Si può dire?
0: Luca.
1: Numero uno.
0: Meraviglioso.
1: Il migliore di tutti. Cioè. Comunque. Qui c'è tutto il contrario di tutto, no, su Elmas. Sì, questa andrà. Secondo me andrà a finire male questo discorso. Ringrazieremo il collega del Corriere dello Sport. Allora, abbiamo una ventina di minuti scarsi per leggere e ascoltare tutti i messaggi. Te sei pronto? Sei carico? Bene, allora, questo non puoi rispondere te, ma nemmeno io, ma credo siamo ormai a giorni. Dice Paride, quando verranno svelati i numeri di maglia? Beh, io credo prima della prima partita ufficiale, quindi sarà giovedì, ma mi immagino che vengano ufficializzati, anche perché Mastantuono con la maglia numero X, che non dovrebbe essere la 10 perché comunque dovrebbe essere ritirata, sarà la 30, magari è una maglietta che vendono tanto, per dire, no?
0: Potrebbe essere.
1: Ma sta sempre avuto la 30, quindi io ho detto a cazzotto, ma anche per la Fiorentina è un valore dare il numero di maglia, perché poi gli store vendono le maglie dei giocatori, va bene. Poi Fabio, Fagioli in vendita è uno dei pochi che sa, quindi non lo cedono.
0: Che sa giocare.
1: Ha messo sa, S-A in maiuscolo.
0: No, in generale c'è che sa giocare a calcio,
1: sì.
0: Credo fosse questo il senso. Ma io posso anche essere d'accordo, però Fiorentina non ha incedibili, e se arrivano soldi belli dalla Premier League, Fagioli può. Non avendo la Fiorentina incedibili, Fagioli può partire.
1: Poi un grave attacco frontale di Simone a Luca Ciglia, dice è facile fare lo zio, e poi continua dicendo tutto quello che possiamo pensare di chi non ha figli e ti viene a dare i consigli di come si tirano sui figli, ma non è il caso di Luca Ciglia, ve lo posso assicurare. Luca Ciglia è una delle persone che io stimo più nel mondo, non nel calcio o nel mio lavoro, ma nel mondo. Una persona veramente squisita che non è assolutamente capace di pensare male di nessuno. Cioè io non sono riuscito a fargli strappare cose negative nemmeno a persone che lo hanno veramente tradito a livello professionale, quindi io trovo
0: un'anima pura Luca.
1: Ecco perché si trova così bene con la nipote, è un bambino alla fine, quindi da bambina a bambina comunque è un grande. Poi ciao, ci può essere l'idea di un Amrabat 2 con Ken, ovvero che dopo la Coppa può essere ceduto? Sì, ma non credo però la Fiorentina lo tenga per la Coppa.
0: Credo sia legato a quello, però come tempistiche ci possiamo essere.
1: Poi, ma Pietro, lascia perdere i gol. Molti forse fanno finta di non ricordarlo, ma Pellegrino nelle due partite contro di noi l'anno scorso è stato devastante. Ha una potenza tale, una capacità di difendere che ai difensori avversari non fa toccare minimamente palla. Onestamente, prima di arrivare da noi mi ha dato una sensazione di strapotere di questo tipo. Mai ha dato sensazione di strapotere di questo tipo. Francesco da Roma, strapotere, non so, me lo ricordo, la Fiorentina fece grandi partite, però a me non è che mi hanno detto ha fatto 40 partite a quel livello. Certo, no. È che è un giocatore in crescita, soprattutto più in crescita di quanto non lo sia stato piccolo.
0: È un giocatore che è cresciuto molto. Guarda, io ne parlavo con i miei amici argentini di quello che aveva fatto prima, mi sembra fosse passato dal Platense, mi parlavano di un giocatore normale, però di un giocatore che col lavoro, con la voglia, con l'ambizione si è saputo migliorare veramente giorno dopo giorno, e questo l'ha portato in Italia e questo lo sta portando ora alla Fiorentina per un'operazione che se non tocca i 30 milioni ci va molto vicino.
1: Allora, poi due amici mi dicono che saranno anche loro dietro la panchina di Grosso, ci abbracceremo. Poi Crista Campi ci ricorda che Gino Infantino è andato agli Argentinos Junior, ma ora poi andrò a controllare se effettivamente c'è o non c'è. Non scherziamo, piccoli, non stoppa una palla. Pellegrini è straripante fisicamente e di testa, fare un upgrade del 50%, questo ce lo dice Piero. Poi
0: e comunque, se posso aggiungere, ha segnato comunque una decina di gol in una squadra come il Parma che ha fatto 10 gol in tutta la stagione, cioè no, ora chiaramente è un eccesso, però
1: Parma ha segnato pochissimo. 30 gol,
0: creava pochissimo, le portava a casa 1-0 quando riusciva, e lui comunque ha fatto un terzo dei gol, che centravanti ti fa un terzo dei gol, va bene come numero, come percentuale.
1: No, ma io voglio mica dire, ti ripeto, te l'ho detto prima, mi fido di chi il calcio lo conosce meglio di me e chi l'ha visto anche più di me, perché io non è che l'abbia visto così tanto, quindi non posso essere certo di questo tipo di rendimento. Certo è che Piccoli, secondo me, si è visto la peggior versione di Piccoli, sì. Quindi io non sono convinto che Piccoli sia quello che si è visto l'anno scorso. Quello che ho visto in amichevole è un Piccoli che non è un fenomeno, ma è un giocatore alle spalle di una punta titolare in un anno dove non fai l'Europa, ci stava lo stesso. Poi la Fiorentina decide di fare questo cambiamento perché, come diceva anche Luca Cilli prima, per Paratici sarebbe da cambiare tutti i giocatori che c'erano nella precedente gestione, e allora va bene, si cambia e speriamo tutti che si cambi meglio. Allora ti do la notizia che Gino Infantino fino a questo momento ha giocato 3 presenze negli Argentinos Juniors dal valore totale in un minutaggio di 51 minuti.
0: Penso si è fatto male, notare, direi, si dai, è fatto male. Male, anche in patria, bene, molto bene.
1: Si è fatto assolutamente notare. Pellegrino ha segnato 9 gol in Serie A, è vero, 12 in totale con la Coppa, credo, e di cui 6 di testa. Infatti, ha
0: che
1: tipo.
0: Quella sia la sua skill principale, mi sembra chiaro ed evidente, però insomma è un giocatore che ti fa reparto, un giocatore che sa legare anche con quelli che ha intorno, e questa, credimi, è una delle caratteristiche che cerca di più la Fiorentina in questo momento, il fatto che il centravanti possa legare il gioco con gli altri.
1: Questo è vero, sono caratteristiche che ora servono sempre di più.
0: Ken in questo non è bravissimo.
1: No, lui si gira e va verso la porta.
0: Lui si gira e parte da solo. Dipende, scaloppa
1: io
0: un pochino.
1: Sono convinto però che quest'anno potrebbe anche essere diverso anche per lui. Però vediamo, insomma, per Ken dico, chiaramente bisogna capire come giocheranno anche gli altri.
0: Certo.
1: No, nel senso, cioè, per un uomo, per le punte sembra una mischierata, ma le punte che determinano da sole il rendimento della propria squadra sono sempre meno, e anzi forse non ci sono più, perché anche Kane, Mbappé, Haaland hanno bisogno intorno a loro di gente che possa trascinarli a segnare così tanto. Poi Haaland segna nella Norvegia come segna nel City, benissimo. Mbappé segna il Real come segna in Francia, benissimo. Kane idem, ma si sta parlando dei 3 attaccanti migliori del mondo. Cioè, poi tutto il livello successivo è un livello che si abbassa, e determinare da soli per la propria squadra è molto complesso, sì. Se non vanno forte gli altri. Poi vabbè, Paola ci dice Icardi sì, e va bene. Mentre grazie per il servizio che state facendo in questi giorni di ferie, io personalmente l'Orientello piglierei perché comunque conosce il calcio di Grosso e sinceramente non vedo di meglio sullo specifico target della Fiorentina. Questo è Marco, penso si possa trovare anche di meglio, ma questo vabbè, insomma, si dice così. Ma fate i conti senza l'host, dice Luca. Siete sicuri che Ken voglia andarsene? Vedendo come stiamo lavorando da qualche mese, il suo Como possiamo essere noi, anzi molto meglio. Ken ha segnato più o meno gli stessi gol di Pellegrino giocando nella peggiore squadra per occasioni create, saltando mesi per infortunio. Se si guardano i numeri, guardiamoli per bene. Ma anche qui io non ho grandi dubbi, è che delle volte voi fraintendete il fatto che noi si riporti una sensazione di mercato, una notizia, una voce, un retroscena con quello che vorremmo. Cioè, qui nessuno ha detto vogliamo Pietro e Simone vendere Ken. Abbiamo riportato come ci risulti che dopo Ferragosto il Como possa tornare in corsa per Ken facendo un'offerta di un certo livello. Questo che significa? Ripeto, che noi vogliamo venderlo? No. Poi voi valutate quello che può essere la possibile cessione, ma noi non è che si sta dicendo lo cederemo. Io per esempio Ken lo terrei, nonostante tutto quello che si dice delle sue caratteristiche. Cioè, per me Ken Pellegrino è una coppia d'attaccanti da Europa.
0: È buono, molto buono. Cioè, facessero così, io sarei contento.
1: Eh beh, capito. Ma è diverso da dire: ah, voi volete venderla a tutti, no, i costi. Qualcuno me l'ha scritto, ho detto: no, veramente non è così. Marcus Rashford, come lo vedete come acquisto per l'esterno? Il problema è l'ingaggio, ovviamente. Però rientra nel budget o no? No. Saluti da Riccardo da Figline.
0: No,
1: no.
0: Guadagnerà, penso,
1: 47 miliardi di euro.
0: Un quindicino, tutto, dai.
1: Sì, magari si accontenta di 10, ma sono sempre troppi. Pellegrino, almeno stoppa il pallone, non è sempre per terra, tutto il contrario dei piccoli. Questo è Simone. Per il completamento della rosa mancherebbero due esterni alti, uno basso. Qualcuno vorrebbe anche un centrocampista di rottura che porta la palla. I nostri centrocampisti tecnici, che hanno il compito di impostare azioni pericolose, aspettiamo fiduciosi con dei saluti, Claudio. Diciamo che sarebbe tanta, tanta roba comunque, come mercato dei due esterni, un centrocampista e un esterno basso.
0: Che scherzi.
1: Poi ancora ci sono ovviamente dei messaggi di ricordo per Walter Tanturli, che insomma 13 anni fa ci ha lasciato proprio nel giorno di oggi. Quindi il mana gli dice: ciao Walter, il tempo passa, 13 anni senza di te, caro amico mio fraterno, ma il tuo ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori. Ciao presidente di tutti, orgogliosi di essere stato al tuo fianco, i tuoi ragazzacci. E questo, noi ci uniamo al ricordo di Walter Tanturli e abbraccio sua figlia, che ho conosciuto diciamo sul lavoro dei campi da calcio, che tutti gli anni giustamente ricordano con sofferenza il momento in cui si è dovuta separare dal padre. Quindi l'abbracciamo sicuramente. E andando avanti, allora, Hendrik lo vedrei bene come esterno sinistro.
0: Hendrik del Real Madrid,
1: dice Simone.
0: Si prende anche lui del Real Madrid.
1: Tra l'altro che si è presentato con 9, mi sembra, del Real, che lo cedano ora. Mi sembra di averlo visto presentato con la maglia numero 9. Ora vuol di nulla, ma insomma,
0: in realtà pare non lo vogliono più.
1: Vedi, mi scendiamo tipo. Ken per meno di 50 milioni non ha neanche senso parlarne, in un mercato in cui Castro parte a 35, Piccoli a 20 e Pellegrini a 25 più 5.
0: Sì e no. Sì e no. Perché Ken è giovane ma non più giovanissimo, perché Castro l'anno scorso ha fatto bene, Ken meno bene, rispetto anche a quelle che erano le attese. Comunque dai, non nascondiamoci, Ken viene una stagione molto difficile. Sai, il mercato te lo fanno un po' anche quello che succede. Ken ha avuto una clausola attiva 62, non ci si è avvicinato nessunissimo, significa che il valore è abbastanza inferiore. La mia sensazione è sempre quella: la Fiorentina sta cercando di tenere alta l'asticella e parte da richieste. Il ragionamento che fa è: noi che non lo cediamo, ma se ci portate 45 ne parliamo. È una richiesta di partenza, come fanno tutti i club, poi si può un po' scendere ovviamente, e quindi si arriverà a quei 40 bonus compresi, che è grosso modo il valore oggi di mercato di Moise Kean.
1: Allora, poi c'è Davide, che ora lo dico scherzando, Davide, ma t'abbraccio perché mi aiuti spesso nell'essere puntuale nelle segnalazioni. Dice: Hendrik è extracomunitario comunque. Sì, però noi non avevamo dato peso al fatto che Hendrik potesse arrivare alla Fiorentina, e stavamo aumentando così questo messaggio. Però effettivamente è vero, lui è molto puntuale nel segnalarmi gli extracomunitari, e non solo. Mauro dice: se si prendesse Leao,
0: bella sarebbe. Lasci mettere la firma.
1: Però Leao è lì ancora a aspettare che qualcuno lo compri. Hanno rifiutato 45-40 milioni più o meno?
0: Sì, ne vogliono 60. Partono da 60. Ora credo onestamente voglio andare a giocare la Champions lui. Noi purtroppo non gliela possiamo garantire. Che dire? Lì pensi, cioè, ma sai, guarda che Leao è una squadra, ma la Fiorentina sarebbe una roba devastante. Purtroppo non succederà.
1: Gianni ci dice che come esterno basso lui ha un amico di 145 centimetri. Bene, molto bella questa battuta. Ci serviva all'11:54, ma noi siamo pronti per una sfilza di audio per concludere e salutarci.
3: Volevo dire a qui tifoso, per qui giocatore di Brentford, che io non conosco, sicché non posso dire nulla, però lui dice vale ma costa troppo, ma che gli hanno telefonato, gli hanno chiesto qualcosa a lui oppure no? Io, a me non mi ha telefonato nessuno, se non hanno telefonato nemmeno a lui, che gliene frega ante osta.
4: La gente di Sottiglia avranno detto guarda il treno e c'è a mezzogiorno e mezzo, c'ha 5 minuti di ritardo però è a mezzogiorno e mezzo sicuro lì in Santa Maria Novella, buon viaggio.
5: Buongiorno, scusate, visto che parlate anche di seconde squadre, ma non capisco, ma negli altri paesi, cioè, ce l'ha soltanto la Spagna, la seconda squadra, e come hanno fatto loro, come si sono organizzati? Ci sono meno squadre che in Italia?
1: Tanto partendo prima.
6: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. No alla squadra 2, all'Under 23, che leva un posto a una squadra storica di Serie C. Anche se c'è il discorso del fallimento, dobbiamo fare un discorso legato al calcio, al valore del calcio. Non puoi vedere un Atalanta, una Juventus, Under 23. Devi vedere le vecchie storiche squadre di tutti i paesi, le città d'Italia. Primo. Secondo, Sport Italia. Io l'ho accesa diverse volte e non ha mai neanche un secondo parlato alla Fiorentina, forse ho avuto sfortuna io, ma proprio zero, tutto Napoli, Napoli, Inter, Juventus, Milan e al limite un 3 minuti di Como, una vergogna. Ciao, forza Viola.
7: Buongiorno ragazzi, Giacomo dai Mugello, 2 cosette al volo. La prima è la Roma, ho sentito dire Pietro, la Roma è l'otto lo scudetto, però danno via con Ekle, è il super fenomeno e messo sul mercato vorrebbero via perlomeno, e quindi sicuramente a oggi è peggiore dell'anno scorso, è arrivata quarta e poi un po' di culo come diceva Pietro. E poi una cortesia, ma come la Juve, ma come fa a poter aver speso già 130 milioni e nelle coppe ha avuto una super minusvalenza con Vlahovic sicuramente, è andato via a zero, e non riesco a capire come è possibile facendo le coppe poter spendere tutti quei soldi fino ad ora. Poi ho sentito dire che vuole comprare ancora 2-3 giocatori, Bremen non vuole andare via, boh, fatemi sapere, ciao.
8: Buongiorno. Io volevo solo farvi notare che non c'è stato un giornalista che segue la Fiorentina, nemmeno uno, che si sia accorto che Fabio Grosso non ha mai parlato di 4-3-3 nella sua conferenza stampa. Lui parlò di 4 difensori, 3 centrocampisti, 3 giocatori offensivi. Il 4-3-3 è stato scritto sui giornali, forse per giustificare i nomi che venivano fatti, tipo Coleosce eccetera, ma Grosso non ha mai detto 4-3-3. Andate a risentire su YouTube.
9: Buongiorno ragazzi, ma io sinceramente nel caso dovessero iniziare a comprare Ken, io tra parentesi non mi strapperei nemmeno la pelle perché non mi piacciono gli atteggiamenti e in campo e fuori, e Icardi sarebbe un po' troppo pesante per Pellegrino avercelo in panchina. Magari prenderei più un ragazzo giovane da metterli dietro, anche perché non facendo le coppe. E poi Pietro, sinceramente, io la banda la piglio a tutte le ore. Lascia fare, Mirko a Firenze.
1: La vanga, forse. Vabbè, comunque, ognuno piglia quello che vuole. Detto ciò, siamo arrivati alla fine, caro Simo. Giusto il tempo per dire che loro volevano sapere notizie sui biglietti per la partita di venerdì. Da oggi hanno aperto anche la maratona, perché è completa la tribuna praticamente. Rimangono solo posti in tribuna quella dietro la porta, quindi quella più verso la curva. Rimangono tanti posti in curva, quindi se uno vuole andare in curva, mi sembra costi 10 euro per il biglietto normale. E poi hanno aperto anche la maratona centrale, dove ci sono ampiamente circa 2000 posti attualmente da poter acquistare, quindi questo sì, sapete tutto. Grazie Simone Bernabei.
0: A te Pietro, è stato un piacere come sempre.
1: Ci risentiamo dentro Palla al Centro. Ora vi lasciamo a Viola Amore Mio, il Tour de Force di Lazzarini per oggi è concluso, ci risentiamo domani mattina alle 10. Ciao.
0: Ciao ciao.
10: Radio Firenze Viola.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: È il 10 febbraio del 2014 e Amna Bawazir, studentessa saudita di 24 anni, sta passeggiando per il polo di scienze sociali dell'Università di King Saud a Riyadh, quando viene colpita da un attacco di cuore. Accade tutto intorno alle 11 di mattina. La ragazza viene soccorsa alle 12.45, ma è troppo tardi. Come mai questo ritardo? Secondo alcune ricostruzioni dei media sauditi, Amna non era stata autorizzata a salire sull'ambulanza più vicina poiché con lei non era presente un mahram, un parente stretto maschile della ragazza. C'è poi un'altra versione, secondo cui i primi medici accorsi sul posto non erano potuti entrare nel polo femminile dell'università per un regolamento dell'Ateneo che precludeva a maschi e femmine di frequentare gli stessi spazi. A distanza di 10 anni dalla tragica morte di Amna Bawazir, non è stato ancora chiarito il motivo del ritardo dei soccorsi. Il fatto però che le due versioni portate avanti dai media risultino verosimili ci fa capire molto della società saudita. Proprio in quei giorni, nel febbraio 2014, sempre nel complesso universitario di King Saud, veniva ultimata la costruzione del modernissimo Al Awal Park, stadio universitario che ospiterà la prossima Supercoppa italiana. Ecco quindi che possiamo sfruttare il viaggio in Arabia Saudita di Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter per puntare la lente d'ingrandimento su una parte di mondo lontana anni luce dalla nostra quotidianità. Una parte di mondo però con cui, a causa di legami politici, economici e adesso anche sportivi, dovremo confrontarci sempre più spesso. Con questo speciale vi portiamo a Riyadh, vi parliamo di cause e implicazioni politiche e non solo del viaggio della Fiorentina in Medio Oriente. Riyadh, oltre la Supercoppa, è un podcast di Radio Firenze Viola. Partiamo!

0: questo speciale nasce da un dilemma morale che mi sono fatto. Come raccontare la prossima Supercoppa italiana? Oltre alle tre partite che si giocheranno, ai gol, ai cartellini, eccetera, eccetera, c'è molto altro lì intorno. C'è da indagare sul motivo per cui dal 2018, con l'eccezione dei due anni condizionati dal Covid, la Supercoppa si è spostata a Riyadh. E c'è da parlare soprattutto del paese con cui la Lega Serie A ha stretto ripetutamente le mani. C'è innanzitutto da inquadrare uno dei protagonisti di questa storia, forse il protagonista, il capo di Stato Mohammed bin Salman, 38 anni, patrimonio stimato di circa 7 miliardi, figlio di re Salman, diretto erede al trono saudita e primo ministro del paese. Sì, capiremo poi che in Arabia funziona così. Di bin Salman ci ha parlato qualche giorno fa Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore.
1: Mohammed bin Salman oggi ha meno di 40 anni, quando ha preso potere ne aveva poco più di 30, e quindi diciamo non fa parte di quella nomenclatura di tra cinquantenni e sessantenni che ruotavano intorno alla monarchia saudita e che erano, traevano la loro legittimità dal clero wahhabita, quindi dalla corrente religiosa ortodossa. Noi dobbiamo immaginare invece un principe che guarda ai giovani e il 75% della popolazione ha meno di 30 anni in Arabia Saudita, in cui le donne chiaramente rivendicano un proprio spazio,
2: certo.
1: E piuttosto che cedere a situazioni come le primavere arabe, in cui i movimenti islamici integralisti sfruttarono questo malcontento dei giovani per cercare di rovesciare chi era al governo, in una situazione in cui appunto l'iPhone diventa una porta d'accesso all'Occidente, quindi è sempre più difficile chiudere le porte, restringere le libertà, Mohammed bin Salman ha fatto questa scelta non senza contraddizioni, soprattutto nei primi anni diciamo in cui governava, ci ricordiamo insomma l'omicidio Khashoggi e tutta una serie di scelte molto in linea invece con una certa visione liberticida invece della tipica appunto degli integralisti, e ha scelto in qualche modo di cambiare, ha capito che intraprendendo una strada diversa può trovare l'appoggio diciamo dei giovani, che chiaramente a partire dalle donne oggi hanno sicuramente più diritti e più spazio nella società, anche nell'occupare professioni di lavoro e professioni e posti di lavoro importanti.
0: Quindi bin Salman è il nuovo volto del capitalismo proveniente dalla penisola araba. È una figura ancora difficile da inquadrare, però due sono le certezze. La prima è che ha tantissimi soldi a disposizione. La seconda è che vuole cambiare il mondo, o almeno quella parte di mondo. Per farlo ha ideato un piano a breve e medio termine, si chiama appunto Saudi Vision 2030 ed è un programma strategico di Stato promosso dall'Arabia Saudita per rinnovare completamente il paese. L'obiettivo è soprattutto rendere il secondo paese al mondo per esportazione di petrolio indipendente dal famigerato oro nero. In tal senso bin Salman ha puntato davvero in grande, visto che ha ribadito nelle ultime COP di Glasgow e Dubai di voler addirittura raggiungere quota zero emissioni di gas serra entro il 2060. Un'impresa gigantesca per un paese nato e fiorito grazie al petrolio. Per farlo, ovviamente, l'Arabia vuol passare attraverso una rivoluzione high-tech, tutta improntata sulle energie rinnovabili, che ha il suo culmine utopico o distopico, poi fate voi, nel progetto NEOM. Che cos'è NEOM? Ecco, è una città, se così la si vuol chiamare, nel sud del paese che dovrebbe prendere forma nei prossimi anni. Ecco, per capire di cosa si tratta, basta andare su Google, digitare NEOM progetto Arabia Saudita e guardarsi qualche rendering. Su tutti vi consiglio quello di The Line, una città nella città a forma di muraglia, tutta verticale, che si dovrebbe sviluppare per 170 km di lunghezza e 220 metri, sì, metri, di larghezza. Insomma, googolatevelo, perché tutto questo sembra uscito da un romanzo di Philip K. Dick. Questo per darvi un'idea di qual è il sogno saudita, o almeno del principe saudita. Una rivoluzione che non sarà solo strutturale e tecnologica, ma anche una rivoluzione di costume. Già dalla caduta del vecchio regime, l'Arabia strizza l'occhio all'Occidente e adesso, in vista proprio di Saudi 2030, vuole portarsi un pezzo di Occidente a casa per attirare soprattutto il turismo europeo, altro obiettivo di bin Salman. E nella boutique occidentale l'Arabia ha iniziato ad arraffare prodotti dal mondo dello sport in generale e soprattutto anche del calcio. ha ristrutturato il campionato saudita, fino a un paio di anni fa una lega privata per le squadre dei principi arabi, e ha iniziato a foraggiare la nuova Saudi Pro League con fondi statali su tutti il famigerato fondo PIF, che possiede, oltre alle due regine saudite Al Nasser e Al Ittihad, anche il Newcastle. Insomma, ha ricoperto di soldi il mercato europeo per strappare le stelle più luminose, su tutte ovviamente Cristiano Ronaldo, diventato l'emblema di questo nuovo movimento calcistico. Ecco, in questo contesto, anche se leggermente prima del boost economico prodotto nell'ultimo anno, si inserisce anche il rapporto tra Saudi Pro League e Serie A, che poi altro non è che un prolungamento del rapporto collaborativo tra Arabia Saudita e Italia, rapporto rinsaldato anche da politici di spicco, su tutti Matteo Renzi. Ma questa è un'altra storia, arriviamo al calcio e allo sport, arriviamo alla prossima Supercoppa Italiana, la prima con 4 squadre coinvolte. Non la prima in Arabia, perché l'accordo tra la Serie A e la Saudi Pro League risale al 2018, data della prima Supercoppa a Riyadh. Adesso però l'Arabia ha anche acquisito i diritti della nuova Supercoppa a 4 squadre, almeno per i prossimi 3 anni. La cifra totale è di 120 milioni, il torneo quest'anno farà entrare nelle casse dei club di Serie A circa 23 milioni. Quello tra Italia e Arabia è quindi un accordo economico che si basa su una partnership politica. Per i sauditi ovviamente il prodotto Serie A è al pari di quello della Liga, altra federazione che si trasferisce puntualmente da quelle parti per la Supercoppa, propedeutico per far crescere l'entusiasmo attorno al mondo del calcio. Poi però c'è da dire che, a giudicare dai rumors provenienti da quelle latitudini, questo tipo di Supercoppa, con due assenze pesanti, anche in termini di bacino di tifosi come Juventus e Milan, non scalda tantissimo il popolo saudita, che nel frattempo si è spellato le mani per uno scintillante Real Madrid-Atletico Madrid poco fa. Ma questo è un altro paio di maniche, e poteva anche andare peggio in termini di immagine a Bin Salman. Pensiamo solo a una Cremonese in visita a Riyadh, e noi lo sappiamo, poi alla fine non è che ci siamo andati così lontani. E quindi insomma, la Serie A anche da quelle parti non è più il campionato di riferimento, si guarda alla Premier, alla Liga e altro. E allora come possiamo inquadrare questo asse Arabia Saudita-Italia? Lo abbiamo chiesto a Filippo Maria Ricci, giornalista della Gazzetta dello Sport, che si occupa anche di calcio internazionale e che nell'estate 2023 è stato proprio in Arabia Saudita a seguire qualche partita del campionato.
2: Ma io non so se c'è un legame, al momento c'è curiosità. Ci sono stati vari giocatori che dalla Serie A sono passati alla Saudi Pro League, però nemmeno il numero esagerato. Io penso che il nostro campionato, come anche tutti gli altri, guardi con un occhio ambivalente alla Saudi Pro League. Da una parte questo campionato garantisce soldi, e i soldi sappiamo che sono importanti, perché purtroppo la Serie A, come anche la Liga, non godono di grande salute economica, e allora il fatto, la possibilità che venga qualcuno ad offrirti dei soldi per dei calciatori che a volte sono anche in esubero, è ovviamente interessante. Dall'altro c'è il timore che poi questo benefattore di oggi poi diventi un vero competitor domani. Al momento non è così, perché comunque la Saudi Pro League stenta a decollare a livello di interesse, no? in un'Europa già satura di calcio. Per cui ecco, questo è il quadro attuale. Da una parte c'è l'interesse economico, e dall'altro un minimo di timore per quello che potrà essere il futuro.
0: Tra Italia e Arabia Saudita a livello calcistico e non solo c'è quindi un rapporto di forza economica incredibilmente sbilanciato, rapporto asimmetrico che troviamo in scala più grande anche con gli altri paesi con cui l'Arabia Saudita sta facendo affari, comprando diciamo materie prime anche per gli altri sport. Quello di importare eccellenze del settore sportivo nel proprio paese è un modello di business che però, secondo Filippo Ricci, deve testare la sua efficacia nel mondo dello sport.
2: Stamattina su AS, che è un quotidiano sportivo madrileno, c'erano due pagine molto interessanti su tutte le sponsorizzazioni dell'Arabia Saudita in giro per il mondo nei vari sport, e sono un numero impressionante. Per cui è chiaro che il titolo era, no, l'Arabia si compra lo sport. Questo è innegabile, basti vedere quello che è successo col golf, no? Che per noi è uno sport, se vogliamo, marginale, però il golf è stato stravolto dall'arrivo, no, del campionato arabo. e hanno preso Jon Rahm, no, il campione spagnolo, pagandolo letteralmente ha preso top. Quindi cosa succede? È chiaro che la Vision 2030 ha un valore politico e un valore commerciale. Loro dicono che adesso iniziano investendo tanti soldi con l'obiettivo che poi, per esempio, il calcio, che è la materia che stiamo trattando di più, poi diventi autosufficiente. Io non faccio l'economista e non so, non posso dire se questa è un'utopia o se è un progetto realizzabile. Al momento siamo lontani, al momento la spesa è stata enorme, loro praticamente hanno speso quasi 2 miliardi la scorsa estate perché partivano da zero. Sicuramente c'è un ambito di sport washing, sicuramente ci sono tantissimi soldi che fanno gola a mercati un pochino impoveriti, perché sarebbe facile dire di no. No? Se noi dovessimo ergerci a così guardiani della morale, basterebbe rifiutare i soldi, lì non ci andrebbe nessuno, no? È così. Però non è così. Io quello che ho visto è un paese molto futbolero, molto calcistico, c'è una passione enorme che è la differenza, se vogliamo, con la Cina, no? O con gli Stati Uniti. Qua in Arabia Saudita il calcio è uno sport popolarissimo, seguitissimo e anche molto praticato, per cui io, questa è una sensazione che hai nettamente anche visivamente, vai in giro per la città, per le città, no? A Riyadh, a Jeddah, la gente gioca a calcio nonostante un clima infame, un caldo tremendo, per cui c'è una base forte, gli stadi comunque, diciamo, la gente andava allo stadio, la gente è appassionata, poi è chiaro, la gente era abituata a vedersi la Premier League piuttosto che la Liga o la Serie A e poi a viaggiare verso l'Europa, visto che comunque hanno tanti soldi da spendere, venivano qua a vedersi le partite. Adesso stanno cercando di portare quei campioni che venivano a vedere, no, a portarseli a casa. Su tutti Cristiano Ronaldo, che ha aperto le porte di questa cosa.
0: Sul galattico piano Saudi Vision 2030, in cui rientra ovviamente anche la partnership con la Serie A, ma anche e soprattutto la corsa all'Expo 2030 e ancora di più al Mondiale 2034, ci sono quindi ancora tanti punti di domanda. Quelli più ingombranti poi nascono anche da una zona che finora non avevamo esplorato, ma che probabilmente è il primo collegamento che anche a voi viene in mente quando pensiamo all'Arabia Saudita, ovvero il capitolo diritti umani. Ecco, c'è da chiarire subito una cosa: nonostante la volontà di guardare al modello occidentale e di modernizzare il paese, l'Arabia Saudita è finora quanto di più lontano da una democrazia occidentale possiamo pensare. Secondo il Democracy Index formulato da The Economist, l'Arabia Saudita è addirittura 157esima su 167 paesi per livello di democrazia e spicca in negativo per il grado di persecuzione delle minoranze etniche, religiose e di orientamento sessuale. Nel regno wahabita è tuttora in uso la pena di morte e le decapitazioni anche per i dissidenti politici sono in vertiginoso aumento. Ad esempio nel 2023 si sono superate le 130 esecuzioni. E anche il progressista sulla carta Bin Salman è finito al centro dell'indignazione occidentale qualche anno fa, a seguito della morte nell'ottobre 2018 di Jamal Khashoggi, giornalista critico proprio contro il suo governo e rapito, torturato e ucciso dopo che era andato in esilio volontario in Turchia. Una morte che, secondo un'indagine della CIA, avrebbe proprio Bin Salman come mandante. In generale possiamo dire che la situazione dei diritti umani in Arabia Saudita è considerata generalmente lontana dagli standard occidentali. Sotto il comando autoritario della dinastia saudita è stata fatta rispettare rigorosamente la legge della dottrina wahabita, un'interpretazione fondamentalista del Corano. E poi c'è soprattutto la condizione delle donne, che solamente da una manciata di anni possono guidare e lavorare. E poi ancora l'ateismo e l'omosessualità, quest'ultima non considerata più un reato a Riyadh, ma perseguita ancora con punizioni corporali. Insomma, fa strano pensare che nel 2024, nello stesso paese in cui luccica la stella occidentale di Cristiano Ronaldo, nella nazione rappresentata calcisticamente dall'ex CT campione d'Europa Roberto Mancini, gli attivisti che si battono per rivendicare diritti elementari, quasi sempre donne come Nassima Al-Saad o Samar Badawi, vengono sistematicamente torturati e arrestati. Qualcosa però si muove e c'è da dire che anche la conquista di libertà che da noi sono scontate a quelle latitudini lasciano sperare in una rapida escalation di democrazia. Anche se forse più del calcio, il prodotto difficilmente più esportabile secondo i nostri canoni è proprio la democrazia, come ci spiega Filippo Ricci.
2: Il ruolo della donna nella società è cambiato completamente, cioè questo, insomma, quanto possiamo calcolare? 2, 3, 4 anni è stata una rivoluzione. Adesso in generale, quando vai in giro, anche nei posti di lavoro, anche allo stadio stesso, è pieno di donne che lavorano. Prima non potevano neanche entrarci, per cui anche a livello giornalistico poi dopo diciamo non hanno più il divieto di coprirsi la testa, poi molte se lo coprono, alcune coprono anche tutto il corpo, insomma quello è lasciato un po' alla, no, al libero arbitrio, però sicuramente è evidente che è una società in movimento. Il problema è che, chiaro, veniva da canoni per noi europei molto molto diversi. Ognuno ha la sua visione, no? Anche la religione è importante, stiamo parlando della nazione che ha la Mecca e la Medina, si sente l'influenza, ecco, lì c'è un'impronta religiosa molto forte, però è chiaro che le cose stanno cambiando e stanno cambiando in maniera molto, molto rapida. Il problema ovviamente è sempre il punto di partenza e bisognerà vedere qual è il punto di arrivo. Certamente non è un paese libero, cioè certamente non è un paese dove uno può fare e dire quello che gli pare, questo sicuramente no. MBS, no, Mohammed bin Salman, sta cercando di traghettare il paese, di operare dei cambiamenti anche radicali, però la base è quella che è, per cui ecco, a livello di libertà di informazione, io non è che mi posso spendere per l'Arabia Saudita, perché appunto io mi occupo di calcio e così, però insomma, a livello politico è chiaro che non sono abituati a quei valori di democrazia nei quali noi cresciamo.
0: Bene, il quadro, anche se piuttosto complesso, più o meno ce l'abbiamo. Un paese che è la culla millenaria dell'Islam, che prova a contaminarsi con una cultura completamente diversa, almeno nell'ambito dello spettacolo, lifestyle e sport. Non senza però, come abbiamo visto, qualche problema soprattutto di stampo morale. E quindi ritorniamo alla domanda da cui siamo partiti. Come affrontare questa Supercoppa italiana da tifoso, da giornalista e anche da calciatore o comunque da protagonista? Ne abbiamo parlato con Nicola Sbetti, che è professore di storia dello sport all'Università di Bologna.
3: L'uso che l'Arabia Saudita sta facendo dello sport è sicuramente molto ambizioso, proprio rispetto al caso, a quanto continuano a fare con le loro possibilità gli Emirati Arabi e il Qatar. L'Arabia Saudita lo ha fatto con una scala estremamente diversa. Dopodiché i rischi sono quelli che si sapevano già, cioè quando un paese che è comunque estremamente autoritario, che storicamente era molto chiuso, in cui diciamo il rispetto di certe libertà, soprattutto per parte della popolazione, in particolare appunto quella femminile, ma anche soprattutto poi di chi non ha la cittadinanza, chi non è un privilegiato, insomma ci sono tante difficoltà interne al paese, è evidente che i limiti poi tendono ad emergere, perché al di là del fatto che alcune di queste star magari ci stanno ripensando e per qualcuno che se ne va ce ne saranno altri che arriveranno, ma sembra che la prima vera defiance dell'uso politico dello sport da parte dell'Arabia Saudita c'è stata la Supercoppa turca.
0: Sì, esatto, perché ai soldi arabi c'è chi ha detto no. È la Turchia, certo non un esempio di democrazia, sia chiaro. Ma insomma, la federazione turca, e in particolare Fenerbahce e Galatasaray, si sono rifiutate di disputare la finale in Arabia, location concordata, poiché le autorità locali avevano vietato alcuni striscioni per Atatürk, storico fondatore del paese turco, e l'esecuzione dell'inno nazionale turco. E quindi la federazione ha smontato tutto ed è tornata a casa. Un rifiuto che fa scuola e storia, anche se si appoggia sulla politica, visto che i rapporti tra Arabia e Turchia sono decisamente più freddi rispetto a quelli tra Arabia e il nostro paese, e quindi il dietro front è stato più facile. Con Nicola Sbetti abbiamo parlato anche del lato più filosofico, diciamo, meno concreto ma forse più interessante. Lo abbiamo fatto partendo da una domanda che si sono fatte in tanti. forse ancora più legittima in tempi in cui sempre più aziende e, come stiamo vedendo, anche paesi cercano di grattar via le parti più controverse del loro operato facendo sport washing. E quindi la domanda è la seguente: un calciatore, un allenatore, un presidente o in generale uno sportivo dovrebbero esprimersi su temi politici?
3: Uno come Bernie Ecclestone, che dice gli sportivi non si devono occupare di politica, lo dice anche perché lui sta facendo politica sportiva, e quindi diciamo l'idea di dire a qualcuno la politica deve stare fuori dallo sport è un'affermazione politica, e diciamo i dirigenti che la dicono o i giornalisti che la dicono, siamo sui dirigenti che lo dicono, stanno in qualche modo difendendo il loro feudo, stanno facendo politica a loro volta. Se si va in Arabia Saudita è anche perché c'è un chiaro interesse economico da parte della Lega, è perché con l'Arabia Saudita l'Italia ha rapporti diplomatici positivi, e quindi diciamo c'è un interesse favorevole. Tanto non bisogna imporre niente a nessuno, i calciatori sono liberi di fare quello che vogliono, perché così come i calciatori vanno in Arabia Saudita, tanti altri liberi professionisti hanno risposto positivamente alle sirene economiche di questo o altri paesi tutt'altro che democratici. Però ecco, se diciamo ci è consentito dare un giudizio, secondo me sarebbe importante informarsi, cioè nel senso essere consapevoli di cosa vuol dire andare a giocare in Arabia Saudita, cioè vuol dire di in qualche modo supportare un paese in cui appunto non solo per una parte della popolazione, soprattutto per chi non ha cittadinanza, le donne eccetera, l'accesso ai diritti è estremamente inferiore rispetto a quello in Europa occidentale, ma anche e soprattutto c'è un tentativo di uso politico dello sport, e quindi in qualche modo andare a giocare lì vuol dire anche legittimare quel paese con cui però appunto il nostro ha ottimi rapporti. Quindi non bisogna neanche essere ipocriti e chiedere ai calciatori chissà quale gesto eclatante nel momento in cui il nostro governo e tutto l'establishment economico italiano fa affari con i sauditi. Insomma, se qualche calciatore per qualsiasi ragione vorrà dire la sua, è libero di farlo e va difeso nella sua libertà di farlo, se non vorrà farlo è anche legittimo.
0: Insomma, in un tempo in cui tutto è contaminato e tutto è politica, la chiave rimane comunque informarsi. Andare in Arabia, certo, giocare, tifare, gioire, imprecare, attenzione a quale divinità tirate in ballo però, ma farlo consapevoli di cosa c'è intorno. Consapevoli di cosa vuol dire appoggiare, come dice Nicola Sbetti, il regime wahabita, per evitare di diventare anche inconsciamente influencer sauditi come i vari Messi, Ronaldo e Neymar. Bin Salman si è comprato anche i loro sorrisi, i volti delle stelle del mondo del calcio. A noi c'è rimasto un po' di spirito critico da utilizzare anche e soprattutto adesso. Lo dobbiamo, lo possiamo fare per far diventare questa Supercoppa un'occasione di sensibilizzazione sui 300 migranti etiopi uccisi dal regime saudita negli ultimi 12 mesi, o sulle condizioni di Salma El-Shebab, attivista condannata a 27 anni di carcere per un tweet a sostegno di altre attiviste arrestate lo scorso anno, o ancora sugli oltre 50 omosessuali uccisi nell'ultimo anno in Arabia da crimini d'odio. Quindi viva il calcio, sì, viva lo sport, ma senza comunque criminalizzare chi giustamente o no non si vuole esprimere, il palcoscenico e la platea, anche social, a disposizione di molti di loro, dei protagonisti in campo, può essere alle volte utile anche per accendere qualche riflettore fuori dal campo, come abbiamo provato a fare noi. Che poi di sicuro le dichiarazioni di Italiano, Lautaro, Di Lorenzo e Immobile non potranno fare una grossa differenza in merito. Il sospetto è però che non avremo mai la riprova fattuale.

0: Radio Firenze Viola.
1: Ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
2: Ebbene sì, quasi ufficiale, un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola, così come questa trasmissione che va avanti fino alle 20. Sono Alessandro Di Nardo, ho il piacere di farvi compagnia appunto in questo pre-cena di Radio Firenze Viola che chiude il palinsesto, dopodiché ci sarà anche la possibilità di vedere il best of di giornata con tutto quello che riguarda i migliori interventi in Icchetta Perso. Ovviamente siamo qui per parlare di calciomercato e a brevissimo andiamo dalla Jessica Fletcher delle trattative, quindi sappiamo già chi può essere questo personaggio. Siamo qui anche per voi, per i vostri messaggi 348 75 13933, per mandarci un messaggio WhatsApp testuale e audio 055 77 111 71, per chiamarci in diretta vi risponderà il nuovo numero 10 della Fiorentina, ovvero Marco Tonelli. Così facciamo un gancio anche che riguarda la strettissima attualità di Casa Viola, ovvero le numerazioni ufficiali della stagione 2026-27, con qualche cambio da sottolineare. Trovate tutto su firenzevera.it, pezzo a cura della nostra Luciana Magistrato. Da segnalare appunto che Moise Ken alla numero 9, quindi non più la 20, Atta tra i nuovi acquisti prende la 14 di Johan Cruyff o di Nicolò Siviglia, scegliete voi qual è il vostro profilo più gradito con la 14. Mastantuono prende la numero 30 e la numero 10, scherzavamo in precedenza, non è di Marco Tonelli ma è di Nicolò Ceccarini. Ciao Nick.
3: Ciao, buon pomeriggio a te. Scusate un attimo in ritardo, ma era a fare le visite mediche con Obrador. Sai, noi abbiamo degli acquisti che arrivano e quindi dobbiamo sempre gestire. Tra l'altro ho colto l'occasione, visto c'era lui, di farla anch'io. Mi sembrava opportuno, sì. Io faccio del sangue, le urine, tutto quanto.
2: Ecco, guarda, facciamo deragliare subito questo intervento, perché già poi sì, avevo programma di farti altre domande che poco c'entravano con l'attualità. Poi facciamo anche un punto per pulirci la coscienza. Ma tu che sei un grande conoscitore, da tanto tempo conosci il mercato e quindi anche uno dei punti chiave delle trattative di mercato, punto in cui delle volte le trattative si arenano, ovvero queste famigerate visite mediche. Sì. Tu riusciresti a passare delle visite mediche di una squadra di Serie A? Cioè, non lo so, comunque a finirle, ecco, secondo te?
3: Beh, allora, io devo dirti la verità. Io faccio la visita medico-sportiva ogni anno, che tu sai meglio, se uno si volesse iscrivere, voglio dire, se anche dovessi fare una corsa campestre di qualsiasi tipo, ti chiedono il certificato medico-sportivo non agonistico, quantomeno, no? Per fare certo una gara amatoriale. E ci sono due possibilità. Tu puoi fare l'elettrocardiogramma, ti fanno naturalmente, diciamo, il controllo, non so ora di preciso qual è, oppure fai come faccio io e faccio anche la prova da sforzo.
2: Certo, gli scalini?
3: Come? Faccio la bicicletta.
2: Ah,
3: bicicletta.
2: Ok.
3: Mi fa fare il medico sportivo, la bicicletta, mi dosa l'intensità più o meno, voglio dire, come se dovesse andare in salita, quindi si indurisce la pedalata e naturalmente sei sullo sforzo e lui vede il battito cardiaco. Ora io non lo so, un calciatore di Serie A, però posso dirti che se loro corrono 10 km durante la partita, io 10 km durante 10 km li corro con agilità, ecco, senza grosse problematiche. Sono corse diverse, perché certo, il calciatore è tutto uno strappo, sinistra, destra, continua, ti fermi, riparti, eccetera. Io che sono un corridore, diciamo, amatoriale, ho il mio passo, vado con quello e con quello posso fare anche 29 rispetto a loro. Però, ecco, dal punto di vista del fiato, forse per come naturalmente è fatto oggi l'allenamento, sulla lunga, diciamo, gittato più fiato io, ma oggi il calcio è totalmente diverso, quindi
2: sì, ci scrivono. Vincenzo ci scrive che vorrebbe vedere una gara di resistenza Obrador contro Ceccarini. Ora Obrador ha anche un discreto
3: Obrador,
2: passo,
3: tenendo presente che però poi si fa la gara di resistenza, però io lo faccio ridere, poi scatto in avanti e vinco tutto lì.
2: Assolutamente, ci scrive già Matteo. Oh, sì. Sono contento che abbiamo preso subito un indirizzo per la tangente che ci porta fuori strada.
3: Perché c'è Berardi che mi stava chiamando un attimo. Per cui, insomma, se non è urgente la tua domanda, vado un attimo dal bimbo.
2: Senti, Matteo Del Vingone ci chiede di svelare in retroscena del trasferimento saltato di Luis De Snake La Serpe all'Arsenal. Poi hanno preso Bruno Guimaraes in quella posizione. Quindi,
3: sì, quindi secondo me andranno poco lontano. Questo va detto, perché insomma, comunque Luis garantiva una continuità di rendimento. E Luis, il problema di Luis, io gliel'ho spiegato tante volte. Luis all'Arsenal vogliono che tu abbia l'esame di sangue a posto. E il problema di Luis è che insomma ha bevuto un po' troppo ultimamente, quindi i valori non erano perfetti. Quindi che si deve fare? Cioè, gliel'ho detto, per smaltire ci vuole una mesata, e in questa mesata hanno preso Guimaraes.
2: Sì, che dà un po' di più, soprattutto nella fase di costruzione, poi Luis La Serpe, soprattutto nella finalizzazione e nella rifinitura.
3: Però Luis con passo. Questo nome, no, da battaglia, che insomma faceva molto all'altro.
2: Guarda, un giorno promettimi che ci racconterai quando hai parlato di Luis La Serpe in Mondo Visione, ecco, su...
3: Sì, no, in realtà non era Luis, era Ernesto.
2: Ernesto Poesio. Va bene, sì, un giorno...
3: Lo detti all'Arsenal, lo detti anche lui.
2: Visto che insomma ci avviciniamo e poi ovviamente presenteremo tutto, facciamo qualche spoiler anche a dei programmi in diretta ad ore piccole, ecco, diciamo che riguardano sì, late night, o comunque, come posso dire, una zona di palinsesto dove non c'è il parental control, magari quelli saranno anche i momenti per parlarci di quello svarione. Nick, però ti riporto sul calciomercato vero e puro, e quindi la barra di caricamento di Pellegrino alla Fiorentina a che punto è?
3: È parecchio vicina alla conclusione, perché comunque ormai siamo un pezzo avanti per quello che ho capito io, e non c'è problematica dal punto di vista dell'accordo tra il Parma e la Fiorentina. Io ho sentito il Parma, ovviamente la Fiorentina non racconta niente, però è fatto stesso che io da 6-7 ore abbia detto che l'accordo è a un passo, non è arrivata nessuna smentita ufficiale da parte della Fiorentina, quindi questo mi fa capire che siamo veramente ai dettagli per quanto riguarda questa trattativa. I dettagli e naturalmente col giocatore sono già stati risolti, perché il giocatore non guadagna tantissimo, e quindi la Fiorentina ha trovato facilmente l'accordo con Matteo Pellegrino o Pellegrino. La Fiorentina doveva ora, stanno parlando i club sulla formula, e questo diciamo è l'ultimo dettaglio che manca, la formula che poi secondo me dipenderà molto dalla formula con la quale Piccoli, se non c'erano clamorosi colpi di scena, si trasferirà a Bologna. Vedere un po' se quell'operazione di Piccoli al Bologna sarà un titolo definitivo o magari un prestito oneroso con diritto di riscatto. Sai, il prestito oneroso magari se lo fai anche a 6-7 milioni di euro e diventa normale che poi il diritto di riscatto poi lo riscatti il giocatore, perché se paghi 6-7 milioni per una stagione del prestito non ha un senso poi non riscattarlo, sì, perché è regalare 6-7 milioni. Quindi dipende anche da come sarà la formula finale di Piccoli al Bologna, però io credo che ce ne sia solo due di strade, o quella di un prestito con diritto che diventa obbligo condizionato, oppure di un titolo definitivo. Poi magari si risulta la terza formula, che è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto, però va bene uguale. Però al di là della formula non ci sono problemi tra i club in linea di massima, perché Pellegrino diventerà un giocatore della Fiorentina nelle prossime ore, quando sarà sistemata anche l'operazione Piccoli.
2: Quindi Pellegrino in, Piccoli out. A parte questo, insomma, guardando anche ovviamente il sito di riferimento per il mercato nazionale, non solo tutto mercato web, di cui Niccolò Ceccarini è grandissimo direttore, gran visir di tutto mercato web, mi viene da dire, Nick, che lo sai meglio di me,
3: sì?
2: Cioè in questo momento quasi tutti gli affari mi sembrano prestito con diritto, prestito con obbligo, cioè il cash subito in pochissimi te lo danno. Vedo anche il Napoli, fatto un'operazione di contorno, diciamo, ha preso il vice di Lorenzo Favasuli, ex Viola, lo prende anche lì con prestito con obbligo di riscatto, ma i soldi subito non te li dà nessuno.

0: novità importanti, perché ormai i soldi sono quelli che sono, quindi i club stanno cercando di trovare una agevolazione finanziaria, mettiamola così, non impegnandosi totalmente nell'acquisizione del cartellino, ma lasciando spesso e volentieri il 50%, il 40%, il 30% sulla futura rivendita. E questo secondo me è
1: la strada
0: che...
1: del futuro, no Nick? Perché è economia creativa, possiamo dirlo all'11 agosto 2026, i soldi sono finiti. Cioè non ci sono più soldi, stiamo cercando di arrabattarci in Serie A in qualche modo, ci sono pochissime squadre che hanno messo lì sul tavolo il cash e quindi anche la Fiorentina si deve un po' adattare. Per quanto riguarda invece, ecco, dicevi, l'accordo Pellegrino-Fiorentina si è trovato abbastanza facilmente, anche perché il calciatore non prende uno stipendio incredibile. Per quanto riguarda però quello che tra virgolette gli hanno promesso per convincerlo, perché Pellegrino, l'attaccante argentino di 25 anni con più di 15 gol in Serie A in due stagioni, va via da Parma per fare solo ed esclusivamente la riserva di Moise Kean in una stagione in cui la Fiorentina non ha le coppe europee.
0: Allora, io su questo argomento spesso vengo punzecchiato, però cerco sempre di essere abbastanza realista e di dare delle informazioni. Poi qualcuno traduce le informazioni con la mia volontà. La mia volontà è quella di spendere 1 miliardo di euro sul mercato e fare una Fiorentina più forte del Real Madrid.
1: Però
0: è la mia volontà, non è, o meglio, diciamo, è il mio sogno. In realtà poi bisogna parlare dei fatti. I fatti dicono che la Fiorentina oggi dà la numero 9 a Moise Kean, ma fino al 20 di agosto secondo me la situazione di Moise Kean con il Como va monitorata, perché il Como aveva in programma di fare alcune uscite, alcune entrate, l'ultima delle quali Chalobah per la difesa, e poi era pronto a tentare, a fare l'ultimo tentativo per arrivare a Moise Kean. E come è pronto a fare questo tentativo per arrivare a Moise Kean? Ha solo una strada: avvicinarsi a 40 milioni bonus compresi. Se si avvicina a 40 milioni bonus compresi, secondo me la Fiorentina un pensiero ce lo può anche fare. Se non si avvicina a questa cifra, Moise Kean si tiene la sua bella maglia numero 9 e resta anche per la prossima stagione centravanti della Fiorentina. Però l'operazione Pellegrino, che va tecnicamente a sostituire Piccoli, è un'operazione futuribile, perché io credo che loro abbiano individuato in Pellegrino quello che potrebbe essere il centravanti del futuro della Fiorentina. E quindi ecco perché loro si stanno impegnando su un'operazione che va tra i 20 e i 25 milioni compresi i bonus, perché vedono in Pellegrino in lontananza la possibilità di che sia il futuro centravanti della Fiorentina. Questa è la motivazione per la quale la Fiorentina fa forte su Pellegrino, che ricordiamo ha solo un anno meno di Moise Kean, ma per gli attaccanti questa età qui è l'età migliore, perché è da qua che cominciano a dimostrare la loro pesantezza, a meno che tu non sia fuori classe assoluta, allora quello lo comincia a fare a 15 anni, 17 anni. Però i centravanti di solito maturano su 25 anni, quelli che hanno naturalmente la possibilità e hanno delle potenzialità importanti. La storia di Luca Toni, tanto per rimanere a un giocatore che ha vestito la maglia della Fiorentina, ce lo insegna. Luca Toni ha dato il meglio di sé da 25 anni in giù.
1: Sì, anche qualcosa di più, guarda, perché Toni secondo me esplode nel Palermo tra Serie B e poi la promozione appunto a 26-27 anni. Lo stesso tra l'altro Luca Toni, che è stato paragonato, o meglio Pellegrino è stato paragonato a Luca Toni da Lorenzo Minotti, grande ex capitano del Parma e commentatore per Sky Sport, che abbiamo avuto in diretta qualche ora fa. Nick, quindi visto che ci dicevi di Como Kean, dobbiamo inserire quello che ha detto il DS del Como, Ludi, ovvero che non c'è stata mai una trattativa per Moise Kean nel faldone dei bleffoni di mercato. Cioè tu,
0: beh,
1: non ci credi a Ludi?
0: Quando la Fiorentina ti dice che Moise Kean sarà al 100% l'attaccante della prossima stagione 2026-2027, loro dicono che non c'è mai stata una trattativa, per un semplice motivo, che loro lo volevano bene, hanno capito che a 40 milioni in quel momento lì non ci sarebbero potuti arrivare, e tutti dicono no, noi non ci siamo nemmeno avvicinati, non ci siamo nemmeno provati a fare una trattativa perché costava troppo, oppure perché in questo momento non ci sono i presupposti, quindi ti dicono che non sono interessati a Kean, così come la Fiorentina dice che rimane perché il Como magari gli faceva capire che spendeva 30 milioni e qualcuno gli aveva detto se devi spendere 30 milioni il giocatore rimane qua, non c'è una minima possibilità che possa andare via. Quindi alla fine sono tutte strategie che i club utilizzano per non scoprire definitivamente le proprie carte. Ora poi magari noi che facciamo questo lavoro da tanti anni lo sappiamo, però io ti posso garantire che anche dall'entourage di Kean la certezza assoluta che lui resti al 110% il prossimo anno non la possono garantire, perché il mercato è dinamico.

0: Atletico, perché la Fiorentina secondo me non è chiusa alla possibilità di farlo partire, chiaramente deve arrivare un'offerta adeguata, e questo vale anche per Fagioli, ma qui se no si rischia di fare disinformazione. E io non sto dicendo che la Fiorentina ha messo sul mercato Ken o che la Fiorentina ha messo sul mercato Fagioli, io sto semplicemente dicendo che questi sono due giocatori che si vogliono tenere, ma che ti arrivano delle offerte per le quali vale la pena fare una trattativa, considerato anche quello che gira oggi nel mercato, ne parlano. Questo è inevitabile, ma ci sono solo 5-6 giocatori al 5-6 squadre al mondo, tra cui Real Madrid, che si può permettere di decidere se un giocatore è cedibile o meno. Voglio dire, anche l'Atletico Madrid, mi sembra, su Julian Alvarez abbia fatto un muro clamoroso, no? Di fronte a un'offerta che era pazzesca.
1: Tutti sono i club. Per il resto tutto è vendibile, come dice l'ottimo.
0: Come dice sempre Micoce, carino.
1: Assolutamente.
0: Ma sono un giornalista ridicolo che frequenta questa radio dalle 16 alle 17.
1: E non solo, perché ci dà una grande mano anche nelle altre ore. 348-75-13933 i vostri messaggi a Niccolò Ceccarini. Alberto ci chiede: ma se venisse Sulé della Roma, ma Stantuono Pellegrino, Sulé trio argentino, io ci metto una postilla e poi andiamo da Niccolò Ceccarini. Sulé come zone di campo è uguale a Mastantuono, si pesterebbero i piedi. Già Sulé e Dybala a Roma, insomma, una convivenza abbastanza difficile. Sì. Mi sento di dire che l'arrivo di Mastantuono esclude Sulé, cioè Mancini che partono a destra con bisogno di tanti palloni, servirebbero due fasce destre e due palloni per far giocare tutti
0: due insieme. Io penso più a un giocatore all'Andoie, no? Che comunque è abituato a giocare a destra e a sinistra, ma che può giocare bene anche sulla corsia di sinistra e rientrare. Questo c'è un profilo all'Andoie, per me potrebbe
1: essere. Ti piace tanto Andoie a te, eh?
0: Sì, no, è che piace. Io devo dire la verità, è stato, se l'ho detto a Sartori l'anno scorso, devo dire che avete fatto un capolavoro, perché avete venduto Beukema e Andoie per 80 milioni di euro. Sinceramente io non sarei stato così, no perché io sono un direttore sportivo, però non sarei stato capace di immaginarmela una cifra del genere, che comunque 45 Andoie è tanto.
1: Sì, poi su Andoie, se non sbaglio, c'era un discorso legato al Basilea che manteneva comunque una
0: percentuale. Poi hanno venduto anche Calafiore all'Arsenal, cioè loro che hanno fatto, cioè, in precedenza, quindi ne hanno fatte di operazioni di cessioni di altissimo livello, e quest'anno ci avevano anche Lucumì in uscita, ma Lucumì alla fine non poteva andare via per 28 milioni di euro, che era la clausola recessoria, avendo solo l'ultimo anno di contratto. Andrà via magari a una cifra più bassa, però anche il Bologna è molto bravo a vendere, e quando c'è da comprare cercano di spendere il meno possibile, perché è evidente che abbiano bisogno anche loro un po' di rientrare.
1: Sì, Lucumi direzione Juventus, no? Mi sembra che sia abbastanza scritta questa operazione.
0: Poi l'idea la serpe, ma non so se la Juve la vuole percorrere.
1: Lucio ci scrive al 348-7513933. Buonasera, quale percentuale per la permanenza di Fagioli, secondo te, secondo Niccolò Ceccarini?
0: Ragazzi, le percentuali sono difficili da fare su questi giocatori.
1: A oggi, cioè nel senso, una percentuale
0: oggi
1: poi può cambiare.
0: Per cui 100%.
1: Abbastanza.
0: Un po' come 100% Brumotti, no?
1: Sì, 100% grandi successi, tante altre cose al 100%. Gabriele, il cinefilo, ci lancia un nome che non so se è in uscita dal Milan, perché Amorim poi l'ha fatto giocare spesso in questa amichevole. No, Chukwueze, che è tornato dopo il prestito, un giocatore.
0: Allora, Chukwueze a me piaceva tanto.
1: Poi
0: però
1: che è successo?
0: Mi è parso di capire che è un giocatore molto molto incostante. Io non so se sia il caso di andare su questa incertezza, ecco. Però
1: classe 99, quindi non di primissimo pelo, giocato una stagione così e così al Fulham in Premier League, ha fatto benino da quanto mi raccontano nella pre-season col Milan. Vediamo cosa succederà, quindi Chukwueze per adesso lo mettiamo da una parte. Fede da Scandicci ci fa la domanda con cui si è aperto questo palinsesto di oggi: ma è il MAS? Punto di domanda.
0: Ma è il MAS?
1: Il MAS del Napoli, che ora è tornato a Red Bull Lipsia.
0: Ma io sinceramente non ho notizie su questo. Io lo avrei preso tanto, ma tanto volentieri no a Lange, invece mi sembra che sia direzionato Ajax, sì. Quindi io non vedo possibilità, almeno per il momento, su alcuni giocatori del Napoli, che però potevano essere interessanti per la Fiorentina.
1: Benissimo Nick, guarda, qui mi sono preparato, grazie a ChatGPT, una lista di termini da calciomercato. Io te li dico e tu mi dici quello che hai usato di più nella tua vita, sia come testi scritti che come
0: sì, sì.
1: Collegamento.
0: Mi sono cuffiato,
1: Senti, pista calda.
0: Sì.
1: Pista concreta.
0: Sì.
1: Pista viva.
0: Mm.
1: Profilo gradito. Profilo gradito è molto da Niccolò Ceccarini, posso dire.
0: Sì, profilo gradito, sì.
1: Poi contatti in corso, contatti avviati,
0: sì.
1: Accelerata, decisa accelerata, che è diverso, anche se poi l'accelerata sì. Sono tutte accelerate, sì. Vabbè. Intesa vicina, principio di intesa, filtra ottimismo, anche qui vocabolario ceccariniano questo. Fumata bianca, fumata nera, fumata grigia, operazione dei dettagli, scambio di documenti. Qual è tra queste locuzioni?
0: Quella che mi piace più di tutte è pista calda.
1: Ok. Perché?
0: Non so se quella che utilizzo di più, ma è quella che mi piace più, pista calda, perché comunque dall'idea, no? Voglio dire, a livello allegorico, così diciamo, anche abbastanza di fantasia, permette alle persone di pensare a chissà qualche cosa, no? Che rende l'idea la pista calda, come dire, allora veramente siamo nel fuoco, nel vivo della trattativa. Ecco, questo mi piace molto. Pista calda è una che ho utilizzato spesso e mi piace di queste cose qui. Poi ognuno, quando c'è l'acquisizione, no, del giocatore,
1: ore decisive, ci scrive Fede da Scandicci,
0: sì, poi qualcuno ha trovato, no, è fatta, c'è chi dice il collega Romano usa Here We Go, no, quindi
1: te non ti sei inventato niente, perché Niccolò Ceccarini è l'antipersonaggio anche social, quindi dovresti inventarti un format, un claim.
0: Cioè, guarda, anche quando facevo le telecronache, no, a me queste cose, dà la spallata, lo manda al bar, piglia il cappuccino, fare l'ascensore.
1: Però senti, cioè, il giornalista nel 2026 si deve personalizzare,
0: sì,
1: e differenziare, quindi...
0: sono d'accordo, però secondo me ci sono anche le vie di mezzo, cioè vuol dire, io ancora quando sento dire guardaline a mia figlia mi prende la ciccia di gallina, quando dice anche Leonardo Pieraccioni, no, guardaline non si può sentire, o si dice assistente dell'arbitro, cioè anche segnalire, ci sono dei termini che sono desueti e ci sono dei termini secondo me che sono sproporzionati per il gioco del calcio. Io sono ancora per una via di mezzo, ecco. Comunque per dire un'operazione chiusa, fatta, eccetera, non ho questa ambizione.
1: Potresti fare un balletto, inventarti un gesto, insomma saresti anche invendibile sui social.
0: Allora io faccio il grullo dalla mattina alla sera, sì. Quindi farlo anche sui social mi sembrerebbe eccessivo. Già come vedi non mi prendo per nulla sul serio, credo che sono dei pochi giornalisti in Italia e nel mondo che gli piace ridere sul calcio anziché parlarne come spesso succede, voglio dire, in maniera fin troppo seria. Per cui l'idea di dire gol, cioè, dico già gol, palo, rete di Bombardi,
1: sì, ce l'ha scritto Matteone dal Vingone, Cecca, sì. C'ha il suo inconfondibile gal che gal, già
0: esatto.
1: Dice
0: per
1: tutto.
0: Cui a maggior ragione dico, già ho delle espressioni quotidiane, mi sembra eccessivo buttarla anche una sul calciomercato, ecco, quindi quello è come quando facevo la telecronaca, io non mi preparavo, no, il gol come mi veniva, una volta dicevo gol,
1: nemmeno le introduzioni delle partite?
0: No, l'introduzione delle partite un po' mi piaceva, ecco, dirle, però anche lì un'introduzione che non fosse, voglio dire, un poema di Omero, o quantomeno che fosse, cioè che alla fine
1: delle volte la prendono larga,
0: no, sì. Esatto, come se alla fine, cioè, uno prende, accende la televisione e dice ma quindi che si sta parlando,
1: sì, per presentare Cagliari-Lecce magari, ti partono dai nuraghi,
0: esatto.
1: Ecco,
0: però ci sono, ad esempio, io feci la partita di ritorno, io mi ricordo ancora Barcellona Roma, quando loro all'andata al Camp Nou persero 5-2,
1: certo, Manolas,
0: esatto, e poi al ritorno vissero 3-0 e passarono. Io ero a farla per la telecronaca, mi ricordo che segnò Jekyll 1-0,
1: De Rossi,
0: fece De Rossi sul calcio
1: e Manolas, certo.
0: E 3-0, calcio d'angolo di Under e colpo di testa di Manolas,
1: certo, chi se la scorda quella
0: tutto,
1: partita.
0: Me la ricordo ancora quella partita lì, che c'è un incipit un po' particolare, la notte delle stelle, sperando che le stelle siano quelle giallo-rosse, una roba del genere, però ci deve essere la motivazione, cioè deve essere una cosa così importante, sulla normalità lasciare perdere, ecco.
1: Assolutamente, Nick, grazie mille, e la notte delle stelle sarà anche stasera, perché San Lorenzo era ieri sera, però ecco.
0: Sarò presente perché ho questo problema dell'eclissi solare, quindi sono lì con la luna a cercare.
1: Ricordiamo, di... non guardate a occhio nudo l'eclissi solare, sì. Ovviamente.
0: No, assolutamente no. Io tra l'altro vado apposta nel mezzo tra la luna e il sole per impedire a qualche sconsiderato che vuole guardare a occhio nudo, almeno vede la faccia del cieca e non vede e non si brucia la retina, perché anche su questo è una raccomandazione. Ora noi si ride e si scherza, però quello che sta dicendo è una raccomandazione estremamente seria, perché con la luce del sole non si scherza, ragazzi. Quindi mi raccomando, non facciamo gli imprudenti su questo, perché poi uno può avere dei danni. Perché ricordo, i danni alla retina non si percepiscono, si subiscono, ma non si percepiscono.
1: Un bellissimo messaggio di divulgazione, Nick. Grazie mille, buona serata e ci sentiamo domani.
0: Benissimo, però poi io sai, non ho problemi, perché sui 4400 della montagna di Grappina, noi le visite la facciamo solo con la nostra montagna, quindi la vediamo tutti i giorni. Ecco. Ciao
1: Nick, Ale. Grazie mille, ciao. Grazie a Niccolò Ceccarini, che mi ha ricordato indirettamente che domani, se non sbaglio, l'eclissi sarà visibile attorno alle ore 19.30. Stai pensando a quello che sto pensando io, ovvero che noi saremo in diretta a quell'ora e quindi potremo fare anche un live non testuale ma radio sull'eclissi di domani. Magari qualcuno ci scrive, ci manda delle foto, attenzione ovviamente a tutte le precauzioni da prendere, perché ci sono problematiche a cui si va incontro in caso di visione senza protezioni dell'eclissi di domani 19.30. Ci eclissiamo per un paio di minuti noi, ma torniamo, non c'è bisogno di occhialini né niente, non cambiate canale perché sennò non passerete le prossime visite mediche. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Ripartiamo in diretta quando sono le 19.34 di una giornata che ci porta ovviamente a parlare di nuovo di calciomercato. Alessandro Di Nardo, quasi ufficiale nella trasmissione che parla appunto di mercato e che fa il punto sulla giornata di oggi, martedì 11 agosto. 348 75 13 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. L'ho già annunciato, domani grande speciale dalle 19 sull'eclissi, così rispondiamo anche a alcune domande di alcuni curiosi, ad esempio Mr. Schadenfreude in arte, o meglio all'anagrafe Damiano, fa una domanda che sinceramente appena ho pensato a questo spazio dedicato all'eclissi in radio con le vostre foto mi era venuta in mente anche a me: ma se guardi le foto dell'eclisse senza protezione subisci comunque danni alla retina? Sono preoccupato. Credo di no, però insomma è anche abbastanza difficile immortalare un'eclissi, servono prodotti comunque ad hoc anche a livello di macchine fotografiche. Non credo di no, ovviamente no, perché le foto delle eclissi ci sono su internet e non c'è bisogno di usare occhialini per vederli. Detto questo, siamo nella giornata che comunque fa capire come la Fiorentina sia molto vicina a un altro colpo, sarebbe il nono colpo del suo mercato scoppiettante. Si tratta di Matteo Pellegrino, principio di intesa per l'attaccante del Parma. Sicuramente c'è la quadra tra società e calciatore, società intesa come Fiorentina. C'è da capire adesso come si imbastirà l'operazione tra Viola e Parma. Ne parliamo non dell'operazione ma della tipologia di calciatore con Luca Masini, match analyst. Ciao Luca.
4: Buongiorno.
1: Appunto, commentiamo anche il possibile, meglio dire probabile, arrivo di Matteo Pellegrino. Innanzitutto ti faccio una domanda che insomma è una domanda a Luca Masini, match analyst, ma non solo, anche appassionato ovviamente che segue la Fiorentina. Pellegrino dentro, Piccoli fuori, la tua reazione?
4: Allora, stiamo andando verso una formazione che vuole giocare con l'attaccante isolato, quindi un attaccante che può lavorare in mezzo a due centrali, venire incontro e aiutare a risalire la squadra. Tutte cose che Piccoli fa meno bene rispetto a lui. Piccoli fa meglio altro, quindi è più associativo in un attacco a due. Pellegrino è un attaccante, una bestia, che giocando da solo in un attacco di un 4-3-3 è l'attaccante ideale. Forse per certi aspetti meglio di Ken, poi Ken è più forte.
1: Sì, di Pellegrino c'è questo dato, non serve essere match analyst per capire che è incredibile: 9 gol su 12 nell'ultima stagione di testa. Poi ci sono anche tante sensazioni. Ovviamente è un calciatore, non uno sconosciuto che conosciamo bene, un anno e mezzo di Serie A. C'è la sensazione, forse anch'io lo penso un po', che sia un attaccante ancora un po' grezzo, ovvero tecnicamente non evolutissimo. Ho detto che ha 25 anni e non 17-18, però io ti porto un'altra considerazione, ovvero magari tutto quello che pensiamo di Pellegrino è dovuto anche al contesto in cui ha giocato, perché ecco, essere il centravanti del Parma di questa, non so se è un lavoro usurante, ma sicuramente non mette in mostra le sue abilità. Non so se
4: andare a vedere le caratteristiche di Pellegrino, non devi andare a vedere rispetto al tempo giocato, ma rispetto ai tocchi, perché un giocatore della squadra di questa, specialmente se di ruolo fa l'attaccante, la palla la tocca poco, quindi devi sempre normalizzare, non rispetto al tempo ma rispetto ai tocchi. Rispetto ai tocchi Pellegrino ha delle ottime statistiche, perché ovviamente riesce sempre, quasi sempre, a vincere i duelli con il suo avversario diretto, e spesso riesce anche a fare salire la squadra. È una delle caratteristiche che chiede grosso all'attaccante. Lo faceva benino anche Pinamonti l'anno scorso a Sassuolo.
1: Pinamonti Pellegrino però sarebbe un miglioramento per Grosso, come
4: sì. Pinamonti penso sia ormai al suo massimo come espressione di calciatore,
1: sì, ha due anni in più.
4: Credo che invece abbia diverse possibilità di migliorare da questo punto di vista.
1: Sì, non, poi appunto
4: tante caratteristiche che possono migliorare in un contesto che gli fa toccare più palla e meno sporche, perché un'altra cosa che non si vede normalizzando con i tocchi è anche la qualità delle palle. Se si va a vedere la qualità degli assist ricevuti da Pellegrino, sono tutti con effetto d'assist bassissimo.
1: Sì, più o meno l'azione del Parma ce la ricordiamo, no? Palla a Valeri spesso, cross in mezzo, e Pellegrino che cercava di fare sportellate.
4: Pellegrino in mezzo, in mezzo di difensori, e facendo spallate, o riesce a passare all'esterno, oppure addirittura riesce bene a girarsi e a partire, facendo partire magari la mezzala che si inserisce, o andando direttamente anche lui a fare l'ultima rifinitura verso l'esterno.
1: Mentre, vabbè, mi immagino contesti, diciamo, drammatici a livello di risultato, che so, la Fiorentina che perde 2-0, magari gli ultimi 15 minuti li possiamo vedere anche i due, tra virgolette, bestioni davanti, Pellegrino e Moise Kean. Ma idealmente è possibile una convivenza anche dall'inizio?
4: No, non in una squadra di Grosso, non in quattro giorni di Grosso. Sostenderanno per ottenere Cisteri, che per giocare a due è più adatto di Pellegrino. È chiaro che non è questa l'idea di calcio che hanno in un Grosso automatico.
1: Sì.
4: Perché anche quelli che hanno detto non hanno il modo.
1: Sì, sì. Poi c'è anche da capire, c'è da farsi un'altra domanda, visto che Pellegrino qui viene presentato come grandissimo colpitore di testa, probabilmente nel gesto tecnico già uno dei migliori in Serie A, cioè, a parte che insomma penso a un altro grande colpitore di testa che fa capire sempre come c'entri molto il tempismo e non solo la stazza, che è Lautaro Martinez, che avrà penso 10 centimetri in meno rispetto
4: c'è anche un'altra qualità di gioco dell'Inter rispetto al Palma.
1: No, certo, però pensavo a grandi colpitori di testa. Un altro che mi viene in mente, secondo me uno dei migliori colpitori di testa che abbiamo visto dal vivo, è Nico Gonzalez, che aveva veramente le molle.
4: Però un altro tipo di gioco di Gonzalez andava a farlo uno contro uno su una fascia, prima a farlo in mezzo a due centrali, magari con il doppio del centrocampista.
1: No, certo, poi anche l'Argentina lo utilizzava spesso come con Messi che rientrava, lo pescava sul secondo palo e Nico Gonzalez faceva la sponda.
4: Sì, eppure spesso era l'uscita della squadra italiana, e Nico era l'uscita della squadra italiana. Noi andavamo diretti su di lui diceva il gol di testa e noi riuscivamo ad avanzare di 60 metri, prevedere il campo di 60 metri con soltanto due tocchi di palla.
1: Però ecco, pensando che hai che avrai forse un attaccante con questa abilità nel gioco aereo, vedi un link possibile con qualche calciatore? Penso, torno ancora più indietro, c'era un'azione codificata spesso della Fiorentina di più di 10 anni fa, che era cross di Vargas e testa di Gilardino, oppure cross di Pasquale, testa di Toni. Cioè, c'è qualcuno col piede educato per esaltare anche un giocatore come Pellegrino, secondo te?
4: Beh, abbiamo il miglior assist man delle ultime due leghe professionali argentine, che è Mattantono, che dobbiamo andare tanto lontani.
1: Perfetto.
4: Oppure i due terzini sono i terzini che ce l'hanno capace di mettere la palla sul podio, specialmente João Mario.
1: Ah, João Mario, pensavo a Valdepeñas e Jiménez, però insomma dici che è più João Mario uno da...
4: Per gli aspetti bassi c'è più alto João Mario, poi magari non hanno altre caratteristiche, cioè Jiménez è uno che parte con le piede che può mangiare in squadra, non come Dodò, ma insomma anche che è bravo.
1: Ecco, poi a maggior ragione con l'acquisto di Pellegrino, che io sempre metto un piccolo asterisco, secondo me, poi questo è un discorso che si lega più al mercato, un giocatore per quelle cifre, con quel tipo di caratteristiche, certo non è che ha distrutto la Serie A l'anno scorso, però ha fatto una buona Serie A a 25 anni, non so se viene a Firenze soltanto per fare la riserva di Moise Kean in una squadra che non
4: però,
1: fa le coppe europee.
4: Cosa vuol dire Alessandro? Che bene c'è Moise Kean, se sento bene.
1: No, voglio, no, questa è una discussione più non di campo ma di mercato, insomma c'entra sul fatto, parlavamo anche con Niccolò Ceccarini, che la Fiorentina ha confermato Moise Kean centravanti della prossima stagione, avrà la numero 9, quindi centralità totale del centravanti titolare. Non è detto che se al 20, 21, 22 agosto esce fuori un club turco, perché ormai la Turchia sta facendo collezione di attaccanti della Serie A, oggi Lukaku, insomma poi Vlahovic e tutto il resto, esce appunto un club turco con 45 milioni, non è detto che questa centralità rimanga.
4: No, vabbè, certo, 40 milioni non si riceve, no. Perché Ken, sappiamo tutti che è forte, però io lì non me lo ricordo dal girone d'andata di Palladino. Poi è sempre stato male, cioè sì. Lui con questa figlia non si sta allenando bene da un anno e mezzo.
1: Sì, anche proprio fisicamente. Però dicevamo, col tridente Pellegrino Mastantuono o Ken Mastantuono, ne parlavamo anche l'altro giorno, manca una pedina a sinistra. È sempre lo stesso profilo?
4: Di gamba, poi abbiamo bisogno di uno che abbia la capacità di farci arrivare la palla lassù, quello che nel suo piccolo faceva la finita del sesto uomo, però ovviamente pensiamo a qualcosa di più, sarebbe strano che dopo aver preso un certo parco di calciatori andasse su l'Oriente.
1: Oddio, ti posso dire? Io l'Oriente me lo prendo,
4: Sì, però può essere la riserva di una Fiorentina, perché non può più essere il titolare. Poteva andare bene nella Fiorentina a fare dei giocatori medi come quella di Pelé. Una Fiorentina come questa, con un centrocampo così, perché in qualità attaccanti importanti non ci puoi prendere, non puoi accoppiare un Lorenzi.
1: Ok.
4: Un giocatore che può fare la riserva benissimo, assolutamente, ma non è il titolare.
1: Sì, è un giocatore comunque con le caratteristiche di Llorente, quello che cercherà appunto.
4: Le caratteristiche appunto sono quelle, no? Magari più giovane, più bravo, più decisivo sotto porta, perché Llorente, a parte l'ultimo anno, ha sempre avuto diversi problemi nel momento dell'assenza. Non soltanto in quando devi tirare, ma quando devi passarla, Llorente ha avuto fatto la mia.
1: Sì, senti Luca, questo è periodo di preparazione di aste di Fantacalcio, ovviamente. Io consultando un po' varie pagine, una pagina che mixa anche dati analitici e non solo, che è Kickest, ho trovato un termine che mi ha affascinato molto, che è il concetto di sleeper, ovvero un giocatore che è dormiente, diciamo, le cui qualità sono dormienti, cioè un giocatore che produce già un volume offensivo importante senza averlo ancora trasformato in impatto evidente. Ora, quindi un giocatore che per la legge dei grandi numeri, facciamola un po' più semplice, si dovrebbe sbloccare anche a livello realizzativo.
4: Sì, per i grandi numeri e per i numeri che vanno all'infinito, quindi non va bene per il calcio.
1: Sì, certo, però diciamo che può essere.
4: Diciamo che potremmo provare qualcuno bravo, però è lì che deve andare calato, ci sono giocatori che magari lui replica che potenzialmente siano forti e che ancora non abbiano espresso completamente le loro potenzialità.
1: Sì, no, vedevo, tra l'altro ce n'è uno che ha Jacobo Ramon, che è un difensore centrale che però ha dei numeri offensivi non tradotti ancora in partecipazione ai gol interessanti. No, ti chiedevo se c'è secondo te qualche giocatore nella rosa attuale della Fiorentina che ha in canna magari un exploit.
4: Fabian sempre avuto tanti gol in canna e mi sono stupito che lo scorso anno non entrasse mai in area, specialmente quando avevo bisogno nei secondi tempi per intercettare qualche palla sporca, lui che ha capacità di inserimento e scelta di tempo sul colpo di testa. Mi sono veramente stupito l'anno scorso di questo utilizzo di Fabian come mezzala da parte di Panoli lo ha depotenziato, se ne viene. Lo ha tenuto lontano da quello che è il suo vero giardino, che è l'area.
1: Sì, quindi mi pare di capire, tra Fabian e Brescianini tu terresti Fabian perché c'è qualcosa sotto, secondo te.
4: Di una mezzala o di un sottopunta di inserimento? Dipende da
1: quello che c'è.
4: Una mezzala è più forte Brescianini.
1: Vedremo, mi sembra che in questo momento per entrambi non ci sia spazio.
4: Era un'idea di Panoli che poi non si è mai tramutata in realtà.
1: Mentre
4: l'ho detto anche in conferenza, ti ricordo Alessandro, no?
1: Sì.
4: Il ministro diventa la grande mezzala, vero, non l'ho mai fatto e per ora non ci ha dimostrato che lo può diventare, poi magari lo diventerà.
1: Allora, io ho un'idea abbastanza netta su Fabian e sui tipi di giocatori come Fabian. Cioè, Fabian io lo inserisco nel cassetto dei frattesi, ovvero degli dei centrocampisti che trovano una cittadinanza, una legittimità in campo dal momento in cui producono numeri offensivi. Dal momento in cui levi quello alla partita di Fabian rimane poco e insomma io lo seguivo anche al Bologna, cioè Fabian secondo me ha giocato un'ottantina di partite al Bologna, ha fatto una decina di gol e 7-8 assist. Se vai a vedere le partite in cui non segna e non fa assist, è un giocatore difficilmente giustificabile.
4: Assolutamente, Alessandro, hai centrato anche in uno dei treni del calcio italiano, vuol dire produce soltanto centrocampisti di inserimento. A noi manca chi fa i passaggi per questo centrocampista. Abbiamo lui, abbiamo Casadei.
1: È vero, a Casadei, mi veniva in mente anche Casadei.
4: Abbiamo tantissimi di questi calciatori, ma ci manca la qualità per poterli innescare.
1: Sì.
4: Parlato di tutti, inutilmente, come il settore in questo momento.
1: È vero, uno dei tanti problemi. Luca, grazie mille della disponibilità, grazie. Buon lavoro, buone ferie se vai in ferie o se sei in ferie. E ci sentiamo presto.
4: A presto, ciao Alessandro.
1: Grazie. Luca Masini, match analyst per il punto. Eh sì, quei giocatori veramente, magari c'è qualcun altro che vi viene in mente. I frattesi, ecco, secondo me c'è. Vabbè, facciamolo. Dai, 19:49 citiamo Boris. Boris, nella figura di Stanis La Rochelle, dice che i toscani hanno rovinato questo paese. Ci può essere anche un fondo di verità per alcuni prodotti della cultura, diciamo, non solo cinematografica. Però mi viene in mente che i centrocampisti di inserimento possano aver rovinato questo paese a livello di movimento calcistico nazionale, perché io lo devo dire, il mio rant quotidiano su Frattesi lo faccio, che Davide Frattesi possa essere ancora al 11 agosto 2026 in rosa della squadra campione d'Italia, quindi nel roster dell'Inter e soprattutto nel roster dei papabili nazionali, mi sembra pazzesco, perché è un giocatore che è giustificato in campo perché dice però lui, sai, il gol, no, a parte Frattesi nell'ultimo anno non ha mai segnato, correggimi se sbaglio Marco Tonelli, secondo me è fermo a 0 gol, sono quasi sicuro, e dopo un po' questa burla dell'inserimento, del giocatore dell'inserimento finisce se non ci sono i numeri. E poi perché, cioè, va bene metterci lo zampone e segnare, è la cosa più importante in questo gioco, cioè, ci sono tutte le altre fasi e secondo me ci sono dei giocatori proprio poveri inteso a livello tecnico, come Frattesi, ci mette anche Fabian. Casadei dei tre secondo me è il migliore, però insomma poi liberi anche di stupirmi nell'annata fantacalcistica. Secondo te la Fiorentina in che posizione si piazzerà? È che devo essere il divino Telma in questo momento, all'11 agosto con le squadre ancora tutte in costruzione. Secondo me la Fiorentina si piazzerà al 6º-7º posto, perché non lo so, non ho la minima idea. E arrivo a dire una cosa, perché qui siamo buboni e bubini, quelli più grossi e quelli più piccoli. Se la Fiorentina, poi dipende anche dal percorso, come dice il grande Lele Adani, ma se la Fiorentina arrivasse 7ª sarebbe un ottimo campionato secondo me, non perché è il massimo potenziale per una squadra come la Fiorentina, ma perché per arrivare 7ª, e tiro fuori la classifica della Serie A annata 2025-26, vorrebbe dire mettersi dietro una tra le seguenti squadre: Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus, Atalanta. Ci mettiamo anche Bologna e Lazio e capiamo che nonostante la Fiorentina si sia rinforzata e molto rispetto all'anno scorso, non è scontato, cioè in questo momento Inter, Napoli e Roma non si conta nemmeno. Il Como ti parte avanti, il Milan ti parte avanti, la Juventus ti parte avanti, secondo me anche l'Atalanta ti parte avanti, e sono già 7 squadre. Poi ci sono queste squadre, tutte queste squadre hanno le coppe europee, che vuol dire che ci saranno degli inciampi. Probabilmente la Fiorentina dovrà essere brava a sfruttare il fatto di non avere coppe europee. Poi, se chiedete a me, sempre meglio giocarle, sempre meglio guardare la Conference, anche la Conference League, ve lo dice un grande amante della Conference League, uno che la rimpiangerà molto rispetto a guardare Pechino Express il giovedì sera. Però insomma non è scontato, a tabelle siamo tutti bravi, poi c'è anche il campo, c'è anche il campo e c'è anche FirenzeViola.it come sito di riferimento con gli ultimi aggiornamenti. Vi abbiamo ricordato dei numeri che non sono il 348-75-13-933 e lo 055-77-111-71 rispettivamente per mandarci un WhatsApp audio o scritto oppure chiamarci, ma sono i numeri di maglia della nuova stagione, con Mastantuono che conferma il suo numero 30, che è diretta emanazione di Lionel Messi, perché Messi, ce lo ricordiamo tutti, agli albori della sua carriera senza tempo e senza senso aveva il numero 30 a Barcellona. Moise Kean con la 9, poi via via tutti i numeri trovate l'elenco, con Dodò che conferma la 2, con Pongracic con la 5, con Dragusin, altro nuovo acquisto, con la 3, Brescianini con la 4 e poi via via tutti gli altri. Da segnalare, non l'avevamo detto forse, Albert Gudmundsson che slitta di un numero, la 10 è ritirata per questa stagione, passerà alla 11, la 11 di Alessandro Di Nardo. Io ho sempre avuto la 11 o la 10, va bene, però la 10 spesso anche da noi, anche a livelli infimi, non si toccava perché era mistica, pensa te, anche la 10 del San Donato non si toccava. Salutiamo la mia gloriosa squadra. E poi Inao Ulai avrà il nome Inao e avrà la numero 42, scusate un attimo, mi ero distratto. Fede, l'ho detto adesso, quali sono le squadre secondo me che partono di default davanti alla Fiorentina, poi non vuol dire niente, poi che so, il Napoli vende Lobotka, Anguissa e Højlund al 30 agosto, prende Carrozzieri, non so perché mi è venuto in mente Carrozzieri, Marco Tonelli e Costantino Nicoletti, e lì ti dico, attenzione, forse la Fiorentina è più forte. Però io ti dico che in questo momento mi sembra un po' utopistico pensare che sia facilissimo arrivare davanti a una tra Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus e Atalanta. Non vuol dire che è impossibile, ma vuol dire che è sicuramente qualcosa di complicato, come è complicato dirvi addio, addio addio amici, addio, noi ci dobbiamo lasciare, come cantava Bear alla luna nella casa blu. Ma siamo arrivati in chiusura di trasmissione, in chiusura di palinsesto. Vi ricordo il meglio di con Icchetta Perso a partire dalle 20, domani le dirette iniziano alle ore 8 con Pietro Lazzarini e con tutte le vostre curiosità, e poi ovviamente tornerò io alle 19. Buona serata, comprate gli occhialini per domani sera, perché domani sera speciale eclissi qui a Quasi Ufficiale. Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Nick, notizie, analisi, curiosità.
6: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
5: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
7: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
1: 18.08, buon 18 pomeriggio.
8: Subito, si parte subito.
9: Che vuol 18... dire 18.08? Ah, perché non ci sei fuso l'aereo sbagliato.
8: Noi siamo sull'altra costa. 16,
9: comunque,
8: 08,
9: polemica sì. Subito, 18.08 significa 16.08. Cioè, 8 minuti dopo... due ore di nulla, due, diciamolo chiaramente, cioè le due ore ci hanno preceduto in nulla totale
8: subito.
9: E noi siamo a dalle notizie, si entra addirittura in ritardo dopo due
8: attacco
9: ore di nulla
8: subito frontale.
9: C'era lo squalo balena prima, no?
8: Sì sì, c'era,
9: cioè,
8: lo squalo
9: Tolo con lo squalo balena e via.
8: Buon pomeriggio a tutti.
9: Buon pomeriggio
8: da Nick
9: a voi.
8: Nick Niccolò, cioè, Righi, quindi
9: male,
8: al posto di Niccolò Santi, io ero l'unico Nick che era in redazione, per cui ci avevano provato.
9: C'era anche, guarda, ho
8: venerdì
9: sentito
8: scorso con Giacomo, però insomma mi hanno capito che insomma una trasmissione che si chiama Nick Nick che la fa Giacomo non ha senso.
9: Ti devo dire, se era sentito Zaniolo e Fagioli, però Fagioli per motivi di mercato ha detto di no. Zaniolo c'aveva da fare le partite con l'Udinese, okay, quindi certo, non è potuto intervenire. Bene, sì, insomma, ci sono tante notizie di mercato, però cominciamo con quella più importante.
8: Sì, sì, assolutamente, perché lunedì. Qual,
9: allora, ricordo a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, okay, che la notizia più importante è questa. Lunedì, in occasione di Sassuolo Cesena, partita di Coppa Italia, appello a tutti i neroverdi presenti in zona di Firenze. Ci si trova al parcheggio di Ponte Ema, all'inizio praticamente l'autostrada a Firenze Sud. Pranzo al sacco, arriva al Mapei, cori per questo derby Milano-Romagnolo.
8: Certo.
9: Sosteniamo la squadra in un anno che sarà difficile, dopodiché ci fermiamo a mangiare.
8: Piadinata.
9: Sì, piadinata di ritorno, rientro, certo, previsto intorno a mezzanotte, a meno che non ci sia supplementare. No, a meno che non ci sia supplementare.
8: 18:30.
9: Vabbè, ma se poi si mangia,
8: sì,
9: supplementare,
8: certo,
9: i rigori,
8: chiaro,
9: ci sarà Niccolò Righi, Niccolò Ceccarini, insomma, si parte con gli scooter.
8: Certo.
9: Si va direttamente con gli scooter, c'è un 50
8: sull'Appennino.
9: Con le sciarpe nero verdi.
8: Certo.
9: E si arriva direttamente al Mapei con i nostri fratelli della curva del Sassuolo che ci aspetteranno se mai si riuscirà ad arrivare.
8: Certo,
9: ecco,
8: sì, sì, questa
9: tutto
8: è la
9: posto,
8: notizia più importante. Fammi, sì, salutare anche Marco Tonelli di là dal vetro,
9: sì,
8: che cura la parte tecnica, i nostri ascoltatori 348-7513933 per
9: che mangia, vergogna.
8: Mangia, sì,
9: sì,
8: sta,
9: sì,
8: facendo
9: mangia,
8: merenda,
9: mangia tra l'altro una sorta di pizzettina che secondo me è dell'82,
8: sì,
9: quindi c'è una cosa di 43
8: perché la sta masticando a lungo,
9: sì,
8: per cui
9: sì,
8: secondo,
9: esatto,
8: me
9: sì, lo
8: fa un
9: per
8: po'
9: i
8: di mappassa, sì,
9: esatto.
8: Numero di telefono li sapete, 0557711171, se volete intervenire in diretta. Vi ricordiamo che per questa ora saremo anche in live su YouTube, per cui insomma mi raccomando,
9: proprio necessario,
8: mi piace, il commento.
9: Ma perché è riapparso un'altra volta Calamaio?
8: No, è un'altra,
9: basta,
8: no,
9: sono già da due ore,
8: è chi si compra
9: basta.
8: Flash,
9: ah, okay,
8: è chi si compra Flash, ma noi siamo in diretta, per
9: roba,
8: vedi, Nick
9: ragazzi
8: e Nico, eccoci qua,
9: finalmente
8: eccoci,
9: siamo
8: live.
9: Quindi
8: siamo
9: naturalmente
8: live.
9: Questa è la notizia più importante di questa trasmissione. La seconda notizia, che chiaramente è marginale,
8: sì,
9: che la Fiorentina un passo da Pellegrino, però questa voglio dire è una roba marginale che interessa giustamente poca gente, voglio dire,
8: infatti,
9: è che è una cosa che dovrebbe essere reclamizzata più di tanto. È un accordo sul quale ormai stanno lavorando da alcuni giorni, mi sembra che i rapporti tra Parma e Fiorentina siano ottimi, Paratici e Cherubini hanno già apparecchiato la tavola, stanno solamente discutendo dell'operazione, soprattutto sulla formula, se sarà un obbligo condizionato o un titolo definitivo. Si oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro e in serata ci potrebbero essere novità clamorose sulla cessione, clamorose per modo di dire, sulla cessione di Piccoli al Bologna, che è un po' lo snodo centrale di tutta questa vicenda.
8: Chiaro.
9: Va Piccoli al Bologna, arriva Pellegrino alla Fiorentina e vissero tutti felici e contenti.
8: Quindi si può chiudere, si può lasciare,
9: sì,
8: si
9: volendo
8: può mandare 50 minuti di replica, tanto.
9: No,
8: insomma,
9: si può andare ora sulla montagna
8: notizia
9: di Grassi.
8: Ah, ok.
9: Tra,
8: sì,
9: l'altro 20 centimetri anche stanotte.
8: Ah,
9: cioè,
8: l'unico,
9: 20 centimetri, l'unico, cioè, in zona è l'unico posto in cui ha nevicato, 20 centimetri, anche stamani in pianti aperti dalle 7 alle 11 e stasera faremo anche la fiaccolata.
8: Certo, sì, sì, sì, sì. Ma intanto sono arrivati già tantissimi audio, non so se forse si stanno
9: io
8: sono
9: però
8: persone che
9: vorrei sapere da qualcuno allo 055 77 111 71 se ha lo scooter almeno di cilindrata 150,
8: sì,
9: per la partenza di lunedì per Sassuolo Cesena. Dobbiamo sostenere la squadra neroverde contro il Cesena di Alino Diamanti,
8: sì,
9: squadra pericolosa, eh?
8: Esatto,
9: non sarà facile,
8: sì,
9: superare il turno, abbiamo bisogno dell'aiuto vostro ragazzi.
8: C'è Ale da Napoli che ci scrive: io salgo in treno, me lo trovate un posto in scooter, porto la mozzarella di bufala e le sfogliatelle sia ricce che frolle.
9: Mamma mia,
8: se tu sei team sfogliatella riccia o frolla?
9: Frolla, frolla.
8: Ma,
9: sì, sì,
8: sì,
9: però comunque la mozzarella di bufala ha tanta roba, voglio dire, quindi, cioè, volendoci si potrebbe fare dei grandi panini al pomodoro e bufala,
8: Ma sì, sì, si può, si fa
9: pericolo
8: tutto,
9: maggio,
8: si
9: no.
8: Io la bufala posso dire,
9: pomodoro e tonno? No.
8: Che cosa c'entra con la bufala?
9: No, nulla, faccio per dire, un panino
8: io
9: pomodoro.
8: Io non sono un grande fan della mozzarella di bufala,
9: no?
8: Lo so che magari qualcuno la prenderà per una bestemmia, ma insomma. C'è
9: prima
8: chi
9: giornata
8: ti chiede,
9: del campionato sarai a vedere il Grassi, no.
8: Ultras Viola 1973, ci mandano,
9: sì,
8: un'immagine, Roberto da Bandieri con una maglietta. Cecca, però ti devi presentare al Mapei con questa maglia che abbiamo preparato per il centenario.
9: Va
8: ora
9: bene, verrò con quella, tanto vuol dire. Però sotto mi metto quella di Berardi, va bene?
8: Vai,
9: cioè,
8: sì,
9: allora mi metto quella Ultras Viola 1973 sotto quella di Berardi.
8: Allora, Allora, Matteone, sì, intanto ti fa una domanda cruciale. Ai. Ma quanti lucchetti bisogna portare per la motorinata?
9: No, allora, siccome poi dopo non si passa ai tornelli con tutti questi lucchetti, io eviterei di far così. Per la motorinata, la motorinata a Reggio Emilia, facciamola, siccome di lì non ci dovrebbe essere nessuno che ce li porta via, e casomai, voglio dire, per una volta non la lucchettiamo nessuno, perché poi dopo se si perde le chiavi non si viene via da Reggio Emilia. Ecco. Diciamo che la motorinata, tra l'altro, è gradita anche, diciamo, che poi ci sono varie tappe, perché non credo che con un pieno si arrivi.
8: No, no, ora poi.
9: E quindi ci si ferma a Sasso Marconi a fare il pieno.
8: Bene,
9: ecco,
8: bene. Sì. Sì, mi raccomando, motorini di una certa cilindrata, perché sì, insomma, l'Appennino, farlo in cinquantina è difficile.
9: Controllate la candela, mi raccomando, controllate se è tutto a posto, perché poi non ci si può fermare se uno gli si ferma il motorino. Non è che, cioè, si può fare le trasferte così a caso.
8: Attacco frontale di Davide, perché ti dice: sì, Nick, stamane hai detto 27 centimetri di neve, ora 20. Fino ad ora sono sempre creduto, sì, mi dispiace, ma dopo questo non ti credo più.
9: Lo so, perché 7 sono quelli sotto il ghiacciaio, capito? Ah. Perché c'è il permafrost, come si chiamano, cioè, quell'affare lì. E quindi
8: che
9: maggior...
8: 7 sono fissi. Quindi sì, c'è chi li misura e c'è chi non li misura.
9: Comunque, ragazzi, noi abbiamo, insomma, cioè, arriverà Pellegrino, Piccoli andrà al Bologna, e noi comunque faremo anche la trasferta in quel di Sassuolo, per Sassuolo Cesena, che naturalmente è solo il preludio a una grande stagione nella quale seguiremo il Sassuolo anche qui su Radio Firenze Viola. In quest'ora almeno si parlerà sempre di Sassuolo.
8: Certo, sì, sì.
9: Cosa
8: comunque
9: volevi dire, Nico?
8: Pellegrino quindi verrà alla Fiorentina, sì. Piccoli è diretto verso Bologna, Ken non sembra diretto verso Como, perché arrivano le parole del direttore sportivo Ludi. Cosa c'è?
9: No, no, ora poi si parla anche di Ken, e che Tommaso Bonanno ha detto che si presenta anche lui.
8: Ok, ci sta ascoltando.
9: Lui dice sì, ci sta ascoltando, ha detto lui si ferma il distributore a fa benzina prima.
8: Bene.
9: Tra l'altro,
8: bene,
9: segnalo che quel distributore lì, di cui non voglio fare pubblicità perché non vorrei che qualcuno pensasse in tasco i soldi.
8: No, no, credo.
9: Comunque sia, fa una raccolta punti interessante, dove ci sono dei gadget da,
8: bene,
9: poter ottenere.
8: E Tommaso Bonanno farei pieno alla macchina.
9: Sì, si trova lì. Tra l'altro, bene, non lasciare però la macchina lì al distributore, ma c'è il parcheggio davanti. Quindi chi viene con le macchine lascia lì e monta sugli scooter. E chi naturalmente vuole venire con lo scooter. Tra l'altro è prevista temperatura di 35 gradi, per cui meglio andare in scooter.
8: Certo, si prende un po' d'aria.
9: Immagini la scooter in atto.
8: Senti, fammi leggere Ludi.
9: Sì.
8: Che Ludi ha parlato, gli hanno fatto una domanda, è intervenuto, sì, in conferenza stampa, gli hanno chiesto di Moise Kean, obiettivo concreto, e lui ha risposto. Su Moise Kean dico che il Como ha fatto un investimento importante su Alvaro Morata la scorsa stagione, un investimento che è giusto tutelare per un ragazzo e campione straordinario. È normale che tutto quello che si è letto su Moise Kean, in virtù del fatto che è un attaccante straordinario, probabilmente uno dei talenti migliori degli ultimi anni nel nostro panorama calcistico. Non c'è mai stata una trattativa reale se non un grande apprezzamento da parte nostra rispetto alla potenzialità del calciatore, che però, leggendole, ecco, non mi sembra che Ludi stia chiudendo la porta in faccia a Ken. Ha sottolineato, insomma, una grande sviolinata, sì, grandi apprezzamenti.
9: Devo dire la verità ora?
8: Vai.
9: Ma devo dire la verità, devo essere serio?
8: Vai.
9: Va bene,
8: un
9: allora, entro
8: solo
9: il 20 di agosto ci sarà sicuramente un rilancio del Como per la Fiorentina.
8: Bene.
9: Questa è la versione ceccariniana. Poi mi direte che me lo sono inventato, non capisco nulla, che non ho le notizie, e ci avete ragione. Tra l'altro è arrivata anche la notizia, mi diceva prima Tommaso, che un giornalista turco sarebbe stato arrestato perché aveva sbagliato una notizia, sì, di mercato. Fortunatamente qui siamo in un regime un pochino più sereno, e
8: certo,
9: voglio dire, qui di bischierata se ne dice una dietro l'altra.
8: Certo.
9: No, io sarebbe ormai da un pezzo, avrebbero lasciato all'isola di Sant'Elena, ecco.
8: Sì, ma insomma, forse saresti in buona compagnia, forse un po' tutti, dai.
9: Ma non lo so, ma che vuoi che sia, insomma, a me abbiamo anticipato qualche buon tempone che l'avrebbe detta questa cosa.
8: Allora, leggo un po' di messaggi. Francesco, sì, partecipa alla motorinata solo se c'è Niccolò Santi, perché al Mapei Stadium gli potrò allucchettare il motorino.
9: Assolutamente. Quindi, sì, Nico Santi sarà. Tra l'altro, quel giorno lì ci faremo anche sostituire da Niccolò Righi, che ancora non lo sa, ma deve fare la trasmissione alle 4 alle 5, perché noi, partendo alle 2 e mezzo, secondo me si sarà verso Bologna.
8: Allora sì, si fa un collegamento. Certo, tanto ormai.
9: La motorinata per Sassuolo Cesena sarebbe una grande idea.
8: Poi c'è Massimiliano che ci dà un consiglio forse utile. Hanno chiuso i manicomi, ma i Rams sono aperti.
9: Sì, sì.
8: C'è Epico Viola che ci scrive: ma quale ghiacciaio di Grassina ma per il ghiacciaio di Grassina, scusami,
9: sì,
8: conviene lo ski pass settimanale oppure il giornaliero si risparmia?
9: Allora, per i tifosi della Fiorentina ci sono degli sconti, quindi nel tuo caso, secondo me, se dici di essere tifoso della Fiorentina barra del Sassuolo, potresti avere degli sconti. Poi questo vale anche per la famiglia e eventualmente per i bambini. I bambini i primi due giorni sono gratis, perché noi vogliamo avvicinare,
8: certo,
9: un po',
8: certo,
9: siccome lo sci comunque è uno sport nazionale di un certo livello, però vogliamo mantenere fede alle aspettative del nostro paese, che comunque ha sempre grandi campioni, ecco.
8: Sì, sì, guarda, c'è Filippo, a attacco frontale, rimanici a Sassuolo, però con le faccine che ridono.
9: Sì, sì.
8: È un attacco, ma insomma, fino a un certo punto.
9: C'è una trattativa in corso tra me e Sassuolo, tra l'altro. Ah. Questo non so se lo sapevate.
8: Ma un passo?
9: Non gliel'ho voluta dire, però.
8: Giorni caldi.
9: A Alessio Del Lungo. Ah. Perché stanno pensando a me per Pinamonti. In caso di uscita di Pinamonti potrei andare io a fare il centravanti.
8: Sì, sì, ricordiamo Alessio Del Lungo, grande centravanti ieri.
9: Del Bagnaripoli, tra l'altro grande amico di Pinamonti, tra l'altro grande amico di tutto Mercato Web, nonché collaboratore di, così, di Radio Sassuolo International.
8: Riportiamo anche la trasmissione all'attualità, sì, perché Simone ti chiede, tutto ok, ma alla fine chi è al posto di Ken? Potrebbe restare,
9: ragazzi.
8: Secondo te è Pellegrino il sostituto di Ken, o verrà fatto un altro investimento?
9: No, io credo che loro prenderanno, allora Pellegrino lo prendono anche per un dopo Ken, questo ormai è chiarissimo, e poi se dovesse andare via ovviamente a Ken prenderanno un giocatore che sta dietro Pellegrino, su questo non ho dubbi, quindi la Fiorentina oggi farà ancora 3-4 operazioni, perché esce Pellegrino, o meglio esce Piccoli, entra Pellegrino, Ken è un punto di domanda, prendono un esterno d'attacco forte, prenderanno un centrocampista che potrebbe essere Torsved, ma non solo, nel frattempo Tonelli si abbevera alla fonte della giustizia, diciamo così, e poi anche un esterno basso a sinistra. Queste sono le operazioni di mercato della Fiorentina. Sul buon Fagioli ancora non c'è niente, nonostante vogliate in qualche maniera sapere qualcosa in più, però non ho idea se ci sarà o meno un'offerta dall'Inghilterra, e altre cose, beh, mi sembra che il mercato della Fiorentina per ora sia abbastanza incentrato su questo, però occhio a Moise da qui al 20 di agosto.
8: Senti, c'è Fabio che ti fa l'attacco frontale.
9: Oh, finalmente.
8: E quindi ti chiede: buongiorno, anzi, buon, non sì, so, il giorno
9: dimmi, dimmi,
8: buon
9: Fabio.
8: Signor Ceccarini.
9: Sì.
8: Quando la smetterà di diffondere notizie su vendite di Fagioli e Ken, oltre a non anticipare gli acquisti della Fiorentina, ora caldeggia vendite di giocatori incedibili. Incedibili.
9: Io, com'è lui, Fabio si chiama?
8: Fabio.
9: Fabio, c'è la vecchia Ruzzola. La conosci la Ruzzolina? Una volta c'era la Ruzzola nelle vecchie autoradio, come dico sempre. E uno cambiava stazione, cioè quando non gli piaceva una canzone cambiava stazione, no? Quindi quando uno non gli piace una radio o un programma, cioè, oggi c'è un grande vantaggio, cioè ci sono mille possibilità di ascolto di tante trasmissioni, e comunque c'ha ragione, cioè nella sostanza, però se non ti piace ascoltarmi, non è più un problema mio, è un problema tuo. Cioè in quest'ora puoi tranquillamente girare la Ruzzola, dopo gira la ruota, gira la Ruzzola.
8: Anche perché poi lo ricordiamo, cioè non è che stiamo raccontando...
9: Però ha ragione sul fatto che non ci sono state anticipazioni di acquisti. Questo è vero, io non ho che abbia anticipato nulla di clamoroso. Su questo c'ha ragione, però sull'ascolto che li posso fare?
8: Sì, però comunque riguardo le cessioni, voglio dire che non è che stiamo mandando... Non stiamo dicendo che Ken sicuramente la Fiorentina lo venderà, o che Fagioli sicuramente la Fiorentina lo venderà.
9: No, sono anche delle
8: dinamiche che insomma si possono considerare. Per esempio Fagioli è uno di quei giocatori che in questo momento la Fiorentina è molto densa a centrocampo, e quindi è anche nell'ordine delle cose
9: cioè ragazzi, ognuno fa quello che vuole, cioè voglio dire, per cui io sono dell'idea, io l'ho sempre detto, ci sono tanti bravissimi giornalisti di mercato e siete voi che dovete scegliere quello che vi piace, non è che poi, cioè voglio dire, dovete scegliere uno perché parla qui questo naturalmente, cioè io faccio questa trasmissione perché me l'ha chiesta Righi, se no altrimenti oggi pomeriggio sarei stato lì sulla montagna di Grassia, c'ho mille cose da fare, c'ho da organizzare le ferie estive, cioè perché poi chiusa la stagione, cioè per settembre voglio un mese e mezzo, quindi cioè voglio dire anch'io avrò diritto, no, di poter organizzare, invece sono qui perché mi hanno chiesto di fare la trasmissione e io persona per bene faccio la trasmissione.
8: Certo.
9: Gol.
8: Allora Ugo ci chiede fantamercato utopico, fuori gli incedibili, quindi sottili Nzola, Barak, Pongracic, Dodò, forse di Fagioli,
9: che non si riescono ad accedere,
8: esatto, Mandragora, Brescianini, Fabian e purtroppo Ken, per me lo danno. Con tutte queste cessioni ci garantiamo più o meno 100-120 milioni dentro Tomiyasu, che mi risulta essere già del Crystal Palace, sì, in realtà, e Sancho, Torsvet, Udoge, Cup Miners della Juventus,
9: sì, ma siamo un po' esagerati,
8: Berg, Zaccagni e poi la ciliegina Zirze. Sì. Ora io penso che 20
9: quindi
8: operazioni
9: lo scudetto ufficiale,
8: ma 20 sì, operazioni in 10 giorni, 15 giorni, ora non lo so quanto.
9: Tra l'altro al 3487513933 è arrivato un messaggio di Dimitri Conti, che io leggo sempre con affetto. Se posso mando un abbraccio a Luis La Serpe, detto The Snake, anche se gli ho rubato il posto all'Arsenal.
8: Guarda,
9: in effetti è ufficiale.
8: Esatto.
9: Esatto, ma però gli ha rubato il posto perché non ha passato le visite mediche, Luis.
8: Ah no, no, ha passato le
9: visite. Cioè, un mese sta cercando di passare le visite mediche ogni due giorni, okay. Va lì a fare l'esame in sangue e non riesce a passarle. Tarocchiamo l'esame in sangue, Luis.
8: Ce l'ha chiesto anche un ascoltatore proprio in questo momento, che avevo un po' bypassato, sì, perché sì, stanno arrivando mille messaggi.
9: Comunque, guarda,
8: un aggiornamento su
9: allora,
8: Luis.
9: Allora, non voglio dire che Dimitri Conti è il piano B, perché sarebbe offensivo nei suoi confronti. Però l'idea Luis La Serpe nasce dall'anno scorso, per Arteta, nasce dall'anno scorso. Poi Dimitri Conti quest'anno ha fatto vedere con grande rendimento anche a tutto il mercato web di valere il nostro The Snake, certo, nazionale, certo. Ed è per questo che diciamo agevola. Tra l'altro avrà dei bonus in più sul rendimento,
8: certo.
9: Mentre Luis comunque gli hanno lasciato una wild card.
8: Allora ti chiedono a quanto viene venduto Piccoli.
9: Io
8: c'è ancora
9: penso,
8: un po' di distanza con il Bologna.
9: Penso un diciottino fatto bene, penso. Alla fine sarà un diciottino, non lo so.
8: Ma con l'obbligo?
9: Io credo che stiano. La Fiorentina lo darebbe solo definitivo. Quindi io penso che il Bologna sia costretto poi a un certo punto. Ora stanno vendendo Dallinga al Colonia 11-12, reinvestono quella cifra lì, ce ne mettono altri 4-5. Potrebbero fare un prestito oneroso ora di 4-5 e poi ne mettono 14-13 l'obbligo di riscatto.
8: Ma ti aspetti un obbligo più basso, cioè un obbligo facilmente raggiungibile, oppure magari legato all'Europa, però come dicevamo ieri, che però mi sembra Bologna in questo
9: sarei
8: momento.
9: Sorpreso se facessero un obbligo condizionato. Sono più convinto che invece possono fare magari danno una mano sia alla Fiorentina che al Bologna mettendo l'obbligo l'anno prossimo, perché nel 2027 anche l'ammortamento del giocatore che ha bilancio della Fiorentina sarebbe più basso, e quindi la Fiorentina magari lo potrebbe cedere a 18 milioni. Io credo sia difficile che facciano un obbligo condizionato, è più facile possano fare un prestito oneroso con un magari alto, con un diritto di riscatto, e qualcuno ti dice speso 6-7 milioni per il prestito oneroso e fai, li butti via così e magari ci metti 10-11 di diritto di riscatto. Potrebbero fare anche quella, perché di solito alla fine diventa una sorta di obbligo occulto, se
8: certo,
9: vogliamo dire.
8: Sì, sì, comunque staremo a vedere, ma fatto sta che la trattativa sembra comunque, sì, apparecchiata.
9: Nel frattempo
8: Piccoli,
9: un saluto anche ai tuoi genitori.
8: Sì, sì, sono
9: doveroso,
8: in Francia, doveri, magari ci stanno ascoltando.
9: Siamo forti, siamo grandi,
8: in un paio ci chiedono di Mudryk del Chelsea. Ragazzi, Mudryk, da quello che ci risulta, è extracomunitario, per cui la Fiorentina ha finito i posti. Ora io non so benissimo, bisognerebbe ricontrollare come funziona il regolamento, perché se non sbaglio i calciatori ucraini avevano ricevuto una proroga per lasciare il paese a causa della guerra, però io non credo che questa proroga riguardi la loro il loro essere,
9: sì. Non penso nemmeno io,
8: visto che il nome di Mudryk torna spesso in auge, anche perché è di oggi la notizia che il Chelsea lo avrebbe messo nella lista dei calciatori a mandare in prestito. Poi io dubito che la Fiorentina possa prendere due esterni in prestito.
9: No,
8: cioè,
9: secondo me ne prende uno. Comunque, ragazzi, ora, visto che io voglio vendere qualcuno, rimaniamo un attimo in sospeso sulla vicenda di Ken da qui al 20 di agosto, perché io sono convinto che il Como si rifarà vivo. Tra l'altro, questa è una cosa che ti ho già detto da 2-3 giorni, che lo dico da 2-3 giorni, stiamo attenti, stiamo in campana. Questo non significa che andrà via Ken, però in questo mondo, diciamo, di strategie in cui tutti non dicono la verità, attenzione, perché il Como potrebbe fare un tentativo, ma non lo dico solo io, visto che lo dicono in parecchi, e anche, voglio dire, nell'entourage dei giocatori non sono così convinti che non ci sarà un tentativo del Como, perché il Como comunque si era fatto vivo. È solo che il Como si è presentato con 30 milioni, e perché la Fiorentina dice che Ken sarà dal 2026-2027 ancora l'attaccante della Fiorentina? Perché a questa cifra non tratta, è ovvio che ci vuole qualcosa di più. Secondo me, se arriva una cifra vicina ai 40 con bonus facilmente raggiungibile, per me lo possono dare. Comunque, voglio dire, non è un problema nostro.
8: No, assolutamente.
9: Abbiamo Luca Bagnarripoli, per cui, volendo, però la punta centrale di categoria, seconda,
8: sì, sì,
9: categoria.
8: Chi vivrà vedrà. Andrea ti fa un piccolo attacco. Io non so se vuoi che te li legga questi attacchi.
9: Te mi devi sempre
8: arrabbiare.
9: Fare tutti gli attacchi. Vai.
8: Perché ti dice: Scecca, prima quando c'era Pradè tu facevi i nomi, ora secondo me non li fai perché Paratici ti ha cucito la bocca. Ora,
9: Io entrerò in Fiorentina dopo il Sassuolo. Questo ormai il progetto è questo. Cioè, okay, faccio un anno a Reggio Emilia col Sassuolo e poi vado a fare il vice ai Paratici. Cioè, quindi così siamo sicuri non si prende più un mezzo giocatore.
8: Esatto.
9: No, io non faccio i nomi semplicemente per un motivo, perché mi scoccia e poi mi facciano le telefonate per dimmi quello. Quindi preferisco farle quando li so. Ecco, punto. Ma io, siccome non parlo solo con la Fiorentina, parlo anche con altri, per cui a maggior ragione. Ora, per esempio, ho detto di Pellegrino, non mi sembra
8: Valdepeñas, mi sembra però che Niccolò Ceccarini è stato uno dei primi a parlare di Valdepeñas, soprattutto anche con il diritto di ricompra del Real Madrid. Per
9: questi sono discorsi, tanto non è mica una gara questa, cioè, infatti, dire, ci mancherebbe altro. Cioè, le gare sono quelle che si fanno sulla montagna dei grassi,
8: esatto, cioè, lì bisogna buttarsi a capofitto.
9: Qui c'è giornalisti di mercato 10 volte più bravi di me, come dicevo prima, se non vuole ascoltare il Cecca c'è la vecchia Ruzzola. Non c'è più la Ruzzola, peccato.
8: No, è vero,
9: perché te sei giovane, però non so se te la ricordi l'autoradio con la Ruzzola.
8: Certo, ma ora così sono giovane, ma insomma un po' l'ho vissuta.
9: Seguivi la Ruzzolina?
8: Ma insomma, 28 anni.
9: C'era scritto AM,
8: 15 anni fa c'era ancora.
9: Si prendeva sempre Radio Maria e Radio Radio da tutte le parti. Esatto. Quello si prendeva la Ruzzola. Poi non si sentiva null'altro, ma quelli si prendevano anche in cima all'Everest.
8: Sì. Allora, e c'è Maurizio che me lo manda due volte, per cui leggiamolo questo messaggio. L'amico Maurizio ci scrive che ha un'idea, insomma, visto che il 14 agosto per la prima partita di Coppa Italia sarà anche il 19esimo compleanno di Mastantuono, bisognerebbe dire appello alla curva, per cui se c'è qualche ultras che ci sta ascoltando, Maurizio fa questa proposta: bisogna cantare tanti auguri a te in argentino, e ci manda anche il testo: che los cumples feliz, che los cumples feliz, che los cumples dear Franco, che los cumples feliz. Come si pronuncia?
9: Ah, vabbè, non lo c'è la comunque ricordo che il 15 agosto è il compleanno anche di Pietrone Nostro.
8: Secondo te a mezzanotte ci sarà poi il lancio del coro anche di
9: Iacobelli? Questo non te lo so dire. Anche Iacobelli si fa gli anni 15 agosto. Sì, quindi doppio colpo, Lazzarini, Iacobelli, tutte e due 15 agosto.
8: Assolutamente. Aspettiamo delle paste, dei grandi rinfreschi.
9: No, assolutamente. No. Qui dentro noi siamo in crisi, quindi non possiamo permetterci neanche un caffè. Quindi se loro non portano nulla, è giusto così. Vai.
8: Roberto ci scrive: sugli esterni si fanno tanti nomi, ma in realtà quanto può investire la Fiorentina?
9: Questa è una bella domanda. Io su questo non so dare una risposta.

0: Il Corighi vuole cedere, invece Pongracic al Milan, ma prendetevelo, lui lo vuol cedere al Milan, no, ce l'hanno un euro al Milan.
1: Ne abbiamo parlato.
0: Io non
1: della
0: so quanto dura nemmeno Amorim
1: di Pongracic, però ecco, da quello che ci risulta il Milan avrebbe fatto un non un tentativo, neanche un tentativo, ha chiesto informazioni, perché insomma sappiamo che il Milan deve comunque rinforzarsi in difesa, soprattutto se venderanno Tomori. Pongracic è uno dei nomi che ha vagliato la società rossonera, comunque un giocatore che viene da un'estate da protagonista anche al mondiale, ha giocato titolare con la sua Croazia, però la Fiorentina, da quello che ci risulta, non è intenzionata a venderlo, anche il giocatore no dovrebbe rimanere,
0: perché, secondo me sì, per ora sì. Ma volevo chiedere una cosa a Tonelli Tonali, ma ci abbiamo qualche messaggio vocale, perché sennò poi li portiamo troppo avanti, no?
1: Dice alla pausa, ma un paio ascoltiamoli, diciamo.
0: Si può ascoltare ora Tonellino, facci stare.
2: Ciao Nick Cecca, ciao Niccolò Righi.
0: Ciao.
2: No, io sono stracontento di colpo di Pellegrino, perché ti dà quella variante tattica che a noi mancava come centroavanti. Ma c'è da rendersi conto che si fa un upgrade. L'anno scorso il Parma 28 gol, di cui 9 e ne ha fatti Pellegrino, e te la non porta una volta nei 3 partite praticamente. Sono proprio contento. Però devo dire una cosa a Nick.
0: Sì.
2: Occhio a Rida Becao, ai Kasim Pasa, visto che fine fanno in Turchia, poi hanno gli albischerate.
0: l'ho visto.
2: Un abbraccione a tutti.
0: Ciao,
2: forza
0: ciao.
2: Viola.
0: Ma tra l'altro Becao e Kasim Pasa è sparito, sentiamo.
3: Ma a voi vi convince questa storia di Pellegrino e Piccoli? Ma perché io devo spendere 30 milioni per Pellegrino e incassarne 18-20 per Piccoli? Ma che senso ha? Poi Pellegrino viene a fare la riserva di Kane. A me sta storia mi puzza un po'.
0: E infatti.
3: Francamente non capisco. Poi automaticamente confermato Kane.
0: Tu li conosci, mascherina? No, i nostri Marco. Amici sono mascherina, Marco. Sono mascherina i nostri amici. Fabione nostro.
1: Quando raccontavamo.
0: Poi Fabione ha smesso di rispondere. Quindi quando mi fa così, è bello carico, è sul pezzo, sta imbastendo qualche cosa, quindi aspettiamoci qualche novità a breve, ecco.
1: Guarda, ti leggo un messaggio di Stefano, che visto che ti hanno caricato, c'è Stefano che ti tende la mano e ti fa: grande Cecca, la gente che ti denigra lo fa solo per sport, quando li prendi ci fosse uno che ti fa i complimenti, gente frustrata che non ha altro da fare, grande Cecca, nero verdi.
0: Ecco. Direi siamo forti e siamo grandi. Ma tanto guarda, tanto è una questione di tempo, poi tra un po' ci saranno anche delle novità a livello personale, per cui vi renderò conto di tutto quello che è lo spostamento ceccariniano dei prossimi mesi.
1: C'è Mauro che ti dice che stamani è andato sul monte Fattucchia.
0: Sì, vabbè, ma è un po' come l'Olimpo con l'Everest, no? Monte Olimpo è altissimo, l'Everest è subito sotto, Monte Fattucchia naturalmente dove non nevica mai, quindi ci sono gli impianti però comunque sia di innevamento artificiale, ora sono fermi.
1: Allora Bomber Viola ti dice: caro Nick, ma che tifoso del Sassuolo, tu sei uno juventino, lo sanno tutti, e mi sembri il mio professore di educazione fisica che quando il Milan era retrocesso in B andava addirittura a dire di essere tifoso del Pescara, che era in Serie A.
0: Io sono un grande tifoso della Juve, si sapeva, cioè io e Giorgio Cellini ci si sente tutte le sere, si parla di noi della Juve, siamo una grande squadra, siamo forti quest'anno, non come Sassuolo, però comunque sia, sì, è il carnevalato, io sì, della Juve poi mi stanno proprio simpatici, perché sono tutti gentili, insomma, ecco, quindi sì. Devo dire,
1: c'è l'amico Carnevale, per cui lavora ancora
0: ormai,
1: di più,
0: certo. Dire, ormai l'abbonamento allo Juventus Stadium ce l'ho gratuito. Io praticamente quando il Sassuolo gioca in casa, vado a vedere il Sassuolo in casa, quando la Juve gioca in casa, vado a vedere la Juve.
1: Senti Nick, ma ora parlando anche, ritornando al mercato, intanto oggi non si fa neanche la pausa, ormai abbiamo scollinato.
0: Però Tonelli, detto Tonali, guarda, c'è una faccia di come
1: arrabbiato,
0: quello sa fare la pausa o si lascia perdere.
1: Dice
0: di no, avanzato un pezzettino,
1: Marco, sei tu che comandi. No, dice di no. Allora si va avanti.
0: Sì, poi ci sono altri vocali.
1: Ora si manda tutto. Ma oggi per la Fiorentina,
0: stasera,
1: insomma,
0: c'ho la raccolta, la plastica.
1: Oggi c'è la plastica.
0: Dicevi tutto.
1: Allora Callantella, immagino.
0: Io lo sai, il posto non lo conosco. No. Ti volevo solamente dire che martedì sera però c'ho la plastica. Meno male mi sono ricordato.
1: Bene, meno male.
0: Vorrei fare un appello all'Alia. Ma perché sono in martedì la plastica? Perché io poi comunque se sono un produttore seriale.
1: Però nella plastica, perché non puzza, ci sono le buste parecchio grandi.
0: Ho capito, però tutto sommato una volta a settimana la plastica. Anche da te, in quel posto che non nomino.
1: Certo.
0: Sì, ce la fai?
1: Tutto il comune. Sì, perché io ho i bustoni.
0: Bustoni è obiettivo.
1: Vabbè, oggi senti, siccome tu sei anche un grande giornalista di Fiorentina,
0: grande giornalista per modo di dire, grande d'età, 55.

0: gol.
1: Un giornalista anche a livello nazionale. Oggi questo, è stata.
0: Assumiti la responsabilità di quello che stai dicendo.
1: Sto assumendo la responsabilità.
0: Nazionale inteso come nazione di grazia.
1: No, anche, anche. Sì. Oggi è stata una grande giornata di colpi, no? Sì. Perché Lukaku l'abbiamo chiuso e sì, l'abbiamo mandato
0: sette,
1: in Turchia.
0: 7 bonus, di cui però quasi 3 vanno a noi del Chelsea.
1: Bene. Poi Christensen si è mandato all'Atalanta.
0: Cosa un bel giocatore noi giuntoliani, eh?
1: Buon giocatore. Sì, un po' pagato giocatore. Tantino forse,
0: lo so, ma anche
1: milioni,
0: se volevano un 25, le cifre sono quelle, eh? Sai, quando si va all'Udinese le cifre sono quelle. A proposito, ho visto Costantino Nicoletti. Quindi
1: che
0: dopo
1: ci sarà
0: con
1: dopo.
0: Galassi ci sarà,
1: sì,
0: Nicoletti?
1: Sì, assolutamente.
0: Okay. Ma Nicoletti
1: spoiler.
0: Fa nella vita, per capirci. C'ho tutto sto tempo libero. Ora glielo chiedo.
1: Ora gli si chiede, sì. Sì, sì.
0: Come Luis.
1: Chiediamo, sì, sì, esatto. Lo
0: a proposito,
1: insieme.
0: Non dimenticarti che venerdì, oltre a Radio Firenze Viola, in contemporanea ci sarà anche il dopogara della Coppa Italia. Immancabile Lorenzo Marucci e Luis de Snake La Serp.
1: Sì, certo.
0: Golla.
1: Assolutamente. Altre trattative oggi, sì, ci sono state. Perché il Napoli ha chiuso Favasuli, che interessa anche un po' la Fiorentina.
0: Sì.
1: 50%.
0: Prestito oneroso, con
1: 3 milioncini.
0: Sì.
1: Alla Fiorentina
0: noi si butta tutto dentro, quindi
1: tutto fa brodo, come
0: si può
1: dire. Insomma, quindi oggi una giornata particolarmente. C'è Ibarbo che si allena a Pontedera.
0: Questa è una grande esclusiva andata a
1: serie. Serie D, Pontedera. Non è nel girone del Grassina, però il Pontedera. Però insomma c'è Ibarbo.
0: Voi che girone fate?
1: No, noi non facciamo. Noi facciamo la seconda categoria, perché io, tu lo sai, sono per l'Antellese. Non sono più per l'Antella, perché insomma
0: questo
1: c'è un po' di conflitto di interesse.
0: Perché comunque sia il senso d'appartenenza che non c'è più.
1: Purtroppo l'Antella ha scelto altre strade, ha scelto un altro progetto, e quindi noi l'accettiamo e andiamo a tifare per l'Antellese. Insomma, noi dell'Antellese facciamo le grigliate, le tortellate.
0: Sì, sì. Fate anche le sagre?
1: Le sagre, tortelli si fa,
0: sì, cioè, sì, famosi tortelli dell'Antellese,
1: sì, sì, sì, sì, assolutamente. C'è stata la cena messicana un mesetto fa.
0: Se no, io cerco, se vengo lì un attimo ho l'antidoto, posso venire un'oretta, che mi dura.
1: Guarda, siccome mi piace anche un po' svariare, che insomma si parla 20 ore al giorno di Fiorentina, magari.
0: Io non lo so, come, ma come mai, cioè,
1: si passa da
0: mille
1: gradi agli
0: io
1: zero.
0: Francamente, cioè, voglio dire, nemmeno a 4300 metri c'è meno 15 come qui dentro. Io veramente.
1: Senti, cioè,
0: ma chi c'è stato prima di noi?
1: Simone ti chiede, secondo te Gattuso la comincia la stagione con la Lazio?
0: Secondo me la comincia, non so quando Feroso la smette. Però nel caso può venire da noi a fare qui a Radio Firenze Viola opinionista.
1: C'è un posto qua nel mezzo, si mette. Io, te e Gattuso, si fa Nick e Jen.
0: Sì.
1: Vai.
0: Si vorrebbe fare, voglio dire.
1: Sì, sì.
0: Se può venire una volta anche la tua mamma, si può venire qui. Tanto siamo disponibili.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Voglio dire, a parlare di Fiorentina, anche lei me la vedo abbastanza infiammata.
1: Sì, no, oddio, insomma,
0: no,
1: lei non è che
0: meno.
1: Sia proprio esperta. Senti, mandiamo un altro po' di.
0: Sì,
1: di
0: mandiamo
1: vocale.
0: Un po' di audio. Vai.
1: Quante ce n'è? Vai, Tunnels.
2: Cosicca, se si parte tutti insieme e si fa la scuderata ai Mafei, poi ci pensate a lucchettarli.
3: Immenso Nick, io sarei interessato
1: immenso
3: alla trasferta di Reggio Emilia.
1: Vai.
3: Al parcheggio di Ponte Aema bisogna venire già a lucchettati o ci si allucchetta lì?
1: No ci si allucchetta al Mafei.
0: Allora, perché secondo me anche per facilitare il traffico sull'autostrada si converrebbe, siccome gli scooter 150 sono a due posti,
1: certo,
0: facciamo in modo tale che si riempie tutti gli scooter. Cioè, se uno c'ha un cinquantino, lo lascia lì e si allucchetta lì. Te, per esempio, ce l'ha uno, non c'è cinquantino, può andare?
1: Io ho 125,
0: no,
1: però mi organizzerò.
0: Senti, se te non prestano il tuo amico,
1: sì,
0: Giovanni,
1: sì, esatto,
0: dire.
1: Sì, sì, un qualche
0: però
1: modo
0: sarebbe bella questa trasferta, tutti vestiti di nero verde.
1: Vai, si organizza. Se si vende Ken ci indeboliamo. Viola forever da Perugia, per cui
0: si lotta per la salvezza
1: categorico. Grande Cecca e basta, quindi parente di Sfera e basta. Cecca e basta, Sfera e basta, ci siete?
0: Sì.
1: Poi c'è Andrea che ci dice, anzi in realtà sfrutto il messaggio, sì, di Andrea per leggertene un po' tanti, perché in, sì, tanti hanno detto non concordano sulla tua valutazione di Ken per 40 milioni. In tanti dicono che Ken dovrebbe valere molti più soldi, almeno 50.
0: E io vi rispondo: come mai il primo anno non si è presentato nessuno? Come mai per ora non si è presentato nessun altro? Fatevi una domanda e datevi una risposta. Evidentemente c'è qualcosa che porta diversi club a non fare un certo tipo di investimento. Questo, ragazzi, è un dato di fatto, perché uno forte viene cercato da tante squadre, quindi Ken è forte, ma perché non viene cercato da tante squadre? Io non lo so il motivo, però è un dato di fatto. Quindi secondo me a 40 milioni la Fiorentina potrebbe pensarci. Poi io non voglio certamente vendere Kane, non voglio nemmeno vendere Fagioli, visto che naturalmente, cioè, non riesco neanche a anticipare, voglio dire, gli acquisti, figura se voglio anticipare le cessioni, come dice il nostro amico. Quindi però vediamo se c'è la possibilità, si guarderà.
1: Sì, esatto, io vorrei fare anche a tutti quelli, insomma, in tanti ci fanno domande, ma se si vende Ken, chi sarebbe l'attaccante che verrebbe al suo posto? Cioè, in questo momento Ken, la Fiorentina non lo sta cedendo e non stiamo neanche dicendo che verrà ceduto, per cui è difficile, cioè si può buttare un nome così, ma è buttarlo nel mucchio, perché in questo momento
0: se prendono Pellegrino e dovessero vendere Ken, andranno a prendere un'alternativa a Pellegrino. Comunque, insomma, poi c'è anche il concerto, lo sai, vero, di Mastantuono con la chitarra. Ci sarai?
1: Ah, c'è Mastantuono.
0: È arrivato la chitarra.
1: Sì, sì, certo, lo so.
0: Io sto organizzando lui, Neck, tutti insieme. Si fa tipo un'edizione del Festival Bar.
1: E fa accompagnamento a Nero Verdi, Siamo Forti.
0: Ha già capito tutto, Franchino nostro.
1: Canta, come direbbe a Sanremo, canta.
0: Fa
1: Neck.
0: Fa un duetto con Patti Pravo.
1: Patti Bravo, Neck e Mastantuono in accompagnamento.
0: Sì, si vuole fare una roba del genere. Sì.
1: Vado avanti con qualche messaggio. Perché l'esterno non è ancora arrivato, ci chiede Simone.
0: Ci sarà un motivo, ragazzi, non è che, cioè, voglio dire, la situazione è in questo momento in evoluzione. Stanno cercando di trovare il giocatore giusto, cioè andiamo di tempo, hanno sempre dimostrato di fare le cose per bene. Ora abbiamo un po' di pazienza, cerchiamo di avere un po' di pazienza. Io sono convinto che faranno un bel lavoro anche sull'esterno.
1: Guarda, c'è Samuele, che era il Bersani, ragazzo che ieri ci diceva, ci ricordava che De Lungo è un grande numero 9 del Pontassieve, che ci dice Esposito del Cagliari, lo butta lì. È un'uscita.
0: Come alternativa potrebbe anche
1: però non mi sembra un esterno proprio.
0: No, lui è più centravanti, no?
1: Sì, più una seconda punta.
0: Sì, più seconda punta, però non lo so, dai, ora non facciamo nomi quando non ce l'abbiamo, cioè, ragazzi, tanto voglio dire, andare a dire tanto per dire non è il massimo.
1: Guarda, proprio questo, se lanciateci due nomi reali che ci farebbero fare un ulteriore step per puntare al quarto quinto posto, a me piace molto Ondoye per
0: però io ricordo
1: esterni,
0: che l'anno scorso
1: però...
0: ci siamo salvati a 3-4 giornate dalla fine del campionato, quindi non è che ora quest'anno si debba prendere e tentare di andare subito in Champions League o vincere lo scudetto. Ragazzi, cerchiamo di essere un attimo equilibrati,
1: ecco, una riflessione seria da questo
0: questa
1: punto
0: è dura,
1: di vista. Questa no, una riflessione seria a questo punto di vista.
0: Ma siamo alla macchina?
1: No, il motorino. Lucchettato.
0: Allora
1: 125.
0: Sei venuto allo scooter.
1: Sì, io qui sono.
0: Dove l'hai parcheggiato? Scusa.
1: Sotto.
0: Allora vuoi allucchettarlo?
1: No, non me l'allucchettare.
0: Vabbè, dimmi la riflessione seria.
1: La riflessione seria.
0: Sì.
1: Io sono d'accordo con te sul fatto che in questo momento sono cambiati tanti calciatori, che la Fiorentina arriva da un 15° posto e che quindi non sarà fin da subito facile puntare alle posizioni di alta classifica. Dall'altra parte, la Fiorentina ha speso per il secondo anno un bel po' di soldi, ha fatto una squadra che, volente o nolente, non ti dico che ti obbliga a puntare all'Europa League almeno. Come si concilia secondo te questa da una parte delle tempistiche, anzi un rinnovamento che richiederà delle tempistiche di un certo tipo, dall'altra comunque un rinnovamento di un certo tipo che richiederà delle tempistiche più stringenti? Non so se mi sono spiegato, ecco.
0: Non so cosa risponderti di fronte a tutta questa domanda che mi hai fatto, perché, cioè, come si fa a dare una risposta su una considerazione come la tua? Cioè, nel senso, il mercato non c'ha delle regole.
1: No, ma non era una riflessione di mercato, cioè come conciliare il fatto che la Fiorentina ha bisogno. Intanto c'è Tommaso Bonan,
0: sì,
1: che
0: lui si presenta a Ponte Ema,
1: l'ha detto, ce l'ha promesso.
0: Cioè, come si concilia, dicevi te,
1: come si concilia il fatto di dire servirà un po' di tempo per cui questa squadra si debba amalgamare perché sono arrivati tanti giocatori diversi, eccetera, al fatto che comunque con un mercato del genere la Fiorentina non può puntare all'ottavo posto dicendo sì, dai, è un anno di transizione, perché insomma gli investimenti e il tipo di investimento fatto vanno in una direzione anche un po' diversa.
0: Ma lo so, però, ragazzi, bisogna anche guardare la realtà dei fatti. Facciamolo un attimo. Io ho sentito già qualche piccola critica grosso dicendo ma sarà l'allenatore giusto per questa squadra, quindi siamo convinti che questa squadra sia più forte di quanto sia forte l'allenatore. Ma chi lo dice? Chi lo può dire? Chi lo può stabilire? Chi lo può decidere se non in campo? Quindi ora io credo che ci vogliono piedi per terra, perché se no non ci è servita a niente l'anno scorso. Cioè, se no quello che abbiamo vissuto l'anno scorso non ci è servita a niente. Cioè, oggi cominciare a dire che questa squadra deve andare in Europa è sbagliato. sbagliato, è sbagliatissimo. Non so chi fa questa propaganda anche tra i colleghi oppure diciamo in questa radio, ma chi dice una roba del genere non aiuta la Fiorentina, perché oggi dobbiamo rimanere, perché già oggi siamo già sotto tutti i riflettori, stiamo già dicendo il mercato, la Fiorentina, la regina del mercato, la Fiorentina di qui, la Fiorentina di là, quindi si sta già mettendo sulla Fiorentina una grandissima pressione, che è quella di dire se non si arriva almeno quarti o quinti o sesti la stagione è fallimentare, ma non è questo, cioè dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo non caricare minimamente di pressione questa squadra, che comunque è ottima dal punto di vista delle sue potenzialità, far sì che l'allenatore possa lavorare nel migliore dei modi e poi vediamo dove si arriva, ma non porre subito l'obiettivo, cioè il tifoso lo può tranquillamente fare e lo deve fare, perché il tifoso è il tifoso, non gli addetti ai lavori. Se gli addetti ai lavori cominciano a dire questa squadra deve andare qui, questa squadra deve far là, secondo me non fai bene della Fiorentina.
1: C'è un ascoltatore che ti fa una domanda sul Sassuolo, però è una domanda anche seria, perché sì, dopo che il Sassuolo ha chiuso per Dominguez, perché Lauriente non è stato cercato? Ora non ti giro questa domanda in chiave fiorentina, ma ti aspetti che possa cambiare qualcosa anche da quel punto di vista? Perché insomma, effettivamente il Sassuolo sta chiudendo per Benja Dominguez, un giocatore che più o meno fa quel ruolo là,
0: che è in prestito con diritto di riscatto,
1: esatto,
0: però, ma non lo so, io credo che abbiano bisogno di rafforzare un po' la questione degli esterni, perché l'Orientè potrebbe uscire ma esce solo per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. Berardi comunque non è più un ragazzino, magari potrebbe avere anche qualche piccola problematica. Volpato ce l'hanno sempre in rosa, però c'hanno anche in uscita Pinamonti, loro è vero hanno preso Bowie, però c'hanno in uscita anche Pinamonti. Io credo che ci sia più l'idea di tenere, voglio dire, delle alternative là davanti piuttosto che vendere assolutamente l'Orientè. Poi è chiaro, se si presenta con 25 milioni di euro e lo vende domattina l'Orientè, ci mancherebbe altro.
1: Bencio Viola ci fa l'attacco, Nick e Nick un po' sì ma non esagerate con il vostro continuo e antipatico umorismo, la vostra irritante ironia, siate seri e fate i giornalisti equilibrati.
0: Benissimo, Ruzzo e via.
1: Proviamo a essere seri, quindi allora, se siamo seri bisogna cancellare tutti i messaggi che ci chiedono di chi si compra.
0: Difendo Niccolò Righi, che non c'entra nulla. Io vado avanti con questa mia filosofia perché per me la radio è questa. Se naturalmente non piace questa mia filosofia, visto che comunque si alterniamo cazzate, diciamo le cose come stanno, a cose serie, allora è chiaruzzola e con quella si è risolto.
1: Proviamo, guarda, visto che mancano 10 minuti, intanto chiedo a Marco di processare gli ultimi messaggi vocali, così
0: processare
1: che li
0: senza processare. Avvocato
1: ti
0: piace,
1: ti è piaciuto il processare. Ti chiedo, visto che ormai siamo arrivati nella settimana che ci porta a quello che
0: ci sarà il venerdì, a proposito,
1: certo,
0: che ora vai lì? 6:30?
1: No, fino alle 7 sarò qui con Giacomo Galassi, per cui farò da spalla Giacomo
0: Galassi.
1: La
0: trasmissione che
1: Garisca
0: si chiama?
1: Vento.
0: No, chi Garisca, si compra Flash?
1: No, faremo Garisca al Vento.
0: Garisca al Vento Flash.
1: Quindi alle 19, motorino, e via si va allo stadio, per cui 20-25 minuti.
0: Sempre?
1: Cioè, sempre
0: ma
1: lui.
0: C'è 50 per andare a Sassuolo? Lo prendi in prestito da Giovanni?
1: No, è 150, lo cercherò. Vado
0: ma
1: con,
0: perché
1: vengo con Bonanno,
0: Giovanni?
1: Vengo con Bonanno.
0: Vieni con Bonanno.
1: Sì, si viene insieme.
0: Vai.
1: Ecco, secondo te che Fiorentina aspettarsi contro il Benevento, in virtù anche di tanti in questo momento ballottaggi che si possono creare? Non so se vedi anche un Fabio Grosso che possa puntare anche su quei calciatori che diciamo da tempo sono in uscita.
0: Ma io
1: oppure
0: mi aspetto una Fiorentina ancora in costruzione, mi aspetto molto entusiasmo perché ho visto che 14.000 gli abbonati, 7.000 già i biglietti staccati per la partita di venerdì sera, vuol dire che comunque sia sarà un bel vedere anche per lo stadio, a parte voglio dire i lavori che naturalmente ormai ci contraddistinguono da un po' di tempo a questa parte. Però io credo che la Fiorentina farà bene, anche se siamo ancora lontani dalla miglior Fiorentina, per cui ci vorrà un po' di pazienza, una partita che non sarà semplicissima, ma che la Fiorentina ha tutti i mezzi per poter passare avanti nel turno di Coppa Italia. Poi quest'anno c'è la Coppa Italia, il campionato, quindi la Coppa Italia io me la terrei gelosamente vicina, ecco.
1: Sì, sì, è un obiettivo dichiarato, insomma, anche perché la Fiorentina da tempo non solleva un trofeo, e quello della Coppa Italia sarebbe anche forse la via, non voglio dire più semplice, ma sicuramente quella più corta anche per un posto in Europa. Ci ascoltiamo qualche messaggio WhatsApp.
0: Vai.
4: Volevo mandare un messaggio a tutti quelli che hanno detto cose poco carine su Giancarlo Antognoni. Ma come si fa a partecipare partecipare a una festa organizzata da una persona che mi ha mandato via dalla cosa che ho amato più di tutto nella mia vita, perché in 5 anni non lo hanno mai chiamato allo stadio oppure a visitare il Viola Park. Scommettete che se la Curva Fiesole invita Giancarlo alla festa della Fiorentina senza una persona che è ancora in società, lui sarà disponibile? Come si fa a dimenticare il modo con cui è stato allontanato? Meditate per favore invece di straparlare. Forza Giancarlo.
5: Buongiorno ragazzi, ho una domanda per Grande Cecca. Ma l'acquisto di Pellegrino non lo dobbiamo interpretare come un segnale di una possibile partenza di Moise Kean, vero? Grazie.
6: Luca, ma se non ha anticipazioni non sa niente, cioè come fa a dire che comunque c'è la possibilità che Fagioli e Ken se ne vadano? Attenzione in base a che cosa? A qualcuno che gli ha detto qualcosa o è tutta roba che gli nasce in testa a lui così?
7: Grande Ricchi,
0: mi nasce in testa a me
7: la radio, quella di Radio Blu, si può dire perché non c'è più quindi niente, sei bravo perché non vendi fumo, non è che francamente vendano fumo, c'è il giornale, si deve si potere giustamente
0: non l'ascoltatore di prima non la pensa come te,
7: cioè, quando inizia a parlare hai fatto veramente capita, si può dire, io che ti conosco da allora, hai fatto veramente, quindi complimenti Nick,
0: ti ringrazio,
7: sei veramente numero uno
0: e presto ci saranno altre novità.
8: Stai buoni ragazzi, un andare alla motorina, sennò arrestano tutti.
9: Nick, e tu lo sai perché Ken non viene cercato dalle squadre? Perché nella sua carriera non ha mai fatto 2 anni consecutivi buoni. E quindi nessuno lo pia. Perché tanto dicono, questo fa un anno bene e quello dopo non si sa mai. E quindi non lo piglia.
1: Questo è un po' di messaggi arrivati al 3-4-8.
0: No, dicevo, giustamente, seguivo il ragionamento. Ma... allora, ringrazio la persona che mi fa i complimenti e ringrazio anche la persona che giustamente ha fatto un ragionamento logico, dice, non ha anticipazione perché dovrebbero vendere.
1: Ma secondo me era una difesa nei tuoi confronti, è perché lui si rivolge si rivolgeva a tutti quegli ascoltatori che ti hanno attaccato e diceva perché deve vendervi del fumo se non ha un'anticipazione, perché deve dire... Ma io l'ho interpretata come una tua difesa.
0: Io ti ringrazio, ma io penso che invece fosse più polemico, ma è uguale, tanto voglio dire... non è che, cioè, voglio dire, uno, ribadisco, ci sono fior di giornalisti da ascoltare e secondo me migliori anche di me, quindi io se fossi in voi mi fiderei di altri.
1: No, ma rimanete qui perché poi c'è anche Giacomo Galassi, c'è Costantino
0: Nicoletti, allora fate così, rimanete sempre su questa radio tranne quando ci sono io, andate su altre radio quando ci sono io, quell'oretta. Mi dispiace per Nicco Righi perché gli fate un torto a questo povero ragazzo che merita tanto e quindi gol.
1: C'è chi ci dice basta con la telenovela Antonioni, c'è Dido che ti dice non vendi fumo, peccato. Ora non so che fumo.
0: Comunque se ho le marche da bollo, però se uno vuole venire, ho la marca da bollo, poi ho quelle proprio di Grassina, no? Che sono proprio quelle.
1: Sì,
0: conosci, no? Le famose marche a bollo di Grassina.
1: Sì, sono quelle rosso-verdi.
0: Sì, esatto. sono autentiche.
1: Fagioli, anche con i nuovi acquisti, resta l'unico a verticalizzare con suggerimenti precisi. Ma io credo se Fagioli dovesse essere venduto, io non so, dimmi se sbaglio, non credo sia per natura tecnica, ma sia perché la Fiorentina in questo momento, dopo tante cessioni, ha anche bisogno di monetizzare.
0: Sì, ma non è una questione che Fagioli e Ken sono sul mercato, sono una questione di opportunità. Cioè, non è che la Fiorentina dice oh ragazzi venite qua, tipo la bandierina, allora chiamiamo il numero 7 Fagioli, deve venire qua così lo vendiamo. Non è questo, è che ci sono giocatori importanti che possono aver mercato e di fronte alle offerte importanti non si tira indietro la Fiorentina, questo è il concetto. Poi se vi piace sentirvi dire che sono incedibili per tutta la vita, io ve lo racconto, come a Di Nardo saluto sempre i suoi nonni,
1: anche perché sì ci stanno ascoltando.
0: C'è una crostata, quella della nonna di Di Nardo, favolosa,
1: e ce la porterà.
0: Mi devi chiamare dopo alle 19 per perdere un po' di tempo. Tappabuchismo a livelli mondiali? Perché Nico Santi è lì a ballare, ecco, con Ricò di Riccione. Va bene.
1: Abbiamo fissato un collegamento in diretta.
0: Lo sai,
1: vai.
0: Posso fare uno spoiler? Di Nardo in Kenya quasi chiusa.
1: È quasi chiusa, va al Nairobi FC?
0: È un'operazione che comunque si ha delle complicazioni.
1: Sì, sì, è vero.
0: Sì, soprattutto dal punto di vista meteo. Però devo dire, per il resto è tutto fatto.
1: Va bene, staremo...
0: farà freschino, sì. Tra l'altro ci sarà anche un tentativo di scalata del Kilimangiaro lato Tanzania.
1: Ok, perfetto. Sì, noi lo seguiremo, faremo anche una diretta
0: ci
1: sul
0: saranno...
1: Kilimangiaro.
0: Sì, faremo la 24 ore anche di quella.
1: Sì, certo.
0: Scalata del Kilimangiaro dalla parte della Tanzania, che parte a mezzanotte e finisce la mezzanotte. mezzanotte il giorno dopo, e quindi si vedrà un, si vedrà un Di Nardo assiderato.
1: Certo. Senti, ma io fammi chiusare anche, sì, sulla tua riflessione per, sì, quanto riguarda i giocatori non incedibili. Tra l'altro è stato lo stesso Fabio Paratici a dircelo, cioè quando nella conferenza stampa
0: ci sono 5-6 squadre al mondo,
1: perché sennò poi rileggete anche le parole di Fabio Paratici, perché secondo me quando lui parlò ai tempi sembrava un'intervista, no, che un po', voglio dire, da 0-0, ma comunque che non dava titoli. Oggi secondo me, per vedere come, dopo che ha anche operato sul mercato eccetera, io se fossi in voi rileggerei quelle parole e vedrei come certi concetti che magari sono passati un po' sotto traccia sono emersi, e uno di questi è che esistano appunto 4-5 squadre al mondo che possono permettersi di rifiutare categoricamente di vendere un calciatore. La Fiorentina non è fra questi, e quindi ascolterà tutte le opportunità che possono arrivare, compresa per Moise,
0: sì,
1: Kean, e compresa per Niccolò Fagioli. Poi questo appunto non
0: Tunnels.
1: È che stiamo dicendo che sono ceduti.
0: Tunnels 3, ci abbiamo qualche altro whatsappino audio? Vai Tunnels.
10: Faccia ragione Ceccarini. Ma che Kean è forte, Kean è forte fino a un certo punto, bisogna vedere quanto è forte, perché se nessuno lo cerca.
0: Io non ho detto niente, però.
10: Sta forza, allora, o sono tutti rincoglioniti che pensano che non vale niente, o altrimenti perché non lo cercano?
0: E ci sarà
10: perché è rotto,
0: altro.
10: Perché caratterialmente no, è indisponente. Motivo ci deve essere.
11: Ciao Firenze Viola, allora siamo un gruppo dalla Svizzera tedesca, pronti per andare per partire per Reggio Emilia. Sciarpe nero verdi viola e forza Sassuolo, forza nero verdi.
12: No, c'ha ragione l'ascoltatore Ceccarini, meno battute più notizie, forza.
1: Questo è il direttore anche,
0: sì,
1: tirata dalle orecchie del
0: no,
1: direttore.
0: No, vabbè, il direttore noi gli si vuole sempre bene. Certo. Io tanto ve l'ho detto, io la strada l'ho intrapresa e non torno indietro, per cui si va avanti così.
1: Senti, quindi non so, siamo arrivati in chiusura.
0: Cioè, dalla
1: so
0: Svizzera, e quindi ci si incrocia lì a Reggio Emilia con loro.
1: Ma
0: per biglietti come si fa?
1: A Bologna forse
0: no,
1: Dio,
0: però è come si fa poi? Per la curva gli ripeti te i biglietti.
1: Ma glieli anticiperò io. Mi
0: no,
1: mando il
0: senso,
1: PayPal.
0: Ora. Quanti sono dalla Svizzera tedesca che vengono a Reggio Emilia?
1: Ma non so, se
0: passano da Lugano. No, ma che da Lugano?
1: Forse una decina sono quelli.
0: Tu dici, una quindicina fatta bene. Vengono anche loro gli scooter.
1: Senti, abbiamo un minutino, per cui non so se vogliamo ribadire questa trattativa per Pellegrino in mezzo a tanta fuffa, a tante chiacchiere, a tante biscrate. Posso dire però una cosa, io non so, noi si tirerà tante biscrate, ma insomma io qui vedo da leggere più di 40 messaggi, per cui vi chiedo scusa a tutti i nostri ascoltatori che non siamo riusciti a leggere, però te Nick il dibattito lo crei sempre, quindi questo c'è da dirlo.
0: Questo voglio dire,
1: appunto,
0: dibattito
1: mi dispiace
0: di bischerate,
1: se
0: però,
1: non riusciamo a leggervi tutti, ma veramente servirebbero altrettante
0: se no facciamo
1: ore.
0: Una cosa Nico, dai, lascia il tuo numero di telefono in diretta agli ascoltatori, così chi vuole naturalmente avere, diciamo, dei chiarimenti ti può chiamare dalle 17:30 e poi gli dategli mezz'ora, perché c'ha lo scooter 125, quindi ci vuole mezz'ora per arrivare in quel paese, quel paese non conosco io, che comunque è in quella zona ma che non conosco. Dopodiché dalle 17:30 chiamatelo.
1: Sì, sono a vostra disposizione. Dai, l'ultimo, rifacciamo un aggiornamento più su Pellegrino.
0: Potrebbe essere una serata importantissima per Piccoli al Bologna, da capire appunto se la formula sarà un prestito con l'obbligo di riscatto oppure un prestito oneroso con un diritto di riscatto, che dovrebbe portare comunque una cifra di 18 milioni di euro alla Fiorentina. Questo se naturalmente si sposta tutto al 2027, altrimenti ci vorrà un paio di milioni in più, e la Fiorentina ha in pratica, diciamo, un accordo a un passo con il Parma per la cessione di Pellegrino, che arriverebbe dunque con una formula ancora da definire, ma io penso che sia anche qui o un prestito oneroso con l'obbligo condizionato, quantomeno diciamo molto simile a quella che potrebbe essere la formula per Piccoli. E occhio a Kean da qui al 20 di agosto, perché secondo me il Como farà un altro tentativo, che ci crediate o no, altrimenti Ruzzolina gol.
1: Questo è l'ultimo aggiornamento di Niccolò Ceccarini, che io ringrazio per la compagnia. Purtroppo ci salutiamo, perché da domani tornerà la carica Niccolò Santi, sono già finite le sue ferie.
0: Poi questa trasmissione lo sai che finisce il primo di settembre,
1: quindi ufficiale
0: io non so se resterò in questa trasmissione, perché naturalmente lo sai, c'ho da gestire tutta la roba a Sassuolo, tutte le trasmissioni, tutto quanto, eccetera. Però mi sono divertito in questi tre mesi,
1: sono contento.
0: E ti ringrazio Nico di essere stato anche te partecipe di questa trasmissione gol.
1: Io ringrazio te, ringrazio Marco Torelli per aver curato la parte tecnica. Linea a Giacomo Galassi, a Costantino Nicoletti e a Due Ore di Garris Calvento. Dal sottoscritto è tutto, linea alla prossima. Ciao.
0: Goal.
13: Radio Firenze Viola.
14: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
15: Tutto ciò che fa Fiorentina
14: è su Radio Firenze Viola.
16: E vabbè, oggi va così, buon pomeriggio, eh? Ben trovati. Luca Calamai, cosa flash. Mi stavi dicendo?
17: Flash.
16: Ah, no, ok, sei nulla. Già il fermento flash per di il
17: solito,
16: mercato.
17: Di solito ve lo facciamo vedere da uno servizio di una redazione qui accanto.
16: Di parleremo accanto. Di calcio,
17: guardate,
16: parleremo di partite,
17: guardate,
16: parleremo di
17: abbiamo.
16: Diagonali, parleremo di formazione, parleremo di Fiorentina Benevento, ma parleremo ovviamente anche di mercato.
17: Sempre il mercato.
16: Palla al centro, ben trovati, buon pomeriggio.
17: Ciao.
16: Di nuovo in diretta a Radio Firenze Viola, così come da questa mattina in avvicinamento. Oggi
17: stai
16: martedì,
17: calmo. Stai calmo.
16: A venerdì, quando affronteremo il Benevento, perché io ci tengo a sottolineare che torna a rotolare il pallone, quindi si può anche cominciare a parlare di cose un po' più concrete, non perché non abbiamo argomenti da spendere con voi, ma perché insomma un po' il mercato mi sembra in queste ore stia languendo, eh? Ti piace?
17: Non è vero, non è
16: ma
17: vero.
16: Insomma, sto piccoli verso Bologna, vero. Però poi mi sembra ancora.
17: Ma si tratta sotto
16: non
17: la scena,
16: si quaglia, detto che
17: brucia, c'è roba.
16: Tanto per gli esterni ancora niente, quindi col Benevento si va a studiare un'accoppiata dietro Ken. Vedevo il Corriere dello Sport oggi ipotizzava Tà insieme a Gudmundsson dietro a Ken. Io lì invece ci vedo assolutamente,
17: cioè, fuori Mastantuono. No, dai.
16: E per il resto, insomma, la formazione è più o meno fatta: Jimenez, Dragusin, poi fate voi, Vieri o Ranieri, a sinistra Valdepeñas, Ulahi, Ndur, Fagioli e poi Attà, Gudmundsson o Mastantuono dietro Ken, la formazione è fatta.
17: E questa, ricordate, poi probabilmente sarà anche la squadra contro la Roma, perché poi non è che in 7-8 giorni cambi qualcosa, ma non può iniziare palla al centro, e avverto il dottor Tonelli in regia,
16: anche per la gioia di Chris, che senza. Giustamente sottolinea che ormai si è affezionato a Pietro, che da questa mattina è live con noi, però sì. Promettiamo alla famiglia che lo libereremo entro le 14:30.
17: Oggi è anche il compleanno di Firenze, no? Santa Chiara, va bene. Allora,
18: è il giorno della liberazione, scusate.
17: Senza che cosa, Tonelli?
18: Chi si compra?
19: Flash.
18: Benissimo, allora iniziamo con quella che è la trattativa di questi giorni, quindi c'è un'intesa che si avvicina tra Bologna e Fiorentina per Piccoli, si tratta ancora sui termini dell'obbligo, la Fiorentina non vorrebbe legarlo all'Europa, magari legherà questo tipo di concetto ai bonus che potrebbe inserire lo stesso Bologna nella trattativa. La cifra comunque dovrebbe essere intorno ai 18 milioni, quindi tra i 20 della valutazione iniziale Viola e i 15 della valutazione bolognese, come era evidente si arriverà a una sorta di accordo nel mezzo. Impostata anche la trattativa per Pellegrino, lo sappiamo, insomma Paratici ci sta lavorando veramente da tanto, anche quando la Juventus sembrava in netto vantaggio ha lavorato molto anche sulla volontà del calciatore, che ormai ha detto sì, accordo con il ragazzo totale, e si lavora anche all'accordo con i Ducali, che però è abbastanza chiaro, impostato, sarà un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra che ballerà secondo me tra i 25 e i 30, più verso i 25 che i 30, ma insomma vedremo se poi il Parma riuscirà a strappare un accordo così oneroso per il proprio attaccante argentino. Ricordiamo anche che il Parma ieri ha acquistato Romero, oggi dovrebbe essere fondamentalmente in Italia, attaccante arriva proprio dall'Argentina e dunque il secondo attaccante che prende evidentemente ha aperto la porta, un portone alla cessione di Pellegrino. Occhio però in questo senso, in questo domino di attaccanti, anche a Ken. Perché dico questo? Perché Ken, è vero, abbiamo raccontato come la Fiorentina lo abbia in qualche modo allontanato dal mercato, ma è la stessa Fiorentina che, come vi ricorderete, ci aveva fatto capire che dopo il 15 di agosto si aspetta le offerte più importanti per i propri big, quindi Dodò, Gudmundsson, Fagioli, e questo vale anche per Ken. Questo ve lo dico perché il Como lavora sotto traccia dopo aver fatto anche chiuso l'acquisto di Chalobah, acquisto da Champions per quanto riguarda il Como, starebbe lavorando a una proposta definitiva, quella in all-in, per provare a convincere la Fiorentina a lasciarlo partire. Si parla di 35 milioni più 5 di bonus, quindi comunque 40 che la Fiorentina intendeva recepire dalla uscita evidentemente dell'attaccante titolare, almeno fino agli ultimi mesi anche della nazionale italiana. circolava un po' invece anche la possibilità di cessione di Fabian in chiave Bologna, però secondo quello che ci risulta il Bologna non è pronto a riprenderselo in prestito, ci sono altre squadre pronte a lavorare a questa operazione, la Lazio su tutte, la Lazio però che ha difficoltà anche a recepire un attaccante, quindi prima lavora su quello perché Gattuso è un po' scocciato anche da quello che accade per quanto riguarda l'attacco biancoceleste. Occhio anche al Sassuolo perché tra Brescianini, Fabian, insomma sono profili fortini che potrebbero essere inseriti in quella famosa trattativa per Torsvet che ancora non è decollata definitivamente, e lì occhio perché almeno dalla mia esperienza di mercato dice una volta che una trattativa dura più di un mese difficilmente va in porto, però vedremo perché intanto la Fiorentina ha il sì di Torsvet. Concludo con Fortini, situazione che non è cambiata, lui vuole il Torino però non si spinge per ora oltre i 5 milioni di offerta, la Fiorentina ne vuole 10, quindi come per Dodò almeno per il momento si aspetta che passi la piena e poi si vedrà se rimarranno davvero offerte interessanti oppure se la Fiorentina dovrà scendere a patti per due terzini che sono evidentemente in uscita.
17: Bene, grazie, avremo un cartonato con l'immagine di Pietro Lazzarini perché vogliamo dare la possibilità di vederlo per tutto il giorno e invece no, lo salutiamo e lo ringraziamo.
18: Grazie
17: e
18: a voi.
17: Allora vi dico due o tre cose per quello che mi sono arrivate sulla trattativa, anche che cosa potrebbe sbloccare la trattativa di Piccoli. Potrebbe sbloccarla Tommaso un bonus legato all'Europa, cioè cos'è che vuole il Bologna? Dice io ti do 15-16 milioni più te ne do 3-4 di bonus se andiamo in Europa. Sì. Ecco, la Fiorentina invece dice: ma se non andate in Europa, io poi ho venduto i giocatori, non c'ho l'obbligo, non avete l'obbligo di scatto. Invece girarlo il principio, cioè avere il prestito oneroso a 4 milioni. Quelli che quindi sarebbero il bonus e con il diritto di riscatto a 25, per cui se vai in Europa il Bologna praticamente chiude l'operazione ai 20 e li fa perché hai soldi 20, dell'Europa,
16: sì.
17: Netti, la Fiorentina se non va in Europa comunque è coperta dai soldi che avrebbe incassato. Trovo molto alta la cifra per Pellegrino perché qui tra un discorso e l'altro si parla di un trentino, 27-28 milioni, e Tommaso, ma si può spendere 27 milioni per una riserva? Perché se giochi con un attaccante solo è titolare Ken.
16: Sì, però evidentemente secondo me anche in casa Viola nessuno mette ancora la mano sul fuoco su Ken.
17: Sì.
16: Cioè Pellegrino è chiaro che lo vai a chiudere ora forte magari della chiusura per Piccoli, però lo vai a chiudere e hai cercato e cerchi con insistenza Pellegrino perché tutto sommato una mezza idea che corri il rischio di dover fare a meno di Ken ce l'hai.
17: Sì, sì, no, Pellegrino ti salva dal arriva l'offerta monstre alla vigilia della partita alla Roma. Vai Ken,
16: poi
17: parto con Pellegrino e c'ho 10 giorni di tempo per trovare
16: cercare un'alternativa a Pellegrino, può essere, non il contrario,
17: no,
16: non l'alternativa a Ken.
17: Allora, ci siamo solo noi sull'etere fiorentino, quindi complimenti a tutta la struttura di Radio Firenze Viola che non vi lascia nemmeno per un secondo, quindi divertiamoci insieme oggi più che mai. 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Io e Tommaso aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. E vorrei buttare sul campo, al di là del mercato, un tema. Venerdì contro il Benevento, Ken titolare, i due trequartisti, vi fo tre nomi: Gudmundsson, Attà e Mastantonio. Chi mettereste dietro? Ne dovete scegliere due. Io metterei Mastantuono e Gudmundsson e metterei, certo, Attà dietro. Te, Tommaso?
16: Così come la vedi te, e tengo anche Fagioli con Ulai e boh, fate voi. Ndur in mezzo al campo.
17: Perché no?
16: Fagioli, però Fagioli dentro,
17: sì,
16: eh.
17: Sì, sì,
16: io
17: sì,
16: ero Fagioli. Via, ma ho visto c'era un po' di recalcitranza da parte di Grosso in questa titolarità di Fagioli. Perché?
17: No, non ci deve essere.
16: Deve giocare.
17: Lo chiediamo a una cara amica, una bravissima collega, Sara Meini. Ciao Sara.
19: Ciao Luca, ciao Tommy.
17: Guarda,
19: ciao,
17: gli ultimi colpi, aspettiamo il tuo ritorno, per farli. Aspettiamo il tuo ritorno che fa parlare Mastantuono. Facciamo tutto per te.
19: La prossima settimana ci sono anche io,
17: infatti,
19: se volete.
17: Per questo, ecco, ti ho detto, stiamo aspettando tutti pazientemente.
19: No, ma non per Mastantuono, per voi. Io torno per voi, non
17: torni
19: per altro,
17: noi. Va bene, adesso.
19: Siete più importanti di qualsiasi altro.
17: Va
19: tipo
17: bene,
19: di
17: grazie,
19: giocatore.
17: Arrivederci, andiamo dalla Sara.
19: Arrivederci. Bene,
17: allora,
19: ciao.
17: No, Sara, non so da che cosa vuoi partire, ci sono diversi temi.
19: No, allora Allora, intanto questo che hai lanciato tu, allora io penso che dipende molto da quello che vuol fare la Fiorentina, nel senso che qualche giocatore lo deve vendere e quindi lo deve far vedere. Allora, il ragionamento adesso può essere anche questo, perché ovviamente non può essere un problema in Benevento, no? Per questa Fiorentina. Per cui se Mastantuono ancora resta in panchina contro il Benevento, va bene. Io vorrei vedere Gudmundsson, perché penso che lo voglia vedere anche qualcun altro, perché Gudmundsson va venduto, perché la Fiorentina cosa lo tiene a fare Gudmundsson adesso?
17: Può essere anche prigioniere, Sara, perché se non arriva,
16: non ti
17: se non arriva l'offerta giusta.
19: No, leggevo, infatti la cosa che mi curiosisce di più è che credo mi desse anche un po' più di preoccupazione, come ovviamente destra preoccupazione in Paratici, è che la Fiorentina è prigioniera di diversi giocatori.
17: Sì, sì.
19: È vero che Paratici è riuscito a vendere tanti giocatori racimolando sui 30 milioni di euro, ma ce ne sono tanti altri che potrebbero avere anche un mercato, ma che non lo hanno, perché nelle ultime annate si sono comportati peggio fuori che in campo. Mi riferisco a Sottil, mi riferisco a Nzola, mi riferisco a Gudmundsson, potrei fare altri nomi, sarebbero troppo scomodi, non li faccio, mi ritengo, però vi dico che questo è significativo del fatto che io condivido con Paratici una dichiarazione, lui ha detto che voleva una Fiorentina competitiva ma duratura.
17: Sì.
19: E quindi in questo, in questa dichiarazione ci rientra anche Pellegrino. Certo. Perché quest'anno non giocherà a titolare, resta Ken, ok? Anche se la Roma, sentivo che facevi un'ipotesi della Roma, potremmo fare un'ipotesi del Napoli, potremmo fare un'ipotesi del Como, potremmo fare un'ipotesi Milan, potremmo fare qualsiasi altro tipo di ipotesi. Anche se arrivano a fine agosto, Paratici non è così pazzo da dargli in quel momento e di restare solo con Pellegrino. È ovvio che se queste squadre o qualsiasi altro tipo di squadra in ambito europeo è interessata oggi a Ken, deve venire fuori adesso, perché sennò la Fiorentina non si farà prendere per il bavero da qualcuno, questo è chiaro. Però Pellegrino in questo senso a cosa serve la Fiorentina? Nel farlo crescere veramente, non come piccoli, ma nel farlo crescere per un anno, per poi magari il prossimo anno investire in Pellegrino a titolare.
17: Sì, sì, no, ma il ragionamento è assolutamente corretto. Allora,
16: quello
17: fatemi dire una cosa,
16: io,
17: però.
16: Quello stavo dicendo io.
17: Sì, ma
16: cioè, la Sara ha ripetuto quello che dicevi te.
19: Ma vabbè, non a caso.
17: Non a caso c'è un grande feeling. No, io mi fate dire una cosa, però. Credo
16: anche
17: di essere
16: due.
17: Al di sopra di ogni sospetto su quanto apprezzo e stimo Paratici. Le cessioni della Fiorentina non sono state pirotecniche come gli acquisti, eh?
16: Però un Trentino un tanto l'ha messo
17: sì,
16: lì.
17: Ragazzi, ma ne ha spesi 80,
16: 70. 70. Diciamo per ora almeno 40.
17: Ecco, cioè, ancora in difesa sul fatto delle vendite, il grande colpo non è riuscito a farlo. È vero che non era facile vendere,
19: ma perché si ritorna
17: Fiorentina.
19: Al discorso. Torna al discorso di prima.
17: Esatto.
19: Non è facile vendere questi giocatori.
17: Ricordo un Igor venduta a 25 milioni, ragazzi. Sì. Che poi non ha più giocato a pallone nella vita. Cioè, quel
19: ragazzi,
17: colpo...
19: ma Felipe Melo a 28, ve lo ricordate?
17: Esatto,
19: il mago del
17: esatto. No, allora voglio dire, ma fermo restando, lo ribadisco, perché sennò è già criticato. No, è difficile. Però ecco il colpo. Quando Paratici chiede 10 milioni per Fortini, io mi auguro, qua se ne danno 10,
16: che
17: fa
16: abbia
17: un movimento. Ma Fortini se ne prendi 5, grazie Dio. Cioè, quando voleva 15 milioni per Dodò, io faccio fatica a immaginare. Gudmundsson poteva essere il giocatore da grande colpo se riuscivi a venderlo. Per ora non c'è. Mi aspetto, voglio dire, io dovrei 10 al mercato in uscita, in entrata di Paratici. Per il momento in uscita il voto per me è 6. Non c'è un'operazione in cessione.
19: Ma capito quello che dico io, per quanto noi lo stimiamo, purtroppo questi sono giocatori che non ha preso lui, nel senso che ovviamente anche nel mercato in entrata sappiamo che ci sono giocatori che sono dei punti interrogativi, perché comunque Gimenez è un punto interrogativo, perché, e vi sto parlando di giocatori che si possono discutere prima che in campo o fuori dal campo. Questo fa la differenza nel calciomercato, perché ovviamente in cosa potrebbe essere messa in difficoltà la Fiorentina oggi nelle sue operazioni in uscita? Nel fatto che le società siccome sanno chi vanno a comprare, aspettano gli ultimi giorni.
17: Esatto, esatto. No, ma io infatti ripeto, io faccio solo una valutazione.
16: E lì probabilmente Parati si abbasserà anche un po' le pretese.
19: Ma per forza, perché pur di levarti l'ingaggio, a quel punto glielo dai e intanto loro ci pagano l'ingaggio, perché in Zola aiutatemi perché c'è un altro giocatore, ora mi sta venendo il nome.
17: C'è Baracca,
19: ma secondo me non rientra comunque in quelle generalità che vi sto dando io, perché comunque è meglio. Guarda, ripeto, c'è Gudmundsson. Gudmundsson ha un problema,
17: lo so, ma ti dico, Gudmundsson, allora io ve lo ripeto perché lo ridico un'altra volta, Paratici è un fuoriclasse. Nel mondo dei direttori ci sono quelli che sono bravissimi a comprare e quelli che sono bravissimi a vendere, è così, è la storia. Pantaleo Corvino era bravissimo a vendere, riusciva a vendere sì,
16: però
19: Corvino aveva una qualità che ti prendeva un giocatore e insieme ti prendeva due scarti, no?
17: Esatto.
19: Tanto faceva così.
17: Esatto.
19: Però quel giocatore che ti prendeva, tu sapevi benissimo che eventualmente nel momento in cui il bilancio fosse andato sotto zero, quel giocatore il bilancio se l'avrebbe riportato in positivo. Poi era bravo a vendere. Ecco, questa era una differenza che c'è, però dobbiamo anche dire che stiamo parlando di un mercato diverso da quello di oggi, perché all'epoca le società avevano tanti soldi da spendere. Ragazzi, le società in Italia che possono spendere in questo calciomercato sono pochissime. Non c'è più la Juve, non c'è più, non vedo operazioni della Roma, cioè o perlomeno poche. Il Napoli, ma dove sono questi?
17: No, no, ma la stessa l'Atalanta
19: i colpi
17: sta facendo
19: d'aeroporto. Ho visto ieri a Roma c'erano centinaia di tifosi a prendere questo giocatore
17: terzino Mora
19: argentino, per carità, ma chi, di cosa stiamo parlando?
17: No, ma era solo una riflessione, ma io mi aspetto
19: ma io faccio una riflessione,
17: mi aspetto ancora qualcosa.
19: Vedo questo calciomercato veramente bloccato, perché comunque le società di calcio italiano vanno di pari passo con quello che stiamo vedendo nel campionato italiano. Se non si mette un punto e non si riparte da zero, sarà sempre peggio. Quindi non ci divertiamo neanche più in questo calciomercato, ci stiamo divertendo noi e tutti ci stanno invidiando in Italia, tutti.
17: È evidente, e io mi auguro che per esempio Dodò non faccia il furbo, perché io vedo segnali di furbizia su Dodò, per carità, ognuno gioca la sua partita e fa bene a giocarsi la sua partita, però se ci porta Dodò all'ultimo giorno, e non capisco perché gli dovremmo nemmeno allungare il contratto, cioè che per quale motivo dovremmo allungare, per non perdere a zero?
16: Sì,
17: sì, beh, pensa, lui ti allunga un anno il contratto,
16: no, però c'era questa sorta di gentleman agreement e ti viene incontro,
17: già coperto quello. Vabbè, ma pazienza,
16: abbiamo quattro terzini destri al momento,
17: però uno forse lo può usare a sinistra. E Piccoli Pellegrino ti piace? Sara, l'abbiamo ammazzata un Piccoli Pellegrino.
16: Sara?
17: È
19: sì, eccomi, scusate.
17: Piccoli Pellegrino, lo scambio ti piace? Non lo scambio
19: come,
17: diretto.
19: Scusate?
17: Piccoli Pellegrino, via Piccoli dentro Pellegrino.
19: Allora, vi dico, io fossi nella Fiorentina, per quello che ho speso in Piccoli, ovviamente lo vorrei tenere ancora un anno, no? Per vedere veramente dove va, se diventa un giocatore forte o no. Delle qualità le ha, senza dubbio. Certo, la Fiorentina purtroppo lo ha pagato tantissimo, troppo, esageratamente.
17: Esatto.
19: Per cui per dimostrare di valere quei 27 milioni di euro dovrebbe fare 20 gol in campionato. Questo non sarà. Però una volta che lo hai preso, prima di svenderlo e di rimettersi tutti i soldi, diciamo che gli darei ancora un po' di fiducia, anche perché tra Piccoli e Pellegrino, ora con tutto il rispetto per Pellegrino, l'unica differenza può essere nella testa.
17: In che senso?
19: Perché Pellegrino arriva con un altro entusiasmo,
17: certo,
19: rispetto a Piccoli.
17: Certo, questo sì.
19: Questo è poco ma sicuro, perché arriva in una Fiorentina che è completamente rigenerata. Piccoli no, non ha avuto praticamente spazio l'anno scorso, se non poche volte, quando Ken combinava qualcosa o quando diceva di essere infortunato, e poco altro. Quindi certo, a volte la testa fa la differenza in un giocatore, e forse sarà anche Piccoli che sta chiedendo di andarsene.
17: può essere, non lo so. Certo
19: sapere.
17: È che vedi che alla fine Piccoli va su una valutazione intorno ai 18-19 milioni, che è il suo valore.
19: Ne rimetti quanto?
17: No, non tanto, perché praticamente niente, perché la Fiorentina con la formula dell'obbligo del prestito oneroso
16: più l'obbligo,
17: e l'obbligo praticamente ammortizza l'ingaggio di 2 anni e con i 18 milioni che chiede più o meno va a fare pari. Però la valutazione di Piccoli era quella, 17-18 milioni, non 27, lì sono stati pagati 10 milioni in più. Io guarda, io ti dico che per quello che ho visto i Piccoli, che comunque ragazzi, Crystal Palace con il Crystal Palace
16: fatto 3 su 3,
17: con quell'altro gol, Real Madrid gol. Allora, per quello che deve essere, cioè uno che poi accetterebbe il ruolo di alternativa a Ken anche con più serenità, non lo so, io mi auguro che con Pellegrino siano chiari e mi auguro soprattutto che si possa immaginare anche una Fiorentina con 2 attaccanti ogni tanto, perché se poi fai 30 milioni di investimento in un giocatore, che fa? Ma è come, non lo so, non mi tornerebbe.
19: Ecco, secondo me, per chiudere il discorso da parte mia, la cosa su Piccoli, la cosa sui giocatori in entrata, che comunque sarebbero delle seconde scelte per il grosso, le deciderà proprio l'allenatore della Fiorentina.
17: Sì,
19: su questo sì che avrà voce in capitolo, nel senso che lui è entrato nello spogliatoio della Fiorentina, adesso si è dato delle settimane per conoscere più che professionalmente e personalmente i giocatori, avrà parlato molto con loro e su questa parte qui, sui confronti tra l'allenatore e i vari giocatori, si capirà chi ha detto che ospite troppi. Ci ho detto, guardate, Piccoli per me lo potete dar via, perché per me è Pellegrino, anzi, magari lo devo far crescere di più, però vale di più il prossimo anno, allora glielo mandano via. Se lui dice no, fermi, Piccoli io lo voglio tenere, non glielo manderà via nessuno.
17: No, ma credo per
19: senso,
17: quello,
19: secondo me lui veramente ha voce in capitolo, questo volevo dire. Mentre nel mercato in entrata ogni tanto deve mandare un messaggio a Paratici dicendo ma veramente lo stiamo prendendo questo, perché è sorpreso anche lui dal calciomercato in entrata. In quello in uscita diciamo che lui farà la differenza.
17: Senti, l'attaccante esterno arriverà di sicuro. Ecco, la domanda che si fanno in tanti, sono tutti sicuri che arriverà Tosveld? E quindi c'è
16: stavo
17: anche
16: per
17: la convinzione
16: dirlo, che lì
17: allora, a questo punto
16: c'era anche
17: tanti,
16: un accordo grosso Paratici, nel senso in grosso deve aver detto però me lo pigli,
17: ma
16: Torsten,
17: lo pigliano,
16: è un,
17: guarda, in questo caso
16: e glielo prenderà.
17: È una di quelle operazioni che gli uomini di mercato ti insegnano, che ogni giorno che aspetti costa un euro meno. Quindi Tosved io me l'aspetto veramente gli ultimi 3-4 giorni di mercato, non prima, che tanto prima è tutto il solito percorso, il Sassuolo gli offrirà di allungare il contratto e lui rifiuterà, poi il Sassuolo cercherà di fargli un mercato magari dicendo ti vuole il Queen's Park Ranger, il Paris Saint Germain, il Real Madrid, e lui dirà no, perché secondo me lui è già d'accordo con la Fiorentina, e alla fine succederà quello che succederà poi su Dodò, vedrai, poi mi dirai che te l'ho detto 2 o 3 giorni prima, vai da Sassuolo, dice senti, noi ti diamo Brescianini, ti diamo chi vuoi, facciamo uno scambio, ti mettiamo 2 lire, perché questo è il finale della storia, ma a me più che un finale trovo già scontato. E chi sono per te, Sara, i 3 titolari del centrocampo a oggi, cioè avendo tutti quelli che abbiamo oggi più Tosved?
19: Guarda, io non credo che noi alla fine avremo tutti quelli che abbiamo oggi, nel senso io credo che per quello che riguarda il calciomercato in uscita in molti si stiano muovendo su fagioli.
17: Eccoci.
19: Perché se alla
17: Fiorentina ora ti attaccano ora attaccano anche te, perché una volta provai a dire secondo me alla fine se arriva l'offerta giusta fagioli è un doloroso, ma vorrei dire quasi inevitabile, ma te vuoi mandare via fagioli, ma te ora te lo becchi,
19: no,
17: porto,
19: vabbè,
17: te,
19: vabbè, tanto
17: anzi
19: non
17: guarda,
19: la prima
17: 3-4-8-7-5-1-3-9-3-3
19: certo, no,
17: ditegli alla Sara.
19: No, certo, di maschilismo subito ti accuso io, perché tu stai eccitando il popolo, ma
17: alla rivolta.
19: No, è un ragionamento chiaro,
17: sì,
19: questo,
17: dai,
19: ma non è solo nei confronti di fagioli. Ragazzi, parliamoci chiaro, non è arrivata l'offerta giusta per Ken, sì. Se no andava via anche Ken. Nel senso che quando si chiude un ciclo, come è chiuso, è stato chiuso quello della Fiorentina lo scorso anno, nella scorsa stagione, con quella salvezza che ancora dobbiamo ringraziare Vanoni. Non importa quello che è stato fatto sul campo, in quello spogliatoio devi cambiare la testa.
17: Infatti.
19: Quindi chi non capisce che a ogni offerta che arriva i dirigenti della Fiorentina cercheranno di vendere quel giocatore, vuol dire che non capisce di calcio, non capisce di spogliatoio soprattutto, perché io non voglio capire di calcio, ma ormai frequentando questo mondo da quando avevo 16 anni, non vi dico quante ce ne ho, ma posso anche dirvelo tranquillamente, sì, ma 25. Sono tanti gli anni, a volte la differenza lo fa lo spogliatoio, non la, la tecnica o la tattica del calciatore.
17: Non c'è dubbio. Senti, un'ultima cosa prima di ringraziarti, perché ci
16: regali. Una parentesi, messaggio Luca d'Arezzo: Fagioli per me può andare via domattina.
17: Ecco, via. Luca d'Arezzo non la tranquillizza. Allora, prima di salutarti ti chiedo su Grosso. Allora, ieri parlavamo con Alberto Polverosi e Alberto mi ha messo una parola che mi sta restando dentro: pazienza, pazienza, che è una parola scomoda, una parola che usiamo di rado. E pazienza perché abbiamo tanti giocatori bravissimi, tutti giovani, pazienza perché abbiamo un allenatore che ha poca esperienza a certi livelli, pazienza, pazienza. Che ne pensi su Grosso? Bisognerà avere pazienza, calcolato che io immagino che quando a giugno si sono messi con Paratici a disegnare una traccia di squadra, io credo che la traccia di squadra è il 4-3-3. Non a caso, se vi ricordate, tutti cerchiamo 3, 4 esterni, bla bla bla.
19: L'arrivo di Mastantuono,
17: bravo, ha cambiato tutto.
19: A dire esatto. Che si poteva anche cambiare,
16: però il punto di partenza era quello, Sara, no?
19: Certo,
16: con due esterni,
19: però lui
16: di
19: disse
16: ruolo
19: proprio nella dichiarazione, io e te Tommy eravamo vicini, esatto, no? Anche la conferenza stampa, come solitamente accade quando ci sono le conferenze stampa, e mi ricordo che lui disse: parto sicuramente, il modulo a cui io sono più legato è certamente il 4-3-3, però voglio fare in modo che i giocatori che avrò a disposizione rendano al meglio nei loro ruoli, giusto?
17: Sì.
19: E quindi sicuramente sarà un modulo che cambierà inevitabilmente, che con Mastantuono, se decidi ovviamente di metterlo nel ruolo dove rende meglio, devi cambiare il modulo, cioè
17: però ecco, voglio dire, mi faccio sforzo,
19: Sara, sulla pazienza,
17: però ci vuole pazienza. Perché? Perché Mastantuono sarà un titolare, noi ipotizziamo che addirittura non possa giocare col Benevento, cioè lui sarebbe titolare alla prima partita di campionato.
16: Sì.
17: Non hai ancora la certezza sui tre centrocampisti, cioè non hai mai fatto giocare insieme Ulai e Fagioli. Valdepeñas una presenza in Liga e ha fatto un amichevole, cioè è chiaro che questa è veramente una squadra che ha bisogno di un po' di tempo per trovare un suo equilibrio, e l'allenatore ha bisogno di un po' di tempo per costruirla, penso.
19: Bello, questo è effettivamente un bel post che possiamo fare su Facebook. Poi c'è la realtà. La realtà cosa dice? Che a Firenze è tornato l'entusiasmo.
17: Tanto.
19: Che i tifosi della Fiorentina sono esaltati da questo calciomercato di
17: tanto.
19: Fabio Paratici. Sono contenti di avere Fabio Grosso in panchina, vi spiego perché. Perché comunque è uno di quegli allenatori che si farà, cioè ancora non è un grande allenatore, ma sulla panchina della Fiorentina può diventare un grande allenatore.
17: Esatto.
19: E quindi secondo me è social contro realtà. Bello dire: ragazzi, serve pazienza. Se volete lo dico anche io.
17: No.
19: Mi raccomando,
17: serve la pazienza, mia progresso, la tua è sana realtà.
16: Dio non volesse, ma se ottobre, novembre le cose vanno malino, prepariamoci, perché
19: vabbè, ma non ci pensiamo neanche.
16: Lui,
19: siamo appena tornati dalle ferie.
17: Ma ieri parlavi di scudetto. Ieri Loretta è arrivata, ha detto: si deve lottare per lo scudetto. Ora sei a ottobre, novembre. Oh, è bastato.
19: No, non ne dobbiamo neanche parlare alle cose.
16: Ieri sera un ascoltatore geniale ha scritto: da ottobre, dopo l'esonero di Grosso, voleremo.
17: Va bene.
19: No, io non sono d'accordo, nel senso che ci sta che la Fiorentina inizialmente abbia delle partite in cui farà più difficoltà, ci mancherebbe altro, ma non mi sento di chiedere pazienza, perché io sono nata e cresciuta a Firenze, sono nata e cresciuta alla Fiorentina, a me piace l'entusiasmo, che sia positivo, che sia negativo, ma fatemi vivere l'entusiasmo, il calcio è questo, bisogna sognare.
16: Quindi, cioè, se non si vince il Benevento, rumba?
19: Ma chi se ne frega? Ma
16: come se ne frega?
19: Sarà Coppa,
17: è bello, è ritornato nella versione. Durava 24 ore, cioè li ha disorientati all'inizio.
19: Gli ha già data la testa, sì.
17: Sì, sì,
19: ma come si fa a perdere quel Benevento? Ma te veramente, ma vabbè, dove nasci?
17: Ma c'è dei problemi, Loreto, eh?
16: Questa la registra.
19: No, vabbè.
17: Un bacio grande. Vai. Ciao
19: a
17: Sara.
19: Voi ragazzi, grazie.
17: Allora,
19: ciao.
17: 348 7513 933, messaggi, vi aspettiamo, le vostre valutazioni, e poi aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Torniamo subito.
13: Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
20: Ciao a tutte le Salvetturina, ma secondo me sull'attaccante la Parati ce l'ha gestita così, cioè la vorrebbe gestire così. Pellegrino c'ha già l'accordo e l'ha fermato, perché uno fra Piccoli e Ken va via, e se va via Ken si gioca il posto fra lui e Piccoli, e se Ken rimane per ora parte dietro Ken, però l'attacco senza l'Europa due punte ci vogliono, e lui secondo me la può postare così.
21: Ciao Radio Firenze Viola, Simone Firenze. Allora, già si comincia a dire brosso di qui, e se non va bene, che qui e che là. Qui, ragazzi, ma si fa proprio Fiorentini, cioè si trova sempre a rompere le scatole con una squadra che sta venendo fuori stellare, fortissima. Sono, non so

0: difese delle squadre avversarie vanno a nozze.
1: 348-7593-933, se no tra poco andiamo anche sullo 055-7711-171. Patti chiari, amicizia lunga, vai. Comincia una nuova stagione, mi permetto di dirvelo, ragazzi, ascoltate quello che diciamo, perché se ascoltate che vi pare a voi salta, no, il legame di fiducia tra chi parla e chi ascolta. Qui nessuno ha detto grosso deve partire forte, se no un problema abbiamo detto, almeno io lo dico da ieri sera, quest'anno ci sarà una squadra che ci eccita,
2: sì,
1: a tutti,
2: sì.
1: Arrivo quasi a dire è forse l'estate in cui stanno assemblando la squadra più bella della gestione,
2: sì,
1: commisso,
2: sì.
1: Di conseguenza c'è il rischio serio, concreto, di andare da venerdì allo stadio con la sensazione di avere uno squadrone che come minimo deve andare in Champions. Io ieri scherzavo, scudetto, sì, ma nemmeno più di tanto, siamo tutti giustamente belli gasati perché sono arrivati i talenti, sono arrivate idee, c'è una bella idea di calcio, eccetera eccetera. C'è il rischio che questo ci spinga a dire oh, a metà settembre voglio essere secondo, terzo, perché qui c'ho Atta, c'ho Ulai, ho Mastantuono, Ken l'ho trattenuto. Se partiamo con questa prerogativa c'è il rischio che se a settembre le cose non funzionano nel migliore dei modi, e può succedere perché è una squadra nuova,
2: tutta nuova,
1: si sia tutti a puntare il dito, il problema è grosso, che è giovane, che è inesperto e ancora non ha assemblato la squadra eccetera, questo dicevamo,
2: è giustissimo. Allora allo 055 7711 171 si è prenotato Alessio. Ciao Alessio, grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi, grazie Luca, grazie Tommaso.
2: Hola.
3: Seguo tutti i giorni.
2: Grazie.
3: Anche la settimana di Ferragosto, ai grande. Niente, io mi ricordo ero bambino e te venivi in negozio dai miei babbo, Luca, al Foto CF, c'era Antonione.
2: Certo.
3: In piazza dei Ciompi,
2: mamma mia,
3: delle fotografie, sì, bellissimi, sì, ricordi. Però quello
2: dal Foto GF, ragazzi, è stato,
3: sì,
2: è,
3: sì,
2: stato,
3: sì,
2: un qualcosa di storico, nella nostra città, ragazzi.
3: La rivista,
2: credo,
3: la rivista ma, Viola,
2: credo che avesse un materiale di archivio, roba da,
3: che
2: da
3: io
2: brividi,
3: ho,
2: ecco, roba da brividi, lo dico da brividi perché c'è la storia della nostra città con tanti,
3: esatto,
2: tantissimi riferimenti, esatto, alla Fiorentina, quindi
3: e con la cinematografia ad Antonioni, esatto, quando c'entrava.
2: Emozionante, emozionante.
3: Emozionante. No, niente, quello che volevo dire a Tommaso e a te Luca è, prima cosa, siamo super eccitati perché guarda da che anno stiamo arrivando, cioè,
2: sì, chi
3: è che pensava, tutti dicevano invece di centenario si fa i bicentenario, ci danno anche in giro tutte queste bischerate e io goiavo, io sono super eccitato di questa cosa, però in virtù di questo va sempre fatto giocare la formazione migliore e non vanno mai venduti i piedi buoni. Questo è quello che mi diceva sempre mio padre, che mi diceva i miei allenatori quando si era bambini, quando uno c'ha piedi buoni è un va venduto.
2: Quindi fai riferimento a Fagioli, immagino.
3: A tutti, a Gudde, anche prima quando la Sara ha detto Gudde è un problema, e lei è un problema Baracche, Nzola e quell'altro, ma non Gudde. Gudde, certo, non ha dimostrato quello che è, ma non è che lei a Genova era un fenomeno, è venuto a Firenze, gli hanno strappato i piedi, gli hanno messo in linea e non gioca più, no.
2: Certo.
3: E funzionava, sì.
1: Hai e ragione, poi posso farti una domanda però?
3: Certo.
1: Sul,
3: certo,
1: fronte dell'atteggiamento come lo vedi, Good? Perché poi c'è anche quello, c'è anche la testa.
3: Senti, io a parte all'inizio che lo vedevo in un altro pianeta, ma ovviamente le questioni legali passano, certo, avanti alle questioni di lavoro, le questioni di, insomma, la roba legale, e poi lui l'aveva pesante,
2: Certo.
3: C'aveva una spada sul capo,
2: ragazzi, lui però è stato sospeso dalla nazionale, vi vorrei ricordare,
3: sì, per sì, quel no, problema. Infatti però quest'anno almeno il che si intravede, la nostra fortuna secondo me è che ci abbiamo l'allenatore e bisogna dargli il tempo, come minimo un ciclo lo vedi dopo 1-2-3 anni, come ha lavorato, come si intravedeva italiano, però a Firenze purtroppo non ci fa questa prerogativa,
2: esatto,
3: di aspettare,
2: anni,
3: però grosso te l'ha dimostrato quando ha battuto il rigore mondiale, cioè se non sei tranquillo che le cose lì non le fai.
2: No, no, se non hai le palle non lo fai. Grazie, grazie, mi hai portato in un ricordo,
1: ciao,
2: credimi.
1: Ciao, ciao.

0: emozionante e straordinario tuo padre, quel mondo, Loris Ciullini, mio babbo. Va bene, grazie, grazie, grazie davvero. Allora,
1: ci sono ricordi un po' più recenti, però è bello.
0: Sì,
1: cioè,
0: no,
1: c'era un'altra storia, fotografia a Firenze, sì, che veniva ricordata anche allo stadio, c'era una pubblicità famosa, insomma. Cannicelli, sì, amico, vai, era più forte di me, scusate, sono i miei tempi.
0: No, allora, tre anni non si possa andare, me lo dico subito.
1: Tre anni no, fra tre l'altro, no, mentre ne parlava l'ascoltatore, la prima cosa che mi è venuta in mente è Palladino. Nel senso, e ve lo ricordate quanto è stato uno lungo l'anno di Palladino?
0: Molto lungo, sì, in effetti.
1: E non è Bono, e si gioca male, e poi otto vittorie di fila, aspetta, forse è Bono, e però Pradè che ha deciso che si doveva giocare a quattro, se no lui continuava a tre, e poi a gennaio con Napoli, bam, formazione strana, 3-0 al 52esimo con Moreno titolare. Tre anni glieli abbiamo dati a Italiano perché pronti via, vi piaccia o meno, ma si vedeva
0: un'idea,
1: chiaramente
0: un'idea,
1: no?
0: Un'identità fortissima. Dottor Michele Fratini, buongiorno.
2: No, voi siete primari di corsia proprio, buongiorno a tutti, ciao.
1: Sì, allora, anche un po' medici della mutua, come il dottor Guido Tezzini.
0: Gudmundsson lo tieni?
2: Rinato, sì, ma ancora io dico la verità, dovessi sacrificarlo e prendere qualche altro giocatore, lo manderei via.
0: E questo è un po' il pensiero di tutto. Fagioli lo tieni?
2: No.
0: Dodò lo tieni?
2: Sì.
0: Ken lo tieni?
2: Scusa?
0: Ken lo tieni?
2: Tutta la vita,
0: tutta
2: certo,
0: la vita.
2: Ha fatto la squadra per lui, su di lui, certo lo tengo.
0: Ecco, questo quindi è una fotografia. Perché non Fagioli e sì Dodò, quando invece, se facciamo un sondaggio popolare, ti dico
2: no,
0: la verità?
2: No, perché Dodò è vero che ha fatto un'annata brutta anche lui, però questa Fiorentina è attrazione anteriore, dunque. E poi anche coperta, perché ora, ripeto, se prende il centrale che dico io, non io, io in generale, che penso io, fa un'ottima squadra Fiorentina. Io lo terrei perché è il classico giocatore, piace a grosso, quando si stacca bene, si sovrappone, e poi c'ha anche giocatori grosso adesso, e quando si stacca Dodò fanno ricoprire integralmente il suo ruolo. Dunque la Fiorentina è nata bene, speriamo finisca ancora meglio, perché è nata molto bene. Ho delle grandissime perplessità per Vieri, posso dirlo, ancora non lo vedo registrato bene questa Fiorentina.
1: Le amichevoli
2: però
1: non t'hanno rassicurato, Michele,
2: no,
1: me lo ricordo, su Vieri ieri lo volevi vedere.
2: Sì, no, ma continuo a dirlo, ho detto anche a Paratici, dunque di persona, ho visto un mese fa un'opinione, no? Dunque in modo cordiale, lui ha detto veramente a tanti margini di lamento, però sai, aspettare un ragazzo ha già 20 anni, vabbè, ognuno, ripeto, a me, dunque sono corretto, non è che le dico dietro, le dico cortesemente avanti, a me non piace. Dunque,
0: senti, hai detto mi aspetto un centrale, chi ti aspetti?
2: Io mi aspetto, no, un centrale, come dico io, nel senso vecchia maniera, che si registri bene con l'uomo di reparto, perché ad oggi la Fiorentina l'unico che esce bene la palla a piedi mi sembra Pongracic, che si è uscita, dunque
0: pensi che lo daranno via Pongracic alla fine?
2: Io penso vada al Milan alla fine, perché
0: lo stanno
2: corteggiando fortemente, lo vogliono fortemente, dunque penso alla fine gli ultimi giorni di mercato.
1: Poi ci serve un centrale, però
0: sta dicendo, okay, lui dice che secondo lui si aspetta che Pongracic ci vada al Milan e che la Fiorentina vada a prendere
2: esattamente
0: un centrale.
2: Esattamente.
0: Ma ci sono giocatori, per far capire il tipo di giocatore, a chi penseresti? Non uno che la Fiorentina, per dare l'idea del tipo di giocatore che ti piacerebbe vedere la Fiorentina.
2: Ma io ho visto giustamente, e fa anche bene a questo lato, che lui sta è parato, sta rigiovanendo la rosa, sta prendendo giovani in prospettiva per il settore giovanile, anche se sono già forti, sta prendendo giovani per la prima squadra che possono dare longevità a lungo termine, però ci vuole dietro, ci vuole l'uomo d'esperienza, Luca, Tommy, a Sassuolo c'è già stato. È stato al Milan da giovane, Mancino, è stato all'Inter, ha fatto benissimo.
0: A Cerbi,
2: considerato,
0: pensi?
2: Sì, sì. Certo. Io prenderei lui, perché è una, per me Chiesa è una sicurezza. Per me, accanto a un giovane lo registra, esce bene la palla, grande struttura, fa la vite, è diciamo il regista di difesa, perché quando c'è la spazzata la spazza, quando deve giocare la gioca. Io è stato un grandissimo club, quale l'Inter, dove si è tolto qualche soddisfazione fino all'anno scorso. Basta dire con i vecchi, i grandi, quelli buoni si prendono sempre. Vedi Modric in altro ruolo, vedi Giroud al Milan che vinse lo scudetto qualche anno fa, quelli buoni devono giocare. Io prenderei lui tutta la vita, io.
0: Certo, certo.
2: Senti, mi dà sicurezza, affidabilità, non hai coppe internazionali, dunque è perfetto, secondo me.
0: Allora, ricordo che Michele Frattini è un grande scouting, come se grande competente di calcio. In questo senso ti chiedo, ci guadagna tanto la Fiorentina se dà piccoli al Bologna per 15-16 milioni, quelli saranno, e prende Pellegrino dal Parma per 25 più bonus?
2: Che cifre, però Pellegrino ha fatto un'annata buona, sì, e vale già questi soldi.
0: Io guarda, su questo
2: sinceramente
0: io ti ho fatto volutamente, Michele, le cifre, perché
2: piccoli, ragazzi, non ci scordiamo, amici miei, che Vlahovic sta andando a 8 milioni alla stagione, ma per 15-16 milioni da 80 e valeva 3 anni fa. Si parla di Vlahovic. Allora, se io penso che questi giocatori avete nomenclato, nominato, ribadito nella nomina, quali piccoli e Pellegrino, sinceramente, io piccoli sì, l'accompagnerei volentieri, perché perderesti 12 milioni e rispetto all'anno scorso ne valeva 28, però ne perdi 12, gioca, e dunque dovresti fare, anche volendo, mettere un bonus se il Bologna va
0: in Europa. Esatto, questa è l'idea.
2: Bravissimo, bravissimo. Pellegrino, calmi, perché sì, a Parma ha fatto benissimo, per carità, profilo interessante, può essere esplosivo, però ancora devi dimostrare. Non ha fatto nemmeno un'Coppa Europea a Parma l'anno scorso. A livello internazionale, Pellegrino,
1: hai ragione.
2: Chi è?
1: Io
2: per andare a spendere quei soldi, insomma, mi guarderei intorno. Però una cosa la devo dire: la Fiorentina sta lavorando benissimo, chapeau. Però vedere, a parte Arde, Fafasura a Napoli, Fortini va via, Comusso al Torino, ragazzi, ma questi hanno fatto anche non tanto la classifica, ma la fortuna del vivaio. Io vedo che si sta spersonalizzando questo vivaio, cioè lavorano benissimo, vincono campionati, scudetti, e poi non li vedi più in prima squadra.
0: No, io ho trovato
1: stupito Croci, per esempio.
0: Croci. Braschi, scusate.
2: Io fui uno dei primi a dire Croci, perché l'amico Ritorni, che saluto, Vigorelli, nato il mio giorno, saluto. Però lo vidi a Dillo Tempore quando venne a Montevarchi a gennaio in quella Fiorentina, che si andava al barco con i vari fici, i vari organi, i vari Burgazzi, i vari Borgo Valero, Aleandro il figlio, i vari Barzagli, dunque di Croci ho sempre messo la faccia, il Babbo Graziano, la mamma Laura, i fratelli, da Subbiano con furore, dunque scusatemi,
0: no, diceva
2: per
0: di
2: loro
0: Braschi,
2: è facile,
0: diceva
2: per
0: di
2: lo prima, vederlo prima era difficile. Io l'ho visto come altri, non come la Fiorentina l'ha preso, dunque bravissimi a Dillo Tempore Niccolini, bravissimi Appelletti, bravissimi Angelo, bravi loro. Però Croci ero sicuro che potesse fare bene, perché era pronto mentalmente, lo vedi, è freddo, vanta la porta, può interpretare diversi ruoli, e poi rappresenta poi il talento la Fiorentina, diciamo, ha avuto anche gli anni passati. Io penso a Flachi, no?
0: Sì.
2: Flachi è stato non talentoso, talentissimo, metto il superlativo, talentosissimo, e dunque bene, molto bene. Croci, sono felice, però è lui, gli altri.
0: No, ma infatti Tommaso ti voleva chiedere, penso, di Braschi,
1: sì,
0: poi è partito Croce e la tua
2: interessante.
0: Ecco, trovi giusto l'idea di andare a giocare in una squadra che comunque ha vinto lo scudetto in Svizzera.
1: Era un po' come l'effetto Amatucci, cioè,
2: però quest'anno Braschi poteva essere gestito. perché è vero che fino a 20 anni è stato nei giovani, si è affacciato nei grandi, ha vinto lo scudetto nei giovani, a 20 anni però aveva già. Però con un Ken così, con un piccolo in uscita, non c'ha le coppe la Fiorentina, c'è la Coppa Italia, sono gli ultimi 20 minuti per affrontare Ken nel 6 vantaggio, poteva essere il tiro diversamente, dico la mia, poi ognuno, certo. Perché la Fiorentina prima di andare a spendere 20 milioni di fare la corsa del campionato e la Unione Europa, uno giovane tienilo, anche per dare un segnale alla piazza, non puoi levare tutti i giovani che hai, eh. Come dire, sì, hanno fatto bene, ecco, mandiamoli via, no, no, loro fanno il sacrificio per arrivare in prima squadra, e la Fiorentina ha sempre lavorato benissimo con i giovani, perché perderli? Sì, non erano dei 23, ma in prima squadra, li portano tutti i giovani in prima squadra, questa è l'unica, forse posso dire, mi va benissimo che la Fiorentina quest'oggi abbia speso 100 milioni e si faccia trovare come regina del mercato, mi va benissimo, a parte i prestiti, secchi, ha fatto bene i rapporti con il Real Madrid, però i giovani, la Fiorentina, dire anche di quello, perché devi mandare via tutti i giovani? Non esiste, per me questa cosa potrebbe essere gestita un po' meglio, poi il resto c'è solo da imparare da questi signori, i signori si parla, che fanno mercato, lo fanno bene, hanno rapporti mondiali, internazionali, benissimo, mancava una figura di prestigio, però sui giovani un appello lo darei, cerchiamo di tenerli.
0: Non c'è dubbio.
2: Papazzulli a Napoli, Harder al Basilea, Braschi e Papi, insomma mi sembra i Martinelli che non risolvono, non lo so, ecco, dico la mia e poi magari
1: no ma se... Michele ha colpito in effetti, cioè più o meno quel gruppo di campioni d'Italia della primavera non è che abbia avuto troppa fiducia, e quindi no. Anche per quello ti chiedevo, perché poi fa effetto, ma ragazzi ve lo ricordate il delirio perché Vanoli non mise Braschi a 2-3 giornate alla fine, poi alla fine 1,5 milioni al Thun, ecco.
2: E domanda, c'era già vero Paratici direttore?
1: Sì.
2: Ok, scusate la domanda. Detto questo, no, il timing no, perfetto. Ma detto questo, sicuramente la mano sua di Favre c'è, si vede anche bene, però sai, più di quello che ha fatto il signor giovanile non puoi fare, dunque non è che puoi sradicare dei giovani importanti, anche perché poi hanno mercato, Arde va in Serie A Basilea, Papazzulli bene o male va in Svizzera, Papazzulli vuole Napoli la prima fascia, c'è Fortino vuole la prima fascia, addirittura c'è il Torino, sì, ma c'è anche addirittura c'è l'Inter che spinge, c'è la Roma, sono dinamiche che vanno comprese,
0: non c'è dubbio. Certo.
2: Non lo so, sicuramente avrà dei colpi migliori, però insomma non lo so. Sentimi, vediamo, ecco.
0: Allora ripeto, se avete domande per Michele Frattini 348 7513 933, Michele ti chiedo se l'attaccante esterno, perché poi c'è questa grande attesa dell'arrivo dell'attaccante esterno, mi pare che c'è meno ansia rispetto al passato, perché l'arrivo di Mastantuono porta poi anche la Fiorentina a avere un 4-3-2-1 come idea di calcio, ma di tutti i nomi, gli ultimi nomi che hai letto, c'è qualcuno che ti piacerebbe vedere da attaccante esterno nella Fiorentina?
2: Sì, io ti ripeto, anche per italianizzare un po' la rosa, perché sembriamo il Como, mi fa piacere, magari fosse.
0: Magari andiamo a Champions, sarei contento.
2: Però italiani, perché ho detto anche è un peccato mandare via i giovani, perché quei giovani erano italianissimi. Dunque, campionato di Serie A, io mi auguro, quando ora faccio la crociata divisoria, sicuramente poi il calcio è bello perché è vario e il pallone rimane sempre tondo, ma prendiamo il sorsolino, ma prendiamo lui, ma perché è uno che segna, fa doppia cifra, bene o male, e poi l'attaccante serve, lo può mettere a destra per invertito, ma ha fatto gli ultimi anni, anche se io sono contro i per invertiti, e può fare anche il suo vecchio ruolo alla sinistra, nel tridente è perfetto. Immaginate Orsolini, Ken davanti, c'è palla lunga e go, cioè magari, perché devo andare per, sì, mi fa piacere valorizzare i giocatori del Real Madrid, ma Santoro è un fenomeno e non era nemmeno facile prenderlo, perché la Fiorentina non ha competizioni internazionali e dunque sono bravi, no, bravo di più, però qualche consiglio li si può anche dare tutti, no?
3: Tanto, ma sì, ecco, ma poi è l'11 di agosto, siamo un po' tutti mentalmente sotto l'ombrellone, io voglio ribadire la baggianata di ieri, ma perché non si riprova a pigliare Nico, a riprendere Nico?
0: Nico Gonzalez, lo riprenderesti?
3: Ma Stantuono e Nico,
2: Tommy,
3: dietro a
2: Tommy,
3: Ken. Tango argentino.
2: Tommy, con lui devi sempre dire ogni Gonzalez, se sta bene, se mentalmente, sta bene, perché non è continuo, se sta bene fisicamente, ebbe anche sfortuna perché torna indietro con quel mondiale vinto, diciamo 8 anni fa. Sì. Io non posso vivere con i se e con i ma, io dovrei vivere con la certezza. E Nico Gonzalez, purtroppo, a prendere una Madrid, Juventus, non è continuo e non dà garanzie sicure.
3: Hai ragione. Va a fare il bagno, vai.
0: Senti, Michele, prima di salutarti, visto che, ripeto, te hai veramente l'occhio lungo, ti chiedo se ti piace e cosa ti colpisce di Valdepeñas, perché qui stiamo parlando veramente di un grande talento, ma giovane, perché lui
2: mi colpisce avendo mole fisica, essendo quasi 1,90 m, giovane sicuramente, 2006, è uno che va come un toro sulla fascia, lui aggredisce se lo spazio e la fascia, è molto a personalità, perché quando la palla è a piede non solo rimane incollata, ma è pazzesco, mi ricorda un po' sì Di Marco, ma anche Branco del Gen brasiliano,
0: mamma
2: quando
0: mia.
2: Va
0: però
2: sì,
0: aveva,
2: quando
0: aveva
2: va
0: un piede
2: quando
0: branco,
2: va
0: ragazzi.
2: È pazzesco, ha fatto anche il centrale perché ha mole fisica, però è bravo quando si sgancia, lui è bravo con palla a piedi, si sgancia. Dunque, perché dico la Fiorentina potrebbe essere a fase offensiva? Può darsi anche che l'esterno non lo vada a cercare, perché se gioca Valdepeñas a sinistra e Dodò a destra, Jiménez che fa? Jiménez va a fare l'attaccante esterno alto. Dunque, ci dà anche la
0: Gio Mario, che ne fai?
2: No, lui non
0: ti piace.
2: Diciamo,
0: non gli piace, sia fisico.
2: Non mi riempie l'occhio, ma riempito.
3: Avresti preferito Favasuli, dillo.
2: Sì.
3: Vabbè.
2: No,
3: ma lo capisco.
2: Io sono onesto, cioè, dalla Juventus è vero che ha avuto bene o male, abbiamo arrivato alla Juventus, a me lui onestamente non ti accende, cioè non è meglio di Dodò, capisci?
0: Sono convinto sia meglio Dodò. Grazie sempre
2: a voi,
0: Michele Fratini. Allora,
2: ciao.
0: Prima ora è volata via, caro Tommaso Loreto, fra poco torniamo, continuiamo a aspettare e leggere i vostri messaggi
3: 348-7503-933.
0: Mi fermo un secondo,
3: qualche aggiornamento. Vai. Sì, creo hype, poi c'è sta notizia meravigliosa dalla Turchia, e bisogna la dia così si scatena agli ascoltatori. Tra poco
0: aspettiamo ancora le vostre telefonate 055 771 171.

0: pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Sì, buonasera, buonasera a tutti, volevo dire che secondo me, siccome ho 40 secondi, faccio veloce, secondo me Parati ci aspetta le ali per la Roma, ormai per il Benevento, secondo lui, evidentemente, probabilmente ha ragione, basta anche la squadra così, 4-3-2-1.
4: Buongiorno, due miei ricordi della Fiorentina che fu. Tendi con la rete da centrocampo a Zoffe contro Gobbi, roba da pazzi, la goduria immensa, e poi la rete di Antognoni di testa, sempre a Gobbi, altra goduria immensa.
5: Quello in tuffo da Carnicelli, amico vai, Ale Fiorentina, maledetta Toscana. Tira fuori la grinta che hai, la rete non è lontana, su via Fiorentina. Dai, e che anni, ragazzi, lo stadio stracolmo sempre, non c'erano i seggiolini ma si vedevano solo teste e corpi, stadio stracolmo. Ve lo immaginate con questa squadra che abbiamo oggi e una curva Fiesole finita con la tettoia e il rimbombo della Fiesole? Madonna, lì veramente è scudetto cucito, forza Viola.
6: Ciao Tolo, ciao Luca, ciao Frattini numero uno. Ma secondo me quello che dice Frattini ha pienamente ragione in tutto, anche sui giovani, ma per me la Fiorentina e Paratici insieme a Commisso vuole puntare quest'anno lassù, non dico di un scudetto, ma arrivare nelle prime 3-4 squadre. Ecco perché i giovani della TV e presto venduti, perché vuole giocatori affidabili subito per arrivare lassù. Poi quei giovani si farà. Ciao a tutti, grazie a Cattolica.
7: Ciao Tolo, ciao Luca, Matteo 74 da Firenze. Una domanda per tutte e due. Ho capito bene o ho capito male? Che praticamente Piccolo andrebbe a Bologna con la formula di 12 milioni più il resto in base alla qualificazione in Europa? Ho capito male, 12? A me mi sembra un po' bassa come quota fissa.
8: Sì, no, non
7: ciao
8: è 12.
7: E forza Viola, come sempre.
8: No, sì.
9: E voilà,
8: non
9: prego,
8: è 12,
9: Luca.
8: È
9: no, cifre, 15-16, sì, poi stanno
8: 15-16 per arrivare nel caso di qualificazione in Europa a quei 18-19 che vuole la Fiorentina. Il Bologna non è disposto di andare oltre 15-16, a meno che non abbia la certezza della qualificazione europea, quindi dei soldi, delle coppe che possono trovare una,
9: diciamo,
8: ma si trova una quadra,
9: si trova una quadra. Anche perché ce lo state già scrivendo in tanti, ha twittato Fabrizio Romano, super esperto di mercato,
8: che dice
9: con la Fiorentina che ha trovato l'accordo direttamente con Pellegrino, ma siamo alla fase finale anche dell'accordo con il Parma, intorno ai 20 milioni di euro.
8: A 20 sarebbe un gran colpo,
9: quindi
8: ragazzi.
9: Pellegrino sempre più vicino a 20, e cioè, sarebbe l'accordo anche col calciatore. Su Piccoli restiamo vigili, ma insomma già ieri anche Claudio Beneforti ci diceva,
8: sì,
9: che poi lì alla fine
8: lo vuol fare Bologna, lo vuol fare a Fiorentina, esatto, vuol fare il giocatore,
9: esatto.
8: No ragazzi, Pellegrini a 20 milioni, chapeau se la Fiorentina chiude questo tipo di operazione. Poi vediamolo, che poi ci sono anche il Bologna a 15 milioni farebbe un gran colpo con Piccoli, poi però ci sono i bonus,
9: sì,
8: ci sono
9: poi ecco
8: di, vediamo, vediamo.
9: Siete adorabili, nel senso che giustamente c'è già Samuele, dice ma a sto punto è ipotizzabile la convocazione per venerdì di Pellegrino, dato che ieri ha giocato 70 minuti col Parma in amichevole. Direi che a livello regolamentare,
8: certo,
9: se gioca le amichevoli, quello non è un problema, e comunque sarebbe un problema fosse la seconda squadra,
8: sì,
9: perché non può andare in tre, ma diciamo che si sta andando avanti, però ragazzi, e ci vogliono gli annunci ufficiali per darli come convocabili, quindi poi ancora evidentemente l'ufficialità non c'è. Poi certo, abbiamo Lorenzo in linea, se non sbaglio, 055 77 11 171. Ciao Lorenzo.
10: Sì, buongiorno. Secondo me tra Piccoli e Pellegrino cambia ben poco, solo questo, grazie.
8: Allora, questo è il parere, guarda, non è un parere unico,
9: No.
8: Ti devo dire che
9: non è che nemmeno
8: anche perché
9: totalmente
8: molti,
9: di fuori.
8: No, molti hanno, fanno la riflessione che hai fatto te. L'anno scorso non è andato bene, ma l'anno scorso non fa testo perché sta un anno catastrofico. Valuti le amichevoli, l'inizio delle amichevoli, se va l'inizio delle amichevoli,
9: si è difeso
8: a livello internazionale, non ripeto sempre o Monti Pallidi. Allora dice Pellegrino, primo anno in Italia, buon campionato, non ha fatto 50 gol, però su Pellegrino fammi dire che andiamo a rubare qualche minuto a chi in quel mondo, il mondo di Parma, è diventato
9: anche
8: una leggenda calcistica.
9: Ci aiuta a capire se questa era l'allenatore ideale per esaltare un attaccante, perché
8: quindi,
9: tutti bene,
8: chi meglio del grande Lorenzo Minotti, che ringrazio per i minuti che ci regala. Ciao Lorenzo.
9: Ciao capitano.
11: Ciao ragazzi, ben trovati.
9: Sei non so come fare, Lore, a fine mese non c'è da andare da nessuna parte, niente più preliminari.
8: Che
9: di
8: vai
9: conference
8: a fare, Lorenzo, di coppe quest'anno?
11: Non ho capito, scusa.
8: Che quale coppa seguirai quest'anno, visto che ci hai tradito?
11: Non lo so. Non lo sai ancora. Non sono stati individuati i vari percorsi.
8: Quindi ti seguiremo con nostalgia. Allora, caro Lorenzo, Fabrizio Romano ha appena twittato che c'è un accordo raggiunto tra la Fiorentina e Pellegrino, e questo lo immaginavamo perché ci risultava che era praticamente già fatto. Si parla anche di una trattativa con la società a una cifra, ti devo dire, molto più bassa rispetto a quella che ci risultava a noi. Noi risultava 25 milioni più bonus, Fabrizio Romano ha parlato più o meno di 20 milioni. Sì. Ma non ti chiedo di fare il commercialista naturalmente, ma ti chiedo di fare il grande esperto di calcio e dirci qual è la tua valutazione di Pellegrino.
11: Ma secondo me saremo un colpo molto, molto importante per la Fiorentina. È un prospetto da seguire con attenzione, è un giocatore in grande evoluzione, quindi dobbiamo ancora capire dove può arrivare, però sicuramente il percorso che ha fatto in questo anno e mezzo al Parma è un percorso che così, è davanti agli occhi di tutti. È un giocatore con caratteristiche particolari dal punto di vista fisico, perché è una punta molto alta, dominante nel gioco aereo. Se pensate che quest'anno e mezzo lui ha segnato 15 gol tra Coppa Italia e campionato di Parma, ne ha fatti 11 di testa, quindi è un giocatore che sotto quel profilo lì domina, ed è anche fondamentale per esempio in altri momenti della gara, cioè per esempio quando va a difendere. La Fiorentina l'anno scorso gol di testa ne ha subiti una marea, e quindi è un giocatore che diventa fondamentale anche quando va nella propria area a difendere sulle palle inattive. È un giocatore indubbiamente che ha ancora grandi margini di miglioramento. Bisogna ovviamente sottolineare il fatto che dal punto di vista tecnico è un giocatore che ancora così deve maturare, deve pulirsi, deve migliorare nelle giocate. Però quello che mi ha colpito di lui, al di là di quello che è l'aspetto sul campo, è anche proprio la persona che c'è dietro questo ragazzo. Cioè una persona molto quadrata, una persona che ha una storia sportiva familiare importante, quindi ha gente che lo consiglia nella maniera giusta, e direi che cioè questi sono valori da non considerare.
8: No, ma scherzi, ma
11: perché giocatori,
8: Lorenzo, ma queste sono cose fondamentali,
11: fondamentali. Poi cioè quello che mi ha colpito per esempio è la disponibilità che dà a giocare per la squadra, perché fare la punta nel Parma dell'anno scorso non credo fosse un compito semplice, perché il Parma è stato uno degli attacchi meno prolifici, ma anche una delle squadre che ha tirato meno in porta, quindi vuol dire che è un giocatore che riesce a fare 9 gol, ma che così si è proprio messo a disposizione è un giocatore che ha fatto 37 su 38 partite, ha sfiorato i 3000 minuti giocati, quindi significa che anche dal punto
12: solido,
11: di vista fisico, certo, è solido e integro, certo, ed è un ragazzo che probabilmente conduce una vita di un certo tipo e si allena nella maniera corretta. E secondo me questi sono tutti aspetti che quando vai a prendere un giocatore li devi considerare.
12: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
9: Tra l'altro, guarda, vedo in questo caso l'aggiornamento che arriva da Sky sull'accordo di massima anche tra il Colonia e non il Werder Brema, il Bologna, per il prestito un diritto di Dallinga. Quindi sì, Bologna.
11: Tutte le caselle va
12: sì, si stanno mettendo
9: ora resta
12: a posto.
9: Piccoli a Bologna, Pellegrino a Firenze, Dallinga a Colonia.
12: Lì, piccola Bologna.
11: E questo nuovo argentino Parma adesso,
12: cioè, Romero. Piccoli, diciamoci la verità, non è arrivato nell'anno sbagliato. Certo è che ha fatto una buona estate, ci raccontava ieri Claudio Beneforti che è una fa Cassazione a Bologna, Sartori se lo era portato l'aveva preso ai tempi dell'Atalanta. Oggi ci diceva Sartori, a riflessore Sartori, se vai a cercare attaccanti italiani, Piccoli ci può stare tra questi. Ecco, è un rischio rinunciare a Piccoli dopo un anno, dopo solo un anno, Lorenzo?
11: Ma io direi che innanzitutto bisogna anche sottolineare con l'atteggiamento di Piccoli, perché come hai detto tu, in una stagione così complicata, con l'arrivo anche con quel peso di un costo eccessivo,
12: sì,
11: un'operazione che è così, secondo me lui ha pagato anche dal punto di vista, perché tutti, se paghi un giocatore quasi 30 milioni ti aspetti che poi sia all'altezza di quel prezzo. È un giocatore che anche lui atteggiamento ottimo, però secondo me ha dimostrato proprio dei limiti sotto porta impressionanti, perché di gol ne ha sbagliati veramente tanti,
12: sì, sì.
11: E è un giocatore che anche lui per tipologia di calciatore tenderà a migliorare quando riuscirà ad essere un po' più sereno davanti alla porta. È un giocatore che è importante per un certo tipo di gioco, perché riesce sempre a dettare la profondità, allunga sempre le difese avversarie, ha tanta forza fisica, però anche lui come Pellegrino dal punto di vista tecnico così in molti aspetti lascia desiderare, e soprattutto è un giocatore che dal quale mi aspettavo anche di più nella gestione della palla,
12: sì,
11: nel,
12: sì,
11: nel far salire la squadra. Invece secondo me è un po' troppo spesso a terra, un po' troppo spesso nei contrasti, e così ne esce sconfitto, per un giocatore che invece dovrebbe vivere di prepotenza sotto quell'aspetto. Direi che Pellegrino secondo me ha qualcosa in più indubbiamente rispetto a Piccoli, e stiamo parlando di un giocatore che ha 25 anni, e così stavo cercando di pensare un po' ai grandi bomber che ha avuto la Fiorentina, e secondo me potrebbe essere il nuovo Luca Toni,
12: anche
9: fosse un terzo. Intanto è apparso Nicolò Ceccarini, e siccome sto seguendo, sì, tutti i vari tweet, c'è anche quello del direttore
12: Nicolò,
9: di tutto mercato web, accordo a un
12: Lorenzo
9: passo
12: Minotti
9: con il Parma,
12: allora,
9: per Pellegrino.
13: A proposito di Parma, ecco Minotti, a proposito di Parma,
9: sì.
13: No, allora la Fiorentina c'è grandissima fiducia,
9: è fatta.
13: Questo lo dici te, io l'ho fatta quando naturalmente lo vedo arrivare, no? Però comunque devo dirti che ho sentito il Parma pochi minuti fa e mi è parso di capire che l'operazione è veramente in dirittura d'arrivo, ed è legato ovviamente alla cessione di Piccoli. Questa è un'operazione però collegata, la Fiorentina sta aspettando di cedere Piccoli al Bologna per avere poi la certezza, quantomeno stanno discutendo Fiorentina e Parma sulla formula, stanno discutendo se fare un prestito con obbligo condizionato o un titolo definitivo, questo è quello, sono anche scritto,
12: certo.
13: Ed è questo che è il motivo per il quale diciamo
12: la cifra
13: ora
12: sarebbe 20 milioni,
13: sì, siamo su 20 e qualcosa,
12: quindi meno di quello che si pensava,
13: però ci saranno 5 di bonus, secondo me alla fine i bonus li metteranno, a meno che non mettano una percentuale sulla futura rivendita, perché secondo me sono in ballottaggio, però non ci sono problemi tra i club, nel senso che io sento grande distensione, quindi questa cosa è stata già apparecchiata da tempo, e quindi io penso che sia solo questione di tempo.
9: Aspetta che ti...
11: Sì, io credo che sono Paratici e Cherubini,
12: no,
11: cioè proprio se hanno aperto questa trattativa e diciamo, siamo arrivati fino a questo punto, no, credo che non ci sia assolutamente proprio il dubbio che possano trovare la formula o l'accordo. Ecco, l'unica cosa, capisco che Paratici, ovvio, che vorrà chiudere un'operazione importante come questa nel momento in cui è sicuro di
12: dare via di
11: completato l'altro, perché altrimenti poi sarebbe un problema grosso.
13: Sì, sì, sì, sì. Allora, attenzione comunque sempre a Ken, io ve lo dico. Avvisa
9: naviganti. Pellegrino nell'ottica Viola può rappresentare anche una prima pezza nel caso in cui, sì, Ken parta.
13: Sì, comunque sia, loro con Pellegrino sono sicuri di avere in casa comunque anche l'attaccante del futuro, ed è per questo che hanno insistito tanto.
9: Ricordiamo.
13: Sì, Pellegrino, sì, sì,
9: all'Argentina.
12: Grazie a voi,
9: grazie, Nicola, tra poco.
12: Un'ultima domanda a Lorenzo Minotti e tecnica: Pellegrino e Ken insieme possono giocare, Lorenzo?
11: Ma certamente, secondo me Ken ne trarrebbe anche molto, molto beneficio, perché proprio è un giocatore che ha una percentuale impressionante di vittoria sui duelli aerei, quindi Ken sappiamo benissimo che per esempio sulle spizzate, sulle sponde di un compagno è sempre quello che vive proprio di situazioni sul filo del fuorigioco. È ovvio che bisogna trovare poi empatia e diciamo una certa armonia.
12: Potrebbe essere la coppia Retegui Ken della nazionale?
11: Ecco, sì, infatti io volevo arrivare lì, ma secondo me con Pellegrino, che sotto quell'aspetto probabilmente è più forte di Retegui in prospettiva. Retegui, cioè, è un giocatore già che formato, arrivato. Pellegrino secondo me potenzialmente può superarlo. Poi è normale che possa essere anche una scelta della società, magari facendo fatica a trovare degli esterni puri.
12: Certo.
11: Quindi se si mira dal 4-3-3 a un 4-3-2-1, può essere anche che puoi giocare con le due punte, un trequartista come Atta che a tutto tondo fa anche il centrocampista.
12: E ci avanza Mastantono.
9: Ecco, Lorenzo, dove lo vedi
12: ce
9: Atta?
12: Ce n'è troppi, guarda.
9: Perché qui c'è già aperta la diatriba tra chi io sono di quelli, lo vorrei vedere a centrocampo, libero, no?
12: Sì,
9: di inventare un po', però indubbiamente può anche stare dietro la punta.
11: Può stare anche dietro le due punte, Secondo me che al grosso potrebbe avere tante soluzioni, cioè io credo che quando tu hai una certa solidità di organizzativa in fase difensiva, cioè con la difesa 4, tre centrocampisti più barra a volte in certo tipo di partite un trequartista come Atta che diventa un altro centrocampista, e invece hai l'opzione quando devi fare delle partite diciamo offensive ti puoi sbizzarrire, perché se hai due attaccanti come Ken e Pellegrino, sei Atta, se hai Mastantuono, oggi leggevo anche di Elmas.
12: Allora, Elmas è tecnicamente impossibile perché Elmas è extracomunitario e la Fiorentina ha, diciamo, esaurito quelli che sono i posti.
11: Avevo letto questa notizia, ma è un giocatore che in quell'ottica poteva veramente completare uno scacchiere, rinunciando, ripeto, a degli esterni puri come si era pensato in un primo momento, se si va su un 4-3-3 classico come grosso faceva Sassuolo.
12: Sì, sì, ma io sono convinto che lui prenderà un attaccante esterno, sai cosa può servire, Lorenzo, magari un po' più di strappo, no? Perché Mastantonio non ha queste caratteristiche, anche, non so, Pellegrino, cioè uno che ti può portare un po' più l'azione
9: esterno
12: di là,
9: puro.
12: Ecco, l'esterno puro, che ti può dare
9: che
12: l'opzione che te, partendo dal 4-3 di base, davanti puoi fare tutto, puoi fare 1-2, 2-1, puoi giocare con 3 con 2 larghi.
9: Tanto non si fa mai sto nome, lo posso fare. Un Mimmo Berardi.
12: Poi no, qualcosa poi. Ma Berardi non è un giocatore di strappo, lì loro cercano un esterno d'attacco e salta l'uomo che dà la superiorità.
9: L'esterno puro. È quello,
11: Sì, però Berardi pensi che non rientri.
9: No, dicevo.
11: È la filosofia del giocatore giovane di prospettiva.
9: Esatto.
12: Grazie davvero a Lorenzo Minotti che abbiamo disturbato, un grande piacere. E
9: ciao Lorenzo, a presto.
12: E ti seguiremo anche da commentatore internazionale, naturalmente. Allora ribadiamo
9: che dovremo seguire anche la Conference.
12: Ecco,
9: c'è l'Atalanta quest'anno.
12: Sì, sì.
9: Si può gufare a bestia.
12: No, che non la vinca,
9: No, che voli fuori no, direttamente a
12: Roma, la fatta alla prima e ha vinto. Sì. Se poi arriva l'Atalanta e lo vince, gli unici. Vabbè. Allora ribadiamo la notizia che ci ha portato Niccolò Ceccarini pochi secondi fa e vi invitiamo a stare continuamente connessi con Radio Firenze Viola, ma seguendo anche il sito poi di Firenze Viola. Allora esiste un accordo praticamente concluso con il Parma per lo sbarco di Pellegrino a Firenze. C'è da perfezionare la formula, se un titolo definitivo subito, se un prestito oneroso con diritto di riscatto obbligatorio a determinati elementi. Si aspetta dall'altra parte la chiusura dell'accordo con il Bologna, anche qui tutti lo vogliono fare, quindi quando tutti lo vogliono fare si fa. Anche qui c'è da stabilire il punto d'incontro tra i 15 milioni che vuol dare il Bologna, i 18 che vuole la Fiorentina. È chiaro che si ballerà molto sul discorso dei bonus, questi saranno un aspetto determinante, ma insomma la Fiorentina va a ridisegnare l'attacco e, come ha detto Niccolò Ceccarini, attenti a Ken, perché l'arrivo di Pellegrino comunque blinda la Fiorentina sul fatto di avere un centravanti
9: c'è
12: forte.
9: Questa è come su Fagioli, dai, su loro due ce lo porteremo dietro, credo, anche nei prossimi giorni, questo alone di potenziale offerta in arrivo e apertura della Fiorentina alla cessione. Detto che ad ora 15 e 25 e l'11 agosto proposte concrete per Fagioli e Ken non ci sono. Però ecco, anche a me ieri, più che altro in serata, qualche vocina sul Como ancora per Ken è arrivata, perché poi ci sta che loro abbiamo fatto un primo tentativo, la Fiorentina ha chiesto molto, quasi 40, per cui si sono defilati. Però insomma, ragazzi, ormai lo seguiamo tutti il mercato, sappiamo benissimo, e dal 24-25 al giorno della chiusura poi salta tutto e volano le offerte così.
12: Quelle anche in attese. E ricordatevi, come diceva Niccolò, l'annuncio potrebbe essere veramente questione di poco, quindi non state con noi, noi ve lo daremo, vi daremo tutto, ma proprio tutto in tempo reale. È evidente che anche se lo ribadisco, non è un parere condiviso in maniera totale, però è evidente che secondo me nello scambio via Piccoli avanti Pellegrino la Fiorentina prende un giocatore che in questo momento dà la sensazione di essere già qualcosa di più, come ha detto un grande ex come Lorenzo Minotti, che lo ha seguito con grande attenzione nel Parma. E soprattutto io ti devo dire la verità, quello che ti dicono è che Pellegrino dà la sensazione di avere ancora dei margini importantissimi di crescita, e quindi poi quando io sento un uomo di calcio equilibrato, perché di Lorenzo Minotti tanto bisogna dire, no? Sempre molto attenta, non è un bombardone, che addirittura azzarda un paragone di con Pellegrino Toni. Con Luca Toni mi sa
9: divide,
12: per cuore,
9: divide.
12: Perché dici cosa divide.
9: Ma c'è Piero che è soddisfatto, anche perché a suo avviso Piccoli non stoppa una palla, Pellegrino invece è straripante fisicamente, di testa è un vero e proprio upgrade, secondo me somiglia tanto a Pio Esposito il riferimento di Piero. Mentre poi invece c'è chi anche è molto critico con Piccoli, per quanto l'abbiamo pagato l'anno scorso dovremmo ottenere perlomeno 20-22 milioni di euro, e questo ragazzo argentino invece ci darà grandi soddisfazioni, fisicamente è un torello, quando prende posizione saluta tutti, e insomma c'è chi si fida e chi no. Pellegrino grande colpo, molto meglio dei Piccoli, gioca per la squadra, può fare coppia con Ken. Ripeto, è vero che l'anno scorso questa esaltava tutto fuorché gioco offensivo, è anche vero che l'anno scorso fare la punta nella Fiorentina era, insomma, complicato,
12: molto complicato,
9: trovare un po' di refrigerio sul viale di Novoli, ecco.
12: No, molto complicato. Comunque, questo è. Allora, 348-7513-933 per i vostri messaggi audio e scritti. Continuiamo a aspettare io e Tommaso Loreto le vostre telefonate allo 055-7711-171. Ci avviamo praticamente all'ultima parte di questa puntata di Palla al Centro. Quindi...
9: Ma domanda che ti faccio al volo, ma perché mi è venuta leggendo un messaggio e dice la grande bravura ai paratici è stata farsi dare l'home banking da Joseph Commisso. Si è detto 20 più 5 Pellegrino,
12: sì.
9: Se era sui 77,
12: sì.
9: Qui ci avviciniamo quasi a 100 di investimenti, sì.
12: Però
9: 30 si è detto
12: non è male se riesce a portare a 16-17 piccoli, va bene?
9: E... però poi ecco, sei quasi a 100, ecco, Pellegrino.
12: 100.
9: No, noi siamo contenti.
12: Cosa gli, sono... dato, cosa gli ha dato?
9: L'home banking.
12: Cos'è l'home banking?
9: Dai, codicini, te vai in banca.
12: Io vado alla banca.
9: Pazienza. Sì, banco, ma tu che a parte lo puoi fare anche col telefono in banco.
12: No, io non so fare nulla.
9: Magari il bonifico, la multa, la puoi pagare con l'home banking e fai direttamente sul telefono.
12: Va bene.
9: Bene, no, un centino di investimenti, siamo contenti. Io resto solo molto curioso di capire quale sarà la strategia generale, che capiremo il 2 di settembre, il primo sera quando si chiuderà, insomma, e vedremo il bilancio finale, perché più o meno che fosse meno 30 l'avevamo capito, no?
12: Sì, io direi che meno 30 l'anno scorso legato all'operazione piccoli.
9: Sì.
12: No? Io trovo giusto, allora aspettiamo, come dici te, i conti finali.
9: Sì.
12: Perché, se no, no, aspettiamo i conti finali, perché insomma capiamo se succede. Allora, Niccolò Ceccarini viene,
9: come dice Bencio Viola, Pellegrino a 20-25 è un furto, ma comunque se vendono Ken devono farlo a non meno i 46-48 milioni.
12: Perché questa è la differenza, no? Però ecco, noi non vogliamo fare commercialisti, ma certo è che bisogna dire che Joseph Commisso sta rispettando quelle che erano le promesse, e quindi bravo, bravo Paratici che lo ha convinto a dare la disponibilità economica che serve. Questo era un anno di spartiacque, se non rimboccavi subito l'ala e l'entusiasmo andavi ad accompagnare alla fine di un percorso. Va bene, torniamo subito, state con noi.
2: Radio Firenze Viola
1: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.

0: la differenza di quest'anno con gli anni passati è che i soldi ora li stanno investendo, perché stanno comprando tutti i giocatori giovani con potenziale rivendita a qualche anno, e li possono rivendere ai doppio del loro valore.
1: Allora,
0: invece negli anni passati venivano buttati via i soldi.
2: La differenza, volevo soltanto dire di non fare confusione, senza essere commercialisti, di non fare confusione fra le spese e gli investimenti. Perché se compri 10 giocatori in prestito fai una spesa e basta, ma se prendi 10 giocatori e li acquisti fai un investimento per il futuro con la possibilità di incassare un guadagno. C'è una bella differenza proprio di logica quest'anno nel calcio mercato, e questo è importante.
3: Ciao ragazzi, vi sto ascoltando, 40 secondi sono un po' pochi, cercherò di essere abbastanza veloce. Secondo me stiamo facendo uno squadrone. Pellegrino per Piccoli è veramente una crescita incredibile, perché oltretutto prendere anche quei 15-18 per Piccoli non sarebbe facile, e quindi anche in quello Paratici è un fenomeno. Se poi si prende Tosved dando via Brescianini e Fabian, quindi tenendoci Fagioli, viene fuori una super squadra. Per quanto riguarda Ken, obiettivamente, sia che rimane che va via, io sono convinto che Paratici c'ha un nome top in canna.
4: E va bene, sicuramente sono piste che dovranno essere continuamente monitorate da qui alla chiusura, e soprattutto se appunto dovessero partire calibri pesanti da Fagioli a Moise Kerr.
5: 3 milioni di differenza, così la stiamo disegnando adesso.
4: Ci vogliamo mettere a fare conti.
5: Ah, tra Pellegrino e Piccoli è una grande operazione. Cioè, lo fa la,
4: ti togli il cappello, felice.
5: Ecco, 3 milioni.
4: Anche perché ti hai speso 27 l'anno scorso per,
5: esatto, però,
4: e avevi già Ken e Geo.
5: Vabbè,
4: dello stesso procuratore.
5: Bene, molto bene, molto molto bene.
4: Oh, prima di leggere, di sentire anche l'ascoltatore, io bisogna vi riferisca questa notizia, e poi vedo anche qualcuno ci ha mandato, perché ho cercato, ma è tutto vero. In Turchia è stato arrestato un giornalista che aveva dato Musiala in arrivo al Galatasaray, è stato arrestato perché ha dato una notizia sbagliata ai mercati.
5: Arrestato.
4: Sì. Quindi, come dire, ora potete scatenarvi e cominciare a scriverci, più che andate a casa, buttate lì dentro e buttate la chiave per tutti loro.
5: Vi portiamo le arance. Va bene.
4: Bencho in diretta con noi.
5: Ciao, grazie.
6: Ciao ragazzi, io vi ascolto sempre giorno e notte, come vi ho scritto anche nel messaggio. Niente, volevo esprimere il mio giudizio, tornare sull'argomento.
4: Vai.
6: A parte non mi fa impazzire, come ho scritto, Pellegrino, anzi, proprio non mi piace per niente. Poi già saremmo in difetto se dovessimo fare uno scambio alla pari tra Pellegrino e Piccoli. Invece addirittura, cioè, abbiamo pagato Piccoli 27 l'anno scorso e ora si vende a 16-17 per prendere Pellegrino a 20-25, cioè una follia. Non me l'aspettavo da un mago come Paratici.
5: Non ti convince questa operazione? Non ti convince.
6: No, assolutamente non è che non mi convince, sono proprio contro questa operazione.
5: Ma a te Piccoli piace molto?
6: Sì, ovviamente l'anno scorso ha fatto pena, come ha fatto pena tutta la squadra, quindi, però dobbiamo vedere anche ora in questa fase di preparazione, ha fatto i suoi gol, ha fatto le sue partite, insomma a me non dispiace, e comunque lo potrei anche dar via, ma non certo a quella cifra bassa per un giocatore come Pellegrino, pagando Pellegrino una cifra assurda così, ecco, cioè proprio no.
5: Perfetto, questa è la bellezza di Radio Firenze Viola. I pareri sono ricchi, variegati, diversi, e questa è la ricchezza di questo programma. Grazie davvero.
4: Ciao Bencho, grazie. Non lo so, io fatico a dare un giudizio perché non so come va a finire con tutto il reparto offensivo.
5: Ma per me resta Ken. Voi siete pessimisti, io invece penso
4: se resta Ken piccoli per Pellegrino, a me tutto sommato,
5: Pellegrino per piccoli.
4: Pellegrino sì. Per piccoli non mi dispiace.
5: Nemmeno a me. Cioè, trovo più spessore, ti
4: se
5: devo dire.
4: Parte Ken. Pellegrino altro, titolare no. È un'alternativa.
5: Sì. Se parte Ken avrà più, cioè lui non vuole, lui ha cercato la soluzione che lo garantisce per arrivare al primo di settembre.
4: Sì.
5: Perché se salta vai a Roma con Pellegrino. Giochi il Frosinone con Pellegrino.
4: È anche vero, lo scrive Claudio, che un ulteriore capolavoro è prendere Pellegrino che prendeva 500.000 l'anno e vendere piccoli e invece guadagnava 1.500.000 l'anno.
5: Sì, ma piccoli.
4: Poi non Pellegrino credo non Pellegrino venga a Firenze milione. Per 500.000.
5: Ve lo garantisco.
4: Non però è. Magari forse a meno di 1.500.000, non lo so. Vediamo un po'.
5: E lì, comunque lì su quello vai, però questo è un altro aspetto importante, diciamolo francamente.
4: Madonna, no, davvero, no, c'è qualcuno che a Sollicciano fossero severi come i poliziotti turchi, ci sarebbero redazioni su redazioni. La domanda è come farebbero quelli che ci ascoltano.
5: Questa storia me la devi spiegare meglio, trovano informazione più chiara, perché allora, detta così non mi
4: no, perché il Galatasaray è quotato in borsa, credo,
5: sì,
4: e quindi, come dire, dare delle notizie
5: sia
4: e
5: magari giornalisti di tutto sport.
4: Darla anche per chiusa può sballare evidentemente
5: il titolo, certo, può essere un'operazione di disturbo.
4: Allora magari dice per l'appunto questo aveva anche tutta una serie di azioni guarda, anche ADN Kronos, quindi voglio dire un'agenzia di stampa. Musiala al Galatasaray è una fake news, giornalista affermato dalla polizia per lo scoop di calciomercato. Primo provvedimento della storia nel genere. Burhan Canterzi è stato rilasciato dopo alcune ore, secondo quanto riferiscono i media locali è tornato in libertà senza ulteriori restrizioni, ma trovate sui social il video, cioè l'hanno ammanettato, l'hanno portato via Andur.
5: Via ammanetti.
4: Sì, come se ora entrassero, facessero Loreto, Coleosso, vieni te Coleosso, vieni. Come che dicevi, l'hai scritta aprile, vieni, ti si
5: e
4: porta
5: Niccolò,
4: a Parigi.
5: Niccolò che si fa con Niccolò?
4: Ma io Ceccarini, ora a parte tutto, hai ricordi di Ceccarini che diceva bianco e poi si è rivelato
5: nero? A me mi arresta e butta via la chiave,
4: cioè, sì, tempo... ripeto, è vero, Sollicciano a quel punto ha sovraffollamento. La domanda è come fanno coloro che ci ascoltano uguale tutti i giorni solo per dire t'ha sbagliato. Come l'andà?
5: E ora ti arrestano.
4: Sì,
5: ora ti arrestano. Stai attento.
4: In Turchia che ora non fanno più chi si compra in Turchia.
5: Chi si compra flash non si può fare.
4: No, e comunque Terzi, come riferisce anche qualche quotidiano, avrebbe diffuso notizie fuorvianti proprio perché il Galatasaray poi ha chiaramente smentito l'imminente passaggio di Musiala dal Bayern Monaco al club di Istanbul.
5: Allora, andiamo a chiudere questa parte. Chiedo al regista di fare questa telefonata all'ultimo ospite che mi ha detto che è presente, e lo riceviamo e vogliamo parlare della festa, della gioia, dell'entusiasmo. Con il Benevento ho letto che saranno in

0: Ma io Walter l'ho conosciuto quando lui già diciamo così frequentava gli ambienti del tifo organizzato, il centro di coordinamento, e quindi era, diciamo così, posso dire anche il nuovo rampollo che veniva su da questa tifoseria organizzata. Io ho avuto un ottimo rapporto, ci siamo sempre confrontati nei momenti importanti e a volte anche difficili della storia della
1: Fiorentina. Diciamo negli ultimi tempi ce ne sono stati.
0: E ce ne sono stati, però ecco, io lo ricordo sempre che a volte lo vedevo arrivare alla sede dell'associazione quando era stata costituita poi l'ATF, e comunque sì, era sempre un piacere potersi confrontare e sapere diciamo così come uno la pensava su alcuni aspetti. Ecco, io quando lo vedevo arrivare sapevo che avevo a che fare con una persona con la testa sulle spalle, con un grande amore verso la Fiorentina, una grande conoscenza del mondo del tifo, e insomma era un punto di riferimento per tutti, insomma.
1: Bellissimo. Allora, io ho incontrato Filippo Pucci alla Versiliana, alla festa di
2: Domenico
1: di Antoglioni, ci siamo guardati, abbiamo fatto la faccia e dice: mamma mia, ma com'è, tutto così, tutto bene, un po' stupiti ma nella gioia ovviamente, perché è tutto,
2: è anche tutto ribaltato,
1: un po' inatteso, no,
2: dire.
1: Filippo, tutto un po' così.
0: Ma diciamo che, come si può dire, fin troppo bello, no, questa
1: sì.
0: cosa, perché c'è stata una metamorfosi incredibile. Io ritorno un attimino indietro, ritorno verso la fine di maggio, quando noi scrivemmo quella lettera disperata a Fabio Paratici. Beh, la prima risposta noi l'abbiamo avuto dalla conferenza stampa che lui ha fatto, perché lui ha centrato in pieno quella che era il nostro grido di dolore, dove si diceva che comunque sia, secondo noi, mancava una certa organizzazione societaria, e che la mediocrità aveva coinvolto cioè il mondo della Fiorentina, e che noi di questa mediocrità francamente cioè non la si sopportava più. Bene, quando fece quella conferenza stampa lui parlò di queste due cose fondamentali, diceva che era una società da ricostruire e che lui non si sarebbe mai accontentato di quattro anni di arrivare ottavo. Ecco, diciamo che sono stati dei messaggi che sicuramente hanno rinfrancato tutti, no? E hanno ridato speranza, e questa speranza non è che è rimasta scritta lì oppure pubblicizzata in occasione di quella conferenza stampa, poi si è materializzata, nel senso che nell'arco di questi due mesi quello che è successo anche nel corso del calciomercato, cioè si capisce che che si è alzato lo sguardo, no? Si è alzato l'orizzonte, si sta guardando in alto, non si sta guardando con gli occhi in terra dove si stanno appoggiando i piedi, si sta guardando più in là. Ecco, e questo è quello che piace e che vorremmo che fosse sempre stato fatto, ma che purtroppo non era arrivato. Adesso diciamo siamo in un concetto, come posso dire, tornati un po' all'antica, no? A quando si faceva calcio, a quando si era abituati a parlare e aspettare le notizie del calciomercato, sapere. Ecco, francamente è stato un piacevolissimo risveglio e mi auguro che possa continuare così. Ecco.
1: Senti, qui ora chiedo invece al competente di calcio, Filippo Pucci. Sono arrivati giocatori intriganti, giocatori divertenti, giocatori che ti dici: io vedo Attà, ragazzi, Dio, ma come hanno fatto a prendere Attà? Per me Attà è un giocatore da alta Champions. Ecco, qual è quello che ti intriga di più, quello che hai detto: mamma, questo mi piace proprio?
0: Ma senti, allora, innanzitutto sicuramente Attà, perché si vede, no, quando uno è un giocatore sa giocare, c'è la qualità, c'è la classe, lo si vede. Poi c'è una grande curiosità nel vedere questo ragazzo
1: dal
0: Real Madrid. Queste mi sembrano in questo momento le
1: ecco,
0: cose che almeno
1: sei,
0: all'apparenza, poi dopo può darsi
1: che
0: venga
1: collegato
0: fuori qualcuno
1: con i Viola Club di tutto il mondo. Che ti dicono di questi acquisti che arrivano dall'estero? Che segnale ricevi?
0: Questi sono, Luca, sono quei giocatori che poi infiammano, no? Infiammano la fantasia, infiammano la speranza, ti danno la voglia di credere in quello che

0: è lo spirito che accomuna tutti coloro che amano uno sport secondo me meraviglioso come il calcio. Insomma, no, basta pensare che nell'arco di 10 giorni sono nati 3 Viola Club, ma comunque in Italia, ma
1: dove?
0: A Milano. A Milano, ad Avellino e in Basilicata. Quindi,
1: che bello, insomma, chi è la patria di Mastantuono, Basilicata?
2: So se ha origini,
1: no, forse è vicino a Potenza,
0: ma comunque era precedente, sì, non è che è nato è nato verso la fine di luglio, i primi di agosto, quindi insomma ecco quando c'hai queste sensazioni, no, vuol dire che il cuore ha ripreso a pulsare e battere forte, e quindi c'è questo entusiasmo, ecco.
1: E mi auguro che Paratici continui a stupirci tornando anche a quelle vecchie ma fondamentali abitudini per seminare, quello di far partecipare i tesserati alle scene dei Viola Club, di ridare questo talento, questi giocatori che veramente hanno riacceso la fantasia anche dei più piccoli, che questo è basilare del bambini, questo senso di appartenenza.
2: Resto un po', sentiamo anche Filippo, io resto un po' più scettico, ma anche per il tipo di personaggio che è diventato il calciatore di oggi.
1: Sì.
2: In questo te, ma anche Filippo, siete stati un po' più fortunati di noi, lo dico il massimo rispetto, no? Però erano anche altre persone i calciatori di 20-30 anni fa, o sbaglio, Filippo?
0: No, ma sai, sono modi di pensare, modi di essere, cioè nella vita normale, no? Quello che facevi 10 anni fa attualmente non lo fai, però secondo me ci sono molti sistemi che potrebbero essere anche più originali, no? Nel far sentire i campioni vicini ai propri tifosi. D'altra parte un po' lo devi coltivare questa cosa, perché se rimane una cosa settica, dove c'è una barriera tra quel mondo che è il mondo dei giocatori, del mondo della società e i tifosi, beh, sicuramente le nuove leve non le tiri su, no? Perché poi ci sono sempre quelli che lo fanno ancora, quindi la differenza la fai nel modo in cui tu riesci a catalizzare l'attenzione e la passione della gente, e questo secondo me è fondamentale. Poi ripeto, ci possono essere delle formule diverse per poterlo fare, ma dobbiamo trovare quella giusta per fare in modo che questo cuore viola continui a battere anche nelle nuove generazioni, no? Perché vedi, secondo me, poi può darsi anche io sbagli, ma fino all'anno scorso mi permetto di dire che se io avessi avuto un figlio piccolo, un nipotino, io non sapevo che maglia regalarti. Ora con quello che dicevamo prima, sicuramente avrei una scelta, ecco, e potrebbero arrivarne anche altre diciamo così, che sono anche inaspettate, che molte volte prendi un giocatore dicendo che questo è un fenomeno, poi ne hai preso un altro insieme che comunque lo ritieni bravo, va a finire che quello, diciamo così, risulta meglio dell'altro. Cioè io mi ricordo all'epoca quando fu il passaggio Monelli Massaro,
1: quello buono doveva essere Monelli,
0: che doveva essere Monelli, poi venne fuori che era Massaro, ecco, quindi ci si può anche sperare su queste cose, però quando riesce a individuare il cosiddetto idolo, quando riesce a individuare il giocatore per cui vai allo stadio, perché ti aspetti sempre e comunque che faccia un qualcosa di diverso, superiore rispetto agli altri, secondo me hai già fatto un passo in avanti.
1: Non c'è dubbio, sai, vai.
0: No, dico un passo in avanti, perché ripeto che negli ultimi anni secondo me questa cosa non c'era, ecco, tutto.
1: Guarda, mi ha acceso dei ricordi sul fatto di Monelli Massaro, no? Di quando prendi due giocatori e prendi uno e poi ti dico ma prendi anche quest'altro, e fu così. Ma per esempio quando la Fiorentina aveva preso la Torre, poi arrivò Batistuta, prese anche Batistuta, esatto. E poi la Torre di Spezia. Ma vi posso dire, quando la Fiorentina prese Socrates, prese anche Dunga, che poi parcheggiarono a Pisa perché non sapevano cosa fare. Cioè, quindi ha ragione, questa è la bellezza del calcio, magari battezzi un giocatore e poi se ne esplode un altro. Filippo, c'è un boom di abbonamenti, come lo gestite da centro coordinamento?
0: Ma diciamo che c'è un problema ovviamente anche di capienza, no? Capienza
1: dello stadio, e di settori immagino, no? Anche di disponibilità di settori,
0: esatto. Purtroppo ora quello che è rimasto sono i cosiddetti pezzi importanti, no? Sono quelli che quando pesano anche da un punto di vista economico.
1: Certo.
0: Io mi auguro che comunque sia questa storia finisca alla svelta, no? Che si possa rendere pian piano un po' di disponibilità, e perché insomma siamo già nel 2027, intanto dicono che questa benedetta curva Fiesole dovrebbe essere pronta, e insomma
1: ci vogliono ancora tre anni.
0: Mentre, come posso dirti Luca, mentre finora erano anche troppi, 22.000 posti,
1: l'anno scorso raramente è stato fatto il sold out, raramente.
0: No, cioè non avevi neanche il problema, perché la cosa non c'era la richiesta che in realtà noi eravamo abituati a vedere, no? Quando mai, se c'erano delle partite importanti oppure tira, non avevi 22.000 persone. 22.000 persone ce l'avevi in abbonati prima,
1: certo.
0: Quindi è stato, insomma, ora c'è da recuperarli pian piano, però questa secondo me è la strada giusta.
1: Benissimo. Sentiti, prima di salutarti ti chiedo un tuo parere su Giuseppe Commisso. Noi lo conosciamo poco, diciamolo con grande franchezza, perché lui è venuto qua,
2: Angelo,
1: è venuto quel
2: Firenze,
1: esatto, che vi consiglio di leggere, il pezzo di Giorgetti. È arrivato qua per ricordare il padre, poi è ripartito subito. Certo è che siamo passati dai bollettini della vittoria o dal silenzio totale a pochi interventi, ma io devo dire estremamente pertinenti, e poi alla valenza anche economica. Filippo Pucci è un dirigente d'azienda, sa quanto sia importante che un dirigente abbia dal proprietario una certa fiducia assoluta. Che ne pensi di Giuseppe Commisso?
0: Ma io dico sempre, quando si dice, perché adesso va di moda, no? Noi abbiamo sempre la necessità di trovare un salvatore della patria. Si continua a dire adesso c'è Paratici, risolve tutto Paratici, benissimo. Ma Paratici è un dipendente. Se non ha l'input, esatto, della proprietà, è la proprietà che detta la linea, no? Poi il dirigente, il manager deve essere in grado di poterla attuare o raggiungere quelli che sono gli obiettivi, ma che comunque sono sempre comunque dettati dalla proprietà. Ora, Joseph è un personaggio che io francamente non conosco, l'ho conosciuto una volta quando arrivarono i commisso, perché facemmo una mega manifestazione alla Sankat, dove radunammo tutti i presidenti dei club, e si presentarono, diciamo così, alla platea, e c'era anche lui, ma io poi altre occasioni per avere un colloquio diretto non ne ho avute. Poi c'è stato il problema del Covid, quindi insomma lui è ripartito, poi per un certo periodo è sparito dalla circolazione, poi purtroppo tra virgolette per il padre, perché è ritornato, diciamo così, in prima fila. Che ti devo dire, cioè è un personaggio ancora secondo me da scoprire, ecco,
1: esatto,
0: da scoprire che cosa possa venire fuori, ecco, da questa situazione, perché cioè in alcune cose, se proprio te la devo dire, mi ha sorpreso per il fatto che la politica che è stata attuata nella gestione della Fiorentina dal momento che lui è presidente è in antitesi completa,
2: esatto, totalmente ribaltato,
1: esatto, sembra un nuovo
0: tanto che molti si dicono, ma insomma è mia lui, cioè, perché è questo, però i dati di fatto dicono questo, no?
1: Noi dobbiamo lavorare e noi dobbiamo valutare quello che vediamo, perché è così,
0: certo,
1: no,
0: e quindi automaticamente cioè, francamente ti sorprende, no, questa cosa, perché come posso dire, c'ha un'esaltazione, un riconoscimento nei confronti del padre, che è qualcosa di importante, di significativo e anche molto celebrativo, come si suol dire, e quindi attuare una politica che è completamente all'opposto, francamente ti spiace, però è chiaro, no? Perché ognuno è se stesso, ognuno vive le cose alla propria maniera, no? Può darsi che lui nell'ombra di un padre molto ingombrante fosse rimasto dietro
1: ai
0: senza
1: margini, non c'è dubbio, ai margini,
0: senza metterci bocca. Poi nel momento in cui è arrivato per una questione naturale a doversi impegnare, sia venuto fuori il personaggio, cioè io me l'auguro,
1: ci ha preso un contropiede, ecco. Ci ha preso un contropiede, ma è stato un piacevolissimo contropiede. Grazie Filippo.
2: Ciao Filippo, grazie
0: a voi, a presto, un abbraccio.
1: Grazie. Un applauso sempre a Giuseppe il commisso, perché ha fatto
2: due chiacchiere con Filippo. Fra l'altro, a proposito dei tifosi, raccolgo, giro la proposta di Maurizio, visto il venerdì 14 agosto Coppa Italia, è anche il compleanno di Mastantuono, fa 19 anni, bellino, e dice: perché non organizziamo un coro tanti auguri a te in argentino? Che los cumplas feliz.
1: Bene, noi lo faremo.
2: Feliz,
1: noi lo faremo.
2: Cumplas feliz, no.
1: No, non lo facciamo.
2: In curva è più bello, voglio dire, noi in radio.
1: Però se uno ce lo manda, lo facciamo sentire.
2: Bene, bene, bene. Direi che ci possiamo fermare, abbondanti due ore. Noi andiamo a riprenderci, ma qui andiamo ovviamente avanti. Come sempre, avremo in questa ora aggiornamenti importanti, perché arriva la coppia del mercato, Nick e Nick, anche se uno dei due Nick è Righi, non Santi, ma sempre Niccolò.
1: Sempre mercato è.
2: L'altro è Carini, quindi restiamo su Pellegrino, su Piccoli Bologna e così via. E poi dalle 17 ho già visto a giro per la redazione un losco figuro,
1: sì,
2: Costantino di nome, Nicoletti di cognome.

0: Guardala.
1: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
2: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenza e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
3: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme con menù speciale e DJ set, solo su prenotazione.
5: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
6: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
7: Radio Firenze Viola. Incoming
8: message. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto avvenuto in Colombia di magnitudo 7.4 di lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
9: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
10: Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo inutilmente. Il consolato di Barcellona e la vice console onoraria italiana di Ibiza sono in contatto con le autorità locali.
9: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social. Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione.
10: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della della nube vulcanica in atmosfera si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
9: Prima lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Heng invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
11: Aspetta, aspetta.
12: Che si rompa? Flash.
11: No, via, ora con il DAB e con il Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
12: Bravo, bravo.
11: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si rompa?
12: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato.
11: Ah, già sono io, scusami.
12: Quindi si compra tanto? Se si compra, vogliate.
11: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si rompa?
13: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
12: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
11: Ci dice chi si compra!
0: Buongiorno Firenze.
14: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
11: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Firenze, buongiorno a tutta l'enorme platea che ci segue e che ci potrà seguire anche in questo mercoledì 12 agosto 2026. Sono passate da 8 minuti le 8 del mattino, mi sembra che per il momento la temperatura sia ancora affrontabile, non facciamoci la bocca perché poi tanto nel corso delle ore abbandoneremo questo limite al di sotto dei 30 gradi, ci avvieremo verso i 40, ci aggiorneranno sull'ennesima ondata di calore, l'allungheranno ulteriormente, ci diranno che forse al massimo farà 2 gocce tra 48 ore, ma poi l'afa tornerà a farla da padrone. In compenso oggi per tutti i più curiosi sarà possibile alzare gli occhi al cielo e vedere quella che è un'eclisse di sole sicuramente notevole. Preparatevi perché almeno intorno alle colline fiorentine, da quel che leggiamo, non si dovrebbe vedere moltissimo. Se invece siete sulla costa potreste assistere ad uno spettacolo notevole, spettacolo ovviamente sarà seguito un po' da tutte le parti del globo, anche perché par di capire che la prossima sia tra un bel po' di tempo, più o meno quando anche il nostro Alessandro Di Nardo avrà recuperato un'acconciatura decente. Buongiorno Alessandro, di là dal vetro, sempre preciso e puntuale, anche oggi poi andrà a concludere questa lunga giornata che apriamo adesso e che ci vedrà in vostra compagnia con tutti i nostri programmi. Fra l'altro continuo a ripeterlo, in questa settimana di fatto se volete sentir parlare di Fiorentina siete obbligati a mettervi sulle frequenze o sulle onde della nostra amata Radio Firenze Viola, che sia il DAB, che sia l'app, che sia il canale 92 del digitale terrestre. Noi ci siamo, ci saremo ovviamente anche in avvicinamento a questo appuntamento molto molto importante fissato per venerdì ore 21:15 al Franchi contro il Benevento. Parte ufficialmente la stagione della Fiorentina e sarà una Fiorentina con tanti volti nuovi. Resta da capire se ci sarà anche il nono volto nuovo di questa campagna acquisti cessioni che per il momento ci sta continuando a stupire. La Fiorentina praticamente ieri ha quasi chiuso l'arrivo di un nuovo calciatore, parliamo dell'attaccante argentino Pellegrino, che i Viola sono pronti a prelevare dal Parma per una cifra intorno ai 20 milioni di euro più bonus, un Pellegrino che è destinato a prendere il posto lasciato vacante da Piccoli, perché poi l'altra trattativa che si intreccia sull'attacco Viola è proprio legata alle punte e sembra davvero che col Bologna si possa chiudere a breve la cessione di Roberto Piccoli. A quel punto l'avvicendamento sarebbe fatto, detto che però, piaccia o meno, quello che è il consiglio che arriva da tutti gli esperti di mercato, ma intravedevo anche dai quotidiani questa mattina, è quello di continuare a tenere d'occhio il futuro di Moise Kean, per il quale il Como potrebbe anche tornare a muovere qualche passo concreto. Kean che però da ieri ha ufficialmente il suo numero di maglia ed è un'indicazione da tenere sicuramente di conto, anche perché il centravanti azzurro ha abbandonato il numero 20 ed ha accolto il numero 9, il numero per eccellenza del centravanti, del bomber, un numero che poi a Firenze riporta ovviamente alla memoria grandi campioni. E come dire, la sensazione che dal punto di vista Viola, dal punto di vista di Kean, non ci siano dubbi sulla sua permanenza in Viola è abbastanza acclarata, nel senso che insomma è chiaro che adesso con il 9 sulle spalle, con la maglia per eccellenza del centravanti titolare di una squadra, sembra davvero che arrivino ulteriori certificazioni a quello che la Fiorentina un po' ha già fatto intendere, cioè che vuol tenersi Moise Kean. Questo però almeno ad oggi 12 agosto non ci può portare all'assoluta certezza, appunto, che la Fiorentina anche il prossimo anno abbia Kean tra le sue fila, perché insomma, leggendo qua e là e ascoltando un po' di aggiornamenti, in particolare quelli che ci riferisce il direttore di tutto mercato web Niccolò Ceccarini, insomma su Kean potrebbe ancora esserci mercato, un discorso che riguarda poi eventualmente anche Fagioli, seppur sul centrocampista per il momento non si registrino voci o trattative concrete. Al contrario, ripeto, invece di quanto si sente intorno a Kean con riferimento a un Como che potrebbe ripartire. Va bene, questo è un po' il menù della giornata, la strada sulla quale percorreremo queste ore insieme per una Fiorentina, come detto, che si allenerà proprio in vista di venerdì, cercando di capire a questo punto ufficialità ed eventuali arrivo di Pellegrino quando possa avvenire. Ho la sensazione che ancora qualche ora sarà necessaria, proprio perché l'avvicendamento con Piccoli rallenta un po' il tutto, nel senso che rispetto a Fiorentina e Parma, che hanno praticamente chiuso per Pellegrino, Fiorentina e Bologna devono invece ancora definitivamente accordarsi proprio per il futuro di Piccoli. È un affare destinato a essere chiuso, perché il Bologna vuole Piccoli, la Fiorentina vuole cedere. Dal punto di vista del calciatore la strada felsinea è altrettanto sostenuta. È chiaro che però bisogna trovare la quadra sulle cifre, ed è una quadra che potrebbe arrivare a metà strada tra i 15 milioni di valutazione che ne fa il Bologna, inteso come disponibilità alla spesa, e i circa 20 milioni che invece la Fiorentina vorrebbe provare a incassare. Quindi su questa doppia linea continueremo a seguire il mercato Viola, fermo restando che ovviamente sono ancora tanti quelli che poi invece devono uscire. Una Fiorentina che al di là di Kean e Fagioli deve ancora cedere molto: Nzola, Barak, Sottil, e evidentemente per Paratici il lavoro è ancora lungo. E soprattutto c'è anche da provare a rientrare delle tante spese fin qui sostenute. Lo scriveva proprio in nottata su Firenze Viola il nostro Lorenzo Marucci. È un mercato a questo punto da 100 milioni di euro, il che poi porta ovviamente ad un innalzamento dell'attesa, delle speranze e, se vogliamo, anche delle aspettative sulla Fiorentina. Qui l'ottimo Alessandro, per chi ci segue sul canale 92, vi sta già proponendo quello che scrive Lorenzo in copertina in nottata: il mercato da 100 milioni, l'entusiasmo a 1000 e gli arrivi che non sono terminati. È comunque importante questa sottolineatura, almeno in termini di investimenti, perché eravamo intorno ai 77 milioni mi pare fino ad oggi per gli 8 arrivi fin qui registrati. Fate i vostri calcoli: sono 20 milioni più 5 di bonus per Pellegrino, da 77 si arriva in fretta a 97, e con con i bonus. Si sfonda il muro dei 100, una trentina circa ad oggi milioni incassati con le varie cessioni, va da sé che inevitabilmente un po' bisognerà studiare anche come rientrare, non solo evidentemente appunto dagli esuberi, ma chissà, magari da qualche big. È una spada di Damocle, ragazzi, intendiamoci, da qui al primo, non mi ricordo mai se è il primo di settembre o il 2, insomma, perché ho questo bug della chiusura del mercato primo, grazie Ale, e quindi preparatevi. Poi ieri sentivo anche un po' di fastidio da parte dei nostri ascoltatori: perché dovete dire, perché dovete alimentare quest'alone delle cessioni che debba partire qualche big? Non è che l'alimentiamo, facessimo noi il mercato, sai che pacchia, anzi che disastri potremmo fare. Detto questo, però, la sensazione che ancora non si possa mettere la mano sul fuoco sulla permanenza di due calibri come Ken e Fasoli, purtroppo ce la dobbiamo portare dietro, e credo che ci accompagnerà, fermo restando che poi lo sapete meglio di me, dal 24-25 dopo la prima giornata di campionato si entrerà in un'ultima settimana di trattative che sarà frenetica, per non dire folle, come da tradizione. È ovviamente rassegna stampa, ma è ovviamente anche l'opportunità per voi per interagire. 348-7513-933 con i primi messaggi che stanno già arrivando. Tra poco vado a leggere quel che ci scrive Chris e Massimo, e poi eventualmente chiamateci pure 055 77 11 171. Dicevo rassegna stampa, ma insomma anche rassegna web, perché Lorenzo Marucci si soffermava sui 100 milioni fin qui investiti dalla Fiorentina. Lorenzo Di Benedetto invece fa un po' il punto in generale. Arriva Pellegrino, Piccoli saluta: non sarà un semplice avvicendamento in attacco, ecco perché scommetto che c'è di mezzo il futuro di Ken. La ciliegina sarà all'esterno. Paratici sta compiendo una rivoluzione impensabile, la Fiorentina deve puntare in alto da subito. Effettivamente si era parlato, no? Tutti ci aspettavamo di molti cambiamenti con l'arrivo di Paratici in cabina di comando per ciò che riguardava questa nuova stagione. Devo dire che insomma 9 acquisti fino ad oggi, contando anche Pellegrino al 12 di agosto, e con la situazione degli esterni ancora in sospeso, è qualcosa di più, ecco, di una semplice ristrutturazione. Quindi siamo davvero di fronte a una totale, completa ricostruzione della squadra. E per esempio già venerdì sarà curioso vedere quanti volti nuovi ci saranno in campo e quanti pochi saranno invece reduci da queste ultime stagioni. Immagino magari Indur dovesse essere titolare, Ranieri dovesse avere al meglio su Vieri per affiancare Dragusin al centro della difesa, De Gea, Ken, dopodiché largo veramente a tante facce nuove. Ed è così, come scrive Lorenzo, proprio una rivoluzione impensabile. Poi che la Fiorentina debba puntare in alto da subito penso sia inevitabile, ma per le aspettative, per l'attesa che si è creata e che si crea inevitabilmente su una squadra che in questo momento proprio il DS sta costruendo con grande, dando grande importanza anche al valore del talento, alla qualità, e quindi è chiaro che te arriva Mastantuono, arriva Ta, Ulai in mezzo al campo, diciamo che arriva anche un esterno di nome, e l'alternativa a Ken magari è Pellegrino. È inevitabile che poi, da quando la Fiorentina sarà impegnata a Roma nel posticipo della prima giornata di campionato, un po' tutti siano in attesa di risultati all'altezza di un mercato importante. E lì, io lo ripeto già da qualche giorno, l'ho anche scritto, dovremo stare tutti molto molto calmi nei confronti di Grosso, perché il rischio che poi di fronte a qualche difficoltà inevitabile per una squadra che è appena stata assemblata, dicevo, il rischio che poi tutto venga rovesciato su Grosso c'è. Quindi cerchiamo di stare calmi, perché anche per Grosso ovviamente questa è una stagione, una sorta di esame di maturità, con tutto il rispetto per il Sassuolo, per le precedenti esperienze. Va bene, questo quanto arrivava da firenzeviola.it. Siamo già pronti anche con Corriere dello Sport. Prima però vorrei dare un'occhiata, in attesa poi anche di sfogliare tutte le altre pagine dai quotidiani locali, già che ci siamo, buttiamo un occhio anche sulle pagine nazionali, dove ovviamente si parla molto anche dei buoni risultati agli europei di Birmingham degli azzurri. In questo caso siamo di fronte anche a, purtroppo, una grande delusione, che in questo caso non è quella del nuoto ma è la finale dei 100 metri di Marcel Jacobs, che poi aveva avuto anche dei discreti problemi fisici, e quindi nuoto e atletica leggera. Ma sul Corriere della Sera si parla anche degli arbitri. Anno zero, il nuovo corso di Orsato dopo il terremoto Rocchi, siamo una squadra, colpa mia se i ragazzi sbagliano, le parole del designatore. Mi sento un allenatore, non voglio crescere nuovi Orsato, ognuno deve avere il suo stile, ma su una cosa non transigo: lavoro e serietà. È partito il ritiro delle cosiddette giacchette nere, si diceva un tempo, noi fischietti dobbiamo guadagnarci il rispetto. È sicuramente un'annata delicata anche per gli arbitri, reduci come sempre, per la verità, da una stagione abbastanza complessa dove non sono mancate le polemiche. Staremo a vedere Orsato. Interessante quello che dice sul fatto che ognuno debba avere il proprio stile. Insomma, Orsato aveva assolutamente il suo, era uno, caro Alessandro Einardo, non so se ce l'hai in testa, ma probabilmente io e te si durava molto poco con Orsato, perché era uno che se gli prendeva, perché qui appare in questa foto sorridente, col capellino un po' ritto, ma era uno in campo ci metteva poco a infiammarsi e a tirar fuori cartellini di fronte a determinate polemiche. E poi arriva la rivincita di Artan, sorrisi, selfie e applausi prima della Supercoppa. Ricorderete il caso mondiale, l'arbitro somalo Omar Artan, 34 anni, che venne respinto a Miami, gli fu negato il mondiale 2026 nella democraticissima America di Trump. Al rientro a Mogadiscio venne in realtà accolto come un eroe, è considerato uno dei migliori arbitri a livello internazionale. L'11 giugno la UEFA ha sfidato la FIFA, lo ha risarcito e poi Seferin lo ha designato per la Supercoppa Europea tra Paris Saint Germain e Aston Villa, perché stasera di fatto c'è un primo vero grande atto della stagione calcistica, che è quello della Supercoppa Europea tra la vincitrice della Champions League, ovviamente Paris Saint Germain, e quella dell'Europa League, l'Aston Villa, fra l'altro diretta che troverete su Sky a partire dalle 21, anche se non escludo una diretta magari da parte proprio tua, Alessandro, tanto sarai qui 20-21, a quel punto potresti andare dal alle 21 e fare radio cronaca di Paris Saint Germain Aston Villa. Voglio dire, non è, con tutto il rispetto, una sfida tra scapoli e ammogliati sul Viale Malta, dove il giovedì non si sa cosa vai a fare. C'è da giocare, allora niente, fermi tutti, c'è il calcetto, e quindi fra l'altro è una di quelle situazioni che mandano in bestia anche chi deve organizzare, e tra un po' toccherà farlo le aste di fantacalcio, perché sei dietro a mille impegni, e quando poi trovi la quadra magari tra 7, 9, 14 persone arriva quello, ma io domani c'ho il calcetto, non ci sono, e quindi va spostato assolutamente tutto. Questo era il riferimento del Corriere della Sera, che poi racconta anche il resto del mercato a livello nazionale. Spence Inter, ora il prezzo è giusto, il Napoli in pressing su Badiashile, Vlahovic va al Besiktas per delle cifre a livello commissioni abbastanza importanti, leggevo circa 8 milioni quello che va a sborsare il club di Vincenzo Italiano, perché poi lo allenerà Italiano, ritrovandolo dopo l'esperienza a Firenze. Ma è comunque un Vlahovic che oggi si sposta a cifre assolutamente lontane da quegli 80 milioni di euro per i quali la Fiorentina lo cedette ormai parecchi anni fa, in un'operazione che poi quella proprietà definì un capolavoro, e va bene, sarà stato anche un capolavoro economico, non certo a livello tecnico, perché poi i sostituti furono a loro modo un po' tutti disastrosi. Oggi si respira tutt'altra aria, tutt'altre prospettive. Mora invece è un passo dalla Fiorentina, invece anche il Corriere sottolinea come Pellegrino sia destinato ai viola, e fra l'altro parlando proprio in ottica Juventus, perché i bianconeri sono all'opera per la cessione di Vlahovic, e il pezzo del Corriere si conclude con l'opportunità che vede arrivare Pellegrino alla Fiorentina, sfuma per i bianconeri, definito nuovo grande colpo della Fiorentina. Staremo a vedere se Pellegrino sarà un grande colpo o meno. Scrivetecelo 348 753 933. Ieri un po' sentivo pareri discordanti su questo attaccante argentino che arriverà dal Parma, c'è chi è assolutamente convinto delle sue qualità, chi ha qualche dubbio. Vedremo. Quello che abbiamo ricostruito, raccolto da tanti interventi, e che più o meno però siano due calciatori diversi, tanto che eventualmente si potrebbe anche immaginare una coesistenza tra Ken e Pellegrino. Staremo a vedere, questo è tutto ovviamente anche nelle mani di Fabio Grosso. E poi CR7 ha detto sì, le fedi e il cuore per Giorgina, perché giustamente non è CR7 che chiede a Giorgina di sposarlo, è il contrario. Ma te immagini CR7 con l'anello? No, cioè non esiste. Adesso è lei a chiederlo, lui pare ci abbia pensato anche un minutino dopo essersi fatto un selfie mentre rifletteva, e poi ha sciolto le riserve, ha detto sì ed ha pubblicato questa foto con due mani, le fedi nuziali, le iniziali C e G unite da un cuore, e quindi si sposerà CR7. Non oso immaginare il budget per la cerimonia e lo sfarzo che respireranno i vari fortunati invitati. Direi di sì, un saltino al matrimonio di CR7 lo farei volentieri, anche solo per capire che tipo di prosecco potrà essere servito in quei momenti meravigliosi, e sono quelli dell'antipasto e degli aperitivi, prima di mettersi a tavola e sfondare sostanzialmente tutto, come è giusto fare ai matrimoni, ovviamente con spirito di festeggiamento. Al volo anche Repubblica, sa anche in questo caso occhi sul mercato nazionale, il problema numero uno Spalletti e la Juve nelle mani di Suzuki, questo perché in Australia, dove si è giocato questo Juventus Palermo, Perin era titolare, Di Gregorio era fuori, 2-0, fra l'altro è tornato a segnare, vedevo un calciatore che avevamo totalmente perso da ogni radar, che è Arkadiusz Milik, che non so nemmeno che tipo di futuro può avere, però c'è in campo, c'è, e lo abbiamo visto segnare. Di certo la Juve è alle prese in questo momento anche con qualche problema legato al portiere. Gli altri affari, Frattesi dall'Inter alla Lazio, affare in chiusura. Mi domando la Lazio come fa a pensare di prendere Frattesi, magari con formule molto temporanee, perché par di capire grandi disponibilità allo Tito non le abbia. Buttalo via, verrebbe da dire Frattesi, non per noi, perché poi il centrocampo è indubbiamente ricco, anzi fin troppo abbondante in questo momento. Bisognerà capire il futuro di Bresciani, di Brescianini e di Fabian per esempio, perché in questo momento sono davvero tanti. Vlahovic al Besiktas, un triennale da 8 milioni di euro, e poi eccolo qua, per la vostra gioia, anche Repubblica ed Emanuele Gamba che firma il pezzo, segnala come stamane è già infilato un paio di passaggi non male, il Como torna sull'attaccante viola, ovvero Moise Kean. Quindi vedete che poi non è solo Ceccarini, Nicolò Santi, Niccolò Righi o le altre voci di Radio Firenze Viola a volervi instillare questo dubbio e questa incertezza su Kean, ma sono un po' tutti, e evidentemente perché da Como continua a filtrare l'intenzione magari di fare qualche passo deciso nei confronti di Kean. Anticipo invece le due pagine che ci interessano molto più da vicino, quelle del Corriere dello Sport, con Pellegrino che dice sì alla viola, accordo con l'attaccante, la Fiorentina ora cerca l'intesa con il Parma, e Valdepenas, che è già alto gradimento, lo spagnolo applaudito, qualità tecniche abbinate a una forte personalità, sono un po' questi i temi che tra poco andremo a leggere. Giustamente Simone mi dice prosecco Tolo lo bevi te, CR7 andrà di Champagnino, Franciacorta o Trento Doc, hai ragione, ma però voglio dire, cioè, il banchino e gli spritz de prosecco ci vorrà, poi effettivamente sarà un po' tutto Champagnino al matrimonio di CR7. Potremmo indire una gara a chi riesce a infiltrarsi alle nozze di CR7, che definirei insomma il secondo calciatore più forte dell'era moderna. Oh, Giulio da Mantignano, guardo la classifica e l'anno scorso faccio un ragionamento semplice. Per arrivare settima, posto che vorrebbe dire andare in Conference League, che sarebbe un gran traguardo, la Fiorentina dovrebbe mettersi dietro una tra Inter, Napoli, Roma, Como, Juve, Milan, Atalanta e tenersi dietro anche Bologna, Lazio e tutte le altre, non una passeggiata. Concentrandosi sulle prime sette dell'anno scorso, chi può cannare la stagione? Secondo me verrebbe da dirti boh, nel senso che con 19 giorni di mercato e quell'ultima settimana folle, è difficile ancora immaginare le rose definitive. Certo è che guardandosi intorno, io lo dicevamo anche ieri con Sara Meini, mi dite chi è che sta tenendo un passo sul mercato simile alla Fiorentina? Io francamente sì, l'Inter ha preso questo Spence, Alessandro aiutami anche, chi è che si sta muovendo e si è mosso a luglio già in condizioni di creare un organico che oggi ti fa venire voglia di dire questi sono forti, vincono a mani basse? Io boh, vedo un po' tutti molto molto bloccati. Devo dire che il Como è in questo momento va considerato una squadra lanciata. L'Atalanta comunque l'ha accoppiata aggiunto Lisarri, a me fa pensare che verrà fatto un buon lavoro sia sul mercato e successivamente in campo. La Roma per me è un'incognita, la Juve non ne parliamo, Spalletti mi sembra sia molto molto elettrico, il Milan boh, è un progetto tutto da definire, quindi non lo so, sono di sicuro d'accordo con te che la Fiorentina debba mettere nel mirino, anche se non lo dirà ufficialmente, ma almeno il ritorno in Europa e sia la Conference League deve essere per forza l'obiettivo dei Viola. Leonardo da Milano, arriva a Firenze un giocatore fortemente voluto da Grosso, nelle due gare giocate l'anno scorso contro il Parma, disputate al Sassuolo, Grosso rimase molto colpito da Pellegrino e tanto basta, se lo vuole l'allenatore va bene. Certo, Daniele, l'autista Viola dice vedrai che c'è anche il Lampredottaio, non lo so se al matrimonio di CR7 sarà il Lampredottaio, ma il banchino del Lampredotto ci vuole, così come il banchino dei latticini, quindi quello della mozzarella di bufala, della ricotta fresca, così arrivi a tavola per il pranzo che sei già particolarmente provato da aperitivo, antipasto eccetera eccetera. Buongiorno, lo diamo anche a Claudio che ci ha salutato. Massimo al Sesto Fiorentino, un nome per l'esterno sinistro è Nusa. E poi dopo Pellegrino gli ultimi acquisti saranno scambi col Sassuolo, con Torsved, con Brescianini e al limite Laurente se parte Gudmundsson. Con questi lotteremo per lo scudetto. Chi lo sa, Laurente non mi fa impazzire, però se arriva Nusa in quel gruppo può anche andar bene. Poi a Chris da Campi, che partirà il 1° settembre per le vacanze, possiamo assolutamente assicurare che quest'estate durerà tantissimo, vai sereno, non sono assolutamente gufate, sarà un settembre meraviglioso, caldo, non una nuvola, e peraltro ovviamente manco a farlo apposta, anche in vacanza a settembre ci potrai ascoltare con una media di 12-13 ore al giorno, perché come dicevano le calamite sulla 600 mi sembra del ragioniere Ugo Fantozzi, ti aspettiamo. Break.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni di delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Taubi. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Io conosco i miei polli.
1: Radio Firenze Viola.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il nuoto con la seconda giornata in vasca agli Europei di Parigi. Nella mattinata Thomas Ceccon nei 200 dorso, D'Ambrosio nei 100 stile libero, Pilato e Angiolini nei 100 rana conquistano tutti il pass per la semifinale. Letulio invece in finale degli 800 stile libero. E stasera a caccia di medaglie diversi atleti: Ceccon, anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi, dalle 18:30 già in vasca. In corso anche gli Europei di atletica Birmingham, dove cade un record storico, arrivato oggi in batteria negli 800 metri, e l'impresa porta la firma di Eloisa Coiro con un formidabile crono, 1:57:56, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, record che resisteva da 46 anni. E siamo al calciomercato, la Juventus sembra abbia sciolto le riserve, i bianconeri sono pronti ad accogliere Suzuki, il portiere giapponese. In queste ore sta definendo i dettagli del suo passaggio al Paris Saint-Germain, un'operazione che porterà nelle case del Parma 35 milioni di euro. Il classe 2002 però, a meno di sorprese, resterà ancora in Italia, appunto dovrebbe giocare con i bianconeri, perché la porta dei francesi in overbooking, oltre a Chevalier c'è anche Safanov, e quindi non ci sarebbe spazio per Suzuki almeno per un anno. Per questo negli ultimi giorni la possibilità che il portiere giapponese rimanga un'altra stagione in Italia e dunque alla Juve ha preso piede. Bianconeri che inizialmente erano certamente convinti sul nome ma non sul tipo di soluzione, sembra che abbiano accettato l'idea, perché il prossimo anno potrebbero tornare a puntare forte su Alisson, il portiere del Liverpool, che dalla prossima stagione si libererà a zero. Roma e Porto invece continuano a trattare per il cartellino di Rodrigo Mora. I due club hanno continuato a lavorare nelle ultime ore sul trasferimento. Non solo sono state trovate conferme sulle voci di recompra in favore del club portoghese. Per quanto riguarda la formula, infatti i giallorossi pagheranno sì 25 milioni di euro, riservando al club portoghese il 50% sulla futura rivista. Però c'è un aggiornamento dell'ultima ora, che la squadra di Gasperini sta cercando di inserire nell'accordo l'opzione, non l'obbligo di riscatto, di annullare poi la percentuale sulla rivendita versando al Porto altri 25 milioni, ma il prossimo anno. Una trattativa complessa che però permetterebbe ai due club di avere maggiore libertà di scelta in futuro. In casa Napoli invece è definita la cessione di Lukaku al Fenerbahce e adesso ci si muove sul mercato in entrata. Gli azzurri hanno trovato l'accordo con il Catanzaro per l'esterno italiano Costantino Favasuli, operazione in prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato 6,2 milioni più 1 di bonus. Infine un flash di tennis con l'ATP di Montreal. Luciano Darderi a caccia della prima semifinale nel Masters 1000 su cemento. L'avversario è lo statunitense Brandon Nakashima, numero 31 al mondo. Il bilancio dei precedenti è di 1-1 il match in campo dalle 18:30. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli.

0: Ciao Tommy, buongiorno Stefano da Pescia.
1: Buondì.
0: Intanto grazie per la compagnia che ci fate anche in questa settimana di Ferragosto. Siete forti, io vi ascolto dal primo giorno e quindi siete migliori.
1: Grazie.
0: ti volevo dire, mi dispiace che vada via Piccoli, però se arriva Pellegrino secondo me è un grande acquisto, perché forse può giocare insieme anche a Ken. Volevo sapere cosa ne pensavi, sempre Forza Viola.
2: Buongiorno Tommaso, senti, io ti do due chiavi di lettura per la maglia numero 9 a Ken, dimmi quella che preferisci. La prima è che abbia deciso la Fiorentina per renderlo più appetibile, per dargli importanza e quindi ricavare un prezzo di vendita più alto. La seconda invece è che lo abbia scelto Ken appena saputo che la Fiorentina voleva prendere Pellegrino, che ha sempre avuto la maglia numero 9, e come bambini di 10 anni, per fargli un dispetto, se l'è preso lui, per dirgli: oh, qui comando io, cosa vuoi?
3: Ciao Tommaso, Marco da Cantù. Mi è venuta in mente questa ipotesi, e se dovessero alla fine vendere Ken al Como, veramente, perché comunque qui da Como, secondo me, io sento notizie che faranno un affondo finale, attenzione. E stavo pensando in tenere Good seconda punta e puntare tutto su due esterni forti. Cosa ne pensi? È una buona soluzione? Forza della serie.
4: Per me tutti acquisti definitivi, Tommaso. E ha fatto anche diversi prestiti con obbligo, magari, ma non definitivi, per cui i soldi spesi sono meno. Un altro anno poi si vedrà.
1: Indubbiamente, se teniamo in conto gli obblighi si va ancora più in alto, hai ragione. Diciamo che il conteggio che riguarda gli investimenti riguarda comunque degli impegni che ti sei preso, perché poi alcune operazioni di fatto son definitive. È anche vero, questo è giusto sottolinearlo, che per esempio si parla di un esterno importante, anche perché su un'operazione che ci ha mandato tutti al manicomio come Mastantuono, di fatto la Fiorentina non ha speso. Il primo amico che era più che favorevole all'arrivo di Pellegrino, e ti ripeto, tanti tecnici ci hanno detto che può tranquillamente giocare insieme a Ken. Lì poi bisogna vedere come e quando Grosso potrà decidere di giocare a due punte. Io qualche dubbio su questo lo mantengo, un po' perché generalmente è sempre più difficile vedere due punte insieme, ma un po' perché al di là del passaggio 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-2-1, insomma, Grosso è uno che storicamente ha paio di uomini offensivi dietro la prima punta, non è che è uno che ha spesso e volentieri giocato a due punte, sicché ci credo poco. Sulla scelta del 9 è una bella domanda. Secondo me è il calciatore che ha scelto il 9, e potrebbe anche essere proprio un'indicazione sua di voler restare. Certo è che, e ce l'ha detto anche l'amico da Cantù, che evidentemente legge e ascolta qualcosa di più vicino al Como, e la pista che vorrebbe la formazione allenata da Fabregas sull'attaccante Viola non è del tutto chiusa, quindi lì bisogna restare molto attenti. Io non impazzisco all'idea di abbandonare Ken puntando tutto su due esterni, perché poi la punta deve essere un riferimento importante, a mio modesto avviso. Dice: ma è arrivato Pellegrino? Sì, e non è uno che ad oggi ha un curriculum da 20-25 gol, quindi poi lì Pellegrino bene, ma la discriminante in attacco resta assolutamente Moise Kendo.

0: verso Berlino, perché era il concerto dei Primus. Quindi buon viaggio e poi salutaci Berlino, che è sempre meravigliosa. Giustamente Stefano mi ricorda, è quella di Fantozzi, era la bianchina, non la 600. E Andrea che mi chiede: pensi al matrimonio di Ronaldo, ci sarà un rinforzino, c'è un quarto di vino sfuso, un po' di stracchino e due olive, secondo me sì, magari sui crostini. Alberto invece è assolutamente infiammato per le dichiarazioni di Orsato, che definisce gravissime, si vuole tornare indietro, dare più discrezionalità agli arbitri solo per ritornare ad avvantaggiare le strisciate e le romane. Dobbiamo ribellarci, rischiamo di tornare indietro di 30 anni. È ancora cominciare il campionato, quindi si parte benino. Oh, grazie per l'attesa, un amico in diretta con noi. Ciao, chi sei? Pronto? Ciao, ciao, chi sei? Ciao.
1: No, Luciano, ciao.
0: Ciao Luciano, buondì.
1: Ciao, ciao Tommy. Senti, io vi seguo, no? Io volevo fare un paio di considerazioni, però volevo riallacciarmi un po' al discorso che facevi per precisare un attimo, no, del mercato che hai detto. Chi è che fa il mercato della Fiorentina? Chi è che ha il passo della Fiorentina?
0: Sì.
1: Sì, ma scusa Tommaso, e ti volevo dire,
0: vai.
1: E chi è che ha fatto danni inenarrabili nei 6 anni di questo mercato prima? Poi sa, tutto da ricostruire, quindi noi per forza, perché quegli altri hanno una struttura di squadra, noi in questi 6 anni non si è mai avuta, e quindi giustamente dobbiamo ricostruire. Noi se dobbiamo, dovuto rasare al suolo e ricominciare dalle fondamenta, perché si è cominciato prima dai Viola Park e ora si ricomincia dalla squadra. Questo è il mio punto di vista, non so che tu pensi.
0: Che hai ragione. Indubbiamente le necessità erano tante, Paratici si è portato avanti col lavoro.
1: E poi due considerazioni. Allora, la prima è che tanto siamo tutti a sognare, e quindi io sogno, e tanto che lo dico, è già più di un mese anche a Andrea, che secondo me Fagioli andrà via. Io sogno un centrocampo con Feldrup, Olawi e Attà, perché a me Attà mi garba mezzala sinistra e non lo avvicinerei alle punte, perché secondo me nel calcio italiano, così avvicinando alle punte, secondo me si perde molto della sua classe, dell'uno contro uno, dei suoi lanci. Io metterei Feldrup lì in mezzo con Attà e Olawi da una parte, poi il davanti lo fate voi. E sui davanti ti vorrei dire che secondo me alla fine dei conti va via Ken e arriverà Pellegrino e Pinamonti. Non
0: quindi,
1: so cosa ne pensi te.
0: Quindi Luciano, comunque sia Fagioli che Ken, secondo te pare?
1: Sì.
0: Tutte e
1: sì,
0: due.
1: Sì.
0: Va bene, non è campato in aria sicuramente come scenario. Grazie e buona giornata.
1: Ciao.
0: Luciano, un abbraccio. Sono d'accordo, ha tutto sommato ragione quando dice che poi è vero, la Fiorentina ha fatto moltissimo, ma rispetto alle altre doveva anche farlo. È anche vero che sta facendo in modo molto convincente, ecco, mettiamola su questo piano, ma sicuramente doveva ricostruire molto, e tante altre squadre invece ripartono da una base decisamente importante. Dopodiché Dido ci ha riportato tutti alla realtà, ha ragione, Ronaldo si è già sposato, non è che deve organizzare, e quindi niente, salta tutto. Peccato, perché c'era anche la proposta di fare una, ecco, quella di Giovanni da Campi, la macchina per il matrimonio di Ronaldo, con bella busta da 50 euro al massimo a testa, anche troppe, però la macchina va fatta a questo punto per il matrimonio di Dinardo, magari lì ce lo garantisci il prosecco, i banchini con l'ampredotto eccetera sono assolutamente garantiti. E poi ancora qualcuno che mi chiede, no, non ho letto che cosa è stato detto, fra l'altro, su un protagonista che avremo oggi, quindi tra poco vado a leggere, vediamo un po'. C'è Claudio, lo sentiamo in diretta e poi leggiamo il Corriere dello Sport. Ciao Claudio.
2: Oh, buongiorno a tutti. No, io mi riferivo a quello che ha detto Tommaso poco fa, che bisogna mettere dietro per arrivare in Europa diverse squadre importanti, ma lo stesso ragionamento vale anche per gli altri, è uguale per tutti, non è che noi siamo, la nostra difficoltà è che va visto se da un

0: insieme di buoni giocatori e riusciamo a fare una buona squadra. Secondo me il problema è quello dell'allenatore, se sarà capace a mancare queste cose. Una volta che ci riuscisse, secondo me ce la giochiamo tranquillamente per i primi 5 posti, 6. Poi le cose si sa, vanno sempre in maniera particolare, però credo che noi partiamo più o meno come partono tutti gli altri, forse dal mio punto di vista anche meglio. Grazie.
1: Grazie a te Claudio, sono molto vicino al tuo punto di vista, è indubbio che poi tutto dipenderà da come verranno assemblati tanti calciatori nuovi e da quello che poi sarà il valore aggiunto che potrà dare l'allenatore, perché poi è chiaro che la differenza la fanno i calciatori in campo, però senza voler entrare nel famoso dibattito su quanto può incidere un allenatore, è chiaro che qualcosa dovrà dare anche grosso e lì si gioca molto della stagione viola, e ad oggi effettivamente vedendo un po' gli arrivi anch'io insomma alzo le aspettative che la Fiorentina possa sperare di essere tra quelle che vanno in Europa, secondo me già oggi potrebbe pensarlo o dirlo. Ripeto, voglio vedere magari il primo di settembre come si strutturano tutte le altre, perché per sognare qualcosa di più bisogna che qualcuno fallisca addirittura per immaginare entrare fra le prime quattro. Luciano da Empoli, epurazione fatta da paratici, sta a dimostrare che la società era gestita da persone non in grado di gestirla, come dice il proverbio, il pesce puzza a partire dalla testa, forse la testa adesso non è più la stessa. La strategia è completamente cambiata, i modi di fare sono completamente cambiati, il modo di fare mercato è completamente cambiato, le figure sono completamente cambiate, quindi totalmente d'accordo Luciano, cambiato il presidente che ha tutt'altro atteggiamento e approccio, è cambiato il direttore sportivo che ha tutt'altro modo di fare mercato. Preso Pellegrino, ceduto Piccoli, vendiamo Ken, prendiamo Lorientè, Pinamonti oppure Nzola come riserva, Grosso l'ha già avuto e si parte. Franco Viola no, Nzola basta, ti prego non mi riproponete Nzola, anche perché non è nemmeno uno troppo, come dire, gestibile con serenità e ha i suoi problemi anche caratteriali, io lascerei assolutamente perdere. Mentre ecco la macchinata proposta da Leonardo per l'addio al celibato di Ronaldo con Dua Lipa peraltro, sarebbe un'ottima idea, ma temo anche lì che arriviamo con enorme ritardo purtroppo, perché Dua Lipa la conoscerei volentieri. Pellegrino che ha detto sì alla Viola, la Fiorentina che cerca l'intesa con il Parma, il pezzo a firma Francesco Genzini, siamo sul Corriere dello Sport, è lui il nono volto di questa estate in Viola e sarà lui che prenderà il posto di Piccoli destinato al Bologna. Cosa manca per la fumata bianca? La resistenza del Parma è sulla formula preferita a titolo definitivo e sulla valutazione totale dell'attaccante che in Emilia vorrebbero toccasse almeno 25 milioni. La Fiorentina, come vi dicevamo, gioca invece su arrivare a 25 con i bonus, ma è, come vi dicevo, ecco, è una trattativa che tutto sommato è destinata a essere chiusa, come quella di Piccoli al Bologna. I nuovi al momento disegnano la Fiorentina attuale con il 4-3-2-1 e anche per questo, scrive Stadio, che si spiega il contatto con Elmas per aggiungere qualità da metà campo in avanti. Ora lo sapete, a noi non piace assolutamente andare in controtendenza rispetto ai colleghi, perché ci fidiamo assolutamente sempre del lavoro, in questo caso figurarsi da una firma importante del Corriere come quella di Francesco Genzini. Vi riferiamo quello che più o meno filtrava da casa Viola, che il caso a livello di situazione extracomunitario, Elmas è originario della Macedonia del Nord, è abbastanza ingarbugliato, nel senso che ha un passato al Napoli, quindi in termini regolamentari poi probabilmente il pensiero che qualche cavillo possa portare ad avere Elmas c'è, però devo anche dirvi che per quel che abbiamo raccolto viene considerato extracomunitario, quindi vedremo un po'. Mi sembra comunque una pista molto molto fredda. Per il resto ovviamente vengono fatti anche i nomi sulle corsie esterne, sugli esterni, da Bakayoko a Noalang, da Cancellieri a Volpato, da Coleosso a Solomon, sono tutti i vari obiettivi, gli ultimi due saltati che la Fiorentina ha seguito, il che poi ci porta a pensare che probabilmente il nome buono ancora Paratici lo stia tenendo molto ben nascosto. Le uscite, la lunga lista degli esuberi da sistemare. Firmato Alessandro Di Nardo questo pezzo, mi verrebbe voglia di Reale, dicelo te direttamente, ma tanto sono quelli, Zola, Sottil, Barak e così via, e evidentemente in questo momento offerte per questi calciatori non ce ne sono. Occhio anche agli altri partenti in ordine di urgenza di cessione: sono Fortini, che è scadenza giugno prossimo nel Milino di Toro e Sassuolo, Brescianini e Fabian, che sono possibili monete di scambio per operazioni in entrata, vedi Torsved, e Dodò, che resta però assolutamente un'incognita, fermo restando che la Fiorentina chiede 15 milioni di euro. Saluto Ghigo d'Arezzo, che non so perché ma mi scrive: Mimmo, nessuno ha nominato Berardi in questo momento, ma se ti fa star bene lo nominiamo. Io se lo voglio prendere lo vo a pigliare Berardi, però anche no. E Valdepeñas, vi dicevo, già alto gradimento, lo spagnolo applaudito, qualità tecniche abbinate a una forte personalità. Devo dire che nella prima uscita col Deportivo qualche buona indicazione l'ho intravista anch'io, sono molto curioso di vederlo. Credo che venerdì con il Benevento possa essere titolare, di una difesa con Joao Mario o Jimenez a destra, vediamo. Dragusin sicuro titolare, un ballottaggio che definirei aperto tra Vieri e Ranieri, questo perché Pongracic è tornato con un po' di ritardo per le vacanze post mondiale. A proposito, Pongracic è un altro sul quale le voci di mercato comunque continuano un po' a rimbalzare, vediamo se poi alla fine è destinato a restare o meno, perché ricorderete c'era stato uno squillo, qualche rumors che voleva il Milan sul croato. Di sicuro Valdepeñas è diventato l'altro che arriva dal Real Madrid, oltre a Mastantuono, mancino, naturale di piede, è un classe 2006 del quale si parla benissimo in termini di prospettive, peraltro può fare anche il centrale, ma va da sé che giocherà sulla fascia sinistra laddove la Fiorentina ha lasciato partire Gosens e Balbo, quindi poi vediamo un po' se non possa muoversi per ulteriori pedine. I numeri di maglia li abbiamo citati, giusto ripercorrerli a questo punto, perché poi c'è anche questa novità, che in realtà novità non è, lo sapevamo, la Fiorentina per questa stagione nel centenario ha ritirato il numero 10. Lo ha fatto anche e soprattutto in onore di Giancarlo Antognoni, in quell'intervento di Joseph Commisso a proposito parlavamo di un cambio totale, netto di strategia. Fate voi se non è questa un'inversione a U sulla strada di una certa forza con la quale la Fiorentina si è sempre voluta porre in determinati rapporti, è credo il cambio più netto di strategia che arriva da parte di Joseph Commisso. Era il tentativo, lo ricorderete, del club viola di tendere la mano alla bandiera viola, che per la verità però per il momento non ha cambiato idea. Quindi per Gudmundsson niente 10, indosserà la 11, che per tanti di noi di una certa generazione torna, ci riporta più che al 10 del tre quarti dietro le punte, alla seconda punta, fate voi il baiano di turno. Ken ha abbandonato la 20, ha preso la 9. A proposito, ditecelo che quello che è il vostro pensiero su questo cambio, che spiegazione date voi al 9 di Moise Ken. Mastantuono avrà la 30, che era il numero che aveva già il Real Madrid e che peraltro che a Firenze ha indossato un certo Luca Toni. ma che per un argentino, leggo da questo pezzo, significa soprattutto il primo Lionel Messi al Barcellona. Cioè tu hai dovuto inserire in un pezzo sui numeri di maglia della Fiorentina che Massantuono ha il 30 per svariati motivi, tra i quali il primo Messi a Barcellona aveva il 30. Va bene, starò zitto. Per quanto riguarda gli altri nuovi acquisti, Dragusin ha scelto la 3, Attala 14 che fu di Cruyff, non Casa Viola ma che generalmente è considerata tale, João Mario alla faccia della scaramanzia la 17, Valdepeñas la 21, Vieri il 33, Ulai che fra l'altro avrà scritto sulla maglia il secondo nome, cioè Inao, avrà invece la 42. Lo riferisce il Corriere dello Sport. Per chiudere, dove poi troviamo anche quello che è un bel grafico che ci riporta indietro all'estate in cui veramente tutti vivevamo con i grafici del mercato, qui c'è un sacco di nomi, evidentemente anche alla luce di ulteriori cessioni che la Fiorentina dovrà effettuare, perché i portieri ad oggi sono De Gea, Christensen e Lezzerini. Difensori sono a destra Jimenez, João Mario, Dodò e Fortini, questi ultimi due da cedere, Dragusin, Pongracic, Vieri e Ranieri, i quattro centrali dopo le partenze di Comuzzo, Quadio, Moreno e Valentini. A sinistra Valdepeñas, Parisi quando rientrerà, sempre che possa essere considerato terzino sinistro e non esterno offensivo destro, Gosens e Balbo sono partiti. In mezzo al campo Ndur, Ulai, Fagioli, Mandragora, Brescianini, perché Fabian vi ha messo più avanti. Ovviamente qui c'è l'interrogativo su Torsved e i ceduti Richardson, Bianco e Somm. Fabian, vi dicevo, è messo tra i trequartisti, sono tanti anche in questo caso, perché oltre a Fabian c'è Mastantuono, Attà e Gudmundsson. Fazzini è stato ceduto, e poi gli acquisti in attacco, quello di Pellegrino che va a affiancare Ken dopo la cessione di Braschi al Thun in Svizzera, e quelle potenziali di Piccoli e Enzola. Questa è la Viola che sta nascendo e che riferisce il Corriere dello Sport in questo graficone. Sì, mi chiedi giustamente il break, al volo quello che è l'intervento anche di Daniele, dal Daniele del Cabana. Secondo me ci saranno ancora vari cambiamenti, via Pongracic, Brescianini, Fabian, Dodò e Ken per il contratto troppo oneroso rispetto al resto della rosa, forza Viola, quello sempre. Daniele, sì, c'è da stare all'occhio, e sì, non ci sarebbe da stupirsi se arrivasse anche una fase 2 del mercato Viola altrettanto ricca e variegata come quella che è stata ed è questa fase 1 che ormai seguiamo dagli inizi di luglio. Stop, dai, break, finisce la prima ora di rassegna stampa, rientriamo, le vostre note audio e poi ovviamente tutti gli altri quotidiani.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un italiano di 60 anni è morto ieri sull'isola spagnola di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.
2: Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
3: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
2: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate. La quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
3: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
2: Vediamo lo sport. Ital Nuoto Show in vasca a Parigi. Una Simona Quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Enghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Negli europei di atletica, Birmingham, Nadia Battocletti è oro nei 5000 metri. Delusione invece per Jacobs che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
4: C'è stato un problema quando ho provato la partenza di prova, proprio prima della presentazione della finale, ho sentito l'adduttore tirare. Sono voluto comunque andare sui blocchi di partenza, ho detto piuttosto mi apro qualsiasi cosa, però devo arrivare in fondo a questa gara, ci tenevo troppo, però arrivato a un certo punto il muscolo e la muscolatura non reggeva più e sono ancora più amareggiato perché è stato vinto questo campionato europeo con un tempo che io avevo fatto super agilmente in quella che era la semifinale di prima. Adesso faremo un check per capire qual è l'entità del problema e poi da lì si capirà tutto il resto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascolta.

0: Roma al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ma se per caso non vi è Ken, noi rimaniamo un solo centravanti? Mi sembra un po' poco. Chi arriva?
3: Parlando di numeri, ma visto che nessuno ha chiesto il 7, sarà un segnale che è stata lasciata libera per eventuale ala forte? Ma speriamo, visto che hanno lasciato anche quest'anno libero il numero 1, perché a De Gea non piace, speriamo sia solo un buon auspicio per un'ala che verrà. Buona giornata, Marco da Imola.
4: Tommy, buongiorno, sono Marco da Prato. Ti volevo porre un quesito. Ma se in questa squadra, tu li metti Friendwood al centrocampo e uno tipo Nusa, perché non dico Nusa perché se no, comunque di quelle potenzialità lì sulla corsia sinistra, te che piazzamento tu vedi, visto che tutti i fenomeni erano noi, sa da ricostruire tutto, a parte tutti i campionati si azzerano perché ci sa, sulla nostra pelle l'esperienza con Montella, e l'anno prima ci siamo salvati a due giornate alla fine e l'anno dopo praticamente ci hanno scippato la Champions. Ti ripeto, Frendrup in mezzo al campo, fare la mezzala e play Ulai, e uno tipo Nusa sulla sinistra. Dimmi un po', l'11 di base per te che valore gli ha?
2: Poi è meglio se non te lo dico. Però è una base di partenza importante. Cioè, al 12 d'agosto non mi chiedere di essere moderato. È una squadra che deve puntare ad andare in Champions e vedere. Però è chiaro, Nusa mi sembra un discreto talento. Frendrup lì in mezzo ti darebbe una certa quantità. Prendo atto che, insomma, qui per Fagioli non mi sembra nessuno abbia voglia di tirar su barricate per evitarne la cessione. Detto che poi lì in mezzo al campo c'è sempre questa storia legata a Tors, che mi fa pensare che Frendrup in questo momento possa essere una pista di mercato della quale parliamo noi, che giustamente abbiamo l'opportunità qui a Radio Firenze Viola di parlare tutto il giorno di Fiorentina, ma senza che, voglio dire, ci siano piste concrete o reali riferimenti a contatti per Frendrup. Staremo a vedere. C'era una gran bella domanda che era quella dell'amico legata a Moise Kean. No, io credo, anzi di questo ne sono quasi convinto, che se dovesse partire Kean, la Fiorentina non è che si limita ad aver Pellegrino in attacco e fine, tanto più dopo la partenza dei piccoli. Se parte Kean arriva un altro attaccante, lì c'è da capire che tipo di profilo verrà scelto, perché può darsi che a quel punto Pellegrino sia considerato il dopo Kean. Lo stiamo ripetendo in queste ore che l'affare con il Parma sembra ormai prossimo alla chiusura. Pellegrino arriva un po' a metà strada tra l'immediata sostituzione ai piccoli, ma anche un eventuale futuro ruolo da successore della maglia numero 9 di Moise Kean. Dopodiché, giustamente, c'era qualche ascoltatore che segnalava che il 7 in questo momento è libero. Infatti Gabriele scrive: la numero 7 è stata lasciata libera per Cristiano Ronaldo, lo scrive Gabriele da San Miniato. Hai visto mai? Si è sposato, magari ha abbassato o abbassa anche le pretese. CR7 al Franchi, certo non freschissimo, anzi un po' piantato e anzi un po' poco propenso a giocare col resto della squadra, però sarebbe sicuramente da ridere se arrivasse Cristiano Ronaldo alla Fiorentina. Sto ovviamente scherzando. A proposito dei numeri, mi sposto sulla Nazione che segnala quella che è la lista pubblicata ieri dal Club Viola, che è nel 9 Good con l'11 e il 7 appunto che è rimasto libero. È sicuramente un'indicazione quella che Moise Kean si sia preso il 9 e quindi teniamola lì. Io ripeto, continuo a pensare che possa essere stato lui a volerlo. In genere è un po' una scelta che viene effettuata anche negli spogliatoi e potrebbe anche essere un segnale che lancia per una volta Moise Kean, cioè non lo dirà perché con tutto il rispetto mi sembra che abbia un registro sui social più da messaggi spesso no di forza, di resistenza, non potrò essere il primo ma sarò l'ultimo, non mi spezzo, no, in genere no a questo registro comunicativo sui social. Però potrebbe anche essere un modo di dire: guardate, io in realtà sono molto più innamorato di Firenze, della Fiorentina, della maglia viola, di quel che si pensa, quindi quest'anno voglio il 9, voglio provare a reggere il peso di avere il 9 della maglia della Fiorentina, che ovviamente per prima di tutto fa pensare a un centravanti argentino tra i più forti della storia del calcio, ma non solo, ce ne sono stati tanti altri che hanno indossato quella maglia segnando a raffica. Non sarebbe male ce lo dicesse tra un video trap e un balletto e l'altro, se ogni tanto avesse uno slancio nel dire: oh Firenze, oh Fiorentina, oh tifosi, ma io ci sto bene qui, ci sto bene col 9, c'ho voglia di fare una grande stagione. Potrebbe essere questo. Poi qualcuno potrebbe eccepire che slanci di questo tipo in due anni da Kean è difficile ricordarsene, perché anche un po' schivo sotto questo profilo sui social, è più legato, dicevo, ad altri registri comunicativi. Staremo a vedere. Di certo dovesse partire e lì un 9 andrà cercato, oppure magari lo chiede Pellegrino, che lo aveva a Parma, se non vado errato. Il caldo e le ferie che non fermano i tifosi, già in 9.000 per la Coppa Italia, curiosità e voglia di esserci, abbonati verso la quota 15.000, fila veramente liscia la campagna abbonamenti, grande attesa ovviamente per questa stagione, ma anche grande attesa a questo punto per il primo atto della nuova stagione, il debutto di venerdì alle 21.15 contro il Benevento. Siamo già intorno ai 9.000 biglietti venduti, che è una gran bella risposta peraltro alla vigilia di Ferragosto e con le temperature che credo saranno molto alte anche venerdì sera. Avete sentito prima il GR nazionale, guarda caso anche lì ci ricordavano: no, nuova ondata del picco di caldo, è stato ieri ma durerà altri 5 giorni. Questo sempre per mantenere questa comunicazione positiva che ci aiuta tutti a essere più allegri, nel senso che aumenta l'inflazione, gli stipendi non si alzano, c'è il caldo, non migliorerà nulla, si stava meglio quando si stava peggio, non si fa mai abbastanza, eccetera eccetera, come se questo dovesse alimentare, no, la gioia e la voglia di alzarsi ogni mattina con grande voglia. Allora continuate a riferirci solo cose negative, vedrete poi che bella fine facciamo e come si vive bene nella negatività. E ne posso più della comunicazione sui picchi e non se ne può più. Tanto vale, sto discutendo un dinar, tanto vale che il primo giugno ci dicano: ragazzi, preparatevi, fa 40 gradi fino al primo ottobre, perché qui non se ne può più, è l'ondata di caldo e il picco e non migliorerà, e il qua ovunque apri c'è questi disegni, piglia fuoco la terra. Si è capito, è inutile stare lì a fare la lista di quanti giorni durerà l'ennesima ondata di caldo. Questi sono i miei problemi anche in termini comunicativi su quel che leggo, non solo in ambito viola. Pellegrino, il nono colpo gigliato, a fare da oltre 20 milioni col Parma, in centreccio, centravanti, è tutto fatto, Piccoli saluta Firenze e va a Bologna. Restano da limare solo gli ultimi dettagli di un affare ben impostato ormai da settimane con Dallinga al Colonia. Sartori sta chiudendo per Piccoli, la gentile attesa a Firenze entro breve. Su questo c'è curiosità proprio per capire entro quando potrà essere a disposizione il Grosso, un po' mi sbilancio. Secondo me però per la Roma Grosso lo avrà a disposizione, e non per ovviamente venerdì, perché a questo punto siamo alle porte coi sassi, come si suol dire, 48 ore, e fermo restando che immagino sarà Ken il titolare. Poi qualche dubbio c'è sugli elementi che si muoveranno alle sue spalle. Qualcuno ipotizzava Attà nel ruolo di trequartista, io lì in realtà ci vedrei Gudmundsson e Mastantuono, e Attà lo lascerei in mezzo al campo, ma vedremo se darà indicazioni Grosso, che insomma non mi stupirei ci fosse modo di poterlo sentire, non ho certezze, ma visto che poi in settimana non è prevista la conferenza di presentazione di Mastantuono, vediamo se poi domani, che di fatto è già vigilia di un impegno ufficiale, non possa arrivare parole da parte del tecnico Viola. Pellegrino, Piccoli verso Bologna, questo è il riepilogo che fa La Nazione in questo momento del fronte più caldo del mercato Viola, quello degli attaccanti. Ma un altro fronte, e se ne occupa Riccardo Galli di Spalla, è quello legato a Dodò, il futuro e una valigia forse da disfare. Questo forse tra parentesi è importante sottolinearlo. Il mercato continua, avanti tutta a testa bassa nella direzione dei rinforzi messi nel mirino per trasformare, rilanciare ed avviare la nuova Fiorentina. Dodò allo spettro dello svincolo e del costo zero che potrebbe concretizzarsi nel giugno 2027. Sempre stato dato come possibile partente, ricorderete anche quei like nei confronti delle foto pubblicate da Trigoria con Gasperini, con la Roma fosse tutto fatto. In realtà, oltre che di Roma, si parlò anche di Napoli, ma appunto si è parlato e basta. La Fiorentina ha fissato un prezzo base non inferiore ai 15 milioni, poi però, proprio come è stato anche per Ken, è calato un silenzio quasi assoluto, al punto che l'idea di qualche tempo fa è quella che la Fiorentina sta riportando in auge, cioè pensare a una sorta di rinnovo a termine, ovvero un rinnovo per una sola stagione con il quale cautelarsi di fronte al rischio di un addio a 0 euro, e allo stesso concedere al giocatore la possibilità di valutare meglio con maggiore calma nuove ipotesi di mercato. Fatto sta che Ken e Dodò, ovvero due big su cui la Fiorentina era pronta anche a trattare l'addio, stanno concretamente per iniziare una nuova avventura con la maglia viola. Esiste una linea prima della quale qualcosa potrebbe comunque succedere? Diciamo che in passato il debutto in Coppa il Ferragosto e con l'avvicinarsi della prima di campionato, cioè il 24 agosto, sono considerati un po' gli ultimi giorni utili per valutare l'addio di Dodò e attivare chiaramente il rinnovo ponte che si ipotizzava. Grosso è spettatore attento o interessato, sicuramente consapevole che nonostante l'abbondanza un Dodò in più potrebbe far comodo. Sì, nel senso che però hai già preso Jimenez e Joao Mario. Se poi dovesse restare Dodò, che gli fai fare? L'esterno alto? Non lo so. È chiaro che l'idea di un rinnovo ponte, chiamatelo così, un rinnovo di un anno proprio per uscire dal rischio della partenza a costo zero nel primo febbraio 2027 è qualcosa di realistico, e lasciatemi dire, insomma, il buon Niccolò Ceccarini lo ha anticipato svariati mesi fa. Questo perché ogni tanto sento, insomma, chi ha qualcosa da ridire. Ragazzi, se c'è qualcuno che vi dà, come dire, concetti, notizie verificate e non si sbilancia mai, quello è Niccolò, quindi non so di cosa possiate lamentarvi. Se poi vi piacciono le raffiche di nomi, allora dovete ascoltare altrove, sempre che vi fidiate. Mi stuzzica, mi chiede Leonardo da Fucecchio, la Fiorentina di quest'anno? Assolutamente sì, come potrebbe non stuzzicare una squadra che viene costruita in questo modo e che ha già alcune qualità nei singoli che portano i nomi di Attà o Mastantuono, quindi assolutamente stuzzicato. come il vigile di Amici Miei, vedi il dito stuzzica. Se partisse Gudmundsson, mi piacerebbe il semi sconosciuto svedese Isaac Bjerkebo del Sirius. Stefano, che come sempre è il nostro scout di fiducia e ogni volta ci segnala quei 27-28 nomi da tenere in conto, Bjerkebo era già uscito, era uno di quella lista molto lunga di esterni che abbiamo tenuto di conto e che secondo me può ancora regalare qualche situazione, nel senso che non mi stupirei se poi alla fine Paratici tornasse, che ne so, su un nome su tutti, Bakayoko, che sembrava essere veramente un obiettivo sul quale la Fiorentina voleva stringere. Poi alla fine vi abbiamo raccontato le difficoltà anche per le valutazioni molto molto alte da parte dell'Ipsia e lì è calato il silenzio. Ma mi viene da pensare che tra una settimana non ci sarebbe da stupirsi più di tanto se Paratici dovesse tornare alla carica sperando di avere dei prezzi diversi, perché poi anche questo è quel che succede spesso e volentieri in ambito di calciomercato e riguarda la stessa Fiorentina. Quindi vediamo un po'. Io da quel gruppo è chiaro che abbiamo tolto Solomon e Coleoscio, ma altri nomi non mi stupirei, ecco, tornassero nuovamente di moda. Contro il Bologna il gol di Piccoli non è nemmeno quotato. Piccoli ha già fatto gol al Bologna, io se non sbaglio, vero? Ma gliela annullarono? No, annullarono quello di Mandragora. Sì, un gol lonzo, come avrebbe detto la Jalapas Band. Chiaramente mi sa che il riferimento di Pernocchio da Vergaio era Fiorentina-Bologna, gol dell'ex di Piccoli contro la Fiorentina, quello rientra nel nostro DNA, nella storia viola che dagli ex regolarmente qualche gol lo incassa sempre. Mi pare di aver letto tutto, sì, dalle pagine sportive della Nazione. Ah no, ecco la formazione, peraltro se ne occupa un certo Andrea Giannattasio. Si parte, occasione Coppa, modulo deciso, Ken c'è, Grosso confermerà il 4-3-2-1 delle ultime amichevoli, il centravanti è pronto, la Coppa Italia manca a 25 anni, può essere l'anno buono per puntarci, di sicuro ci dobbiamo provare, anche perché è l'ultimo trofeo che abbiamo portato a casa, fra l'altro il penultimo era una Supercoppa, perché gli ultimi tre trofei sono due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Nella metà degli anni 90, dopo la vittoria in finale con l'Atalanta, la Fiorentina, lo ricorderete ovviamente, batté anche il Milan e portò a casa la Supercoppa Italiana. La Coppa Italia che invece vinse a inizio millennio, che fu anche abbastanza amarognola, nel senso che il retrogusto fu amarognolo perché poi quella Fiorentina di fatto sparì nel giro di poco, ebbe, se non vado errato, anche un finale amaro in ambito di Supercoppa, perché poi ce la giocammo contro la Roma e meglio non ricordare come andò a finire, e meglio non ricordare nemmeno che centravanti proponeva la Roma a quei tempi, perché se no veramente non riusciamo ad andare avanti. A proposito di formazione, Gudmundsson è favorito a partire dal primo minuto, vedremo in che posizione il suo posto potrebbe essere, comunque a fianco di uno dei due trequartisti che sarà Atta. Mastantuono in questo caso potrebbe essere un'alternativa, vedremo un po', quello è un gran bel dubbio in ottica formazione. In regia Ulai è candidato a essere titolare al posto di Fagioli, mentre in difesa è aperto il duello tra Jimenez e João Mario sulla corsia destra. Saranno le ultime prove generali in queste giornate in vista del debutto in campionato, come sapete fissato per il 24 agosto a Roma, si giocherà di lunedì, partirà ovviamente prima la prima giornata di campionato. E quindi vediamo un po'. Di sicuro il Benevento diventa una sorta di prova generale, si direbbe, in teatro, proprio in vista di un esordio per niente semplice, perché andare all'Olimpico e giocare alla prima contro la Roma non è sicuramente banale. Nemmeno il tempo di godersi la rimonta ottenuta sul Ravenna, e qui invece siamo sul Benevento, che la squadra di Floro Flores è tornata già al lavoro. Ieri si è svolto anche il primo allenamento anche di Okereke, mi pare, che mi riporta alla memoria la semifinale di Coppa Italia, visto che di Coppa Italia parliamo. Fu quella che i Viola superarono di slancio contro la Cremonese. Era un po' uno spauracchio, ecco, dell'attacco rosso-grigio. La Fiorentina, come è giusto che sia, tra andata e ritorno non ebbe grossi problemi contro la Cremonese. Poi comandò in finale, meglio non ricordarlo. Abbiamo letto in modo molto approfondito La Nazione. Vi volevo segnalare anche quel che riferisce Tutto Sport, poi dovremo tenere d'occhio anche la Gazzetta dello Sport. A Tutto Sport facciamo abbastanza in fretta, perché c'è mercato di quasi tutti, di Fiorentina non c'è molto. Si parla di Viola nel pezzo più generico, diciamo, dove si fa riferimento al Parma, che ha già preso un attaccante chiamato Romero, prelevato dal Tigre per 10 milioni. Questo perché Pellegrino di fatto si vestirà di Viola. A completare l'effetto domino ci penserà il Bologna, che è in chiusura per Piccoli dalla Fiorentina per circa 17-18 milioni di euro, prestito con obbligo di riscatto. Per classe 2001 contratto quinquennale, mentre potrebbe fare il percorso inverso a tornare sotto le due torri a pochi mesi di distanza anche Fabian, richiesto dai rossoblù in prestito alla Viola. Peraltro Bologna vicinissimo al rinnovo di Orsolini fino al 2030. Boh, non lo so, devo dirvi che un paio di giorni fa il buon Nick ci ha fatto capire che questa pista Fabian Bologna non è caldissima, e peraltro insomma non so quale potrebbe essere la strategia del Bologna di chiedere oggi il prestito di Fabian dopo che lo ha ceduto a titolo definitivo alla Fiorentina. Vedremo. Di sicuro, ripeto, lì in mezzo al campo lui e Brescianini in questo momento sono parecchio in bilico, tanto più se Torsved, dopo tante parole, dovesse diventare un giocatore della Fiorentina. Vediamo un po'. Però per ora, ecco, su Fabian Bologna devo dirvi che grandi conferme non abbiamo raccolte. 348-7513-933 o 055-7711-171, l'ultimo break per ciò che riguarda queste prime due ore insieme. Tra poco anche il caffè nero bollente con Luca Calamai, quindi state lì che torniamo tra pochissimo.
1: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come peggio non si poteva la finale dei 100 metri agli europei di atletica di Birmingham per Marcel Jacobs, fermato in partenza per un problema muscolare. L'ex campione olimpico partiva da favorito, ma ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Sentiamo le sue parole.
6: Ma un grande peccato, sì, perché stavo veramente bene, per come si è visto durante la semifinale. Ho corso veramente con grande agilità e facilità, mi sentivo benissimo. E purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi già molto pensieroso. Dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui. Sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
5: È andata meglio a Nadia Battocletti, che ha vinto la finale dei 5.000 metri donne, confermando il titolo europeo conquistato a Roma nel 2024. Ottimo quanto inaspettato terzo posto per l'altra azzurra, Nicole Maiori. Agli europei di nuoto arriva invece la prima medaglia d'oro dell'Italia femminile grazie a un'immensa Simona Quadarella. La nuotatrice romana tocca davanti a tutte negli 800 stile libero dopo una gara condotta in maniera impeccabile. Per le azzurre si tratta della seconda medaglia di giornata dopo dopo lo storico bronzo di Sara Curtis nel 100 stile libero. Dagli uomini, il favoloso Nicola Martinenghi che conquista la medaglia d'oro nei 100 rana. Stupendo anche Simone Cerasuolo che ottiene invece il bronzo. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. L'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. Il calcio tutto fatto per l'addio di Romelu Lukaku. Dopo due stagioni al Napoli, il belga è pronto a lasciare Partenope per approdare in Turchia a sponda Fenerbahce. Adesso gli azzurri dovranno regalare un nuovo centravanti a mister Allegri. Il sogno rimane Gabriel Jesus. L'Inter non molla Spence e prepara una nuova offerta al Tottenham. Gli inglesi chiedono circa 40 milioni, i nerazzurri cercheranno di abbassare il prezzo. Dusan Vlahovic alla fine ha scelto Besiktas ed è pronto a volare da Vincenzo Italiano. Tutto fatto per il trasferimento di Suzuki al Paris Saint-Germain con la Juventus che spera in un prestito. Nozze per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La cerimonia è venuta in gran segreto in presenza solo dei 5 figli. Quando già da settimane correva voce del matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi nel Duomo di Funchal sull'isola di Madeira. Ronaldo, dopo la celebrazione del matrimonio, ha condiviso sul suo account Instagram una foto delle loro mani con le fedi nuziali accompagnata da un breve testo. Il tennis al Masters 1000 di Montreal si ferma ai quarti di finale. L'avventura di Luciano Darderi. L'azzurro si arrende in 2-7 allo statunitense Brandon Nakashima. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
2: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, no, per Pasoli le tiro su la barriata. Per me deve rimanere in tutti i modi, perché per me allo stato attuale è il meglio centrocampista e sa, esclusa a
5: buongiorno direttore, io capisco è andare in Hola. Ferie, è bello, ti rilassi. Però la soddisfazione di fare i viali alle 9.09 senza mai mettere il pedale sul freno, secondo me è impagabile.
6: Buongiorno direttore Tommaso, avevo una domanda per te. Ora che sei preso Pellegrino, io la butto lì, ma nel caso in cui dovesse arrivare un rilancio molto forte del Como, dovessimo vendere Kane, che punta vorresti al suo posto? Ciao Luca.
7: Ciao Tolo, Walter dalla nazione delle fate e di Rui Costa. Senti, è indubbio che la società ha fatto e farà tutto quello che c'è da fare per avere una rosa che possa ambire a qualcosa di importante, e in questo senso sia la società che Paratici hanno fatto il suo. L'incognita grossa, ma non perché a me non piaccia, anzi è grosso, saprà Grosso, che praticamente insomma, non ha un pedigree di internazionalità che possa dare tutta quella fiducia che quasi tutti noi gli stiamo dando. Tu cosa pensi su questo allenatore?
8: Che si gioca tanto, che sono d'accordo con te, che già di per sé, guardando quello che è stato il suo passato, arrivare su una panchina importante come quella della Fiorentina è un upgrade, un passo in avanti, ma ovviamente in teoria quando fai un passo in avanti aumentano gli onori ma anche gli oneri, e quindi sotto questo profilo è chiaro che Grosso va ad affrontare delle aspettative più alte, diverse rispetto a quelle che c'erano a Reggio Emilia. Lo sarebbe stato già di per sé un discorso del genere nel passare dal Sassuolo alla Fiorentina, figuriamoci nel corso di un'estate in cui la Fiorentina per ora porta avanti un mercato pesante, nel senso positivo, di questo tipo, e quindi si alzano ulteriormente le aspettative. Ma lo sto dicendo da giorni, dovremo stare tutti molto calmi, perché il rischio di, non lo so, fate gli scongiuri, ma a Roma va male, col Frosinone non vinci in casa, ci conosciamo tutti, siamo tutti mascherine, no? E quindi ci sta che poi il 30 d'agosto siamo qui a dirci: ma come, la squadra è buona, Parati ci ha fatto un gran mercato, è Grosso, però tra Roma e Frosinone è la quadratura, è il modulo, è di su e di giù. E invece no, bisognerà dargli assolutamente il tempo, sia perché comunque è un giovane, sia perché la squadra è completamente nuova e quindi dovrà essere assemblata. Saluto l'amico che giustamente diceva belle le vacanze, ma anche scegliere di stare in città quando sono tutti via non è male. hai ragione, ho avuto dei brividi lungo la schiena nel momento in cui sono riuscito a mettere la terza sul viale Milton, che è un qualcosa di assolutamente utopistico nel corso di tutto l'anno. Invece arrivare su questo viale, peraltro alberato, vuoto, che ti porta ad inserire la terza marcia, è clamoroso. Devo anche dire che, nonostante un certo deserto cittadino, che non è quello di 20-30 anni fa, perché 20-30 anni fa veramente non c'era più nessuno in città, oggi le città sono piene rispetto al passato, però c'è sicuramente meno traffico, ciò non toglie che se decidete di attraversare la città sfruttando il piazzale siete comunque a rischio 20, che vuol dire? Vuol dire che siete a rischio di incrociare quello che fa il piazzale a 20, che poi, per carità, la prudenza sempre, però a 20 in seconda tutto il piazzale in genere diventa qualcosa di abbastanza difficile da digerire. Va bene, un po' di messaggi, vedo che sono tanti anche come me che non sopportano i vari aggiornamenti sulle ondate di caldo. State sereni, qui a Radio Firenze Viola, almeno da parte nostra, non vi arriveranno aggiornamenti sui picchi delle varie ondate di calore. Sicuramente vi arriveranno tante opinioni e tanti punti di vista. Il primo di giornata, come sempre, davanti a un buon caffè, in questo caso nero e bollente, tra pochissimo con l'opinionista che andremo a contattare tra poco. Perché c'è un piccolo problemino di ok, e quindi vediamo di sistemarlo nel frattempo. Allora, come fanno quelli bravi quando c'è un problema in diretta, si sono preparati un paracadute, che in questo caso è la Gazzetta dello Sport, con la sua prima pagina che ci riporta alla memoria un grande come Renato Pozzetto, perché il titolo è la Gazzetta, è belle gioie, Martineghi, Quadrella, Battocletti, Ori d'Italia, giustamente dedicato ai tre volti sorridenti del nuoto azzurro, con grandi successi e con questi tre volti che giustamente sono definiti belle gioie dalla Gazzetta. Bello questo titolo, e ovviamente bello anche, dai, il riferimento a quando bella gioia lo diceva il grande Renato. C'è grande spazio un po' per l'atletica e un po' per il nuoto. Il calcio si affaccia a pagina 10 con il sì di Spence all'Inter per 35 milioni. C'è l'offerta dell'Inter con il Tottenham, ora si può chiudere, prende forma quindi anche l'Inter di Chivu. Nel frattempo si lavora per Frattesi in casa Inter, cessione che vedrebbe la Lazio pronta ad un prestito. Staremo a vedere se poi potrà essere davvero un rinforzo per la Lazio Frattesi. Il Milan invece ha un problema chiamato Maignan e Rabiot, i due sono ancora in vacanza, suppongo per quello che è stato l'impegno mondiale della nazionale francese. Poi un aggiornamento sullo stadio di Milano, avanti tutta Inter e Milan, i club nerazzurro e rossonero garantiscono sul nuovo San Siro che è possibile nel 2031, a noi interessa a occhio e croce più il 2032 per capire come e quando il Frank chi sarà pronto anche eventualmente ad aprire le porte al campionato europeo. Anche la Gazzetta riporta le parole del nuovo designatore degli arbitri, il 50enne Daniele Orsato. Sarò allenatore e con gli arbitri studieremo calcio, è quanto ha fatto sapere l'ex Fischietto. Siamo preparati al gioco moderno. E poi ha parlato anche il DT Domenico Messina, creiamo uno scudo di serenità. Sì, come no, la voglio vedere la serenità in campo con gli arbitri anche quest'anno. Scatto Suzuki, il Paris Saint-Germain dice sì al prestito, Juve oggi vertice con il portiere. e anche la Gazzetta che riporta Vlahovic da Vincenzo Italiano, ripartirà così il Besiktas, e peraltro insomma lo sapete bene, Italiano Vlahovic lo ha già allenato. Poi un po' di Napoli che è pronto a comprare Favasuli e Badiashile, mentre per ciò che riguarda la Fiorentina, Pellegrino ci siamo, l'argentino a Firenze pensando a Batigol, questo ovviamente perché un attaccante argentino a Firenze non può che richiamare anche chi lo ha preceduto. Interesse del Bologna per Piccoli, che ha fatto rompere gli indugi a Paratici, che piazzerà il nono colpo rapido e micidiale in area. Intanto il Parma ha scelto Romero, quindi anche la Gazzetta insomma è su questo intreccio che attende solo la fumata bianca per

0: dalla voce attaccanti della passata stagione. Non sarà bellissimo, ma chi se ne frega, è uno giovane di talento, voglia di crescere. Quando ho sentito ieri Lorenzo Miotti, uno sempre molto sereno ed equilibrato, oltre che preparatissimo, avvicinarlo a Luca Toni, veramente mi si è accesa la luce. Io credo che Pellegrino non sia soltanto il vice Ken, come viene presentato in questo suo avvicinamento a Firenze. Io credo che possa essere molto di più, possa portare la Fiorentina a immaginare una squadra con due attaccanti, possa darci la serenità di non vivere con l'ansia di sapere cosa farà Ken durante l'anno. Quindi io lo ritengo un acquisto che meriterebbe più entusiasmo.
1: Grazie Luca, ci troviamo tra poco.
0: Ciao.
1: Ovviamente protagonista insieme al sottoscritto dalle 14 nel corso di Palla al Centro, ma insomma le nostre dirette sono ancora lunghe e tra poco le andrò a riepilogare, anticipandovi quel che vi aspetta in questo mercoledì da trascorrere insieme. Moise Kean, che come ben sapete ha preso il 9, così esaurisco la Gazzetta dello Sport. Mastantuono il 30, Gudmundsson l'11 abbandonando il 10, gli altri numeri: Dodò il 2, Dragusin il 3, 5 Pongracic, 14 Attà, 20 Menez, 27 Ndur e poi così via, 33 Vieri, 42 Ulai, 44 Fagioli, Fabian 80, 91 Piccoli, insomma tutti e due, però vediamo che destino avranno e dove finiranno. Io, se abbiamo ancora un minuto, però vorrei già disturbare il nostro riferimento di mercato, perché ho visto che si è espresso sui social, e allora più che riportarlo io lo faccio riportare direttamente da Niccolò Ceccarini quello che è un aggiornamento in questa già calda mattinata di mercato. Caro Niccolò, buongiorno, perché tanto di Ken continuiamo a parlare e mi sa che anche te vuoi continuare a tenerci vigili. Ciao Nick, buondì.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Dopo il caffè nero bollente c'è il nero verde credente, e quindi diciamo,
1: va bene,
2: ognuno
1: chiudiamo
2: ha i suoi...
1: tutto, chiudiamo qui, ci scusiamo e ce ne possiamo andare.
2: Ci sei sempre? Sì, noi sì. Nero verdi credenti?
1: Nero verdi, nero verdi,
2: nero verdi, siamo forti. No, allora, perché la situazione è questa. Io credo di aver capito che il Como farà un'offerta a breve, sicuramente entro il 20 di agosto, perché questo è il termine ultimo entro il quale il Como si può muovere per quanto riguarda l'attacco su Ken, e proveranno a vedere se riescono a convincere la Fiorentina con 35 più bonus. Se la Fiorentina sarà contenta di questa offerta inizierà a trattare, se la Fiorentina non sarà contenta di questa offerta manterrà quello che ha appena detto nei giorni scorsi, che Ken sarà il centravanti per la stagione 2026-2027, tenendo presente che comunque si sono esposti in maniera importante, quindi magari ci sta che considerino anche questa cifra ben lontana da quello che è il valore di Ken, e avendo naturalmente, io credo che più che Ken si sia preso la 9 sia la Fiorentina che gli abbia dato la 9 per fargli,
1: ecco,
2: anche
1: stavo per chiedertelo,
2: che... sì. Io penso sia andata alla rovescia, però è uguale, perché secondo me, al di là di questo, i segnali sono che Ken, se arriva un'offerta adeguata, può anche partire. Poi è chiaro, deve essere un'offerta adeguata, deve esserci tutta quella che naturalmente può essere la questione giusta per fare questo tipo di operazione. Ora vediamo se ci sarà o meno questo tentativo, perché magari se... cioè il discorso è il Como fa l'offerta se vede un minimo spiraglio, se naturalmente diciamo capisce che su questa base manco ci si avvicina a un'apertura, non la farà. Cioè diciamo la sua idea è questa. Ora vediamo quali messaggi riceverà indirettamente dalla Fiorentina.
1: Nick, non ti chiedo nomi perché non avrebbe senso, ti chiedo quella che può essere la strategia di Paratici, cioè secondo te lui ha già un'opzione per il dopo Ken o la valuta una volta ceduto Ken?
2: Ma aspetta che mi era arrivato un messaggio, rifammi la domanda, scusami.
1: Diciamo che Pellegrino, come abbiamo capito, è lì a metà strada, no? Tra sì. Sostituire ad oggi Piccoli, ma in un futuro anche Ken. Se però poi Ken partisse davvero al 20 di agosto, secondo te Paratici ha già un'idea chiara di chi prendere al posto di Ken o si regola sul momento?
2: Ma io penso che un altro attaccante lo prenderà per forza, cioè nel senso che

0: Non è che possa andare solamente con Pellegrino se esce anche Ken, dovrà prendere anche un'alternativa a Ken, quello di sicuro, però magari prenderà un giocatore che può essere utile in determinate situazioni, non prenderà certo un altro di altissimo livello, non credo, anche perché non avrebbe senso, ecco, quindi mettere dietro un giocatore a Pellegrino potrebbe esserci anche un centravanti di esperienza che sta lì e che quando magari c'è un bisogno, una necessità, entra a cammino d'opera, però a quel punto secondo me se esce Ken e arriva Pellegrino prendono un'alternativa, ma un'alternativa diciamo più che altro numerica, non è che vogliono, cioè secondo me se possono investire dei soldi li investono sull'esterno d'attacco, cioè prendono uno dietro a Pellegrino e poi investono bene sull'esterno d'attacco e quindi faranno magari il colpo sull'esterno d'attacco per rendere diciamo il settore offensivo della Fiorentina ancora più forte, questo è quello che ho capito io, ecco.
1: Grazie Nick, tanto ci risentiamo.
0: Grazie a te, saluto a tutti, ciao.
1: Grazie a Niccolò Ceccarini, e quindi più che una raccomandazione sta diventando un vero e proprio imperativo quello di continuare a mantenere gli occhi e l'attenzione su tutto quel che può avvenire nei confronti di Ken, che scenari si possono concretizzare, perché ve lo ha ribadito adesso Niccolò Ceccarini, la sensazione che il Como possa farsi nuovamente sotto, magari con un'offerta più importante di quanto non avesse già ipotizzato, e quindi 30-35 più bonus per arrivare a 40 è un qualcosa che sposta evidentemente ulteriormente la lancetta sul punto interrogativo, detto che comunque al momento Moise Kean alla maglia numero 9 sarà, salvo sorprese, titolare venerdì contro il Benevento in questo debutto in Coppa Italia, e quindi è un qualcosa di più a lunga scadenza, comunque non oltre la settimana, perché poi già dopo la Roma credo la Fiorentina non sia più disposta ad ascoltare eventuali offerte. Certo è che se tra una settimana, tra il 19 e il 20 agosto, dovessero arrivare 35 milioni più 5 di bonus fino ad arrivare a 40 per Ken da parte del Como, ecco, credo che ci sia da stare molto molto svegli e pronti a capire a quel punto anche chi può essere il sostituto dell'attaccante, visto che è con Pellegrino che prende il posto di Piccoli, pensare alla Fiorentina possa avere una sola punta non è credibile, ma ricordiamoci che poi c'è da fare anche l'esterno, quindi non è detto che su quel fronte la Fiorentina voglia investire più di tanto. Spero di aver risposto in questo modo anche a Federico, che chiedeva proprio novità sul fronte esterni. Al volo David mi chiede se faranno uno o due esterni sulle ali. Secondo me almeno un paio in questo momento ne servono, uno di un certo tipo e di un certo valore, l'altro magari più di prospettiva. Ovvia col VAR ridotto, scudetto alla Rube garantito, te pareva? Qui siamo nell'ottica di quello che può essere il futuro degli arbitri in campo. E se fosse più Esposito il dopo Ken, lo chiede Francesco da Rifredi. Magari, nel senso, è più Esposito, ragazzi, l'Inter l'anno scorso non so quanto, a quanto più o meno ha rinunciato pur di tenerselo, dopodiché un'accoppiata più Esposito Pellegrino è sicuramente intrigante, però non so se davvero possa essere alla portata della Fiorentina. E poi Luca, Como pronto ad offrire 35 per Ken, te quanti ne metti per cacciare e realizzare il tuo sogno? Mio mio, io ho ben altri sogni, con tutto il rispetto per la Fiorentina, per Ken sogno ben altro, grazie al cielo ho anche altre aspettative. Dopodiché, se devi vivere così il fatto che a me Ken non piaccia, che ti devo dire, dubito ti interessi la mia risposta. Io sì, comunque a 35 più 5 Ken glielo do serenamente al Como e cerco ben altro. E punti di vista, il mio invito è quello a vivere meglio da parte tua chi non la vede come te. Fino a prova contraria il signor Ken l'anno scorso non ha superato i 10 gol, quindi forse qualcosina in più sarebbe servito, ma va bene, vuol dire che ti è andata bene così la stagione che ha vissuto la Fiorentina. Siamo in chiusura, 5 minuti al prossimo appuntamento, e chi si compra con Pietro Lazzarini, con voi e quindi ancora con i vostri vostri messaggi e note audio, non prima dei nostri immancabili cenni storici, grazie al Museo Viola e all'Almanacco che ci porta a riepilogare brani e stralci di grande storia viola, una storia che verrà giustamente celebrata con dovizia dalla Fiorentina, ma non solo, anche dai tifosi nella settimana che ci porterà ovviamente a questo compleanno. Da parte mia l'appuntamento è un semplice arrivederci alle 14 con Palla al Centro e con Luca Calamai per riprendere i temi della mattinata, ripartendo da quello che ha fatto sapere Nicolò Ceccarini. Occhio, perché il Como è pronto a farsi nuovamente sotto con un'eventuale offerta importante da quasi 40 milioni per Moise Kean, e quindi potrebbe non essere solo Pellegrino a essere un nuovo attaccante della Fiorentina. Ciao, a più tardi.
2: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
3: Il centenario.
4: Il 12 agosto 1972 nasce a Varese Paolo Vanoli, terzino della Fiorentina dal 2000 al 2002, con 59 presenze ufficiali e 3 gol. Allenatore della Salvezza nel campionato 2025-26. La Fiorentina lo acquista dal Parma per sostituire Heinrich, che ha giocato nel ruolo di terzino sinistro nei 2 anni allenati da Trapattoni. Vanoli è un giocatore importante nel calcio italiano, ha raggiunto la nazionale. Nel Parma ha vinto la Coppa UEFA, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, proprio contro la Fiorentina in virtù dei gol segnati in trasferta. A Firenze, in una stagione segnata dal grande impatto di Fatih Terim e, dopo il suo scontro con Vittorio Cecchi Gori, dall'esordio in panchina di Roberto Mancini, Paolo disputa una stagione deludente. Vanoli non trova gli automatismi creati da Malesani a Parma e sulla fascia gioca con minore libertà, perdendo forza e disinvoltura. La delusione viene però cancellata in un colpo solo, il 24 maggio 2001, allo stadio Tardini di Parma. È una partita intensa. La Fiorentina, con la maglia argentata, lotta trascinata dal capitano Rui Costa, difesa da Toldo, lasciando Enrico Chiesa solo in attacco. La gara sembra concludersi in parità, quando all'86esimo Bressan serve in aria Vanoli, che non riesce a tirare in porta ciccando il pallone. La palla torna a Bressan, cross perfetto e insuccata del numero 4, Vanoli appunto, che batte il portiere parmense. È il gol del successo viola nella finale d'andata della Coppa Italia. 3 settimane dopo, a Firenze, su quel gol, la Fiorentina conquistò quello che, maledettamente, è il suo ultimo trofeo, la Coppa Italia 2001. Il 7 novembre 2025 Paolo diventa allenatore dei Gigliati, che, dopo 10 partite, hanno 4 punti in classifica. La missione è salvezza. Dopo un promettente inizio, con 2 pareggi, la squadra mostra nuovamente tutti i suoi limiti. Assenza di tenuta fisica e morale. Disunione. Anche Vanoli sembra naufragare con le sconfitte di Reggio Emilia contro il Sassuolo e in casa contro il Verona e nuovamente a Parma. L'auspicato passaggio della difesa a 4 avviene dopo 2 mesi e con il 2026 porta punti e arrivano anche le sue variazioni tattiche a partire da Parisi alla destra. La rincorsa è lunga e difficile, ma alla fine la squadra cambia mentalità, conquista la salvezza e si toglie anche una soddisfazione affondando le ambizioni di qualificazione Champions della Juventus a Torino. Buon compleanno Paolo e grazie per aver ottenuto un risultato molto più difficile di quanto appaia leggendo oggi la classifica. Sei stato autore di una vera impresa sportiva.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
8: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Un italiano di 60 anni è morto ieri sull'isola spagnola di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.
9: Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Nebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
10: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
9: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate. La quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
10: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
9: Vediamo lo sport. Italnuoto show in vasca a Parigi. Una Simona Quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Enghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Negli europei di atletica, Birmingham, Nadia Battocletti è oro nei 5000 metri. Delusione invece per Jacobs che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
11: C'è stato un problema quando ho provato la partenza di prova, proprio prima della presentazione della finale ho sentito l'adduttore tirare. Sono voluto comunque andare sui blocchi di partenza, ho detto piuttosto mi apro qualsiasi cosa, però devo arrivare in fondo a questa gara, ci tenevo troppo, però arrivato a un certo punto il muscolo e la muscolatura non reggeva più e sono ancora più amareggiato perché è stato vinto questo campionato europeo con un tempo che io avevo fatto super agilmente in quella che era la semifinale di prima. Adesso faremo un check per capire qual è l'entità del problema e poi da lì si capirà tutto il resto.
10: Ed è tutto, a più tardi.
8: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
12: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: compra?
1: Alla gente di Sottigli avranno detto: guarda il treno e c'è a mezzogiorno e mezzo.
2: Sapete qualcosa di più preciso?
3: Bisognerebbe chiedere a Niccolò Ceccherino.
4: Lui parlò di 4 difensori, 3 centrocampisti, 3 giocatori offensivi.
5: C'era un tale che diceva: uomini forti, scelte forti, no?
6: Mamma mia! Mamma mia!
7: È un film dell'orrore! È un film dell'orrore!
8: Dal settembre del 2014 fino al settembre del 2026.
9: Oh, benvenuti, dai, via. Stamattina e tutti se le apro proprio lo strombo lì addosso.
10: Grazie a Niccolò Santi.
11: I Benve fa la lezione di geografia, è l'apice di questa radio. Grande Vate.
12: È un grande acquisto.
13: Mamma che beffa.
14: Certo ragazzi, che beffa.
15: Quante partite ci sono in un anno?
16: Perché lo scopo finale è un è chi si compra, ma è entrare nella sigla chi si compra.
12: Chi si compra? Eccoci qua, buongiorno. Chi si compra nella versione uno di noi, come ogni mercoledì, e come ogni mercoledì nel frattempo che aspettiamo il protagonista della nostra trasmissione, un altro protagonista come Andrea Bruno Savelli. Ciao Andrea.
17: Buongiorno a tutti.
12: Allora, ripartiamo con tante notizie di calciomercato. Chiaramente siamo nel vivo, nel pieno di quelle che sono i movimenti di tutte le squadre, perché poi molte si sono svegliate tardi, come di consueto nell'anno del mondiale. La Fiorentina si è svegliata nettamente in anticipo, ma ora entra anche lei nel novero di quelle che danno l'ultima sgassata per completare la rosa, anche perché la Fiorentina minimo 3-4 acquisti li deve ancora fare, comprensivi anche di Pellegrino, che ormai abbiamo capito essere, diciamo, il casello di Firenze Sud. Vedremo tra quanto riuscirà a sbloccare il casello, ma insomma fondamentalmente è un affare pressoché concluso. Si sta trattando anche gli ultimi dettagli per quanto riguarda la cessione di Piccoli al Bologna, prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza a 18 milioni di euro. Queste le basi su cui stanno trattando le due società. Nel frattempo, già da ieri, nel Chi si compra Flash vi avevo riportato un po' la questione legata a Moise Kean, che chiaramente si allena con la Fiorentina, gioca nella Fiorentina, fa il titolare nella Fiorentina. La Fiorentina ha parlato ufficiosamente di un giocatore che non verrà ceduto se non per una grande offerta. Però insomma, il sottobosco di quello che è le voci di calciomercato intorno a lui parlano di un Como in procinto, dopo il 15, di fare un'offerta da 40 milioni, comprensivi di bonus, quindi una cifra che è simile a quella di cui si parlava nella seconda parte di luglio, se vogliamo. A questo punto resterà da capire se effettivamente la Fiorentina sarà pronta a queste cifre, a cederlo il 17-18 d'agosto, se il ragazzo vuole andare al Como. Poi tutto il resto, ovvero il fatto di trovare un sostituto che completi insieme a Pellegrino un attacco che quindi verrebbe rivoluzionato totalmente, perché Piccoli, Kean via per due giocatori più gli acquisti, Mastantuono, quelli che arriveranno eccetera, sicuramente vorrebbe dire un attacco rifatto da zero. C'è curiosità in questo senso, e chiaramente oggi parliamo anche di questo e non solo. E inizio chiedendo proprio ad Andrea quali sono le sensazioni di questo trittico di attaccanti, dove due sono certi di muoversi, Pellegrino e Piccoli. Il terzo è lì che, ripeto, si allena, si sbatte, cerca di migliorarsi atleticamente, di superare quelli che sono stati i problemi dell'anno scorso. Però è sempre, no? Il fatto che tante squadre cerchino le punte e il Como cerchi una punta italiana ti fa stare sul chi va là anche in questa seconda parte di agosto.
17: Ma certo, intanto partendo dalle cose quasi certe, passaggio da Piccoli a Pellegrino è clamorosamente un miglioramento, clamorosamente, sia per caratteristiche ma anche per valore. Pellegrino è forte, Piccoli potrebbe esserlo, però se non fa bene neanche a Bologna non lo sarà mai nemmeno Fortino. E queste sono le quasi certezze. Poi Kean per me a 40 milioni si dovrebbe muovere, si muove da 50 in su, visto le valutazioni degli attaccanti, visto che Piccoli vale 18, Pellegrino ne vale 30,
12: no meno,
17: 25,
12: lo fanno
17: 20,
12: a 20, una ventina, fanno a 20 con qualche ottimo bonus magari.
17: Va bene, ottimo acquisto a 20, Castro a 35, Kean ne vale minimo 50. Da 50 in su si può ragionare, e devo dire che oramai c'è la fiducia nella società che se va via Ken ne arriva uno forse anche più forte.
12: Io ho l'impressione che probabilmente questa scelta di Pellegrino possa essere una scelta più verso la titolarità di quanto noi ci aspettassimo, e che quello che poi verrà arriverà dal mercato nel caso in cui dovesse partire Ken verrà sfruttato per chiudere un grande esterno. Cioè io penso che il secondo attaccante possa essere più un attaccante che inizierebbe dietro a Pellegrino, ma con la certezza che l'esterno offensivo, diciamo, a sinistra sia veramente un pezzo da 30-35 milioni, che allora no, ti cambia anche un po' le cose, perché dici sì, va bene, Pellegrino è un giocatore che mi dà fiducia per determinate situazioni, magari non è il puntero che tutti sognavano, però se metto Pellegrino accanto a Mastantuono, è un esterno che vale 35 milioni, beh, insomma, allora anche l'attacco prende un altro colore. Poi io devo capire cosa succederà a Gudmundsson, cosa succede a Fagioli, a Dodò, perché poi la Fiorentina aveva sempre sussurrato che fondamentalmente il mercato dei grandi giocatori della Fiorentina sarebbe esploso dopo il 15. Quindi ci siamo, è sabato, inizieranno a farsi sotto un po' di voci. Sono curioso, perché poi diventano 15 giorni di fuoco, al di là delle temperature, ma anche per quello che è il mercato della Fiorentina, perché se partono i titolari, pur avendo fatto un mercato di altissimo livello fino ad ora, poi ti aspetti che le ultime pedine siano completamente ad hoc di un lavoro fatto bene.
17: Ma sì, è fatto talmente bene che Dodò se va via è già super sostituito. Non ci sono grossi problemi sulla sostituzione di Dodò. Bisogna prendere un grandissimo esterno a sinistra, bisogna prendere secondo me quello che ancora ha più possibilità di andare via nella rosa, è Gudmundsson, per come non è riuscito a incidere, a convincere nessuno, cioè ha convinto più gli speranzosi su di lui come me, gli ottimisti tra i giornalisti, ma di buono in campo ha fatto poco e nulla, aveva fatto qualcosina in più piccoli, però anche piccoli, quando abbiamo visto nell'amichevoli, grande precampionato, sì, ha fatto qualche gol importante, anche belli, un paio molto belli, però siamo alle solite, non ha tenuto un pallone a centrocampo, lotta perché la stoppa male, perché se la stoppasse bene avrebbe meno a lottare, avrebbe la palla lì. Secondo me Gudmundsson, quello molto probabilmente in uscita. Poi ce ne vorrà tanti di esterni, perché si parlava di comprarne 4, se ne è comprato uno, nel senso serviranno anche le alternative. Io non so Parisi se lo aspettano, in che ruolo lo aspettano, me lo immagino più a sinistra, visto che hanno preso due terzini destri che possono giocare alla bisogna anche a sinistra, e lo aspettino più come terzino sinistro Parisi e come riserva assolutamente, e allora manca un po' anche di alternative sulle fasce, cioè sti ragazzi.
12: Sì, io a quel punto se vendessero anche Gudmundsson mi aspetto due esterni,
17: forse
12: e
17: anche tre.
12: Tre no, non me l'aspetto. Mi aspetto che a quel punto l'idea possa essere quella, nel caso di bisogno di giocare con Latta o Jimenez, cioè di avere, che poi comunque ragazzi non è che si possono comprare il mondo, alla fine certo. La Fiorentina ha 20 giorni per completare il mercato, 20 esatti da oggi, se poi inizia a fare tante uscite comunque deve sistemarsi anche in entrata. È vero che ora la Fiorentina ha una rosa troppo lunga per quello che è un percorso senza coppe, questo è vero, però insomma, a parte gli esuberi a centrocampo che sono chiari a livello numerico, nel resto dei ruoli ci sono i terzini destri e poi c'è ancora invece da completare a livello proprio di effettivi quello che è l'attacco, terzino sinistro, perché insomma io su Parisi non ho dubbi che stia lavorando per tornare a ottobre nel migliore dei modi, ma qualche dubbio bisognerà che ce l'abbiano dello stato del ritorno in campo di Parisi, e quindi anche lì, anche se fosse una riserva, no, non è sto mestierante che gioca a sinistra che fa effettivamente la riserva. Alla fine quando c'era Biraghi tutti i giocatori che venivano a sinistra nonostante l'Europa erano delle riserve, sempre riserve, e si può comprare una riserva ora per un ragazzo giovane come Valdepeñas, mentre credo che se la giocheranno molto di più João Mario e Jimenez, certo, in base alle partite.
17: Però tutte e due hanno fatto anche la fascia sinistra per necessità, non certo per scelta, quindi credo che siano stati presi anche per questa duttilità, soprattutto Jimenez ha giocato anche a sinistra. Poi per carità preferiscono giocare a destra, e detto ciò sì, ma secondo me ci sarà ancora tanto da divertirsi, perché hanno deciso di fare una squadra veramente forte e vediamo per esempio chi esce a centrocampo. C'è da far uscire Dodò, Fortini, Brescianini, Fabian. Brescianini forse è uno di quelli che forse è in forse.
12: Per Brescianini io penso sia in forse perché ancora non si è mosso grande mercato nei suoi confronti, se non per qualche scambio e società comunque forse per lui di un livello inferiore a quello che si aspettava di poter fare una volta lasciato l'Atalanta, insomma. Però insomma, sì, questi sono i giocatori che devono partire anche per questioni loro. Cioè Fabian che resta a fare alla Fiorentina? Cioè,
17: no, Fabian chiaro... è un pesce fuor d'acqua, anche in amichevole sempre con queste braccia larghe, non mi sembra nemmeno ben inserito in questa modalità. Poi magari invece ha fatto un grande precampionato a livello di allenamenti, che non è sfociato in grandi partite, però Fabian male, veramente male.
12: Purtroppo anche per lui, perché certo, comunque anche lui si aspettava altro dalla sua esperienza alla Fiorentina, ma non è il primo e non sarà l'ultimo, anche noi ci aspettavamo qualcosa di diverso. Allora, abbiamo però il protagonista del nostro Chi si compra uno di noi, ovvero Emiliano Viviano, che ritroviamo molto volentieri. Ciao Emi, buongiorno.
0: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
12: Allora, ovviamente noi abbiamo iniziato ad apparecchiare la tavola in tua assenza e con tutte le voci di queste ore, con la Fiorentina ormai in procinto di cedere Piccoli, prendere Pellegrino, di lavorare a un esterno molto forte, di anche preparare la squadra per venerdì, perché finalmente si torna anche in campo e si vedrà una Fiorentina più, come si dice, reale, veritiera rispetto a quella che abbiamo visto poi nelle amichevoli, dove effettivamente tutti si fa tanti pensieri ma poi non si vede la squadra definitiva. Allora, le prime tre domande che ho fatto anche ad Andrea sono quelle classiche di questo momento d'attualità di mercato, poi già arrivano una quantità di domande via messaggio infinite, quindi 348-75-3933 scatenatevi anche nei vostri audio, le ascoltiamo insieme a Emiliano, insieme a Andrea, se no se ci volete chiamare 055-77-11171. Allora, Piccoli al Bologna, prestito con obbligo in caso di salvezza 18 milioni, operazione da... È una buona operazione o no? Sì.
0: Ottima operazione.
17: Quasi un capolavoro.
0: Ve lo dico ogni volta, il direttore sportivo bravo è quello che riesce a vendere bene, comprare sembravi tutti.
12: Soprattutto se c'è Quattrini, viene da dire. Poi sembravi tutti con i Quattrini.
0: Perché a comprare... A comprare ci sono mille giocatori, mille idee, mille situazioni, poi quando invece tu hai dei giocatori da vendere e riesci ad avere la forza di venderli come vuoi te, perché secondo voi sarebbe stato pensabile vendere Piccoli a 18 milioni a inizio mercato? Cioè qualcuno ci avrebbe sperato?
17: No.
0: Vuol dire che sono stati abbastanza bravi, forti, anche duri, no? Da tenere la barra dritta e dire no, noi vogliamo questi soldi.
12: Seconda domanda: virtualmente chiusa l'operazione Pellegrino, che fino ad oggi viene considerato il sostituto di Piccoli, ma che domani, se il Como davvero si dovesse rimuovere per Ken, potrebbe addirittura fare da titolare. E qui Pellegrino come riserva, operazione immagino per te top, o Pellegrino invece come potenziale titolare, operazione che
0: top
12: uguale.
0: Sì, a me mi garba, quindi mi piace tanto.
12: No, tra l'altro parlavo prima, dicevo ad Andrea, con un collega che segue il Parma perché è direttore di un sito che parla di Parma, e lui mi ha detto: al di là di quello che si vede di Pellegrino c'è molto di più. E io questa cosa mi ha incuriosito. Cioè, mi ha incuriosito.
0: Sono d'accordo, perché come vi avevo già detto l'altra volta, quando l'ho visto esordire pensavo fosse il classico pennellone d'aria, invece l'anno scorso gli ho visto fare un grande lavoro anche fuori, lontano dalla porta, pulire palloni, a volte anche smistare il gioco. Certo, non è uno che ti può fare gli 1-2 che faceva Mudu, piuttosto che, non lo so, io Benzema, ovviamente quelle non sono le sue caratteristiche, però secondo me è un attaccante con una prospettiva veramente importante e soprattutto bello anche un po' ci sia l'attaccante, quello che ti fa gol, come abbiamo visto per tanti anni alla Fiorentina con Batistuta, senza scomodare ovviamente il paragone, no, però che c'è l'attaccante che ti fa gol in aria belli da attaccante vero. Cioè è un po' in disuso, è un po' morto quel tipo d'attaccante oggi.
12: Gli dicevano che ricordava un po' Tony, Andrea, te che ne pensi?
17: C'ha meno la progressione del primo Luca Toni e insomma basterebbe che lo ricordasse da lontano Toni.
12: Basterebbe che facesse la metà dei gol che ha fatto alla Fiorentina.
17: Ne parlavamo ieri, sì, sì. Toni era un giocatore di un livello assoluto, assoluto, fortissimo. Poi se vogliamo proprio entrare nei dettagli, c'ha forse un po' più... non ha quella progressione che fece far la maglia Toni e Fulmini in quella giornata di pioggia dove lui portava via tutto lo stesso allo stadio, però c'ha anche delle cose simili, il colpo di testa, forse il colpo di testa è anche più forte Pellegrino di Toni sulla specifica.
12: No, secondo me sicuramente, perché ora Emiliano poi magari ci bacchetta, però se devo trovare un difetto per un giocatore che ha segnato 31 gol alla Fiorentina era proprio che di testa, nonostante le grandi leve, l'altezza, cioè non è che fosse fenomenale.
0: Come? Era bravo di testa.
12: Infatti, no,
17: però era alto, i gol li faceva.
0: Era 2 metri e i gol li faceva, esatto. Ma uno forte di testa era Pazzini, non Toni.
17: Sì, sì, lui non era forte che quando c'era la difesa schierata andava più su di tutti, quello era più giustamente Pazzini. Poi Pazzini si emozionava tanto.
12: Era più, magari era più sensibile.
0: Luca aveva tutto, sapeva usare benissimo il suo corpo. Quando calciava era mortifero, movimenti devastanti. Secondo me per la stazza che aveva non era il colpo di testa il suo forte, anzi.
12: No, in area di rigore faceva delle cose che uno non si aspettava potesse farle con quelle gambone lunghe.
0: Soprattutto aveva la grandissima capacità di liberarsi, sai? Cioè, se tu vedi una compilation dei gol di Toni, tantissime volte segnava da solo, era bravissimo, molto spesso arrivava, spingeva un po' il difensore e poi si liberava sul secondo palo per fare il gol, lo faceva in maniera devastante quello.
12: Un'ancata, una manina, era furbo. Gli attaccanti, quando si dice gli attaccanti che ci sono sempre meno, ecco, Luca Toni li rappresenta, insomma, sono quegli attaccanti che adesso si vedono sempre, sono più in disuso anche. Pellegrino, qualcuno mi ha raccontato, al parte di Toni, è che effettivamente ricorda un po' gli attaccanti vecchio stampo, cioè quelli che vanno a fare la guerra in area piccola, quelli che comunque se c'è un pallone vacante ci mettono la zampa, cosa che ormai gli attaccanti giocano sempre a 10-15 metri dalla porta, magari 20 anni fa te li trovavi in bocca, no Emi? Cioè la differenza
0: sì, oggi lì. Chiede all'attaccante di saper giocare, no? Ma secondo me Pellegrino sa anche giocare, poi ti ripeto, non è quello che si gira di farlo in bucata oppure puoi fare 3-1-2 di fila, però anche Luca in quello era bravo, Luca prendeva fallo, puliva palloni a tanti metri dalla porta, quindi secondo me abbiamo preso un attaccante forte, molto forte. Poi con Ken la cosa bella è che si dividono proprio, secondo me, in maniera quasi 50-50 le caratteristiche, perché allora Ken si va a una cosa diversa, gli piace fare la guerra con l'uomo, attaccare la profondità, cercarsi lo spazio. Pellegrino gli piace più giocare il contatto statico e il movimento d'area di rigore. Potrebbero essere due attaccanti fenomenali da tenere in rosa, credo che comunque non sarà una cosa facile con una competizione sola tenere sia Ken che Pellegrino.
12: Ma infatti il dubbio che almeno quello che io so è che il Como la sta preparando questa offerta, cioè sta arrivando agli ultimi 15 giorni, quindi io ripeto, magari arriva l'offerta vera fatta e finita lunedì che è il 17, ti presenta 40 milioni e ci prova. Non so tu cosa ne pensi, 40 milioni oggi per Ken, prima diceva Andrea, visti quelli che sono stati gli affari Castro, la possibile cessione di Piccoli a 18, Pellegrino a 20, cioè per Andrea Ken vale 50. Te hai la sensazione che davanti a 40 la Fiorentina dica no per la cessione di Ken, proprio anche a sensazione dico?
0: Ho la sensazione che dica di no, però secondo me tutta questa tematica è da ricercare su quello che il giocatore vuole fare, perché se il giocatore vuole andare è difficile, molto difficile secondo me tenere forse il valore più importante che hai in rosa controvoglia, capito? Quindi si può lavorare bene su un altro giocatore, prendere 40 milioni e andare a prendere un altro giocatore. Ti dico, io Ken se ce l'ho me lo tengo stretto, però la volontà del calciatore secondo me deve essere ascoltata, ma non non per dire ok, vuole andare via, lo lasciamo andare via, ma perché sarebbe controproducente.
12: Ecco, prima lo dicevamo anche con Andrea, hai 40 milioni in tasca, fra virgolette, più un attacco da completare, perché a quel punto se va via Ken ti manca un altro attaccante, una punta, e ti manca ancora 1-2 esterni in attesa di capire cosa succede a Gudmundsson. Tu che tipo di attaccante prendi con Pellegrino, primo, nel caso appunto vada via Ken, e le caratteristiche dell'esterno, proprio con l'arrivo di un giocatore come Pellegrino, che tipo di caratteristiche andresti a cercare?
0: Allora, l'attaccante lo prenderei con le caratteristiche di Ken. Cioè, prenderei un attaccante che è più votato ad attaccare la profondità. Poi di Ken ce n'è uno, è difficile trovare uno come Ken, però più un attaccante che ti attacchi lo spazio, che sappia giocare in situazioni differenti da quelle di Pellegrino. E sull'esterno, secondo me in questo caso ci vuole un'ala pura. Ci vorrebbe un'ala pura, uno da uno contro uno, uno che cerca il fondo.
12: Ecco, comunque per prendere questi calciatori ci vuole tanti soldi, però la Fiorentina mi sembra che non abbia troppi problemi. Ha preso 30 milioni dalle cessioni minori, fondamentalmente, da Beltran a tutti questi ragazzi che ha ceduto, comunque ha già preso una parte di quello che ha investito. Poi ci sono Dodò, che si diceva prima qualche soldo te lo porterà. Io non credo che saranno tantissimi. Fortini, altri 7-8 milioni credo che te li porterà. Quindi penso che la Fiorentina ce l'abbia la possibilità di aggredire questo tipo di mercato. Il fatto è che trovarli, cioè la Roma ora ha preso Mora, per carità, sta decollando il mercato della Roma, però prima di arrivare a questo momento ne ha falliti di trattative, no Andrea? Cioè vuol dire che il mercato quest'anno è complicato, soprattutto se vuoi alzare il livello. Cioè se hai giocatori normali, pace, ma per alzare il livello mi sembra complessa la cosa.
17: La Roma e il Como sono quelle che sono riuscite
12: a migliorarsi.
17: L'Inter ha cannato due volte l'esterno di fascia, quindi c'ha un...
0: Ma io, Andre, stanotte mi pare, prima di andare a dormire su X, l'ex Twitter, ho letto di Di Marzio, e ho letto un paio di capolavori. Cioè se dovesse essere che l'Inter dà Frattesi alla Lazio in prestito con obbligo a non mi ricordo che cifra, però una buona cifra, Luis Enrique alla Roma per 30 milioni, cioè stiamo parlando di capolavori, ritorniamo, cioè Luis Enrique potrebbe non fare un minuto, Frattesi non l'ha fatto un minuto, e pare che lo sostituiscono con Curtis Jones in mezzo al campo e poi eventualmente prenderanno un esterno, hanno già preso Stones, secondo me
12: diventa fortissimo, cioè,
0: quello che, ma al di là di fortissimi, quello che prima diceva Pietro, cioè del vendere Beltran, che te non sapevi nemmeno tornasse a Firenze, piuttosto che Fabian, piuttosto che Fortini, che in questo momento non ha spazio, e ricavare da questi 20, 25, 30 milioni è un capolavoro vero, perché poi ti permette di comprare giocatori forti in una squadra già forte. Quindi cioè, secondo me è veramente lì il capolavoro del direttore sportivo, cioè riuscire a vendere le riserve, chiamiamole riserve, o addirittura nel caso di probabilmente di Beltran
12: gli esuberi, un po' più della riserva. Gli esuberi e le alternative, se non vogliamo offendere nessuno, ma di fatto sono riserve e sono giocatori che vanno venduti. Cioè qui per esempio si parla giustamente di tre giocatori e la Fiorentina io li chiamo incedibili dall'anno scorso, effettivamente quella è la situazione, cioè Sottil, Berbarak e Nzola sono diventati tre giocatori fondamentalmente incedibili. Poi la
0: ma Barak è
12: sì, perché è saltata l'operazione con la Poelli Massol per questioni burocratiche, che vuol dire tutto e vuol dire niente, però la nota ufficiale della Poelli Massol è stata questa. Quindi Barak ancora qui, Sottil ancora qui, Nzola, secondo me Nzola è quello che dovrebbe avere più mercato dei tre, tra l'altro, perché poi a Sassuolo ha fatto la sua parte decentemente, l'anno scorso ha fatto 4 gol in Serie A, questo non vuol dire che ti porta a essere un grande bomber, ma anche in Francia una squadra che si prende Nzola.
0: Secondo me Nzola, gli attaccanti sono quelli che fanno di solito meno fatica a trovare squadre.
12: Però qui sono tutti e tre giocatori offensivi, Barak meno magari, però Sottil è un esterno e Ovo. Baracca aveva appunto trovato a Cipro una soluzione e è tornato indietro. Nzola, io credo che aspettino gli ultimi giorni, perché poi una squadra, dimmi un nome di una squadra a caso, la Cremonese c'ha bisogno di una punta in più, ti viene a chiedere Nzola e lo prende per 1,5 milioni, cioè ci sta negli ultimi giorni di mercato. Gli altri due mi preoccupano un po' di più, cioè io Baracca alla fine gli toccherà dargli il cartellino in mano, e Sottil, insomma, da quello che era la previsione di Barone è andata tutto malissimo. Ora, al di là di tutto, come dici te,
0: Barone cosa aveva...
12: come?
17: Barone cosa aveva detto?
12: No, aveva detto Sottil esploderà, per due anni di fila diceva sarà il nostro giocatore in più, è fortissimo, cioè ci aveva creduto tanto, tant'è che se vi ricordate venne riscattato dal Cagliari con la recompra, poi confermato, poi rinnovato il contratto, cioè fino a che c'era stato Gio Barone a curare, diciamo, la direzione generale, Sottil aveva un canale preferenziale agli occhi della società. Non ha confermato niente, purtroppo, di quelle che erano le visioni dell'allora.
17: Anche Palladino arrivò dicendo che era il giocatore su cui contava di più e il primo che aveva chiamato, però cioè, non ve lo ricordate?
12: Sì,
17: me
12: lo ricordo, ma sono tanti che hanno detto cose su Sottil e poi dopo è andata cioè io, te dici giustamente, il direttore sportivo bravo è quello che cede, che riesce a cedere i giocatori in più. Io credo che li cederà e li cederà anche discretamente. Sono delle si può dire sono un po' delle rotture di palle quando si arriva a questo momento del mercato, purtroppo, perché mentre si deve fare le operazioni dei titolari, dover sistemare anche questi ragazzi, che per carità non è che c'è nulla contro di loro, ma sono dei fastidi.
0: Sì, però secondo me tanti, allora, se tu per esempio hai fatto un investimento su Fabiano, no? Che l'hai fatto. Oggi magari 3 o 4 proposte per Fabiano o proposte o interessamenti in prestito ce le hai, perché sono sicuro che ce le hai, ma sono cose che sono, cioè tu non puoi oggi pensare di dar via Fabiano in prestito, mentre Sottil di turno in prestito secondo me lo dai, Zola di turno secondo me in prestito puoi darlo, quindi io le vedo più facili di altre come operazioni, ecco.
12: Va bene, vedremo. Comunque, chiaramente sono passaggi che devono essere fatti da parte della Fiorentina. Vedremo quelli che saranno le scelte. Allora, dopo vi devo fare anche una domanda sulla filosofia che si sta portando avanti proprio sulle uscite. Ma prima vorrei iniziare a dare spazio, se siete d'accordo entrambi, ai messaggi degli ascoltatori, soprattutto agli audio che sono tantissimi. Grazie ad Alessandro Rinaldo che cura la parte tecnica. Partiamo con i primi due audio.
10: Ciao ragazzi, buongiorno e grazie per la compagnia anche in questi giorni d'agosto. E via Ken, via, non è affidabile. 40 milioni sono la cifra giusta, perché non è affidabile, se no ne poteva stare anche 100 e non giocava a Firenze. Massimo.
13: Buongiorno ragazzi, una domanda per Emiliano. Perché nel 2010 nell'Inter del triplete Mourinho si può permettere di spostare Samuel Eto'o, numero 9 per eccellenza, centravanti, valanghe di gol col Barcellona in carriera, a fare l'esterno con Diego Milito al centro, e abbiamo visto i risultati che ha ottenuto. E se invece si dice che questa cosa potrebbe farla grosso con Moise Kean tenendo Pellegrino al centro, sembra una bestemmia. Qual è la differenza? Grazie, ciao ciao.
12: Amy.
0: La differenza è paragonare, cioè la bestemmia è paragonare Ken e tu, e non solo per valore del giocatore, ma perché tu aveva caratteristiche da esterno, poi voleva giocare davanti perché faceva meno fatica, ma tu è partito quando giocava a Mallorca, è partito come esterno, aveva una grande velocità, dribbling, una comprensione del gioco migliore di quella di Ken. Se tu ci fai caso, anche quando gioca centravanti o attacca la profondità o va a cercare dove l'attaccante per fare sportellate e poi fare quello, quindi cioè, non è uno che ha una grandissima
12: come fa, scusa?
0: Quando vince il duello lo fa così e quindi non ha una grandissima compressione, ma io penso che possano giocare Ken e Pellegrino insieme. Faccio fatica a pensare però Ken esterno e Pellegrino centravanti, anzi io penso l'esatto opposto, cioè Pellegrino che ti viene incontro, pulisce il gioco, e Ken che ti attacca alla profondità, quindi una sponda e avanti. Secondo me è una cosa che può essere presa in considerazione, può essere presa in considerazione Ken sotto stretto, perché io non sono ancora convinto che la Fiorentina giochi 4-3-3 o 4-3-2-1 con il Mastantuono di turno e il Gundmundsson di turno stretti, che lasciano spazio ai terzini che salgono un po', secondo me, anzi un po'. Sicuramente quello che farà la Roma, anche se la Roma gioca a tre, però la Roma giocherà con Rodrigo Mora e Dybala sotto a una punta.
12: E che ne pensi, Andre, anche di questo? Perché non è l'unico questo ascoltatore che ci manda messaggi su Ken, che alla PSG no, perché quando giocava nel Paris Saint-Germain giocava un po' più esterno, e allora dice perché non può tornare a fare quello. Sempre detto che ad oggi è come depotenziarlo, per me, in quel ruolo lì. Quando era ragazzino lo poteva anche fare, altra esplosività, altro tipo, poi altri compagni di squadra anche, viene da dire. Oggi credo che sarebbe depotenziarlo, anche farlo spostare in quel settore di campo.
17: Sì, ma poi ha costruito il suo modo di giocare in campo per fare esattamente quello che ha detto Emiliano, cioè andare a far la guerra spalle alla porta oppure attaccare la profondità. Non ha nemmeno più, appunto, forse l'agilità di quando era più giovane e o giocava lì o si arrangiava. E comunque in un campionato diverso, cioè per aggiungere qualcosa al discorso che era già completamente esaustivo di Emiliano, c'è da dire che tra l'altro lì c'era un allenatore con un altro carisma, altre prospettive, però sono veramente delle aggiunte in più. La cosa che è importante sono le caratteristiche. Ken non ha più quella, non ha proprio le caratteristiche per fare l'esterno. Cioè, forse da ragazzino era un pochino più agile, me lo ricordo più a Verona che al Paris Saint-Germain, e poteva allargarsi, ma è stato un lampo. In realtà lui è uno che sta lì, spalla alla porta, attacca la profondità, ma palla al piede sulla fascia nell'uno contro uno, cioè sì, può saltare l'uomo, ma
12: lui vuole la porta,
17: non,
12: ragazzi,
17: non accenna, dai, cioè non ha quelle caratteristiche, non ce lo vedo proprio.
12: Ma è un attaccante,
17: non mi sembra convincerlo, no, sarebbe sbagliato.
12: Ma poi ormai è un attaccante che se prende palla a spalla alla porta vuole girarsi e andare in porta, se prende palla a faccia alla porta non alle profondità vuole andare in porta, cioè ha anche cambiato il meccanismo mentale del suo modo di attaccare, non sì, solo la profondità, proprio la porta in generale,
17: anche le movenze. Non è mica uno che si accentra, che si sposta lateralmente, uno è un treno che va dritto, cioè, poi si può lavorare su tutto nella vita, sì, però io non ci trovo le caratteristiche corrette.
12: Cioè, adattare il giocatore che paghi di più in rosa a fare un ruolo che non è il suo, mi sembrerebbe controproducente. Dai. Allora, andiamo avanti con gli audio. Arrivano.
18: Io ho un po' l'impressione che, non dico di voi assolutamente, però in generale si voglia capire un po' quello che ci fa comodo capire. Perché se la società ha detto chiaramente che Ken va via solo ed esclusivamente per un'offerta fuori mercato, 35 milioni più 5 di bonus, o 40 milioni come si dice in giro, non sono né un'offerta fuori mercato né l'esatto valore di Ken. Punto. Ken si muove da 50 al su, punto e fine del discorso. Ammesso che si muova, io non lo muoverei nemmeno per quella cifra lì. Comunque, ammesso si muova, si deve muovere per questa cifra qui, non certo per 35 più 5.
12: Vabbè, il discorso della società, la società in un momento in cui si era un po' assopito anche il discorso Ken è uscita secondo me nel modo giusto, cioè facendo capire a chi fosse casualmente interessato che per una cifra da 30 milioni non lo vendono. Poi la cifra fuori mercato la valuta la società, cioè se la società pensa che 40 più 5 sia la cifra giusta lo vendono, se pensa che 35 più 5 sia la cifra giusta lo vendono. Non hanno chiuso la porta dicendo è incedibile, a parte che Emiliano, dimmi te se c'è un giocatore incredibile nel mondo. Io non credo.
0: No, ma io capisco quello che dice il ragazzo, però io te la metto così: se Ken è felicissimo a Firenze, è contentissimo di stare alla Fiorentina e la Fiorentina non ha necessità di vendere, il problema non si pone minimamente. Il calciatore forte e lo teniamo tutti. Se il ragazzo vuole pensare di andare, fai conto, perché comunque se dovesse arrivare un'offerta al Como, lui vuole andare al Como, lo sa anche lui, non è che lo sa solo la società. A quel punto che fai? Tieni controvoglia un calciatore che comunque ti può portare 40 bomboloni, e allora io la prenderei in considerazione al netto degli infortuni che ha avuto l'anno scorso, bla bla. Quindi ti dico, Ken, se posso lo tengo senza dubbio e senza nessun problema, se c'è la possibilità di incassare perché il ragazzo ha la volontà di andare, perché no? Ecco, per me questa è l'opinione.
12: Allora, no, no, certo, ma io penso di sposarla appieno, soprattutto perché la volontà di un giocatore in generale, di un giocatore importante, fa la differenza. Questo non vuol dire svenderlo, ma davanti a un'offerta che comunque ritieni congrua con quello che ti aspetti, è chiaro che il ragionamento possa cambiare.
17: Allora, avevamo detto, no, che 40 probabilmente sono pochi. Poi è chiaro che se il giocatore dice voglio andare via, tirerai la corda verso i 50. Ma cercherai di sistemare la cosa, non ci sono dubbi.
12: Allora, iniziamo anche con un po' di nomi, che così scaldiamo i motori di Emiliano, che li conosce sicuramente meglio di noi. Allora, uno è un nome che Stefano, un nostro fedele ascoltatore, ci fa spesso nel caso di sostituire Ken con le caratteristiche che possono essere definite simili. Lui dice Franculino Giù, che è un giocatore che gioca nel Midtjylland, valore di mercato alto, perché per Transfermarkt si parla, insomma, di 22 milioni per un giocatore che gioca in un campionato. Franculino, sì, sì, si chiama così, Giù di cognome.
17: Immagini a Firenze.
12: Vabbè, a Firenze diventerebbe divertente vedere qualche striscione, però come giocatore non sarebbe male come caratteristiche per sostituire eventualmente Ken. Lo conosci, l'hai visto? Segna tanto, tanto.
0: Lo conosco, assomiglia, però per me quei soldi non bastano.
12: La valutazione di Transfermarkt ce ne vuole 30-35.
0: No, perché sono diventati mercati cari. Però insomma, se devo vendere Ken a 40 e comprare lui a 35, non lo so, lo faccio.
12: Poi in tanti fanno il nome di Matistel, che è giocatore di Tottenham.
0: Ecco. Trodatte.
17: No, però a te sì.
12: A te sì, a te però, sì. Emi, se
17: ci fai la mente, tua chiamata.
0: Innamorato.
12: È innamorato?
0: È innamorato, sì, sì. Ha detto che è fortissimo.
12: Questo è, io speravo che l'avesse un po' invece di Franculino sfanculato, invece evidentemente siamo male informati. Poi, siccome ieri Luca Cilli, che parlava con noi in questa trasmissione, ha detto che secondo quello gli risulta la Fiorentina farà un tentativo per trovare un calciatore alla Matic, che non sia Matic ma alla Matic, se dovesse partire Fagioli, un ascoltatore ha detto: ma perché se parte Fagioli non si va a prendere Goresca, che è ancora svincolato?
0: Ovviamente magari, e ovviamente magari, però non è il calciatore simil Matic. Goresca gioca una posizione un pochettino più avanzata, caratteristiche diverse. Matic oggi è un metronomo, nonostante la stazza e tutto, è uno che detta i tempi di gioco, quindi diciamo che magari Goresca, diciamo che magari un buon Matic, diciamo che però è un paragone, secondo me, che non ci sta.
12: Poi, perché ora si scatenano, quindi preparati perché è un bombardamento. Vabbè, qualcuno dice: ma perché non si va a prendere Retegui, che è la svernare in Arabia? Non so quanto ci voglia per prendere Retegui, nonostante tutto, e non so nemmeno se sarebbe l'occasione giusta per la Fiorentina. Certo, il giocatore ha dimostrato di essere forte, però è un anno che...
0: Secondo me assomiglia un po' a Pellegrino Retegui, anzi assomiglia molto a Pellegrino.
12: Quindi ci basta Pellegrino, diciamo così. Poi Mukoko, ci chiedono se potrebbe essere uno
0: magari che...
12: però lui magari non costa nemmeno tantissimo da Copenaghen.
0: Lo so, lui è servito giovanissimo per Borussia Dortmund, giusto, è lui, no? È quello.
12: Youssoufa Mukoko. Ora sì, ha iniziato al Borussia Dortmund. Corretto.
0: Che poi ha un po', diciamo, rallentato.
12: Sì,
0: il
12: è andato
0: percorso.
12: A Nizza, è tornato al Dortmund, però... e poi è andato a Copenaghen. Sì, sì.
0: Ti dico boh, nel senso che non l'ho seguito nell'ultimo anno, quindi non lo so. Io credo che la Fiorentina, se fa un colpo e lo fa, io vedo due opzioni: o un giocatore dall'Italia, lo ripeto, io prenderei Zaccagni, non ho dubbi su questo, io prenderei Zaccagni in quella posizione. Un giocatore dall'Italia, intendo non italiano, dall'Italia, uno che già in questo campionato abbia fatto Laurenti, Zaccagni, pensate a chi possono essere. O se no, se devi andare da fuori, devi prendere uno sicuro, cioè uno che abbia già partite internazionali, numeri. Poi ovvio, tu lo possa prendere da Liverpool o da Paris Saint-Germain, ma puoi prendere.
12: Ecco, in questi giorni qui è partita la bambola Ndoye, Ndoye del Nottingham Forest. Lui lo prenderesti?
0: Subito.
12: Secondo me lui è più fattibile, al di là di tutto,
0: sì,
12: perché
0: mi hanno detto... è stato pagato tanto.
12: stato pagato un quarantino, però sai, in Inghilterra, a parte non hanno così bisogno di incassare immediatamente, magari lo fai con una formula particolare, il prestito, un diritto, un obbligo.
0: Sempre, anche lì è sempre la volontà, noi magari non ve lo facciamo a caso, ma è a pieno nei progetti del Nottingham, cioè, non lo so. Nottingham fa le coppe l'anno prossimo, sbaglio? No.
12: Non ne sono proprio sicuro. No, non credo. E tra l'altro mi hanno detto che lui proprio non è riuscito a cambiare, a entrare nella mentalità inglese. Che succede? E che ha molto voglia di tornare in Italia. Io, francamente, se si trovasse una strada per prenderlo, mi sembra. Tra l'altro, è un giocatore che credo giochi sia a destra e a sinistra. Insomma,
0: subito. Ha fatto due gol ai mondiali, anche se non mi sbaglio, no?
12: Sì, è andato bene. Sì, nonostante tutto, è andato.
0: Poi è giovane, è 2000-2001.
12: Allora, poi. Buongiorno, scusate, una domanda per tutti in onda ora, ma se il Como sta preparando l'offerta, perché non è che ha già contattato il giocatore trovando la sua disponibilità al trasferimento? Immagino di sì, cioè se fa l'offerta ormai il mercato prima vai dal giocatore, ottieni tramite gli intermediari un via libera e poi vai a trattare. Chi è che ha fatto una figuruccia da questo punto di vista? La Roma forse ha detto dovevamo prima contattare il giocatore, non mi ricordo se è stata la Roma.
0: Gattuso,
12: ecco, la Lazio ha detto forse dovevamo prima contattare il giocatore, perché poi gli ha detto di no. Vabbè, succede anche questo. La Lazio come la vedi? Ora te lo dico tra capo e collo.
0: Cosa che teoricamente non si può fare, però.
12: Sì, esatto. Va bene, Emiliano, però ora se vogliamo ragionare di cose non si può fare nel calcio, si inizia ora e si finisce domani, le fanno tutti.
0: No. Teoricamente non si può fare, teoricamente dovresti contattare il procuratore e chiedere disponibilità.
12: Ma questa è la fortuna degli intermediari, è questa, della nascita degli intermediari.

0: è inutile, perché conosci il procuratore, lo sai chi è il procuratore del giocatore, e quindi l'intermediario è semplicemente una perdita di tempo e di spazio. Chiami il procuratore e parli con lui.
1: Non c'è dubbio che questo è come si lavora, soprattutto attualmente nel mercato. In tanti chiedono di Nusa e io non so come rispondere, perché se la Fiorentina piglia Nusa, ecco, bravo, hai risposto te per me, perché se si piglia Nusa allora inizia a credere quello che crede Andrea e si possa anche lottare per lo scudetto. Invece purtroppo non ci sono chance.
2: Io non capisco
1: prendere.
2: Perché tu parli di lottare, io parlo di prepararsi a cucire.
1: Guarda Emiliano, si fa una fatica a Firenze, perché non è per Andrea lo dice sempre, non è quello di Andrea, però nella partita ti racconto del contro Deportivo de A Corugna. Allora, primo tempo la Fiorentina giochicchia, gioca bene, passa in vantaggio 1-0, siamo da Champions, squadra fortissima, non ci batte nessuno, 1-0 il Deportivo, tra l'altro con un sacco di infortunati, vabbè, si pareggia 1-1 a fine per un papocchio difensivo e un arbitraggio che insomma ha voluto fare anche un po' di protagonismo. E dopo lì si fa schifo, non è possibile. Qui come si fa? Siamo allo stesso punto dell'anno scorso. Cioè, l'equilibrio in questa città è vero, è difficile, è impossibile chiederlo, è anche il subello. Però ecco, insomma, come si fa a raccontare che cos'è oggi la Fiorentina ai tifosi della Fiorentina?
0: Ma perché c'è da una parte grande entusiasmo, il grande entusiasmo poi ti porta a volere tutto e subito, e magari qualche difficoltà poi è vista male. Io l'ho detto, lo sto dicendo, sono estremamente entusiasta di quello che è la Fiorentina. Sono anche consapevole, visto il lavoro che ho fatto, che la Fiorentina potrebbe iniziare il campionato con 8-9 giocatori nuovi e l'allenatore nuovo, e non è né scontato né automatico che questi calciatori, questo sistema funzioni da subito, è difficile. Quindi sono sicuro che le cose andranno bene, sicuro, 100%. Sono anche sicuro che tutto necessita di prove, di tempo, di sconfitte, di tante cose.
2: No, noi si scherza, però è anche, intanto è bello scherzare, perché a dicembre scorso io mi ricordo che ero nelle campagne fiorentine, non so dove, perché c'era la chiusa.
0: Si scherzava poco, diciamo.
2: Esatto, e sentivo Pietro Lazzarini in diretta e diceva: no, ma non vi rendete conto della tragedia se si va in B? E nel frattempo gli mandavano i messaggi e dicevano: perché se?
1: Io gli dicevo: guarda, per me la Fiorentina si salva, diceva a dicembre, si salverà, però sarebbe una tragedia.
0: Te lo può dire Andre, io non ho mai messo in discussione la questione della Fiorentina, mai.
2: Ma infatti ha rischiato di ricevere chiamate mie nel cuore della notte quando non riusciva a dormire dopo il gol di Maripana,
1: per
2: vedevo i fantasmi. Detto tutto ciò, e tu raccontavi di come il calcio è cambiato rispetto a Cecchi Gori, la tragedia, il bagno di sangue economico, ecco, sono passati quanti? 12-8 mesi. È cambiata completamente la prospettiva. A mio avviso la Fiorentina lotterà per la Champions, che non vuol dire che ha l'obbligo di andarci, ma ha l'obbligo di star lì, come hanno fatto Como e Roma, e approfittare se e quando qualcuna che è più attrezzata da tempo, perché l'altra cosa bella è che anche la Fiorentina inizia ad essere attrezzata, però è attrezzata da meno tempo, è meno tempo che si attrezza, e se qualcuna di queste fallisce, se il Napoli, se Allegri ci fa un altro capolavoro, che ne so, tanto per citarne uno, cioè, io non riesco a inquadrare bene l'Atalanta, mi sembra che abbia fatto un calciomercato in levare per adesso, però c'è ancora tanto tempo, l'allenatore è bravo, quindi ha cambiato completamente tutto, è una sorpresa l'Atalanta. Il Como invece, secondo me, ci sono pochi dubbi che farà un grande campionato, grande. A Roma, con gli acquisti che fa, rischia maledizione davvero di giocare per lo scudetto. Noi dobbiamo fare il percorso della Roma. L'anno prima cerchi di entrare in Champions, l'anno dopo cerchi di lottare per lo scudetto. Se continuano a mettere 100 milioni l'anno d'estate.
1: Beh, se la crescita è quella, con competenza
2: l'Inter è sempre soprattutto,
1: sì, però piano piano è chiaro, se in 3 anni fai 100 milioni di mercato all'anno con competenza ti puoi avvicinare, però è un se grosso come tutto il fantacalcio.
2: C'è anche il Milan, Poi non nomino una squadra.
1: Guarda, per me la Roma è in corsa il prossimo anno, io te lo dico. Cioè, gli metto un po' di pressione.

0: l'Inter il prossimo anno. Questo è il mio pensiero. Poi starà a vedere come va a finire.
1: Deve
0: l'Inter
1: finire
0: è
1: il
0: più forte.
1: Mercato.
0: L'Inter è più forte, però la Roma la vedo veramente messa in una situazione che se conclude il mercato come dice Gasperini diventa una brutta gatta da pelare.
1: Su questo non ti porre dubbi, ascolta Emiliano, è quello che a giugno disse: lo vince il Napoli lo scudetto, mentre i tifosi del Napoli tiravano le monetine a Di Maro, quindi
2: oggi secondo me, se devo fare questa valutazione oggi, e oggi è tosta perché siamo
0: manca 20 giorni di mercato,
2: d'agosto, certo. Per me sono tutti molto lontani dall'Inter oggi, però vediamo come finisce il mercato e poi bisogna vedere le coppe portano via tutto. L'Inter senza coppe aveva 5 scudetti gli ultimi 5 anni, forse l'unico che non avrebbe vinto è quello che ha detto Andrea del Napoli, dove Napoli giocava un calcio strepitoso. Le coppe portano via, quindi bisogna vedere se la Roma andrà avanti, quanto andrà avanti. Lo stesso Como, che per me adesso è una squadra fortissima, che è migliorata tanto, ma avrà le coppe. Quindi l'Inter è la più abituata, è quella che secondo me sotto sotto sta migliorando la squadra, per quanto possa migliorare, perché poi sai, sento tanti dire dice ma l'Inter alla fine chi ha preso? Ha preso lo stesso. Ma l'Inter non ha bisogno di prendere, cioè l'Inter ha bisogno di puntellare. Ha perso Dumfries, deve sostituire Dumfries. Nel frattempo c'ha Diouf, che in quel ruolo sta facendo le buche in terra,
1: sì,
2: contro chiunque nel precampionato. Ha riportato a casa Stankovic, che mi sembra abbiamo ricevuto offerte da 40-50 milioni del ragazzo interessante. Ha preso Stones. Non vedo che cosa debba fare di così, e lo farà, sicuramente lo farà. Però è quella che parte da più avanti. Io sinceramente sono molto combattuto, perché invece a me la squadra che Andrea non nomina non dispiace, secondo me ha fatto un buon mercato. Sono curioso del Milan con l'allenatore, anche se secondo me all'inizio qualche difficoltà potrebbe averla. Mi piace il Como, la Roma sta facendo un grande mercato, il Napoli è una squadra forte, perché il Napoli è una squadra forte, e quindi il prossimo anno c'è da divertirsi.
0: Guarda, Leonardo da Milano dice: mi spiegate perché mettiamo per esempio che si prenda un esterno tipo Ndoye e noi non possiamo giocarcela con Atalanta, Como, Milan, Lazio, Bologna, mentre vedo solo più forti Inter, Roma, Juve e Napoli.
2: Perché secondo me anche il Como è più forte di te, senza dubbio. Uno, perché va avanti da 3 anni con lo stesso allenatore, hanno fatto un mercato mirato da 3 anni a sta parte, con tutti i giocatori con determinate caratteristiche. Con la Lazio della Giovia assolutamente, col Bologna della Giovia assolutamente. L'Atalanta aspettiamo, perché l'Atalanta ha un grande allenatore e un'ottima squadra, però ha cambiato totalmente, ha stravolto totalmente la propria filosofia. Quindi l'Atalanta per me oggi è un grandissimo punto interrogativo, che potrebbe essere bene, però è un punto interrogativo. Però ci dimentichiamo quanto l'Atalanta sia forte, i giocatori che l'Atalanta ha, perché Ederson è rimasto, Samardžić, De Ketelaere, Krstović, Scamacca, chi mi scordo?
0: Ora poi sta facendo un po' di mercato Christensen, poi dovrebbe prendere Romagnoli,
2: dovrebbe arrivare Romagnoli. Insomma è una squadra che sa quello che fa. Vediamo questo cambio di filosofia. Secondo me siamo dietro a sette squadre, perché sì, 4 le ha nominate lui.
0: Sì, sì, la griglia, diciamo.
2: Beh, Inter, Milan, Juve, Napoli, Roma, Como, e poi siamo lì, dai.
0: Che comunque sarebbe un bel iniziare. Poi dopo i campionati non vanno come dice la griglia di partenza, quindi l'abbiamo visto l'anno scorso. La speranza è che uno possa rosicchiare subito qualcosa da quelle davanti. Allora mandiamo un altro audio, dai Ale.
3: Ma comparatici, finalmente si può restare tranquilli, è la prima volta, io ho 55 anni, è la prima volta che se vendono uno anche forte so tranquillo.
0: E questo
2: Gittino.
0: È l'entusiasmo di cui parlavamo prima.
2: No, ma io, guarda, sono contento di aver avuto ragione. Io quando firma Paratici dico sono contentissimo, perché al di là di lui che è bravo, sono sicuro che se ha firmato ha avuto rassicurazioni, e così è.
0: Crista Campi ti chiede, Andrea, questo è per Andrea, a cosa puntiamo quest'anno? Perché te prima dicevi dello scudetto si fa ridendo, Emiliano ha fatto tutta la sua griglia.
1: Puntiamo a stare lì, un punto più, un punto meno, e se scivolano ci dobbiamo essere. Puntiamo a fare quello che ha fatto il Como l'anno scorso, la Roma l'anno scorso, esattamente quello, considerando che erano un pochino più strutturati loro, che non venivano da un campionato, non dobbiamo mai scordarcelo, da quindicesimo posto. Detto ciò, li ha levati tutti quelli del quindicesimo posto, e secondo me ne leverà ancora qualcuno, quindi per me il primo, non, magari non in ordine cronologico, ma il primo che punta a levare è Gudmundsson, mi sbaglierò, ma bisogna stare lì nelle prime 5-6. Se si va in Europa League va bene, se c'è l'occasione di andare in Champions non si fa come due anni fa che si va a Roma con le riserve perché il giovedì ci sa la semifinale di ritorno di Coppa, e se si vince a Roma e la Roma era in condizioni inguardabili e ci batte 1-0 con gol di Dobic stando 85 minuti in difesa, e se si vince a Roma si va in Champions. Non si deve fare quell'errore lì clamoroso, che ha un nome e un cognome, Raffaele Palladino, così l'ho detto.
0: Beh, ormai l'hai detto,
1: volevo dire perché mi è rimasta ancora lì, ve lo ricordate, siamo andati a Roma con le riserve, tra l'altro noi si parlò con qualcuno e la squadra disse no, giochiamocela a Roma perché se si vince si va in Champions. E lui disse, non so se disse sì e poi non li
0: decido
1: mise,
0: io
1: oppure non
0: allora ha detto decido io.
1: Certo, ha deciso bene.
0: Vabbè, infatti ora insomma sappiamo, non è che abbia grandi la fila fuori dalla porta. Rowe del Bologna ci dice Fausto magari. Scoglionati Viola.
2: A me piace Rowe, però qualche dubbio ce l'ho. Poi ti dico ben venga, per l'amore di Dio, ma si può trovare di meglio, ecco, secondo me si può trovare di meglio.
0: Guido invece ti chiede se non è un problema avere come riserva in porta Christensen.
2: In che senso?
0: Per lui non è all'altezza del ruolo.
2: Ma no, dai, è un buon portiere, un po' farfallone, però insomma la riserva deve avere tante componenti, tipo quella di essere buono per il gruppo di lavoro, quindi anche se secondo me potrebbe anche andare via Christensen.
0: Ah sì? E chi rimane? Lezzerini?
2: No, ce ne sono di portieri che verrebbero a fare la riserva affidabile, non ti preoccupare.
0: Affidabile sicuramente più di Lezzerini, credo ce ne sia diversi, senza nulla togliere a Lezzerini, che ci raccontano tutti essere un uomo spogliatoio straordinario, cioè gli vogliono tutti bene, va a giro, ragazzo splendido, quindi lunga vita a Lezzerini. A me mi crea qualche problema perché da quando è tornato mi amano tutti Lezzerini, ma quello sai, deformazione. Però per il resto Christensen, non so se mercato lui sicuramente nella zona nord dell'Europa, dalla Germania in su, credo ce lo possa avere. Io so quanto possa, anche lo Sturgraz non fece bene, insomma quando è andato in prestito allo Sturgraz per tornare a gennaio non fece bene. L'altro giorno fece la mezza cappella contro il Deportivo, ma alla fine è amichevole, chi se ne frega. Io penso che come riserva ci possa stare, senza Coppe De Gea può giocare, cioè, non vedo tutto questo
2: problema,
0: cioè, se c'era l'Europa uno doveva magari cercare qualcosa di più.
1: Poi non è un portiere scarso, è un portiere che ha una grande reattività, probabilmente zero tecnica, so che ne pensa Emilia, e ogni tanto prende dei gol incomprensibili sul primo palo, cioè sbagliando, io non so cosa sbaglia, l'approccio alla parata mi pare, però
0: a me mi sembra un po' distratto.
1: Sì, ha anche quella componente di essere un po' particolare dal punto di vista, però a Salerno fece un girone di ritorno senza senso in Serie B. È uno che ha reattività, quando fa una parata fa un po' di cinema, però no, non è così scarso, ma purtroppo noi si prese per fare il titolare a 5-6 milioni al posto di Terracciano.
0: Detto in quei giorni, me lo risparmio perché
1: quello è un errore clamoroso, io non so chi l'avesse visto e quanto l'avesse visto.
0: Lui ha detto io ci metto il timbro, questo sarà un grande portiere, per carità, io lo ripeto, non è che voglio dare la croce addosso a Christensen, ma tra fare la riserva e fare il titolare nella Fiorentina insomma ce n'è di distanza.
1: Ma io capisco,
2: lo dice anche a me,
1: Però te io, ragazzi,
0: te l'ha detta anche a te la stessa cosa, perché diceva a tutti questo: ci mette il timbro, ci mette il timbro. Un timbro è andato male, questo,
1: ragazzi,
0: giro.
1: Però io lo posso capire in parte.
2: Gli
1: no?
2: ha detto che non ha mai, gli ha risposto, non ha mai capito un cazzo di quel
0: ecco, a posto.
1: Ma lui ci vedeva.
2: Aveva preso me, ha detto.
1: Ci vedeva tutta questa esplosività nelle gambe e pensavano di migliorarlo dal punto di vista tecnico. Un po' l'operazione che fecero 15 anni fa con Lafont, che era un gatto, però poi era un gatto,
2: ecco,
1: anche.
2: Secondo me invece, secondo me Lafont era uno che aveva grande potenziale, certo. grande.
1: Infatti fu pagato di più, era uno con prospettive più importanti, però anche
2: cioè,
1: lui
2: mi sarebbe piaciuto lavorarci di più sulla Font.
1: Ma mi raccontano che non ci si lavorasse, cioè che era un gatto, ma era un gatto anche di testa.
2: Io, Andre, ti dico la verità, Andre, poi io posso anche sempre sbagliarmi, ma io Christensen non ci ho mai visto nulla, ma nulla, cioè, non mi piace proprio. Poi io siamo veramente agli antipodi nella maniera di stare in porta, quindi già parto, diciamo, un po' prevenuto. Io non mi piace quel tipo di portiere, farfallone, una tecnica approssimativa, posizionamento approssimativo. Però ti dico, è uno che para, spesso para, a volte anche fa delle parate strepitose, anche se spesso frutto di errori, secondo me, precedenti. Però stiamo parlando comunque del secondo portiere di una squadra che fa una competizione.
0: Quello dico, cioè, se ci fosse stata l'Europa sarebbe stata una valutazione da fare senza dubbio. In questo stato, se la Fiorentina è tranquilla sul rendimento atletico di De Gea, può starci Christensen, non vedo nulla di particolare.
1: Sì, ma alla fine se trovano qualcuno di da 2 milioni e mezzo.
0: Sì, 2 milioni e mezzo, glielo portano un braccio, 2 milioni e mezzo. Ma io, forse anche se c'è qualcuno che li chiama per prenderlo, penso che lo cedano. Ma insomma, vediamo, perché mi sembra che il problema sia su alcuni giocatori fiorentini che non arrivano proprio telefonate, su alcuni. Su Christensen dubito che per ora ci sia stato qualche approccio, ci penserà il procuratore nel caso. Detto ciò, dobbiamo fermarci, sono le 11:03, caffè per Emiliano, caffè per Andrea, non so Andrea se vuole un altro caffè, e torniamo tra pochissimo. Io non so come riparare agli audio e messaggi, vabbè, tra poco ci proviamo,
2: si ripara in qualche maniera.
4: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
5: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
6: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
4: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
7: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate. La quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
8: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna, all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce i due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
7: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
8: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
7: Il tennis. Ben Shelton sconfigge nettamente Mensik ed è per il secondo anno di fila in semifinale in Canada. Affronterà Tin nel derby americano. Rafa Jadar batte Arthur Fils e diventa il primo 2006 in semifinale in un Masters 1000. Ad attenderlo ci sarà Brandon Nakashima.
8: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
10: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
11: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
10: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
11: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
12: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
11: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
9: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola.
11: Torniamo in diretta, seconda ora di Chi si compra Uno di noi. Con me in studio Andrea Bruno Savelli. Abbiamo anche Emiliano Viviano collegato in video, con tutti i vostri messaggi da ascoltare, da leggere anche chiaramente, da ascoltarci anche al telefono se volete. Prima però di ridare spazio a tutti i nostri ascoltatori, la domanda che prima mi è rimasta in canna per tutte e due è: come trovate la gestione dei ragazzi, diciamo classe 2006-2007, la Fiorentina sta cedendo in questi giorni? Molti dicono è una filosofia alla Real Madrid, quindi con la percentuale, qualcuno con la recompra, qualcuno insomma soluzioni di questo tipo per cedere i Balbo, i Braschi,
0: prima c'erano stati Harder, Amatucci, poi Conti, insomma una grande fetta, Deli, Trapani, di ragazzi l'anno scorso hanno vinto il campionato della primavera, che la Fiorentina ha deciso di cedere qua, tanti a titolo definitivo, con formule che lasciano una porticina aperta su un guadagno futuro e in pochi sul da avere anche le mani sul futuro di questi ragazzi. Cosa ne pensi, Emiliano, e poi Andrea?
2: Credo siano state fatte delle valutazioni, mi trovano d'accordo, perché la mia paura è sempre, come è successo in passato, usare dei ragazzi in scambio e perderli completamente, quindi riuscire a mantenere o una maniera di riguadagnare soldi o addirittura una maniera di riprenderli è perfetto, perché ti porta liquidità oggi che hai bisogno e ti porta il controllo sul giocatore. Cioè, secondo me è così che bisogna fare, cioè se fosse fatto così con i Ghilardi piuttosto che Zaniolo, piuttosto che aiutami te Andre perché ne sai più di me, gente da cui non sei guadagnato nulla.
1: Favasuli però si guadagna, ora arriveranno 3 milioni e mezzo, 4 milioni a Favasuli che abbiamo regalato, poi chi altri c'è stato?
0: Vabbè, ci fu il caso Mancini, però fu un caso borderline, col Perugia sì. C'è stato di tutto e di più nel mezzo con Corvino, però insomma qualche giocatore per strada la Fiorentina l'ha perso, se vogliamo.
1: Ne ha persi di clamorosi, a suo tempo perse Cristiano Zanetti che era un giocatore pazzesco, poi tornò
0: età matura,
1: esatto, però era un giocatore pazzesco, fece le fortune sia di Roma che di Inter e noi lo demmo gratis alla Reggiana, se non mi sbaglio.
0: Può darsi, sì, sì.
1: Che, ma anche il Perugia ha preso Mancini a gratis e l'ha rivenduto subito all'Atalanta a 10, cioè vendiamolo noi a 10 all'Atalanta. Detto tutto ciò, Emi, è l'unica cosa a me di questo mercato che mi fa storcere un pochino il naso, perché su alcuni avrei voluto, se si fa davvero il paragone con il Real Madrid, la recompra. L'hanno tenuto solo su Braschi e, se vogliamo essere onesti, su Quadio della squadra della primavera che ha vinto il campionato, anche se Quadio aveva già fatto un po' di prima squadra, perché Quadio, se non mi sbaglio, è in prestito secco. E gli altri,
0: sì sì, prestito,
1: perché è uno di quelli che, su cui secondo me ci vedo un qualcosa. Gli altri hanno deciso che non erano a livello della Fiorentina, ragazzi che avevano la Fiorentina nel sangue e nel cuore. Un pochino si dispiace, Harder, Amatucci l'avrei provato a mantenere il diritto di ricompra,
2: anche
1: solo il 50%.
2: Dispiace anche a me Andre, però bisogna sperare che si alzi il livello, cioè se il livello è quello che la Fiorentina ha mantenuto l'anno scorso, siamo quasi sicuri che possano, no, arrivare un giorno a giocare questi ragazzi in questo livello. Se il livello è quello di diventare il Napoli o il Como o la Roma, diventa più difficile. Di conseguenza, secondo me il 50% ti serve a dire vediamo se mi sono sbagliato, perché quel 50% è un vediamo se mi sbaglio, cioè secondo me non sono a quel livello, però mi tengo il freno a mano un po' tirato dicendo se mi sbaglio almeno il 50% è mio. Nel caso di Croci, di Braschi, scusami, di turno, invece secondo me c'è proprio un pensiero, anche perché è un attaccante, l'attaccante, sai Andre, imbrocchi la stagione il prossimo anno in Svizzera, fa 15 gol, aspetta un attimo, perché magari cosa succede? Te lo comprano a 3, ce la ricompra a 5 e c'è un mercato che va a 15. Può essere anche quello, no?
0: No, ma io
2: ho sempre detto questa cosa, a me quello che mi girano le palle, ovviamente è aver perso gli Zaniolo e i Mancini, ma quello che mi fa girare le palle è non aver guadagnato. Cioè, quando la Juve, per esempio, ho sentito tantissime critiche dicendo la Juve ha perso Huijsen, ma la Juve non ha perso Huijsen, la Juve ha venduto Huijsen. Poi vale di più, però in quel momento la Juve ha fatto dei soldi che gli servivano per fare degli acquisti che poi si sono rivelati sbagliati, però ha fatto un'operazione, non mi ricordo quanto ha preso la Juve,
1: un 25-30, 20,
2: no, vale tanto, 50
0: tanto.
2: Alla fine è stato un errore, perché vale 50, vale 55, ok, però in quel momento la Juve ha incassato, noi questi giocatori li abbiamo persi a ovo.
0: Sì, sì, quello è il punto. La differenza è tutta lì, il fatto delle seconde squadre, la Juve ci ha guadagnato tanto dei giocatori che ha fatto crescere nella seconda squadra. Lo stesso Sulé ha fatto una quindicina di presenze in prima squadra, ma spizzi di boccone e poi va via per decine di milioni. Usen uguale, ma Dragusin idem, sono tutti ragazzi che sono cresciuti nella next gen, ma loro l'hanno venduti, ci hanno fatto del mercato. Se poi li vendono a 10 o a 15 e poi li rivenderà qualcun altro a 50, certo ti rimane sul groppone l'idea che potevano essere le tue guadagni o il tuo futuro, ma almeno ci hai fatto un mercato in uscita che ti ha portato poi a fare il mercato in entrata. È quello che penso che tutti vorrebbero fare dei giovani che non ti servono nell'immediato. Io sull'operazione Braschi non trovo un motivo per non essere contenti.
1: No, forse il campionato.
0: Il campionato però gli va a fare o l'Europa League o la Conference, quindi gioca anche in Europa. Può giocare 20-30 partite in una stagione, se fa, come dice Emiliano, 10 gol, tutto sommato gli cambia anche le prospettive del mercato successivo. La Fiorentina si è tenuta comunque la recompra. Ma infatti, quella è una bella operazione.
1: Su Braschi siamo tutti d'accordo, e probabilmente bisogna smettere con l'idea: è meglio la Serie A svizzera che la Serie B italiana, molto probabilmente. E detto ciò, sugli altri bisogna anche dire che questo direttore non fa prigionieri, cioè non guarda, ma loro. L'anno scorso si fece un mercato. Per esempio Ghilardi fu fatta una scelta precisa dalla società, fu preso Viti su indicazione dell'allenatore e non fu preso Ghilardi a 5 perché la Roma l'ha pagato 10 e non lo potevano pagare 5. Viti l'avevano preso in prestito con diritto di riscatto a 3,5, correggimi Pietro se sbaglio, sulle
0: sì, più o meno
1: per una scelta quello. Sbagliata, sbagliatissima, sinceramente.
2: Ma sai, Ander, secondo me è un po' come quando si parla anche di calcio, no? Un discorso è l'errore che tu fai, e lo puoi fare, lo facciamo tutti, cioè di valutazione, lo possiamo fare tutti. Un discorso è un valore strategico a prescindere, cioè è come se il portiere piglia gol sotto le gambe, che gli scappa la palla di mano, è come il portiere piglia gol, secondo me, perché è posizionato male. Io lo ritengo più grave il posizionato male, perché è un errore sistemico, no? Cioè se tu ti posizioni male, parti da un presupposto sbagliato. Se a te ti scappa la palla di mano, può succedere, come può succedere sbagliare un gol a porta vuota. Quindi l'operazione deve essere fatta con senso a livello strategico. Poi puoi sbagliare la valutazione. La valutazione le sbagliamo tutti, l'hanno sbagliata anche i migliori. Però a livello strategico tu non devi sbagliare appunto la strategia. Cioè fare in maniera tale che puoi prevedere anche un tuo errore.
0: C'è dubbio, io sono molto d'accordo con questa lettura. Gli errori poi si commettono, ma devi avere il coraggio di fare delle operazioni che strategicamente ti portino a qualcosa. Poi una va bene, due vanno male.
2: C'è chi dirà, io ieri ho risposto anche su un post, mi ricordo nemmeno di che pagina, dove criticavano l'operazione Braschi, e c'era uno che commentava, dice: no, poi se fra un po' si vedrà se non è capace di giocare nemmeno in Serie A. Io gli ho risposto: nemmeno in Serie A, tutti nemmeno in Serie A, come se fosse la cosa più facile del mondo,
1: come se
2: no?
1: Fosse scontato.
2: Sì, cioè ti dico, a livello strategico la Fiorentina dice: ok, io penso, ci credo, lo mando in un campionato dove sicuramente avrà più possibilità anche di fare gol. Il Tour l'anno scorso ha vinto il campionato, gioca in Europa, e sono dei campionati che stanno crescendo tanto, Polonia, Svizzera, Belgio, seguiti da campionati maggiori, perché è più facile comprare giocatori. E quindi la Fiorentina pensa: oh, questo a 19 anni mi fa 10 gol, viene attenzionato da mezza Europa. A quel punto che faccio? O lo valuto da riportarlo da me, oppure ci faccio soldi perché magari la Fiorentina si è posizionata a un livello ancora superiore a Braschi, no?
0: Beh, e con tutto il rispetto per Braschi ce lo auguriamo, mica per niente, ma
1: detto tutto,
2: ma io spero che Braschi diventi nuovo Montella, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro, mi piacerebbe vederlo nella Fiorentina, il tifoso della Fiorentina di Firenze, ma non dovesse essere, potrebbe essere una cosa buona, perché vuol dire che la Fiorentina è andata a un livello troppo alto per Braschi, e sarebbe una cosa buona per tutti.
1: Braschi tra l'altro c'ha delle caratteristiche particolari come attaccante, bisogna vedere come
0: si sviluppano anche.
1: Esatto, esatto. Detto ciò, bisogna anche essere onesti. Io facevo una riflessione, lo sapete, seguo spesso e volentieri la Primavera. Quella di quest'anno era quella forse con meno talenti, anche rispetto a quelle che avevano perso in finale o si erano fermate prima, ed è quella che ha vinto di più. Però se vedevo i titolari della finale, dicevo: chi di questi Capisci, è strana sta cosa. Esalta probabilmente il lavoro di Galloppa.
0: Ma prendere Andreazzoli e puntare su 2010 per la primavera va in quella direzione. La direzione di un progetto di un paio d'anni che si spera possa far esplodere questi ragazzi Beldenti, poi Croci chiaramente, e Vareg va, quello che abbiamo preso dal Verona, insomma tutti i ragazzi 2010 e con Andreazzoli magari fanno un altro tipo di percorso, perché poi ripetiamo in tutte le lingue, almeno noi, che di vincere in primavera insomma rimane poi lo
2: la Fiorentina dietro deve avere la forza, e questo deve essere bravo Paratici, cioè sicuramente lo sarà, di crearsi un bacino anche con la Serie B, con alcune società, chiamiamole satellite o amiche, dove poter appoggiare i propri calciatori e mantenere il potere, come fanno di solito le grandi società, no? Perché a volte ci si dà una mano. Io mi ricordo, per esempio, ti faccio un esempio, Corioni, che ha tirato fuori fiori di giovani, era uno che a volte l'Inter gli faceva un favore, gli comprava un giocatore, è successo con non mi ricordo come si chiamava, vabbè, lo pagò 4-5 milioni, era un favore per poi avere una, come ti posso dire, una corsia preferenziale per magari una società che tirava fuori tanti talenti, no? E quindi la Fiorentina deve essere bravi a crearsi questo tipo di sistema con delle società che lavorano bene, che giocano bene, che hanno interesse a prendere i tuoi giovani migliori, perché li valorizzano anche per te, hanno il loro guadagno e a te ti fanno crescere un giovane.
0: Non c'è dubbio, chiedeva poco fa un ascoltatore, gli ha già risposto proprio su questo discorso di potersi affiliare in qualche modo anche a società professionistiche in un rapporto d'amicizia continuativo, che visto la Fiorentina la seconda squadra oggi non la può fare, ti può portare però a dare in prestito calciatori che possono crescere altrove. Ma mi sembra comunque...
2: Qual è il motivo per cui la Fiorentina non può fare la seconda squadra?
0: Oggi non lo può fare, prima di tutto perché credo che ci siano altre due squadre prima della Fiorentina nella lista, fra virgolette, delle squadre che possono entrare nel momento in cui la Roma di sicuro
1: si è messa in lista.
0: Non lo so.
1: E questo è il punto.
0: E poi c'è un altro fatto.
1: Manca lo stadio.
0: Sì, sai, però lo stadio va a giocare in uno stadio di quelli che sono i limitrofi prima di averlo dentro al Viola Park. Lì fu un grande errore strategico di non fare uno stadio che potesse ospitare la Serie C.
1: Non lo potevano fare, dovevano fare semplicemente i campi allenamento, poi sono stati bravissimi
0: a modificare in
1: e a trasformarli
0: d'opera
1: in stadi tra virgolette da allenamento, ma non omologabili per la Serie C, perché hanno bisogno di vie di fuga, arrivi diversi, tant'è che dicono che potrebbero comprare un terreno accanto, ma la verità
0: hanno smentito
1: smentito, perché lì è tosta fare uno stadio in una zona di quel genere. Più facile non lo so, più facile trovare roba intorno allo stadio, cioè ora vediamo come finirà la vicenda di tutto quello che sta intorno allo stadio.
0: Cioè, ma dici dei vecchi campini,
1: vecchi campini, ci sono tanti campi lì, c'è
0: se facessero una piscina non sarebbe male. Questo diglielo, magari
1: la piscina la
0: devono fare, perché
2: c'è, piscine, c'è più la Costoli?
1: Certo, c'è.
0: Sì, c'è la Costoli, ma stanno levando quella sotto lo stadio, che era una piscina comunque. Ora io purtroppo sono parte in causa, sono, come si dice, conflitto di interessi, perché mia moglie lavora lì, quindi lo so per questi motivi. Però siccome la chiuderanno la piscina sotto lo stadio, che porta tantissimi utenti ad utilizzare la piscina quotidianamente, hanno detto che un'altra piscina verrà fatta, poi sta chiudendo San Marcellino, chiuderà Pontassieve, insomma vabbè, lasciamo perdere la storia delle piscine a Firenze, guarda
1: la storia delle piscine nel mondo, in Italia le piscine sono una bega, perché hanno dei costi, sono una cosa straordinaria, non mi fraintendete, però sono difficilissime da gestire perché hanno dei costi che un privato non può mai reggere, per riscaldarle d'inverno, tenerle aperte d'estate, è faticosissimo far trovare l'equilibrio economico. Ve lo dico perché ho alcuni amici che hanno fatto i gestori delle piscine ed è sostanzialmente impossibile come lavoro, veramente difficile. Quindi serve l'intervento del pubblico, però l'intervento del pubblico è frenato da tante cose. Sono uno spazio di salute fondamentale per per i più piccoli, per i più vecchi, per noi, per tutti.
0: Vabbè, però comunque, sono... abbiamo deviato il discorso.
1: No, era per chiarire, è difficilissimo tenere l'equilibrio in una piscina, una bega totale.
0: Insomma, vabbè, ne parleremo in una puntata dedicata a mezzanotte e mezzo. A mezzanotte e mezzo, sulle piscine di Firenze.
1: Ci vieni, Emi?
0: Lui viene a parlare anche di piscine. Tanto si può parlare un po' di tutto con Emiliano, fortunatamente. Allora, io direi di andare con due audio, grazie alla regia, adesso nelle sapienti mani di Stefano Carlesi.
14: Buongiorno ragazzi, faccio un paio di considerazioni, avrei anche una domanda poi per Emiliano quando arriverà. Allora, innanzitutto volevo chiedere a Emiliano se lui sa qualcosa sull'eventuale esterno che dovrebbe arrivare. Questa invece è una domanda per tutti voi, secondo voi lo faranno prima o dopo Ferragosto? E terzo, questo è un mio parere personale, per meno di 40 milioni secondo me Ken non bisogna neanche sedersi al tavolo a trattare, nel senso che devono superarli 40 milioni, non che non arrivano neanche a 40 bonus compresi.
15: Il futuro acquisto di Pellegrino mi sembra positivo, se lo dovessi paragonare a qualcuno del passato mi viene in mente Super Dario Hübner, non eccellente di tecnica ma con la fame, la forza fisica e un gran fiuto del gol che la buttava sempre dentro, quindi speriamo, dai, benvenuto a Matteo, buona giornata Marco da Imola.
0: Emi,
2: allora, il solito discorso su Ken 40-50, l'ho già detto. A chi è che ha detto che assomigliava a Pellegrino? Non lo
0: ricordo. A Hübner.
2: No, no, assomiglia più Ken a Hübner. Guarda, senti che ti dico. Hübner, no, Hübner attaccava la profondità, andava forte, calciava forte in porta. No, assolutamente.
1: Ma forse lui diceva per la fame, la voglia di migliorarsi, e in quel senso sì, per caratteristiche tecniche direi no, assolutamente. No.
2: Poi mi sono perso al secondo e che diceva, non mi ricordo.
1: 40-50 Ken non ci si
2: no, sente
1: nemmeno,
2: sì.
1: E si è detto. E poi, se hai notizie sull'esterno che verrà acquistato dalla Fiorentina e se arriverà prima di Ferragosto.
0: Emiliano glielo deve dire o noi?
1: No, le notizie le ha chiesto Emiliano.
2: Non ho notizie assolutamente, se non quelle che leggo, e sicuramente arriverà dopo Ferragosto, 100%.
0: Anche perché ragazzi, Ferragosto è tra tre giorni, non è che siamo in tre giorni, un'operazione da 35 milioni, non è che la fai, anche se lo acquistassero il 15 o il 14 arriverebbe lunedì, cioè se si parla di questo tipo di giocatori.
1: Sì, certo, se l'annuncio settimana arrivasse prossima, a Ferragosto, dai, sarebbe un bel fine settimana. Dai,
0: sì, però sì. Facci stare bene anche con Ferragosto, visto che si lavora sempre, se proprio a Ferragosto fare l'acquisto e ci tiene aperti tutti i giorni, sarebbe un guai. Fallo fare venerdì l'acquisto, poi se ne parlerà.
1: Il 14,
0: il 14, dai, e poi si abbracciamo tutti. Secondo me lo fanno settimana prossima.
1: Sì,
0: credo che sarà più facile, insomma.
1: A me piaceva sta modalità degli acquisti paratici giovedì venerdì, perché restavo in estasi tutto il fine settimana, imbambolato come un imbecille, cioè a TA di giovedì Ulai arrivava domenica sera, perché la marra
0: è vero, no, lui è arrivato, no, però prima di domenica,
1: no, l'annuncio ufficiale, l'annuncio è arrivato domenica sera.
0: Vabbè, qualcuno ci dice Frattesi come esterno ci faceva schifo. Frattesi non fa l'esterno, Frattesi dovrebbe andare alla Lazio, tra l'altro
2: l'ultimo avrebbe preso anche Vicario come trequartista,
0: ha capito, e quello mi chiedevo, Frattesi esterno ancora non l'avevo mai sentito. Poi Marco dice che a lui Pellegrino ricorda Pruzzo. Io Pruzzo non l'ho mai visto giocare abbastanza per definire.
1: L'ho visto giocare e lo feci anch'io questo paragone, però è un paragone, non è che può ricordare Pruzzo.
0: Ma sono passati 40 anni da Pruzzo.
1: Esatto. Si giocava tutto un altro calcio. Pruzzo non ci pensava nemmeno a venire a legare il gioco fuori all'area di rigore, non gli fregava nulla di venire
0: galleggiava
1: a
0: lì e poi.
1: Però certo. Di testa era fortissimo, cioè era di testa, era un mostro, non era nemmeno altissimo, e qui bisogna dire, non erano tutti, cioè giocava un Tancredi che era un portiere 1,79 m, e tutto ciò c'ha la somiglianza nella grande capacità in area di rigore di prenderla di testa. Questo me lo giocai anch'io questo paragone, però serve contestualizzare parecchio bene, perché non solo per i 40 anni, anche per la modalità. Probabilmente ai tempi di Pruzzo gente che venisse fuori a giocare a calcio
0: non gliene frega nulla,
1: non c'era. Paolo Rossi, che nasce alla destra e che quindi era uno con una tecnica ottima, sopraffina, diciamolo, quando ha iniziato a fare il centravanti non lo vedevi fuori dall'area, cioè li vedevi guardare la partita,
0: ma era un altro di tipo di calcio, dai, proprio un altro, esatto, un altro concetto,
1: certo.
0: Allora, Marco il Pecora dice: buongiorno ragazzi, sinceramente non capisco la permanenza di Gudmundsson, in due anni non ha fatto niente, vorrei sapere la vostra opinione, a parte che ancora non è detto che rimanga, ma eventualmente rimanesse.
2: Non è vero che non ha fatto niente, le prestazioni spesso non sono state a livello, ma i numeri non sono male. Eventualmente rimanesse, tanto bene, se si piglia qualche un altro che si gioca a posto con lui, è sempre meglio avere Gudmundsson, no?
0: Ma io per me, con me sfonda una porta aperta, chiedo a voi, perché io sai, sono
1: poi
0: un po' drogato nella vita.
1: Non ha fatto niente, fu molto infortunato, ma cambiò completamente la stagione, se no non ci si ricorda. Entra con la Lazio a un passo dall'esonero di Raffaele Palladino, avesse voluto Ucelo, e vince la partita anche grazie a un rigore senza senso dell'arbitro al 94esimo, ma non dico da solo, ma ci mette tanto del suo, e poi fa a livello numerico, fa una stagione ottima, va da memoria, secondo me sta sotto i 30 partite e fa 8-9 gol. Che gli vuoi chiedere di più?
0: No, i numeri, poi quando vai a vedere i numeri,
1: l'anno scorso non ha fatto lo scatto, però quando si parla della scorsa stagione della Fiorentina bisogna ricordarsi che non ce n'è uno da salvare, non ce n'è uno da salvare. Sì, Indur nella seconda parte, dove un pochino è cresciuto anche Gudmundsson, non abbastanza.
0: Fagioli è cresciuto.
1: Dove è cresciuto, parte. Sì, l'unico da salvare è Fagioli, sono d'accordo. Dove un pochino sono ritornati dei giocatori normali quasi tutti nella seconda parte, se no non ci si salvava, però va considerato. L'anno scorso comunque Gudmundsson è uno di quelli che ha fallito tanto, poi i numeri anche l'anno scorso un minimo l'ha fatti,
0: Sì, ma certo, non è mai andato a 0-0, ecco, questo è il discorso. Emiliano ti chiede: secondo te ce lo danno Kevin Schade, forse Schade perché è tedesco, Kevin Schade del Brentford?
2: Secondo me non ce lo danno, magari ce lo dessero.
0: Ti piace lui? Insomma, sì. Giocatore.
2: Sì, ma uno. Ora ti vado a vedere i numeri, ma l'anno scorso ha fatto. Aspetta,
0: Sto andando anch'io ora, in presa diretta per vedere.
2: Secondo me ha fatto 7-8 gol in campionato l'anno scorso.
0: Sì, sì, avevo visto che era andato bene da esterno. Fatti valutazione, comunque, ripetiamo, quella che usiamo è Transfermarkt, che di solito è a ribasso, 35 milioni. L'anno scorso ha fatto 39 presenze, 8 gol e 4 assist.
2: E
0: 8 gol e 4 assist, tutti in Premier. Quindi, insomma.
1: Tanta roba.
0: Magari.
2: Fanno le coppe. Brentford fa le coppe quest'anno.
0: Brentford fa le coppe? Ah sì, è entrato? Sì. Allora basta.
2: Penso proprio di sì.
0: Noi no, questo è certo. Altri due audio, Stefano, grazie. Arrivano.
16: Ciao ragazzi, Emiliano dice che lui sarebbe Ken se Ken volesse rimanere, ma siamo sicuri che la Fiorentina voglia tenere Ken? Perché se lo volesse tenere, credo che la forza economica ce l'abbia, ma tenere un giocatore da 5 milioni netti che ha fatto solo una stagione, è un giocatore a me piace tantissimo, però è anche un grandissimo rischio, perché Ken c'ha quella testa lì, non sai che stagione ti farà.
0: Che ne dici, Emi? Aspetta, vabbè.
17: Buongiorno.
0: Stiamo a due.
17: Ma se gioca Pellegrino, non serve degli esterni che crossano. Che grossi gol con i piedi non mi ricordo da parte sua. Di testa erano tutti sua. Con i piedi, quindi spero che l'eventuale uscita di Ken favorisca l'arrivo di un grande esterno, un grande crossatore. Ciao ragazzi.
0: Allora, prima sulla volontà di Ken e della squadra fiorentina di tenerlo.
2: Ma infatti anche quella può essere una valutazione da fare. Io faccio la mia e ti dico che uno come Ken, se posso, lo tengo. Poi la valutazione che il ragazzo fa ci sta, perché comunque un'annata super l'ha fatta due anni fa, ci sono stati dei problemi fisici, c'è la volontà del giocatore, però se si incassa, si incassa. Vado sul secondo. Il secondo, sì, ma quei cross li possono fare anche i terzini. Abbiamo preso i terzini molto offensivi. Se i tre quarti o gli esterni vengano a giocare dentro, come per esempio Mastantuono per caratteristiche, come potrebbe essere Gudmundsson, uno gioca dall'altra parte, si va sul fondo con i terzini e si mette dentro con i terzini, e abbiamo la doppia opzione del calciatore dentro che può fare l'1-2 con la punta oppure venire al tiro, e il terzino che va in fondo per crossare. Cioè il calcio moderno oggi porta i terzini ad andare in fondo sempre.
1: Sì, aggiungo io che di testa è fortissimo, ha fatto gol anche di piede, ha fatto gol anche di piede. Io mi ricordo un gol contro il Verona, me ne ricordo un altro, una mezza rovesciata bellissima, un'altra a girare da fuori, in una squadra che, si è detto sempre, Emi, ha fatto 29 gol in campionato, lui ne ha fatti 9. Di che si parla? Cioè, non è che neanche ha avuto troppe occasioni di tirare Pellegrino. Al netto di tutto ciò, ci sono i calcio d'angolo, ci sono le punizioni, i terzini che spingono. Valdepeñas, noi tutti si pensava si fosse preso per tenerlo bloccato, è quello meno bloccato di tutti. Si è già visto che è uno che ha gamba e tecnica ottima. Di là sono due che nascono esterni offensivi, spingono sempre, sanno spingere, quindi non mi sembra che il problema si possa porre. Poi certo, deve arrivare anche un altro tipo di esterno, ma probabilmente altri due esterni.
0: Comunque il Brentford non è qualificato alle coppe, Emi?
2: No?
0: No, perché è arrivato l'ottavo il Brighton, e poi il Crystal Palace si è qualificato per la vittoria della Coppa.
2: Quindi ero sicuro facesse le coppe.
0: È arrivato a un passo, ma non è passato il Brighton. Sono arrivati pari punti, ma è passato il Brighton. Questo giusto per essere precisi.
1: Quindi questo giocatore è nostro.
0: Poi è nostro. Magari vale 50 milioni. Non so
1: che problema.
0: Che ce ne frega, certo. Vabbè, questo non c'è dubbio.
1: Se chiami Joseph.
2: Sì, è vero, Brighton.
0: Però comunque secondo me cambia poco, nel senso che comunque vale tanti soldi, certo. E quindi per prenderlo servirebbe un'operazione clamorosa, però vediamo.
1: È il campionato più importante,
0: dai, ma poi comunque è un giocatore, ripeto, forte, in rampa di lancio, vabbè, vediamo. Se interessasse io sarei contento. Alessio chiede, ma se Ken Balcom o Zirkzee sarebbe fattibile?
2: Non credo proprio.
0: Siamo della stessa opinione. Sembra che la Fiorentina stia pensando ad un ritorno di Chiesa. Io non ho mai ancora sentita questa possibilità, però nel caso, te che ne pensi? Prima voglio sentire il tifoso Andrea, poi il tecnico e il tifoso Emiliano.
1: Ma lo sapete, io sono un romantico, a me piacerebbe, vorrei che si cospargesse un po' la testa di ceneri bianconere, si degobizzasse, cosa che non credo farebbe mai. Ci vorrebbe Mario Ciuffi che lo degobizza, lo lava, gli mette la sciarpa. Però ha perso purtroppo una grossa parte delle sue qualità con gli infortuni. Credo che ancora possa dir la sua. Io con un prestito con diritto di riscatto lo prenderei come riserva, cioè non come titolare. Cioè, in alternativa, in alternanza.
2: Io l'andrei a prendere domani. Secondo me è un giocatore che ha ancora tanto da dare. Secondo me ha fatto strategicamente scelte sbagliate. E secondo me, se c'è un posto dove lui può rilanciarsi a livello che è proprio Firenze, la Fiorentina.
1: No, sono d'accordo, però sai che la piazza, quanto buberebbe la piazza. Ci sarebbe
2: bisogno. Si scorda, Andrea.
1: Sì, si scordano. Poi se arrivi e dichiari, io sono quel bambino che voleva fare i gol col babbo al posto dei Bati, sono felice di essere tornato, ti prendi tre vaffanculo, ma dopo passa tutto. Però servirebbe una mossa comunicativa giusta dopo tutte le,
0: cioè, lui sfidate la mia il mio cuore, io non lo sopporto. Poi credo sia fortissimo, credo che abbia ancora da dare, lo dice Emiliano e sono d'accordo con lui,
1: un pochino
0: veramente
1: calato,
0: a me ha infastidito veramente troppo. Poi era giovane, per carità,
2: Io lo conosco abbastanza bene Pietro, ed è un bambinone, non ha una capacità. Ha avuto tanto subito, tante persone che gli girano intorno, grossa pressione. Diciamo che poteva comunicare sicuramente meglio, ma non mi sembra uno con grandissima capacità comunicativa. Però so che è un giocatore forte, so che se dovesse esserci un ritorno non c'è un momento migliore di questo, perché comunque siamo tutti molto entusiasti del mercato, quindi passerebbe anche un po' in cavalleria, no? Perché se magari tu sei in mezzo alla merda e prendi un giocatore, prendi Chiesa, c'è già una situazione di polemica e ci può essere ancora polemica. Oggi abbiamo preso 100 giocatori, arriva anche Chiesa, comunque un giocatore che se sta bene fa i suoi minuti anche a Liverpool dove si gioca a posto con Gakpo, Pierce e questa gente qui, quindi per me io lo prenderei subito, non credo, cioè, credo sia un'operazione molto difficile,
0: al limite dell'impossibile per quanto la penso sul calciomercato, però insomma effettivamente da un punto di vista tecnico sposo totalmente ciò che avete detto, il resto sono pronto a digerirlo con tanto Malox.
1: Vedi Emi, cioè proprio lui è stato preso molto peggio di Bernardeschi la cessione,
0: ma
1: i pianti in riva all'Hudson per andar via, però confermo, l'ho incrociata anch'io un par di volte, avevo la stessa impressione, c'aveva 18, 19, 20 anni, sembrava avesse 14, cioè proprio a bambino in difficoltà emotiva a gestire le cose.
0: Allora, Davis dell'Udinese al posto di Ken.
2: Davis dell'Udinese è un giocatore molto forte, lo sanno tutti da tempo, ma il suo più grande limite è sempre stato che si fa male 4 volte l'anno.
0: Beh,
2: anno scorso
0: un po' meno.
2: È stato bene abbastanza, ma ha avuto grandissimi problemi fisici.
0: Poi invece Fede da Napoli, a parte i complimenti per la trasmissione, lo ringraziamo, 25 milioni per 3 soldi, se parte Ken, magari, ovviamente.
2: Magari,
0: anche io non credo bastino comunque.
2: Neanche per me, ma è molto forte 3 soldi.
0: Io prenderei, sono d'accordo, prenderei anch'io. Te lo prenderesti?
1: Assolutamente sì, ho paura che chiedano di più.
0: Anch'io ho questa impressione. Andiamo con botta e risposta, dai, un audio e rispondiamo.
18: Ciao Firenze Viola, ciao Emiliano Viviano, ciao Pietro Lazzarini, sono Manuela della
0: Ciao Andrea.
18: Tedesca.
0: Ciao.
18: Volevo chiedere a Emiliano Viviano se ci può raccontare qualche aneddoto di spogliatoio, tipo giocatori che magari oggi non giocano più, che hanno veramente una passione per una squadra che magari uno non si aspetta. Ecco, qualche cosa un po' curiosa che noi tifosi Viola insomma possiamo apprezzare. C'è qualche tifoso Viola oltre a Milano, Viviano, Stovini eccetera nel mondo del calcio? Grazie, ciao.
0: Una curiosità che non so come rispondere, perché immagino che qualcuno ci sia, non so quanti ce ne possa essere, ma ne hai mai incontrato un altro non come te magari?
2: Cognozzi, Luca, sono andato a vedere anche quando giocava con me a Brescia, siamo andati un paio di volte in trasferta. Sì, però come me Lorenzo, solo Lorenzo Stovini.
0: Lorenzo ci sente a bestia, sì.
2: Lorenzo c'ha una foto in curva, io, lui e Jerry, Fiorentina Liverpool 2-0. Ricordate?
0: Sì,
2: Pietro Jovetic.
0: Sì,
1: Francesco si è un pochino più addolcita la sua fede. Flacchi.
2: No, anche Francesco, però non ci ha giocato insieme io, Francesco.
0: No, certo.
1: No, è mai incrociato, sì.
0: No,
1: in campo, fuori
2: immagino. Mio fratello, giocavo a mio fratello da bambino, poi sono stato alla Sampdoria, lui a Genoa, quindi ci conosciamo bene, sì. No, fuori poco, per fortuna.
0: Comunque, volevo riportarvi su Chiesa, perché voi continuate a dire no, perché si può digerire tutto. La Chiesa ha dichiarato poco fa che tornerebbe alla Juventus volentieri e che la tiene nel cuore. Dice, voi lo riporreste a Firenze? Ora io ovviamente mi rimetto a quello che si diceva prima, però non, diciamo che mediaticamente non fa niente per ritornare a essere simpatica tifosi della Fiorentina. Detto che
1: no,
0: comunque
1: in realtà aveva fatto anche delle dichiarazioni in cui cercava di stemperare. C'era anche questa qui, e me la ricordo, avevo fatto riferimento anche a quella, però aveva detto nell'intervista completa che era legato a Firenze e che gli dispiaceva, ora non so se aveva usato il termine dispiaceva, però c'era un timido approccio di riavvicinamento, ma non è nei suoi pensieri. Se la Fiorentina va a prenderlo, ragioneremo su come farlo digerire, che poi il modo migliore di farlo digerire, fa 2 gol, va sotto la curva a esultare e lì la partita è chiusa.
0: Sì, sì, certo.
2: Ti dico, io cerco di stare il più possibile fuori da questo tipo di polemica, perché come tutti sono tifoso e ovviamente rischio di farmi trascinare, però cerco di pensare a quello che è più il bene della Fiorentina, quindi me ne batto altamente, non dico che cosa, e se è un giocatore che ci può dare qualcosa, poi so benissimo che il campo fa dimenticare tutto.
0: Ah, certo, questo non certo, c'è dubbio, certo. Questa è la regola, diciamo, principe di qualsiasi situazione.
2: Ragazzi, senza voler essere, è anche non mio amico, ma mio conoscente, ci ho avuto a lavorare insieme, ma Angelo Di Livio ci ha sventolato la bandierina sotto e metà dei tifosi, esatto, l'adorano e l'hanno adorata la Fiorentina, quindi non facciamo quelli che hanno memoria, perché la memoria ce l'hanno pochi.
1: No, è perfetto, io stavo per citare, abbiamo avuto recentemente un allenatore, no, non lo diceva pubblicamente, ma era andato, credo, a festeggiare in piazza un paio di volte le vittorie dei Gobbi, è stato qui 3 anni, l'hanno osannato giustamente in tanti, e cioè, yeah. Io credo l'italiano fosse Gobbo, credo.
2: Ma sì?
1: Sì, Gobbo vero, però a prescindere.
0: Non gliel'ho mai chiesto, ma può darsi.
1: Però mettiamo che questa cosa non sia vera, quella tua è perfetta, cioè Di Livio è il paragone perfetto, ma Trapattoni, che era in panchina quando c'era.
2: Ma Di Livio si è comportato bene da giocatore della Fiorentina, Di Livio, basta.
1: Quello che è successo prima è quello che si è comportato meglio, l'unico è rimasto dopo il fallimento.
2: Ci sono delle cose che secondo me, ma alcune gravissime, non da parte di Livio in generale, che poi diventano incompatibili. Però io tendo a... È un po' come quando si parla di donne, no? Dice, quella lì prima era... Cioè, mi interessa quando sta con me.
0: Certo, quando sta con me.

0: in realtà Kenneth ha dimostrato di essere affidabilissimo, ha fatto più di 20 gol il primo anno. Il secondo anno qualcuno ne parla di condizione fisica, io sinceramente la vedo come una cosa positiva, perché il ragazzo ha giocato con un problema quando poteva tirarsi indietro, ha rischiato anche per se stesso e ha stretto i denti finché ha potuto. Credo semplicemente che ci sia più un discorso di volontà, lo ripeto, prima magari il ragazzo può anche pensare: ho 26 anni oggi, 26 giusto? Se posso avere l'ultima opportunità o una delle ultime di fare un contratto e di fare il salto alla qualità, lo colgo. Ora il Como non è 100% il salto di qualità rispetto alla Fiorentina, però oggi gioca la Champions, magari gli può aprire anche altre porte a lui, quindi se la volontà è quella io lascerei andare. Se c'è la possibilità di tenerlo con la testa giusta, si fa molta fatica a trovare un giocatore più forte di Kane in giro.
1: Ecco, Andrea,
2: ci facevamo vedere il gol salvezza, eh? Sì, il gol salvezza della Fiorentina è al 92esimo con la Cremonese.
1: È vero.
2: E lo fa lui. Poi l'anno scorso è stata una stagione disgraziata, però c'ha due piani di lettura. Si è sacrificato per la squadra.
1: Ma sì,
2: quando poi non contava più nulla.
1: Ma è quello che dicevate prima, dai, se poi Ken resta, inizia a segnare, fa 20 gol, addio Treccini, addio Trapp, addio Mugugni, addio tutto, perché è la tua grande punta. Se invece va via, è chiaro che poi si torna a parlare di cose che col campo non c'entrano nulla.
2: Ken è entrato col Real Madrid, un calciatore pazzesco, cioè con quella forza lì. La definizione perfetta ha dato a Mourinho, un mostro, cioè è difficile levarselo, eh?
1: Oh, vero. Andrea dice, una curiosità chiede, il fatto che abbia scelto la maglia numero 9 su Ken, che ieri sono ufficiali i numeri di maglia della Fiorentina,
2: carina
1: per la prossima stagione.
2: Comunicazione.
1: Sì, carina la comunicazione, però lui dice è un motivo per pensare che vada via, perché lui non avrebbe mai lasciato la 20 a nessuno. Se c'è questa logica in alcuni calciatori, che le maglie hanno questo tipo di valore nella numerazione.
0: Sì, alcuni sì.
1: E io, guarda, io non sono in disaccordo con Andrea. Io
2: è
1: ieri,
2: una bella lettura,
1: ieri,
2: sì.
1: Quando ho letto che aveva preso la 9, ho detto: senti che puzza! Perché insomma, la 9 lui la poteva prendere
2: la
1: anche prima. Non credo l'abbia presa qualcuno.
2: Però non capisco se. Perché non tenerla 20 e quando vai via lasci libera a 20? Cioè non lo capisco comunque.
0: Ma chi ha preso la 9?
2: Lui
1: l'ha presa. Ma lui ha sempre storicamente avuto la maglia numero 20, capito? Questo passaggio ci ha un po' stranito. Cioè, per alcuni calciatori ha un valore il numero,
2: sì,
1: 20. Addirittura
2: però...
1: c'è chi firma sempre col numero, no? Ora io poi perché non sono appassionato io da autografi, ma ne ho visti fare talmente tanti. C'è chi, Dodò, per esempio, che ha il 2 da anni, firma Dodò col 2. E poi c'è chi non gliene frega nulla perché magari cambia tutti gli anni, cambia numero. Però c'è in alcuni calciatori questa come si può dire? Scaramanzia del numero c'è,
0: Tanti.
2: Sì, però potrebbe anche essere: voglio cambiare pagina dopo tutti. Capito, si può leggere. Non è una lettura sbagliata quella di Andrea, ma ci può essere anche l'altra parte di lettura: voglio cambiare dopo un anno che non è andato bene, a prescindere da tutto. La mia squadra aveva lottato per la Champions, si è salvata alla fine, i mondiali non l'ho fatti, provo a cambiare anche il numero.
1: La Fiorentina non ha nemmeno il numero 1, tra l'altro,
2: perché De Gea ha preso?
1: De Gea c'ha il 47, tipo, sempre avuto un numero alto. Invece qualcuno dice: secondo te è un indizio di mercato non aver dato a nessuno la maglia numero 7? Perché la 10 abbiamo detto che la ritirano per Antonioni quest'anno, quindi a Gudmus è andata la 11. La maglia numero 7 negli ultimi anni sull'esterno a sinistra ha acquisito anche a destra, insomma,
0: e poi CR7.
1: CR7, ma io credo
2: pensi che sia lui?
1: No, non credo.
2: Come acquisto?
1: No.
2: O anche Chiesa c'aveva il 7 all'inizio.
1: Sì?
2: Mi sembra all'inizio un Paolo Sosa, no?
1: Forse no, io non credo. No. Era una maglia troppo pesante, dai. Non lo so. Mi sembra. Però la 7 è una maglia che pesa, nel calcio. Insomma, soprattutto non è solo Cristiano Ronaldo, l'hanno portata fior fior di campioni. Effettivamente.
0: George Best.
1: Dai, qualcuno indossava bene, c'è stato nella storia. Atta ha preso quella di Cruyff, per dire,
2: la 14, che era un'interrogazione questa.
1: Ce l'auguriamo, che questo 14 gli porti bene. Atta, ragazzi, a me mi sta facendo godere, io te lo dico.
2: Bellissimo.
1: Atta veramente mi sta facendo. Ora sono curioso di vedere lo AI, perché non si è mai visto praticamente. Ma
2: è forte.
1: Atta

0: Ah, è veramente forte, forte, forte, forte.
1: Forte anche Uraì. È forte anche Uraì.
2: Io sono curioso di vedere come l'incrocia, questo.
1: E si è visto
2: perché...
1: forte anche Dragusin, eh. Chi aveva dei dubbi su Dragusin se l'è tolti.
3: Dragusin è forte.
1: Eh sì. Sono d'accordo.
0: Ma chi gioca venerdì secondo te, Emi? Cioè, come giocheresti ora con i giocatori che hai a disposizione? Mastantuono butti dentro subito?
3: Sì.
1: Anche perché si era allenato con Real Madrid.
0: Ma no? Cioè, è una questione di preparazione, dai. Però
3: anche perché se tu vuoi sviluppare quel tipo di calcio, oggi non hai un'alternativa plausibile. Cioè, se oggi ci fosse un altro, anche di un livello molto più basso, che fa però lo stesso tipo di calcio, allora dici ok, parto con lui. A livello sistemico la squadra si adatta a qualcosa, ma chi ci metti lì oggi? Chi ha giocato finora lì? Non ci ha giocato Brescianini addirittura una volta?
1: No,
0: Brescianini
3: ha giocato terzino, bravo.
1: No, ha spostato un po' Atta, ha fatto un po' di roba, però
3: io lo metterei subito, anche perché comunque subito 10 giorni, no?
0: Da una settimana abbondante, diciamo 8-9 giorni.
1: Ma lui gioca, hai bisogno anche di entusiasmo. Cioè,
3: io metterei lui. Io non credo che Atta farà il tre quarti. Io spero che Atta farà la mezzata.
1: Anch'io, tanto.
3: E allora a quel punto faccio Gudmundsson, Ken, Mastantuono, Ulai, Atta, Ndur. Ripeto, Ndur, perché secondo me Ndur se ne parla poco, ma Ndur giocherà spesso. Valdebenas, Jimenez, io farei Vieri, Dragusin, ma tanto anche per capire come sono, che livello sono.
1: Secondo me fa giocare Ranieri, sono d'accordo su tutta. Non so se tra Jimenez e João Mario c'è una bella concorrenza, Cioè, un mio amico ha detto, è passato in sordina l'acquisto di João Mario.
3: No, João Mario è un bel giocatore.
1: No, sei te il mio amico, ha detto, è passato in sordina l'acquisto, che è ottimo. E è vero, cioè, João Mario gli rompe le scatole alla titolarità di Jimenez,
3: Vediamo, è tutto in divenire.
1: E Vieri non so se gioca, lo vorrei vedere tanto anch'io giocare, però ho l'impressione che possa. Pongracic è tornato da troppo poco per giocare a sinistra. Alla fine potrebbe spuntarla il buon Ranieri. Su quegli altri farei anch'io questa formazione. Mi dispiace perché vorrei vedere giocare Fagioli, Ulai, Atta.
0: Beh, vedremo se ci si farà prima o poi a vederli, perché io credo che non lo vedremo mai, te lo dico francamente. Io penso che Fagioli verrà ceduto, lo dico così tra capo e collo, ma insomma ho questa impressione che il destino di questo centrocampo sia un centrocampo che non vedrà Fagioli tra gli effettivi. Poi se rimane, io lo sapete cosa ne penso, è un giocatore che apprezzo, però credo
3: no, ma anche io infatti non ti dico quello che non ti ho detto quello che farei, ti ho detto quello che prevedo, che mi sembra di aver capito. Io Fagioli farei sempre giocare.
0: Allora, poi su questa cosa dei numeri si sono scatenati tutti. Chiesa aveva il 25,
1: ok,
0: mentre il 20
1: 5-7,
0: esatto, può darsi. Il 20 di quest'anno l'ha presa Jimenez. Fa strano, cioè, che dopo anni di 20, poi magari l'ha presa perché ha detto che lui si ispira a Batistuta, alla Fiorentina, il giocatore, però io un po' di puzza la sento, francamente sento proprio quel retrogusto un po' così. Va bene, ragazzi, siamo arrivati in fondo a questa trasmissione straordinaria, perché si è fatto 40.000 nomi, ci siamo divertiti, abbiamo parlato di tattica, di piscine, di tutto, abbiamo parlato di tutto come sempre. Emi, allora buona partita venerdì, la vedrai? Ce la farai a seguirla?
3: Guarda, ti dico che sono al lavoro.
0: Quindi ti tocca vederla dopo al massimo.
3: No, nel senso che allora la Fiorentina gioca il 15, giusto?
0: Il 14 alle 21:15. Venerdì.
3: Perfetto,
0: 14:15.
3: Io il 14 faccio la partita prima.
0: Quindi la vedi dopo.
3: Madonna santa dell'Alzheimer che mi ha invaso praticamente. Faccio.
0: Beh, non so che partita c'è prima, però
3: Monza Avellino alle 20:45 in contemporanea.
1: No, ma che ti ma dispiace vedere ma un bel Monza Avellino?
0: Non ti poteva mandare a fare la Fiorentina, ma che roba è?
3: sarebbe stato troppo facile.
0: Ah, va bene, via.
1: Vabbè, così ci guardi coadio, ci dici com'è. C'è anche Lucchesi, però ceduto a titolo definitivo.
0: Vabbè, ma a noi ci importa. Io speravo di vedere Emiliano.
1: Ma te lo immagini Monzavellino
0: a fare la Fiorentina?
1: Monzavellino il 14 alle 20. Cioè, c'è delle cose migliori da fare il 14 sì, sera alle 20.
3: Direi che secondo me, Andre, il 15 alle 18:30 Udinese Padova è peggio.
1: Alle 18. Perché fai anche quella?
0: No,
1: al peggio non c'è mai fine.
0: Peggio non c'è mai fine. E questo è il lavoro.
1: Udinese Padova, magari sentita sugli spalti. È ma un che, bel derby.
3: Può darsi,
0: non lo so, non so che tipo di.
1: Sicuramente quelli di Padova diranno che i tifosi dell'Udinese non esistono. Sono un'invenzione mediatica dei grandi poteri.
0: Dopo però 40
3: ma
0: anni.
3: Ma in realtà è per una sega, perché io a Udine ogni volta che ho giocato c'è sempre stato tanta gente allo stadio.
0: È vero, anche perché c'è solo.
3: Non ho mai giocato a non ho mai giocato a Padova,
0: quindi non lo puoi, la controprova sul Padova non la puoi avere. Emi, no. Ti abbracciamo,
3: ciao a tutti, forza Viola.
0: Caro Andrea, grazie mille anche a te, ci ritroviamo in questi giorni, se non mercoledì prossimo, chiaramente dopo la prima partita ufficiale in vista della prima partita di Serie A, che sarà poi lunedì successivo.
1: Che quindi poi arriverà anche il nuovo acquisto.
0: E quindi siamo
1: inizia
0: pronti.
1: Per favore, io non vedo quel triangolino con quei tre colori qui pronto. Prossima settimana serve un po' di questi triangolini pronti da cucire. Dovete raccogliere la sfida.
0: Non dico niente.
1: Dovete raccogliere la sfida. Radio Firenze Viola, campione Italia.
0: No,
1: 26,
0: mi chiudo, guarda,
1: 26.
0: Mi chiudo in un silenzio di tomba.
1: I punti minimi accettabili sono 104, 105. Da sotto in giù, caro grosso, è un fallimento.
0: Ora c'è Viola Amore Mio. Grazie a tutti per averci seguito. E ovviamente chi si compra torna domani alle 10. Ciao.
1: Ciao.

0: classe viola. Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
1: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
0: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Questa mattina Walter La Vitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere.
5: Buonasera, benvenuti ad un nuovo appuntamento informativo con la nostra redazione. Un colpo di calore nella cucina dove lavorava come cuoco gli è stato fatale. Era a fine turno dopo aver preparato tante prelibatezze nella cucina dello stabilimento balneare di Forte dei Marmi che lo aveva assunto per la stagione. Si è chinato, come riporta La Nazione, per pulire il pavimento quando ha cominciato a sudare in maniera copiosa a causa di un improvviso colpo di calore. Il suo titolare lo ha allora adagiato su una sedia chiamando subito i soccorsi, ma lui aveva difficoltà a parlare e purtroppo non si è più ripreso. Nonostante la corsa all'ospedale Versilia e i tentativi disperati dei medici che gli hanno praticato anche una trasfusione, Marco Barsi si è spento 8 ore dopo, a soli 50 anni. La tragedia si è consumata lunedì e ha avuto un'ampia risonanza a Strettoia, paese in cui era tornato nel settembre 2025 dopo aver lavorato 20 anni a Sellingstadt in Germania, prima come cameriere di sala e poi come chef. Aveva deciso di tornare in Italia, raccontano i familiari circondati in queste ore dall'affetto di un'intera comunità, perché non si trovava più bene e aveva nostalgia di casa. Marco era partito a suo tempo per la Germania per fare una stagione nell'albergo dell'imprenditore per cui aveva lavorato in precedenza a Forte dei Marmi, poi si era fermato lì tra l'Assia e la Baviera crescendo professionalmente, finché meno di un anno fa è tornato a casa. Non aveva mai avuto problemi di salute, a parte un po' d'asma da ragazzo, e nessuno poteva prevedere quanto avvenuto lunedì poco dopo le 17. A 86 anni si è presentato prima ai parenti e poi agli ufficiali di Stato, accompagnato da una donna di 35 anni più giovane, dicendo che sarebbero diventati marito e moglie. Ma l'ufficiale civile ha bloccato tutto, come riporta La Nazione. È accaduto nel Mugello nei mesi scorsi. L'anziano, si legge nella sentenza, rimasto vedovo da poco, ha informato figli e parenti del suo imminente progetto di risposarsi con una donna di origine albanese pregiudicata di 35 anni più giovane. Una decisione che ha gettato ombre sull'aspirante moglie e sull'autenticità del suo amore. Sospetti che ben presto si sono trasformati in certezze. La coppia si è presentata ad aprile di quest'anno negli uffici del comune per formalizzare la pubblicazione della loro unione sull'albo. Pubblicazione avvenuta ai primi di maggio. Dagli accertamenti compiuti però è emerso che l'anziano si è presentato ai propri congiunti e agli ufficiali di Stato in stato confusionale e che non sia riuscito a fornire alcuna valida spiegazione in merito alla decisione di contrarre matrimonio ed abbia corrisposto nel tempo notevoli somme di denaro alla stessa. Il tribunale, come detto, ha sospeso il rito civile ed è stata aperta un'indagine per circonvenzione di incapace. Ritrovata dalla polizia su un veicolo diretto in Romania in un'autostrada vicino a Firenze, una neonata rumena di appena 10 giorni che la sera di domenica 9 agosto era stata portata via da alcuni familiari nella provincia di Caserta. La squadra mobile di Caserta, in collaborazione con il commissariato di Marcianise, ha avviato le indagini e ha individuato l'auto utilizzata per il sequestro della minore il giorno dopo, il 10 agosto. Il veicolo è stato localizzato e quindi fermato in A1. Con la bimba c'era la nonna, anche lei rumena, evasa dagli arresti domiciliari. La nonna è stata denunciata per la sottrazione della minore. Sono intervenuti anche i poliziotti della squadra mobile e della polstrada del capoluogo toscano. E adesso occupiamoci della Fiorentina con il caffè nero bollente di Luca Calamai durante Buongiorno Firenze.
6: Su Pellegrino.
7: La sensazione ci sia un po' una, come posso dire, sottovalutazione generale di questo acquisto. Non ci vedo quella eccitazione, quella gioia che dovrebbe accompagnare comunque un giocatore che è stato considerato uno dei protagonisti per quanto riguarda la voce attaccanti della passata stagione. Non sarà bellissimo, ma chi se ne frega, è uno giovane di talento, ha voglia di crescere. Quando ho sentito ieri Lorenzo Minotti, uno sempre molto sereno ed equilibrato, oltre che preparatissimo, avvicinarlo a Luca Toni, veramente mi si è accesa la luce. Io credo che Pellegrino non sia soltanto il vice Ken, come viene presentato in questo suo avvicinamento a Firenze. Io credo che possa essere molto di più, possa portare la Fiorentina a immaginare una squadra con due attaccanti, possa darci la serenità di non vivere con l'ansia di sapere cosa farà Ken durante l'anno. Quindi io lo ritengo un acquisto che meriterebbe più entusiasmo.
5: E siamo così arrivati alla conclusione di questo appuntamento informativo. Vi lascio adesso a Viola Amore Mio.
0: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: possibile. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati al consueto appuntamento con Viola Amore Mio. È sempre più vicina alla definizione l'operazione che porterà Piccoli al Bologna a prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni legato alla salvezza, dunque un obiettivo certamente molto più facilmente raggiungibile questo. Si era parlato inizialmente di un'ipotesi legata al raggiungimento dell'Europa per gli emiliani, conseguentemente ci sarà l'arrivo di Pellegrino dalla Parma, 5 milioni il prestito oneroso, 25 l'obbligo di riscatto, un'operazione da 30 milioni complessiva. Nel frattempo c'è il Como che torna a pensare con una certa importanza, una certa forza a Ken, quindi occhio al Como e vedremo cosa succederà. Certo è che comunque il Como, se vorrà prendersi Ken, dovrà presentare un'offerta non inferiore ai 45-50 milioni, altrimenti Ken resta alla Fiorentina. Ken che peraltro si è preso la maglia numero 9 ieri. I numeri ufficiali che sono stati comunicati dalla Fiorentina spicca appunto il 9 che sarà sulle spalle di Ken, salvo che appunto non arrivino offerte clamorose, offerte veramente molto molto vantaggiose per la Fiorentina. A quel punto poi la Fiorentina dovrebbe anche pensare ad un altro attaccante per sostituirlo, perché credo che difficilmente in questo momento si possa pensare ad un Pellegrino che possa essere il vero e proprio sostituto in partenza di Ken, che la Fiorentina possa iniziare la stagione con Pellegrino come titolare, fermo restando che è un giocatore che magari in una squadra più importante rispetto a quella del Parma, una squadra che gioca un altro calcio, un calcio un po' più offensivo, con più occasioni, potrà avere anche la possibilità di segnare più gol, certamente rispetto ai 9 segnati con il Parma può diventare un giocatore che ne può realizzare molti di più. Tra l'altro ai 9 gol segnati in campionato ne vanno aggiunti anche i 3 realizzati in Coppa Italia per un totale di 12, quindi un buon bottino per aver giocato nel Parma. Certo è che poi bisognerà vederlo nella Fiorentina, bisognerà vedere che tipo di adattamento ci sarà in una piazza diversa, una piazza molto più importante, una piazza in cui si parla di calcio 24 ore su 24 rispetto a quella che è stata sempre definita un'isola felice, quella del Parma, no? Ve lo ricorderete anche ai tempi in cui il Parma riusciva a mettere insieme una serie di risultati clamorosamente importanti con Scala come allenatore, veniva sempre definita il Parma l'isola felice. 348 75 3933, se ci sono dei messaggi o anche delle chiamate rapide per la questione Ken, per la questione attacco, li prendiamo subito, li leggiamo, li commentiamo. 055 77 11 171 il numero per intervenire in diretta. Ripeto ancora, per quanto riguarda i messaggi WhatsApp scritti e vocali, 348 75 3933. Sicuramente sono temi che poi torneremo ad analizzare anche nella seconda parte della nostra trasmissione, perché poi tra poco andremo anche a lanciare un'intervista, perché torna nella trasmissione di oggi, nella prima ora, l'appuntamento con tu per tu con la storia nella strada che porta ai festeggiamenti per il centenario della Fiorentina. Oggi sarà il turno di Gian Matteo Mareggini, che ci racconterà anche tutto il suo percorso in viola, tanti aneddoti curiosi, gustosi, inediti, e ci sarà spazio anche in questa intervista per qualche sassolino dalla scarpe che lo stesso Mareggini si toglierà. Quindi un'intervista certamente molto interessante. Poi nel corso delle prossime settimane ci saranno anche altri personaggi particolarmente significativi che hanno fatto parte della storia della Fiorentina, ve li proporremo con delle interviste ad hoc. 348 75 3933 il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali, 055 77 11 171 invece il numero per intervenire in diretta. Vi potete prenotare, poi sono tutti temi che, come detto, riprenderemo, sviscereremo nel corso della seconda parte della nostra trasmissione. Direi che adesso possiamo anche proporvi questa intervista a Gian Matteo Mareggini, che lo ricorderete è stato protagonista in diverse occasioni, in diverse stagioni, in momenti diversi anche della storia della Fiorentina, perché è arrivato giovanissimo nel settore giovanile, poi ha fatto parte di quella Fiorentina che Ha visto anche ricostruirsi dopo la retrocessione in Serie B del 92-93, è andata a conquistare la Coppa Italia come vice di Toldo, e poi è tornato anche per far parte di quella Fiorentina che ha giocato anche in Champions dopo una parentesi che invece l'ho visto lontano da Firenze. Andiamo dunque ad ascoltare Gian Matteo Mareggini ai nostri microfoni, a tu per tu con la storia.
3: Matteo, cos'era per te la Fiorentina da bambino?
4: Un sogno incredibile che si realizzava, passato da diversi sacrifici anche da molto giovane, da provini su provini, esami per poter arrivare a vestire la maglia della Fiorentina, che secondo me era un buon metodo, perché c'erano persone che guardavano al di là della prestazione che facevi sul momento, le tue qualità e se eri all'altezza di poter essere da Fiorentina.
3: E arrivi alla Fiorentina a che età nel settore giovanile?
4: 1981, avevo compiuto da poco 14 anni.
3: E in quel momento, in quel periodo, qual era il tuo idolo come portiere?
4: Allora, io onestamente un idolo come portiere proprio fisico non ce lo avevo. Il mio idolo era il ruolo del portiere, quindi ammiravo tutti i portieri. Per me, quelli che naturalmente erano a alti livelli, in quel momento lì il portiere in prima squadra era Giovanni Galli, per cui un giovane Giovanni Galli era già una fonte di buona ispirazione.
3: E i primi allenamenti con la maglia della Fiorentina come te li ricordi, anche da un punto di vista delle emozioni?
4: È una maglia che ti fa battere il cuore, non lo nego, e penso che se mi immedesimo nella parte riesco ancora a ricordare bene quei momenti felici della carriera.
3: Nel momento in cui arriva la Fiorentina, dopo il settore giovanile c'è per te una serie di prestiti, una lunga trafila di prestiti, e poi esordisci in Serie A con la maglia della Fiorentina dalla stagione 90-91 all'ottava di campionato contro il Genoa, partita interna, finisce 2-2. Cosa ricordi di quel giorno e di quella partita anche?
4: Allora, ricordo intanto che ero molto giovane, che comunque la notte prima, perché non si sapeva bene, io l'ho saputo il venerdì che probabilmente avevi giocato e tutto, non ho dormito, ma quando sei giovane così, anche se dormi poco la notte prima, le energie non ti mancano, anzi ne devi buttare fuori per cercare di levare quella troppa agitazione ci può essere. E niente, sono andato in campo. Devo dire, all'inizio, prima nel pullman, tanta agitazione, poi nel campo, una volta fatto il riscaldamento, è come se avessi azzerato un po' tutto il resto e mi sono immedesimato lì nella parte. E sono andato in campo anche abbastanza consapevole, dire.
3: Quindi emozione fino a un certo punto, abbastanza freddo sei riuscito a rimanere.
4: Freddo impossibile, però con un buon carattere, una buona personalità di averla avuta nella mia carriera, più che doti da grande portiere. Quindi il carattere però secondo me nel portiere aiuta tantissimo e io penso di averla avuto questo, come dote.
3: Ecco, in panchina c'era Sebastiano Lazzaroni, ti chiedo subito che cosa ti ricordi di lui, delle sue particolarità come allenatore, come persona.
4: Fa parte di quella categoria di allenatori, come era ed è stato poi successivamente Giovanni Trapattoni, che sono prima uomini di allenatori, quindi la gente scherzava, rideva, lo prendeva in giro per il suo dialetto, il suo italiano masticato e tutto qui, però era una persona di grande sensibilità, di grande visione e competenza, perché sapeva dove i giocatori andavano collocati, e quindi questo penso che puoi fare tutti gli anni, tutti gli aggiornamenti possibili, ma se non sai mettere in campo la squadra nei ruoli giusti è inutile che tu inventi tante cose, e lui era uno che metteva i giocatori in campo nel ruolo giusto. In quel momento lì non eravamo una squadra di fenomeni, c'erano dei buonissimi giocatori, c'erano anche tanti esordienti, perché c'è da ricordare che quell'anno lì ho esordito io ha esordito Massimo Orlando, certo, ha esordito Massimiliano Fiondella, quindi erano tutti...
2: Era la prima Fiorentina del post Baggio.
4: Sì, quindi già tre undicesimi esordienti in una squadra che fa la Serie A già ti fa capire che sarà un'annata difficile, ma che poi alla fine ci ha dato ragione, ci ha dato soddisfazione, perché ha valorizzato dei ragazzi sapendo che la squadra non c'erano grandi pretese, ecco, da parte della gente, aveva capito la gente che in questa trasformazione, dopo tanti anni di Pontello, ci fosse da avere pazienza.
2: Era la Fiorentina di Cecchi Gori. Il tuo rapporto con Mario Cecchi Gori, che era il presidente?
4: Mario Cecchi Gori era il presidente, il vero presidente, che aveva passione, secondo me anche competenza, era misurato in quello che faceva, però voglio anche spezzare una lancia a favore di Vittorio Cecchi Gori, perché si può dire tutto di quello che è successo, ma non che non ci abbia messo passione e denari nella Fiorentina, per cui non so poi alla fine, quando tiri le somme, quanto ci sia di veramente di competenza o di politica in quello che è successo alla Fiorentina piuttosto che alla Lazio, piuttosto che altre squadre che avevano problemi anche più grandi della Fiorentina. Quindi inviterei la gente a riflettere molto su questo passato, di quello che potrebbe essere successo veramente.
2: E poi torneremo su Vittorio Cecchi Gori, però ti voglio chiedere un aneddoto, se ce l'hai, su Mario Cecchi Gori.
4: Allora, Mario Cecchi Gori, ti ripeto, era talmente sereno anche nella sconfitta, che faceva dichiarazioni che diceva: vabbè, oggi è andata male, però i ragazzi devono sapere che c'è fiducia e che devono reagire nelle prossime partite. Te già quando fai un discorso così, un giocatore, se non ha bisogno proprio del bastone e della carota, si sente responsabilizzato, e lui usava parole, era autorevole ma non autoritario, e questo penso sia una grande dote per un presidente.
2: Si arriva, parlando di quella sua prima stagione 90-91, al 6 aprile del 91, che cosa ti dice questo giorno?
4: Mi dice uno dei ricordi più belli della mia vita, non certo l'unico che ho vissuto alla Fiorentina, però per quello che riguarda il personale sicuramente sì, perché ancora
2: la partita con la Juventus, ricordiamo, sì, vinta alla Fiorentina 1-0, il rigore che pari a De Agostini dopo che Baggio si rifiuta di calciarlo.
4: Sì, ancora oggi ci sono genitori, no, come potresti essere te e come posso essere io, che raccontano ai propri figli o anche nipoti che quel giorno è successo quello, e la mia cosa è stata esaltata molto anche dalla coreografia che hanno fatto i tifosi, che ancora oggi viene ricordata come la più bella coreografia, certo, dello stadio di Firenze.
2: La riproduzione dei monumenti della
4: è stata
2: di
4: una mia fortuna e una mia bravura a farmi trovare pronto nel giorno perfetto a fare questa parata, diciamo.
2: Nel momento in cui sei entrato in campo, vedendo quella coreografia, che effetto ti aveva fatto, che cosa avevi pensato vedendola?
4: Ma allora, prima di andare al campo col pullman non è stato bello, perché i pullman erano scortati da polizia, c'era tanta polizia, erano in divisa antisommossa, c'erano insomma delle tensioni notevoli per il discorso di Roberto Baggio, che era appena andato via alla Juventus e che sarebbe stato partecipe di quella partita. Quindi non era la partita quella lì, non era una partita, quella è una partita che rimane nella storia dei club senza dubbio, qualsiasi cosa succederà, sperando di vincere la Fiorentina tutto quello che è possibile vincere. E quindi non fu c'era tensione in questo senso. Poi dopo i giocatori vanno in campo, guardano il campo, e quando poi entri e vedi quei cartelli bianchi e viola che disegnano i monumenti di Firenze, non lo so, è scattato qualcosa in ognuno di noi che ci ha dato. Io per quello dico che anche oggi, sì, un centro sportivo dove tutti, perché non bisogna far vedere la tattica, cosa, ma i tifosi, secondo me, durante la settimana prima della partita, che ti guardano all'allenamento, dai Gian Matteo, dai, insomma,
2: ti danno la carica.
4: Capito? Poi dopo, se va male la partita, devi anche sapere che il martedì qualcuno ti dice anche qualcosa contro. Però non c'è paragone, insomma, ecco.
3: Ecco, comunque quel rigore parato a De Agostini è il momento più bello della tua carriera?
4: No, per me è uno dei momenti più belli. Io ho avuto la fortuna di passarne altri. Quello delle tre di notte della vittoria della Coppa Italia del 95, certo. Vedendo anziani, bambini che dovrebbero dormire in colla ai genitori e che sono sveglissimi perché hanno vinto la Coppa Italia e uno stadio, quanti erano? 30.000? Sì. Sì, insomma, in quel modo lì, cioè, non è che c'è bisogno di tanti commenti, no? Non credo che da altre parti sia successa una roba del genere, difficile, ecco. Sì, sì. Quindi, insomma, io l'ho vissuta e me la tengo ben stretta. Sì. Poi c'è la Supercoppa Italiana.
3: E poi ne parliamo, sì, però volevo tornare ancora su quel rigore per chiederti se De Agostini l'avevi studiato in qualche modo, o se invece ti sei ritrovato
4: con i metodi
3: sorpreso.
4: Del tempo di allora. Allora, prima ancora di me usavano un quadernino e si segnavano destra, sinistra, destra, quanti ne ha tirati. Da me c'era la super tecnologia ai tempi miei delle videocassette VHS, per cui però non avevi il momento preciso. Sì, prendevi il minuto, andavo a vedere lo spezzone e guardavo cosa faceva prima di un rigore, la rincorsa che prendeva, queste cose qui, e poi me le segnavo sempre in un quaderno e avevo fatto questo. E quando, insomma, praticamente De Agostini tirava la maggior parte dei suoi rigori incrociati, però li tirava talmente bene che anche se uno sapeva la parte, difficilmente sbagliava, era il rigorista anche della nazionale. Però io lì dissi, feci un ragionamento diverso, lo guardai in faccia prima quando piazzò la palla a terra e vidi che non mi guardava in faccia, quindi era teso, era nervoso, perché noi vincevamo 1-0, c'era lo stadio in quel modo lì, c'era tutta la gente che nonostante fosse un campione anche lui, lo vedevo che era nervoso. Quindi cosa fa un giocatore quando è nervoso? Cerca la sicurezza, cerca quello che gli riesce meglio fare. Ho fatto questo ragionamento, mi è andata bene. Il rigore non era facile da parare, quel rigore parato lì. E quindi, però sapevo che sarei andato da quella parte lì, no, e non sono eccessivamente partito in anticipo, però ero talmente convinto, mi è andata bene, insomma, ecco.
3: L'avresti parato anche a Baggio? L'avresti tirato?
4: Credo di no, ma ti saprei dire anche perché.
3: Perché
4: Borgonovo, purtroppo, che non stava bene, fece quella partita al Franchi dove venne anche Baggio, che non giocò, sì. Stette in panchina, sì. Ma se ti ricordi ci fu il rigore.
3: Certo.
4: Era sera e c'era il campo bagnato, c'era, come si dice, la guazza, no?
3: Sì, sì.
4: E lui aveva i mocassini. Io ancora ero a fine carriera, ma giocavo in C, nei professionisti. E lui disse, ma Mare, fammi tirare il rigore, fammi fare gol, mi fece, no? E io dissi, no, io non te lo faccio fare gol, te lo devo dire onestamente. Vabbè, si mise sul dischetto di rigore, mi guardò fino alla fine, intuì la parte, ma non ci fu verso. Non scivolò con i mocassini, tirò con il piatto aperto, io mi allungai e non riuscii nemmeno a toccare la palla. E quindi questo la dice lunga su Roberto Baggio.
3: Tra l'altro, a proposito di Baggio, tornata a quella partita, ci furono davvero tante emozioni proprio anche nel momento in cui Baggio fu sostituito, perché poi gli fu lanciata la sciarpa in campo, lui la raccolse, e quindi ci furono anche un po' di applausi, parecchi applausi per lui. Ecco, come l'hai vissuta dal campo? Si è accorto in quel momento di quello che stava succedendo a bordo campo?
4: Io onestamente quella partita lì non mi sono accorto di niente, mi sono accorto solo della coreografia iniziale, lì non potevo non accorgermene, ma tutto il resto ero in trance agonistica, e vi posso assicurare che io a fine partita, nel bene o nel male, avevo perso dai 3 ai 4 kg di peso, solo di tensione nervosa, quindi non riuscivo a sentire le emozioni di altre cose, ero troppo focalizzato sulla partita.
3: E oggi quante volte lo riguardi quel rigore che hai parato a De Agostini?
4: Ma c'ho tanti amici, anche voi giornalisti, ogni anno quando c'è, sembra quasi una ricorrenza, me lo domandate e dico, oh, allora guarda, cioè, ti mando il video, e io tutte le volte li salvo. E ogni tanto mi piace riguardarmeli, perché quando si diventa più in là con l'età e si vive dei bei ricordi, questo fa parte di un bellissimo ricordo della mia vita.
3: Senti, l'anno successivo la Fiorentina parte sempre con Lazzaroni in panchina, poi viene esonerato, arriva Radice. Che rapporto instauri con Radice?
4: Buonissimo, perché fa sempre parte di quella categoria tipo Lazzaroni e tipo Trapattoni che ti avevo detto prima, quindi Radice viene con quel metodologia lì e tutto, con forse qualche problema in più, qualche polemica in più, perché a quel punto lì la squadra non era stata fatta una squadra banale, nel senso si cercava di fare qualcosa di meglio, no, nel campionato, però un po' come sta succedendo al giorno d'oggi, le aspettative non furono poi confermate dal campo, per cui nelle difficoltà, poi lo sai meglio di me che a Firenze è abbastanza pesante la situazione da vivere quando le cose non vanno bene e le aspettative sono un po' più alte, perché ecco,
3: infatti si arriva alla stagione successiva, quella del 92-93, ed è la Fiorentina di Effenberg, di Batistuta, Baiano, Laudrup, Orlando, Fiorentina che finisce in Serie B. Perché? Che spiegazione ti sei dato a mente fredda?
4: Io lo so e lo sanno anche tanti miei compagni di squadra, perché non è stato certo solo sul campo la retrocessione della Fiorentina, è stato tutto un insieme soprattutto di comunicazione, il fatto del compianto Agroppi che diventò allenatore, che per tre quarti del campionato aveva fatto l'opinionista e sparava a zero su Matarrese, che era il presidente federale, se potevano farcela pagare ce la facevano pagare, e ce l'hanno fatta pagare in tutti i modi possibili, perché noi sul campo non saremmo mai retrocessi. Ricordo che al girone d'andata eravamo secondi in classifica, quindi poi si perse una partita in casa con l'Atalanta, da lì in poi fu esonerato Radice, venne Agroppi e da lì poi sembrava che andassimo a giocare sempre contro il Real Madrid, anche quando giocavi magari contro l'Ancona. Perché io mi ricordo ancora matematicamente retrocesso, rigore dubbio contro, dato in una partita decisiva in casa, mi sembra avevamo vinto tipo 6-2, qualcosa del genere,
3: 7-1,
4: o 7-1, e quindi questo giusto solo per fare degli esempi, ecco
3: però di quel 3 gennaio del 93, sconfitta con l'Atalanta in casa, cosa ricordi soprattutto negli spogliatoi, questo grande diverbio, questo forte diverbio tra Cecchi Gori e Radice?
4: Ricordo che la partita fu sfortunatissima, io praticamente una ripartenza subì un gol con l'uomo davanti al portiere, era Perrone, fece uno scavino, fece gol, poi ci fu era Lorieri in porta, mi sembra, dell'Atalanta, sì, no,
3: forse
4: Ferron fece delle parate incredibili quel giorno, si sbagliò tantissime occasioni da gol e la partita andò male, solo che Cecchi Gori venne giù, Vittorio Cecchi Gori venne giù imbufalito, prese Radice davanti a tutta la squadra e lo sbatté contro il muro nello spogliatoio e niente. Però
3: gli rimproverava che la Fiorentina fosse un po' troppo sbilanciata?
4: No, lui non sapeva, lì aveva veramente gli occhi di fuori, non era un problema, secondo me non sapeva neanche che cosa fosse la situazione in campo, cosa fosse successo o che tipo di tattica andasse adottata. Lui ha reagito così, punto. Poi c'è stato Di Mauro, che era diciamo nazionale, un uomo di Radice, che provò a difendere
3: Radice.
4: E fu allontanato un po' per un periodo dalla squadra anche lui, però Di Mauro lì si dimostrò un uomo vero, perché disse le cose come dovevano, era capitano in quel momento, in quel giorno lì, e come dovevano essere dette. E noi naturalmente si rimase tutti attoniti e in silenzio, perché non è che avessimo molte parole da dire. Radice fu un signore, si aggiustò la cravatta, disse: ragazzi, avete visto quello che è successo, non ci sono più i presupposti perché io possa continuare a lavorare qui. Cecchi Gori fu portato via dallo spogliatoio perché non ragionava in quel momento lì, e questo è stato. Questa è la storia vera di come sono andate le cose. Poi qualcuno se, non mi può smentire, perché le cose sono state in questo modo.
3: Tra l'altro, visto che dicevi di Di Mauro, che poi era stato messo un po' da parte dopo questo intervento a difesa di Radice, in precedenza anche Dunga era stato messo ai margini proprio perché non aveva un buon rapporto con Cecchi Gori, che gli aveva chiesto di riferire un po' quello che succedeva nello spogliatoio.
4: Non,
3: no?
4: Credo sia stato Cecchi Gori, no, in persona. Credo, no, che alcuni collaboratori a quei tempi, c'era Luciano Luna, c'era altri collaboratori,
3: c'era Casasco come direttore sportivo,
4: sì, però non lo so, però credo che qualche uomo che sapevano, c'erano molte persone che sapevano poco di calcio intorno a Vittorio Cecchi Gori, e questo non ha fatto il bene alla Fiorentina nel prendere le decisioni, nel tenere lontano il presidente in un momento di nervoso, perché poi il presidente, una volta che si è calmato, secondo me lui sapeva benissimo che aveva fatto un'esternazione fuori luogo, e non c'è stato nessuno che è stato in grado di fermarlo, e questo è grave, no, in una società. E infatti si vede anche nel presente il fatto che un legame fra le persone, il direttore sportivo, il direttore tecnico di una società, che fa tra società e squadra e spogliatoio, quanto è importante.
3: Certo. Ecco, tornando a quella stagione, comunque il gruppo, i vari giocatori potevano dare qualcosa in più per arrivare alla salvezza o no?
4: Sì, sì, lì chi ha tradito le attese, onestamente dal mio punto di vista, e ha fatto un po' meno, il gruppo era buono, lo spogliatoio era buono, però lì chi ha tradito un po' le attese e il comportamento sono stati diciamo i non italiani, senza fare nomi, che hanno vissuto la cosa come se gli scivolasse abbastanza addosso, mentre noi non uscivamo nemmeno di casa durante la settimana. E devo dire che non so se si può dire che quello, il presente di ora, che la Fiorentina ha fatto l'ultima annata in questo modo, ai tempi nostri non l'avrebbero vissuta come gli è stato dato modo di viverla quest'anno, ecco. E noi, consapevoli delle nostre responsabilità, quasi tutti stavamo a casa, mentre, per dire, giocatori stranieri, qualcuno andava fuori, faceva lo stesso la vita normale, e diciamo gli scivolava un po' addosso la gravità della situazione, ecco.
3: Ecco, a proposito di stranieri, Effenberg, chi era anche caratterialmente?
4: Era un tipo particolare, sarebbe stato un giocatore che avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, perché aveva delle qualità importanti, ma caratterialmente era una persona difficile e anche poco gestibile, quindi la tua domanda c'ha già la risposta anche dentro, diciamo. Io non mi sento a distanza di tanto tempo di buttare benzina sul fuoco di quello che è successo, ma la gente, non gli racconti le favole, se ne accorgeva e sapeva chi era e chi non era e tutto quanto. Poi quando manca certi equilibri, ti mancano due giocatori in campo, dopo diventa difficile un po' con tutti, si rompano anche le sicurezze della squadra, anzi.
3: Fiorentina quindi purtroppo scende in Serie B, però tu passi al Palermo, giochi nel Palermo per due stagioni, torni nell'estate del 95. Fu Ranieri a volerti oppure DS Cinquini, o come andarono le cose?
4: Del DS Cinquini non ho un bellissimo ricordo, ma ci sono tante persone che non hanno avuto un buon rapporto con il direttore sportivo Cinquini. Ha avuto la fortuna di venire alla Fiorentina nella rinascita di questa squadra, dalla Serie B, a ritornare in Serie A e poi dopo successivamente vincere la Coppa Italia. Però secondo me nel suo ruolo ci si comporta diversamente. Sono tanti i giocatori e anche i collaboratori tecnici, allenatori e quant'altro, che a distanza di tempo poi si viene a sapere non hanno avuto un buon rapporto con lui. La stessa piazza di Firenze, nonostante lui non ha avuto. E qui ho fatto un piccolo siparietto per dire che le persone sono importanti in una squadra. Però io avevo un contratto lungo, perché a me, dopo il primo anno in Serie A, mi voleva l'Inter, e Cecchi Gori, Mario Cecchi Gori, tramite anche i suoi collaboratori, avendo fatto il primo anno in Serie A bene insieme a Massimo Orlando, me come sorpresa del campionato, mi allungò il contratto. E allora io gli dissi: va bene, se non vado via da qui perché c'è una squadra importante che mi può volere, anche se non sapevo se avrei giocato titolare o meno, mi lego alla Fiorentina per tutta la mia carriera. Mi fecero 4 anni di contratto, quindi io andai in prestito sia a Palermo, però poi a Palermo successe anche che non pagavano più gli stipendi, che la squadra non fallì, però il fondo di garanzia pagò poi gli stipendi ai calciatori e io non potevo più rimanere lì. Tornai a Firenze e per gioco forza mi dovette riprendere, ma credo proprio che Ranieri è stato un grande ed è un grande come allenatore e tutto, però io mi sono comportato benissimo, Toldo ne è anche testimone, certo. Un buon testimone della nostra rivalità amichevole che abbiamo avuto e dell'aiuto che posso aver cercato di dargli, perché poi abbiamo vinto e quando si vince tutti, sì. E si vince insieme.
3: Ecco, ma com'era fare il vice di Toldo?
4: Ma per me è stato un onore, onestamente. Io venivo da essere titolare sempre e per me è stato un onore. È stato un onore perché l'ho visto crescere, aveva un carattere che voleva arrivare, migliorava di giorno in giorno e io mi sentivo orgoglioso di quello che faceva lui. Si parlava di lui come poi è andato in nazionale nel momento che... E quindi è stato bravissimo il suo allenatore dei portieri, che è stato poi anche il mio, Giorgio Pellizzaro, che purtroppo non c'è più, ma che è stato veramente un bravissimo allenatore dei portieri. E quello è importante, è importantissimo, è stato importante per Toldo, secondo me, quella persona lì, anche se aveva i suoi metodi. E poi Ranieri aveva piena fiducia in lui, tant'è che a me, insomma, avrebbe potuto farmi giocare qualche partitina di Coppa Italia in più, ma insomma, va bene così.
3: Senti, l'aneddoto, l'episodio più bello vissuto assieme a Toldo, qual è stato? Anche magari negli allenamenti?
4: Allora, negli allenamenti, ai campini, se vi ricordate, eravamo a contatto ancora con i tifosi, non c'erano teli che oscuravano, non c'era niente. Allora, delle volte, dietro la porta, che era proprio a contatto con la gente dietro, c'era sempre, tutti gli allenamenti c'era gente lì dietro. E molte volte c'era gente che fumava, e Toldo dava. Poi c'è un giorno venne qualcuno che fumava il sigaro, allora apriti cielo, si girò, ma allora lo disse animatamente, però si vedeva che era in modo scherzoso, ma come per dire, per favore la spegni, che siamo qui a respirare il tuo sigaro e questi ci fanno i tiri in porta, si fa la partita, tutto quanto. Questo mi faceva ridere, ecco, perché poi questa cosa si ripeteva, perché non è che tutte le volte c'erano le solite persone a vedere l'allenamento. E Francesco mi faceva ridere quando faceva queste cose.
3: Quell'anno la Fiorentina vinse la Coppa Italia e nella finale con l'Atalanta Ranieri ti manda in campo per l'ultimo minuto. Ecco, avresti voluto, dicevi, giocare un po' di
4: più. Sì, però lì lo ringrazio tanto, perché poi l'ultimo minuto più 3-4 minuti di recupero, insomma alla fine fai 5-6 minuti di partita, sei nel tabellino di quelli che hanno giocato in campo e niente, lo ringrazio perché non credo che l'avrebbe fatto chiunque. Niente, io mi sento di ringraziarlo anche se ho giocato poco. Toldo era più bravo, ripeto, oggigiorno i portieri, ho visto, si alternano, sì, perché ci sono più competizioni. A quel tempo lì andava sempre in campo la solita squadra, la difesa per esempio, c'era Moruso, c'era Padalino, c'era Michele Serena, sì. E a sinistra c'era Schwarz?
3: No, Serena era a sinistra, Carnasciale a destra.
4: Carnasciale a destra. Quante volte sono stati cambiati? Però questo lo voglio dire anche per oggi, al giorno d'oggi. La difesa, l'assetto difensivo, quando mescoli sempre i giocatori e gioca uno e poi dopo gioca l'altro e quello è andato male, lo levi e ci metti... Tutte queste prove non portano a niente. Quella della difesa era difficile da perforare. Due centrali come Padalino e Amoruso erano difficili da passare.
3: Senti, Ranieri, qual era la sua caratteristica migliore?
4: Ranieri era un meticoloso, cioè era un martello. Era un martello, ti guardava cosa mangiavi a tavola, ti guardava se andavi a dormire presto, ti guardava se leggevi un libro, ti guardava fuori dentro dal campo. E poi va bene, aveva aveva delle conoscenze, che non era uno che aveva giocato a calcio a alti livelli e poi aveva fatto l'allenatore e campava di rendita di questo. Era uno che si aggiornava e che studiava l'avversario, e non c'era tutta la tecnologia di oggi, ma anche se guardiamo nel tempo è un allenatore che è sempre rimasto aggiornato, per cui è un allenatore che fa parte dell'elite di allenatori che sono stati grandi allenatori.
3: Prima raccontavi dei festeggiamenti per la conquista della Coppa Italia, il ritorno alle 3 di notte allo stadio, insomma, momenti che rimangono davvero indimenticabili.
4: No, indelebili. Però qui, ritornando su Ranieri, lui può aver festeggiato per quella sera lì e il giorno dopo, poi già pensava alla cosa successiva,
3: alla Supercoppa.
4: Tant'è che noi siamo andati a fare una tournée in America alla fine di quell'anno lì, dove era praticamente finito il campionato, finito tutto. Siamo andati in America, andammo a New York a giocare delle partite e praticamente a tavola in un ristorante che ci dettero il menù giustamente a calciatori, qualcuno chiese di poter bere una birra e tutto. Fece una scenata incredibile, cioè per dire l'aneddoto di Ranieri, che finito il campionato va a fare una tournée, non vuol fare figuracce, e dice ancora ora fra tanto fai sta tournée, poi quando vai in vacanza fai come ti pare.
3: Certo, può sempre tenere alta la
4: sicella. Sì, sempre.
3: Poi sapeva usare bastone e carota anche.
4: Sì, decisamente.
3: Nel 97-98 arriva Malesani alla Fiorentina e tu però lasci Viola, vai al Siena. Perché?
4: Grazie a Oreste Cinquini che mi ha scaricato. Io avevo un contratto pronto con la Lazio di un biennale che mi portava anche diversi soldi e una squadra importante a Roma. Lui mi disse telefonicamente di non firmare perché io sarei rimasto alla Fiorentina, e poi disse non ti preoccupare, vieni la settimana prossima a firmare. E io invece prendo il giornale, tempo 3 giorni, e leggo che viene preso Valerio Fiori. E ha preso Valerio Fiori come secondo portiere di Toldo, al che io avevo detto di no alla Lazio, e telefono, e lui non mi risponde mai al telefono, non mi rispondeva al telefono, e sono finito che con quel rifiuto sono rimasto senza squadra. E questo è grave, quello che è stato fatto, e per quello che non posso parlare bene di Oreste Cinquini. Lui diceva che i giocatori come me erano delle minusvalenze per la società, però non me lo diceva a me. A me mi ha detto di non firmare per un'altra squadra perché io sarei rimasta alla Fiorentina. Quindi ha fatto una cosa che non si fa, e qui penso avrei già detto abbastanza.
3: Comunque l'anno successivo torni alla Fiorentina, la Fiorentina dei Trapattoni, sì. 98-99. Come fu l'impatto?
4: Perché mi ha voluto Trapattoni, perché
3: io non... Era il direttore sportivo, era arrivato Governato. In
4: sì, che è un... Chapeau. Nello Governato, una persona eccezionale, ha apprezzato le mie doti umane, oltre che di calciatore, ha capito che io ero solo d'aiuto per Toldo, e fortunatamente Cinquini l'avevano... era andato via... E quindi ancora fortunatamente è arrivato uno come Governato che ha fatto benissimo poi lì alla Fiorentina, perché aveva un trascorso importante, in squadre importanti, e quindi tutto è ritornato. E io ho il merito di non aver mai mollato, anche passando alla Serie A, alla C e poi ritornare in A. Perché a Siena feci un campionato bellissimo, mi volevano lì a vita. Però io dissi, guardate, io Trapattoni mi vuole, torno alla Fiorentina, la mia squadra è il cuore, e ho la fortuna di stare in Champions, non Champions, sì,
3: cos'era? No, ancora no, era Coppa UEFA.
4: Coppa UEFA e con Toldo, che è mio amico.
3: Ecco, l'impatto con Trapattoni, questo allenatore che aveva vinto tutto nella sua carriera.
4: Bellissimo, per tutti. Già da 2 giorni dopo che avevamo il ritiro, era già padrone della squadra, dello spogliatoio e di tutto. Poi lui era sempre con noi, cioè lui aveva più di 60 anni, però stava bene e faceva le partitelle a fine, faceva l'allenamento, faceva tutto quello che doveva fare. Al modo lì, poi alla fine, visto come una volta si faceva la partitella finale, e lui giocava, giocava, non si sa come faceva, però è stato un grande giocatore prima che allenatore. E lui giocava con noi. Cioè, immaginate i giocatori che hanno l'allenatore che fa questa cosa, che ora si direbbe allo scandalo, no? Sì. Perché l'allenatore deve fare l'allenatore, deve stare lì nel suo studio a studiare il tablet, a studiare tutto, mentre l'empatia, che sono i neuroni a specchio che ci sono fra le persone, l'empatia, sono il più grande successo degli allenatori, dei calciatori che fanno gruppo e che vincono.
3: E che cosa ti ricordi anche delle sue frasi ad effetto, delle sue spiegazioni magari prima delle partite?
4: Non è che avesse delle grandi strategie o cose, frasi ad effetto. Lui era uno che metteva la squadra bene in campo. A lui hanno fatto anche una bella squadra, perché a Firenze devo dire che in quegli anni lì abbiamo visto una Fiorentina, secondo me, tra le più forti in assoluto. Quindi lui però metteva le persone nei ruoli giusti, e se doveva sostituire perché gli mancava l'esterno sinistro, ci metteva un altro che potesse fare l'esterno sinistro. Non ci adattava, non si inventava, non mescolava le carte, non metteva un attaccante difensore o un difensore attaccante. I giocatori erano nelle posizioni giuste. Poi però mi sembra che a quell'epoca ci si facesse anche meno male, meno infortuni, però vedevo che anche lui gli piaceva far giocare sempre i soliti, gruppo storico giocava sempre. Però c'aveva ragione lui, perché probabilmente giocando insieme sempre i soliti, te capisci i difetti di quello che ti sta accanto, capisci le caratteristiche di quello che ti sta accanto, e se hai la fortuna e non si fa male nessuno, ti trovi a confermare giustamente i ruoli e i giocatori, quelli che sono di qualità più importante rispetto a quelli che sono in panchina.

0: questa Vespa Ape nel fare l'incidente si era adagiata su un fianco, ma stavano tutti, aveva chiesto, stavano bene, e lui è venuto all'allenamento. Dopo sono arrivati i carabinieri, la polizia, non mi ricordo chi, che sono venuti lì a prenderlo perché doveva fare tutte le verifiche del caso e tutto. Questo era Edmundo, ecco, per dire. Però non si era fatto male nessuno, però non aveva lasciato i dati, era venuto via, ecco.
1: E poi era andata a Carnevale proprio nel momento cruciale della stagione.
0: Lì poi sono successe delle cose che anche Trapattoni non è riuscito a gestire, ma non per incapacità, perché c'erano degli accordi fra società e Edmundo, e c'era anche di mezzo un processo, che so io, di Edmundo, perché aveva avuto un incidente in Brasile, sì, che doveva per forza tornare lì, e lui aveva stabilito la società questa cosa qui. Purtroppo si fece male Batistuta, sì, proprio, sì, in quel momento lì, dove eravamo veramente, stavamo volando, lì stavamo, sì, volando, sì.
1: Pensavate di poter vincere lo scudetto?
0: Sì, onestamente, perché avevamo un attacco formidabile, avevamo, mi sembra che le prime di campionato le avevamo vinte tutte, mi sembra 5 partite di seguito vinte, qualcosa del genere. Poi se mi sente Vinci Guerra o qualcuno che fa il numerologo, sì, mi smentisce, però vincemmo una serie di partite iniziali proprio all'inizio del campionato, e perdemmo la prima partita a Roma, dove al 90esimo vincevamo 1-0 e uno sconosciuto ci fece 2 gol e perdemmo la prima partita lì. Però avevamo preso un via, e poi arrivavamo terzi, mi sembra, o terzi, sì, o quarti,
1: sì, terzo,
0: andammo
1: quarti,
0: in Champions, certo, quindi, sì, non è che fece un brutto campionato,
1: certo,
0: però, e la Fiorentina, sì, giocava anche bene, perché quella squadra giocava, che Trapattoni non faceva, ma c'erano i giocatori che facevano delle giocate,
1: sì,
0: cioè Rui Costa e Batistuta, quando uno lanciava in profondità, l'altro era imprendibile ed era un cecchino, nel senso.
1: Senti, è l'estate del 99, arriva a Taglia la Tela, che diventa il vice di Toto, tu diventi il terzo, come la prendi?
0: Malino, perché non lo so, anche lì è stata un'operazione di mercato, perché diversi giocatori del Napoli vennero a Firenze, e mi ricordo fu preso Rossitto dal Napoli e fu preso Taglia la Tela, perché il Napoli fece questo scambio Rossitto,
1: sì,
0: e Taglia la Tela, e dalla Fiorentina non mi ricordo chi andò a Napoli, e questo scambio fu il giocatore che doveva essere preso era Rossitto, e venne Taglia la Tela a rimorchio, perché Taglia la Tela non aveva fatto bene a Napoli, però siccome aveva giocato titolare, veniva a Firenze in questo scambio di mercato che fecero. E io non avevo molto mercato, perché avendo dedicato il mio ruolo a fare il secondo a Toldo, non potevo avere possibilità, però io rimasi lì e decisi di fare il terzo portiere. E per un altro anno, non ho rimpianti, sono stato lì e ho avuto un buonissimo rapporto anche con Pino Taglia la Tela.
1: E come hai vissuto l'esperienza della Champions?
0: Bellissima, perché poi io fino al giorno prima partita andavo in campo, mi allenavo, è successo anche che Toldo era squalificato a Valencia, e quindi giocò Taglia la Tela, fino all'ultimo non si sapeva se giocava Taglia la Tela o avrei potuto giocare io. Quindi ho avuto emozioni forti, no? Sono stato a Wembley, mi sono allenato sul campo di Wembley, ero in panchina appunto a Valencia, Barcellona, insomma, ho avuto la Champions, e la Champions, ecco, aveva un sapore. E poi non è che l'abbiamo fatta tanto per fare, siamo stati eliminati. Se non succedeva quello che è successo anche lì nella partita a, certo, Valencia, non so, mi sembra che andavamo ai quarti di finale,
1: sì,
0: passando il girone, sì, sì, e andavamo ai quarti di finale, e quindi era tanta roba.
1: Senti, poi comunque rimani anche nella stagione successiva, quella con Terim, per una parte di stagione, poi lasci la Fiorentina. Ecco, con Terim che tipo di rapporto avevi instaurato, che cosa ti aveva colpito di lui?
0: Buonissimo, un allenatore che non aveva, secondo me, delle grandi doti tattiche o cose, però anche lui aveva questo magnetismo di allenatore che veniva riconosciuto dalla squadra, e aveva anche dei metodi un po', diciamo, di insegnamento abbastanza superati.

0: No, diciamo, però la squadra lo seguiva e quando c'hai i campioni, secondo me abbiamo fatto anche delle belle partite quando c'è stato Terim, c'era una Fiorentina che divertiva, poi però magari ti perdeva delle partite facili perché, ripeto, qualcosa mancava, ecco. Poi io sono andato via e niente, poi mi sembra che anche Terim è
1: Sì,
0: stato
1: poi ci sono le dimissioni,
0: sostituito.
1: arrivò
0: Sì,
1: Mancini al suo
0: sì,
1: posto.
0: sì.
1: E prima parlavi di Cecchigori, di Vittorio Cecchigori, e allora ti chiedo qual è stato il momento più bello con lui, l'episodio più bello o comunque più particolare.
0: Con Vittorio Cecchigori? Vittorio Cecchigori, quando ti giravi anche dalla panchina e guardavi la tribuna, vedevi che saliva sulla balaustra, che c'aveva questa passionalità. Tante volte è venuto anche negli spogliatoi, ci ha dato dei premi quando abbiamo vinto la Supercoppa italiana, quando abbiamo vinto la Coppa Italia. È stato un generoso. È che purtroppo lui doveva farsi consigliare da delle persone che, per esempio, Nello Governato è stata una persona giusta che l'ha saputa gestire la situazione. Infatti, in quel periodo lì, su Cecchigori, non è che si è vista, a parte il discorso della balaustra, non è mai successo nulla negli spogliatoi, che era successo precedentemente e
1: Perché
0: poi è successo
1: è
0: dopo.
1: vero che voleva spesso Robbiati in campo?
0: Sì, prendeva queste fittonate, però aveva ragione anche a dire che gli ultimi 20 minuti, quando c'era Robbiati in campo, cambiava la partita. Per cui Robbiati è stato un grande giocatore, secondo me, nella Fiorentina. Ce lo invidiavano tante squadre, perché, non lo so, ai giorni d'oggi a chi lo potrei paragonare, mi viene in mente, come si chiama il piccolo, quello della Juventus, il funambolo mancino della Juventus,
1: Di oggi?
0: che sì, di oggi.
1: Ildiz?
0: No, Yildiz, quell'altro
1: Ah,
0: portoghese,
1: con Seisao.
0: Conceição. Mi viene in mente che lui cambia sempre la partita e quindi anche Robbiati era così. La gente voleva molto bene a Robbiati, a Firenze. Ha fatto tanti bei gol, è stato un grande giocatore, secondo me.
1: E Ranieri riusciva, viste le richieste di far giocare Robbiati, riusciva a gestire bene Cecchigori. Claudio Ranieri.
0: Ranieri ha avuto qualche problema con Rui Costa, secondo me. E quindi, perché lì, diciamo, lui, che è un uomo eccezionale, da campione, da calciatore che fa la differenza, accettava malvolentieri di essere sostituito, e lì c'è stato un po' di. E molte volte la sostituzione mi sembra fosse proprio per mettere dentro Robbiati, no? O qualcosa del genere. Per cui, insomma, ecco, c'è stata questa cosa qua. Però Ranieri era bravo anche a gestire abbastanza Cecchigori. Abbastanza, però era Ranieri, in prima persona. Non c'era qualcun altro che ho nominato prima che prendeva le redini in mano su questa situazione. Era Ranieri che sapeva gestire questa situazione. Poi, sai, i risultati aiutano, Quando la squadra fa i risultati, anche quello che dice l'allenatore viene ascoltato di più da quelli che stanno più in alto di lui.
1: Tornando invece alla tua carriera con la maglia della Fiorentina, avresti voluto un'ultima partita con la maglia viola da giocare per salutare il pubblico, per
0: L'ho
1: congedare?
0: fatta, ho fatto l'addio di Pepito Rossi, che mi ha visto protagonista in campo dopo sono stato 3 giorni senza. Quindi l'ho fatta bene, ho parato bene, ho rivisto tanti campioni, tanta gente mi voleva bene allo stadio, e quello ha un po' rinverdito e rinfrescato un po' la memoria anche a chi si ricorda di me e io di loro. Quindi ce l'ho avuta questa soddisfazione. Poi, quando è il momento che non è più il caso, nel senso che per raggiunti limiti di età, è giusto anche mettersi da parte.
1: E le figure a cui ti senti più legato per quanto riguarda sempre il tuo percorso, la tua carriera alla Fiorentina, parlo di calciatori, allenatori,
0: Certo.
1: dirigenti.
0: Beh, il primo mi viene in mente. Il primo allenatore che ho avuto, mi ha insegnato tantissimo, è stato Sergio Cervato, un grande campione della Fiorentina. Lui mi ha insegnato veramente tanto, proprio come un padre, ma non ha fatto così con me, ma con tutti i suoi ragazzi. E poi Nardino Costagliola, che è stato il mio primo allenatore portieri, venendo da una società di squadra di provincia. la sua professionalità, il suo toccare i tasti giusti nel farmi crescere come portiere. Questi sono i punti di partenza che non bisogna mai dimenticare, perché dopo sono arrivati tanti altri bravi allenatori che mi hanno aiutato, però mi piace ricordare loro perché sono quelli che ti hanno messo sulla strada giusta. E poi dopo hai preso il via e sei andato. E ai ragazzi di oggi dico che è meglio non andare a indossare una maglia per forza quando non ci sono i presupposti per migliorarsi, ma è meglio andare a trovare qualcuno che sai che ti può veramente migliorare, sapendo di avere delle doti che puoi tirar fuori il meglio di te.
1: Oltre a quella partita con la Juventus che abbiamo ricordato, vuoi essere ricordato con la maglia della Fiorentina per che cosa?
0: Credo e penso di essere ricordato, come tanti altri miei compagni di squadra e colleghi, per l'amore che ho sempre messo per la Fiorentina, per essere stato un buon portiere, per non avere fatto mai niente che possa essere stato discutibile e per aver lasciato un segno indelebile, che è questa partita con la Juventus che mi tiene legato per sempre a questa società, a questa città.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
2: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
3: Ben trovati dalla redazione.
4: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come lo ha reso noto la SAC, la società che gestisce i due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18 e al Piola Torre lo sono stati fino alle 10. L'emergenza cenere lavica dell'Etna ha rovinato i piani di oltre 100.000 persone.
3: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Reggio Emilia davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere, come è avvenuto a luglio dopo la perquisizione domiciliari, e limitarsi a dichiarazioni spontanee. Secondo gli inquirenti, la Vitola avrebbe compiuto l'attentato per accrescere la popolarità di Ranucci con l'obiettivo di lanciarlo in politica e puntare a Palazzo Chigi.
4: A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Mattarella ha voluto mandare un messaggio. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sottolinea così il capo dello Stato. Nella cittadina in provincia di Lucca, il 12 agosto del 44 vennero massacrate 560 persone, tra cui molti bambini, per mano delle SS insieme a collaborazionisti italiani.
3: La quarta ondata di calore di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto alle precedenti e sembra destinata a proseguire almeno fino al 17 agosto, raggiungendo così ben 20 giorni consecutivi di caldo torrido. Le altissime temperature hanno però i giorni quasi contati. Dalla prossima settimana sono infatti probabili anche eventi estremi come nubifragi e grandinate.
4: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
3: Lo sport. Sarà Curtis è iniziato nel modo che le è più congeniale, la sua avventura nei 50 d'orso agli europei di nuoto a Parigi. Nella terza giornata di gare l'azzurro ha dominato la propria batteria col tempo di 27.31, il migliore del turno, un crono condizionato però da alcune imperfezioni tecniche a partire dallo start e che lascia quindi margini importanti di miglioramento. In semifinale ci sarà anche Costanza Cocconcelli, protagonista di una prova convincente. Si ferma invece Federica Toma.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Aspetta, aspetta.
6: Che si compra? Flash.
5: No, via, ora ho il DAB e ho il Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
7: Bravo, bravo.
5: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
7: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
5: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di paratici. Chi si compra?
8: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione. Oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
7: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
5: Ci dice chi si compra!

0: Grande Gian Matteo, che ricordi. Le tensioni con la Juve non erano dovute solo al fatto che era partito Baggio, erano dovute anche al furto in finale di UEFA. Questo giusto per quello che mi ricordo io. E il più grande ricordo, a parte il rigore parato chiaramente ad Agostini, è quando partì dalla curva il coro "Chi non salta è bianco-nero", e Mareggini fece qualche saltellino e lì fu il delirio e l'apoteosi. Vieni.
1: Gian Matteo Mareggini, grande Gian Matteo, quando ci si conosce, Mare Manoviola dell'Argentario, noi ci si conosce bene.
2: E quindi tanti ricordi belli con Mareggini che abbiamo ascoltato in questa intervista a tu per tu con la storia legata al centenario della Fiorentina, tanti aneddoti e curiosi. Nel frattempo in studio ci ha raggiunto anche Luciano Magistrato.
3: Ciao,
2: ciao Luciano.
3: Ciao Lorenzo.
2: Dicevamo all'inizio trasmissione, a proposito del mercato che è sempre più vicino alla definizione, l'operazione che porterà Piccoli al Bologna e conseguentemente ci sarà l'arrivo di Pellegrino dal Parma, ma per le ultimissime abbiamo in collegamento con noi Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Niccolò.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao, sì, per quanto riguarda Piccoli, già stamani mattina avevo detto che l'operazione sarebbe stato un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza del Bologna, perché chiaramente la Fiorentina non poteva accettare un obbligo legato a un piazzamento europeo il prossimo anno del Bologna, troppo rischioso, senza nulla togliere a Bologna, ma sarebbe stato troppo rischioso e poi alla fine non avrebbe dato secondo me nessuna garanzia di poter chiudere questa operazione. L'operazione si sta definendo, per me è praticamente chiusa, con il prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro. La Fiorentina ha praticamente chiuso anche l'operazione Pellegrino con il Parma. Ora sull'operazione Pellegrino non riesco a capire la definizione della formula, però sono d'accordo in linea di massima sulla valutazione totale, compresi bonus, di 25 milioni di euro, se non ho capito male. E ora c'è da capire se sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto, se sarà un prestito con l'obbligo condizionato, è tutto ancora questo da verificare, però mi sembra che non c'è nessun tipo di problema tra i club. Da questo punto di vista sono già praticamente d'accordo anche Bologna, Parma e Fiorentina. E poi c'è quella questione di Ken che vi ho raccontato stamani mattina, che sicuramente nei prossimi giorni vedremo se il Como manterrà fede a quella che è la sua idea di partenza, cioè quella di tentare di prendere Ken. Sanno bene che 30 milioni, che era la loro idea, non bastano. Per me alzeranno a 35 più 5 di bonus facilmente raggiungibili. A quel punto dipenderà poi dalla Fiorentina eventualmente se accettarlo o meno. Ecco, io questo non sono in grado di dirlo, sì. Però loro faranno un tentativo su Ken.
2: L'ultima domanda che ti faccio e poi ti lasciamo, ti ringraziamo. Ecco, dovesse partire Ken, a quel punto la Fiorentina andrebbe alla ricerca di un altro attaccante, ovviamente, un altro centravanti. Non credo, certo, che Pellegrino possa essere il titolare della Fiorentina. Questa è una mia idea, naturalmente.
4: No. Invece se va via Ken, è Pellegrino il titolare. Bene, 100%. Bene. Ma proprio scritto. Il problema è casomai trovare una
2: alternativa. Allora,
4: sì, quello per forza. No, ma Pellegrino loro ce l'hanno in testa. Loro Pellegrino lo considerano come Ken, non è che, cioè, se no non avrebbero fatto tutto questo panegirico. Cioè, evidentemente per loro Pellegrino in prospettiva un attaccante alla Ken,
2: cioè può essere l'alternativa di Ken, ma anche il sostituto di Ken come titolare.
4: Esatto. Allora, se Ken resta, c'è Ken Pellegrino, Ken va via, c'è Pellegrino un altro per forza, perché non possono stare con la punta sola. Questo è evidente. Sì, assolutamente.
2: Va bene, allora grazie a Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web.
3: Ciao.
2: Grazie. Insomma, era importante fare questo flash per ricapitolare la situazione. Sei convinta di questa operazione, Luciana?
3: Ma io sì, nel senso,
2: anche se dovesse partire Ken con Pellegrino a titolare?
3: No, Ken no. Sono meno convinta, anche se poi Ken, abbiamo visto due facce di Ken, quella che più ci piaceva con i gol, con il suo attaccamento alla maglia e tutto, quella un po' meno bella, gli infortuni, i capricci, i permessi e robe varie, quindi faremo una tara tra le due cose e ci faremo mandare giù questa operazione. D'altronde, se te lo pagano 40 va bene. In altri tempi non sarebbero bastati, sì. Secondo me no, c'era una clausola.
2: Cioè, tu dici che a 40 la Fiorentina fa partire 35 più 5, come diceva.
3: Beh, comunque in questi giorni, certo, gli addetti ai lavori,
2: però,
3: noi
2: rispetto a quello
3: in
2: che
3: generale
2: si
3: è capito che a 40 lo lasciavano partire, quindi Penso che possa essere così. Dispiace solo che la Fiorentina ha fatto filtrare qualche tempo fa, qualche settimana fa, no, che
2: era stato tolto al mercato,
3: probabilmente proprio perché il Como aveva già acquistato o era in chiusura per il difensore Chalobah, sì, che sì, ha pagato sì, molto, oltre i 30 e quindi o sui 30 insomma, quindi una cifra importante che ha investito sul difensore, e quindi si pensava che potesse lasciar perdere l'attaccante o comunque non investire tanto sull'attaccante. Ora le cose sembrano diverse. Il Como, anche se ieri Ludi a Rai, a Radio Rai, non ricordo bene, insomma sulla Rai di sicuro, sì, ha detto che non c'era stata una trattativa, che era solo un interesse, perché giustamente il centravanti è uno dei centravanti migliori sulla piazza, ma evidentemente lasciava presagire che la trattativa ci sarebbe stata dopo, ecco, e quindi se il Como offre questi soldi probabilmente Ken è destinato a partire. Ripeto, dispiace perché proprio ieri sono usciti i numeri di maglia, lui al 9, quindi è come se la Fiorentina lo avesse investito di questo nuovo ruolo, cioè tu sei il centravanti, cioè lo era anche prima, però gli è stato proprio fatto capire dandogli un numero importante come il 9, cioè la maglia classica del centravanti, no? Cioè tu non hai 20, non hai altri pensieri, altri numeri, altre motivazioni per essere qui se non quello di essere il nostro centravanti. Evidentemente era un numero provvisorio che potrà prendere così Pellegrino, perché Pellegrino viene da una stagione e mezzo
2: con la maglia del Parma,
3: con la maglia numero 9, anche se ha iniziato con la 32 proprio, sì, perché non era disponibile.
2: C'è Max Daccampi che è subito provocatorio nei tuoi confronti, dice: allora facciamola subito questa operazione, via Ken e dentro Pellegrino, già che la Luciana non è d'accordo, vuol dire che è l'affare migliore che si possa fare. Insomma, ti vuol provocare.
3: Mi sembra che insomma no, tutte le cose che ho detto siano state sbagliate, poi sì, è ovvio che sono delle mie opinioni, certo, queste, quindi non è che fanno testo, ma sono delle opinioni. Poi quando le notizie sono una cosa, le opinioni sono
2: sulle
3: sono
2: opinioni
3: un'altra.
2: Si può discutere,
3: ecco,
2: si può,
3: esatto,
2: essere d'accordo,
3: no,
2: in disaccordo.
3: Quando
2: ovviamente
3: diamo una notizia è diverso, quando invece diamo un'opinione non pretendo di avere l'opinione giusta su tutto, ecco, ho la mia, però è la mia, è quella di un affetto per Ken che vorrei rivedere però nei suoi panni migliori, come ho
2: assolutamente
3: detto, ecco.
2: Assolutamente. Tra poco iniziamo anche la serie dei collegamenti. Nel frattempo c'è Paolo Daccampi che dice: ma la domanda è questa, a Ken conviene accettare il Como? Certo, il Como gli offre la vetrina della Champions League, cosa
3: Champions
2: che a Firenze
3: League,
2: non, può,
3: esatto,
2: avere, non può avere nessuna ribalta europea. A Firenze al Como andrebbe a misurarsi in Champions da titolare, e quindi questo potrebbe essere certamente stuzzicante. E poi bisognerà anche vedere se il Como, ma credo non abbia problemi, visto che dal punto di vista economico il Como riesce a soddisfare le esigenze di tanti calciatori, anche dal punto di vista dell'ingaggio credo che possa venire incontro a Ken.
3: Sì, poi comunque Como è una realtà che si sta affermando come una delle, anche delle più ricche, no? E sì, poi fa parte di un posto dove c'è una bella vita, vicino a Milano, cioè è comunque vicino, anche forse più vicino anche a casa sua, dove sta sua madre, insomma. Motivi per accettare ci sono, tanto mi sembra che lui ami più la vita milanese, quella fiorentina, anche se insomma ha fatto bella vita anche qui.
2: Andiamo adesso a salutare un grande competente, un grande esperto di mercato come Tito Corsi. Ciao Tito.
3: Buongiorno Tito.
5: Ciao.
2: E buongiorno. Benvenuto naturalmente. Stavamo parlando di Ken, poi parleremo di Pellegrino, di Piccoli, però stavamo parlando di Ken perché secondo le ultime indiscrezioni il Como è tornato forte su questo calciatore e potrebbe fare un'offerta significativa alla Fiorentina per portarselo a casa. Ecco, la Fiorentina ci diceva che in Colò Ceccarini dovesse arrivare un'offerta di 35 milioni più 5 di bonus, potrebbe ragionare quantomeno sulla possibilità di privarsi di Ken. Che cosa ne pensi? Ecco, Ken al 12 d'agosto si può cedere?
5: Ma senti, il giocatore è fuori discussione, Firenze ha fatto forse meglio che dappertutto, quindi si contano i gol, quindi è facile dare un giudizio, ma dipende dal progetto, dove arrivare. Credo tanto per i valori tecnici del giocatore quanto per la sua volontà di andare via, insomma.
2: Certo, bisognerebbe entrare nella testa del calciatore in questo momento,
5: perché,
2: e capire cosa vuol fare.
5: Secondo me un rendimento come lui ha avuto l'anno scorso, i valori che ha, la stima che gode da parte della società e del pubblico, non fanno pensare, a meno che non venga fuori e dice ma io vado lì perché mi danno tanti soldi, ma soprattutto perché si punta, e come ora dice di no, però tutti lo indicano come... Ma l'anno scorso è stato
2: la grande rivelazione,
5: sorpresa.
2: Sì.
5: E ora però questa sorpresa, sui valori di questa sorpresa, sta cercando forse di costruire qualcosa di importante.
2: Certo. Ecco, ma dovesse davvero andare via Ken, sostituirlo con Pellegrino, che cosa rappresenterebbe per la Fiorentina Pellegrino, no, del Parma?
5: No, il problema è che Pellegrino va a risolvere due ruoli, perché avrebbe una punta sola,
3: sì,
5: contro i due punte che invece l'anno scorso.
2: Sì, sì, certo, no, a quel punto dovrebbe arrivare.
3: Serve
2: anche un altro attaccante. Dovrebbe arrivare.
5: Infatti io stamattina ho visto un pezzetto di calciomercato di TV, c'era la missione a Marchetti a fare,
2: sì,
3: a Sky,
2: sì, Luca Marchetti,
5: e hanno,
2: sì,
5: parlato di un altro nome, così mi è sfuggito.
2: C'è un altro attaccante per la Fiorentina?
5: Sì. Sì.
2: Beh, probabilmente dovesse andare via Ken, potrebbe pensare la Fiorentina a Capinamonti, la butto
5: no,
2: lì.
5: Non ha detto se va via Ken così, ha detto va Piccoli, tant'è vero, a un certo punto della trasmissione hanno anche detto crediamo che sia arrivato l'email per confermare il transfer. E allora hanno fatto due nomi, cioè uno sarà sicuramente
2: Pellegrino
5: del Parma, perché sono già però dice sono già vicini anche a
2: ti sei messo il nome. Vabbè, magari ora cercheremo
3: ora
2: di,
3: recupereremo
2: cercheremo
3: anche
2: di capire
3: noi
2: a chi faceva riferimento.
5: Sì, ma poi vedrai che se una volta che fanno per tra fuori ora.
2: Ah beh, per forza, sì sì, certo. Ma Pellegrino, poi lascio la parola a Luciana Magistrato, naturalmente, ti convince per la Fiorentina? Lo avresti preso,
5: no,
2: anche tu?
5: Lui, questo ragazzo, fa il centravanti.
2: Sì.
5: La Fiorentina si deve via il
2: Ken,
5: che ha bisogno di centravanti,
2: sì,
5: quindi il ruolo è quello lì, poi come si esprimerà a contatto con gli altri in funzione delle qualità degli altri, che dovranno associarsi alle proprie convivere, diciamo, e questo si vede sul campo, c'è poco da fare.
2: Sì, 9 gol in campionato con il Parma l'anno scorso, più 3 in Coppa Italia. Bisogna capire se può diventare un bomber.
5: Forte di testa,
2: sì.
5: No, fa il centravanti.
2: Sì. Sì, sì, è quello che serve alla Fiorentina, poi bisognerà capire come va servito. No, Luciana, vai.
3: Sì, gli volevo chiedere proprio questo, nel senso, per carità, finché non va via c'è Ken, no? Però è anche forse un tipo di punta Ken che poco si addice a un gioco più corale, cioè Ken è palla lunga in profondità e lui pensa a tutto,
5: ma
3: lui
5: altro,
3: invece
5: palla
3: forse
5: lunga, ma non per la bozza, perché solo in contropiede. Quindi spesso si portava a ricevere la palla verticale e lo mettesse,
3: sì,
5: oltre gli altri, perché è più veloce, perché poi arriva bene.
3: Sì, sì, dicevo, è più quindi uno che vuole la palla e poi fa tutto da sé. Magari la Fiorentina serve, la Fiorentina vuole uno che giochi più corale con gli altri, che dialoghi più con gli altri, secondo lei?
5: Questo è dall'impostazione che hanno dato, ma oggi quasi tutti giocano così, lavorano sugli esterni e mettono palla in mezzo. Quindi per esempio il gol che ha fatto l'altra sera contro la squadra spagnola è andato così,
2: sì.
3: No, il Deportivo
5: è
3: forse
5: è andato incontro, deve
2: contro il Real. Com'è? Sul cross di Fagioli, contro il Real Madrid, contro sul cross di Fagioli, dici il gol di testa che ha fatto Ken?
5: Sì. Il cross è a sinistra, io l'ho messo bene,
2: sì,
5: e lui è andato bene incontro di testa, sì, deviata. Sono, sì, i gol che faceva di Labino.
2: Sì, sì, vero. E Piccoli, secondo te, in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni legato alla salvezza, è un buon affare per la Fiorentina?
5: È un buon affare, probabilmente non rientrava nei programmi, perché il ragazzo, tra l'altro, l'anno scorso non ha fatto male, all'inizio soprattutto di quest'anno ha fatto vedere che stava dentro a questa squadra, però sai com'è, se ci sono i titolari le riserve, bene dirlo, quindi se lui probabilmente avrà modo di giocare.
2: Eh beh, certo, sì.
5: Ha fatto presente.
2: Sì. Magari pensava che fosse partito Ken, potesse diventare lui il titolare?
5: No, ora
2: voleva, magari voleva giocarsi, ecco, voleva giocarsela quanto.
5: Però perlomeno lui pensava, prestando così anche così, che poteva essere da giocarsi, ecco, sì. Tanto più che poi Ken qualche infortunio lo subiva, lo subisce, quindi poteva esserci una strada aperta.
2: Sì. Però c'è anche chi dice tra i nostri ascoltatori che comunque Ken non è affatto escluso che possa rimanere, dice, vedendo il video in cui parla in palestra al Viola Park, secondo me Moise resta, dice Ivan del Viola Club Puglia, mi dà l'idea di uno che oggi stia bene con la nostra maglia.
5: Non ho capito per tutto della frase, è andata via.
2: No, diceva che Ken in questi giorni è stato diffuso un video dalla Fiorentina, un video in cui balla in palestra, quindi dice il nostro ascoltatore, lo vedo uno che sta bene con la maglia della Fiorentina, sta bene nel gruppo, spero che quindi possa essere esclusa questa possibilità che parta.
5: Ma
2: il nostro
5: ascoltatore. Se continuano la trattativa vuol dire che non c'è accordo fra loro, tra il giocatore, cioè che il giocatore gradirebbe anche ad uscire, poi non avviene la circostanza che coincide con i voleri delle due società, lui resterà a giocare a Firenze.
2: Sì.
5: Possa andare via, non c'è. Però il fatto che il Como continui a mandare le offerte, non so ora che tipo di offerta abbia fatto, ma è che se ne parli vuol dire che non la Fiorentina è tutto il 100%, no?
2: Sì, sì, certo, evidentemente la Fiorentina, anche se aveva annunciato di aver tolto dal mercato Ken salvo offerte irrinunciabili, poi bisogna vedere questa offerta irrinunciabile a quanto ammonta, ecco, perché 35 milioni più 5 di bonus può essere un'offerta irrinunciabile secondo te, Tito? 40 milioni complessivi per Ken?
5: È una bella cifra, perché sai, non siamo nell'astronomia, cioè che si sono esaltanti, però mi sembra che le società abbiano un po' anche capito che sono tutte che se non vendono non possono comprare, ce ne sono 7-8
3: condizioni. Poi in Italia più di questo non ti offrono.
5: E appunto.
2: Quindi insomma, secondo te potrebbe essere la cifra giusta?
5: No, giusta. Allora, giusto in assoluto è difficile poterlo dire. Quanti gol ha fatto l'anno scorso?
2: L'anno scorso 9.
3: 9.
2: Però l'anno prima ne aveva fatto
3: 25, sì.
5: Appunto, quindi è un giocatore da 25 gol di media, insomma, nell'attività di un anno. È giusto che lo può dire, poi magari lo pigli e te ne fa 5. E questo purtroppo è calcio, è così. Ma il giocatore ha valore, questo è evidente.
2: Certo.
5: E poi costa 10 più o 10 meno. Come veniva la. Come era la trattativa? Definitivo?
2: Per il Como?
5: Sì.
2: Per il Como, certo.
5: No, oppure c'erano delle bonus.
2: Niccolò Ceccarini ci ha riferito di un'offerta che potrebbe arrivare, ancora non è stata presentata, che potrebbe essere magari di 35 milioni più 5 di bonus.
5: Ah.
2: Questo potrebbe essere.
5: Con un mercato in Italia, come diceva giustamente la tua collega, sono cifre. Sono cifre, anche se è quasi arrivata questa cifra, hanno preso il giocatore dall'Udinese che sicuramente sarà forse l'acquisto più bello.
2: Sì, per quello che ci ha fatto vedere, sì.
3: Più bello di Mastantuono, anche se poi Mastantuono è in prestito.
5: Guardiamolo giocare. non scherzo, voi vedete anch'io. È successo, è per giusto, esempio, quando è venuto dal Monza l'allenatore ha portato la mezzala
2: Colpani, che, Colpani
5: che era chiacchierato da tutti, sì. Effettivamente le qualità, poi secondo me per una impostazione tattica, per cui Colpani si è trovato Dodò appena lì posto, quindi sì. Gli spazi erano chiusi e lui quel mancino forte che ha doveva trovare spazi, quindi non poteva testare, non poteva tirare in porta, era quella la sua migliore fotografia.
2: Sì,
5: cioè, a volte viene uno che è preceduto da qualità teoriche e poi non le mette in pratica nella squadra, dire che l'acquisto migliore non è facile prima di vederlo giocare.
2: No, certo, insomma, lo aspettiamo alla prova del campo. L'ultima considerazione su Pellegrino ancora, perché Pellegrino arriverebbe alla Fiorentina per una cifra intorno ai 5 milioni per il prestito oneroso a 5 milioni più 25 per l'obbligo di riscatto. 30 milioni
5: per
2: l'obbligo.
5: Prestito. Qual è l'obbligo?
2: 25 milioni per l'obbligo di riscatto.
5: L'obbligo c'era è obbligatorio così a zero, senza problemi.
3: La formula non è ancora ben definita.
2: Ben chiara, però
3: non è ancora ben chiara.
5: Di solito l'obbligo
2: sì, certo, è condizionato a qualcosa.
3: Condizionata,
2: però, insomma, credo che sia condizionata ad obiettivi facilmente raggiungibili.
3: Molto
5: sarebbe un'eccezione, no? Se fosse solo così, sì. 5 di prestito con l'obbligo
2: a 25.
5: Senza vincoli, senza traguardi, senza nulla. Sarebbe una cessione il pagamento in 2 anni.
3: Sì, ma infatti sono formule.
5: Se non c'è, vuol dire che allora la Fiorentina l'ha comprato e l'ha pagato 2 anni.
2: Sì.
3: Ma infatti si usano queste formule proprio per dilazionare i pagamenti in genere.
2: Però ecco, 30 milioni complessivi per Pellegrino.
3: Sono tanti.
2: Che valutazioni?
5: Come, scusa?
2: 30 milioni complessivi per Pellegrino, che valutazioni fai?
5: Sai, attenti, il ragazzo ha fatto bene.
2: Sì.
5: Però non ha fatto benissimo da dire voglio 50 per dirti, no?
2: Sì.
5: Ha fatto bene e io ci vedo qualità, azzardo una cifra, però sto attento alla dimensione della cifra fino a che non lo c'è. Per questo c'erano delle clausole particolari che potevano chiamare altri soldi. E quindi, però, sai, per un giocatore ha fatto bene, ma ha fatto un campionato diciamo del 6 più
2: insomma, 6 più 6 no, e mezzo no. Insomma sì.
5: Come?
2: 6 più 6 e mezzo
5: sì appunto non è che posso dire vale 45-50 perché per valere deve guadagnare 7 e mezzo per lo meno, ecco.
2: Sì certo va bene Tito, grazie per il tuo intervento, alla prossima.
5: Mi avete fatto piacere,
3: ci sentiamo presto, Tito.
5: Quando avete problemi, non capite, telefonatemi pure.
2: Sì, così tu ci rendi più chiaro.
5: Anche perché io sono un ultra pensionato, che pensi.
2: Però insomma con la tua grandissima esperienza, certo, ci puoi
5: il 3 di dicembre compio 89, quindi insomma... abbastanza
2: c'è esperienza,
5: nulla facente.
2: Hai esperienza,
3: si gode il suo tempo, fa bene.
2: Grazie Tito,
3: grazie.
2: A presto.
5: A voi.
2: Grazie.
5: Buonanotte.
2: Grazie a Tito Corsi. 3487539933, tanti messaggi, andiamo a leggerli. Romolo ci scrive, ci saluta naturalmente, dice Pellegrino al posto di Kenna sarebbe un downgrade, altra questione se venisse a fare il vice, speriamo di non trovarci con Ken titolare e Pinamonti riserva. Io in effetti insomma
3: Pinamonti,
2: Pellegrino sì,
3: alla fine...
2: anche margini di crescita ovviamente, è un giocatore che magari nella Fiorentina, in una squadra che ha una produzione offensiva rispetto a quella del Parma, potrebbe migliorare, potrebbe avere più occasioni, potrebbe segnare molti più gol, però non sono del tutto convinto, ma insomma sono pronto eventualmente a sposare
3: però,
2: la causa,
3: insomma,
2: ci mancherebbe.
3: È un argentino, è da un anno e mezzo, una stagione e mezzo al Parma, quindi comunque margini di miglioramento ce l'ha, poi con questa lo abbiamo detto anche nei giorni scorsi, magari gli era richiesto quel tipo di gioco, lui ha sfruttato molto il colpo di testa, magari può far vedere anche altre qualità, no? Un tipo di gioco diverso. Poi se ci segna di testa noi va benissimo,
2: no,
3: colpo
2: no,
3: di testa e salta.
2: Se fa 20 gol di testa va bene,
3: esatto.
2: Però bisogna che gli arrivino anche i rifornimenti. Poi c'è Roberto Bagnaripoli che dice che si è emozionato anche nel vedere l'intervista ad Angelo Di Livio, vorrei fosse presente al centenario, intervista ad Angelo Di Livio che abbiamo trasmesso nei giorni scorsi, sicuramente ci sarà perché ha già dato la sua adesione e poi dice Paratici lo ha detto, farà una squadra con 11 giocatori nuovi, ci stiamo arrivando, sì, perché Pellegrino sarebbe il nono colpo.
3: No.
2: da parte della Fiorentina. Tito in grande forma, dice Stefano Taxi, accidenti, 89 anni, sì, è vero.
3: Poi infatti, ancora... molto scoppiettante, l'ho sentito.
2: Sì, preparato anche tutto sommato.
3: Sì.
2: Castro è stato pagato 38 milioni in due anni, ha fatto 15 gol, ma come fate a dire questo? Castro è stato pagato 38 milioni, bene, e in due anni ha fatto 15 gol. Sì, però Castro, non lo so, ci vedo qualcosa di diverso in questo giocatore, che tra l'altro mi sembra anche più giovane, adesso vado a controllare.
3: Sì, non è giovanissimo Pellegrino comunque.
2: Pellegrino è un 2001.
3: Forse, ecco, ha un anno in meno di Ken.
2: Sì, mentre Santiago Castro è un 2004, quindi insomma ci vedo ancora le immagini
3: miglioramento di crescita, sì.
2: Poi ancora Stefano da Firenze ci dice: per me Ken, se resta la Fiorentina, Valcomo farà più di 20 gol, potrebbe essere la sua stagione, dopo una stagione così deludente magari anche lui stesso si mette in testa di essere un pochino più concentrato, un pochino più sul pezzo, e allora magari torna ai livelli di due anni fa.
3: Probabilmente l'anno scorso nessuno si è divertito, no? E lì forse c'è stato anche un limite dettato anche dal problema fisico, il problema alla tibia, di non avere quell'entusiasmo che ti spinge forse a ripetere una stagione come quella precedente, altrimenti non si spiega neanche. La tibia è sicuramente stato stata condizionante, il problema alla tibia lo abbiamo visto anche quando era alla Juve, lui ha sofferto, no, di questo problema. Però secondo me lui il primo anno che era qua, cioè, si divertiva anche, si divertiva in campo, sì, intendo, sì, quindi sì, certo. Quello è stato anche il motivo.
2: Si perché
3: per
2: riusciva
3: cui...
2: ad essere spesso dominante, quindi si divertiva anche a irridere gli avversari.
3: Sì, ricordo, infatti poi ha rifatto il balletto, il Griddi, ora non ricordo bene, perdonatemi, io sono un po' matusa, quindi non so bene. Ho rivisto quel balletto e ho pensato, meno male, significa è tornato, forse perché giocava contro il Real, quindi si è esaltato. Però ecco, questo può essere anche un limite, che nel momento in cui le cose non vanno benissimo, forse questa reazione, ecco.
2: Vediamo soprattutto che piega prenderà adesso questa vicenda. Nel frattempo c'è un'ulteriore ricostruzione della vicenda Piccoli e del suo probabilissimo trasferimento alla Bologna. La leggo su firenzeviola.it, questo pezzo di Niccolò Santi, ulteriori dettagli sulla forma dell'operazione che porterà Piccoli dalla Fiorentina a Bologna. L'attaccante si trasferirà in rossoblù con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro. L'obbligo sarà condizionato alla salvezza del Bologna. Il riscatto a titolo definitivo scatterà quindi al raggiungimento dell'obiettivo stagionale da parte della squadra rossoblù. La formula permette al club di avere subito a disposizione il giocatore, rinviando però la definizione dell'operazione alle condizioni previste dall'accordo. Secondo quanto raccolto da firenzeviola.it, nell'intesa è stato inoltre inserito un ulteriore dettaglio: alla Fiorentina resterà il 10% sulla futura rivendita dei Piccoli, un'operazione che consente alla Fiorentina di mantenere quindi questa percentuale sull'eventuale futuro trasferimento dell'attaccante, mentre il Bologna si assicura la possibilità di acquisire il cartellino alle condizioni stabilite. Insomma, certo, si è passati dall'Europa, no? come condizione per il riscatto, il raggiungimento dell'Europa per il Bologna come condizione per il riscatto dei Piccoli, alla salvezza,
3: no,
2: che è un obiettivo molto più facilmente raggiungibile, ovviamente.
3: L'Europa la vedo dura per il Bologna, con tutto infatti, il rispetto, anch'io, forse il suo momento può passare, poi per carità.
2: Sì. Anche questo per campionato ci sta dicendo, per quanto possa contare il calcio d'agosto, che il Bologna ha delle difficoltà.
3: Ha cambiato molto, insomma, quindi c'è un allenatore nuovo, quindi è tutto da rifare, però ecco, mi sembra che sono passati per il tempo di Motta e Italiano e quindi l'Europa la vedo un po' dura, anche se
2: vedo un ridimensionamento notevole per il Bologna.
3: Sì, mi dà quest'idea, poi magari sul campo ci sbagliamo e la stagione dirà altro.
2: Poi il messaggio di Giacomo: ragazzi, ma Ken ha fatto un anno super in 10 anni, ma di che si parla? Paratici lo conosce benissimo, se lo vende perché
3: 2 anni super
2: inaffidabile mentalmente e fisicamente, dentro gente motivata e seria, altro che quelli dell'anno scorso, dovevano essere presi alla brate. Non si dimentica la stagione dell'anno scorso.
3: Sì, ma infatti Piccoli, nonostante poi l'anno scorso in quella stagione grigia nessuno ha fatto bene, neanche lui, però alla fine non ha fatto neanche malissimo, ecco, qualche gol l'ha portato a casa. cioè, a me però non dispiace che vada via, cioè nonostante questa, questo precampionato sì, molto sì, buono, no? Perché comunque tu hai in mente quello che è successo l'anno scorso, ecco, quindi se c'è una piazza pulita per giocatori come Piccoli che era arrivato l'anno scorso, quindi non ti ci sei neanche affezionato, certo, però certo, ecco, preferisco non affezionarmi, ecco, a chi ha fatto una stagione così deludente l'anno scorso, anche se non è stato il peggiore, questo c'è da dirlo, anzi Ken ha fatto peggio quasi, però ripeto, va bene così, ecco, via quelli dell'anno scorso, sì, non mi interessa se vanno via, ecco, non mi strappo capelli.
2: Comunque devo dire che su Pellegrino i nostri ascoltatori, tifosi della Fiorentina, si stanno davvero dividendo, perché c'è Simone ad esempio che dice Piccoli, anzi Pellegrino è un Piccoli un po' più alto, altro pacco stile Pradè, e insomma ci sono coloro che nutrono parecchi,
3: sai, ogni direttore sportivo poi ha le sue idee, i suoi, no? Quello che la differenza mi sembra che Paratici rischi un po' con le sue idee, però mentre per Pradè forse era più un'idea del procuratore, sì, ecco, sì, che sì, ha fiutato sì, di avere tre attaccanti.
2: Poi c'è il gatto che dice questi continuano a fare scambio di figurine, ancora non abbiamo preso un esterno, 30 milioni per Pellegrini non affare peggiore dei 27 per Piccoli che a Cagliari aveva fatto 11 gol solo in campionato, state esaltando troppo l'operato di Paratici.
3: Ecco, lo dicevo prima in redazione, ad esempio era anche quella era una mia opinione, cioè sì, che se si fosse ridotto Pradè ad arrivare a questo punto della stagione come spesso gli succedeva, no? Noi individuavamo, poi noi, ma magari loro hanno un'idea diversa, abbiamo individuato la priorità, no? Pradè spesso la difesa era una priorità, siamo arrivati all'ultimo giorno, certo, e prendeva il primo che capitava, sì, perché era in ritardo su, sì, sulla difesa. E, in questo caso gli esterni, se fosse successo un Pradè staremmo qui,
2: sì,
3: a, un
2: vero,
3: po' a infamarlo.
2: Però c'è anche,
3: ecco,
2: da dire che la Fiorentina rispetto al 4-3 pensato inizialmente è passata a questo 4-3-2-1, scusami. E sì, c'è anche la necessità, sì, dell'esterno, però, ovviamente, però magari, ecco, mentre si pensava che ne dovessero servire 4-5 di esterni, sì, adesso c'è un numero inferiore, quindi ci si può concentrare anche su un unico esterno, ma che sia veramente di livello,
3: sì, però,
2: alto, molto alto.
3: Le idee erano chiare e poi sono cambiate in corsa, sì, ecco, questo voglio dire, magari per se c'era un altro dirigente di cui ci si fidava meno, perché la storia purtroppo
2: sì, però no, c'è anche da dire, scusami se ti interrompo, il Paratici comunque ha fatto 9 colpi 8 colpi,
3: no,
2: attesa il nono, che sono stati
3: quello,
2: di grande livello,
3: sì, ma è stato,
2: ecco,
3: fatto di fiducia maggiore
2: ancora,
3: ecco,
2: questa falla da colmare, però comunque insomma, in difesa, a centrocampo, anche in attacco sono arrivati dei signor giocatori,
3: no, certo,
2: quindi,
3: ma infatti è per quello che c'è grande fiducia in Paratici, sicuramente è un dirigente che sa il fatto suo, non sto dicendo questo, io sto dicendo, sto facendo un paragone che in altri casi avremmo infamato Pradè, perché comunque si è portato a casa, ci sarebbero stati altri acquisti, ma non quelli che noi nella nostra testa ritenevamo più importanti o più urgenti, ecco.
2: Anche Andrea perplesso su Pellegrino, dice Pellegrino Piccoli non l'avrei mai fatto lo scambio, Piccoli al Cagliari aveva numeri migliori di Pellegrino a Parma, non mi piace. Poi ancora altri messaggi a parte dei nostri ascoltatori al 348 753 933. C'è Simone che dice a proposito di Ken sta bene con i 5 milioni di stipendio, e poi ancora a questo punto dice Simone 099 mi auguro che Ken possa restare, se Pellegrino arriva come vice Ken è un conto, come titolare non mi entusiasma. E poi dice Claudio, ma sono ipotesi che fate voi o c'è qualcosa di certo, perché sono 2 giorni che si va avanti a supposizioni che si scontrano con le dichiarazioni ufficiali delle due società.
3: Beh, sono
2: dichiarazioni,
3: supposizioni, però
2: dichiarazioni ufficiali delle due società non ce ne sono state, tanto per cominciare, in questi
3: no,
2: ultimi giorni.
3: Beh, ieri ha parlato Ludi, ieri
2: sì, sì,
3: mattina
2: no.
3: Ludi,
2: ora non so se
3: no,
2: lui fa riferimento a
3: DS
2: Ken o Pellegrino, sì, certo, su Ken hai ragione, no, non so se faceva riferimento anche a Piccoli Pellegrino, ecco. Per quanto riguarda
3: no,
2: sì,
3: queste
2: sì,
3: operazioni di Piccoli e Pellegrino comunque
2: sono in dirittura d'arrivo,
3: quindi confermate anche insomma dalle dirigenze, bene o male. Quella di Ken è più che il Como ora ha bisogno di stringere per un attaccante, si era pensato anche a Esposito, poi invece però non
2: bisogno
3: sono
2: di italiani,
3: non
2: in...
3: sono Esposito, sì, sì, dicevo, sì, Sebastiano, sì, Esposito, sì, sì, visto il problema con il Cagliari, ma sembra che non ci sia poi nulla di solido neanche lì, di concreto neanche lì, e quindi sembra voler tornare su Ken, anche perché tanti altri nomi non girano per come centravanti futuro del Como, cioè ancora Morata, per carità, però non so se vogliono andare avanti con Morata, ecco.
2: Poi c'è l'altro messaggio sempre su Pellegrino da parte di Andrea, che è stato registrato come quasi Andrea, non so come mai, quasi Andrea,
3: quasi,
2: vabbè, quasi Andrea, dice: Pellegrino non mi convince, troppo come riserva, troppo poco come titolare. E, insomma, non mi trovo in disaccordo con quasi Andrea, è un messaggio che mi convince il suo. E poi c'è Andrea,
3: non viene neanche da un bellissimo, tra l'altro, precampionato, cioè se tu guardi, sì,
2: ha segnato credo solo con la Primavera,
3: solo con la Primavera, sì, sì, sì, avevo visto, sì, proprio ero andata a vedere i dati, e nelle altre amichevoli non ha sempre giocato da titolare, ma non ha mai segnato, per cui però sai, quando hai la testa da altre parti, certo, ci può stare anche, sì, questo, vero, no? Vero, oppure vero. Comunque era un Parma che stava cambiando fisionomia, quindi è sempre difficile. Poi io preferisco quelli che segnano durante la stagione,
2: sì, sì, certo. Il calcio d'agosto,
3: i gol importanti, il calcio d'agosto, esatto,
2: sì, sì. Andiamo a salutare adesso in collegamento con noi anche Aldo Firicano. Ciao Aldo, ben ritrovato.
6: Lorenzo, buongiorno.
3: Ciao
6: Lucianina.
2: Sei sempre in vacanza, Aldo, dove sei?
6: Sì, sono in Sicilia, sono a Erice.
2: Bene, bene, molto bene. Però, insomma, stai seguendo certamente le vicende della Fiorentina.
6: Da qui lontano.
2: Si parla ancora di Ken, ovviamente, perché c'è questa possibilità che il Como si faccia sotto con un'offerta consistente. Dovesse partire, sarebbe un problema per la Fiorentina?
6: Sicuramente sì, nella misura in cui poi bisogna vedere come verrà sostituito. Ora io ho sentito le parole su Pellegrino, ma è chiaro una cosa, intanto la premessa che è doverosa, che fino al 30 agosto, primo settembre, quando chiude il mercato, Lorenzo,
2: primo settembre
6: ci sarà da aspettare, può succedere di tutto, sia appunto in arrivo ma anche in uscita, quindi io sarei paziente altri 20 giorni per capire cosa sarà la Fiorentina, almeno appunto in sede di mercato, e poi c'è il campo che insomma è il riscontro più importante. Però mi pare di capire che probabilmente 2-3 mosse ancora ci saranno.
2: Sì, sì, assolutamente. Però ecco Aldo, in questo momento in tanti si chiedono, ma dovesse partire Ken, non sarebbe un azzardo puntare su Pellegrino come titolare?
6: Sicuramente sarebbe una sorta di scommessa. Si prende un giocatore giovane che ha fatto, ora non esageriamo, un buon campionato discreto a Parma. È chiaro che nell'ottica di avere un giocatore giovane da crescere è una cosa buona, nell'ottica di avere un giocatore pronto subito qualche perplessità c'è, e quindi siccome a far previsioni insomma abbiamo sbagliato, perché poi la Fiorentina ci ha sorpreso prendendo giocatori forti, e ci sarà anche un mercato in uscita, io credo che questo non vada sottovalutato. E poi a fine agosto, anche se è tardi, ma ormai con i canoni moderni le squadre si finiscono a fine agosto, capire chi c'è, chi non c'è, e poi andare alla verità assoluta, che è il campo, e quello ci dirà poi un po' tutto. Detto questo, naturalmente sono d'accordo, l'acquisto di Pellegrino non scalda da un punto di vista della fantasia,
2: no.
6: Però secondo me, ecco, ancora ci sarà parecchio da sentire e vedere da qui a fine mercato.
2: Luciana, io riporto sempre quella convinzione di Pantaleo Corvino: si può sbagliare la moglie ma non l'attaccante, quindi ecco, in questo caso la Fiorentina deve stare molto attenta.
6: Esatto, anche per questo io credo che sarà, anche in virtù del fatto che saranno delle offerte importanti o meno per Ken, e anche per altri giocatori, quindi insomma c'è da aspettare. È una cosa che secondo me, io che sono un po' all'antica, la rosa andrebbe costruita il prima possibile per poi dare la possibilità all'allenatore nuovo, tra l'altro, di interagire con i nuovi acquisti, però è ormai così da qualche anno, non è che è una sorpresa, Lorenzo, quindi sì. Anche sul giudizio definitivo della Fiorentina, naturalmente c'è il campo, però aspettiamo fine mercato per dare, come dire, sì, una valutazione sul mercato che poi va sempre riscontrata nel rettangolo verde.
2: Luciana.
3: Senti, venerdì ti aspetti di vedere il debutto di Mastantuono? Venerdì ovviamente c'è la Coppa Italia, inizia l'avventura ufficialmente per la Fiorentina, che quest'anno deve giocare ad agosto perché è arrivata dopo le prime otto.
6: La posizione è quella che era.
3: Esatto.
6: E l'aspetto sì, assolutamente. Magari non in toto tutta la partita.
3: Che ne pensi di questo giocatore? Aumenta davvero il livello della Fiorentina? Anche tu saresti andato all'aeroporto?
6: Sì, a prendere il volo sì, ma
3: no, se fossi stato un tifoso
6: no, vabbè, però è anche il bello di questo nostro sport, insomma, che appassiona anche nel momento in cui si fa un acquisto, e che è sicuramente di valore. Poi ripeto, io sono molto pragmatico, poi questo ragazzo che ha delle doti e dovrà far vedere anche con continuità qui alla Fiorentina, e a quel punto mi scalderei anch'io, nel senso, quindi sicuramente è un giocatore di talento. Vediamo questo talento, lo vogliamo vedere espresso qui a Firenze, che insomma di talento se ne intendono a Firenze, che ne hanno visto tanti negli anni passati.
2: Eh sì, assolutamente. Una domanda per Aldo Firicano da parte di Gabriele: secondo te chi ci sarà in coppia con Dragusin al centro della difesa, e cosa ne pensi di Vieri? Pongracic secondo te dovrebbe rimanere? Tutto questo è il messaggio di Gabriele.
6: Io credo che l'idea sia di mettere Vieri. La pronuncia perfetta non lo so, chiamo Bobo così faccio prima.
2: Sì, ma tanto è in onore proprio di Cristian Vieri.
6: Sì. Vai, si fa a chiamarlo prima Bobo.
2: Sì.
6: Secondo me penso che voglia giocare con Bobo centrale, Dragusin.
2: Sì.
6: Anche perché appunto anche il piede, quello più abile, è il destro per Dragusin, il sinistro per Vieri. Sono due giocatori nuovi, chiaramente poi sarà il campo a dire se è una coppia che si può assortire bene, e c'è sempre gli altri ragazzi che sono arrivati da valutare. Io credo che l'idea sia quella, almeno di partenza, magari mi sbaglio, ma di fare una coppia centrale titolare con questi due ragazzi.
2: E Pongracic deve rimanere secondo te?
6: Io credo che per come si fa il discorso di Ken, nel senso che il mercato dirà tante cose su Pongracic. Se ci sarà un'offerta ritenuta congrua dalla società, da Paratici, possa anche partire, visto che poi sono anche delle alternative. C'è anche Ranieri.
2: Ranieri è
6: uno stato sicuro.
3: Beh, però uno sarebbe,
2: a meno che non,
3: cioè,
2: si voglia,
3: servirebbe un altro.
2: A meno si voglia utilizzare Valde Peñas
3: centrale.
2: Da verificare,
3: ma non c'è neanche il vice Valde Peñas, sì, come fai a utilizzarlo centrale? Cioè servirebbe un altro difensore a quel punto, se ben
6: ma io che appunto Pongracic. Credo che Pongracic si dipenda dal mercato, però potrebbe anche rimanere e formare una doppia coppia di difensori, quindi

0: di andare a giocare da un'altra parte. Ripeto, a mia opinione l'avrei tenuto, ma anche lì magari il mercato ha detto qualcosa di diverso.
1: Poi tante domande, poi lascio la parola a Luciana. Ci sono tante domande da parte dei nostri ascoltatori. Peraldo Pinza da Campi ti chiede: chi secondo te alla fine del campionato giocherà di più tra Ken e Pellegrino, se rimane anche Ken naturalmente?
0: Io penso che se non ha particolari problemi dovrebbe giocare lui. Magari io dico l'esplodere del primo anno, ma una via di mezzo, insomma, un campionato buono che sia, come dire, adeguato alle sue potenzialità, che sono tante. Quindi penso che Ken sia il titolare finché, insomma, è della Fiorentina. E Pellegrino, se arriva Pellegrino, dovrà ritagliarsi il suo spazio e eventualmente dimostrare che è anche più bravo di Ken.
1: C'è Vladimiro che ti chiede di tornare in tempo per la Roma il 24 agosto, è in forma soprattutto. Quindi sei avvertito, Aldo, torna in tempo per la Roma.
0: Proviamo
1: per giocare, insomma, per essere
2: per giocare, non
1: sì,
2: avevo
1: sì.
2: capito. Infatti dicevo,
0: per giocare, ovviamente, sto facendo la preparazione.
1: La preparazione in Sicilia, sì. Luciana.
2: No, io gli volevo chiedere in realtà poi se in Turchia sono pronti per accogliere Vlahovic.
0: In realtà ci provano, bisogna vedere appunto anche lì se si arriverà a questo accordo economico. Naturalmente l'italiano lo vorrebbe, anche perché l'attacco,
2: ricordiamo insomma che
1: ecco,
2: tuo fratello
1: che
2: è nello,
1: fratello di Aldo
2: è nello staff
1: di
2: italiano per quello sì, gliel'ho chiesto
0: per motivi familiari e non perché sia diventato tifoso
1: del
0: Besiktas.
2: Però dai, lo guardiamo quest'anno,
0: guardiamo
2: tutti con
0: grande
2: un po'
0: simpatia,
2: sì, grande simpatia.
0: Hanno bisogno di qualcosa davanti e Vlahovic insomma è un po' il sogno proibito, anche costoso per il momento, quindi
2: comunque in Turchia sembra abbiano, no, cioè sono comunque le società sono ricche perché stanno spendendo, c'è Salah è arrivato a giocare in Turchia, se va anche Vlahovic, insomma il campionato Osimhen, campionato turco, insomma è sempre
0: sicuramente investendo, naturalmente il denaro aiuta a portare i giocatori
2: sì.
0: di un certo livello, e poi il campionato almeno nelle squadre più forti insomma è un buon livello.
1: C'è un altro nostro ascoltatore, Paolo, che tornato a parlare dell'attacco dice: ma perché non prendere tre soldi, sarebbe perfetto. Cosa pensi di tre soldi, Aldo?
0: Talentuoso sì. anche lui, va bene, cioè vanno bene tutti, nel senso è chiaro che per solleticare la fantasia e l'entusiasmo si avrebbe un nome di grande effetto, ma è difficile poi negli attaccanti, veramente diventa difficile, quindi la possibilità di tenere Kane alla fine secondo me non è così lontana dalla realtà e così utile alla causa, tenendo poi un attaccante, potrebbe essere Pellegrino per caratteristica o comunque un altro. C'è anche Piccoli, Rosa, almeno
1: sì, per ora
0: si è stato venduto.
1: No, però insomma in diritto d'arrivo il suo
2: minuti,
1: trasferimento
2: sì.
1: al Bologna.
0: Esatto, ma anche qui dipenderà se poi c'è una possibilità di andare, perché se poi c'hai Piccoli in Rosa.
1: Sì, ma insomma Piccoli andrà al Bologna, arriva Pellegrino, poi conseguentemente.
2: Non consideriamolo più, ecco.
0: Sì. Questi incassi di mercato ci sono e probabilmente andranno in porto, ma insomma bisogna fare i conti con questo. Penso che bisogna aspettare il 30 agosto, poi magari a bocce ferme si può fare una valutazione sulla rosa e poi il campo, perché il campo ora ci manca, insomma, il campionato
1: sì.
0: comincia a essere assente da tanto tempo, le conferme, le cose belle, e che anche queste amichevoli, diciamoci la verità, lasciano un po' il tempo che trovano.
1: Sì, il calcio d'agosto va preso con le molle, insomma non è mai veritiero
0: sì,
1: fino in fondo.
0: Magari una partita bene, una partita meno bene, e poi c'è i giocatori che magari vanno via, poi devono arrivare, insomma il calcio d'agosto è così, è più un allenamento per...
1: Icardi svincolato se andasse via Ken, dice Remo da Mantova, e i soldi dirottati sugli esterni. Ha un ingaggio spaventoso Icardi, anche
2: no,
1: se è svincolato.
2: Poi dai, si porta tutto un pacchetto di problemi, dico
0: appunto...
2: altro che quelli di Ken.
0: Sì, sono tanti problemi lì. Un nome di questo tipo, naturalmente, però è chiaro che.
1: Però insomma, sarebbe semplice.
0: Anche questi giocatori hanno degli ingaggi
1: sì, si parla di 8,
0: sproporzionati. che se tornano su

0: la terra magari puoi anche pensare di prenderli, se no sono fuori
1: portata,
0: fuori budget.
1: Sì. Va bene Aldo, grazie per il tuo intervento.
0: Buona trasmissione, a presto.
1: Ti aspettiamo in studio appena torni.
0: Dopo per agosto arrivo.
1: Bene,
2: ti
1: assolutamente.
2: Ti aspettiamo allora.
0: Ciao.
1: Grazie. Ad Aldo Firicano, dice Stefano Taxi, secondo me Aldo è procuratore ombra di Comuzzo, se no non si spiega scherzo, dice, però è sempre stato estremamente coerente su Comuzzo Aldo, perché ha sempre portato avanti il suo pensiero, era convinto che potesse rimanere alla Fiorentina e far vedere il suo valore. Vedremo cosa farà al Torino. Intanto dice Simone, io Ken me lo tengo, ma se proprio deve andare via mi prendo Scamacca. Poi ancora dice Silvano da Montemuro, Pellegrino lo voleva anche la Juve, fortissimo, Piccoli se lo mette nel taschino, troppo sottovalutato. Mentre
2: chi c'è... è sottovalutato Pellegrino,
1: sì, assolutamente. Poi dice anche un altro nostro ascoltatore, che è, adesso lo vado a riprendere, Ale da Casentino, dice su Pellegrino rimandate la dichiarazione di ieri capitano Minotti, che è stato pieno di elogi nei confronti di Pellegrino,
2: ne ha parlato molto bene,
1: ci ha in qualche modo rincuorato, ecco, sulle caratteristiche, sulle qualità di questo giocatore. Speriamo abbia ragione, sicuramente avrà ragione, perché è un grande competente Minotti, e poi insomma l'ha visto molto più di noi all'opera con la maglia del Parma. E poi altra considerazione,
2: però sta a Cesena Minotti, non sta a Parma.
1: Sì, però comunque insomma essendo ex del Parma lo ha seguito abbastanza da vicino, ecco. C'è la convinzione di Stefano che a Roma la Fiorentina giocherà con Ranieri e non giocherà Mastantuono, e uno tra Olai e Fagioli starà fuori, speriamo bene, ma insomma, vedremo. Ora
2: siamo arrivati
1: presto,
2: in fondo
1: presto,
2: Lorenzo,
1: sì,
2: ci hanno già richiamato all'ordine
1: sulla formazione. Va bene, allora dobbiamo salutarci, grazie Luciano.
2: Grazie a te, a domani.
1: E lasciamo spazio come sempre a Palla al Centro. Dunque non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
2: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo.
5: È in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee. In merito all'ordinanza cautelare, Cola ha aggiunto: le valutazioni le tengo per me. Successivamente dirò quali sono state le mie valutazioni e qual è stata poi la scelta del mio assistito.
6: Un 22enne bulgaro incensurato è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione a Cutro, nel Crotonese. È successo questa mattina alle 5. Sul posto i carabinieri di Crotone impegnati nelle indagini. Fuggito subito dopo l'agguato il killer. Tuttavia un giovane di 28 anni è stato identificato dai militari e portato in caserma per essere sentito dagli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione il movente sarebbe riconducibile a questioni sentimentali.
5: Ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. A separare le quattro ondate sono stati intervalli sempre più brevi, tutti elementi che suggeriscono scenari in cui estati così calde possono diventare la normalità. Allerta meteo per temporali in quattro regioni.
6: L'appuntamento è di quelli storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale, ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento nelle regioni del nord-ovest che sfiorerà il 95%. Il fenomeno avverrà al tramonto con il sole vicinissimo all'orizzonte. Questo significa che per vederlo davvero serve una visuale completamente aperta verso ovest, libera da palazzi, colline o pareti di roccia.
5: L'atletica è in chiusura, terza giornata di Europei a Birmingham. Iniziate le prove del Decathlon con Destere e Nonino. Mangione e Bonora staccano il pass semifinale nei 400. Tre azzurre in semifinale nei 200. In serata la finale del lancio del martello con Sara Fantini chiamata a difendere il titolo. Scendono in pedana anche i triplisti azzurri Diaz, Dalla Valle e Biasutti a caccia della finale.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Fiorentina.

0: Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
4: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
5: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
4: Che giornata.
3: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
4: Luciana Magistrato
5: e Tommaso Borghini.

0: Guardala.
1: Palla al centro.
0: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, ben ritrovati. Palla al centro, 12 agosto, ore 14, con il mercato offensivo che si muove. Ve lo diciamo da ieri, ci siamo per Piccoli al Bologna e per Pellegrino in viola. C'è un gran valzer di cifre. Luca Calamaia, hai capito più o meno?
3: No.
2: 18 più 2, 20 più 3, bonus di qui, bonus di là. Però insomma, un attaccante esce, Piccoli verso il Bologna, un attaccante arriva, Pellegrino a Firenze. E poi le cifre ce le diranno,
3: E poi c'è Tourbillon su Ken, ragazzi.
2: E poi
3: bolle Ken.
2: Ah sì, eh?
3: Bolle Ken, dai, ragazzi.
2: Sei sicuro?
3: I tempi
2: che rischi a dire così?
3: No, ma i tempi
2: che ieri ascoltavo tanti ascoltatori che intervengono, se la rifanno spesso anche con Niccolò Ceccarini. Tu vuoi vendere Ken? Se non sai nulla, perché dici che Ken può essere ceduto, eccetera eccetera. Fatto sta che da Como arrivano voci,
3: cioè,
2: su presunte offerte,
3: no,
2: per Ken. Quindi, se non avete voglia di sentire gli scenari di mercato, ve lo dico subito: per noi Ken e Fagioli sono in bilico, e quindi per esempio su Ken dobbiamo restare vigili, sul Como. Quindi pensate che sia noi che lo vendiamo, fate una cosa: mettete l'acqua a bollire, vi fate uno spaghettino fresco e fate altro nelle prossime
3: ore.
2: No,
3: ma soprattutto qui, ragazzi, io ve lo sto dicendo dall'inizio: o ci si fida di Paratici o non ci si fida, va bene? Allora, se ci si fida di Paratici, e io mi fido di Paratici, è chiaro che, ragazzi, se dovesse andare via Ken, pensate, la Fiorentina resta un Pellegrino? Cioè, ne dà via due, ne prende uno?
2: No!
3: Giusto, siamo d'accordo. E se Paratici ve ne porta uno meglio di Ken, non sareste contenti?
2: Sì.
3: Cioè, allora, il ragionamento, noi non è che diciamo, ma mi sembra di dire delle banalità, cioè non è che noi stiamo dicendo che la Fiorentina, se dà via Ken, resta con Pellegrino. Dice, chi c'ha l'attacco Fiorentina? Pellegrino. E poi Pellegrino. E poi Pellegrino. No! No, allora Pellegrino viene al posto di Piccoli, e a me piace questa operazione. Piace perché Pellegrino, secondo me, è un prospetto che dà speranze superiori. E poi piace perché, se l'apparato ce l'ha fatto, vuol dire che è convinto che è la strada giusta, e vuol dire che dopo 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni di ritiro, lui e Grosso hanno ritenuto che era bene dar via Piccoli e prendere Pellegrino. Quindi viva Pellegrino, punto e basta. Ma Pellegrino viene al posto di Piccoli. Se va via Ken, arriva un altro grande attaccante. Allora, se la Fiorentina dà via Ken, vuol dire,
2: oppure spingono su un paio d'esterni, no? Che
3: no,
2: magari ti possano dare,
3: ma due centravanti servono.
2: Sì, no, ma dico, perché hai detto un grande centravanti, magari un centravanti che se la giochi con Pellegrino.
3: Guarda, ecco, io ti dico che quando...
2: però spingono molto sugli esterni. È una situazione non semplice, nel senso che oggi è il 12 agosto, tra due giorni si gioca, e non ho dubbi che Ken sia titolare,
3: anche
2: tra l'altro
3: il
2: numero 9, e ne dovremo
3: parlare.
2: Però quando vi diciamo da giorni, quando Niccolò Ceccarini da luglio ha continuato a dire io su Ken, vediamo, c'è un motivo, e il motivo è che per esempio la stessa Sport Mediaset parlava di 40 più 5, poi parleremo con un collega di Como, se vengono con 40 milioni più 5 di bonus, la Fiorentina lo vende Ken.
3: Ma comunque lo ha detto la Fiorentina, ragazzi, quando la Fiorentina in maniera informale, correggimi se sbaglio, ha trasmesso il messaggio che Ken resta a meno che non arrivi un'offerta particolare. Basta, vi ha già detto tutto. Se la Fiorentina non vuole Ken, non vuole vendere Ken, ti dice no, Ken non viene, nemmeno si porta 12 milioni di miliardi, no?
2: E non è che proprio deve andare via, vedo Simone ci ha scritto subito, se proprio deve andare via o vuole andare via, è il mercato, e Parati si valuta la partenza di Ken sopra i 40 milioni, e secondo me fa benissimo.
3: Ma comunque io mi fido di Paratici, cioè se Paratici ritiene che Ken può andare via, sono sicuro che ne porterà uno più bravo. Quindi io non ho, o comunque dello stesso valore, per me più bravo, perché come mi diceva Niccolò Ceccarini, guarda, mi diceva Luca, se va via Ken non è Pellegrino, ne prendano uno molto più forte, perché è normale, il parametro è questo: via Piccoli lui prende Pellegrino perché ritiene Pellegrino sia più forte di Ken, di Piccoli.
2: Piccoli.
3: Paratici cerca di lavorare nel miglioramento su tutti i ruoli. Se va via Gudmundsson, come io penso ancora possa andare via, arriva uno che è meglio di Gudmundsson. Cioè, è sempre stata questa la logica, no? Che ha accompagnato il lavoro. Quindi non è un problema. Il problema però è che hai preso un giocatore che secondo me stiamo sottostimando. L'ho cioè, detto oggi e lo ripeto. Perché quando ieri a questa trasmissione, caro Tommaso, io ringrazio il grande Minotti, che è un grande uomo di calcio, ma sapessi quanti tifosi mi hanno detto, ragazzi, ma se lo dice Minotti, quando Minotti ha avvicinato Pellegrino a Toni, vuol dire che Minotti intravede in questo giocatore delle potenzialità di crescita importantissime, ma stiamo parlando di un giocatore estremamente giovane. Quando mi raccontano che lui fa mezz'ora di muretto, a me mi torna in mente Batistuta, che tornava, arrivò qui dal camion e divenne un grande giocatore perché ogni giorno voleva fare un po' meglio, ogni giorno voleva diventare più forte. Allora, intanto è arrivato un centravanti importante, Pellegrino, che non è solo il vice di Ken, secondo me può portare anche a un'idea di calcio diverso. E poi è evidente che ci sarà mercato su Ken. Poi, se volete il mio parere, io spero che Ken resti. Ma oggi noi raccontiamo le cose che succedono.
2: Detto che secondo me c'è una linea, un giorno oltre il quale non si va più a parlare di Ken. Diciamo il post Roma.
3: Io su questo non sono convinto.
2: Secondo te tra Roma e Frosinone, perché ancora in quella Frosinone?
3: Lì c'hai Pellegrino. Pellegrino
2: accetta,
3: è centravanti, no? È un centravanti a Fiorentina. Allora io ribadisco, spero che Ken resti. Ma oggi te puoi immaginare di giocare tranquillamente contro il Frosinone un Pellegrino centravanti, cioè non è questo, non è che ti butti per terra e ti flagelli, no?
2: No.
3: Ecco, ma io sono sicuro che Paratici sa già chi viene se va via Ken.
2: Ah, qui
3: sono sicuro.
2: Partita una sfilza di nomi, Pio Esposito, Pinamonti.
3: No, Pio Esposito non ci tocca, Pinamonti non lo voglio. No, gente che noi, uno che noi non pensiamo, uno di quelli importanti, di quelli veri, così come sull'attaccante esterno lui sta cercando quello vero.
2: E Scamacca.
3: Se gli arrivano i soldi, se gli arrivano i soldi, allora state tranquilli, io mi fido. Ma perché vi devo dire che Ken resta al 100% se non lo dice la Fiorentina? Ma perché dobbiamo fare questo? Se no, ragazzi,
2: perché gli piacerebbe di più sentirlo. Detto ciò, non banderei oltre alle, come si dice, bando alle,
3: bando alle chance.
2: Andrei immediatamente al flash.
3: Chi si compra flash?
2: Chi si fa il punto?
4: Chi si compra
5: flash? Si infiamma il mercato degli attaccanti in casa fiorentina. I viola hanno appena ceduto Roberto Piccoli al Bologna con la formula del prestito, con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro, condizionato alla salvezza dei rossoblù. Inoltre alla Fiorentina rimarrà il 10% sulla futura rivendita del calciatore, quindi un'operazione a cifre decisamente importanti. Roberto Piccoli andrà al Bologna, di conseguenza si sblocca, come vuole l'effetto domino, Matteo Pellegrino alla Fiorentina. Un'operazione in questo caso sempre in prestito oneroso, con obbligo di riscatto per una cifra più alta, cioè 25 milioni di euro circa. Al giocatore andranno 1,5 milioni di euro netti a stagione a salire e un contratto in caso di riscatto, insomma, che si attivi l'obbligo, un contratto fino al 2031, quindi di 5 anni. Questo, come dicevamo, l'effetto domino in casa fiorentina, cioè Piccoli va al Bologna e Pellegrino va a Firenze. C'è però una discriminante che si chiama Moise Ken, perché come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, il Como potrebbe essere intenzionato, comunque sta preparando una potenziale offensiva per Ken. Entro la prossima settimana il Como potrebbe offrire quei 40 milioni che la Fiorentina ha posto come, diciamo, cifra iniziale, quella per l'eventuale cessione del giocatore, appunto alla dirigenza viola. Quindi si aspettano le mosse del Como in caso la Fiorentina si siede al tavolo e tratta assolutamente la cessione di Ken. Servono però 40 milioni anche raggiungibili con i bonus, si starà a vedere, è ancora tutto, diciamo, da capire. Non è vero che la Fiorentina ha blindato totalmente Ken e sarà l'attaccante del prossimo anno, era più, diciamo, un'operazione di logica, no? Strategica, comunicativa. Il Como sta capendo che cosa fare ed eventualmente affondare il colpo per Ken. Per quello che riguarda il centrocampo, un obiettivo rimane sempre Christian Thorsvedt del Sassuolo. C'è però nelle ultime ore un eventuale ostacolo che si chiama Beşiktaş, perché Vincenzo Italiano ha chiesto il giocatore e potrebbe convincerlo a trasferirsi in Turchia. Quindi c'è concorrenza per Thorsvedt. Se la Fiorentina non accelererà nelle prossime ore, potrebbe davvero perderlo. Finiamo con i terzini, perché Favasuli, andando al Napoli, la Fiorentina prende il 50% della rivendita, appunto, a 3-4 milioni. Diciamo, questo blocca Dodò al Napoli. Il Napoli si era nelle ultime settimane informato, aveva chiesto, diciamo, con insistenza il giocatore, ma non si era poi fatto niente. Adesso Dodò rimane un nome vacante, perché anche la Roma non spinge sull'acceleratore. Infine Fortini, il Torino continua a trattare, ha offerto 5 milioni, ma la Fiorentina ne chiede almeno 5, quindi gioca un po' a rialzo. Si vedrà se le parti nei prossimi giorni potranno trovare un'intesa di mezzo. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: E il quadro è questo, poi ovviamente c'è da capire i tempi, ma insomma sono sostanzialmente chiuse le due trattative, lo avete sentito, per Piccoli e per Pellegrino, è un po' la notizia di giornata.
3: Allora, fatemi dire che nei termini dell'operazione Piccoli emergono due aspetti: quanto ha sbagliato Pradè l'estate scorsa a spendere 27 milioni per Piccoli. Perché? Perché se un anno dopo questo giocatore si è svalutato già intorno ai 10 milioni. Quindi pensate che danno economico, oltre che tecnico, è stato fatto. E quanto, secondo me, è stato molto bravo Paratici, perché non era facile vendere a titolo definitivo Piccoli dopo la sua stagione. Era molto più facile che qualcuno prendesse per il collo la Fiorentina obbligando a dare il prestito con diritto di riscatto. Ti devo dire che è stato quello che hanno provato a fare la Lazio, che hanno provato a fare il Genoa, che hanno provato a fare altre società. Qui ti devo dire, i buoni rapporti, gli ottimi rapporti con il Bologna hanno portato a fare che cosa?
2: Sarebbe quasi da dire buoni rapporti generali di Paratici.
3: Esatto,
2: cioè, mi sembra sia uno al quale vanno incontro,
3: che lo stesso discorso poi vale per Pellegrino, no? Allora, sì, oggi la Fiorentina, avendo la certezza, perché ragazzi, Bologna non può retrocedere, non può andare in Europa secondo me, ma non può retrocedere. Allora, te praticamente con i 18 milioni chiudi questa operazione dal punto di vista economico senza fare minusvalenze. Ti levi di un giocatore che alla Fiorentina non piace, non è che non piace a Calamà e Loreto, non piace alla Fiorentina, perché un giocatore che ha fatto 3 gol nelle amichevoli internazionali, che poteva, se a Grosso e Paratici Piccoli diceva qualcosa, almeno un altro anno l'avrebbero tenuto. La formula di mandarlo un anno in prestito, quindi di diluire ancora nel tempo l'ammortizzamento dell'investimento, permette, con i 18 milioni che arriveranno a giugno prossimo, di azzerare economicamente l'operazione. E qui sta la bravura di Paratici. Quindi la catastrofe della scelta su Piccoli di Pradè non c'entra proprio niente, e invece il Paratici è riuscito quantomeno a venirne fuori senza danni. Pellegrino è un titolare, io su questo vorrei, ma voglio le vostre messaggi, le vostre riflessioni, cosa ne pensate, perché magari voi avete un'altra idea. Vi ricordo 348 7513 933 per messaggi audio scritti. Io e Tommaso Loretto aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171, perché qui arriva uno dei giocatori che è stato una delle rivelazioni del campionato scorso nella sua dimensione, che era Parma, senza farci stropicciare gli occhi. Ma insomma, sembra sia arrivato uno di completamento, uno marginale.
2: Perché poi il Parma di questa non ha messo in mostra un grande gioco offensivo. Io continuo a ribadire questo, perché poi in realtà il Parma si è salvato senza grossi problemi, e già questo è un gran risultato. Sentiamo anche Giocondo Martorelli, che ritroviamo con piacere. Ciao Giocondo.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao Luca, ciao.
2: La tua valutazione proprio su Pellegrino, perché un po', sì, c'è una fetta, ecco, della nostra platea, dei tifosi, che vede un Pellegrino, sì, sostituto.
3: Ma c'è chi dice
2: il
3: Piccolo è più forte di Pellegrino.
2: Sì, sì,
3: ecco,
2: c'è,
3: quindi,
2: chi non è proprio
3: da
2: rapito.
3: Un uomo, un grande intenditore di calcio, oltre a un grande manager come nostro amico Giocondo Martorelli, vorrei una tua valutazione a 360 gradi.
6: tu lo sai, Luca, che ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, perché nel calcio è la cosa più bella, è che ognuno può dire quello che crede più opportuno. Però intanto, come tipologie di, e caratteristiche di calciatori, secondo me, anche se sono considerate entrambi prima punta, però Pellegrino lo considero più da uomo di area di rigore, un giocatore che di testa è devastante, è giovane, e quindi è il primo anno che ha fatto a Parma di livello importante, ha solo margini di miglioramento, quindi il mio giudizio è completamente positivo da questo punto di vista. Giocatore secondo me che riempie l'aria, riempie la zona offensiva molto più di Piccoli. Piccoli gli piace anche più svariare. Secondo me l'anno scorso Piccoli è stato sicuramente al di sotto delle aspettative, questo l'abbiamo detto anche più volte nelle tue trasmissioni.
3: Devo dire, l'anno scorso, devo dire, entrando nel solco di una squadra che è stata
2: di sicuro
3: totalmente al di sotto delle aspettative,
2: certo,
3: giusto? Quindi
2: certo.
3: Si è adeguato alla squadra, si può dire così.
6: Quindi sicuramente non ha dato quell'apporto necessario, soprattutto quando poi è venuta la mancanza di Ken, dove lui, da lui ci si aspettava qualcosa in più. Questo è un dato oggettivo che nessuno può mettere mai in discussione da questo punto di vista. Ripeto, Pellegrini lo considero un investimento tecnico e economico molto importante, poi con la carenza degli attaccanti che ci sono in giro per l'Europa, per il mondo, io penso che sia un profilo molto molto interessante. Ecco, poi è una squadra che è cambiata radicalmente, è un'altra cosa che abbiamo detto dall'inizio, che almeno io nei vostri interventi e i tuoi colleghi anche ero straconvinto che avrebbe stravolto la squadra Paratici, e così è stato. Quindi ha fatto una campagna acquisti all'insegna del cambiamento, almeno sulla carta migliorandola, e quindi io mi aspetto un campionato veramente, io dico da vertice inteso, non voglio essere preso in considerazione in maniera sbagliata, nel senso che se la posso giocare per arrivare nelle prime quattro, cioè, occupare un posto in Champions, ma sicuramente un posto in Europa League,
3: non c'è dubbio.
6: Questo
3: c'è
6: sicuramente
3: dubbio. Anche visto
6: la qualità dei giocatori che sono arrivati a Firenze, uniti ad altri che erano indubbiamente dei buoni giocatori, alcuni di questi che sono rimasti, io penso che la Fiorentina quest'anno possa veramente fare un campionato da protagonista.
2: Ma lo vedresti anche a sostituire Ken Pellegrino? O lì cambia il discorso.
6: Ecco, loro si avvicinano molto, ora parlano, ora grosso come può giocare, sì. Sono molto molto simili, molto più simili Ken e Pellegrino che Pellegrino
2: e Piccoli,
6: e quindi però ci possono essere anche delle partite dove puoi giocare anche con le due punte, però dipende sempre poi gli avversari che ti trovi di fronte, come vuoi impostare. Io ammiro sempre gli allenatori che non sono integralisti e che possono variare a secondo le circostanze, i momenti, quindi quando hai giocatori di tale qualità puoi esprimerti in maniera completamente diversa anche tatticamente, quindi tutto ci può stare, ecco.
3: Caro Giocondo Martorelli, sai che qui vai finisci.
6: Dicevo, sappiamo tutti che delle volte in casa si complicano certe partite, non riesci a sbloccarle con delle squadre che probabilmente sono al di sotto dal punto di vista tecnico, e giocare con i due attaccanti ti può dare maggiore opportunità di portare a casa la vittoria, quindi dipende, ripeto, dipende.
3: Non c'è dubbio. Caro Giocondo, qui poi sta per partire la bambola Ken, perché il Como sta arrivando, ecco, Como sta arrivando, sta caricando. Como ha la necessità di trovare italiani, ha la necessità di trovare giocatori di valore, fa la Champions, ragazzi, non è che fa il torneo dei quartieri del paese. E quindi si sta preparando a mettere sul piatto questi 40 milioni che sono la base di partenza che la Fiorentina ritiene di poter ascoltare. La tua sensazione sulla vicenda Ken?
6: Ma guarda, tutto fa presagire che questo può accadere, perché Paratici quest'anno ha fatto qualcosa di molto diverso di che si usa fare. Se tu guardi anche nelle categorie inferiori, tutti vogliono prima vendere e poi comprare.
3: Sì.
6: Paratici quest'anno ha fatto qualcosa di molto diverso.
3: E questo compra, diciamo, e anche poi, bravo al presidente, bravo anche al presidente commisso, ecco, e alla proprietà, ecco, che l'ha gli ha dato la possibilità di fare un percorso, e come dicevi te, non è, non è usuale, ecco. Questo
6: ecco, non è usuale. Quindi, secondo me, la scelta di Pellegrino è che ha messo in preventivo l'idea che se arriva poi l'offerta importante per Ken, è già coperto da un attaccante come Pellegrino. Ecco, cioè io la leggo in questo modo.
3: Non c'è dubbio.
2: Sai che c'è un nome? No, scusa Giocondo, vai.
6: No, no,
2: vai,
6: dimmi.
2: No, ci domandavamo, guardando i nostri ascoltatori, chi potrebbe essere il nome buono per sostituire Ken. Tanti scrivono Zirkzee, però ragazzi,
6: Zirkzee
2: si fa presto a dire
6: Zirkzee. Secondo me straordinario, cioè, sinceramente, giocatore che se arrivasse anche lui, detto, allora io penso che la Fiorentina avrebbe tutte le carte in regola per essere alla pari con le prime 6-7 squadre d'Italia, se, sicuramente. Cioè un parco attaccanti, e anche se ti servia Ken, ma tu hai Zirkzee che conosce il nostro calcio come poco, ha dimostrato un valore indubbio quando è stato a Bologna, che riesce a unire qualità tecniche anche a senso del gol, cioè giocatore importante.
3: Ma metti lì Zirkzee in mezzo a Pellegrino e Mastantuono, è perfetto. Il problema di Zirkzee, ragazzi, non è tanto il costo del cartellino, perché
2: l'ingaggio,
3: è l'ingaggio, perché il costo del cartellino, ragazzi, loro lo devono dar via. Cioè te hai, a questo punto avresti 40 milioni di Ken, cioè te la giochi, è una partita che giochi, se ovviamente il ragazzo accetta la sfida di Firenze. Ma ragazzi, oggi con questa squadra, un giocatore oggi a Fiorentina, anche se non fa le coppe, ha un'attenzione particolare, e il problema è il cartellino. Io credo abbia 8-9 milioni di
2: ingaggio, viene dalla Premier League,
6: l'ingaggio.
3: Lì, quello secondo me è il grande problema.
6: Però ci sono anche giocatori bravi nella vita, e giocatori intelligenti che pur di giocare, cioè dopo un'esperienza dove è stato ai margini, no, in Inghilterra, e avrà voglia di essere protagonista. Io dico sempre questo, io vabbè, sono fuori dalla logica di tanti miei colleghi, della nuova generazione, di molti calciatori. Io dico, se devi finire la carriera calcistica dopo 15 anni a 100 milioni e la finisci invece che a 100, a 90, però ti sei divertito, sei stato un protagonista, hai fatto bene, non ti cambia la vita.
3: Esatto.
6: Quindi io giustifico sempre quelli che guadagnano 500.000 euro e poi possono guadagnare 2 milioni l'anno.
3: Non c'è dubbio,
2: 3 e mezzo.
6: Ed è giusta la loro scelta.
2: 3 e mezzo, però, 3 e mezzo, vedo.
6: Quelli che guadagnano una media di 4, 5, 6 milioni all'anno, se poi alla fine qualche volta rinuncia a qualcosina, beh, io ripeto, appartengo a un mondo oramai che forse non è più compatibile con la realtà di oggi, però...
3: No, però Tommaso Loreto, no,
2: vedo,
3: è andato a vedere
2: 3 milioni e mezzo.
3: 3 e mezzo, ragazzi. Ci si starebbe, su quella cifra.
6: Vabbè, calcola che già 2 stipendi l'ha pagati... il Manchester, quindi già luglio e agosto sono già 2 stipendi in meno, quindi
2: no, magari no, la concorrenza
3: non mi torna,
2: perché...
3: non mi torna.
6: Quindi...
3: Perché sono 5 e 4 milioni di sterline.
2: Sì, ora poi lì va visto il netto, il lordo, cosa hai trovato. Io sto seguendo, certo c'è la Juve sopra per leggere, e eventualmente anche altri.
6: Vabbè, ma
2: concorrenti.
6: La Juve ha tanti attaccanti in questo momento.
3: E ora ne ha uno più di 1000, la Juve. Cioè, la Juve problemi.
6: Ha fatto un investimento con Colomani, ancora lì Davide, ancora ce n'ha di attaccanti la Juve, quindi se non sfoltisce non penso che continueranno a mettere a disposizione Spalletti altri attaccanti.
3: No, ragazzi, Mastantuono
6: secondo me farebbe comodo un po' a tutte le squadre.
3: Mastantuono, Zirkzee e Palladino, ragazzi, ci si va a divertire,
2: Pellegrino
3: ci si va.
2: Palladino tu vai un attimo,
3: e Pellegrino ci si va a divertire tanto, ragazzi.
2: No,
3: ci si va a divertire tanto, perché questa è la verità, ragazzi. Senti, poi l'altro nome che noi ci auguriamo non parta, che è Fagioli, è l'altro nome che ti aspetti che possa arrivare. Ormai siamo più o meno a Ferragosto, ma ormai entro il 20 di agosto qualcosa, chi ha i soldi non è che sta lì a aspettare per risparmiare 100.000 euro. Ti aspetti che possa uscire qualche club inglese, qualche offerta particolare per Fagioli?
6: Ma Fagioli secondo me è un giocatore che alla Fiorentina farà comodo per ambire a quello che possa essere un campionato da vertice. Quello che dicevo, io non penso, anche per le qualità di questo ragazzo che secondo me ancora la possibilità di migliorarsi, eh? Non dimentichiamo qualche suo trascorso purtroppo burrascoso, lo sappiamo tutti, i momenti difficili che ha dovuto superare, quindi ora ha trovato tranquillità, serenità,
7: sì.
6: E nel momento in cui probabilmente, sicuramente, troverà sempre di più la fiducia dell'allenatore, dei colleghi, dell'ambiente, è un giocatore che può ancora dare molto, ecco, quindi non mi prenderei di un cioè se vuoi arrivare a certi livelli devi avere i giocatori bravi, altrimenti è complicato.
2: Oh, che dici di Grosso, Giocondo? Che è un altro tema, fra l'altro vi anticipo che domani parlerà alla vigilia del match con il Benevento in Coppa Italia, quindi sentiremo un po' le sue idee. Te lo chiedo questo giudizio su Grosso perché siamo inevitabilmente tutti molto soddisfatti del mercato già fino ad ora, no? E inevitabilmente le aspettative si sono anche alzate proprio per i colpi di Paratici. Io non vorrei che di fronte alle prime inevitabili, legittime difficoltà, perché poi la squadra rischia di essere completamente nuova, sia proprio lui a finire nel mirino. C'è il rischio che le aspettative poi siano tante sulle spalle di un allenatore che è comunque giovane, eh?
6: Ma qui dipende dall'ambiente, dai tifosi, da voi mi deve basso il livello nel momento in cui di critica, nel momento in cui c'è la critica deve essere sempre costruttiva, però se poi dopo due partite non dovessero arrivare i risultati e allora comincerebbe il martellamento, allora lui ha allenato solo al Sassuolo, non ci vuole, già me lo immagino, che io conosco questa realtà, ci vivo da quasi 50 anni a Firenze, quindi allora bisogna essere tutti bravi e dico tutti a saperlo anche aspettare, valutarlo nel giusto modo, nel tempo, dargli la possibilità di lavorare, perché poi è una squadra nuova, sono tutti i giocatori che lui conosce da un mese e mezzo, quindi
3: no, ma oltretutto
6: i tifosi di
3: oltretutto Giocondo,
6: se le cose non dovessero essere in partenza col piede giusto, ecco.
3: Oltretutto Giocondo, lui e Paratici, secondo me, quando si sono messi a sedere nella loro stanzina, tanto lì era inizio giugno e avevano già fatto tutto, e hanno elaborato il primo percorso tattico, lì non c'era Mastantuono,
2: no, c'era l'idea,
3: lì c'era il 4-3-3 chiarissimo, infatti
2: forti,
3: ti ricordi, cioè, da Coleuscio a Lang, tutti gli attaccanti esterni possibili del mondo, si diceva ne servirà almeno 4, no? E quindi l'inizio di partenza è stato questo, poi idea Mastantuono, 10-15 giorni per farla, ma già in Inghilterra, quando ancora non c'è Mastantuono, ma loro sanno che Mastantuono arriva, si passa al 4-3-2-1, d'accordo? Quindi un allenatore che cambia,
6: però, Luca, questa è l'intelligenza,
3: e quindi bisogna dar tempo all'allenatore per fare questo tipo di passaggio.
6: Non è un integralista, significa che non è un integralista, ha avuto l'opportunità di portare a casa un giovane talentuoso come Mastantuono. Allora lui dice, giustamente, sono pronto anche a cambiare l'atteggiamento tattico, quindi questi sono segnali che fanno ben sperare, secondo me, ecco. Non sarebbe preoccupante invece il contrario, dal mio punto di vista.
3: E guarda, non escludo, e poi ti saluto chiudendoti un ultimo parere tecnico, non escludo che se o con Ken o forse meglio ancora con Zirze, ma l'approdo finale potrebbe essere anche un 4-3-1-2 con Mastantuono dietro a due grandi attaccanti.
6: Ripeto, quando hai tanto talento puoi divertirti a sistemarlo in campo come vuoi, secondo me non sarà un problema, ecco. E lui lo sta dimostrando,
7: sì.
6: nel senso che non si è messo su un piedistallo battendo i piedi dicendo che io quel calciatore, non lo so, come successe con tutti, chi ha memoria elefantiaca si ricorda di Ancelotti con Zola al Parma,
3: che non lo voleva, sì,
6: quindi l'intransigenza di Ancelotti era per il 4-3-3 e Zola fu costretto ad andare a Chelsea, cioè per dirti, Grosso in questo momento si sta dimostrando un ragazzo intelligente ad oggi, poi vediamo, poi certo
3: ci ha Paratici alle spalle, quindi
6: certo,
3: voglio dire, c'hai anche chi ti conforta e ti sostiene. Grazie, certo. Giocondo,
2: grazie,
3: Giocondo,
2: come sempre.
6: A tutti voi, ciao Tommaso.
3: Un grande
6: ciao.
3: Abbraccio. Ciao, insomma, ciao. Ragazzi, qui arriva Palladino. Sì, io c'ho Palladino.
2: No, basta. Già so Dimitri Conti lunedì
3: arriva
2: sera.
3: Pellegrino.
2: Se ti ci metti anche te a parlare di Palladino, basta un Palladino.
3: Avete citato questa cosa di Zirze.
2: Tra l'altro molto più bravo da attaccante e da allenatore Palladino, si può dire.
3: Ma hai citato questa cosa di Zirze?
2: Lo dicono gli ascoltatori.
3: Cioè 3 milioni e mezzo, perché no, ragazzi? Via 3 milioni e mezzo di gas.
2: Vanna, qualcuno chiami i paratici e gli dica di prendere subito Zirze.
3: Cioè, Ken prende quasi 5 milioni di ingaggio, quindi anche...
2: E questo 3 e mezzo non segna tantissimo,
3: ma
2: non
3: lì
2: è uno stoccatore.
3: C'hai Pellegrino poi, infatti segnano.
2: Sì, infatti c'è anche chi scrive, siete proprio convinti che poi non arrivi una riserva di Pellegrino al posto di Ken?
3: Al posto di Ken è server? Cioè no, no, no. Allora, se lo scambio
2: è
3: poi,
2: Ken,
3: poi ci fermiamo,
2: non ti torna.
3: Via Ken, arriva Pellegrino, tengo Ken. Non me ne voglia
2: però
3: Pellegrino.
2: Una scommessa, eh.
3: Sì, però prendo Ken.
2: Sì.
3: Oggi prendo Ken. Ma Pellegrino più Ken è perfetto. Zirze più Pellegrino è ancora più perfetto, ma ne parliamo, dai, scriveteci 348 7513933, aspettiamo anche le vostre telefonate allo 0557.
2: Tipo quella di Alessandro, lo sentiamo al volo? Dai, ne approfittiamo, vai, che un po' di tempo ce l'abbiamo. Ciao Alessandro,
3: ciao Alessandro.
2: Dici.
7: Ciao, ciao ragazzi, buonasera. Ma vi sentivo prima ragionare sul disastro che Pradea ha fatto con Piccoli. Visto che siamo a sparare sulla Croce Rossa, facciamolo per bene. Mi dite un giocatore che ha comprato Pradè e prima ancora
3: Ken,
7: Pradè,
3: Ken,
7: Barone,
3: Ken, Fagioli, ecco.
2: De Gea,
3: De Gea, cioè no, io parlo di situazioni
2: Pradè,
3: nel mercato, cioè, lui ha fatto
2: su
3: anche
2: Barone
3: delle cose,
2: sarei più severo,
3: sì,
2: cioè,
3: Pradè ha fatto anche delle cose
7: nel
3: positive.
7: Nel corso dei 6-7 anni che ha fatto Pradè a Firenze, mi sembra che veramente ne abbia fatte di cotte e di crude. Ora,
3: cioè, no, no, ne ha sbagliate tantissime. Ora, non tutte,
2: sì,
3: ecco.
2: Non,
3: cioè,
2: tutte, non, però ne ha sbagliate.
3: Dico,
2: tante,
3: Ken
2: sì,
3: l'ha presa a 18 milioni, ragazzi. Oggi, se andiamo io e te, Alessandro, a vendere Ken, facciamo più plusvalenza, perché oggi Ken ha ammortizzato,
7: certo,
3: credo, a 5-6 milioni. Sicché, cioè, e questo lui ha preso un giocatore che aveva fatto zero gol. Poi io e te possiamo, o
2: ma
3: non so qual è il
2: nel rilancio è sempre stato De Gea era fermo da un anno.
3: De Gea da un anno, cioè io e te possiamo
2: in queste operazioni, anche Cataldi, Bove, erano calciatori un po' ai margini. Lui in questo era forte.
3: Sì, sì, sì. Ma i 27 di Piccoli non tornano.
2: È quando,
3: i 18
2: esatto,
3: per Som non tornano. Cioè, ma non tornano i 15 per Fabian, non tornano i 15 per Brescianini, non c'era più Pradema, uguale, ecco.
2: No,
3: cioè,
2: fra l'altro i 15 su Fabian, si è andato incontro al Bologna,
3: ecco,
2: Bologna ti viene incontro,
3: va bene,
2: chi lo sa.
3: Comunque, grazie.
7: Comunque ragazzi, riapro, posso?
3: Vai.
2: Certo, certo, vai al volo.
7: Riapro un attimo l'argomento Antognoni, ecco, solo perché me la sono tenuta per giorni e giorni, perché non ne volevo parlare, ma già che ci sono, qualcuno può far sapere a Joseph Commisso che in Italia c'è un proverbio che dice che i panni sporchi si lavano a casa. Poi gli va detto anche a Antognoni, perché ragazzi, cioè, le piazzate che stanno facendo da una parte e dall'altra non aiutano né una parte né l'altra. Cioè, andare a fare comunicati stampa non aiuta a riavvicinare la famiglia Commisso a Antognoni, e le risposte che arrivano da tutta la famiglia Antognoni non aiutano certo a riappacificare
3: Alessandro, non so se ti è capitato di leggere il mio editoriale di precedente, nei titoli c'era "è una storia senza vincitori". Per me qui stanno perdendo tutti, ecco, dopodiché...
7: Ma che ne ragionano tra di loro, che se la vedano tra di loro, e si chiudano in una stanza e se le riecano tutte e che arrivino a un punto che sia o di comune accordo o di comune discordia, non c'è problema. Però continua a fare queste cose in piazza, ragazzi.
3: No, ma ti aggiungo un'altra cosa. Ti aggiungo un'altra cosa, poi io chiudo come Luca Calamai, ma voi naturalmente potete scrivere tutto quello che volete. Cioè, oggi siamo a un paradosso che, mi devi credere, fa un po' sorridere tutta Italia. avendo io amici un po', per cui la Fiorentina ha ritirato la maglia numero 10, come avete visto non c'è la maglia numero 10 tra i giocatori della Fiorentina, ieri sono state, ma Antognoni non vuole essere coinvolto in niente, cioè è una cosa che cioè mi prendono un pochino in giro su questa cosa qua. Va bene, comunque
7: buon pomeriggio ragazzi,
3: grazie della telefonata, siamo andati un po' lunghi ma noi ci siamo. Noi ci siamo da stamani alle 8, sempre.
8: Dina la devo dire al volo, vai, perché dilla. Non ce la fo. Ma perché sono sempre stato iper severo, te mi sei testimone, sì. Ipercritico sulla proprietà, tanto più anche. È vero, forse la telefonata, il privato potrebbe. Però devo anche dire che l'uscita di Giuseppe Commisso, dal mio punto di vista, è una mano tesa.
3: Sì, sì, no, ma anch'io l'ho letta.
8: Cioè, fatico
3: così.
8: A leggerla come è, doveva andare sul privato. Lui ci ha provato, ragazzi. Cioè, rispetto a quello che ha fatto Joseph Commisso, non sarebbe successo.
3: Ma se te ci pensi alla Versiliana, poi mi portate questo argomento.
8: Giancarlo, infatti, ha ribadito: non ho niente contro Giuseppe,
3: non ho niente contro
8: Catherine,
3: quindi non ho niente nemmeno con il vecchio presidente Rocco Commisso. E allora facciamo tutto questo casino per Alessandro Ferrari? Mi sembra troppo.
8: Non lo so, però io che li ho sempre criticati, a Giuseppe Commisso non posso fare un applauso, ecco, per quella mano tesa.
3: Io devo dire che tutto questo per. Vabbè, torniamo subito.
9: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
10: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Convincenti e ambiziose le azzurre nei 50 d'orso agli europei di nuoto a Parigi. Le porte della semifinale si spalancano per una super Sara Curtis col miglior tempo e per la sempre performante Costanza Cocconcelli che è dodicesima. Curtis in particolare nuota in 27.31 controllando anche il passo negli ultimi 10 metri a 24 centesimi dal suo record europeo di 27.07. Anche la staffetta 4% che chiude la sua prova in terza posizione, il 3.38.70 ci garantisce l'accesso in finale. L'amara delusione per l'infortunio di Marcel Jacobs ha lasciato invece strascichi pesanti per l'atletica italiana. In primis la 4% maschile può sostanzialmente ormai mainare la bandiera. Inoltre il mancato oro, che appariva quasi scontato, ha complicato la rincorsa al primato del medagliere. Nel 2024 l'Italia, per la prima volta nella storia, dominò il medagliere con ben 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi. Tanti azzurri raggiunsero il picco di forma a giugno, proprio per l'evento casalingo di Roma, salvo pagare dazio un mese dopo alle Olimpiadi di Parigi. Il calcio: Juventus è scatenata sul mercato. Dopo settimane di valutazioni e trattative, i bianconeri sono vicini a chiudere due colpi, Zion Suzuki e John Lukumi. La trattativa per l'estremo difensore si è spostata da Parma a Parigi. Il Paris Saint-Germain ha acquistato il classe 2002 dal club ducale per circa 35 milioni di euro, ma apre comunque il prestito di un anno. Per Lukumi l'affare dovrebbe chiudersi sui 18 milioni più l'inserimento del terzino Juan Cabal, direzione rossoblu. Il tennis è vittoria dominante per Ben Shelton, che va in semifinale al Masters 1000 di Montreal dopo il successo contro Jakub Mensik per 6-3-6-1. Per Shelton si tratta della seconda semifinale 1000 in carriera. Per un posto in finale sarà derby americano contro Lirner Tin. Avanza anche Rafa Hodar, che diventa il primo giocatore nato nel 2006 a raggiungere una semifinale in un Masters 1000. Il 19enne madrileno ha superato Arthur Fils in 1 ora e 42 minuti di gioco e ora in semifinale affronterà Brandon Nakashima, che ha avuto la meglio in 2 set su Luciano Dardeli. Ciclismo: Diego Ulissi ha rinnovato di un anno il suo contratto con l'Astana. Il corridore toscano a 37 anni non sceglie dunque di appendere la bicicletta al chiodo e continuerà per almeno una stagione con l'intento di mettere la propria esperienza a disposizione della squadra e dei corridori più giovani. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
11: Oh, grande Tommaso.
12: Pietro.
11: Allora?
12: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
11: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
12: Ma davvero?
11: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
13: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
14: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
16: Radio Firenze Viola.
17: Però scusate una cosa, Luca, mettiamoci d'accordo. Te tu dici giustamente, se va via Henna arriva un altro grande attaccante e Pellegrino l'hai sostituto di Piccoli. Anch'io ero rimasto così. Niccolò 20 minuti fa ha detto tutto il contrario, però Ceccarini ha detto che il sostituto di Ken è Pellegrino, quindi o è cambiata la strategia o non so che cosa sta succedendo, perché un conto comunque è partire con Ken titolare e Pellegrino in panchina, e un conto è partire un Pellegrino titolare e un Pinamonti qualsiasi in panchina, e stona anche con il mercato che sta facendo la Fiorentina. Se c'è verso avere un po' di chiarezza, perché io non ci sto capendo più nulla, ma magari sono limitato io, eh.
18: Non lo so se tu hai ragione, perché il Nick ha detto ieri, oppure ho capito male io, per l'amor di Dio, che Pellegrino viene, ok, la riserva di Ken. Se va via Ken verrà preso uno che faccia il vice Pellegrino. Così mi sembra di aver capito, ora però datemi il beneficio di dubbio.
19: Date. Ciao Luca, ciao Solu. Guarda, ve la butto lì. È un'idea che mi sono fatto io per quanto riguarda l'ipotetica vendita di Ken. Ma se la Fiorentina, mettiamo caso, prenda, come avete detto poco fa, 40 più 5, 45 milioni da Ken, per Ken, scusate, e investe su un grandissimo esterno ala a sinistra e un mediano alla Matic, la Fiorentina, secondo me, avrebbe fatto con Pellegrino e l'alternativa a Pellegrino, avrebbe fatto un capolavoro. Secondo me, perché io reputo Pellegrino un potenziale uomo da 20 gol a campionato. Saluti Davide.
20: Buongiorno ragazzi. Allora, io volevo salutare, abbracciare simbolicamente il signor Antonio Caliendo, il signor Furio Valcareggi e naturalmente Alessandra Antonioni, che hanno espresso la verità vera, sottolineato tre volte, sul grande Giancarlo Antonioni, che oltre a essere stato un grande campione di calcio è stato ed è un grande uomo e intenditore di calcio. Grazie, Walter da Roma.
21: Buonasera. Che dire, operazione fenomenale da parte di Paratici su Piccoli, e penso che Pellegrino voglio dire una cosa: quando finisce l'allenamento rimani sul campo a tirare le punizioni, tu c'entri subito nel cuore. E su Ken dico quello che ho detto due mesi fa: se rimane sono contento, se va via se va bene uguale. Con un direttore sportivo così io non mi preoccupo.
22: Ma a me Pellegrino non mi piaceva, ora invece non me l'avevi fatto piacere per forza e sono proprio curioso, speriamo che venga e che faccia lì, se no poi dopo me la rifò con voi.
3: È chiaro.
23: Ciao ragazzi, grazie della compagnia, ma c'è una differenza enorme tra Piccoli e Pellegrino. Pellegrino è un argentino, è forte di testa, c'ha tecnica, c'ha un margine di crescita enorme, è stato un colpo eccezionale, può giocare anche con Ken e allora l'attacco ci sarà da vedere. Poveri gli avversari, forse.
24: Ciao a tutti, sento troppo pessimismo su Piccoli, non vorrei che poi ci siano rimpianti di questo giocatore, speriamo di no, speriamo di no.
25: Per me Pellegrino è un ottimo attaccante che sicuramente migliora la rosa. sono curioso di vederlo all'opera, soprattutto accanto a Ken, perché penso che rispetto a Piccoli abbia delle caratteristiche diverse, complementari a quelle di Ken, per cui potrebbe essere la sua riserva ma anche la sua spalla, quindi ci potrebbe far giocare anche con il 4-4-2, che è un modulo che potrebbe servire per molte partite. Quindi bravo ancora una volta a Paratici per questa operazione, sono molto contenta, fiduciosa, e tifiamo Viola e cerchiamo di essere tutti compatti, anche se dovesse venire qualche partita storta, ci sta, perché è una squadra che adesso sta venendo su e sta venendo su alla grande. I giocatori ci sono, ora è tutto in mano a Grosso. Saluti da Claudia da Castellabate.
3: Bene, 348-7503-933. Sto cercando un po' di ricostruire anche l'intervento, sì, di Niccolò,
1: sì, sì,
3: poco
1: sì,
3: fa, il Viola amore mio. Però, come avete sentito, due ascoltatori, due versioni diverse. Quindi ora
1: no, io poi
3: sto abbeverando a Niccolò. L'ho sentito stamani all'8:30. Diceva: occhio, perché il Como può farsi vivo. Nel frattempo arriva Pellegrino perché esce Piccoli. Punto. Poi vediamo,
1: no,
3: quando
1: Pellegrino
3: uscirà
1: è un
3: Ken.
1: Titolare, nel senso che se domattina ti viene, va via Ken, hai Pellegrino che fa un titolare. Ma ripeto, a me Niccolò Ceccarini, ma poi lo sentiremo, ha detto che addirittura se andava via Ken loro cercavano un centravanti più forte.
3: Capito,
1: di Pellegrino,
3: sì.
1: Poi il problema è ragionate sempre sull'ottica del reparto. La Fiorentina prende un Lautaro Martinez sull'esterno, cioè un attaccante,
3: sì,
1: esterno fortissimo. Allora è chiaro che non hai bisogno, quello forte è quello, perché Affettia farà un grandissimo colpo ancora. Quello forte è quello che si somma a Pellegrino e puoi andare a cercare un attaccante che a questo punto diventa veramente un'alternativa e basta. Ma che arriva, ecco perché Zirkzee sarebbe perfetto. Zirkzee può fare tanti ruoli, non è proprio una prima punta eccezionale, ma che arriva ancora un giocatore fortissimo, io di questo ne sono sicuro al mille per mille, assolutamente, questo non ho dubbi. Vorrei rasserenare sulle punizioni. Pellegrino imparerà a cacciare punizioni, ma il fuoriclasse sulle punizioni ce l'abbiamo,
3: dice,
1: è Mastantuono. Quindi
3: cioè, dice,
1: l'anno scorso noi avevamo un grande problema,
3: cioè, due o tre video impressionanti da
1: lui
3: casa
1: ha un
3: sua.
1: Calcio impressionante, quindi anche questa situazione l'abbiamo coperta alla grande. E io ve lo ripeto, io per me la garanzia è Paratici, cioè se io non posso fidarmi di quello che mi dice Paratici, di quello no che mi dice, di quello che fa Paratici, di quello che è il lavoro di Paratici. Paratici sta costruendo una grande squadra.
3: Allora aspetta, perché voglio dire, è casa nostra, per cui ne approfittiamo, vediamo se mi riesce.
2: Poi se Ken dovesse andare via prenderanno un altro.
3: Aspetta, ve lo rimetto dopo.
2: Ho semplicemente detto che Pellegrino lo prendono, poi se Ken dovesse andare via prenderanno un altro per sostituire eventualmente Ken, ma semplicemente questo.
3: Posto?
1: Quindi siamo
3: non ha detto arriva Pellegrino al posto di Ken. Noi vi vogliamo bene, ma io ve l'ho già detto ieri, fatti amicizia lunga, cioè cercate di ascoltare che si
1: e
3: dice,
1: poi,
3: perché
1: lo ripeto,
3: sennò così salta tutto.
1: Arriva uno forte, ve lo ribadisco, se la Fiorentina trova l'attaccante esterno, ho fatto l'esempio di Lautaro Martinez, ma ne potrei fare altri, cioè l'attaccante esterno da gol, da 13-14 gol, è chiaro che poi non è che ne compri 40. Allora poi vai a completare il reparto con una riserva, ve lo ripeto, quest'anno non facciamo le coppe, quindi c'hai meno.

0: si comporta in maniera diversa. Qui il ragionamento è diverso. Io ho una sensazione che sta maturando, Tommaso, e quante volte anche te dicevi: bah, io la sensazione li manda via tutti, se può li manda via tutti. Non è più solo una valutazione se è stato un anno sbagliato, se stanno bene, se stanno male. Cioè, avete la sensazione che oggi
1: ricostruisco tutto.
0: La Fiorentina dei vecchi c'è De Gea,
2: Ranieri,
0: che non è titolare,
2: che non è titolare.
0: Io parlo
2: Fagioli,
0: di titolari, che
2: Fagioli,
0: non so se Indur, è titolare. Indur non so se è titolare.
2: Stop.
0: Ken se resta, cioè sì. Diciamo 8/11 possono essere 9. Ecco, e ragazzi, e questa è la volontà. Lui vuol proprio azzerare, vuole mettere facce completamente nuove, non vuole niente di un anno maledetto, o pochissimo.
2: Se no, come dice Alessandro, secondo me Ken ha preso la 9 perché vuole riavvicinarsi ai tifosi e far vedere che non è da meno ed ha le spalle larghe per reggerla, orgoglioso com'è.
0: Se è così mi piace, io un anno ancora ci crederei. Okay?
2: Sì.
0: Ti dico francamente, un anno ancora
2: ancora più responsabilità,
0: Però c'è Paratici. C'è Grosso, c'è,
2: basta,
0: c'è.
2: Basta, qualcuno gli dica chi l'ha indossata quella maglia, quindi meno gridi e più presenza
0: e
2: in campo o in tribuna quando giocano compagni di squadra. Perché il 9, quello vero, e non era assente quando doveva venire in tribuna a vedere gli altri giocare.
0: Giocava un'infiltrazione alle
2: camicie. A me fa piacere, tutti contenti, io so così, so pesci, so l'ascendente leone e mi restano legate al dito, tant'è vero il mio primo pensiero è: se lui veramente vuole prendersi la Fiorentina come non ha fatto in due anni, perché io in due anni una dichiarazione d'amore a questa squadra che lo ha rilanciato quando aveva segnato due gol in stagione e l'Atletico Madrid l'aveva anche rimandato a casa, non l'ho sentita. Gli ho sentito dire resto come se ci facesse un piacere l'anno scorso alla presentazione. Lo dica tra un balletto e una canzone,
0: oppure fa una canzone
2: sui social
0: per
2: Instagram, ma dica: voglio il 9 della Fiorentina perché significa storia, perché voglio fare 20 gol con 9 viola sulle spalle.
0: Bravo, mi piace, sottoscrivo.
2: Ma lo
0: totalmente.
2: So se glielo chiedo le iene se lo fa.
0: Caro Ken, ricordati.
2: Oh, amici, sul 348-751-3933 mandateci solo note audio o note vocali, non chiamateci, perché vedo che c'è chi chiama a diritto, non si può rispondere su quel numero. Ce l'abbiamo il nostro, tanto anche con lui si fa altro che parlare di Ken. Sono stato anche in vacanza, guarda, ma devastato.
0: Perché
2: tutti
0: lui
2: i giorni,
0: di che linea è?
2: No, tutti i giorni che fanno con Ken, cosa non fanno con Ken.
0: Ma
2: a un certo punto
0: hai
2: fatto: Ernesto, mi fai pigliare il sole serenamente?
0: Cioè, Ernesto Poesio trattato così. Ernesto, buongiorno.
3: Ciao, ciao. Manda mia, vedi?
0: Ma io pensa se ci creda a questo qui.
2: Si alzava la mattina, allora, e che si fa con Ken?
0: Cioè, la prima cosa diceva.
2: Sì, mi fai fare un caffè. Sì.
0: No, l'ultima cosa che diceva qual era?
2: Secondo me vendono Ken.
0: No, non è vero.
2: Sì, con il mirto in mano.
0: Ma perché disegni questo povero uomo così?
3: Tra
0: non è vero.
3: Io verrei Ken. Quindi l'idea di Luca, sono perfettamente d'accordo con Luca.
0: Mamma mia.
3: Come Ken, trovarne uno più
0: bravo.
3: E poi in un contesto così di una squadra come sta nascendo, assolutamente interessante, che sicuramente porterà tanti palloni lì davanti, insomma. Io prima di privarmi di Ken ci penserei, ecco.
0: Senti Ernesto, sei sorpreso nemmeno più di tanto da questa Fiorentina, che da come sta nascendo, anche dall'investimento sulla qualità, da un Paratici.
3: Sono sorpreso dall'investimento di soldi.
0: Sì, oggi leggevo.
3: Ma ormai non più, nel senso, ci siamo sorpresi in questo mese e mezzo, ora francamente, certo, se vai adesso a vedere la situazione della Fiorentina e delle altre squadre è impressionante il divario, ma il divario non a livello, voglio dire, di tecnico, cioè di rosa, ma a livello proprio di mercato, cioè di quello che ha fatto la Fiorentina, di quello che ha speso la Fiorentina rispetto alle altre, cioè sono tutte ferme. Basta guardare un po', no, oltre i nostri confini. A Napoli sono con le mani nei capelli perché non riescono a comprare un giocatore, a Milano l'Inter uguale, la Juventus uguale, è stata dietro l'attaccante una vita, insomma, sono ancora col problema del portiere, cioè, la Juventus sono ancora con Di Gregorio che fa le papere, abbiamo finito.
0: No, deve aspettare il regalo del Paris Saint-Germain, pensiamo
3: appunto.
0: Che

0: lo cioè, paga il Paris Saint-Germain, dice tieni poveracci, ti do
1: la
0: questo.
1: Roma c'è il solito Gasperini che è arrabbiatissimo con tutti, nonostante ci sia preso il suo dirigente preferito, adesso di nuovo
0: no, dovrebbe essere arrabbiato con se stesso, perché ha fatto ormai lui parla allo specchio e si arrabbia, poi fa dirigente, dice Gasperini porta pazienza, fa tutto lui praticamente,
1: fa tutto da solo. Quindi francamente vedere quello che ha fatto la Fiorentina è quasi strabiliante, sorprendente, cioè un qualcosa che anche a livello nazionale andrebbe studiato, cercato di capire com'è possibile che la Fiorentina stia inserendo tutti questi soldi sul mercato. Cioè in questo momento la Fiorentina sta foraggiando quel poco di mercato che stanno facendo le altre, anche perché ha comprato un po' da tutti, ora anche il Parma altri 25 milioni
0: che il Parma ha comprato l'attaccante con i soldi che gli dà la Fiorentina di Pellegrino. Perché esatto. Così, ragazzi, comprava Romero, qual è quell'argentino? Romero,
1: quindi francamente sorpreso, più che sorpreso, insomma, quasi entusiasta, nel senso che è un qualcosa che non pensavamo e non era neanche che fosse emerso all'inizio così. Ecco, si era capito certo che Parati ci avrebbe operato, soprattutto dopo che era stato in America, con mano libera, ma che avrebbe dovuto anche guardare un po' i conti. Invece qui mi sembra che per il momento proprio si stia per noi va benissimo, cioè, non dovendo noi essere, voglio dire, stare noi a stare ai conti della Fiorentina, ci dovranno pensare loro, ecco, dovendo invece stare attenti e guardare ai giocatori che arrivano, alla squadra che cresce. Francamente siamo tutti in attesa di vederla in campo.
0: Non c'è c'è una voglia spasmodica di vederla in campo.
1: Ma
0: io francamente,
1: perché come dicevi prima, sono 7-8 i giocatori titolari nuovi che scendono già con la Roma, tra l'altro con un vantaggio secondo me pazzesco, perché molti di questi giocatori sono arrivati molto presto.
0: Sì.
1: Quindi mentre gli altri sono lì ancora a decidere chi è appunto il portiere o chi è cioè già fatto la tournée in giro, le amichevoli, c'è fatto la preparazione, quindi c'hai un vantaggio. Penso alla prima con la Roma, che soltanto 2 mesi fa, quando è uscito il calendario, ci siamo messi le mani ai capelli dicendo vai, insomma, poteva esserci un inizio un po' più semplice. Io fossi il tifoso della Roma ora, insomma,
0: qualche pensiero ce l'avrei,
1: quell'esordio lo guarderei con più preoccupazione, perché in questo momento la Fiorentina ti arriva con un entusiasmo pazzesco, con un sacco di giocatori importanti, forti, presi, nuovi, insomma, vediamo,
0: non c'è dubbio.
1: Magari campo dice un'altra cosa.
0: No, però noi ragioniamo su quello che è la valutazione
1: che
0: oggettiva. Senti, adesso poi, sfruttando la tua competenza tecnica, e in questo caso mi farebbe tanto piacere ovviamente coinvolgere anche Tommaso Loreto, quindi vi chiederò che tipo di percorso vi aspettate, che tipo di centrocampo vi aspettate, che tipo di trequartisti vi aspettate, bla bla bla bla. Però prima ti faccio una domanda complicata, ma tanto so che te non hai mai paura di affrontare domande complicate, perché ti chiedo una valutazione su una figura che ho la sensazione sia ancora per molti di noi molto misteriosa. Mi riferisco al presidente Giuseppe Commisso. Nelle valutazioni i tifosi sono ovviamente entusiasti, perché ovviamente io non so, non ha sbagliato una mossa da quando
2: era partito, cioè quei primissimi comunicati non mi convinsero.
0: No, però io parlo del finale, no, di questo
2: da quando è tornato in America,
0: quando innesti una marcia e vai, no? Però noi non ci abbiamo un confronto con l'uomo, quindi non è che ne abbiamo una valutazione, quindi ti chiedo una valutazione non semplice. Sai, sono anche in tanti che dicono ogni persona poi è se stessa a un certo punto, no? È chiaro che nel momento in cui lui prende il posto di un padre familias estremamente presente, forte, di grandissima personalità come Rocco Commisso, è chiaro, finché c'era il babbo, era il capo, era il riferimento, era un uomo a cui tutti andavano a chiedere cosa si doveva fare. Poi ti ritrovi al comando, bene o male, e poi diventi te stesso. Ecco, se pensi che quello che vediamo anche nelle scelte coraggiose, nel non avere paura anche di accettare certe sfide, è figlio di questo presidente che dovremmo imparare a conoscere?
1: Sicuramente dovremmo imparare a conoscere, perché banalmente non lo conosciamo.
0: Esatto.
1: Per forza di cose. E il fatto che venga ora, no, per il centenario, sì, credo sarà una grande occasione in questo senso. E l'impressione, io così, ecco, quello ne parlavo proprio con Tommaso.
0: Quindi non di Ken, parlava di queste cose più serie.
1: Parlavo invece di questo e gli dicevo che quasi è come se ci fosse una nuova proprietà, come se ci fosse stato un cambio di proprietà.
0: Esatto, esatto.
1: Ed è anche questo è in qualche modo incuriosisce tanto, perché è innegabile che ci sia stato proprio un cambio stravolgente, ma anche all'interno proprio della stessa Fiorentina, della stessa società, questa cosa si respira. E proprio, insomma, i 7 anni che abbiamo passato, li ricordiamo tutti, e sappiamo quali sono stati i limiti di quei 7 anni, e fra i limiti, lo sapete, io non ho mai apprezzato molti di quel modo di gestione, certo, della Fiorentina, c'è stato proprio così l'accentramento totale e soprattutto questa sorta di cerchio familiare che c'era intorno a Commisso, Barone, Ferrari, poco altro, Paradè, in cui tutti erano sostanzialmente intoccabili, in cui non si poteva mettere in discussione nulla, e con questa convinzione di essere sempre nel giusto la Fiorentina è andata a sbattere spesso. E qui mi sembra che ci sia proprio, per questo dicevo, quasi un'altra proprietà, nel senso che è proprio il modello che è diverso.
0: È vero,
1: cioè,
0: è vero.
1: Se prima c'era un'idea di, vogliamo dire, noi abbiamo sempre detto la Fiorentina all'americana, ma la Fiorentina di Commisso era molto italiana, sì, vecchio stampo.
2: Con noi o contro di noi?
1: Sì, ma italiana vecchio stampo, appunto, col presidente padrone, non so, sì, come dire,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Qui invece c'è veramente una forse un modello più moderno. Il presidente della Fiorentina nuovo ha deciso di affidarsi al miglior manager sulla piazza, perché era possibile andarlo a prendere. Lo ha preso, gli ha affidato un budget che non sappiamo quale sia, noi a questo punto vediamo,
0: non lo sappiamo, non
1: ce ne frega niente, e gli ha detto fai la squadra. Punto. Non è che mi devi telefonare per dire posso chiudere, non posso chiudere, cioè prendi e vai, fai.
0: No, ma
1: poi
0: guarda,
1: dopo ne risponderà,
0: certo, cioè, no, Ernesto, guarda, dici, ha fatto una fotografia bellissima come sempre,
1: e quindi io credo che sia proprio questo il grande cambio,
0: perché se ci pensi,
1: avendo la possibilità di avere, voglio dire, delle possibilità economiche importantissime, perché noi sappiamo che la famiglia Commisso, il patrimonio è tra i più importanti della Serie A.
0: Non c'è dubbio, ma guarda, hai fatto una riflessione che se mi permetti vorrei completare, ma
1: certo,
0: noi siamo orgogliosi di averti con noi perché hai veramente una visione a 360 gradi. Cavalcando la tua riflessione, se te ci pensi, è arrivato un responsabile del Viola Park. Chi mai avrebbe immaginato un responsabile del Viola Park? È arrivato un responsabile degli scouting di altissimo livello, è stata rifatta tutta la catena degli scouting, completamente diverso. Paratici ha scelto l'allenatore della primavera, Andrea Zoli, che nel tempo diventerà il responsabile probabilmente di tutta l'area giovanile, tutta una cosa mai pensata. È arrivato un altro dottore, che è vero che è andato ad accompagnare il vecchio dottore.
2: Sì, però secondo me parte tutto da Paratici.
0: Sì, ma cioè, è dalla società che gli ha dato la possibilità di farlo.
1: Sì,
2: però
0: prima lo potevi fare.
2: No, prima Paratici avrebbe detto vorrei un nuovo dirigente,
0: no.
2: Poi vorrei un nuovo medio, no. E quindi Paratici avrebbe detto allora sapete che fatelo da solo.
0: Però Joseph Commisso,
1: ma infatti Paratici non veniva prima.
0: Quando
2: lo cercava,
0: quando con un'immagine bellissima, Ernesto ci dice sembra quasi un'altra società, è così,
2: sì, sì.
0: Cioè è stato ridisegnato, se vi ricordate, ora torna tutto, quando Paratici ci dice sì, qui c'è anche da rifare la società, non solo la squadra.
2: Ma quindi quando in questi 7 anni qualcuno si è azzardato a dire che la Fiorentina sbagliava su tante cose, non lo faceva per partito preso, perché restava fuori dal Viola Park?
0: Questa
2: è qui viene fuori i pesci ascendente Leone,
0: ma ha ragione, dice delle cose
1: no, no, ma
0: è... però ecco, così. Oggi a me piace guardare, ha ragione, lo ribadico, piace,
2: poi oggi si gode,
0: però oggi è gode, più bello, cioè... immaginare che cosa può diventare questa società,
2: sì, sì.
0: Oggi questa è una società che investe sui 2010 fortissimi. Ci vedi in ogni settore, poi sbaglieranno, certo, si sbaglia tutti, poi magari speriamo di imboccare le prime partite, però è veramente, ecco perché io dico, non lo conosciamo Joseph Commisso, ma io spero che lui diventi ancora di più presente nel ruolo che gli compete, chiaramente, perché secondo me merita un grande applauso. In questo, come te lo immagini centrocampo titolare? Come ti immagini il modulo conclusivo di un percorso? Come ti immagini la coppia di difensori centrali, caro Coesio?
1: Mica facile.
0: Se no te lo chiede a te,
1: No,
0: poi lo chiede anche a Tommaso.
1: No, ma tanto viene. Perché il 4-3-3 al momento non lo puoi fare, no? Inteso proprio...
0: nudo e crudo, usiamolo così.
1: 4-3-2-1, poi a me, lo sapete, non è che mi piaccia tanto, insomma, poi alla fine è come sta in campo, no? Non è tanto. Però il tipo di giocatori, è chiaro che se hai dietro, diciamo, due trequartisti, come al momento hai, invece che due esterni, è chiaro che un po' ti cambia,
0: certo,
1: ti cambia il gioco. Ma questo magari vuol dire che si vanno ad allargare le due mezzali, si può andare ad allargare a ta, si può andare a allargare, cioè. Un po' come faceva anche nel Sassuolo, faceva Laurenté, cioè quello poi è l'allenatore, no? Lì che vede come muovere i giocatori. A me quello che piace è che sono tutti giocatori, sembrano tutti giocatori di personalità, e quindi andranno anche loro a interpretare il gioco. Io spero, certo, che si rivelino così. Perché una delle mancanze, secondo me, delle ultime Fiorentine è stato proprio questo, cioè giocatori che interpretavano poco da solo il gioco, mentre poi nel calcio di oggi c'è bisogno del giocatore che capisce la partita, che capisce dove stare in campo, che si sa posizionare. E il centrocampo io me lo immagino sicuramente con Ulai. Che io posso dirvi che è l'allenatore, è il giocatore che mi intriga di più,
0: tutti
1: questi nomi roboanti, a me per quel poco che ho visto è un giocatore che proprio mi piace.
0: E pensa alla bellezza che siamo qua, io per esempio invece sono innamorato di Attà, l'eleganza di Attà, io ho rivisto i fenomeni della Fiorentina nel controllo, nel saltare l'uomo, nell'uscire dalle situazioni, e pensa, possiamo, siamo due giornalisti non più giovani, quindi te molto più giovane di me, ma con anche un vissuto, c'è più di un giocatore che ci sta facendo, e ancora probabilmente
2: ancora non si è visto nulla di Mastantuono,
0: ecco, un altro può dire Mastantuono, ti immagini la bellezza di che cos'è la Fiorentina,
1: no,
0: oggi?
1: Infatti, quindi io me lo immagino così, con Ulai a ta. E in questo momento il terzo
0: Fagioli.
1: Non è facile, perché c'ha Indurre, c'ha Fagioli,
0: poi arriverà
1: che potrebbe tornare. Fagioli potrebbe anche tornare a fare un po' quello che secondo me gli riesce anche meglio,
0: la mezzala, poi se arriva Tosved,
2: poi magari lo vendono, sì. Però
1: al momento si parla, al momento,
2: no, io
1: da qui che c'è ora,
2: c'è da far guardare un volo,
1: sicuramente è un centrocampo di grandissima qualità, è un centrocampo
0: bello,
1: è un centrocampo bello, ragazzi, cioè,
0: poi c'hai una riserva giusta, c'ha una riserva giusta come Mandragora, tipo fa tante cose, c'hai il Dur che sta crescendo, ragazzi,
1: al momento c'è anche Brescianini che comunque come riserva
0: insomma
1: vale, secondo me le riserve delle grandi squadre,
0: c'è di peggio,
1: sì, c'è di peggio,
0: quindi. Allora, sperando che tu non chiami stasera Tommaso Loreto per chiedergli cosa fa Ken,
2: no,
0: perché
2: guarda, ne ha sentito troppo,
0: vabbè, certo. grazie Ernesto.
2: Ciao Ernesto.
1: Ciao a tutti.
2: Allora, no, mi è venuto in mente Fagioli perché al volo facevo riferimento al pezzo di stanotte di Lorenzo Marucci, che giustamente è andato a guardare attualmente quello che è il saldo di mercato della Fiorentina da Transfermarkt, entrate per 14,98 milioni, fai 15 per semplicità, spese per 100,30.
0: No, non mi torna, secondo me sono,
2: poi,
0: entrati,
2: sai, qui
0: sono entrati più soldi, gli ultimi saranno quelli dei Favazzulli. Allora, prima di fermarci, possiamo farci un minimo, posso fare
2: se
0: un appello?
2: Se no non ci fermiamo nemmeno,
0: no, posso
2: siamo
0: fare...
2: liberi, no, ci fermiamo, eh?
0: Posso
2: vai,
0: fare un appello, cioè, perché oggi ho ricevuto due o tre messaggi di amici miei, cioè, che mi fanno,
2: ora l'ammazzo,
0: e ci fanno i complimenti perché ci siamo solo noi a raccontare la Fiorentina e noi vi ringraziamo, ed è, credeteci, non è un sacrificio normale per una dirigenza, per un gruppo di lavoro, per tutta una, non è un, allora, se facciamo un qualcosa di cui, che vi fa piacere, voi ci potete dare una mano solo quando incontrate un amico e dice nessuno parla più di Fiorentina, magari, ecco, dice no raga, vai su a cercarci su, a cercare sul DAB Radio Firenze Viola, vai a cercare sul 92 Radio Firenze Viola, ecco, questo è, se facciamo un qualcosa che vi fa piacere, vi accompagna, è il modo migliore per ringraziarci, trasmettere agli altri, non è casuale il verbo che ho scelto, che noi ci siamo e noi siamo in onda. Vai!
2: Oh, che ne pensi del fatto che rischiamo di avere anche Dodò come terzino il prossimo anno insieme a João Mario e Jiménez?
0: Non
2: questo
0: ci credo.
2: Per quello che ci raccontava anche Niccolò.
0: Ecco, qui
2: il rinnovo annuale.
0: Niccolò,
2: no?
0: Sa le notizie, per cui Niccolò vi dice che esiste un gentleman agreement fatto a suo tempo tra i manager di Dodò, che prevede che nel caso in cui Dodò non andasse via alla cifra che vuole la Fiorentina, insomma rimanesse alla Fiorentina, allora la Fiorentina allungherebbe di un anno il contratto e il giocatore accetterebbe questo, perché oggi il giocatore, lo ripeto, se non allunga il contratto fra 10 mesi sarebbe libero. Ah, non sarei piacevolmente stupito se Dodò facesse questo gesto. B, la Fiorentina avrebbe troppi terzini destri, anche se mi hanno detto che João Mario potrebbe giocare a sinistra, ma sarebbe un adattato. No. C, io immagino che sarà quello che succederà, ma succederà, io penso, la stessa cosa per la Fiorentina con Tosved, che a 4-5 giorni alla fine del mercato arriverà la società, che sostanzialmente è già d'accordo con Dodò, verrà dalla Fiorentina e dirà: li vuoi 7 milioni per Dodò? E te, Fiorentina, li dovrai prendere, perché secondo me nel momento in cui poi andrai a chiedere a Dodò, ma te me lo allunghi di un anno il contratto, lui dirà: ma io voglio andare a giocare in Radio Firenze Viola, sì. E quindi, e la stessa cosa succederà su Tosved. Ora vedete, era inevitabile che ora il Sassuolo sta facendo uscire società interessate a Tosved, ma siccome
2: perché
0: penso io, perché certo che Tosved non gli allunga il contratto, provano a venderlo, ma se come penso io Tosved ha già un accordo con la Fiorentina, Tosved ti dirà di no a tutti, e a 5-6 giorni dal mercato arriverà la Fiorentina e dirà al Sassuolo: senti, ma lo vuoi Fabian 2 milioni per Tosved? E alla fine vedrete se non sarà Fabian, sarà un altro giocatore,
2: Bresciani.
0: Alla fine, certo, finirà a questa maniera. Noi ci siamo già passati con Chiesa, ragazzi,
2: non so.
0: Vi ricordate quando Chiesa, la Fiorentina gli mise sul piatto il Liverpool che gli offriva una mancata di soldi, Chiesa faceva no no no no no.
2: Juve.
0: Chi arrivò l'ultimo giorno di mercato? La Juve,
2: cioè.
0: Lui disse: io
2: Nico
0: o vado in scadenza, o vado,
2: sì,
0: in scadenza,
2: sì.
0: Oppure, e questo, una volta sei martello, una volta sei chiodo, e la Fiorentina è martello su Tosved, ma purtroppo
2: diciamo che ad oggi ci tocca provare a leggere nella palla di vetro, a prevedere il futuro, perché tutta una fase 2 del mercato ancora non si è sviluppata e si svilupperà nei prossimi giorni.
0: Te chi ti immagini come difensori centrali contro il Benevento?
2: Dragusin e bel ballottaggio.
0: Per me
2: mi sembra abbia giocato Prongracic, no, non me l'aspetto,
0: non
2: perché
0: l'aspetto.
2: Quello si è allenato meno. Quindi io vedo ballottaggio, Vieri, Ranieri.
0: Vieri.
2: E Prongracic è arrivato. Forse Vieri, che ha giocato più amichevoli, però
0: centrocampo
2: la do quasi alla pari. Io farei quello delle meraviglie: Ulai, Fagioli, Attà. Goodwood, Mastantuono, Ken.
0: Vai, mi
2: subito,
0: piace.
2: Tutta
0: piace.
2: La qualità.
0: Terzino destro?
2: Terzino destro a scelta. Cioè
0: no,
2: Mario, non mi è dispiaciuto a me Jiménez.
0: Quindi
2: Jiménez, Valdepeñas a sinistra.
0: Ricordatelo, poi di questo parleremo.
2: Torno sulla palla di vetro perché in questa fase 2 del mercato ci abbiamo inserito, no, tutto questo discorso futuribile del Como,
0: sì,
2: per Moise Kean. E allora io ringrazio molto Luca Bianchi, collega di Wincantù, che andiamo a disturbare peraltro in una giornata anche di relax, perché è meritatamente in ferie, ma mi ha dato disponibilità,
0: grazie,
2: per darci qualche aggiornamento su questa probabile e potenziale futura nuova offensiva del Como per Ken. Luca, ciao, buon pomeriggio,
0: grazie ancora,
2: per noi.
0: Grazie ancora,
3: buon pomeriggio a voi, ma ci mancherebbe, per me è un piacere anche in ferie parlare di calcio, è sempre bello, quindi veramente grazie a voi dell'invito, è un piacere.
2: Poi allora, ecco, non so quante altre volte in passato il Como in ottica Champions pensava a un attaccante come Ken,
3: ma in realtà neanche in ottica Europa, quindi è tutto nuovo, è tutto nuovissimo, perché non si era mai parlato di cifre così alte, se pensiamo anche che l'acquisto più oneroso a storia del Como è stato lo scorso anno di anzi quest'anno con Chalobah di 30 milioni, insomma. Sì. Quindi con Suchen parliamo addirittura dai 35 ai 40, quindi è veramente tutto nuovo, è nuova l'Europa, è nuova la Champions, sono nuove queste attenzioni che tutta Italia e tutto il mondo sta riservando al Como, quindi è veramente bello la novità e anche interessante capire adesso il Como come chiuderà il mercato. Sicuramente Ken, come poi si diceva, insomma, è un giocatore che a Fabregas piace tantissimo ed è un giocatore che attira molto l'interesse da parte del Como, anche e soprattutto per un discorso di liste, perché
0: è italiano, Como, ragazzi.
3: Esattamente, è italiano e al Como manca soltanto un giocatore per completare, diciamo, il quadro delle liste, manca un giocatore del vivaio nazionale e di conseguenza Ken sarebbe perfetto, proprio perché essendo cresciuto in vivaio nazionale, essendo italiano, sarebbe il 21esimo giocatore pro, se vogliamo così, perché poi si aggiungerebbero i giovani, della lista UEFA del Como, di conseguenza insomma sarebbe anche la ciliegina sulla torta un po' della formazione e anche del mercato del Como, perché insomma Ken, parliamo di un grandissimo giocatore, a Firenze al netto della stagione un po' difficile scorso anno, ma insomma ve lo siete potuti godere molto bene la stagione precedente, un giocatore che in Serie A può fare la differenza e che in Champions League l'ha assaggiata giusto un pochino con Paris Saint-Germain e Juventus, e il Como insomma vorrebbe ridargli la chance di giocare la competizione più importante d'Europa, insomma, quindi diciamo che l'operazione è molto onerosa, poi il Como ci ha abituati comunque a colpi importanti, di conseguenza non sorprende l'interesse, soprattutto il fatto che insomma la trattativa si stia accendendo secondo le ultime indiscrezioni.
0: Ecco, ti chiedo innanzitutto una curiosità, così mi aiuti a rispondere ai tanti amici che mi dicono: ma scusa, ma come fanno ora a spendere soldi,
2: già Chalobah ce l'ha detto,
0: e non hanno, e ora sono anche sotto, diciamo, il controllo dell'UEFA, ecco, come possono anche trovare altri 40 milioni in questo caso? Perché?
3: Ma sicuramente il Como ragiona in un'ottica che è una società che poi comunque col fatturato e con la possibilità di rientrare negli investimenti, magari non tanto sul campo, con magari eccezioni onerose, visto che poi comunque ha speso tanto per Nico Paz, anche se poi in ottica futura potrebbe magari ricavarci nuovamente 80 milioni, visto che il nuovo accordo con Real Madrid prevede una ricompra di 80 milioni che permetterebbe comunque al Como un po' di fare cassa. Però ecco, diciamo che c'è anche una dichiarazione che è circolata e rimbalzata nelle ultime ore, secondo la quale insomma il Como sarebbe pronto anche a subire una multa comunque da parte del fair play finanziario per insomma comunque gli investimenti, un po' come magari è successo al Chelsea qualche anno fa, perché comunque il Como sicuramente sta investendo tanto. Poi l'idea sicuramente è quella di rimanere entro i limiti, c'è curiosità per capire effettivamente come il Como riuscirà a rimanere dentro quei paletti. Diciamo che i lariani fanno circolare molto poco le voci riguardo al bilancio, riguardo a ci sono ovviamente sempre le voci di mercato, ma comunque dalla società filtra sempre molto silenzio e soprattutto c'è poche parole e molta concretezza, quindi secondo me la vera chiave, no, per capire come il Como rimarrà entro quei paletti se la spiegherà soltanto il presidente Suvarso, il direttore sportivo Carlo Alberto Ludi. Diciamo che non hanno problemi nell'esporsi nel momento in cui c'è da dare delle spiegazioni, per esempio l'abbiamo visto per quanto riguarda la campagna abbonamenti, che è stato un altro tema di grande discussione, con dei vincoli che erano stati posti per esempio ai tifosi che portavano magliette della squadra avversaria, insomma eppure il presidente Suvarto il giorno dopo con delle storie Instagram, addirittura un modo di comunicare che in Italia per un presidente non si vede tutti i giorni, è andato a dare delle spiegazioni immediate. Quindi non mi sorprenderebbe se a fronte di domanda diretta il Como poi andasse a spiegare quale sia la strategia per rientrare
0: in ma ho letto anch'io che al limite se accetti poi di pagare una multa è chiaro che quello può essere un elemento. L'altra cosa che ti chiedo prima di salutarti e ringraziarti è il Como cerca un attaccante, cerca comunque di completare, come dicevi te giustamente, il parametro italiano, diciamo, per le liste. Al di là di Ken cercano altri nomi che potrebbero, perché così, per come la raccontiamo noi, Luca, ti dico la verità, io mi aspetto che il Como arrivi domattina. Però è anche vero che il Como sono messi che continua a ripetere, devo dire, con una linearità di comportamento che sì, Ken è un giocatore che piace, ma non
2: ma è una
0: ci
2: partita
0: sono,
2: a scacchi.
0: Non ci sono stati. Ecco, esistono altri nomi che oltre quello di Ken che accompagnano in questo momento, parlo di attaccanti, il mercato del Como?
3: Sì, nelle ultime ore è circolato forte il nome di Sebastiano Esposito, che diciamo rappresenterebbe un po' una, tra virgolette, occasione di mercato, sì. Nonostante insomma non sia sicuramente una bella storia quella dietro all'addio probabile di Sebastiano Esposito al Cagliari, secondo la quale il Como insomma avrebbe mostrato dell'interesse per acquistare il giocatore ex Inter, che rappresenterebbe altrettanto come Ken comunque una valida
0: copertura soluzione italiana, ecco, cioè una cosa ovviamente livello diverso, però diciamo potrebbe essere un modo per completare le liste, ecco, no? Perché altrimenti se no è tutto sembra tutto già scritto, cioè puoi prendere solo Ken, viene a pigliare Ken.
2: Ma lì
3: assolutamente, poi sì. Diciamo che la penuria di attaccanti di italiani di quel livello di Moise Ken, sì. Insomma io provo a sforzarmi di cercare qualche nome, vabbè,
0: ma si era parlato non di italiani, ma si era parlato anche di Icardi.
2: Ah sì.
3: Esatto, si era parlato anche di Icardi, diciamo che però il Como cerca di comunque cerca un attaccante italiano, soprattutto come detto per il discorso delle liste, perché dovesse arrivare un attaccante straniero si dovrebbe far posto insomma ad un altro, da parte di un altro giocatore, e diciamo che non è facile poi lasciare fuori qualcuno, perché diciamo che tra i tifosi, se si legge l'opinione dei tifosi, molti indicano per esempio Takeré come giocatore che potrebbe far spazio nella lista come giocatore straniero, però Cacchieri è un giocatore sul quale Fabregas ha puntato tanto, è soprattutto forte. Nel primo anno e nel secondo anno, insomma, diciamo che vero, il Como a centrocampo ha grande abbondanza, ma in uscita dalla panchina un giocatore come Cacchieri è anche uno dei pochi che ha una vera esperienza di Champions League alle spalle, di conseguenza sarebbe anche difficile privarsi di Cacchieri, come per esempio io do per scontato, ma ancora non lo è, la cessione di Van der Bremt, che è il terzino belga che tra l'altro si vociferava potesse essere un asset da inserire come contropartita al Cagliari per Sebastiano Esposito, ma in questo momento si tratta soltanto di voci, quindi non basterebbe neanche soltanto Van der Bremt, servirebbero almeno due giocatori che uscissero appunto, quindi Van der Bremt e potenzialmente Cacchieri, però il Como punta comunque un giocatore italiano anche un po' come simbolo, perché comunque un attaccante italiano in una squadra e in una società che è stata ampiamente criticata per la mancanza, certo, di giocatori tricolori nella sua rosa, ecco, rappresenterebbe una bella risposta. Poi è chiaro che non è facile, anche perché, come detto, se il Como cerca un attaccante a livello di Ken, gli unici nomi che mi vengono in mente sono Reteghi e Nicolò Tresoldi del Brugge, che però sono giocatori che non sono cresciuti in Italia, quindi non rientrerebbero nella lista per il vivaio nazionale. Quindi è un discorso veramente complicato. Sì, diciamo, sì, che sicuramente Ken sarebbe l'opzione migliore. Poi se dovesse essere Sebastiano Esposito c'è sempre da ricordarsi, e ci sono tifosi del Como che addirittura farebbero volentieri a meno di Ken per mantenere comunque fede a Duvikas, che è un giocatore che comunque lo scorso anno è stato determinante per la qualificazione in Champions League, e con l'arrivo di Ken sicuramente perderebbe un bel po' di minuti e lo spazio, sicuramente non sarebbe l'attaccante titolare davanti a Moise Ken, e quindi Esposito per esempio rappresenterebbe un miglior
0: equilibrio
3: incastro,
0: sotto questo punto di vista, fermo restando che lo ricordiamo che il Como l'anno scorso non faceva le coppe, quest'anno con le coppe, ma che coppe, con la Champions, è evidente che la ricchezza della rosa diventa un aspetto fondamentale. Grazie
2: Luca, grazie.
0: Luca,
2: guarda, ti giro anche i complimenti e i saluti di un tuo omonimo Luca, che se non sbaglio ci scrive da Bologna, ma evidentemente già ti conosceva, grande esperto di calcio ma anche di basket,
3: di pallacanestro, il grande saluto. Luca Alberti, lo saluto caramente, grande tifosa fiorentina,
2: proprio lui. Beh, grazie Luca, grazie, buon lavoro, buone ferie ancora.
3: Altrettanto, grazie a voi, ciao, ciao. Buona giornata.
0: Bah, io spero,
2: ma lì è una partita a scacchi, sì. Dai, per me era evidente, cioè il Como si fa vivo, 30. La Fiorentina dice 30, non mi metto nemmeno a sedere. Passa un po' di silenzio. La Fiorentina dice: per noi Ken resta.
0: Però intanto prendo Pellegrino.
2: Intanto prendo Pellegrino. E il Como adesso vediamo se e quanto rialza. È lì, è tutto lì. Se il Como rialza, per me lo vendono Ken. Bisogna vedere nel giro di quanto. Perché è più complicato se lo fai dopo Roma, per capirsi. Poi magari
0: anche perché ci avrai, diciamo, ci avrai anche il risultato di Roma addosso, insomma,
2: sì.
0: E noi ci speriamo, naturalmente ci auguriamo sia un risultato positivo, ma insomma la Roma è comunque una squadra importante, un livello importante, quindi no, è un momento particolare perché come viene raccontata, uno dice ragazzi domattina vengan qua, ci porta, ma 40 milioni è l'offerta giusta?
2: Sì. Sì. 40 più 5,
0: cioè quell'offerta irrinunciabile che ti ha fatto dire resta, a meno che
2: Moise Ken a 40 più 5 rifiuteresti?
0: No, forse no. Voi che fareste?
2: Con un super scout conoscitore come Paratici e magari a 30, certo, ti prende Sniaski fortissimo
0: e l'attaccante esterno.
2: Poh, a me stamani me l'hanno scritto,
0: dicendo, voi che fareste?
2: A fare caroselli,
0: 40 milioni più bonus, dareste via libera a Ken al Como? 348 7513 933, continuiamo a aspettare i vostri messaggi e Tommaso Loreto e il sottoscritto continuano a aspettare anche le vostre telefonate allo 055 77 11 171.
2: C'è un ascoltatore forse anche che lo ringraziamo per la pazienza.
0: Chi è?
4: Ci Andrea sento? Da Bologna.
0: Oh Andrea, ciao, scusaci per l'attesa,
4: No, tranquilli ragazzi, io so quel ragazzo che ha portato i giornalisti giusti all'aeroporto giusto di Bologna.
2: Ah, o quale? Ma per Ulai?
4: Sì, esatto. Su quello che diceva il mio supporter, che ne te che
2: dice? E quindi Niccolò Santi ti deve parecchi favori,
4: No, ma l'ho già salutato.
0: Non basta salutarlo, ti deve. Grazie innanzitutto. Grazie.
4: Senti, no, volevo fare una riflessione.
0: Vai.
4: Se possibile. Devi. Allora, sì, poi alla fine, a Bologna danno già per scontato che Piccoli è del Bologna.
0: Sì, sì, guarda, può darsi che stia già partendo per le visite mediche, così
4: si
0: diceva.
4: Allora, quindi anche Ken, esempio, potrebbe partire. A questo punto ci rimane Pellegrino. Quindi vanno a prendere Pinamonti a saldo, visto che gli scade il contratto?
0: No. Cioè, io penso di no. Cioè, io penso che se va via Ken, Paratici ragionerà sul reparto offensivo. Allora la Fiorentina vuole un grande attaccante esterno. Che tipo di attaccante esterno va a prendere la Fiorentina? Va a prendere un attaccante esterno, ora hai fatto esempio di Lautaro, va a prendere un attaccante esterno attaccante con tanti gol. Allora puoi andare poi a cercare una riserva di Pellegrino, perché potresti avere già un grande attaccante. Ma se devi fare un reparto offensivo, non puoi sostituire Ken con Pinamonti, ma Pinamonti può sostituire Piccoli, cioè dai via Piccoli, prendi Pinamonti, io sinceramente mi tengo Piccoli, ma va bene. Ma
2: Pellegrino, Pinamonti, avresti paura?
0: Pellegrino, Pinamonti sì, però mi deve arrivare quello fortissimo,
2: sì,
0: attaccante,
2: sì.
0: Ma Pinamonti mica costa poco, perché non ci sono attaccanti, ma a me non
2: questo
0: piace.
2: È indubbio, questo
0: a me non
2: è indubbio.
0: Piace.
4: Allora, ma la mia era un'idea, scusate, la mia era un'idea. Vai. Perché siccome Grosso ha allenato Pinamonti, per fare un favore a Grosso, visto che di quelli che ha chiesto Grosso ancora secondo me non è arrivato nessuno, perché non è arrivato nessuno del Sassuolo, quindi non è arrivato nessuno.
0: Sì.
4: Magari, però magari uno di questi che potrebbe arrivare, perché io sto pensando anche a Lorientè come vice di quello attaccante esterno più forte, addirittura io penso ne prenda due lì come altri.
0: Può darsi, ora dipende anche dalle valutazioni che lui farà su alcuni giocatori.
4: La cosa
0: io
4: strana
0: penso
4: che hanno rifiutato un'offerta dell'Ipswich per Lorientè che era 30 milioni da quello che so.
0: Sì, però io Io non ci credo.
4: Però era una mia riflessione.
0: È tutta una bella, no, è tutta una bellissima partita da giocare, ragazzi. È una storia. State attaccati con noi perché il mercato è.
4: E grazie di fare le trasmissioni in questo periodo di ferie. Grazie.
0: Grazie. Se mi permetti, lo giro al direttore che è qui accanto a me e a tutta la redazione.
2: Ma grazie
0: perché,
2: a voi che ci
0: grazie
2: seguite.
0: Perché questa, i vostri grazie, guardate, sono quello che ci danno la. L'entusiasmo che ce n'è in dosi industriali per poter cercare di essere all'altezza. Allora, siete stati talmente tanti, talmente coinvolgenti e tutto che abbiamo saltato anche una pausa, quindi ci riprendiamo.
2: Una valanga di proposte,
0: ci riprendiamo una piccola pausa, poi ripartiamo dalla valanga anche perché avremo un uomo di mercato insieme a noi al quale porgli l'elenco di nomi che ci avete mandato e quelli che continuerete a mandarci al 348 7513 933. Poi, se volete parlare con noi, arriverà qui anche Simone Bernabei, che è un nuovo mercato.
2: Che te lo ricordi? Era giugno, mi sembra. Giugno,
0: stai
2: luglio.
0: Attento a Ken al Como. C'è. Arriviamo subito 055 7711 171, se volete parlare direttamente con noi.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
6: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Il pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
9: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
10: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
0: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
11: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
0: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi.

0: ragazzi, buongiorno, sono Andrea. Volevo dire che secondo me Pellegrino è un grande colpo. E se partirà Ken, arriverà un altro attaccante, ma Pellegrino farà il titolare. Con il gioco di Grosso, e secondo me è stato Grosso a spingere per Pellegrino, penso che Pellegrino possa fare un bel po' di gol. Questa è la mia visione, vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una gran bella giornata.
1: Io credo che Pellegrino arrivi per fare il titolare, perché Pellegrino è un giocatore che non credo avrebbe accettato la Fiorentina con Ken, quindi credo che Ken andrà via. Mi dispiace perché io Ken l'avrei tenuto. C'ho una domanda però, perché io sono stato sempre abbastanza convinto che Ken potesse partire, fino a che non sono usciti i numeri di maglia. Ma ora forse è una cosa che non ha senso, ma un dubbio che ho e vorrei sapere la vostra opinione. Ma perché cambiare il numero, prendere il 9, che comunque ha un significato, no? Io voglio il numero 9 della Fiorentina, quando sai che andrai via. Questa cosa mi fa sorgere un dubbio, però non credo neanche che Pellegrino sia venuto per fare la panchina. Che ne pensate?
2: Che è una bella domanda.
3: Sono da Brescia. Allora, quando andai a Parma, eravamo in curva e me e tutti quelli intorno dissero: meno male che questi hanno un attaccante scarso, se no se ne pigliava un ballino. Ora, onestamente, si è preso noi, non lo so. Io l'ho visto lì e altre volte. A me l'impressione è un giocatore modesto, molto grosso, forte di testa, non certamente un titolare.
4: Buon pomeriggio. Luca, qui bisogna mettersi d'accordo però, perché un può essere un disastro Pradé e un fenomeno Sartori. Nella Fiorentina, il campionato dell'anno scorso, gli hanno perso valore tutti, gli ha perso valore Ken, gli ha perso valore Good, Musso, gli ha perso valore tutti, gli hanno perso valore e gli si sono comprati a 15 e che ora costano 10. Allora, se il fenomeno Sartori, nonostante il campionato disastroso di piccole della Fiorentina, lo paga 18 più qualcosa, perché c'è la futura rivendita, e poi che Pradé l'aveva buttata tutta di fuori. Questo per dare a Pradé quello che è di Pradé. Arrivederci da Alex.
5: Scusate, ma cosa c'entra Zigzag al posto di Ken? Ma non è una punta centrale, è una punta di movimento, non c'entra niente. Ragazzi, grande giocatore, però lui non è una punta vera e propria, non c'entra niente con Ken. Leo,
6: senti mister, non c'ho dubbio, come mai Ciccarini prima dava le notizie e ora c'è Paratici, non ne dà più, cioè si risente molto, come mai?
7: Piace dirvelo, ma su Pradé vi sbagliate su tutta la linea. Lui è uno che ha sempre preso giocatori in base ai procuratori, e se il procuratore gliel'ha fatta girare bene quella volta, l'affare è andato bene. Se il procuratore gliel'ha fatta girare male, l'affare è andato male. Ma non è merito di Pradé, perché ha avuto la lungimiranza di scegliere Ken, perché cioè, il potenziale c'era, il rilancio, ma dove? L'hanno preso prima che finisse giugno per fare un piacere alla Juve, per farle rientrare dei soldi. Poi hanno avuto fortuna che gli è scoppiato fra le mani questo giocatore che, ma secondo me non c'era nessun ragionamento tattico dietro di rilancio.
2: Va bene, direi più di un dibattito aperto, è bello tra i nostri ascoltatori. Bello, giusto al volo, Zirkzee è un nome che è venuto fuori perché nei tanti messaggi sull'eventuale sostituzione di Ken era il più gettonato dagli ascoltatori. Simone poi, Bernabei, poi, scusa, tutto mercato web, prego.
8: Simone, che ciao, ciao, ciao, ragazzi, andare. È chiaro che Zirkzee va a accompagnarsi a una punta centrale, in questo caso che è Pellegrino. Cioè, noi non stiamo dicendo che Zirkzee va a fare.
2: Ma nemmeno che la Fiorentina è interessata a Zirkzee, cioè non abbiamo.
8: No, ma magari mettere insieme Zirkzee, Pellegrino e Mastantuono. Magari sì. Mi arriva a 40
2: però
8: milioni per
2: allora
8: Ken,
2: lì fai Mastantuono e dietro a loro due,
8: cioè con Zirkzee che gira intorno a Pellegrino, magari ragazzi, magari. E poi non c'entra niente Sartori fa un perfetto lavoro, perché Sartori prende piccoli al prezzo di piccoli,
2: ma poi
8: il prezzo di piccoli è 17-18 milioni e Sartori lo prende a quella
2: riflessione,
8: cioè noi l'abbiamo presa a 27,
2: perché esatto,
8: non capisco
2: perché. Ti spiego, te Luca hai giustamente stigmatizzato l'operazione piccoli, che già aveva un bilancio negativo per come è andata l'annata, e che oggi è certificata dal fatto che lo devi dare via dopo un anno. Quindi il concetto è che su piccoli Frade ha sbagliato.
9: Basta.
2: Punto.
9: Basta.
2: Poi qualcosa di buono ha fatto, e ricordavamo Ken, De Gea, io anche i prestiti, i Cataldi, sono solo modi opposti, fagioli. Sono solo modi due galassie, certo. Paratici e Frade. Paratici avvia gli scout, segue dei profili, fa delle scommesse su calciatori non ancora esplosi. Frade è forse il contrario.
9: Ma basta pensare, sono arrivati dallo stesso procuratore tre attaccanti. Vai, basta questo, fine.
2: Fra l'altro,
9: lasciamo perdere.
10: Che oggi potrebbero andare via tutti e tre.
9: Esatto.
10: Due sono già andati, adesso vediamo Ken.
9: Allora, Simone Bernabei ci disse: occhi al Como su Ken. Lo avevi ricordato
2: prima. Ma non
9: prima.
2: C'era Paratici. Ah, invece sì.
9: C'era
2: quindi come fate a TMV, te, Ceccarini, come mai non date più notizie da quando c'è Paratici? No, e c'era l'ascoltatore.
10: Sì, sì, è vero, per rispondere alla battuta dell'ascoltatore.
9: Un paio di mesi dopo stiamo arrivando al punto di contatto?
10: Ci sono un po'... No, queste notizie che poi girano nel mercato, devi soltanto essere bravo a acchiapparle prima che vengano fuori in maniera forte, prepotente. Ci siamo, nel senso che il Como ha fatto capire di voler presentare un'offerta vera e propria, seria, sensata per Moise Kean. Poi con questo non sto dicendo che la Fiorentina accetterà sicuramente, ci dovrà essere una trattativa. Io credo che il Como partirà da una base un po' più bassa rispetto a quello che vuole la Fiorentina, quindi magari sarà sui 35, a cui aggiungere dei bonus futuri, pacchetto completo magari si toccano i 40. La mia sensazione è che la Fiorentina, per dire ok alla cessione di Ken, voglia una base fissa di 40, a cui magari aggiungere qualche bonus. E in questo senso, così rispondo anche a un altro audio, ci leggo anche un po' una cosa mediatica, no, sul 9 dato a Moise Kean, che magari non lo ha scelto lui, magari lo ha scelto la Fiorentina.
2: Io intanto mi sono andato a guardare in passato, il 20 era un po' anche il riferimento all'anno di nascita, che lui è del 2000, lo ha già indossato in Under 21, in realtà poi la Juve aveva avuto altri numeri. Certo, è particolare, questa
9: è un segnale curioso.
2: Simone
9: gli dà una lettura anche mediatica.
10: Ti dico, come per dire, la Fiorentina do il 9 a Ken, perché per me Ken non è in vendita, come ci hanno fatto sapere nelle scorse settimane. Poi però, se arriva la classica offerta fuori mercato, parliamone, tutto lì.
9: Senti, poi Tommaso Loreto ti sbombarda con alcuni nomi che arrivano dai nostri ascoltatori. È uscita una voce su Tosved. Per me Tosved viene alla Fiorentina, perché secondo me sono già d'accordo il giocatore, e questi nuovi nomi è il tentativo del Sassuolo di creare mercato su Tosved. Che ti
10: possibile,
9: aspetti?
10: Possibile. Ora, posto che va bene, il Beşiktaş sta facendo vedere di avere soldi, perché Vlahovic danno veramente una carrellata di soldi, soprattutto un bonus alla firma eccezionale, senza senso, circa 20 milioni. Quindi Beşiktaş i soldi li ha, volesse comprarsi Torsved se lo prenderebbe senza grossi problemi. La penso come te, secondo me c'è già un accordo da tempo. Di Torsved con la Fiorentina lo sappiamo, lo raccontiamo da tanto, ma credo che anche col Sassuolo si stia un po' soltanto definendo anche il contorno, no? Perché poi hai visto il Sassuolo interessato a Fortini, interessato a Fabiano, interessato a Brescianini, quindi si sta un po' cercando di strutturare un pacchetto,
9: esatto, fare un po' più ampio, che sì, possa sì, essere sì, però e come dicevo prima, mentre su Torsved secondo me la Fiorentina è dalla parte della forza, quindi ogni giorno che passa mette più in difficoltà il Sassuolo e probabilmente spende un euro in meno. Su Dodò la situazione è inversa, perché qui non c'è nessuno che viene fuori per Dodò. Come mai la Fiorentina ha anticipato così delle operazioni tipo João Mario, ancor più di Gimenez lo capisco,
2: poi c'è un prestito, fare, no, anche Gimenez.
9: João Mario perché ha anticipato così tanto? Che succede con Dodò?
10: Probabilmente, guarda, ti dico, in realtà mi ha sorpreso la cosa, mi aspettavo un mercato molto più frizzante intorno a Dodò, invece eventualmente arrivati a Ferragosto ancora non ha niente, forse è il momento di farsi qualche domanda. E ti dico, forse la Fiorentina in realtà già a inizio luglio era consapevole di questa situazione, anche perché Dodò a quanto dicono, ha richieste, ha ambizioni molto alte, nel senso cerca una squadra di livello particolarmente alto.
2: C'è.
10: Probabilmente la Fiorentina, la Fiorentina, sapendo
2: anch'io
10: che
2: vorrei fare un film con Brad Pitt, per esempio.
10: Io ti sto spiegando, la Fiorentina,
2: anzi,
10: probabilmente
2: la seconda,
10: sapendo,
2: vorrei fare la seconda stagione di Mobland, che è in uscita con Tom Hardy. Però mi
9: te l'hanno chiesto, per
2: no,
9: me.
2: Mi
10: peccato, però potremmo,
2: bella, me la consiglio.
10: Niente, quindi secondo me la Fiorentina, prendendo João Mario, prendendo Jimenez, gli ha detto a Dodò: guarda, spazio per te non ce n'è, e questo mi sembra che te lo abbiamo fatto capire, quindi attenta ad aspettare il Barcellona, attenta ad aspettare l'Inter, faccio per dire, accontentati di qualcosa di più basso, perché poi rischi, se no, di stare fermo, rischi di stare in tribuna se, certo, se non arrivano queste squadre che vuoi te. Potrebbe essere stato,
9: e io fatico a immaginare che lui accetti di firmare un anno di contratto.
10: Se va a questo punto mi sembra molto difficile.
9: Che non giochi, cioè, se non fa parte del progetto, o lo rimetti dentro, ma allora rimetti in discussione delle operazioni già fatte. Ma poi io vedo che non lo utilizzano mai, cioè, se no lo terresti a bagnomaria, se no sarebbe un Fagioli, sarebbe un Ken, cioè, intanto giocano, sono titolari, sono giocatori nostri, poi arriva l'offerta strapazza e no, lui è evidentemente fuori dal progetto,
2: totalmente,
9: completamente fuori. Senti, l'ultima cosa e poi ti passo a Tommaso. Girava voce di un interessamento del Milan per Pongracic, può esserci qualcosa di fondamento?
10: Allora, il Milan sta cercando un altro difensore centrale, questo sì, ma sai, parte dal presupposto che nessuno è incedibile. Io credo, se il Milan metta sul piatto soldi veri, quindi o prestito con obbligo o acquista a titolo definitivo, la Fiorentina possa lasciarlo andare serenamente. Pongracic, qual è la valutazione? Credo sia alta, perché la Fiorentina l'ha pagato tanto Pongracic, se non sbaglio siamo sui 13 milioni,
2: ma anche di
10: forse
2: più,
10: forse qualcosa di più,
2: sembrava
10: anche
9: sui 15 quasi,
2: avrei detto 17,
10: servono quelli, cioè, per portarlo via. Non so se il Milan ha intenzione di spendere quei soldi lì in questo momento,
9: non c'è dubbio. Questa, senti Simone, è scesa invece il silenzio sul fronte attaccante esterno. Io ho la sensazione che prima la Fiorentina voglia avere chiarezza sull'attacco, sul centravanti, anche per poi andare a calibrare il tipo di giocatore o il tipo di giocatori, perché ne potrebbe anche arrivare più di uno, da abbinare alla parte offensiva.
10: Io ne parlavo anche ieri con Pietro, che si compra. A me dà tanto sempre più la sensazione che ci si stia avviando verso un 4-3-2-1, quindi non quel 4-3-3 classico di cui abbiamo parlato inizio estate con gli esterni e tutto quanto, perché per i giocatori che ci sono in rosa, quindi Mastantuono, Atta, Gudmundsson, e per il fatto che gli esterni offensivi puri, quelli da 4-3-3, costano tantissimo e ce, ne sono
9: saltano l'uomo.
10: E ce ne sono pochi in giro, e li stanno cercando in tanti, perché li sta cercando la Roma, lo sta cercando il Milan, lo stanno cercando le squadre di Premier. Non è così semplice trovare un giocatore bravo, un giocatore che ti faccia la differenza. Poi ripeto, i prezzi sono alti, andare a prendere un giocatore come Lang, per esempio, che per carità potrebbe fare benissimo, come potrebbe essere un flop, come, però anche lì te lo fanno pagare più di 20 milioni, e io non lo so, ha senso investire questi soldi per un giocatore di cui non sei certo di quale potrà essere il rendimento. Quindi secondo me c'è un po' questo passaggio al 4-3-2-1 con Gudmundsson. A questo punto vediamo se resta o non resta. Atta ce l'hai, Mastantuono ce l'hai, arriverà magari un altro giocatore lì, quello sì, sicuramente.
9: Allora,
2: tanti chiedono di Ndoye, visto che parliamo di esterni.
10: Ndoye è un giocatore che ci starebbe, però è stato pagato 40 milioni lo scorso anno,
2: quindi ce ne è da tirar fuori altrettanti, come minimo.
10: Cioè, costa tanto. Poi magari, se è bravo Paratici a farsi fare lo scontone, prenderlo in prestito con diritto che diventa obbligo se raggiungi la Champions, ben venga. Io sarei felicissimo se la Fiorentina prendesse Ndoye, perché secondo me è un ottimo giocatore.
2: Sì.
10: Ha costi particolarmente alti, ecco.
9: Era riapparso, Simone, anche il nome di Laurentier, però io sinceramente non sono operazioni, cioè la Fiorentina, se prende del Sassuolo prende Tosved, perché può essere una, gliene prendi uno all'allenatore, lo metti all'interno dello spogliatoio,
2: a meno che lì col discorso appunto Tosved in sospeso non affronti, perché poi magari c'è Grosso che può sponsorire. Io penso che Grosso non lo scusate, non lo disdegni l'Orientè.
10: No, no, cioè, l'ha fatto giocare, l'ha fatto segnare. Sì, magari anche lì
2: se gli chiedono vuoi l'Orientè, per me è grosso,
10: sì, sì. Non è che si oppone, diciamo. Probabilmente c'è
2: se
10: un po'.
2: Se gli dicono vuoi Brecalo, cioè, può
10: secondo
2: darsi,
10: me sull'Orientè,
2: no.
10: L'Orientè è un giocatore che puoi prendere abbastanza facilmente, però probabilmente non è la prima scelta della Fiorentina. E quindi cioè l'idea è di Paratici, vabbè, l'Orientè nel caso lo prendo alla fine del mercato. Prima vediamo se riesco ad avere un'altra strada, ad avere qualcosa di meglio, ad avere qualcosa di più di, in linea con quelli che sono stati gli acquisti arrivati fino ad ora, quindi tutti giocatori giovani, ambiziosi, forti, di qualità, seguiti da tante società europee. L'Orientè è un po', non ti dico in fase calante, però sappiamo, cioè quello è l'Orientè, ecco, non è che ci vai a fare,
2: ecco,
10: un lavoro particolare sopra.
2: Ecco, in grande ascesa, e qui ti chiederei di rispondere, così chiudiamo questo nome che circola da ieri.
10: Aiuto.
2: Per dire che è impossibile, però c'è anche chi scrive, ma perché non proviamo Pio Esposito se parte Ken?
9: Pio Esposito.
10: Perché ragazzi, sta rinnovando fino al 2031, ecco, con l'Inter, e lo scopo

0: La Juve non ha fatto quello che si era visto a Firenze. A Liverpool non si è imposto, ma è difficile imporsi a Liverpool. Io una scommessina al giusto prezzo la farei, sono sincero. Poi, piazza, tifosi,
1: devo scommettere sul cavallo e ritorno, prendo il cavallo pazzo Nico
2: Gonzalez
1: e lo rimetto lì, anche perché non ha fatto malaccio all'Atletico, ha fatto un bel mondiale. Cioè, c'è ancora Nico,
0: sì,
1: eh.
0: Onestamente non so se lui, considerando anche la testa del giocatore,
1: fantacalcio,
0: passerebbe dall'aver fatto il mondiale, dall'essere andato alla Juventus, poi all'Atletico Madrid, fatto il mondiale con l'Argentina, non so se avrebbe voglia di tornare indietro, perché comunque la Fiorentina sarebbe un passo indietro nella sua carriera, in quanto c'è già stato, aveva preso altre strade per puntare più in alto. Quindi non so se in questo momento uno come Nico Gonzalez possa aver voglia. Chiesa sì, secondo me, ecco, cioè a Chiesa se gli propone un progetto,
2: Chiesa c'ha voglia di tornare in Italia,
1: sì, ma quant'è che non gioca con continuità e con un certo rendimento?
2: Quanti anni?
1: Uno e mezzo, due. Ma anche alla Juve non
0: ha fatto. Sì, anche l'ultimo anno della Juventus fece male.
1: Che era il 2020.
0: Però come giocatore te lo ricordi, cioè voglio dire.
1: Sì, ho capito, mi ricordo anche Joaquin, però non è che oggi posso chiamare Joaquin, è già 50 anni, è andato in pensione, bontà sua.
0: Ti farebbe divertire comunque.
1: Joaquin, sì, con quei piedi, sì, hai ragione. Chiesa subito, qualcuno in realtà è favorevole, Paolo da Roma ributta lì Mauro Icardi, ma lascerei perdere. Ecco, si diceva delle differenze, delle distanze tra Pradè e Paratici. Io Paratici che prova una giocata su Icardi non ce lo vedo mai.
0: Ma davvero?
1: Io te sì, eh?
0: Cioè non mi stupirebbe, ecco. Icardi è libero, è un attaccante che c'è ancora, cioè non è uno finito. Ma sai, è libero, guadagna tanto, sì, ma gli dai un bel bonus alla firma, gli fai un contratto buono, ovviamente.
1: Icardi Pellegrino? Piacerebbe.
0: Dipende un po' cosa vuoi fare. Secondo me, cioè, sarebbe
1: certo,
0: come coppia di centravanti, come coppia di centravanti non sarebbe male Icardi Pellegrino, cioè
2: Icardi sarà una mina vagante, da qualche parte arriva, Icardi.
0: Anche perché da quanto mi raccontano ha molta voglia di tornare in Italia, ti dico.
2: Quindi, ma guarda che lì è aleggia sull'Italia Icardi.
1: No, sai, in teoria con Pellegrino prima scelta per l'età, per tutto, e l'esperienza di Icardi lì a
2: Icardi Pellegrino titolare
1: Icardi.
2: Per me non si discute. Poi nel tempo Pellegrino può diventare qualcosa di speciale, ragazzi, per come ce l'ha raccontato, ce lo raccontano, ce l'hanno raccontato. È un giocatore che ha tanta voglia di imparare, sì, tanta voglia di crescere, ha fame, è uno che sta a allenarsi dopo. Ma Minotti, quando Minotti, uno di calcio come Minotti, ti dice: io ci vedo qualcosa di Tony, e soprattutto ha una famiglia serissima, un babbo che vede dal calcio, cioè vedi il prototipo del giocatore che arriva. Ora bisogna stabilire, già in Serie A se l'ha meritata e conquistata, sì, tranquilla. Ecco, bisogna vedere poi il suo, dove arriva il suo livello.
1: Ho visto un'idea meravigliosa.
2: Vai, così chiudiamo con quella.
1: Osimhen che ha litigato col Galatasaray, sarebbe fattibile? No, Osimhen no.
0: A chi non piacerebbe,
1: no, qui siamo,
0: ragazzi,
1: stile bar, cioè, qui siamo con voi e scrivete i nomi.
0: Mi pare molto rientrato il caso Osimhen al Galatasaray. Il Galatasaray ha fatto sapere che se lo tiene, ci mancherebbe.
1: Tre soldi, è molto molto sponsorizzato.
2: Ma è buono questo tre soldi.
1: Sono tanti ascoltatori che
2: ma è un giocatore di livello assoluto, perché lo conosco pochissimo. Questo tre soldi che livello è?
0: Un ottimo livello, tant'è che la Germania ci sta puntando forte. Credo sia il giocatore che ha fatto più presenze nella Germania Under 21 di sempre, una cosa del genere. Quindi questo ti fa capire che comunque Germania ci puntano tanto anche per il futuro. Ha segnato quest'anno, ha segnato in Belgio.
1: Free money, tre soldi. Free coins. Mentre siccome tutti sono già partiti, anche Vandanara, no ragazzi, Icardi e Vandanara sono alla guerra, quanto gli ha chiesto di alimenti,
2: quanto gli ha chiesto,
1: ma centinaia di migliaia di euro,
0: ma veramente
1: una cifra pazzesca,
0: 200.000 euro al mese,
1: caso viene solo lui con i suoi 27 tatuaggi. In chiusura, salutando anche gli amici che ci seguono alla splendida isola d'Elba,
2: Scoglionati,
1: Rue del Bologna, ma lì temo che giustamente se lo tengo

0: stretto.
1: Ma questo penso di sì, anche perché Bologna, ragazzi, cioè, sta vendendo, ha venduto Castro, sta vendendo Lucumi. Che fanno? Smobilitano del tutto Dallinga, adesso sta andando all'interno del domino attaccanti. Che fanno? Smobilitano tutto. Poi Rowe, a quanto ne so io, è uno di quelli che hanno valutato più positivamente all'interno della scorsa stagione staff tecnico, i direttori sportivi e anche i tifosi. Ma sinceramente non credo, ecco, possa diventare una pista.
2: Bene, va bene,
3: ci fermiamo qui. Grazie Simo,
1: a voi ragazzi.
2: Grazie, grazie a te, grazie, è sempre un grande piacere.
3: Un paio di informazioni volanti domani ore 12:30, conferenza stampa di Fabio Grosso.
2: Molto alla vicina alla gara. State con noi, ve la proporremo in versione integrale, perché c'è. Ci sono tante curiosità,
3: c'è tanto di cui parlare con Grosso,
2: sì, tanto.
3: E vi do anche l'arbitro di Fiorentina Benevento, che sarà Manganiello.
2: L'arbitro di garanzia,
3: arbitro severo, non lo fate arrabbiare Manganiello, perché se no
2: va bene con questa battuta che scontata, accende tutto, visto anche Giacomo Galassi,
3: che non è
2: una bella visione, ma lo sentirete presto. Ma ora chi lasciamo noi la palla?
3: Ora lasciamo a Nick e Nick.
2: Sono tornati
3: con delle specifiche. Un Nick è Santi, rientrato da queste località esclusive dove ha trascorso 72 ore non stop, e soprattutto Niccolò Ceccarini, così vi ridice tutto e quello che ha detto due ore fa, e restiamo evidentemente su questo intreccio. Inevitabilmente si prende la copertina di giornata, oltre all'avvicendamento Piccoli Pellegrino che vi avevamo già anticipato da ieri. Noi torniamo poi domani alle 2:00. Il nostro programma odierno prosegue con Galassi dalle 17:00, con Alessandro Rinaldo poi dalle 19:00. Insomma, anche oggi, come domani e come venerdì e come il weekend, poi anche per Ferragosto saremo in vostra compagnia, quindi state lì e accendete o il canale 92, il digitale terrestre, o l'app di Radio Firenze Viola,
2: o il DAB,
3: insomma,
2: venite qui a vederci,
3: non vi potete liberare di noi, è una minaccia, e quindi state lì, ci sentiamo domani.
2: Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, A e B. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenza e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
5: Radio Firenze Viola.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania, Fontanarossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a giovedì 13 agosto alle 16. Dei 700 voli, circa 400 riguardano aerei in partenza dallo scalo siciliano, e secondo il sito della SAC altre 52 saranno sospesi nell'arco della giornata di mercoledì 12 agosto.
7: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta.
8: Un italiano di 60 anni è morto oggi nelle acque di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento, ma spetterà ora alla Guardia Civile indagare per accertare le circostanze della morte. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.
7: La terra torna a tremare in Toscana. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata oggi alle 10:57 da Lingi TV, con epicentro a largo della costa settentrionale davanti al litorale di Pisa e ad una profondità di 9 km. È stata avvertita a Massa Carrara, Pisa, Livorno e Lucca. Due minuti dopo, alle 10.59, è stata registrata un'altra scossa di minore entità e poi ancora un'altra di magnitudo 2.8.
8: Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite qui. I giorni di afa non sono giunti alla fine e secondo le previsioni la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
7: Il calcio. Davide Frattesi si avvicina alla Lazio. Il club biancoceleste e l'Inter infatti hanno trovato un accordo di massima per il centrocampista classe 1999 sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni favorevoli. Inoltre l'Inter conserverà un'alta percentuale sulla futura rivendita del giocatore.
8: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
5: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
6: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
11: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
6: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
13: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
6: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
14: Neroverdi, neroverdi, siamo forti.
15: Eccoci qua, benvenuti, Nick and Nick, le 16:04 minuti su Radio Firenze Viola per parlare del calciomercato della Fiorentina. Siamo insieme fino alle 17, io sono Niccolò Santi e siamo pronti a raccontarvi i dettagli e retroscena del passaggio di Piccoli al Bologna e ovviamente del contestuale trasferimento di Pellegrino alla Fiorentina. Prima di tutto però fatemi salutare il vero re del calciomercato e di questa trasmissione, Niccolò Ceccarini, direttamente da...
16: Nero verdi, siamo forti, siamo grandi. Beh, da dove sarò? Da Sassuolo, cioè, non vedo altro posto dove poter essere in questo momento, se non al fianco dei miei ragazzi.
15: Bene, bene. Bene, perfetto. E ovviamente al fianco anche nostro. Noi vogliamo tutti retroscena adesso delle operazioni di mercato che la Fiorentina ha quest'oggi definito. Ci sono tanti movimenti in attacco. Prima però ricordiamo i numeri per interagire con noi. 348-75-13933. Messaggi scritti e vocali. E per intervenire in diretta 055-77-111-71. Vi risponderà Stefano Carlesi al coordinamento tecnico. Poi noi siamo anche in diretta sul nostro pregevole, partecipatissimo canale YouTube, caro Cecca. Il titolo della puntata di oggi è appunto quello che vi abbiamo detto: i retroscena, i dettagli di Piccoli al Bologna e poi chiaramente il contestuale arrivo di Pellegrino a Firenze. Ricordiamo le cifre dell'operazione, se sei d'accordo, ovviamente.
16: Ma io, sai, se vuoi posso anche non essere d'accordo, ma sono d'accordo.
15: Allora non ricordiamole.
16: Ci mancherebbe altro. Le cifre dell'operazione Piccoli è un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro, che scatterà questo obbligo di riscatto in caso di salvezza del Bologna, ricordiamolo, nella stagione 26-27, più 10% sulla futura rivendita. Okay. Stanno definendo l'ingaggio di Roberto Piccoli, anche se sono in linea di massa già d'accordo sulla cifra finale. La lunghezza del contratto dovrebbe essere di 5 anni, per quello che ho capito, e il giocatore potrebbe raggiungere Bologna mattina a fare le visite mediche. Questo è quello che ho ricavato in questo momento.
15: Ecco. Sì. Quindi questo è l'aggiornamento: domani probabili visite mediche di Piccoli al Bologna. E ti aggiungo, visto che siamo qui a intrecciarci con quello che ci risulta, anche un retroscena, cioè che l'operazione è iniziata 15 giorni fa, quindi più o meno un paio di settimane fa, non si faceva così semplice, anzi era decisamente in salita. Perché? Perché il Bologna voleva, imponeva, diciamo, il prestito con diritto di riscatto e non con obbligo. Poi c'è stata l'intermediazione, sì, del procuratore e del giocatore Lucci, e in generale, insomma, le parti hanno smussato le proprie richieste, in particolare Bologna, perché la Fiorentina senza l'obbligo di riscatto non avrebbe mai fatto partire Piccoli. In questo caso ci hanno messo una condizione che, permettimi di dire, è abbastanza scontata, no? Visto che parliamo della salvezza del Bologna, insomma, gli auguriamo di non fare una stagione come la scorsa della Fiorentina. Penso sia abbastanza scontato che il Bologna rimanga in A.
16: Sì, direi di sì, quindi diciamo è un pro forma, no? Questo diritto di riscatto che diventa obbligo, è una sorta di vero e proprio obbligo di riscatto, a meno che non succeda l'irreparabile. Poi nell'irreparabile non possiamo entrarci neanche noi, voglio dire, la Fiorentina l'anno scorso aveva una bella squadra sulla carta e aveva l'obiettivo di fare una grande stagione. Poi cosa è successo? Ci siamo ritrovati a lottare fino a 4 giornate alla fine per la salvezza, e quindi il calcio è sempre imprevedibile. Però io non credo ora che il Bologna farà un campionato con un rischio di poter andare, voglio dire, a fare la lotta per la retrocessione all'ultima giornata. È chiaro che l'obbligo di riscatto a quella che era la conquista di un posto in Europa non poteva essere accettabile per la Fiorentina. Tu hai sottolineato il lavoro di Lucci, giustamente, perché da una parte il Bologna diceva: ma facciamo un prestito con diritto di riscatto e arrivederci; dall'altra parte la Fiorentina dice: no, noi se diamo via il giocatore lo diamo solo con un obbligo di riscatto, un obbligo condizionato, diciamo al 95%, sì, garantito. E poi si sono dovuti trovare d'accordo sulla cifra, e sulla cifra si sono d'accordo, si sono trovati d'accordo anche per l'ammortamento, perché l'ammortamento non è su quest'anno ma è sull'anno successivo, e quindi conseguentemente potevi fare la cifra 18 milioni di euro, il 10% sulla futura rivendita, e così l'operazione è andata in porto, tenendo presente che Piccoli non avrebbe accettato una destinazione però in prestito con diritto di riscatto. Questo va detto. Perché altrimenti Piccoli sarebbe rimasto più che volentieri alla Fiorentina. Gli avessero proposto di andare col prestito con diritto di riscatto, avrebbe preferito rimanere a Firenze a giocarsi le sue chance. Ma questo vale per il Bologna, per Lazio, come Genoa, che si sono affacciate su Roberto Piccoli e hanno chiesto naturalmente la sua disponibilità al trasferimento.
15: Ecco, ma allora correggimi se sbaglio, diciamo che il problema fondamentale della Lazio era che, oltre che non si era mossa concretamente, non aveva mai spinto sull'acceleratore, probabilmente voleva un diritto di riscatto, cosa che la Fiorentina non contemplava.
16: No, infatti la Fiorentina ha diritto di riscatto. Allora, la Fiorentina secondo me avrebbe potuto fare un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma un prestito oneroso, diciamo il valore di Piccoli oggi era 19-20, va bene, facciamo finta fosse 20 milioni, gli avrebbero detto: dateci 6-7 milioni di euro per il prestito oneroso col diritto di riscatto a 14. E a quel punto, no, se te spendi 6 milioni di prestito oneroso, alla fine lo vai a riscattare il giocatore, se no hai buttato via veramente 6 milioni all'interno di una stagione. Ma secondo me nessuno avrebbe fatto un'operazione del genere, ed ecco per cui si è arrivati a questa storia dell'obbligo condizionato alla salvezza, che poi fondamentalmente era la regola giusta per la Fiorentina, tenendo presente anche poi che il Bologna, avendo venduto comunque Santiago Castro e vendendo a breve Dall'Inga al Colonia, insomma un po' di soldi ce l'aveva da parte, per cui un centravanti l'avrebbe dovuto prendere, i soldi ce l'aveva. Ecco,
15: tra poco vado anche sui messaggi, però insomma io penso che si possa fare un applauso alla Fiorentina per questa operazione in uscita, che non è assolutamente scontata, perché piccole dell'anno scorso non ha entusiasmato, quantomeno il suo campionato e la sua stagione è stata al di sotto dell'aspettativa, così come la maggior parte dei suoi compagni di squadra. Però non era semplice, perché l'hai pagato 25 milioni più 2 di bonus, te Cecca, l'hai pagato 25 più 2 dal Cagliari. Ecco, poi non so se si sono mai attivati questi due bonus, però insomma siamo nell'ordine dei 25 milioni e dopo la scorsa stagione insomma non era così semplice pensare di rivenderlo a 18, e poi se ci mettiamo il 10% sulla futura rivendita, io credo che almeno 2-3 milioni ti siano assicurati, quindi hai ammortato tutto.
16: Sì, sì, hai ammortato, e poi soprattutto alla fine sei arrivato a quelle condizioni economiche che erano necessarie e che a mio avviso la Fiorentina voleva, perché non avrebbero fatto questa operazione, e secondo me se non avessero avuto la garanzia anche dei soldi di Piccoli avrebbero fatto molta più fatica ad entrare su un giocatore come Pellegrino, ecco. Perché poi alla fine te magari c'hai un prestito con un obbligo condizionato, non sei sicuro dei soldi, ne devi spendere 20 più 5 di bonus o 20 quelli che saranno per Pellegrino e tiri fuori altri soldi ancora. Certo. E poi va bene tutto, va bene che la Fiorentina è abituata a spendere in questo periodo, però non è che può spendere in maniera illimitata, questo è un po' il discorso.
15: Beh, tutto questo su YouTube siamo in 67 dopo pochissimi minuti, per cui complimenti. Tutto merito tuo, Cecca, ti ringrazio insomma per essere
16: Merito Nico è soprattutto delle tue serate. Io ti volevo ringraziare pubblicamente, perché da venerdì, quando sei mancato ieri sera, abbiamo avuto un successo sulla Riviera delle Marche della Romagna pazzesco. La trasmissione non ce ne frega niente, no? Dicevo, per quanto riguarda tutto il resto, grazie alla tua presenza, altro che Fabrizio Corona, cioè voglio dire, bene, tutte le discoteche, tutti i posti eccetera, quando hanno visto Nico Santi si sono veramente accalcati in migliaia, e abbiamo portato a casa 100 euro, ecco, quindi in tutte e cinque le serate, quindi abbiamo fatto un guadagno importante, no? Possiamo dirlo, Nico?
15: Sì, no, volevo dire che comunque io sono incensurato, visto che abbiamo citato Fabrizio Corona, salutiamo.
16: No, vabbè, che c'entra, io parlavo di quelli che naturalmente portano, non stavo facendo un paragone.
15: No,
16: della penale, sto facendo un paragone dal punto di vista della popolarità, sì. Quindi voglio dire, tu sei molto popolare, questo va detto.
15: No, mi hanno detto che nel frattempo tu hai allocchettato un'altra serie di motorini, ma ne parleremo dopo a tempo debito.
16: Sì, ancora, sì, ecco. Tra l'altro ti volevo segnalare, Nico, lunedì non faremo la trasmissione né io né te, e comunicalo anche a Pietro Lazzarini, perché c'è la motorinata per Sassuolo, perché c'è Sassuolo Cesena alle 18:30, ci si ritrova tutti quanti con le bandiere nero-verdi al ponte Ema vicino al distributore, lasciate le macchine, prendetevi lo scooter 150, si fa tutto l'Appennino, scalo a Sasso Marconi per il primo pieno, regolazione pieno degli scooter, e poi si arriva al Mapei a cantare per sostenere la squadra in questo derby contro gli amici del Cesena, cioè amici nel senso contro il Cesena allenato da Lino Diamanti,
15: passando per Cantagallo. Però guarda, visto che comunque parlavi del Sassuolo, c'è sempre di mezzo un'Emiliana, cioè per Piccoli che va al Bologna, la Fiorentina prende Pellegrino dal Parma. Allora c'è un ascoltatore, in particolare un utente su YouTube, il cui messaggio ti leggerò adesso, dice: ciao ragazzi, bentornato a Niccolò, grazie, ho ascoltato l'intervento del Cecca a Viola Amore Mio e ho capito che Pellegrino in caso di permanenza di Ken sarà preso il vice di Pellegrino, praticamente Pellegrino viene per fare il titolare, questo è il senso del messaggio, e che nel caso in cui parta Ken venga preso il vice Pellegrino, quindi si incrociano, cioè se adesso arriva Pellegrino perché va via Piccoli, arriverà un panchinaro perché va via Ken, fondamentalmente. Cioè, in effetti, guarda, a ragionarci ha senso, perché ci pensavo anche prima. Mi sembra strano che un acquisto più o meno da 25 milioni come Pellegrino venga a fare il panchinaro, no?
16: No, allora però facciamo un attimo di chiarezza, perché io ho la sensazione che quando dico le cose ognuno voglia sentire quello che gli fa comodo sentire. Io ho detto semplicemente questo, ho detto che Pellegrino in prospettiva viene considerato un attaccante che possa diventare forte come Ken. Se Ken rimane, Pellegrino gli fa il vice; se Ken dovesse andare via, Pellegrino fa il titolare e arriva un vice di Pellegrino. Io sono stato chiarissimo su questo ragionamento, invece mi sembra che sia passato un messaggio: se arriva Pellegrino, Ken va in panchina. Ma chi l'ha mai detta questa cosa? Cioè non sarà mai così, cioè oggi il titolare della Fiorentina è Moise Ken, certo. Se poi Ken si infortuna, ha problemi fisici, magari non lo so, ha una problematica di altra natura, sta via un mese e tutto quanto eccetera, è chiaro che gioca Pellegrino, ma non è che Pellegrino arriva e mette Ken in panchina, anche perché sarebbe un'assurdità.
15: No, questo non l'ho detto io. Prendo le distanze immediatamente, vedi, mi fanno già gli scherzi.
16: E questa sarebbe un'assurdità, per cui lo ribadisco, lo richiarisco per l'ennesima volta: Pellegrino per la Fiorentina è considerato un titolare, nel senso che è un giocatore che ha tutte le caratteristiche per un domani fare il titolare della Fiorentina. Quando lo farà il titolare? Lo farà se un giorno andrà via Ken. Se questo accade tra 10 giorni, lo farà tra 10 giorni. Se Ken va via tra un anno, lo farà tra un anno. Certo. Ma i ruoli sono chiari. Ken è il titolare, Pellegrino è il vice, poi va via Ken, è ovvio, il Pellegrino scala a fare il titolare e arriverà un giocatore alle spalle di Pellegrino. Penso sia chiaro, no, il ragionamento?
15: Ah, chiaro, sì, chiaro, sì. No, Pellegrino poi è il classico giocatore.
16: Verdi, nero verdi, siamo forti, no, colori di chi non si arrende mai.
15: No, volevo dirti, Pellegrino è il classico giocatore che se poi ti esalti lo chiami Pellegrino, no, all'Argentina. Però sì, Volevo dire un'altra cosa, a me sembra tutto molto logico, no? Quello che dici tu è chiaro, Ken è il titolare, Pellegrino Grino è la riserva, anche detto male, no? Comunque un giocatore da alternare, ma se va via Ken, un calciatore anche solo per le cifre, la prospettiva, come Pellegrino, va a fare il titolare immediatamente, e nel caso serve qualcuno per alternarlo o comunque per fargli da vice nel caso in cui non possa giocare. Quello che mi domando è: la Fiorentina ha preso Pellegrino perché sospetta che di qui a breve, come scrivevi stamani sul tuo popolarissimo canale Twitter, arriverà un'offerta per Ken? È perché ricordiamoci che non fanno le coppe quest'anno, se non la Coppa Italia, e domani, dopodomani, col Benevento si avrà già un'idea, no, del percorso della Fiorentina. Cioè, avendo soltanto una cosa fondamentalmente, che è il campionato, fai anche male la staffetta fra i giocatori, fra gli attaccanti.
16: No, io credo che la Fiorentina abbia fatto una scelta su Ken, che è quella di puntare su Ken. Però allo stesso tempo la Fiorentina fa una scelta che è una scelta di mercato, ovvero, io guarda, oggi tra l'altro anche dall'entourage di Ken non ho avuto nessuna smentita su questa roba che ho scritto, perché ho scritto una cosa che tutti sanno, o quantomeno quelli che fanno il calciomercato sanno, che è logica ma anche notizia. Che il Como sia interessato a Ken e lo consideri una prima scelta è indiscutibile, è fuori discussione. Per il Como Ken è la primissima scelta per l'attacco. Ci sono alternative? Sì, forse Sebastiano Esposito, che in questo momento è rotta di collisione col Cagliari, ma non è la stessa cosa, nel senso che comunque sia ci sono costi totalmente diversi, no, tra quello di Moise Ken e quello di Sebastiano Esposito, per quello che ho percepito io e per quello che ho capito io. Detto questo, poi il Como si era un attimo avvicinato a 30 milioni di euro, nessuno naturalmente ha parlato, perché la Fiorentina dice mai avuto un'offerta, il Como mai trattato il giocatore, in realtà si sono informati per capire quanto costava, dopodiché hanno capito che la Fiorentina sotto 40 neanche apre la porta. Allora loro stanno valutando se presentare un'offerta da 35 più 5 di bonus per eventualmente vedere, certo, qual è la reazione della Fiorentina, ma non è detto minimamente che la Fiorentina apra la porta a un'intenzione di proposta di questo tipo. Magari gliela rimanda direttamente al mittente e non gliela fa neanche fare la proposta. Quindi chiaro, questo è un altro argomento che deve essere chiarito, perché altrimenti se no sembra che Ken sia stato venduto dalla Fiorentina. No, la Fiorentina non vende proprio nessuno. Se arriva, certo, questa offerta da 40, può darsi che ci faccia una minima riflessione, può darsi. Bene. Non è detto nemmeno che la faccio.
15: Allora diamo la linea a Fabio, che è con noi. Ciao, benvenuto.
17: Ciao ragazzi, grazie, buon pomeriggio. No, io ci avrei due domande da fare, nel senso che personalmente spero che rimanga Ken, quindi Ken Pellegrino sarebbe oro colato. Però se Ken dovesse andare via, io, e qui è una domanda, ho il sospetto molto grosso che il vice sarebbe Pinamonti, e quindi volevo sapere da Nick Neroverde ma Pinamonti è ancora in vendita o no? E poi soprattutto il mio pallino Zirkzee potrebbe essere fattibile per Firenze o i costi sono troppo alti?
15: Bene, grazie Fabio.
16: Allora Fabio, la Zirkzee piacerebbe anche a me, i costi però sono importanti, l'ingaggio, e quindi
15: lo sta
16: io
15: trattando la Juventus, possibile,
16: esatto. Esatto, io tra la Juventus e la Fiorentina oggi vedo un vantaggio Juve su Zirkzee rispetto alla Fiorentina. Devo dire la verità, io non ho nemmeno un'idea minima di un tentativo della Fiorentina per Zirkzee, a essere sinceri non mi risulta neanche questo. Per quanto riguarda il discorso del vice, allora io non credo che possano permettersi a Sassuolo di perdere Pinamonti così in prestito con diritto di riscatto, anche perché il giocatore ha, mi sembra, il contratto in scadenza giugno 2027, c'è una possibilità per il Sassuolo di allungargli in automatico il contratto fino al 2028, e allora a quel punto magari lo potrebbero decidere di dare in prestito con diritto di riscatto. Però vedendo il clima che si sta creando tra Fiorentina e Sassuolo, cioè vedendo come il Sassuolo resista anche su Thorsved in maniera così pesante, mi sembrerebbe difficile che lo dessero col prestito con diritto di riscatto, perché secondo me la Fiorentina non lo va a prendere a titolo definitivo Pinamonti. Poi vediamo, io sono curioso di vedere anche la formula che tirano fuori su Pellegrino, perché io sinceramente non ho, mentre sono convinto ed ero convinto del titolo definitivo per Piccoli, sì, e lo ero già da due giorni, su Pellegrino non lo so, potrebbe anche fare un prestito oneroso con un diritto di riscatto che diventa obbligo alla partecipazione europea, oppure prendono, che ne so, il 50% e il 50% lo lasciano al Parma. Cioè è da capire ancora questa cosa di Pellegrino, la formula, cioè se sarà un titolo definitivo. Se è un titolo definitivo penso sia quasi impossibile che vada a fare un'ulteriore offerta per andare a prendere Pinamonti a titolo definitivo. Ecco, questa è un po' la mia idea.
15: Allora, Stefano da Pisa ci scrive: Ceccarini, ma Thorsved arriva? Per me è importante per questa squadra. Vedi Cecca, in effetti nelle ultime ore si è parlato di un possibile inserimento del Beşiktaş di Vincenzo Italiano, che potrebbe fare lo sgambetto alla Fiorentina, la quale Fiorentina però è diverse settimane che traccheggia, aspetta per Thorsved, giusto?
16: Ma allora il discorso è questo: se la Fiorentina non accontenta il Sassuolo nelle sue richieste, se questi offrono soldi ci sta che alla fine lo possano anche dare al Beşiktaş, cioè se il Beşiktaş gli offre 15 milioni di euro, faccio per fare un esempio, più bonus, ci sta che Thorsved vada al Beşiktaş. Io questo non mi sento di escluderlo, per un semplice motivo che per ora il Sassuolo ha dimostrato di non voler partecipare a niente sulle, certo. Allora, loro dicono di non aver ricevuto nessuna offerta alla Fiorentina, ma al di là di questo la Fiorentina, in questo è vero, perché la Fiorentina non gli ha mai dato un euro, cioè non gli ha promesso un euro in questa operazione. Gli ha promesso: volete Fortini, volete Fabian, volete Brescianini, volete questo, volete quest'altro, ma non ci ha mai messo un euro dentro all'operazione. È chiaro che se gli arriva l'operazione con più soldi loro possono accettarlo, poi dipende da Thorsved dove vuoi eventualmente voler andare, però non mi sentirei di escluderla questa possibilità dei turchi, ecco.
15: Qui lievitano gli utenti su YouTube, siamo a 143, d'altra parte siamo dei maghi della radio, e dopo Guglielmo Marconi veniamo noi, no, in quanto a popolarità, bravura in radio. Senti Ceccano, allora devo dirti, io su questa questione di Ken stanno arrivando diversi messaggi. Penso che il messaggio che faceva passare la Fiorentina qualche giorno fa, qualche settimana fa, no, che Ken sarebbe stato l'attaccante titolare della prossima stagione, fosse un messaggio strategico, come hai fatto capire te in questo tuo discorso. Perché? Perché vogliono mettere fretta alle eventuali acquirenti, e in particolare al Como, che in un primo momento sembrava non potersi più fare avanti perché considerava l'acquisto di Ken troppo caro. Invece adesso ci stanno pensando bene, stanno riflettendo se mettere sul piatto questi benedetti 40 milioni. Però ecco, che Ken non sia blindato a questo punto è un po' il segreto di Pulcinella. La Fiorentina fa il suo, fa passare il messaggio attraverso la stampa che Ken rimarrà al 100%, sarà il prossimo attaccante della Fiorentina. Poi però magicamente spunta questa offerta e guarda un po' si mettono a trattare. Quindi aspettiamo, perché quello che dici tu è, insomma, è molto interessante. Il Como che si prepara a un'eventuale offensiva per Ken non è una cosa da poco per niente, e la Fiorentina, ripetiamo, si cautela con Pellegrino, che insomma, come acquisto da più o meno 25 milioni, e poi capiremo bene la formula, non è assolutamente scontato né banale.
16: No, no, assolutamente. Io guarda, stavo cercando di capire proprio la formula con la quale arriva Pellegrino. Io penso che alla fine sia una formula a titolo definitivo sui 25 milioni di euro. Tra l'altro credo che Pellegrino, se tutto va come deve andare, perché il giro è Dall'Inga, lo hanno chiuso al Colonia, sì, prestito oneroso con diritto. Poi Piccoli stasera potrebbe già viaggiare verso Bologna per le visite mediche domani. Io ho la sensazione che Pellegrino potrebbe anche arrivare stasera a Firenze per fare le visite mediche. Guarda cosa ti arriva a dire. Ora volevo capire, però è una mia, allora, questa è una mia idea, non è una notizia, però siamo talmente avanti che secondo me l'operazione si sta veramente chiudendo, e credo il giocatore possa essere già qua domani, ecco, domani di sicuro, quello lo penso fortemente.
15: Qui questa è un'operazione bloccata quasi come un motorino allucchettato, magari non il proprio ma quello altrui. Va sempre bene, giusto?
16: Sì, assolutamente. Vabbè, sì, assolutamente.
15: Allora andiamo con il primo messaggio vocale della trasmissione, così lo commentiamo insieme. Vai! Arriva, eh?
18: Ragazzi, ma la Fiorentina l'ha già comprato l'anno scorso, piccoli, un vice Ken da 25 milioni.
15: È fatta sbagliata.
18: E questa volta ha dato via piccoli e ha ripreso stessi soldi per Pellegrino. Cioè, se va via Ken e rimane Pellegrino a prima punta, abbiamo fatto un passo indietro incredibile. Cioè, abbiamo preso Massantono, Atà, Ulai e tutti questi giocatori, e poi prendi come prima punta Pellegrino, che l'anno scorso ha fatto 9 gol e ha l'età di piccolo in 2001. Cioè, ma mi sembra una follia, follia totale.
15: Eh no, no, ma infatti siamo d'accordo, ma ricordiamo Cecca che l'anno scorso fu fatto un bel casino dal punto di vista tattico, perché sembrava dovessero giocare due punte, per questo era arrivato Piccoli per giocare con Ken, addirittura Dzeko, quindi insomma fu fatta un po' di confusione. Quest'anno l'unica certezza che abbiamo è che gioca una punta sola, se poi è 4-3-3 o 4-3-2-1 cambia poco a livello, da quel punto di vista gioca un attaccante, quindi non ha senso prendere, dal mio punto di vista, un attaccante da 25 milioni per farlo sedere in panchina, no?
16: Ma allora, io devo essere sincero, francamente questo scandalo del passo indietro nel caso va via, cioè arriva Pellegrino, io a volte rimango senza parole, io devo dire la verità, rimango senza parole, perché io vi vorrei solamente ricordare quello che veniva detto in questa stagione di Moise Ken e di Roberto Piccoli. Cioè, io vorrei che si risentissero le registrazioni di tanta gente che diceva quello che diceva su Moise Ken e su Roberto Piccoli. Mandiamolo via, tutti e due, non segnano, non vanno bene. Ora sono diventate merce rara? No, perché allora, ragazzi, mettiamoci un attimo d'accordo, perché allora non c'era bisogno di cedere Piccoli, non c'era bisogno di, e neanche allora si deve definire Ken incedibile, perché qui bisogna mettersi d'accordo, perché allora se noi si fa un passo indietro, evidentemente se loro stanno facendo queste mosse è perché evidentemente vogliono indebolire la squadra o perché pensano con determinate mosse di poterla rafforzare, perché se no e si fa per chiacchierare, cioè voglio dire, non è che loro fanno delle operazioni in entrata per migliorare la squadra e poi si vanno a autopenalizzare là davanti. Forse qualcuno avrà dei dubbi su Ken all'interno della Fiorentina, o forse non ce l'hanno dei dubbi su Ken. Via, ragazzi, non ci prendiamo in giro, se no veramente su Piccoli forse c'è un attaccante magari che piace di più per le caratteristiche e hanno deciso di fare questa operazione. Cioè, ragazzi, dire che si fa un passo indietro in avanti dopo che naturalmente abbiamo detto per tutta un'annata che dovevano andare via tutti e che certi giocatori non erano all'altezza di ricoprire certi ruoli, cioè, però bisogna mettersi d'accordo, perché allora o Ken è un fenomeno e allora va tenuto tutta la vita, anche se naturalmente segna 3 gol, 6 gol, 8 gol, 10 gol e tutto quanto eccetera, o se no Ken è un bravo attaccante ma ci può essere anche qualcosa di meglio in circolazione, certo. Idem per Piccoli, che se poi dopo si va a rimpiangere che vada via questi, allora vuol dire che l'anno scorso quello che veniva detto non era vero, cioè che quindi hanno avuto un'annata storta e quindi dobbiamo avere la pazienza di capire, cioè Ken è un bravissimo attaccante, però ragazzi, cioè io ve lo ricordo quello che veniva detto l'anno scorso nell'ultima stagione, e anche su Piccoli, ora va via Piccoli, viene Pellegrino, non va bene, va via Ken,
15: certo.
16: Se va via Ken, allora, magari dovesse andare via 40 milioni non va più bene, io non lo so, a me. Per me Ken può restare tranquillamente, però io credo che bisogna avere un po' di equilibrio quando si fanno giudizi.
15: No, poi mi fanno ridere i messaggi di chi dice ma perché volete vendere Ken, io vorrei che capiste,
16: no,
15: che
16: non c'è nessuno, io non voglio vendere nemmeno Fagioli, figurati,
15: no, ma ci mancherebbe, ma fosse un nostro interesse dire domani si vende quello, domani si vende quell'altro, non avrebbe comunque senso, non penso che scatti il bonifico a te Cecca se dici Ken verrà ceduto, cioè noi cerchiamo di raccontare ciò che sappiamo e cioè la realtà dei fatti, poi possono anche trasformarsi in retroscena, nel senso che Ken rimane alla Fiorentina, ma vi assicuriamo che nei mesi la Fiorentina ha assolutamente provato a capire se ci fossero i margini per cederlo, e anche questo è il racconto del calciomercato, non è che dal nulla ci piace alzarsi la mattina e dire cose,
16: no, perché io sono uno a cui gli piace anche Ken, però io mi ricordo cosa veniva detto anche a questa radio, ha giocato con la nazionale, non gliene frega niente della Fiorentina, ora si va a rimpiangere se un domani dovesse andare via per una cifra adeguata. Cioè, ragazzi, mettiamoci d'accordo, cerchiamo di essere equilibrati, poi se mi dite che Pellegrino è forte quanto Ken, probabilmente a parità di condizioni oggi Ken è ancora più forte di Pellegrino e su questo siamo tutti d'accordo, però per 2 mesi e mezzo sono state dette delle robe su Ken, come dire, meglio vada via, ma che ci sta a fare, tanto abbiamo capito. Poi oggi, se c'è una possibilità che vada via, allora siamo qui a dire, ma non si può mica dar via Ken. Ma non sto dicendo, l'ascoltatore, io lo capisco, ha la sua opinione ed è giusto rispettarla. Io non sto naturalmente rispondendo solo a lui, sto rispondendo a quelli che volevano Ken via a tutti i costi e che oggi dicono, però se si manda via Ken, allora si fa un passo indietro se si prende Pellegrino. Tutto qua, ecco, per cui stiamo un po' più equilibrati nei giudizi.
15: Sì, sì, sono assolutamente d'accordo con te. Io pensavo di andare in pausa e invece no, perché c'è Alessandro e Lidia con noi. Ciao, benvenuto.
19: Sì, pronto?
15: Eccolo, sì. Ti sentiamo, forte sì, e chiaro.
19: Sì, bene, volevo dire, parlare con Nick, che diceva di non mettersi d'accordo. Ma Nick di non mettersi d'accordo, però non sono le mie telefonate o le telefonate che può fare uno e dice che non va bene Piccoli o non va bene Kenny. È il mercato, e tu sei un maestro di mercato. Se le quotazioni totali di Ken e di Piccoli le raggiungano 60 milioni in uscita e le quotazioni in entrata le ne fanno 35 o 40, è evidente che uno della strada come noi è portato a dire che è un passo indietro, o mi sbaglio?
15: Cecca.
16: Io ti posso però rispondere dicendoti, dimmi un club che è arrivato a offrire l'anno scorso la clausola rescissoria per Moise Kean, che era più bassa rispetto a quella di quest'anno.
15: Era 52, Alessandro.
19: Ma l'anno scorso era l'anno scorso.
16: La fine dell'anno scorso era l'anno in cui lui naturalmente aveva fatto tanti gol in nazionale e con la Fiorentina, ed è arrivato solamente un club arabo che ha speso che avrebbe speso 52 milioni e che poi ne ha spesi 70 per Retegui. Sto parlando della Cazia, quindi ci sarà un motivo per il quale forse Ken non ha, cioè le clausole possono essere anche tutti di valore, ma poi conta quante offerte arrivano o meno. E quindi io ti dico, Ken secondo me è molto forte, però non sono mai arrivate grandi offerte, perché questo è dato di fatto.
15: Vai Alessandro, concludi che poi andiamo in pausa. Alessandro,
19: volevo solo dire che secondo me il motivo per cui possono vendere Ken è che Paratici ci si è ritrovato un ingaggio, siccome lui sta cercando di abbassare i monte ingaggi, la questione è lì, realizzare, fare cassa, sì, ma al contempo a passare l'ingaggio. È tutto lì, secondo il mio modestissimo avviso. Vi saluto. Bene. E vi ringrazio.
15: Grazie a te Alessandro.
16: Grazie. Vai, no, Alessandro ha ragione, non è detto neanche sia questo il problema. Secondo me c'è tutta una questione che riguarda anche il rendimento di Moise Kean, perché l'anno scorso il rendimento, con la problematica anche fisica, non è stato un grandissimo rendimento, e quindi uno giustamente dice, aspetta un attimo, facciamo delle valutazioni. Però io ribadisco, allora mettiamo i puntini su lei. Moise Kean è sicuramente un ottimo attaccante, è l'attaccante della nazionale italiana, sicuramente è il giocatore tra gli attaccanti in questo momento, a parte Pio Esposito, il più forte che c'è in Italia, e siamo, però non è che in Italia abbiamo un miliardo di attaccanti forti, certo. Ce ne abbiamo purtroppo pochissimi, e Kean sicuramente è il secondo miglior attaccante di questa nazionale, per me dopo Pio Esposito, perché in prospettiva Pio Esposito è sicuramente un giocatore ancora più forte. Nessuno lo vuol vendere, tutti vogliamo che resti, però il mercato ha delle leggi, e se la Fiorentina comunque sia ha un prezzo per il quale può valutare, evidentemente avrà avuto le sue buone ragioni. Poi il mercato di Kean non c'è mai stato in realtà, perché clausola l'anno scorso, clausola quest'anno, alla fine solo il club arabo ha presentato questa offerta, e Kean secondo me ha fatto benissimo a non andarci. Però non possiamo fermarci a Ken e basta, e dire, cioè, se va via Ken è tutto finito. Cioè, alla fine ha fatto un'altra bella squadra anche in altre situazioni, in altri settori. Io sono uno di quelli che sono d'accordo che Ken debba essere tenuto, però allo stesso tempo, se arriva un'offerta alta, molto alta, va presa in considerazione. Per me questo è il discorso. Questo con tutta la stima che posso avere per Ken, ma questo è il mercato.
15: Sì, sì, sì. Ma alla fine è quello che pensa anche la Fiorentina. Allora, siamo 203, addirittura 206 utenti su YouTube, abbiamo sfondato quindi il tetto del 200, ci fate arrossire. Andiamo in pausa,
16: Sì.
15: Sì, sì, di solito sono i giovani che lo sfondano. Pausa, brevissima, poi torniamo. Nick e Nick, Radio Firenze Viola, state con noi.
20: Radio Firenze Viola.
21: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
22: Buongiorno,
1: Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
22: Aspetta, aspetta.
23: Che si compra? Flash.
22: No, via, ora con il DAB e con il Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
24: Bravo, bravo.
22: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
24: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
22: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
25: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
24: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
22: Ci dice chi si compra!
26: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!

0: siamo noi, Nick e Nick su Radio Firenze Viola, Niccolò Santi in studio, Niccolò Ceccarini collegato, siamo insieme fino alle 17 per parlare del calciomercato della Fiorentina. 348-75-13933, messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta, lo sapete, la linea fissa sempre aperta, Nico. 055-77-111-71. Cecca!
1: Sì, no, ti do un'ultima ora, che poi non è un'ultima ora, ma come ti avevo accennato prima, ho sempre più conferme. Siccome sono agli ultimi dettagli, Fiorentina e Parma, penso che domani possa fare le visite mediche, Pellegrino.
0: Ok, benissimo, ne prendiamo atto. Quindi Pellegrino è virtualmente un giocatore della Fiorentina, così come Piccoli del Bologna, c'è questo effetto domino. Bene, allora abbiamo Angelo in nostra compagnia, che salutiamo subito. Ciao, benvenuto.
2: Buonasera,
0: Ciao Angelo.
2: Volevo dire una cosa, io a parte che sono... Ha detto bene Nick, perché ora c'è tutti allenatori, direttori sportivi fanno conti, gli voleva mandare via tutti i giocatori, tutti. Ora no, ora si guarda se quello da 30, quell'altro ci si rimette, ma voglio dire che sono 3 anni che è alla Fiorentina, non c'è stato una squadra che ha messo una lira. E continuano a dire che è forte. Io vorrei provare un altro, voglio essere sincero, e non sono come questi che diano tutti qui e là, si peggiora, ma vorrei vedere.
0: Ok.
2: E sono a favore di Nick,
0: Sì, abbiamo capito da tua ragionamento.
2: Hai ragione.
1: Grazie Angelo, ma non è una questione di dire siamo dalla mia parte oppure dalla parte di Nicco Sanchez, siamo dalla parte della realtà, cioè la realtà ci dice questo, cioè voglio dire, l'anno scorso io ho sentito tanti discorsi, secondo me anche esagerati, su Ken, sembrava quasi che fosse tutta la rovina della Fiorentina, invece la rovina della Fiorentina era l'insieme di tutto quello che era stato messo dentro. Poi Ken sicuramente non ha contribuito in modo molto, diciamo, importante a cercare di levare le castagne dal fuoco, però poi fondamentalmente, ecco, ora si diceva tutta un'altra cosa 2 mesi e mezzo fa, adesso siamo quasi a dire ma se lo vendono allora il progetto non va avanti. Cioè, allora qui ricordatevi sempre una cosa: i giocatori passano, la società resta, e in questo caso più che la società di commisso, la società è Paratici, che è la capacità di un manager all'interno di un club, e quando ci sono queste figure come c'è Giovanni Sartori al Bologna, come ci può essere Giuntoli all'Atalanta o Carnevale alla Juventus, sono queste le persone che fanno la differenza più ancora dei giocatori, perché sono loro che garantiscono la continuità del calcio.
0: Sì, guarda, questa sui giocatori che passano ma la società resta, penso che me la tatuerò dietro al braccio, perché comunque ci stanno, anche un po' intima come zona, quindi lo so soltanto io.
1: Ma io francamente, cioè, credo di aver detto una delle più grosse banalità della storia, però va bene lo stesso, porta anche quello che vuoi, ci mancherebbe.
0: Non è
1: cioè,
0: vero.
1: Se ti piace, fai quelle cancellabili, così sì, almeno magari non ti resta
0: schierata. Quella col calippo, no? Che ci metti sopra la plastichina, sì, che poi la tiri via e ti rimane per 24 ore.
1: Esatto.
0: C'è Ale, no, che dice: sto provando lo scooter per lunedì per il partitone, ma sono rimasto bloccato a Grassina Nord per una fitta nevicata. Dice: speriamo che si sciolga da qui a venerdì. E soprattutto aggiungo io: speriamo che non ci sarà l'occhettamento del check.
1: Comunque ricordiamoci, alle 14:30 si parte dal parcheggio di Fontema, mi raccomando, tutti col pieno, tutti con le candele a posto, ricontrollate anche le pasticche, ecco, e l'olio, perché comunque per andare, voglio dire, a fare 140 km a Reggio Emilia si consuma parecchio olio, e poi soprattutto lasciare le macchine nel parcheggio a Fontema. Si parte con ogni scooter 2 persone, perché almeno si ottimizza, parte la carovana nero-verde, alla quale prenderà parte anche Nicco Santi.
0: Sì, no, indubbiamente.
1: Ognuno... 150,
0: sai, perché ho preso l'anno scorso, anzi 2 anni fa ormai, mamma mia, ho preso la patente H, che è quella con cui puoi guidare, infatti ho fatto l'esame della patente H con un Kawasaki 600 che oggi non saprei assolutamente riguidare, perché dopo 2 anni ho guidato soltanto il 150.
1: Però insomma... Allora facciamo così: se si va con il mio, ti allucchetto il tuo lì al parcheggio di Fontema.
0: Sì, è un nuovo gioco, no? La lucchetta tu, quindi ognuno può scegliere, no? Cosa lucchettare.
1: Dopo lo smettisci tu, la lucchetta tu, però questa è una grande trasferta, ragazzi. Poi si mangia la piadina, a Sasso Marconi, ci si ferma a Sasso Marconi a fare rifornimento, si mangia la piadina, poi si va al buffet tutti infiammati e poi ovviamente si ritorna la sera dove, sperando non ci siano supplementari e rigori, a mezzanotte siamo un'altra volta in Pontema e chi c'è la fa benzina, tanto c'è il service e la facciamo lì.
0: Sì, beh, sei un po' dispendioso, ma d'altra parte noi giovani queste cose le facciamo sempre.
1: Esatto. Poi immagino le bandiere nero verdi, tanta roba.
0: Beh, tanto il Sassuolo è consapevole di tutto, no? Anche della nostra sigla, che è pazzesco. Comunque,
1: allora... Palmieri ci dice sempre siete forti fellato, Nico.
0: Grandissimo direttore. Allora, per chi si fosse collegato soltanto adesso, diciamo le ultime, cioè Piccoli si trasferisce al Bologna, operazione definita, prestito con obbligo di riscatto legato alla permanenza in Serie A da parte del Bologna, 18 milioni di euro, e poi alla Fiorentina rimarrà il 10% sulla futura rivendita del calciatore. Fa il percorso inverso dall'Emilia Romagna alla Toscana, in questo caso Pellegrino, dal Parma. Il giocatore si trasferisce più o meno per una cifra sui 25 milioni di euro, cercheremo di capire meglio la formula. Presumo sia un prestito con obbligo di riscatto e percepirà più o meno 1,5 milioni a salire all'anno e un contratto di 5 anni. Domani, diceva Niccolò Ceccarini, visite per entrambi. Allora, andiamo con un po' di messaggi vocali, vai, sentiamo così li commentiamo insieme. Vai.
3: Io sto con Paratici, ma non lo venderei, perché secondo me può giocare anche insieme a Pellegrino, girandogli intorno e facendo anche bene come è successo in nazionale.
4: Ciao Nick e Nick, Matteo 74 da Firenze. Quindi, da che ho capito bene, se Ken va via non arriva uno, tra parentesi, tipo Zirze, uno forte uguale a Ken o superiore a Ken, ma arriva uno inferiore, tra parentesi, a Ken, tipo può essere Pinamonti, tipo può essere chi è Esposito, cioè non quello dell'Inter, è quello di Cagliari, c'è gente comunque che non viene qui per non fare il titolare, perché il titolare, come ha detto te, sarà Pellegrino nel caso va via Ken, giusto? Ho capito bene?
1: Sì, ha capito,
0: scusa,
1: bene,
0: secondo me ce ne fossero altri. Che bianco tremendo.
1: Io penso di averla capita così e penso di averla capita bene, anche perché ragazzi a quel punto e fanno l'investimento sull'esterno d'attacco.
0: Ecco, bravo, cioè, diciamo questa cosa.
1: È tutto
0: perché...
1: lì il discorso. Cioè, secondo me è questo. Poi, però, ora io non so Fabio Paratici, cioè non mi risponde ai messaggi da giorni, quindi non posso sapere la strategia della Fiorentina. La so dire in terzo, ma mi sembra abbastanza scontato che a quel punto dice va bene, dovesse andare via Ken, c'ho Pellegrino, prendo un'alternativa e un esterno d'attacco forte. Non è che possano continuare a spendere
0: ecco,
1: 40 milioni.
0: Ma volevo dirti, volevo dire più che altro agli ascoltatori, secondo me non è un passo indietro, è logica come operazione, l'abbiamo detto alle volte nel corso delle settimane, può essere che partendo Ken possa arrivare Pellegrino, scusate, a quel punto Pellegrino fa il titolare, però lo affianchi, lo metti in mezzo a due esterni di livello, uno ce l'hai già che è Mastantuono, diciamo più trequartista che esterno, poi vedremo come grosso lo impiegherà, e poi dall'altro lato un altro profilo di alto livello, il che sarebbe un passo in avanti, perché in quel caso crei un reparto offensivo virtuoso, cioè Pellegrino che è un calciatore di talento, ha fatto bene al Parma, l'hai pagato perché siamo vicini ai 25 milioni, quindi l'hai pagato, e quindi valorizzi un calciatore mettendogli a fianco altri giocatori forti che lo valorizzino a loro volta, quindi non è un passo indietro, cioè perché sentivo anche magari nel messaggio vocale dell'ascoltatore un po' di disillusione, diceva via Ken ma aspettavo qualcuno come minimo uguale a lui, uno Zirkzee, giusto?
1: Ma io ragazzi sinceramente sono un po', non lo so, ecco, io forse perché comincio a essere un po' vecchio e quindi faccio diciamo delle riflessioni da anziano, ma ci abbiamo storto la voce, abbiamo storto un po' la bocca su João Mario, storciamo la bocca se dovesse andare via Ken, che poi è tutto da vedere perché qui si sta parlando del nulla, parliamoci chiaro e tondo sul fatto che Ken possa andare via, oggi non c'è nessuna offerta, quindi si sta parlando di uno scenario che potrebbe accadere ma non è detto che debba accadere, anche perché l'offerta magari che il Como fa non va minimamente bene alla Fiorentina, abbiamo risolto, quindi cioè si sta facendo tutto un processo alle intenzioni e secondo me non stiamo invece valorizzando quello che è stato fatto finora, che è tanta roba rispetto al recente passato. Quindi io francamente non riesco a capire perché si debba essere preoccupati per quello che potrebbe accadere là davanti, proprio in virtù di quello che abbiamo detto fino ad ora, cioè che l'anno scorso la Fiorentina è stato un disastro sotto tutti i punti di vista, quindi voglio dire oggi mi sembra sia ripartita in un'altra maniera e sapranno, allora se vogliono Pellegrino e spendono 25 milioni di euro su Pellegrino ci avranno un motivo per farlo oppure perché non sanno come buttare i soldi? Cioè, se te spendi oggi 25 milioni di euro su un attaccante, sì, sì, vuol dire che ci credi tantissimo e che vedi in questo attaccante dei margini di miglioramento, soprattutto delle qualità che forse la maggior parte di noi non sta vedendo. Quindi io in questo mi voglio fidare. Poi su Paratici su alcune cose non ero d'accordo, vi ho detto di Gosens, vi ho detto anche di come è stato gestito Vanoli. A proposito, gli faccio tanti auguri perché oggi è il suo compleanno.
0: Ah, auguri, cioè, mister.
1: Ma poi sul calcio, ma di che stiamo,
0: guarda,
1: parlando?
0: Allora, no, via, facevo fiducia, via. Facevo questo ragionamento. È vero anche che siamo diventati a Firenze tutti dei sommelier del calciomercato, perché è arrivato un po' chiunque a cifre altissime in questa campagna acquisti, quindi è chiaro, la gente si fa ingolosire. Però in realtà, se ci pensate bene, Pellegrino è un giocatore di qualità che la Fiorentina paga, lo voleva la Juventus, e diciamo nello scambio, nello switch, no, con Ken, eventuale, perché ancora tutto eventuale e potenziale, no, il condizionale è d'obbligo, perché adesso Ken è ancora un giocatore della Fiorentina, però dovesse esserci questo switch, appunto, arriva Pellegrino ed è così, va via Ken, lo vedremo, ti arriva un calciatore talentuoso che voleva, ripeto, anche la Juventus, che ha fatto un'ottima annata al Parma e che magari è anche un po' meno complicato da gestire a livello comportamentale, a livello fisico soprattutto, perché resto convinto che il grande dubbio della Fiorentina su Ken sia fondamentalmente atletico. Quindi da questo punto di vista la Fiorentina fa un miglioramento, c'è poco da fare, ne beneficia in continuità e poi appunto circondandolo con giocatori forti di qualità,
1: infatti,
0: aumenta anche il suo di valore, lo valorizzi.
1: Sì, ma poi voglio dire, 90 su 100 resterà Ken, e quindi di che stiamo parlando? No, abbiamo Ken, abbiamo Pellegrino, più devono prendere un esterno d'attacco forte, un centrocampista e un esterno basso. Fate voi, ragazzi.
0: Certo.
1: Avrebbero fatto alla fine 12-13 acquisti, cioè rifatto totalmente la squadra, fatta praticamente in maniera diversa rispetto a quella che si doveva fare, perché comunque l'anno scorso sono stati fatti tanti errori. Diamogli fiducia, cioè io francamente, ecco, io prima di andare a fare una mezza critica aspetterei.
0: 055 77 111 71, tra pochissimo alle vostre telefonate in diretta, la linea fissa è sempre aperta per voi, per i messaggi invece 348 75 13933 scritti e vocali, ce ne state mandando tantissimi anche sul nostro canale YouTube, cercate, ne leggo uno da Ciocco Nero Verde che ci dà una ciocco gioia, ti devo dire, perché scrive: dopo la pista calda, blitz notturno, eccetera eccetera, possiamo inaugurare anche la nuova locuzione gergale, trattativa lucchettata. Che ne pensi?
1: Sì, esatto, infatti Pellegrino è un po' preoccupato perché gli hanno detto: ma se io per sbaglio arrivo a Santa Maria Novella con il Frecciarossa, esatto, o Italo, così almeno naturalmente lo facciamo scontenti nessuno dell'alta velocità, dice, e magari trovo qualcuno fuori che mi aspetta con lo scooter e lascio uno scooter lì, cioè lo ritrovo o no? Allora, sicuramente lo ritrova, il problema è che lo ritrova allucchettato, questo giusto, è abbastanza giusto, evidente, quindi consideriamo e consigliamo a Pellegrino di girare per Firenze senza lo scooter, perché sennò glielo vanno a lucchettare.
0: Sì, sarebbe un po' una beffa, no? In questo senso è una metafora, il parallelismo è che te lo prende un'altra squadra. Vabbè, dai, comunque Pellegrino addirittura arriva alla Fiorentina, domani le visite mediche. C'è Filippo in nostra compagnia, ciao.
5: Ragazzi, mi sentite, ragazzi?
0: Bene, sì sì, benvenuto.
5: Ottimo, cioè, sei un'ottima coppia, ragazzi, grande.
0: Grazie.
5: No, io volevo spezzare una lancia a favore vostro, perché sento tutti questi conti, la gente, sì, ma si spende 60, c'entra 40, vuol dire che ci rimettiamo il più e l'altro. Scusate, dico io, se perdi Kenny arriva sto benedetto Pellegrino, di cui tante persone parlano bene, come avete detto fino adesso, magari questo ci fa 20-25 pere, che ne so io. Capisci quello che ti voglio dire? Cioè, io ricordo benissimo il Napoli quando fu venduto il Matador per 100 milioni di euro, correggetemi se sbaglio, per entrare Higuaín a 30-32, fece 100 per in 3 anni. Cioè, sbagliò l'operazione lì? Fammi capire.
0: Cecca.
1: No, ma io sono d'accordo, sì, ma infatti, cioè, alla fine sembra che Pellegrino sia un giocatore, come dire, sì, si è preso Pellegrino, ma questo non è adatto, voglio dire.
5: Uno scarso,
1: cioè,
5: ma dico, cioè, ma sei un dirigente bravo,
1: sì,
5: come
1: Prati, sì,
5: che va dritto per dritto, ti compra 25-30 milioni, un ragazzo così di prospettiva, un motivo ci sarà, sarà meno un cretino.
1: Sì, poi io guarda, ti dico, io ho parlato anche con alcuni direttori sportivi di Serie A.

0: ditemi se sbaglio, ragazzi, io sono
1: sì, a 40, sì, a no, 40 no, milioni.
2: Un'altra
1: sì.
2: operazione fatta bene, è ineccepibile quello che dici, Filippo. Ora, diciamo, Zirkzee fa male alla United come più o meno chiunque altro in questi ultimi anni.
0: No, certo, per carità, non è che ho detto che Zirkzee è scarso, ragazzi, però nel senso, per far capire alle persone, non necessariamente se te vendi qualcosa a 40 devi comprare qualcosa a 50 e se lo compri a 30 stai sbagliando, capisci? È quello che ti voglio dire.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, tutto vero. Filippo, grazie per l'intervento, grazie, ragazzi, per essere stato qui.
0: Ciao, buonasera.
1: Ciao, ciao, ciao Filippo, ciao, ciao.
2: Tra l'altro Ken, ricordo, fu pagato 2 anni fa 13 più 5, quindi siamo nell'ordine dei 18 milioni e lo rivendi a una cifra anche fosse vicina ai 40, dire, una gran plusvalenza.
1: Sì, che poi bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, no? Quando Pradé insieme a Palladino, perché comunque Palladino ha spinto molto per prendere Moise Ken e ha convinto il direttore a prendere quelle cifre lì, tutti hanno detto, ma spendere 13 più 5 per uno che non ha, l'anno scorso ha fatto 0 gol,
2: sì, sì.
1: Cioè, eravamo, per questo dico, su Ken ci vuole un attimo di equilibrio, perché in quel momento lì sembrava, no, che ma cosa hanno preso, ma perché l'hanno preso, eccetera. Ora se magari arrivasse un'offerta da 45 milioni di euro, no, ne vale 200.
2: Ma sai,
1: cioè,
2: ma era lecito il dubbio, evidentemente,
1: un minimo nel mezzo, ecco. Cioè,
2: no, dicevo,
1: le cose per quelle che sono.
2: Probabilmente si sbaglia quando si danno giudizi perentori, estremisti, esagerati. In realtà era lecito, no, il dubbio. Ken aveva fatto 0 gol, però poi alla fine hanno avuto ragione loro, quindi abbiamo fatto più di un applauso alla Fiorentina. Poi è chiaro,
1: ma
2: se
1: certo,
2: dici Ken è scarso perché ha fatto 0 gol, no, però il dubbio, Ken ha fatto 0 gol, vediamo, quello sì, più che, che legittimo.
1: Sì, poi voglio dire, Paratici è a detta di tutti, poi avrà mille altri difetti, però il calcio lo conosce bene. Potrà sbagliare un'operazione su 15 che fa? Sì, la potrà sbagliare anche lui, perché lui non è infallibile,
2: certo.
1: Ma è uno che su 15 operazioni 14 ci può mettere la mano sul fuoco. Questo vuol dire, sperando appunto che non sia questa l'operazione sbagliata su Pellegrino. Ma lui, questo giocatore, gli piace da tempo, e ti dico, e mi parla, va bene, noi del Sassuolo se ne parla bene, la Juventus se ne parla bene, la Roma ne parla bene, tutti parlano bene di questo Pellegrino, quindi un motivo ci sarà,
2: certo.
1: Non è che uno va a cercare, poi si può discutere se sono tanti 24 milioni di euro, si può discutere questo,
2: sì.
1: Ma sul fatto che questo ragazzo possa avere dei margini di miglioramento, fidiamoci, almeno questo
2: non
1: fidiamoci.
2: C'è dubbio, no, ma hai detto benissimo, poi è bravo chi sbaglia meno, dai, alla fine è così il concetto. Allora, prima di andare da un ascoltatore che ci sta aspettando in linea, c'è Thomas della Groenlandia che ha la precedenza perché fa una domanda su Fagioli e dice: una domanda ai due Nicola, ma su Fagioli o arriva un'offerta da un club di Premier oppure nulla? Ecco,
1: Direi di sì. In Italia avete visto Frattesi, l'Inter, come, cioè, se pensate un po' al percorso di Frattesi, che doveva andare a Nottingham Forest per 30 milioni di euro, alla fine cosa è successo? Sta andando alla Lazio con la forma di un prestito oneroso con l'obbligo di riscatto legato, no, a determinate condizioni, e questo la dice lunga, no, su quanto sia difficile oggi, per quanto riguarda il mercato italiano, fare un'operazione del genere. In Italia queste operazioni non sono più fattibili, all'estero
2: certo.
1: Cessioni di un certo tipo ci possono essere, o meglio acquisti, per cui se si spera in 30 milioni bisogna pensare all'estero, alla Premier League. Però diamo spazio all'ascoltatore. Sì.
2: Allora, Filippo da Sesto, al quale chiediamo sintesi, visto che siamo in chiusura. Ciao Filippo, benvenuto.
3: Sì, ciao. Una domanda sola. Ma se a Pellegrino gli viene influenza, chi gioca c'entra avanti?
2: Sembrava un po' come Ken nel primo anno. Se gli viene l'influenza, chi gioca?
1: Ma ne prendiamo. Allora, se a Pellegrino gli viene un'influenza... Allora,
2: ciao Filippo,
1: se
2: grazie.
1: Se gli viene un'influenza, c'è Ken. Ciao Filippo. Allora, se c'è Ken... non c'è problemi, se non c'è cash è un altro.
2: Perfetto.
1: Quindi giocherà qualcun altro. Ecco.
2: Dopodiché, tacchi Pirina.
1: Cioè, non è che prenderanno una punta centrale, cioè ne prendano un'alternativa. Cioè, ragazzi, fiducia.
2: Sì.
1: Non è che stanno facendo le cose così a caso, Cioè, tutto calcolato il mercato della Fiorentina, lo state vedendo.
2: No, dopodiché, tacchi Pirina, se ha un po' di dolore, io consiglio il Brufen sempre, perché io, sai, ho una fascite plantare al piede, lo sto usando il Brufen, quindi io sono sempre rimedio.
1: Ma è giovane,
2: sì,
1: certo.
2: Esatto. O poi latte e miele, se ha un po' di mal di gola, in qualche modo gioca, no? Non è un problema, vero?
1: Certo, assolutamente.
2: Beh, no, mi piaceva coinvolgerti in questo ragionamento finale, molto interessante.
1: Sì, Cecca, sì, se vuoi ci serve un po', diciamo, di pomata buona per la fascite plantare e poi riparti di slancio.
2: Va bene, sì. No, sono rimedi della nonna, come si dice, comunque funzionano sempre.
1: Sì. sempre, sempre la notte numero uno. Noi nero verdi siamo sempre fuori. Allora ti aspetto lunedì, mi raccomando, cerca di venire perché fai pieno. Nero verdi siamo forti, siamo grandi. I colori di chi non si arrende mai, ricordiamocelo sempre.
2: Lo farò.

0: La Fiorentina vince lo scudetto, va bene? Che te ne pare?
1: Va bene, siamo forti e siamo grandi. Poi io naturalmente ho detto che vado con la maglia viola sopra e sotto quella di Berardi. Così poi faccio tipo quello, no? Che appena arriva lì al castello di Reggio Emilia, leva quella viola, mette quella di Berardi e poi vi rimetto quella viola, capito? Subito, immediatamente.
0: Sì, logico, insomma, passaggio giusto. Allora,
1: se no, poi dopo, se quelli sa solo poi mi seguono, capito?
2: Io penso come te.
0: Sì, questo è un incubo, no? Non ho capito quanti ce ne sono.
1: Sì, è un incubo.
0: Niccolò Ceccarini, grazie.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi, un saluto a tutti, salutatemi anche Stefano Carlesi, se lo vedete, e forza Arancioni, anche lui, Arancioni, arancio nero verdi, nero verdi, rosso verdi, gol, insomma, ciao ragazzi.
0: Ciao. Non a caso Stefano Carlesi vestito di arancio. Ringrazio davvero il suo contributo alla parte tecnica. Adesso va in onda Garisca al vento con il buon Giacomo Galassi, come sempre, in plancia di comando. Da Niccolò Santi è tutto, ci ritroviamo domani a partire dalle 16. Ciao
2: ragazzi.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'eruzione dell'Etna, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52, secondo il sito della SAC, lo saranno oggi. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Tra questi, più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e altri 22 voli su Trapani.
1: Scene di violenza nel cuore di Milano, nella zona di Porta Venezia. Una decina di giovani, tra cui una donna, si è affrontata attorno alle 12.30 in una strada trafficata tra spranghe e oggetti lanciati, generando il caos per una decina di minuti in viale Città di Fiume. Alcuni degli uomini hanno agitato in aria bastoni e spranghe, lanciando bottiglie di vetro e sassi e rischiando di colpire a più riprese le auto di passaggio e i turisti lungo il viale. All'arrivo dei carabinieri, che hanno inseguito i partecipanti alla rissa per placarla, la situazione è rientrata.
2: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha affermato Frederiksen, definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola di Ceuta.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano manifestandosi in forme anche inedite. Presente alla commemorazione il ministro Tajani. Il governo vuole continuare a lavorare perché la pace possa essere sempre fonte di ispirazione di ogni attività politica. Conte invece ribadisce il no del Movimento 5 Stelle al fascismo.
2: Dal primo contatto tra Sole e Luna alla totalità e oltre, sono 5 le fasi dell'eclissi totale di Sole attesa oggi. Dall'Italia sarà solo parziale, ma le regioni di nord-ovest potranno godersi uno spettacolo quasi completo con l'oscuramento del disco solare che supererà comunque il 90%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il Sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19.30 circa, e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe verificarsi persino dopo il tramonto.
1: Il caldo e le temperature da record continuano a scaldare l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite qui. I giorni di afa non sono giunti alla fine e secondo le previsioni la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi, 12 agosto, sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: guardala.
1: Radio Firenze ve l'ha anche in dub. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in dub. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
5: Giusto, parliamo di mercato.
4: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
5: Mercato!
4: Ma poi ci arriviamo, con calma.
5: Chi si compra? Flash!
4: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
5: Bravo!
4: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
5: e Luca Calamai.
3: Fiorentina,

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Qui Giacomo Galassi che vi parla come ogni mercoledì in compagnia di rullo di tamburi Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
2: Ciao Giacomo, buonasera a tutti.
1: Come stai?
2: Tutto bene.
1: Bene. Questo
2: anche perché funziona l'aria condizionata.
1: Questo è un aspetto fondamentale. Dopo il mercoledì scorso, insomma, lottavamo contro il caldo anche qui in studio. Merito di Stefano Carlesi? Non credo proprio, però è suo merito invece se riusciamo a essere in diretta, e lo ringraziamo per la cura e la parte tecnica. Come sempre, più di sempre, 348-751-3933 per i vostri messaggi scritti e vocali, in attesa di sapere con chi se la prenderà oggi Angelo Giorgetti, che ogni settimana, insomma, tra colleghi,
2: perché?
1: Professionisti.
2: Ma perché racconterà?
1: Sempre
2: balle.
1: Un qualcuno, quindi è sempre avvelenatissimo Angelo Giorgetti, e non riesco a placare. Chiama l'ordine dei giornalisti. Oh, Mattiello, un attimo, io ci provo e farò del mio meglio. C'è anche lo 055 77 111 71. Se invece volete chiamarci nella giornata, Angelo, di Matteo Pellegrino, come direbbero in Argentina, o Pellegrino, come diremmo noi a Firenze, o Pellegrino, l'ho bello visto, che arriva a Firenze, addirittura dovrebbe essere in città già nella giornata di domani, quindi nono colpo. Fiorentina targata Fabio Paratici, e una volta di più, te l'avevo già detto settimana scorsa, Angelo, bravo che ci avevi detto a giugno, ragazzi, sarà un'estate di grande rivoluzione.
2: Credo che sia una buona soluzione questa, ma anche per piccoli, perché ci sono dei momenti in cui uno deve andare altrove. Questo
1: poi
2: credo...
1: piccoli va al Bologna, per chi avesse vissuto su Marte in questi giorni, non l'avevo detto, ma sì, giustamente.
2: Va bene, credo che sia una buona soluzione. Pellegrino, o come lo pronunciate, Pellegrino, non scalda tanto i cuori, ma a me invece piace. È un giocatore che è tosto, un giocatore che ha segnato 9 gol di testa. Arrivo a dirti che potrebbe anche essere utile in fase difensiva, penso un po', diciamo, sulle palle da fermo quando gioca, perché la Fiorentina l'anno scorso ha preso una caterva di gol da palla inattiva, e avere anche uno che certe volte smazza quando può servire è comunque un elemento in più. Diciamo, quando giocherà, dove giocherà non lo so, però è una buona soluzione questa, cioè è un'operazione che mi convince. Nel Parma ha fatto un mestiere totale, nel senso la squadra di Cuenca era organizzata in modo tale che lui rappresentava praticamente da solo, Cuenca il giocatore,
1: sì.
2: Questa
1: sì.
2: Era praticamente lui l'attacco e lavorava moltissimo per la squadra, però come dicevo prima ha segnato 9 gol di testa, questo mi piace tantissimo, perché un centravanti che in area comunque riesce a trovare lo spazio e a risolvere le situazioni quando magari c'è una grande ressa, quando la squadra si trova compressa in avanti perché deve cercare di sbloccare o di vincere o comunque di pareggiare, può essere molto utile, quindi è un profilo che mi piace francamente.
1: Guarda, secondo me un po' tutto il mondo del calcio, ma qui a Firenze su questo siamo dei maghi. La domanda, ci facciamo subito delle domande, cioè non accettiamo le notizie così per come sono, però parlo anche in primis, io mi domando che fine farà Moise Kean, ruolo ha l'arrivo di Pellegrino nella eventuale, probabile ma non sicura, permanenza di Moise Kean, sul quale il Como, nonostante le dichiarazioni di facciata, continua ad avere un occhio di riguardo.
2: Guarda, io intanto lo vedo con, diciamo che lo inquadro principalmente come la soluzione di un problema, nel senso che piccoli francamente dopo l'annata scorsa credo che abbia intrapreso molto volentieri un altro percorso altrove, invece qua ti arriva un centravanti che ha dimostrato, come dicevo prima, di essere molto ma molto bravo sulle palle alte, è un centravanti che ha fatto reparto, per cui già questa è una buona notizia. Poi con Kean devo dirti che a mio parere è stata molto brava la Fiorentina a far sapere che è fuori dal mercato a meno che non ci siano delle offerte pazzesche, per cui da questo punto di vista la Fiorentina ha anche eliminato tutte le voci che ci possono essere sul centravanti. Poi se dovesse arrivare perché il mercato è strano, una soluzione alle cifre che la Fiorentina aveva preventivato, allora ti c'ha già in casa Pellegrino. Io francamente troverei strano che avvenisse questo, cioè che all'ultimo momento si presentasse una squadra e che ti offre 40 milioni per Ken. Però già aver tranquillizzato tutti con questa, diciamo, informazione che è arrivata sul fatto che lui sarà confermato ha stabilizzato secondo me un po' anche gli umori, per cui ora in questo momento non mi porrei il problema, ma che fa Ken, se ne può andare al Como. Credo che l'arrivo di Pellegrino sia una buona cosa, e poi magari se bravo potrà essere lui a giocare a titolare, io non lo so, questo si vedrà, perché poi il calcio ti offre sempre attraverso gli allenamenti anche la possibilità di mettersi in mostra.
1: Ken, al quale comunque ieri è stata assegnata la numero 9 come maglia, ora è vero ci ha già scritto un amico dicendo nel calcio di oggi di certezze non ce ne sono mai, però è vero che sarebbe ancora più singolare che all'11 agosto tu gli dai la maglia dell'attaccante per eccellenza, la maglia per eccellenza dell'attaccante, e poi dopo 10 giorni lo mandi via. Poi è chiaro, secondo me si mette il carro davanti ai buoi, però ora oggi mandare via Ken e puntare solo come Pellegrino, come unica punta o come attaccante di riferimento per la Fiorentina, è un downgrade, come direbbero in Inghilterra, insomma è un ribassamento nel valore, cioè che Pellegrino oggi sia un po' peggio di Ken, credo si possa dire senza offendere nessuno.
2: No, vabbè, dipende come sta Ken, anche perché abbiamo visto purtroppo che arriva da una stagione molto, molto complessa sotto il profilo, e anche ora mi sembra che si stia un po' gestendo, sì. Però ovviamente c'è Ken al massimo quello della passata stagione, cioè non di quella finita ora, di quella prima, era uno che faceva la differenza, quindi credo che la Fiorentina per ora a livello di mercato abbia fatto tante mosse giuste. Certamente manca l'ultima, forse quella più importante, vogliamo dire, per il 4-3-3, quindi questo esterno sinistro che faccia la differenza, no?
1: Tra l'altro ci dirai anche chi prende,
2: sì,
1: la Fiorentina,
2: va bene.
1: No?
2: Sì, certamente.
1: Però più tardi, lasciamo
2: sì, più
1: un
2: tardi,
1: po' di
2: sale. Dai, magari ci penso, poi te lo dico. Sì. No, a parte le battute, poi ci saranno anche delle uscite da fare, su questo dovrà lavorare bene ancora Paratici, però
1: ma
2: mi
1: scusa
2: sembra...
1: se ti interrompo sulla questione esterno, sì. Ti risulta che la Fiorentina possa essere pronta a spendere davvero cifre ancora più importanti di quanto non abbia fatto in questo mercato per l'esterno?
2: Guarda,
1: per
2: io
1: esterno.
2: Sono talmente sorpreso del tipo di mercato che è stato fatto che non so fare previsione.
1: Ok.
2: Perché già quello successo ora mi sembra veramente cioè mi sembra un mercato di alto livello, soprattutto perché sono arrivati giocatori forti nei tempi giusti. Questa è stata una grande dimostrazione di autorevolezza, no? Anche precedere le altre squadre, e poi sono arrivati veramente giocatori che possono fare la differenza. Penso al centrocampo, che purtroppo negli ultimi anni non è stato esattamente un punto di forza, per cui da questo punto di vista non so cosa risponderti, Giacomo, perché siamo di fronte ad un tale cambio di direzione con un presidente che sta mettendo a disposizione delle risorse quasi illimitate, diciamo sembra che non ci siano dei limiti se non quelli della ragionevolezza, e quindi io non mi sorprenderei se poi alla fine arrivasse anche un altro giocatore che costa tanto, che però in questa stagione di ripartenza così clamorosa, almeno sulla carta, possa spingere la Fiorentina a spingere. Poi dopo ci sono anche altre uscite, io non so, penso a Gudmundsson, magari anche Fagioli, non so, se ci fosse una grande offerta potrebbe portare un po' di soldi, quindi insomma ci sono ancora diversi giochini da mettere a posto.
1: Mancano più o meno 20 giorni alla fine del calciomercato. Ti chiedevo anche la questione del possibile sborso, perché appunto anche noi che di mestiere facciamo giornalista naturalmente proviamo a informarci, a capire qual è la strategia della Fiorentina, e potete immaginare quanto le carte siano coperte, però ecco, non lo escludiamo che la Fiorentina possa fare un investimento importante ora,
2: no,
1: io non
2: affatto.
1: Credo da 40-50 milioni di euro, però magari restare sui 30 lo possa fare. Io nel caso un nome, e non sono il solo, lo sto leggendo, lo dico perché lo sto leggendo abbastanza in questi giorni, quello di Ndoye dal Nottingham Forest, secondo me è un profilo che risponde a quello di cui ha bisogno la Fiorentina, perché ha il problema con cui sta andando a scontrarsi la Fiorentina, per cui nonostante il grande operato di Paratici al 12 agosto ancora tu non sei riuscito a chiudere un esterno, è che in tanti vogliono proprio il ruolo che cercano, non è neanche l'esterno destro di piede mancino che invece abbonda, è l'esterno sinistro di piede destro che invece ce ne sono pochissime. Basta vedere, basta pensare alla Roma, è una delle squadre che per esempio sta cercando quel ruolo, e costano tutti tanto. Doie secondo me è un calciatore che già conosce la Serie A, che comunque ha delle qualità, che ci ha dimostrato in Bologna altissime. Il Nottingham Forest secondo me ti chiede una cifra alta, ma non 60-70 milioni o i 140 di Diomandé. Nusa per esempio è un altro che mi piace molto, ma Nusa veramente si va sui 60-70, e secondo me Doie può essere un buon nome. Comunque arrivo sulle altre domande che ho per te. Ringrazio Gabriele, tra i vari messaggi ci ha mandato un'immagine in cui io e te siamo Robben e Mario Gomez al Bayern Monaco.
2: Magari Robben.
1: Sì, tu sei Robben. Io Mario Gomez, ecco, in tutto
2: un bel
1: questo,
2: sinistro c'aveva quel signore, io no.
1: Abbastanza, un sinistro alla Cerci, qualcuno disse, no? Ti ricordi la famosa battuta, sì, che Robben è un Cerci, ma un pochino meglio. No, sulle altre domande invece è sulla questione dell'entusiasmo, che chi ci ascolta lo sa, tra l'altro in diversi mi infamano, è troppo, però mi dicono dai Giacomo, forza goditela. Io, Angelo, dopo il... l'esaltazione iniziale dei vari acquisti, io per Pellegrino lo dico, non è che sia particolarmente entusiasta, nel senso, va bene, se resta Ken secondo me non è che fai un salto di qualità così grande rispetto a Piccoli, ma ci mancherebbe altro, si sta parlando dell'attaccante di riserva, quindi non mi aspetto lì il salto di qualità, che invece sono contento, secondo me è stato fatto a centrocampo come citavi tu, soprattutto con Attà. Io Ulai lo devo ancora un po' capire. È che poi arriva la parte razionale di Giacomo Galassi, del giornalista. Mi guardo intorno, percepisco anche dalla Fiorentina molta paura sull'entusiasmo, perché nel calcio l'entusiasmo è un'arma pericolosissima. Soprattutto guardo le squadre di Serie A e faccio fatica a pensare che oggi la Fiorentina abbia la rosa per essere nelle prime 5, perché questo, no? L'entusiasmo oggi ti porta a pensare la Fiorentina lotta per le prime 5. Io ho ancora la sensazione che la Fiorentina di oggi lotti per il 7º-8º posto.
2: L'abbiamo già detto, io non so farti questa classifica, ma ti rispondo dicendo, e tornando un po' anche su altri concetti che abbiamo espresso in passato, cioè questo entusiasmo nasce principalmente, secondo me, dal fatto che abbiamo tutti percepito un modo diverso di fare mercato, che ha un senso, che è un mercato forte, proprio per il modo di azione.
1: Scusa, ma col senno di poi è tutto facile, perché i mercati di Pradè in generale ti sembrava che non avessero senso?
2: Sì. No, non ti dico questo.
1: Poi che qualche acquisto fosse totalmente...
2: Che i tempi, intanto per cominciare, erano diversi.
1: Ho capito, te Bove, Cataldi, Adli, le prese gli ultimi giorni di mercato, eppure ti è andata
2: io
1: bene
2: lo
1: stesso.
2: Io ti dico l'entusiasmo che nasce ora, proprio perché c'è stata anche in questo un'inversione di tendenza. Poi io francamente, con tutto il rispetto, uno come Attà, gli anni precedenti, non mi sarei aspettato che potesse venire a Firenze. Ma
1: no, è vero, sto pensando a un paragone, effettivamente i SOM, vabbè, senza parlare di Nicolussi, non hanno niente a che spartire col tipo di affari.
2: Dai, ora io, cioè, con tutto il rispetto, veramente, ma guarda, sì, arrivo a dirti anche Dragusin, che comunque se è nei suoi cenci è veramente un grande giocatore.
1: Però Pongracic, per come l'aveva preso la Fiorentina, era... un po' Dragusin, poi non si è dimostrato quello.
2: Sì.
1: Certo, se dici veniva da Lecce, non da Tottenham. Però ho capito, al Tottenham non è che Dragusin abbia fatto.
2: È stato fortunato un anno.
1: Va bene, no, ma certo. No. Ma io tutto questo discorso non lo faccio perché non mi piacciono. Io dico che mi immagino che nell'idea di Paratici, sì, ok, tanto per semplificarla, ci sia che prendo tutti i giocatori giovani, che mi fanno un anno, non dico di transizione, però un anno di alti e bassi, con l'idea di ripartire, e le ripartenze non vuol dire arrivare subito su.
2: Certo, ma questo dire arrivarci... te parlavi di paura della Fiorentina, cioè io credo che questo entusiasmo metta pressione, credo che sia ultra positivo, poi però vai a giocare a Roma la prima e quindi lì sei già a fare conti contro un avversario che di valore, diciamo, medio alto, più alto che medio, no? Quindi voglio dire, ti può andare bene.
1: Vabbè, però questo
2: può essere una cosa...
1: i tifosi siano abbastanza intelligenti avere
2: no,
1: la prima
2: lo
1: partita.
2: So, lo no, so, no,
1: però
2: ma
1: metti alla
2: sì,
1: settima, ottava, te sei ancora decimo.
2: Vabbè, ora,
1: faccio un esempio.
2: Può
1: succedere benissimo.
2: Certo,
1: non è che sto parlando di un'ipotesi irrealizzabile.
2: No,
1: poi
2: può
1: tutti
2: succedere,
1: ci auguriamo che dopo 8 partite.
2: Può succedere,
1: 8.
2: Francamente, io ti dico, con questo materiale umano a disposizione, io mi sorprenderei molto se la Fiorentina dopo 6-7 giornate fosse decima. Mi sorprenderei molto io, perché
1: sì,
2: Ecco, magari ci
1: io
2: può essere il timore.
1: Io non mi sorprenderei, dico, perché comunque Ulai è tutto da scoprire, nonostante, insomma, tutti abbiamo visto i video su YouTube, seguito qualche partita del Trabzonspor, però ragazzi, il campionato turco, che ora sta alzando un po' il livello, ma non si sta parlando di una in Premier, ha fatto la differenza. Ti ci posso mettere Jimenez, João Mario, Valdepeñas, sono tutti acquisti anche buoni, che però non mi danno la garanzia, cioè non è che sono Theo Hernandez ad oggi o...
2: Hai lasciato fuori Mastantuono.
1: O Dumfries. Mastantuono, però è un altro punto interrogativo. Ma... c'ha 19 anni.
2: Sì.
1: Dalla prima esperienza in un calcio al massimo, perché più altro
2: Guarda,
1: Real Madrid
2: non
1: c'è.
2: Io non voglio contribuire a far crescere la pressione intorno alla Fiorentina, che già comunque ne sente tanta, ma per me, come ti dicevo prima, è positiva, perché il clima è
1: dice
2: completamente...
1: Dice positivo? Però io ho paura che non sia così
2: positiva questa
1: positiva.
2: Pressione, perché...
1: Dici? No, io mi fido,
2: Per me sì, proprio perché è cambiato il vento, proprio perché c'è una sensazione che rispetto agli ultimi anni è diversa. Io perlomeno la percepisco così, conosco un po' gli amici, cioè tutti sono d'accordo su questo, che la Fiorentina quest'anno sta dimostrando di avere delle idee diverse. Delle diverse questo, e migliori.
1: Certo,
2: bene. Poi, per quanto riguarda questa pressione, è chiaro che ci si avvicina all'inizio. E poi sappiamo bene quanto i risultati facciano la differenza, per cui magari vai a Roma, ti capita un episodio sfortunato o due episodi sfortunati e torni indietro, non vinci, anzi magari perdi, allora ci può essere già subito un piccolo contraccolpo. E questo qui sì, credo che la Fiorentina faccia bene a restare con i piedi per terra e anche a far passare il messaggio: occhio ragazzi, cioè non alzate troppo il livello delle aspettative, perché poi dobbiamo confrontarci con la realtà, no? Quindi può succedere, mica perché, anche perché il calcio è strano, certe volte magari non meriti di perdere e perdi, o comunque non dai il massimo per tanti motivi, per cui entusiasmo sì, piedi per terra sì, ma io, se te ora mi dici guarda, può succedere che la Fiorentina dopo 6-7 partite si trova a metà classifica, io in questo momento credo che abbia tutti i mezzi per fare meglio di essere a metà classifica.
1: Godiamocela. 055 77 111 71 ci ha chiamato Giorgio, buonasera Giorgio e ben trovato.
2: Ciao
3: ragazzi, buonasera a voi. Io sono molto d'accordo con quello che diceva Agio adesso, perché al di là della qualità degli acquisti, mi sembra che già la qualità degli acquisti sia evidentemente superiore a quella ai quali ci eravamo abituati negli ultimi anni. Ma al di là di quello, è proprio il modus operandi che si percepisce che è cambiato. Cioè, la Fiorentina negli ultimi anni dava proprio l'idea di subire il mercato, di non essere protagonista del mercato. La Fiorentina di quest'anno l'ha proprio azzannato il mercato, cosa che noi non eravamo proprio più abituati a vedere. Vi faccio un esempio: io sono spesso in macchina, mi piace, sono appassionatissimo di calcio, per essere tifoso viola, e ascolto varie radio di tutta Italia, hanno adesso quei podcast. La sera prima, il pomeriggio prima dell'arrivo di Atta Firenze, io stavo ascoltando Radio Rossonera, che è una bellissima radio di Milano. Loro sono andati a letto quella sera convinti che Atta era un giocatore loro. La mattina dopo ci siamo tutti svegliati e Atta era un giocatore della Fiorentina. Ditemi voi, negli ultimi 30 anni, quante volte noi abbiamo subito queste situazioni e quante volte le abbiamo fatte? Ve lo dico io, le abbiamo subite decine di volte, non siamo mai stati protagonisti di niente del genere. È proprio un cambio, cioè proprio Paratici ha proprio aggiornato il mercato, e di lì che viene, secondo me, la grande speranza. È grande, al di là del valore e di tutto il resto che si vede, ma è proprio nel modo di fare che siamo tornati a essere finalmente protagonisti, avete capito?
1: Assolutamente. Giorgio, ti ringraziamo e ti rispondiamo un saluto. E direi, questa è la prima vittoria ai Paratici, però io ci aggiungo, e perché, giusto per spiegare la mia posizione, che questo conta al 12 agosto, ma il 12 novembre a me che la Fiorentina abbia soffiato al Milan mi lascia.
2: Lo so, ma il calcio vive sempre nel presente, nel senso, ci vuole una programmazione, ma questo è un altro discorso. Ma per quanto riguarda il sentimento, vive nel presente, diciamo, per cui noi ora dobbiamo analizzare questo presente, che ci porta a fare i conti con un club che ha cambiato proprio il modo, diciamo, di porsi e anche di essere considerato nel mercato. Io veramente continuerò a conservare l'immagine di Grosso che che rivela di aver mandato il messaggio a Panatici, ma siamo sicuri che venga a tappo. Voglio dire, è di una tale bellezza questa cosa, perché ti fa capire anche come certe dinamiche possano sorprendere chi è dentro la Fiorentina, no? Poi perché si verificano dei passaggi che prima evidentemente non erano accostabili, no, ad un club che poi, ecco, fra l'altro fuoriesce da una stagione così, così disastrata, no? Non è che ti sia arrivato in Champions o no, cioè ti sei salvato alla terz'ultima giornata dopo essere stato a dicembre ultimo a 8 punti dalla salvezza con 6 punti in 15 partite, no? Per cui chi viene qua, cioè se Attà viene qua, significa, perché poi ragazzi, come ho detto altre mille volte, i giocatori si parlano, significa che ha una grande fiducia per quello che potrebbe succedere, perché c'era il Milan, perché c'era anche l'Inter, voglio dire, un giocatore che piaceva ad altri, per cui
1: sì, l'ha spiegato anche Ulay in conferenza stampa, no?
2: Sì, al di là delle parole, il progetto, però il progetto detto in conferenza stampa mi entra da un orecchio e mi esce dall'altro. Poi dopo, quando i giocatori importanti arrivano dopo una stagione del genere, allora significa che è cambiato qualcosa.
1: Va bene, poi sulla questione esterna, no, volevo chiederti, secondo te con che formazione scenderà in campo? Facciamola, te la faccio,
2: vai.
1: Non so se te la faccio più semplice. Partiamo dal Benevento venerdì sera, che sì, però ora io non credo il grosso schiererà,
2: non lo so,
1: per forza sì, la squadra migliore, ecco, contro il Benevento. Chiaramente credo che l'obiettivo, il focus sia sulla Roma, però ecco, ora in attesa di questo esterno sinistro, poi da capire se verrà preso anche un altro terzino, un altro centrocampista con Tosved che resta lì, il compito di Grosso è il compito che tutti gli allenatori vorrebbero, però non è semplicissimo, perché l'abbondanza non manca.
2: Sì,
1: partire dalla difesa,
2: anche troppa,
1: il centrocampo, io lo sto chiedendo a tutti gli ospiti, perché tanto ognuno ha la sua formazione.
2: Io ti dico, allora, tra Fiorentina e Benevento e Roma-Fiorentina ci sono 7 giorni, no?
1: Sì.
2: Per cui, voglio dire, c'è tutto il tempo, se i giocatori stanno bene, no, non è che tu debba fare i conti su una partita che arriva dopo altri 3 giorni, no? Per cui c'è tutto il tempo di...
1: Sì.
2: Io francamente, guarda, me la sono scritta la formazione.
1: Lo sapevo,
2: se voi...
1: non ti coglievo in fallo. Vai,
2: no,
1: vai,
2: io
1: certo,
2: ti dico, vabbè, allora io giocherei in difesa, praticamente è tutta nuova, per cui con De Gea in porta è l'unico che c'è, poi io penso che giochino Jimenez, Dragus, Invieri e poi Valdepeñas. Poi si arriva, diciamo, al centrocampo. Centrocampo è il reparto dove ora c'è più abbondanza. Io francamente vorrei vedere Ulay davanti alla difesa. Lo vuoi chiamare? Te vuoi chiamarlo regista? Io non so come chiamarlo, diciamo proprio davanti alla difesa. Poi con Dur e Attà, e poi con, se sta bene, se è in grado, Mastantonio e Gudmundsson e Vieri. Vieri e Ken, scusami. Ora pensavo a Vieri e sì. Ken. Ti piace?
1: Sì. Oh. Secondo me
2: un 4-3-2-1 sarebbe.
1: E secondo me l'unico secondo me potrebbe essere la formazione, ci metto solo un... Secondo me Vieri non parte titolare, ma parte Ranieri.
2: Vabbè.
1: Per una questione che ci ha spiegato anche Grosso, no?
2: Va bene.
1: Però per il resto più o meno ci siamo.
2: Poi,
1: con dubbio Mastantuono, che essendo arrivato da meno di una settimana, può darsi inizi.
2: Poi c'è Fagioli, cioè noi, cioè, in questa formazione abbiamo lasciato, cioè io ho lasciato fuori Fagioli, non è esattamente come direbbe Sauro, ha lasciato fuori Mandragora. Sì, però io
1: sì,
2: credo, francamente, che una Attà.
1: Sai, questo sì, dipende anche da quanto è riuscito a lavorarci, perché
2: certo,
1: insomma è chiaro che Ulay, che è un classe 2005, che non parla una parola di italiano, che giocava in Turchia al Trabzonspor, insomma un minimo spaesato, ma glielo dovremmo anche concedere di poter essere, arrivare alla Fiorentina, a Firenze, in un contesto, ma anche dal punto di vista tecnico-tattico, è un calcio diverso rispetto a quello che si poteva giocare a Trebisonda. Però effettivamente, quale occasione migliore di una partita al Benevento anche per provarlo un po', quando, chiaro, non è che conta come una partita di campionato, però sono partite in cui non ti puoi permettere troppo di sbagliare.
2: Sai, io l'ho visto il giusto là, io ho visto come te un po' qualcosa al mondiale, ma mi piace perché, come ho detto altre volte, è uno che si prende responsabilità, è uno che ti chiede palla anche quando è sotto pressione, è uno che ha tecnica, ha velocità, poi certamente si deve adattare ad un altro campionato, però insomma chi fa questo mestiere credo che sia arrivato a quei livelli lì ed era richiesto anche da altri grandi club, vuol dire che qualcosa ha dimostrato. Poi un po' di tempo concediamoglielo, certo, ma ecco, il centrocampo di quest'anno francamente io negli ultimi 7 anni raramente, non ho mai visto.
1: Sì,
2: no, mai.
1: Effettivamente...
2: Dai, negli ultimi 7 anni.
1: No, io ti dico, quando Palladino in quelle 8 partite era riuscito a trovare quell'assetto con Bove che però... non sulla carta, cioè è un centrocampo e ci eravamo un po' ritrovati,
2: era un'idea
1: forse
2: diversa di squadra,
1: si torna
2: anche
1: a Borca, Pizarro, Aquilani, quel centrocampo era,
2: ti parlo degli ultimi 7 anni,
1: però negli ultimi 7 anni
2: no, ti dico no.
1: Va bene, allora guarda, partiamo un po' di messaggi, sì dai, tanto sono già tanti e se no poi rischia di non esserci tempo, e sono d'accordo con l'amico, visto che commento sempre l'immagine che ci aveva mandato Gabriele, no, di te che sei Robben e io Gomez, effettivamente, ecco, Lorenzo da Coverciano diceva, sentendo i racconti delle mie gesta sportive alla squadra del Lussi, effettivamente io sono il Mario Gomez, ma non del Bayern Monaco ma della Fiorentina,
2: sì,
1: però
2: cioè,
1: non c'ho
2: anche
1: la zampa
2: questo,
1: rocca.
2: Te sei sempre fortunato, però cioè Giacomo, cioè, non è che tu
1: dire,
2: puoi,
1: non è che lo fa apposta dire, io, perché non vorrei sgambettare, secondo te. Però guarda, non sono curioso di riprovare ora l'estate. Mi è concesso un po' di riposo, poi si riproverà, ma chi se ne frega. No, sulla questione Ken Pellegrino via, perché poi si è creata tutto un misunderstanding su quello che ha detto Niccolò Ceccarini, perché c'è chi sostiene che abbia detto che Se dovesse andare via Ken,
2: c'è chi sostiene e abbia detto,
1: no, è incredibile, perché allora, esatto, perché addirittura palla al centro Tommaso Loreto si è fatto mandare un vocale da Ceccarini, sì, che spiegava, nonostante questo Romolo ci dice Niccolò ha spiegato e nel caso remoto di partenza di Ken Pellegrino sarà il titolare, dunque hanno capito bene i radioascoltatori, mentre Loreto e Calamai a palla al centro hanno detto che Pellegrino la prossima stagione sarà in ogni caso una riserva, quindi ti volevo che tu spiegassi la tua,
2: cioè, su
1: che cosa
2: qua
1: succede nell'attacco della Fiorentina al di là,
2: ragazzi,
1: di
2: Pellegrino. No, ma te l'ho detto prima, secondo me questo ora è un falso problema e non vedo perché dobbiamo porcelo.
1: Beh, ho capito, se dovesse andare via Ken secondo te è un falso problema.
2: Ma no, ti dico, ora in questo momento è un falso problema, perché c'hai una società che ti ha confermato Ken, no, e ti ha fatto sapere in modo informale che resta Ken, sì. Poi se poi ti arriva uno che ti porta 40 milioni, io voglio pensare,
1: lo vendi
2: anche
1: a 40
2: sperare,
1: milioni?
2: Io sì, e come?
1: Sì, 40?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Cioè chi diceva per 40 forse mi mette a sedere.
2: No, io sì. Oh, io te lo dico, ma per molti motivi. Cioè uno è quello legato alla affidabilità fisica. Io devo dirti con tutta franchezza che spero che Ken possa tornare ad avere la continuità esplosiva che ha avuto 2 anni fa.
1: Però dici
2: questo
1: certezze,
2: non
1: lo,
2: no, questo è una certezza. Quindi io per 40 milioni. E spero anche che se dovesse arrivare a questa cifra Paratici insomma sia pronto, no? abbia qualcosa da proporre.
1: Sinceramente,
2: certo, se arriva uno l'ultimo giorno, allora magari la Fiorentina stessa direbbe no, perché troppo tardi e
1: ma
2: noi non
1: io
2: possiamo...
1: Anche per le notizie che quelle sì erano emerse, insomma, che Paratici avesse fatto già dei sondaggi in giro per l'Europa su prime punte attaccanti, già c'erano state, quindi io non ho dubbi, e Paratici almeno dei contatti ce li abbia già.
2: Quella della Fiorentina è stata una mossa tattica, cioè quella di far sapere in giro che Ken è incedibile, ma anche per tranquillizzare tutti, il giocatore stesso, e per tranquillizzare l'ambiente, per dare delle informazioni a tutti, a tutto il mondo del calcio. Poi il mercato sappiamo come funzioni, ma per me ora questo è un falso problema, cioè dire se Ken andrà via allora ci abbiamo solo Pellegrino è un falso problema ora.
1: Va bene, per te è un falso problema e lo capisco, però per Paratici immagino, insomma,
2: no, per lui no, per lui deve essere
1: comincia
2: vero.
1: A essere il 12
2: se
1: agosto
2: succedere,
1: ogni giorno che passa
2: se dovesse succedere
1: meno.
2: Lui dovrebbe essere preparato, che c'entra, cioè si parla di, cioè, di dimensioni diverse.
1: Assolutamente. Va bene, io ci devo riflettere sulla questione dei 40 milioni, lo farò durante la pausa perché prendiamo il primo break e poi entriamo davvero nel vivo con i vostri messaggi.
2: Caro gente.
0: Radio Firenze Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
0: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: 17.35 di nuovo in diretta a Garisca al Vento con Giacomo Galassi, con Angelo Giorgetti, al quale prima di partire con i messaggi vocali mi ero dimenticato di chiedere un commento ulteriore al pezzo molto bello su firenzeviola.it, in cui hai parlato di Joseph Commisso, di Giuseppe
1: mi chiedo
0: Commisso.
1: Un commento sul mio pezzo, non
0: no,
1: ho capito.
0: Va bene, mi è piaciuto molto, perché tu hai, hai messo il focus su una persona di cui banalmente in questi 30 minuti non abbiamo mai parlato, di cui ogni tanto però naturalmente finiamo a parlare, e cioè il presidente che ha deciso di aprire il portafogli e di dire vai Fabio, no, altro, sentitela.
1: No, mi sembra di averlo già detto, forse accennato anche qui in radio, nel senso la cosa che più stupisce è proprio questo cambio di direzione per quanto riguarda la volontà di aggiustare, no? Mentre prima la società ci aveva abituato, no, ad un tipo di approccio molto più muscoloso, sembra che lui proprio anche a livello di comunicazione voglia trovare una sintesi che sia positiva. Poi per quanto riguarda Antognoni, ora entriamo in un altro campo e magari riapriamo una serie di polemiche, anche perché credo che in questo momento si debba fare una cosa. Io perlomeno parlo a livello personale, cioè io rispetto la scelta di Antognoni, anche se onestamente la capisco fino a un certo punto, perché comunque l'apertura è arrivata da una persona che non c'era quando c'era, ma non incideva quando poi è successa questa cosa qua, e quando c'è stato il conflitto e se n'è andata Antognoni. Ma appunto insisto, io ripeto questa scelta, c'è stata questa mano tesa, e quindi io l'ho trovata un altro passaggio a livello di comunicazione fatto da Joseph Commisso, che ci dimostra anche il cambio di rotta rispetto al passato, un cambio di rotta che io più volte rispetto a, diciamo, al passato mi sono espresso in modo negativo, anche perché consideravo tutti quei conflitti una perdita di energia, no? Per cui vedere un presidente che comunque apre un nuovo modo di dialogare diciamo con l'esterno mi piace. E quindi niente, ho fatto questo pezzo per raccontare un po' il personaggio.
0: Da underdog a star del portafoglio.
1: Sì, underdog vuol dire una persona che parte diciamo nelle retrovie, e poi in realtà quando ha l'opportunità dimostra di saperci stare, o comunque di rappresentare una situazione che per il club è positiva, no? Quindi non era affatto scontato, secondo me, no, che questo vi accadesse dopo una presenza forse come quella forte come quella di Rocco Commisso.
0: Per niente, sinceramente. Però questo modus operandi di Giuseppe Commisso mi fa pensare anche, come spesso accade, il calcio è metafora, e quello che succede poi anche al di fuori del calcio, perché poi ad oggi il calcio sono aziende e quindi vengono gestite come le aziende. Però quante volte il figlio rispetto al padre è molto più spendaccione, è molto più lanciato.
1: Sì,
0: anche
1: sì, questo qui è vero, però non si tratta neanche di essere spendaccioni quanto di cambiare in modo radicale proprio tutto l'approccio, perché insomma una delle prime cose che ha detto Joseph Commisso, io diciamo ho preteso che venisse ingaggiato un forte direttore sportivo, no? Quindi in un certo senso non so se l'abbia scelto lui o comunque l'ha fatto scegliere,
0: però posso dirti naturalmente
1: ha scelto un manager,
0: è quello che tutti ci saremmo augurati, ma fosse stato Rocco Commisso in salute, forse l'avrebbe potuto pensare Giuseppe o Joseph, che dir si voglia, Commisso. Però poi alla fine la scelta l'avrebbe presa Rocco, ecco, non lui. Quindi è chiaro che tutto questo nasce anche dal fatto che, proprio non essendoci più il padre e presidente proprietario della Fiorentina, cambia anche proprio il modo in cui si intendono le cose. Te lo dico questo perché quante volte Pradè, anche la curva addirittura, era stato Pradè messo veramente alla gogna per il suo operato, nonostante questo Commisso,
1: certo,
0: Rocco sempre confermato,
1: certo. Infatti, ma è stato uno dei motivi per cui diciamo ci domandavamo gli anni scorsi come potesse succedere, cioè nel senso te puoi arrivare diciamo da un altro mondo, scegliere dei dirigenti e poi dopo ti puoi anche guardare in giro, no? Ci possono essere dei motivi per cui o non sei convinto, magari speri di far meglio, mica perché quelli che hai scelto siano scarsi, perché pensi di poter far meglio, no? Diciamo succede, no? Diciamo nei 7 anni di Commisso la Fiorentina ha fatto una media di 53 punti l'anno, è al 12° posto, mi sembra 11° posto in tutti i campionati, cioè voglio dire non è che siamo ma distaccatissima dalle prime 5, cioè un presidente che investe così tanto si può anche porre il dubbio, no? Ma c'è qualcun altro in
0: avrebbe
1: giro?
0: Dovuto, però purtroppo la risposta non ce l'avremo mai. Io non sono sicuro, ecco, che non fosse stato tutto in mano a Joseph, poi sarebbe arrivato un direttore sportivo del Parma.
1: Non lo sappiamo,
0: però,
1: vabbè, non
0: chi
1: lo
0: se
1: sappiamo,
0: ne frega,
1: però, è cambiato, è cambiato il vento. Lui ha sbagliato pochissime mosse, mi viene a livello di comunicazione, mi viene in mente quella alla fine dello scorso campionato, quando il comunicato francamente mi sembrò un po' troppo esposto verso gli elogi, verso
0: grandi
1: comunque
0: ragazzi,
1: sì, grandi ragazzi, cioè, poi ecco, da lì in poi mi sembra che,
0: sì, oppure,
1: che
0: vabbè,
1: le mosse siano state tutte buone.
0: Tutti comunicati sull'allenatore italo-americano che aveva fatto la Columbia, che aveva vinto la Coppa del Re, sì. Però per il resto assolutamente
1: no, ma già il fatto
0: shout
1: di scegliere
0: out,
1: uno come Paratici e dargli la possibilità di fare quello che sta facendo, secondo me è un cambio di rotta molto netto rispetto al passato.
0: Assolutamente. Partiamo con i vostri messaggi 348-7513933. Sentiamoci due WhatsApp audio. Fatti bene.
2: Allora, poi raccontatevela come vi pare, raccontatecela come vi pare, ma se va via Ken e Pellegrino è, diventa il titolare della Fiorentina, per me sono tre passi indietro, ma tre passi indietro clamorosi. Poi raccontateci come sempre quello che vi pare.
3: Buonasera a tutti e due, complimenti, sono Mario da Grosseto. Io volevo fare una considerazione su Piccoli e Pellegrino. Io non credo che sia un'operazione in cui si cambia l'acqua con il brodo, perché non credo che Paratici sia così stolto. Io credo semplicemente che Pellegrino ha caratteristiche diverse da Piccoli, e siccome le caratteristiche di Piccoli ce l'abbiamo già in Ken, Pellegrino dà più presenza in area sulle palle alte, cosa che Ken non ha mai dato, e quindi laddove avessimo un esterno in grado di fare cross, Pellegrino è un attaccante che le prende di testa, cosa che Ken non farebbe. Per cui io credo che sia un'operazione veramente molto intelligente, non che Pellegrino sia più forte di Piccoli, ma quantomeno aggiunge caratteristiche alla squadra che noi non avevamo. Ciao, buona serata e forza Viola.
0: Ringraziamo per i complimenti. Poi arriviamo Chris da Campi, un po' hai già risposto a te, nel senso che comunque per ora, al di là della possibile pressing del Como nel prossimo giorno, però non c'è nessun indizio che possa portare a Ken lontano da Firenze, quindi per ora non ci poniamo questo problema.
1: No, è un falso
0: momento,
1: problema secondo me,
0: nel momento in cui arriverà anche solo un'offerta ufficiale per l'attaccante, allora saremo i primi a commentarlo. Io sull'altro continuo a essere del mio parere, cioè io ritengo di essere voglio essere una persona che impara dagli errori che fa. Siccome io l'anno scorso ero gasato dall'estate che aveva fatto la Fiorentina, nonostante magari mettesse sotto il tappeto anche qualche dubbio riguardo al fatto che Somm potesse essere un centrocampista da Champions, no? Perché di quello poi si parlava in estate, così come anche Piccoli, un vice Ken, però eravamo tutti lì a dire: ah, ma quando non c'hai Ken c'hai Piccoli, ma poi c'è Dzeko che arriva con la sua esperienza e farà saltare anche Gudmundsson. Io dico che, guardate, e questo discorso va anche contro il nostro lavoro, perché l'entusiasmo che c'è a Firenze a noi ci porta comunque gioia nel fare le cose, anche tanta audience e persone che, appunto, pensate solo 9 operazioni, quante volte vi hanno fatto accendere la radio per dire: oh, fammi sentire che cosa succede. Cioè, Compradè era un disastro, stavi settimane a parlare degli stessi nomi che poi arrivavano le ultime 2 settimane di mercato, per tutto luglio tu parlavi di quello. Quindi va anche contro, però io prima di esaltarmi per questa Fiorentina voglio vedere quando scende in campo, quando effettivamente i calciatori li mettiamo alla prova della Serie A, e allora io andrò ad aspettare la squadra che mi torna da un 3-0 dato al Milan o alla Juventus o all'Inter. Io finché non li vedo in campo ci sono rimasto troppo scottato l'anno
1: questo
0: scorso.
1: Questo io già lo capisco, però insomma, permettermi, tende a confondere due concetti diversi, perché se te parli di entusiasmo per il mercato, mi sembra che anche l'ascoltatore prima ci abbia diciamo spiegato bene quello che le persone intendono. Se parli di entusiasmo per la squadra, è chiaro che ora non possiamo esporci, ma come fai a dire? Cioè, lo dobbiamo vedere in campo, ovviamente, però ora dobbiamo basarci su quello che è stato fatto in termini di mercato, con, diciamo, con la giusta prudenza che poi deriva dal fatto che sappiamo benissimo che già un risultato ti può un po', diciamo, spostare gli umori. Purtroppo il calcio vive di attimi, vive sempre nel presente.
0: Bene, e questo, sempre nel presente, questo assolutamente. Però anche questa idea che Pellegrino sia per forza meglio di tutti quelli che arrivano, da quando io faccio questo discorso, da quando io faccio questo lavoro, tutti quelli arrivano, anche il più grosso bidone, e sappiamo perché te non l'hai visto, Gino Infantino nel Rosario ha fatto 50 presenze, uno è Jojo, la fascia da capitano,
1: questo è vero,
0: nel Rosario è un fenomeno, dov'è Gino Infantino? Iconè ha segnato anche in Champions League con il Lille, siamo pronti, abbiamo trovato l'ala Lirola, doveva essere il terzino destro
1: vero,
0: per
1: Giacomo,
0: una vita.
1: Giacomo,
0: quindi
1: questo è vero.
0: Piano, io che Pellegrino è meglio di Piccoli, non ho nessuna certezza, perché nel calcio non esistono, e anche Pellegrino ha tanti aspetti sui quali deve lavorare.
1: Certo che poi uno deve sempre verificare sul campo, perché un gruppo forte è un gruppo in cui c'è alchimia, tanto per cominciare, no? Perché non è detto,
0: cioè,
1: che
0: ci sono dettagli anche al di là del valore.
1: C'è tanti giocatori forti, per cui diciamo la squadra per forza è forte. Poi magari non si parla negli spogliatoi, oppure ci sono altri tipi di incomprensioni, allora la squadra da forte diventa debole, per cui è chiaro che tutto poi debba diventare un'unica situazione. Però io francamente porsi questo genere di dubbi ora mi sembra un po' fuori contesto, nel senso,
0: dice fuori contesto, secondo me è razionale di fronte al fatto che poi non ci ritroviamo tutti ad essere depressi quando la Fiorentina avrà per forza di cose delle difficoltà.
1: Le difficoltà c'hanno anche le squadre fortissime, figuriamoci, quindi ci saranno delle difficoltà, tutto sta a vedere, e anche per questo io sono più ottimista rispetto al passato, tutto sta a vedere come il club saprà gestirle, non neanche soltanto grosso, il club saprà
0: poi saprà partiamo gestirle. Anche con i messaggi scritti, però il campanello, a me, io già questo pensiero ce l'avevo, però lo tenevo taciuto, anche perché di
1: bello,
0: fronte
1: lo tenevo taciuto, mi piace,
0: ti piace di fronte al fatto che comunque ancora si era lontani dal calcio vero, e soprattutto poi mi sembrava comunque che si mantenesse una reazione età. Poi vedo la Fiorentina pareggiare 1-1 col Deportivo, una partita tra l'altro secondo me giocata bene dalla Fiorentina, ma poi per una bischerata di Christensen,
1: come si è
0: anche
1: arrabbiato grosso?
0: Ecco, sì, anche se poi la rabbia almeno in campo era per gli arbitri,
1: sì,
0: però
1: no, come si è arrabbiato con l'arbitro,
0: sì,
1: no, ma ti fa capire, no, ti fa capire quanto lui ci tenga.
0: No, però il giorno dopo eravamo qui in radio, ma grosso sarà l'uomo giusto per la Fiorentina,
1: vabbè,
0: e lì ho detto, ragazzi, allora non ci siamo capiti, la Fiorentina, anche pur facendo dei, e io sono il primo a pensare che bello che la Fiorentina va e prende Atta e non prende Cocorin, non prende tutta la lista di bidoni che abbiamo preso negli anni, però io dico anche, ragazzi, questa Fiorentina è comunque, resta la Fiorentina, non è l'Inter che è una cosa strutturata da anni. Poi ti dico, per come è oggi la Serie A, secondo me fare una griglia di partenza è pressoché impossibile, perché metti l'Inter su, perché l'Inter comunque ha confermato tutto così, quindi razionalmente non puoi pensare che l'Inter non parta per lottare per lo scudetto, e poi sono tutte incognite, perché il Napoli stesso è un cantiere, pur con Allegri che comunque l'anno scorso ha fallito l'obiettivo che si era dato con il Milan, quindi non è più neanche lui una certezza, il Milan è quello che è, la Juventus l'abbiamo vista in amichevoli estive, però io vi dico, al 12 agosto non c'è nessuna certezza che la Fiorentina possa davvero ambire a dei posti importanti. Poi ripeto, al 12 novembre sarò il primo festeggiare.
1: No, ma dice che non ci sono certezze, quindi figuriamoci, cioè non c'è certezza per chi c'è dopo l'Inter, figuriamoci, diciamo, sulla Fiorentina che ha cambiato così tanto. Però ha cambiato così tanto, secondo me, aggiungendo tanta qualità. Tanta qualità ha aggiunto.
0: Bene, ma come dici tu, la qualità da sola non basta. Comunque partiamo con un po' di messaggi, se no veramente sono le 17:48. Potete non dire Pellegrino, non si può sentire, perché sennò anche Passarella sarebbe Passareggia.
1: Sono d'accordo.
0: E
1: io
0: voglio vedere al centenario chi lo chiamerà Passareggia, voglio proprio vedere. Però io vi chiedo anche una cosa: siccome Mastantonio è già stato soprannominato da tutti, Mastrantonio, in qualsiasi, ognuno lo potrà chiamare come gli pare. Cioè, Pellegrino, tra l'altro, è come se a te invece Giorgetti uno ti chiamasse, non so, Giorgeri Agio, però almeno non sopra... cioè il suo vero nome Pellegrino, in famiglia sua Pellegrino viene chiamato Pellegrino, quindi se lo chiami Pellegrino, certo non vengo da te, io stesso ogni tanto dico Pellegrino,
1: io lo chiamerò Pellegrino,
0: ma
1: guarda.
0: Certo, ma chi sono io, però ecco, ora prendersi con chi lo chiama nella maniera corretta mi sembra veramente fuori dalla grazia di Dio. Poi Alberto, sento su Ken un sacco di bischerate, Ken rimane alla Fiorentina perché non passerebbe le visite medie, questo è il pensiero di Alberto, e ad oggi non abbiamo elementi per pensare al contrario, però insomma, da Como insomma ci fanno respirare, nonostante, ripeto, le smentite pubbliche, che un tentativo lo faranno. Poi che cosa vorrà dire questo lo scopriremo solo nei prossimi giorni. Vio Luke, per il decano del giornalismo fiorentino, quindi rispondo io, ovviamente. Vai. Sbaglio a ritenermi perplesso sulle poche amichevoli fatte, visto tutti questi calciatori nuovi, sul fatto che a 3 giorni dal primo impegno ufficiale non abbiamo mai provato una formazione con gli esterni, visto il 4-3-3 pensato da mesi.
1: Guarda, questo è un argomento che si può leggere da due punti di vista diversi, nel senso, quando si fa la preparazione è chiaro che debba essere concordata con l'allenatore e direttore sportivo, no? Mi sembra che Grosso abbia avuto a disposizione tanti giocatori, ma senza gli esterni. Ora è arrivato diciamo Mastantuono, senza gli esterni d'attacco ovviamente, quindi è arrivato Mastantuono, ha potuto fare delle prove ma con dei punti di riferimento in attacco non ideali forse per quello che aveva in testa. Io non lo so se sarà uno svantaggio. Credo che ora con l'arrivo di Mastantuono si possono mettere a punto altri meccanismi che prima non erano possibili.
0: L'esterno sinistro sarà Jeremy Pino, ci scrive Matteo da Scandicci, che abbiamo visto.
1: Sì, anche se anche lui mi sembra sia parecchio trequartista, no?
0: Sì, sì, cioè dici se facesse l'esterno sarebbe un altro tipo Mastantuono, cioè che tenderebbe un po' a rientrare. No,
1: per come l'abbiamo visto perlomeno qui a Firenze, mi è sembrato più un trequartista, un giocatore che si prende responsabilità soprattutto e anche in mezzo al campo, perché ha delle grandi doti. Non lo so, io credo che si cerchi un po' più specialista nel salto dell'uomo.

0: con il 4-3-3 o 4-3-2-1, quindi per noi un altro esterno ci vorrà.
1: Poi scusate, ma l'anno scorso che è 9 gol Pellegrino, 9 gol ma con 3 milioni netti all'anno in più dell'argentino, ma questa è Fede Viola.
0: Cioè non capisco in che senso 3 milioni netti da parte, cioè,
1: più per Ken.
0: Ah vabbè.
1: Cioè dice
0: vabbè,
1: hanno gli stessi numeri ma con Ken che guadagna 3 milioni in più.
0: Sì, cioè, hanno anche numeri, cioè, hanno gli stessi numeri. Con Pellegrino ha giocato 37 partite in una squadra che,
1: ma dai,
0: che sì, attaccava il giusto, quindi faceva da solo il centro, diciamo il centravanti, e faceva anche l'attacco da solo con Ken, che c'è stato molto meno e che ha segnato quando ha potuto in una squadra allo sbando, per cui difficile fare questi paragoni onestamente.
1: Mamma mia che fiatate di sculo che tu mandi, Giacomo, dice Paolo Ravicchio. Secondo me le mandate tutti voi le fiatate di sculo, creando tutta questa aspettativa. Però va bene, credo e mi auguro che sul rendimento della Fiorentina non inciderà quello.
0: Ma aspettativa è una cosa, e serenità, e vorrei dirti anche, senza abusare del sostantivo, anche felicità per vedere un tipo di atteggiamento diverso sul mercato del club, è una cosa diversa.
1: Certo.
0: Perché stiamo parlando di questo per ora, cioè del tipo di atteggiamento diverso sul mercato e anche della qualità dei giocatori. Poi dopo le aspettative sul campo è chiaro che sono collegate a questo aspetto, ma poi dobbiamo vedere questa Fiorentina com'è, perché con tanta qualità poi se non c'è il giusto equilibrio, che fai?
1: Poi Manuel dice, ma che tu dici Galassi, ma chi lo dice, deve arrivare tra le prime 5. E poi mi dice anche ieri, ho detto Mora è molto forte, ma a 19 anni quanto ha giocato titolare, mettiti d'accordo. Va bene, io non è che non capisco quale sia la critica sul fatto che Mora possa essere molto forte, tra l'altro non è che mi entusiasmi nemmeno così tanto, quindi se ho detto è molto forte perché ora che,
0: che cosa hai detto?
1: No, lui esordì e tutti dicevano che doveva essere il nuovo Messi a 16 anni, poi si è un po' perso nella scorsa stagione, ora lo prende la Roma per 25 più 25. Non mi sembrava, se mi dispiace se mi sono spiegato male, caro Manuel, non mi sembrava di aver dipinto Mora come nuovo fenomeno. Vediamo che cosa combina la Roma. E poi invece sul fatto che chi lo dice deve arrivare tra le prime 5, io dico, non dico, ragazzi calmi, perché la Fiorentina ad oggi è tra le prime 5, non è che dico te lo dici te, no,
0: no.
1: Dico mettiamoci d'accordo sul fatto che ad oggi la Fiorentina è può fare fatica a arrivare tra le prime 5. Questo mi sembra abbastanza.
0: Io non so come si possono fare dei pronostici, francamente, in questo campionato. Ma cioè, me lo dicevi anche te prima. Ora io non so, cioè io non so fare un pronostico. Proprio anche per le difficoltà, per i lavori in corso che ci sono nelle altre squadre. Ora, magari se facciamo questo discorso, quando è finito il mercato, abbiamo tutti delle idee più care, no? Per tutto quello che manca anche al Milan, quello che manca al Napoli, quello che manca alla Juve, insomma tutti stanno cercando di mettere a posto tanti tasselli, e mi sembra che la Fiorentina, diciamo ora come ora, sia, diciamo, alla ricerca di un esterno d'attacco sinistro, cioè poi dopo tutto il resto quasi deve vendere, certo ora deve un po' far dimagrire la rosa.
1: Allora vabbè, notizia che riguarda il Napoli: Romelu Lukaku è ufficialmente un calciatore del Fenerbahce, insomma mancava
0: per
1: solo
0: 6 milioni,
1: però è arrivata per 6 milioni credo sia la 65esima squadra. E Lukaku che disse, no, io dopo l'Inter o Inter o niente, e da quel momento ha vestito 65 maglie. Poi che se non sbaglio Antonio ci scrive, che è un detrattore di Mandragora, me lo ricordo perché con Sauro si prendono sempre, tranquilli, venerdì vedremo in campo Mandragora, Ranieri, Dodò, Pogreci, ci mancano tanto, quelli nuovi no, hanno lavorato fino a ieri come cassiere all'IKEA, è meglio tenerli in panchina. Ma quanto siamo ignoranti, caro Antonio, non so con chi ce l'hai, però ecco, se il riferimento è al fatto che ti dicevo, e secondo me Ranieri nel tuo scacchiere un posto lo trova, perché te hai messo quasi, a parte Ken e De Gea, quasi tutti nuovi, no? Se non sbaglio era nel tuo...
0: Sì, c'era Gudmundsson.
1: Ah, c'era Gudmundsson, ecco, e io dicevo Ranieri. Ah, va bene, dai, comunque, un po' anche per tenere fila, però, ecco, questo sicuramente grosso lo sa meglio di noi. Poi sentiamoci due WhatsApp audio, vai!
2: Ciao, sono Mario da Prato.
0: Ciao.
2: Ma l'entusiasmo lo state creando solamente voi, eh? Ma giustamente il tifoso sogna. L'entusiasmo è normale, ma Paratici l'ha detto, o vi siete scordati le parole di Paratici? Quando volete vi ricordate le parole, quando non volete non ve lo ricordate. Lui ha detto che ci vorrà un po' di tempo prima di costruire una squadra vera che

0: vadi nelle coppe, che questo potrebbe essere un anno di transizione, quindi state tranquilli, io ho fiducia in Paratici, sembra che voi non l'avete, cavolo.
1: Buonasera a tutti, Matteo 74 da Firenze. Mi spiegate una cosa, perché io mi sono collegato ora e ho mandato un messaggio prima alle 2, però non ho sentito risposta. Una curiosità, ma Piccoli a quante l'hanno venduto? Perché alcuni dicono 18, alcuni 18 più 2 più 10% della futura rivendita. Mi potete dire con precisione, se lo sapete, a quanto è stato venduto Piccoli a Bologna? Ciao e forza Viola.
2: Giacomo. Allora rispondo su Piccoli. Vai. Sì, sono 18 più 2 di bonus, però con 10% sulla futura rivendita e non plusvalenza, prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza del Bologna. Quindi,
3: e questo posso dire che mi sembra veramente
2: singolare.
3: Che venga messa questa clausola, ma da parte del Bologna proprio, no? Che comunque fino
2: sai, guarda, perché ne parlavamo poco, però ne abbiamo potuto parlare prima di entrare in diretta, e ora mi è venuto in mente anche quale può essere la ratio, diciamo, o l'idea anche. La salvezza è un qualcosa che, sebbene non credo sia a rischio per il Bologna, però tu raggiungi sul finire del campionato, quindi se ad esempio, come spesso accade, tu leghi l'obbligo di riscatto alla prima presenza dopo il mercato di gennaio, vuol dire che tu dal primo febbraio sei obbligato a pagare la cifra. L'obbligo di salvezza, tendenzialmente la salvezza il Bologna lo otterrà verso marzo, probabilmente aprile, e quindi magari è per ritardare,
3: sì,
2: di qualche
3: mese. Pagare, ma tanto diciamo che lo fareste alla fine del campionato lo stesso, no? Non è che sei obbligato a pagare subito.
2: Sì. Però
3: ho anche fatto un po' su Facebook su questo, ma perché, com'è, cambiano velocemente anche nel calcio i messaggi, no? Che arrivano e vengono dati in giro. Cioè, secondo me questo messaggio qui, che arriva in modo indiretto da un contatto, non è un bel messaggio che il Bologna manda ai suoi tifosi, no? Nel senso, no, ma in caso di salvezza noi,
2: vabbè, però
3: acquistiamo.
2: A volte lo fanno anche i big, a volte anche Juventus e Inter.
3: In caso di salvezza, francamente, non l'ho mai sentito dire.
2: Ora non ti potrei citare l'affare, perché
3: Inter,
2: è un obbligo di riscatto veramente.
3: Ma trovano altre clausole, cioè per il primo gol segnato di sinistro.
2: Mi è piaciuto che te proponi quando entra in campo con il destro.
3: Sì, quando entra in campo con il piede destro, quando si soffia il naso. No, mi sembra strano, francamente. Bello. Mi ha colpito. Io non ho ricordanza di una cosa. Già per una squadra che comunque l'anno scorso era Europa League, no? Voglio dire, no.
2: Sì,
3: non
2: l'aveva raggiunta la Coppa Italia, ti direbbe Sauro.
3: Vabbè,
2: sai,
3: comunque era Europa League.
2: Bologna. Però, senti, in 30 secondi invece l'amico che diceva siamo noi che creiamo aspettative, questo non potete anche darmi, perché anzi mi sto prendendo le infamate, perché secondo voi le abbasso troppo le aspettative. Però
3: no, lui diceva una cosa diversa. Dammi 35 secondi, sì. No, diceva l'ascoltatore che comunque Paratici, quando si è presentato, ha detto ci vorranno degli anni, ci vorrà comunque tempo per creare una squadra che possa aspirare a fare delle cose importanti, e questo è vero. Poi però il mercato è andato in tutt'altra direzione, no? Perché io insisto, Attà è il simbolo del fatto che la Fiorentina speri di rientrare a quei livelli abbastanza in fretta. Perché ha fatto dei belli investimenti. B, perché un giocatore come Attà non sarebbe venuto se non ci fosse
2: per vivacchiare
3: in tempi che sono stati prospettati abbastanza brevi, non sarebbe venuto qua, sarebbe andato al Milan, sarebbe andato all'Inter, no? Come era anche il caso che potesse succedere. Per cui ecco, sono state un po' tutto che si è collegato anche a questo modo di operare della Fiorentina.
2: Sì, diciamo dobbiamo andare anche in pausa, poi nella stessa conferenza stampa ha anche detto una cosa facendo un riferimento preciso: posso accettare di arrivare 14°-15° se poi l'anno dopo io posso rilanciarmi, no? Per l'appunto sei arrivato 15°, quindi all'inizio aveva detto quello che diceva l'ascoltatore,
3: sempre che quello che ha detto: io se dovessi arrivare per 3 anni ottavo sarebbe un fallimento. E il piazzamento medio della Fiorentina in questi anni è stato tra il 9° e il 10° posto.
2: Esattamente.
3: Vai.
2: Ci dobbiamo fermare perché è finita la prima ora di Carrisca al Vento, ma ce n'è un'altra in vista, e quindi restate con noi.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme con menù speciale e DJ set, solo su prenotazione.
6: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
7: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
5: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. New
8: message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Una notizia dell'ultimissima ora in primo piano: nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere di Rebibbia, è durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo e fargli innalzare la scorta, spiegato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia.
9: Delicata resta così la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente americano Donald Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano Chris Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Nonostante questo, la ripresa della circolazione resta molto lenta.
10: Nessuna distrazione, bensì un malore acuto e imprevedibile sarebbe alla base del grave deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio a Milano, in cui avevano perso la vita 2 persone, una cinquantina erano rimaste ferite. Questa è la conclusione a cui sono giunti i periti di parte di Pietro Montemurro, il conducente dell'azienda di trasporti milanese, che si trovava alla guida del mezzo e che risulta indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose.
9: La GIP del Tribunale di Ivrea, Lucrezia Natta, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari Bari. Per Giuseppe Campagna, automobilista 73enne di Cuassolo Torinese, indagato per tentato omicidio dopo aver investito dopo una lite l'8 agosto scorso un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. La decisione del giudice arriva dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia. Accolta la richiesta della procura, che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti.
10: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha affermato Frederiksen, definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola di Ceuta.
9: Calciomercato: Spence è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, è fatta per l'arrivo dell'esterno inglese dal Tottenham per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Decisivi gli ultimi contatti avvenuti nelle scorse ore per trovare l'intesa definitiva tra i due club. Davide Frattesi invece si avvicina alla Lazio e la club biancoceleste e l'Inter infatti hanno trovato un accordo di massima per il centrocampista classe 1999 sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni favorevoli.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
12: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
11: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
12: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
13: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
12: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
14: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce.

0: accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Seconda ora di Garrisca al Vento al Via, 18:10, Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti, i vostri messaggi al 348-7513933-055-77-111-71, se invece volete chiamarci. Ci eravamo lasciati, caro Angelo, con una tua domanda legittima, cioè come mai il Bologna nel prestito con obbligo di riscatto condizionato per Piccoli abbia messo come condizione quella della salvezza, e per l'appunto, parlando col collega Salvatore Napolitano, che ringrazio sempre perché mi aiuta molto a capire i bilanci, e ad esempio ieri...
6: Grande Salvatore.
5: Su FirenzeViola.it mi ha aiutato anche a capire quanto, a quanto vendere Piccoli per non fare minusvalenza, considerando anche quanto lo avevi pagato. E la faccio brevissima: se lo vendevi quest'anno, cioè a titolo definitivo, 20 milioni di euro più o meno, perché dai 25 più bonus fai un ammortamento all'incirca di 5 milioni di euro, quindi 20, ma facendo il prestito con obbligo, diritto di riscatto, e quindi andando sul prossimo bilancio, te hai un altro anno di ammortamento, quindi di fatto con 15-16 milioni già non era una minusvalenza. A 18 milioni più gli eventuali bonus, la Fiorentina realizza anche una piccola plusvalenza, perché è un prestito non obbligo di riscatto. E te mi dicevi: come mai la salvezza?
6: No,
5: e per l'appunto ne parlavamo, perché la condizione che ad esempio la Fiorentina ha messo per l'obbligo di Pellegrino, e cioè alla prima presenza, al primo minuto in campo nel 2027, l'obbligo di riscatto è considerata una condizione praticamente certa, ok, che si verifica in maniera praticamente certa, quindi anche dal punto di vista del bilancio viene messa nell'attuale bilancio. La salvezza invece è una condizione estremamente probabile, ma non certa, perché comunque non puoi essere certo che il Bologna non faccia come ad esempio ha fatto la Fiorentina l'anno scorso, e quindi ti permette anche di poterlo mettere sul prossimo bilancio. Non so se è una questione che Bologna lo vuole fare, però è una condizione diversa, cioè meno realizzabile rispetto al primo minuto.
6: Ma Giacomo, dal basso della mia ignoranza, ti dico semplicemente che non ho ricordanze che una squadra di valore medio alto comunque abbia diciamo reso pubblica una cosa del genere. Però è un mio limite, cioè magari non lo so io.
5: Va bene, allora ripartiamo dai messaggi e mettiamoci anche in contatto con l'uomo in spiaggia, Mario Tenerani, giustamente, al quale abbiamo concesso qualche settimana di pausa, ma lo andiamo lo stesso a disturbare, perché sebbene Lady Radio sia ferma, lo ricordiamo, solo Radio Firenze Viola è in diretta H24 in questi giorni, ammesso che, insomma, lo sapete, noi siamo sempre in diretta, compreso Ferragosto, saremo in diretta dalle 15 alle 19 all'indomani della partita contro il Benevento di venerdì sera, quindi non andiamo a disturbare lo stesso. Rispondo solo Ale dal Casentino, che dice che Ndoye non gli piace, non segna, spero che arrivi di meglio. E poi anche mi dice: scusa, diciamo, che senso ha dire ora che guarderai al 12 novembre? Agio ti ha risposto dal signore: ascolta e impara.
6: No.
5: Che secondo me ha senso guardare se se ne fa una questione di entusiasmo. Cioè io dico, io oggi al 12 agosto non riesco a essere entusiasta, per niente entusiasta, io sono moderatamente felice, non so, ora dovremmo trovare sulla scala delle emozioni una definizione, però io non riesco a essere entusiasta oggi. Se al 12 novembre invece la Fiorentina farà quello che in tanti si augura, allora sarò qui in diretta a dire: che grande Fiorentina, che bella Fiorentina, godiamo e andiamo a Peretola ad aspettare la squadra. Sentiamo un po' lo stato d'animo di Mario Tenerani. Ciao Mario, ben trovato.
6: Ciao Mario.
7: Giacomo. Sì, c'è Angelo?
6: Sì, ciao.
5: Sì, non so, Angelo Giorgetti, non so se lo
7: Angelo
5: conosci.
7: Ha scritto un bel pezzo.
6: No, dai, Mario.
7: Pezzo di fatica.
5: Dove? Io non leggo Angelo Giorgetti, quindi non so.
7: Male, che voi non leggete, non scrivete, non leggete.
5: Io non so leggere, e questo è il problema, Mario. Sto imparando.
6: Grazie, Mario.
5: Un bel pezzo.
7: No, è vero. Pezzo di fatica. Di fatica nel senso che i pezzi devono essere un po' sofferti, bisogna lavorarci sopra, non scrivere tanto per scrivere, e lui ha fatto un bel pezzo ponendo anche alcune domande, non facendo sconti. Mi è piaciuto molto, sì, sì, quindi insomma
6: Mario, perché siamo fratelli, dai, non fare, lo so,
7: fratelli, siamo fratelli,
6: vai.
7: Siamo fratelli, è vero.
5: Vabbè, sì, è bravino questo anche,
7: qua, anche nella sofferenza viola siamo stati fratelli
6: molto, molto, molto
7: contro tutti questi fico della Mirandola che brandivano l'ascia di guerra.
6: Mario,
5: i pico della Mirandola,
6: non
5: esattamente,
6: ti, non
5: Mario.
6: Ti cattivire, però, dai, ora dobbiamo essere sereni.
7: No, io sono buonissimo. Ecco. Avete sempre detto sono tanto buono, perché dice sono cattivo.
6: No,
7: io
6: ti dico, non ti incattivire ora. No, dobbiamo essere sereni.
7: No, io sono serenissimo, anzi, per cui ci mancherebbe.
5: Però, Mario, io voglio approfondire questo concetto di pico della Mirandola. Sì. Cioè, come lo uso in una conversazione? Cioè, i pico della Mirandola esattamente che cosa fanno?
7: Fanno, no, allora faceva, nel senso, Pio La Mirandola è stato un genio, un grande pensatore, per cui oggi c'è il pico della Mirandola. All'epoca c'era qualcuno che pensava di essere Pio La Mirandola.
5: Ah, sono persone che se la sentivano, sì, però senza
7: capito, però trasformavano l'oro in bronzo, ecco, era
5: bello, bello, però, bello. Va bene, guarda, che stato d'animo ti accompagni in queste giornate di ferie, quindi immagino, sì, insomma, un po' di relax, però ecco, pensando alla Fiorentina, con che stato d'animo sei pronto ad approcciare questa stagione?
7: No, io sono molto contento. Poi è chiaro che col lavoro che facciamo noi non possiamo farci rapire dagli entusiasmi, sono ancora a rinfacciarci. Giustamente l'anno scorso avevamo dato 6,5 al mercato, poi guarda, io avevo dato 6,5 al mercato,
6: anche io, Mario.
7: 7, insomma, anche te, e guarda com'è finita. Sono ancora a rinfacciarci che avevamo accolto con stima e simpatia Pioli, e quindi non possiamo, no, io sono molto contento per quello che vado ripetendo da almeno un mese e mezzo, cioè vero, finalmente dai ricalcio. Io posso rivendicare una piccolissima cosa che ho detto, scritto a marzo, fine febbraio, marzo, quando ho visto la Fiorentina cominciava un po', no, a rimettersi in moto, che Paratici stava facendo un lavoro oscuro che non era riferito al mercato, ma era riferito ad aiutare Vanoli a costruire una società che, lasciatemelo dire, purtroppo non c'era dal punto di vista calcistico. Poi dal punto di vista infrastrutturale non c'è niente da dire, calcistico, e quindi quello l'ho visto all'inizio del percorso. Ora vedo idee di calcio, non sono preoccupato, perché non faccio il commercialista, faccio il giornalista, da quanto spende la Fiorentina non in cassa, e che sono convinto, e Paratici alla fine, oltre ad aver già venduto per 30 milioni con, aiutatemi a trovare la definizione giusta affinché nessuno si offenda, diciamo calibri minori, ecco, con calibri minori arrivato a 30, secondo me può arrivare a 90 senza colpo ferire, perché qualche big partirà, ne sono convinto, e così come sono convinto il mercato argentino non si fermerà a 100 milioni ma arriverà magari a 120-130, e perché poi arriveranno, secondo me con gli incassi possono arrivare anche intorno ai 90 milioni se uno sono a 30, perché qualcosa parte di grosso, e non l'allenatore naturalmente, quindi non sono preoccupato neanche di quello. E vedo cose fatte molto bene, mi piace la politica dei cartellini, mi piace la politica degli ingaggi, continuo a dire che bastava poco, Angelo lo sa a cosa mi riferisco, e bastava veramente poco, e continuo a pensare che purtroppo, ma non ci voglio più tornare sopra, siano stati proprio buttati via, e questo mi dispiace da morire, anche perché non c'è più come commesso, per esempio, buttati via 7 anni, ecco, questo lo penso veramente. Però quello che è stato oggi, secondo me, tifoso viola deve solo godere, e deve sognare anche le cose più belle. Noi facciamo un altro mestiere, non possiamo scrivere che la Fiorentina lotterà per la Champions League, no, dobbiamo scrivere la Fiorentina deve puntare a tornare in Europa, quale sarà, saremo a vedere, insomma.
5: Sì, guarda, io mi sto prendendo diverse infamate, comprese quelle di Angelo Giorgetti, e come sai è veramente agguerritissimo, se la prende sempre con tutti, e oggi se l'è presa con me, perché secondo lui non sogno abbastanza, conservo un moderato ottimismo, un cauto ottimismo, però non riesco a farmi prendere dall'entusiasmo, perché vedo ancora tanti punti interrogativi in questa Fiorentina.
7: Ora tanti no, dai, alcuni, tanti no, dai,
5: diversi, no, dai, va bene, sì, tanti no, diversi, dai, punti,
7: Angelo,
5: interrogativi.
6: No,
5: come mai ce l'hai con me? Spiegagli a Mario,
6: allora,
5: come
6: Mario,
5: mai
6: sta
5: ce l'hai
6: ponendo la questione in un modo un po', diciamo, orientato, questo, perché non è vero che io lo sto attaccando perché non ha abbastanza entusiasmo. Se un po' mi conosci, Mario, io, come te, avendo un po' di esperienza, tendo a essere abbastanza prudente. Devo dire che la cosa che più in questa stagione mi sta piacendo è proprio il cambio di rotta, per quanto riguarda la posizione proprio che la Fiorentina è riuscita a mantenere, diciamo, sul mercato, no? È una novità questa qui, quindi diciamo idee chiare, giocatori forti arrivati in tempi che prima ci sognavamo, e un'idea di squadra che è legata al modulo dell'allenatore. Quindi tutto questo mi piace, e credo sia anche, come alcuni messaggi ci hanno dimostrato, quello che piace alla gente, cioè c'è quasi l'orgoglio, no, di vedere un club che finalmente si è ripreso da uno stato un po' più indefinito, no, per quanto riguarda il mercato, per certe scelte che abbiamo definito più volte, Mario, originali, no? Per cui non è che io imputi a Giacomo questa mancanza di entusiasmo, gli dico semplicemente che ora è il caso di godersi, come credo stia facendo la gente, il clima nuovo che c'è intorno alla Fiorentina, che è un clima di fiducia, no?
7: Ma oggi è il caso, non è il caso di Giacomo, tra l'altro è un uomo molto intelligente, un giovane vecchio, nel senso buono.
6: Sì, sì, vero.
7: Lui, essendo uno riflessivo, uno che ha una testa pensante, è chiaro che si pone i dubbi e fa bene. Però io ti dico che oggi, secondo me, bisogna proprio, nel senso, oggi io lo dico a me stesso e lo dico a Angelo, che non posso permettere di dirglielo. Oggi, se noi stessimo qui, no, col microscopio, a cercare il pelo nell'uovo, no, a cercare la cosa micragnosa per trovare qualcosa che non va, saremmo proprio lontani dall'obiettivo.
6: Certo.
7: Cioè, no, proprio è sbagliato, perché oggi invece bisogna, io voglio sintetizzare quello che ha detto Angelo, voglio essere anche duro, io anche nei momenti, in questi 7 anni ci sono stati dei momenti interessanti, no, inutile negarlo, 3 finali di Coppa secondo me assolutamente meritate, ma dirò di più, che la Fiorentina almeno una di 3 la poteva vincere, la meritava di vincere, pensa a cosa ti arrivo a dire, ho visto momenti anche di calcio molto interessanti con Italiano per esempio, quindi, ma io, mi dovete credere, e chi mi segue da sempre lo sa, io anche in quei momenti in cui le cose andavano un po' meglio, io fiducia non l'ho mai avuto.
6: È vero, ma anche io, Mario,
7: e ve lo devo dire,
6: purtroppo
7: non l'ho mai avuto. E oggi sono pronto a dire che tocchiamo ferro, se la Fiorentina non vincesse a Roma e non vincesse col Frosinone, la mia fiducia sarebbe intoccabile. La mia fiducia attuale è granitica. Perché? Perché io oggi vedo cose di calcio e sono sicuro che quando si fanno cose di calcio si possano perdere anche 2 partite, faccio un esempio, ma poi si vola. Poi si va, quando invece non si fa calcio e si vive lanciando il cappello per aria, vivendo all'improvvisazione o perseguendo logiche di calcio che non sono di interesse della comunità ma singole, allora io non posso essere tranquillo neanche quando ne vince 8 di fila la Fiorentina.
5: Sì, sì,
7: questo vi voglio dire, sono duro, sono troppo duro, io la penso così.
6: No, ma tante volte ci siamo scambiati questi concetti anche in privato, Mario, per motivi che insomma, diciamo che sappiamo molto bene. Per cui io, prima parlando con Giacomo su questo tema, no, del troppo entusiasmo, tanto prima si parlava anche di Ken, no? Ken, ma se ora prendono Pellegrino va via Ken. Per me questo qui, Mario, io non so come la pensi te, perché non ci siamo parlati su questo mai, ma è un falso problema ora parlarne. Cioè, è un falso problema parlarne ora e pensare cosa succederebbe se Ken andasse via, Pellegrino sarebbe peggio di Ken. Ma intanto la Fiorentina ti ha fatto sapere che non si muove Ken. Poi, nel caso in cui dovesse andare via, io mi immagino, proprio per la fiducia che te prima hai espresso, che Paratici sarebbe talmente bravo e preparato da essersi parato le spalle, no?
7: Ma io voglio sapere, ma di quale Ken si, perché ragazzi, si parla anche un po' di calcio, no? Questa trasmissione è bella perché si parla anche un po' di calcio, certo, no? Ma io voglio sapere, e allora misuriamoci sui numeri, ma di quale Ken stiamo parlando? Voi me lo dovete spiegare una volta per tutte. Ma io, Ken a me 2 anni fa, non è che mi è piaciuto, mi ha fatto impazzire. Cioè, io quando lo vedevo giocare diventavo matto, ma io l'ho visto giocare così solo una volta in 10 anni. L'anno di Parigi, francamente, me lo ricordo poco, ma i numeri mi dicono che ha giocato bene. Bon, quindi sono 2 anni su 10. Quindi, quando mi dite se va via Ken mi strappo i capelli, io ce n'ho anche pochi, di quale Ken parliamo? Perché guardate che 1 su 10 in Serie A è roba che, anzi 1 su 9, perché un anno stette, no, Parigi stette tutto l'anno e a Liverpool non mi ricordo se stette tutto l'anno oppure no, ma fai di Serie A 8 su 10, ragazzi, e non ha fatto vedere nulla, per cui frenerei. Quindi se voi avete la garanzia di dimostrarmi che Ken è quello di 2 anni fa, io dico ma lo incateno, ma io non ho questa garanzia, hai ragione Angelo, se dovesse andare via mi fido di Paratici. Due, a me Pellegrino piace da sempre, me ne sono stato spernacchiato, mi hanno detto che era grezzo, anche alle di radio hanno telefonato in diretta, era grezzo, era un pezzo di legno, vai via Pellegrino, un segna mai, no, sì. Segna, perché uno che fa 12 gol, d'accordo, 3 l'ha fatti mi sembra in Coppa Italia.
6: Sì, ha fatto 9 di testa Mario, ha fatto 9 gol di testa,
7: 9 di testa.
6: È un elemento importante.
7: Che non è che non gioca come Zema, no, questo ce lo possiamo dire.
5: No,
6: no, leggermente diverso.
7: Perfetto, quindi Dio, forse si fa anche un po' più fatica a fare gol, no? Allora, detto questo, io, a me è sempre piaciuto. Poi fallirà, bene, fallirà, ne prenderò atto se fallirà. Però a me piace, no, non è che piace ora, mi piace da un anno Pellegrino, mi piace da un anno. Detto bene Angelo, di testa vi da tutte, per cui teniamoci Ken e Pellegrino. Se poi Ken va via e porta 40 milioni, qualcosa si farà. Insomma, vedrai che qualcuno piglieranno oltre a... Pellegrino, quindi questo è secondo me il ragionamento. Quindi se il popolo gode, fa bene a godere il popolo viola, perché è un momento davvero di grande felicità. Poi ha ragione Paratici, qui abbiamo passato gli anni a sentir parlare di ambizione e di sogni. Paratici ci ha riportato sulla terra, ha detto di sogni non se ne parla più, si parla di obiettivi. Questa mi sembra un'altra, insomma, un'altra garanzia, no? Secondo me.
5: Sì, sì, aveva fatto una bella metafora. Comunque dovremmo avere al telefono, ha aspettato diversi minuti allo 055 77 111 71 Maurizio, che ringrazio per l'attesa e ce lo sentiamo insieme. Ciao Maurizio, buonasera.
8: Buonasera carissimi, complimenti. Ciao. Come al solito per la bellissima trasmissione. Grazie. Per le bellissime trasmissioni di Radio Firenze Viola. Grazie. Volevo dire semplicemente questo, che appunto ascoltando anche i discorsi, perché poi tutti quanti, ora sto ascoltando una miriade di persone, è forse vero che quest'anno che siamo andati veramente male, siamo noi tifosi viola purtroppo diventati ancora più provinciali di quello che eravamo, perché ora non crediamo ai nostri occhi che stiamo facendo veramente una gran bella squadra, ma sento dire Pellegrino un passo indietro. Pellegrino è un signore centravanti, è giovane, è argentino e ha grande entusiasmo, è uno che a Firenze può far bene. E abbiamo Moise Kean e Pellegrino sono una grandissima coppia, intercambiabili in ogni momento. Paratici, per chi capisce calcio, ha apparecchiato davvero bene la struttura, perché se va via Moise, e ci dispiace, ok, lui con quei soldi ti compra un esterno con i controcavoli e al tempo stesso ti prende anche un bel terzino, quindi il gioco è fatto. Se rimane Kean o se parte Kean, Paratici ci sta dando la garanzia che sarà una Fiorentina competitiva anche in attacco. Quindi di che cosa ci lamentiamo? Sogniamo invece con garbo, con calma, perché le prime partite potranno essere difficili, però veramente siamo sulla strada giusta. Forza Viola e un abbraccio a voi tutti.
5: Ciao Maurizio, ciao. Grazie a te, sogniamo con garbo, mi piace molto.
6: Sì, molto anche a me, bravo.
5: Mario, vorrei la tua risposta, anche se poi un po' diciamo che è andato nel solco di quello che ci hai detto, sia dalla vista di sogno che poi siamo, Pellegrino, però insomma sì.
7: Siamo in sintonia. No, ma a me Pellegrino piaceva da sempre, ti dico, ho sentito le peggiori contumelie, quindi figura se non sono contento che arriva ora. Tra l'altro Ken, lo dico anche a Angelo, Ken e Pellegrino insieme mi vengono in mente Ken Resegui nazionale, perché Pellegrino è di aria, Resegui è di aria, Ken è uno che svaria e se svariava con Resegui può svariare con Pellegrino, no Angelo?
5: Sì, però qua grosso glielo volete far fare una cosa, che se 4-3-3 Mario già gli è toccato a passare al 4-3-2-1, no, ora ti fai anche le due punte.
7: No,
5: me lo vuoi...
7: non voglio nulla, dico che se li mette insieme non è che mette insieme due Ken, cioè due uno uguale all'altro.
5: Sì, che allora, piccolo invece era un po'.
6: Devo correggere un po' il giovane Giacomo, perché lui non ha detto il 4-3-3, lui vuole tre attaccanti.
7: Sì.
6: Ha detto tre attaccanti.
5: Dice uno
6: grosso.
5: Può essere Pellegrino.
6: No, lui
5: ma Stantuono Pellegrino
6: attaccanti. Ora non
5: è andare.
6: Allora vuole tre attaccanti. Poi dopo questi attaccanti si possono sistemare anche sulla base del centrocampo, no? Quindi può essere un 4-3-2-1, e ne so un 4-3-1-2. No?
5: Va bene.
6: Cioè, certo. Se penso in nessuno, vieti, no?
5: Però guarda, perché? Su questo, Mario, poi ti dobbiamo salutare, anche perché a parte liberarti, ma poi c'è la pausa. No, sulla questione modulo, cioè, perché è davvero grosso, non dovrà rinunciare al 4-3-3 in attesa di questo esterno. Per ora si va a 4-3-2-1 e poi, anche quando poi arriverà all'esterno, non so, secondo me qualche punto interrogativo da questo punto di vista resta, poi i numeri.
7: Io sono dell'idea che i moduli nascano anche dal mercato.
5: Ah, sì, certo.
7: Cioè, tu parti sul mercato con delle idee e poi dopo magari queste idee sfumano. Io credo che Paratici sia un carro armato, se si è messo in testa l'esterno a parte ce l'ha già in mano, secondo me noi non lo sappiamo, quando ce l'ha già lo prende chiuso, ma se per X motivo dovesse incontrare una difficoltà, vuol dire che Grosso, che è uno insomma assolutamente camaleontico e duttile, si butterà a fare il 4-3-2-1, mi dice Angelo ora, cioè non starei fisso così. Io dico che poi sai, noi giornalisti siamo fissati un po' col campetto geometrico, ma poi alla fine se metti tre attaccanti e Ken sta leggermente più dietro, quell'altro sta più come riferimento area, Ken si muove, Pellegrino va in area di rigore, poi c'è un terzo lì che fa l'attaccante anche lui, ragazzi, ma poi se i problemi sono delle difese avversarie, capito? Perché l'unica cosa è con Pellegrino mi auguro che venga alzata un po' la palla, vorrei vedere un po' la palla per aria io, ecco, perché considerando la non bravura di molti difensori del campionato italiano, non solo italiani ma del campionato italiano, io alzo la palla per aria e poi si ride. Voglio vedere quanti sono in grado, no? E Bremer può essere, cioè faccio un esempio, uno alla Bremer può andare a pigliare e prendere la testa, la palla di testa, levargliela dalla testa a Pellegrino, ma che ce ne sono tanti, capisci? Per cui insomma io come chiave tattica metterei anche di alzare la palla, sarà un po' antico come concetto, però con Pellegrino forse rende.
5: Assolutamente. Mario Tenerani, ti salutiamo.
6: Ciao Mario.
7: Grazie. Ciao Angelo.
6: Ciao Mario.
7: Un saluto a tutti. Ciao. Ciao.
5: Ciao a Mario, noi ci fermiamo per l'ultima pausa di questa trasmissione, che però sta volando liscia tra un'infamata di Giorgetti al sottoscritto e l'altra, però insomma vedremo come andrà a finire nell'ultima parte. Pausa e torniamo.
4: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
9: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano, siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
10: Buonasera dalla redazione sportiva. Gli europei 2026 di atletica proseguono all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. In attesa dei risultati della serata, la terza mattinata è stata dedicata a semifinali, batterie, qualificazioni e ad alcune prove del decathlon. Francesco Pernici e Alessandro Sibilio si sono qualificati alle finali rispettivamente sugli 800 metri e sui 400 ostacoli. Niente da fare per Desio Zacue nel lancio del disco, buone promozioni in semifinali. finale invece per Alice Mangione e Alessandra Bonora sul giro di pista e per le tre azzurre impegnate sui 200 metri. Il calciomercato, l'Inter all'erede di Dumfries è fatta per Spence del Tottenham. Sarà l'inglese a colmare il vuoto lasciato a destra dalla partenza dell'olandese. La dirigenza nerazzurra ha riaperto la trattativa con gli Spurs, che nel frattempo avevano abbassato di parecchio le pretese per l'inglese classe 2000 e chiuso l'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Il club nerazzurro ha avviato tutte le procedure burocratiche per l'arrivo di Spence, atteso a Milano nella giornata di domani per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Lazio e Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in biancoceleste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. Ormai definita la trattativa tra Udinese e Atalanta per il passaggio ai nerazzurri del difensore Thomas Christensen, accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Ultima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli contro l'Aris Salonicco questa sera alle 21. Allegri punta sul tridente politano Højlund Santos con Gilmour al centrocampo e Anguissa e McTominay mezzala, in difesa Rachmani Marin. Intanto il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione Badiashil con il Chelsea. Gli azzurri sono arrivati a un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito più 20 milioni per il diritto di riscatto. Il club inglese chiede più bonus, parti al lavoro per trovare una quadra. Per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Aspetta, aspetta.
1: Che si rompra? Flash.
0: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
2: Bravo, bravo.
0: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si rompra?
2: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
0: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si rompra?
3: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
2: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
0: Ci dice chi si compra!
4: Che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: 18.37 di nuovo in diretta qui a Garrisca al Vento. Ferve la discussione, anche perché Angelo Giorgetti oggi ha deciso di bullizzarmi, ma io non mi lascio bullizzare da Angelo oggi.
7: Perché?
6: Ma lo sai perché? Perché te sei una delle persone più equilibrate e tranquille che conosco, e quindi questa idea tu te la prenda con le persone, capito? Cioè è troppo facile dire Sauro se la prende con qualcuno, perché Sauro se la prende anche con se stesso allo specchio quando è allo specchio.
7: Quindi, dimmi con chi me la prendo. Allora,
6: te l'hai ripresa con Di Marzio.
7: Ma no, basta,
6: settimana
7: basta.
6: Scorsa te ne avevo tirata fuori una. Altra,
7: basta,
6: che naturalmente poi sei te
7: bugie,
6: che dici no, sei una serenità false. Estrema, cioè io non metto in discussione quello, però a me risulta diverso. A me mi piace invece vedere come te che sei arrabbiato con tutti e che ti incazzi con tutti.
7: No.
6: Bello, mi piace così, Angelo. Allora ripartiamo dai messaggi degli ascoltatori, abbiamo 20 minuti abbondanti per rispondere a tutti voi. Chiederei a Stefano Carlesi se ci fa sentire due WhatsApp audio.
8: Buonasera ragazzi.
7: Ciao.
8: Sono San Tommaso. Fino a che non vedo non credo. A parte questo, sono d'accordo con Giacomo, perché fino a che non arriva novembre non posso esprimermi sulla classifica della Fiorentina, ma in generale, e quindi dico che aspetto e c'ho i piedi per terra, c'è troppo entusiasmo, io tutto questo entusiasmo non ce l'ho, devo vedere.
9: L'anno scorso sera gasate più per l'allenatore e per i giocatori, diciamo la verità, perché per i giocatori c'era da gasarsi poi anche l'anno scorso, mentre quest'anno gli è arrivato dei giocatori veri. L'allenatore si starà a vedere, ma l'anno scorso noi si pensava che Pioli gli avesse risolto tutti i problemi, e invece Pioli gli ha fatti venire i problemi invece di risolvere, purtroppo.
7: Devo dire che il secondo è, insomma, che la seconda, la sintesi è purtroppo molto aderente alla realtà.
6: Sì. Mentre Walter da Roma mi difende.
7: No, eri te con la voce falsa.
6: Di fronte a te. Non mi riesce l'accento romano, però come invece riesce al grande Walter. Ale da Napoli mi ha mandato la ruota delle emozioni, con tutte le emozioni possibili, per trovare la mia su come sto vivendo questo momento della Fiorentina, e dice, diciamo, vedi se riesci a accontentare i tuoi detrattori e ti infamano. Grazie a tutti voi per essere presenti in questi giorni. È un piacere. Gino Infantino è da capire, con uno zio come Gianni, ci scrive Flavio dalla Svezia. Poi Piero da Prato, ciao e complimenti per la trasmissione, mi fido di Paratici, non penso sia come Cimabue, fai una cosa e sbagli due. Certo, al momento faccio fatica a vedere una Fiorentina strutturata bene, secondo me non è ancora completata senza Ken, forza Viola. Poi Monica, buonasera, io non capisco tutte queste perplessità su Pellegrini, primo perché se l'ho scelto Paratici non mi fido, secondo perché se Ken dovesse essere quello l'anno scorso non vedo differenze, terzo vi ricordate quando arrivò Bati tutti a dire che era un secondo Dertissi, aspettiamo a preoccuparci, io per la prima volta dopo decenni mi fido totalmente alla società. Ok Monica, però dici, lo sentivo anche Mario, io sento un moderato entusiasmo per Pellegrino, Pecegrino, che dir si voglia, cioè nel senso non vedo grosse critiche, al massimo c'è chi dice è come Piccoli, però
7: ora come Piccoli mi sembra proprio che le caratteristiche siano diverse,
6: no, però come valore del calciatore, mettiamola così,
7: no, ma è chiaro, se te imposti la questione di Pellegrino, oddio, allora arriva lui e va via Ken, allora già parti da un punto di vista che è distorto. Io come ti dicevo considero questo un falso problema ora. E ti dico anche che secondo me Pellegrino è uno che a livello di diciamo di soluzioni aeree è un plus che la Fiorentina non ha avuto negli ultimi anni.
6: Poi Alessio Scandici, che ci ha mandato diverse volte lo stesso messaggio, ma ci consiglia per il dopo Fagioli, ha messo il Fagioli parte, secondo te parte Fagioli?
7: Guarda, secondo me se dovesse arrivare una buona offerta potrebbe partire.
6: Bene, però buona offerta da 30 milioni. E chi te le dà 30 milioni per fagioli, dai?
7: Ora, te fai il prezzo e dici non è, che non è possibile. La buona offerta la stabilirà la Fiorentina, nel senso loro sanno quanto potrebbe valere anche nel contesto di quello che potrebbe aggiungere in questa stagione in un centrocampo obiettivamente forte, il più forte che la Fiorentina ha avuto negli ultimi anni, quindi loro fisseranno il prezzo anche sulla base di questo ragionamento.
6: Però dice l'italo-brasiliano Breno Bidon, 21 anni, centrocampista mediano, trequartista del Corinthians e nuovo Torreira, da prendere al volo, mandate questo.
7: Non lo conosco e non vorrei fosse una...
6: E se non lo conosce, invece è davvero, cioè, Breno
7: esiste,
6: Bidon.
7: Esiste, vedi, allora.
6: Classe 2005 di San Paolo, Brasile.
7: Bidon, pensavo fosse...
6: Ah, devo dire, Alessio Scandicci ci manda spessissimo le freddure, quindi anch'io per un attimo ho pensato
7: confesso
6: che potesse
7: la mia ignoranza,
6: essere...
7: non lo conosco.
6: E invece Breno Bidon... sì, è un calciatore del Corinthians che hai visto non ha rinnovato Depay, non so se hai visto, sono volati gli stracci, aveva chiesto solo tipo tutto il Brasile come per
7: tutto
6: il rinnovo,
7: il PIL del Brasile.
6: E si è arrabbiato. Ci sono 10 giorni tra Benevento e Roma, ci scrive un amico. Poi Stefano Rappescia, c'è Giacomo e Angelo, Pellegrino grande colpo, altro che fortissimo di testa, bravo nel posizionamento e può giocare anche con Ken se rimane, sempre forza viola. Ma io vorrei sapere chi è che non ha detto al di là di noi, perché lo so che riferimento non è a noi, ma io vedo in città ormai tutto Paratici potrebbe prendere anche, non so, Arthur Cabral, il ritorno di Arthur Cabral o Iconé, tutti diremmo ma che grande operazione. Quindi io vedo un moderato ottimismo o entusiasmo anche per Pellegrino. È chiaro, si sta parlando del vice Ken, quindi non credo, ecco. Ma Stantuono, cioè, non credo domani ad aspettare Pellegrino ci siano 500 tifosi, però insomma aspettiamo. Claudio ci propone, nel caso Ken vada via, Bonny dell'Inter. Interessante, vabbè. Però...
7: Insomma l'Inter però, vabbè che c'ha più Esposito, però insomma se dovesse dar via Bonny anche lì... Insomma tutti sono tutti incastri che uno dovrebbe cercare di fare anche sulla base delle mosse degli altri, ma insisto, stiamo parlando di una soluzione... quella di trovare il sostituto di Ken che per ora non si pone, quindi no?
6: Non si pone. Paolo Laccampi ci manda un'immagine di Piccoli in Piazza Maggiore a Bologna e ci scrive: avranno l'onore di vedere il famoso stop a inseguire. Lo diceva anche un mio vecchio mister. E poi tornerei a sentirmi anche altri due WhatsApp audio. Vai.
10: Buon pomeriggio Angelo e Giacomo, la discussione è interessante e dico la mia. Pellegrino è nettamente migliore di Piccoli, nettamente. Per un semplice motivo: A, ha una voglia pazzesca di migliorarsi. Mi raccontano di un calciatore che si ferma dopo gli allenamenti per migliorare i fondamentali, tutti, al contrario di Piccoli che penso non l'abbia mai fatto una volta in vita sua. E lo stesso dicasi per Ken, che è molto forte ma non ha la mentalità che aveva Battistuta di migliorarsi in ogni dettaglio, che è quella che poi fa la differenza per diventare un grande giocatore. E comunque già per come adesso vi assicuro che, almeno il mio parere personale, Piccoli è nettamente meglio, sa stoppare i palloni, sa pulirli, sa smistare per i compagni, i passaggi che fa sono puliti, non come Piccoli che gli stop a un metro, passaggi sbagliati, quando deve fare a sportellate con i difensori avversari vola via lui nonostante abbia la stazza. Pellegrino tutte queste cose le ha già adesso.
11: Oh, perché tutto la Fiorentina ha fatto un prima di Paratici e un dopo Paratici, e se tu vuoi competere devi iniziare e inizi dalla qualità, perché nello sport vince sempre chi ha più tecnica, chi ha più disponibilità tecnica. I mondiali non la vince la squadra più forte, ma la squadra più in forma, che poi la squadra più forte sia anche in forma, allora va bene. Quindi la qualità tecnica che ha acquistato la Fiorentina rispetto a questi altri anni è alta. Ora, questo Pellegrini, vediamo, ma stiamo tranquilli, si inizia sempre da qualcosa di più. Certo, se si rimane lì dell'anno scorso, era Banda. Ciao.
6: Non Lamec, Banda, che invece
7: già, che storia anche quella.
6: Perso nel...
7: Ma per andare in Libia poi, no?
6: Sì, per andare in Libia, va bene, vabbè. Incredibile. Da dove vuoi ripartire?
7: No, mi sembra che entrambi gli ascoltatori abbiano toccato argomenti di cui abbiamo già parlato, per cui...
6: Pellegrino mi risulta anche sia in grado di trasformare l'acqua in vino, perché addirittura si ferma dopo gli allenamenti a provare.
7: No,
6: io, ragazzi,
7: a parte questo, però,
6: io voglio
7: però,
6: bene,
7: un ascoltatore,
6: però veramente,
7: ha toccato anche dal punto di vista tecnico tanti elementi che mi trovano d'accordo. Cioè io, per quello che ho visto del Parma, Poi ho anche un caro amico che è fissato con il Parma, per cui.
6: Ma mi perché ti fa Parma oppure perché è fissato?
7: Perché ti fa no, perché, così, perché è di uno, Parma e fissato, cioè no, ti fa Parma.
6: Non è che è uno di Firenze e no, dice no, io sono
7: no,
6: fissato.
7: Ti fa Parma, no, ti fa Parma perché è di Parma. Quindi queste capacità di Pellegrino in 37 partite sono emerse in modo continuo, per cui per me rispetto a Piccoli ha un repertorio più vasto. Poi bisogna vedere come si integrerà in quello che è in testa grosso. Questo, e qui diciamo devo purtroppo con un po' di sofferenza anche darti ragione, Giacomo, nel senso che bisogna vedere poi sul campo come sarà declinata questa idea. Però io sono, rispetto agli anni scorsi, devo dirti, sono diciamo, molto più sereno. Poi, come diceva giustamente Mario e anche l'ascoltatore, l'anno scorso ci si fidava più dell'allenatore rispetto di tutto il contesto, no? Sembrava che Pioli potesse essere anche un aggiustatore di problemi dopo il caos che era nato dopo il post Palladino, per cui invece quest'anno si parte con la base più solida. Invece
6: va bene, no, è che la mia battuta sul trasformare l'acqua in vino, che improvvisamente sembra solo Pellegrino si fermi dopo gli allenamenti,
7: no,
6: per
7: vabbè,
6: le punizioni.
7: Sì, questo
6: ragazzi,
7: capisco.
6: Anche Piccoli è uno che ha lavorato tanti, che lavora, ma io vi dirò di più, anche Ken è uno che lavora tantissimo. Poi è chiaro, cioè chi
7: parlava di mentalità
6: con...
7: forse l'ascoltatore, nel senso magari Pellegrino, poi sai, noi associamo agli argentini, no, la famosa gara, la seconda.
6: Milito, a proposito,
7: vabbè, ora guardiamo la partita di 16 anni fa noi,
6: sì,
7: intanto.
6: Sì, è il nostro regista nerazzurro, ci ha messo Bayern Inter, oggettivamente una partita lì fuori di testa, fuori controllo. Va bene, Milito era un calciatore,
7: mamma mia,
6: senza, veramente pazzesco.
7: Stiamo un po' deragliando, però.
6: Sì, però per l'appunto attaccante argentino, ecco, sì. Pellegrino con Milito se la gioca più o meno, è
7: vabbè,
6: questo.
7: Ma io gli augurerei
6: il paragone. Ragazzi, io vi dico solo un po' di calma, cioè non,
7: certo,
6: è che tutti quelli che arrivano sono
7: sempre
6: dei fenomeni, tutti quelli che se ne vanno sono dei
7: sulla
6: bidoni.
7: Calma mi trovi sempre, ricordo, ci vuole equilibrio.
6: A parte ogni tanto che ti prende, ti tappa la pena
7: la telefonata
6: e ti arrabbi.
7: Ah sì, per altre cose, sì.
6: Sì. E Roberto da Bagnarripoli, vi chiedo ricostruire e dare un gioco a una squadra nuova per 9 undicesimi, sarà in grado Grosso di farlo in poco tempo? Era meglio uno come Sarri? Questa domanda arriva ogni giorno.
7: Che ti devo dire, se l'ha scelto Paratici significa che pensa di poterlo gestire nel modo giusto. Poi io, come ho detto altre volte, l'allenatore da solo sì, può determinare, ma ci vuole tutto il club che sia in sintonia con lui, per cui io spero che Grosso sia una pedina di qualcosa che funziona finalmente come dovrebbe.
6: 055 77 111 71 c'è Giovanni. Buonasera Giovanni e bentrovato.
12: Buonasera a voi.
7: Ciao.
12: Io ragazzi, io ho 80 anni, no?
7: Grande.
12: Allora, ascoltami, perché io ti dico la verità, non ti dico bugie. Se loro fossero stati a tempi mia, anche c'era Giuligno, Montuori e tutti quanti, io a questi non gli stavano bene a mano. Ma ricordate Berlusconi quando dissero i giocatori che l'allenatore aveva preso, li ammazzava? Dovrei gli risposte Berlusconi, mando via tutti voi prima di mandare via l'allenatore. O perché non gli si deve dare fiducia? Ma che siamo noi? Ma questi che parlano, ma che lo sanno che vuol dire avere entusiasmo ora come ora a questa maniera? Noi l'hanno sempre avuto, ad esempio c'era Diopano Giuligno, ma anche ad esempio Diopano di Tazzi, anche c'era Toni, c'era Diopano Battistuta, ma loro non hanno vissuto questa cosa prima, io l'ho vissuta. Allora, e dico io, dai una arma ai ragazzi, perché sennò qui non si va a finire da nessuna parte. E siccome noi ce l'ho io l'entusiasmo, perché non ce lo dobbiamo avere loro?
6: Chiarissimo Giovanni, Giacomo, grazie mille.
12: Solo
6: sì. Bene.
12: Ma perché tutti gli hanno da dire la sua? Perché a parte siamo a Firenze e a Firenze non succede di tutto. Però
6: sì, però vabbè, capito? Ognuno è giusto. Ciao Giovanni, un abbraccio.
7: Ciao, grazie e complimenti.
6: Un abbraccio,
7: anni.
6: Sì, con questa, questa verve e questa carica. Va bene, sì, mi sento di dire ora, l'entusiasmo si sta respirando in questi giorni a Firenze, si è respirato anche altre volte dai tempi di Giuligno, sì. Ecco, ad oggi, però sicuramente, insomma, è bello, che fortuna aver visto giocare Giuligno, e naturalmente né io né te abbiamo potuto ammirare. Detto questo, insomma, io ci vedo dei motivi anche per non come dire, non andare a fare i caroselli in strada, però bene che invece Giovanni a 80 anni ci abbia tutto questo entusiasmo, ma che schifo, ma io sono contento che i tifosi siano contenti, dico solo, come diceva anche Mario, poi nel ruolo che noi abbiamo come giornalisti e conduttori, anche di provare un po' a razionalizzare, ecco, un sentimento che è un'opera molto molto complicata. Poi ci possiamo sentire altri due vocali, dai, che il tempo comincia a stringere. Vai,
13: non per fare i passi al contrario, ma a me l'inizio di calciomercato mi è piaciuto tanto. In questo momento no, per esempio Pellegrino, perché c'è solo chi non ha seguito come me quasi tutte le partite del Parma, poi giudicando meglio dei piccoli, mi accorgerei fra 5 secondi del campionato, e quindi se poi davvero vende

0: è un'operazione più che comprensibile, però ecco, non è che c'è nessuno.
1: Dragusi, voglio dire, anche Valdepeñas.
0: Sono tutte belle operazioni, però ecco, poi Jimenez. Poi c'è il campo, non sarebbe la prima volta, e voglio dire, che il campo poi è totalmente diverso rispetto a quelle che sono le aspettative, ma in un senso o nell'altro. Comunque, Paratici ci ha costruito una bella macchina, ci scrive Paolo da Montespertoli, ma sarà in grado grosso di guidarla? Ricordiamoci che Firenze è una piazza difficile. Purtroppo si sente che Galassi sta troppo vicino a Fattori, che non gli va mai bene niente, mai niente. Il negativismo l'ha contagiato. Massimo invece mi dice: dovete capirmi, perché sto somatizzando e dover fare la contrappesa all'ottimismo di Costantino. Poi Chris da Campi dice: Giacomo è l'unico veramente obiettivo, mi stai stupendo, veramente bravo. Giorgetti, levati la sciarpa. Oh, no. Bello, Giorgetti, levati la sciarpa.
1: No, ma io credo che di aver messo in evidenza soprattutto questa ventata nuova di fiducia per il modo di comportarsi del club, e questo è quello che mi dà più fiducia, no? Dopo aver passato tanti anni a mostrare, diciamo, più o meno bene la mia, certe volte, insofferenza per alcuni atteggiamenti e comportamenti e scelte, per cui quest'anno mi sembra di vedere qualcosa che va nel senso, che va più nel senso del calcio. E questo mi piace, questo mi dà, cioè, se mettersi la sciarpa significa questo, va bene, allora io mi metto la sciarpa, poi cerco di fare il mio lavoro provando a conservare, diciamo, sempre equilibrio, comunque, perché fare i tifosi e fare i giornalisti non è sempre il massimo, no? Cioè non è proprio il massimo, anche per l'affidabilità che uno deve dare.
0: E non è la stessa cosa, soprattutto.
1: Certo.
0: Aspettiamo venerdì, buona serata, ciao Claudio. Ciao Claudio. Poi Davide ci chiede se Mandela o Keita non ci farebbe comodo. Secondo me sì, però quanti si gioca a centrocampo? In 12.
1: Non lo so, anzi nomi qua, se no siamo a 410.
0: Sì. Si fa male. C'è Paolo da Campi invece che ci ha chiamato allo 055 77 111 71. Buonasera Paolo, ben trovato.
2: Sì, buonasera ragazzi. No, io ho telefonato e sono quello che diceva qualcosa di Paratici, che mi sembrava non fosse contenti. Ora io vorrei ricordare questo: io ho visto giocare Zuccheri, Cola e Rossinelli, no? E quindi io voglio dire, cioè, dopo che abbiamo preso Paratici, ha costruito una società che dopo 7 anni non abbiamo mai avuto, perché nessuno mi leva dal capo che se ci fosse stato una dirigenza così non avrebbe avuto uno svolto diverso. No, al di là di quello, noi bisogna essere solo contenti di quello che sta attualmente facendo. E poi volevo dire di Ken molto probabilmente, se va via, che ne sappiamo se lui voleva rimanere a Firenze, perché l'anno scorso non si è comportato da professionista, e a me questa cosa mi dà quanto noia. Io non so cosa ne pensate,
0: sì,
2: voi.
0: Non sei il solo, ti saluto e ti ringrazio intanto.
2: Bene,
1: ciao.
0: Ti
2: bene.
0: Rispondiamo su Ken, insomma è un capitolo e poi non riapriamo, ne abbiamo parlato veramente in lungo e in largo, però è chiaro, su Ken, no, si parlava dei punti interrogativi, ci sono, però ecco,
1: no, magari c'era anche la società a questi punti,
0: ecco,
1: interrogativi,
0: esatto,
1: però,
0: c'è una società
1: diversa. Però quando parliamo di cose che sono cambiate rispetto al passato, diciamo, questa società è intervenuta in modo informale per fare in modo che non si alimentasse più questo dubbio: ma sono convinti, ma sta bene, ma vorrei stare, ma potrà essere utile, ma sarà forte. No, loro hanno detto che resta, quindi già hanno messo un punto fermo, ed è un tipo di scelta tattica che, bene o male, poi vedremo se sarà rispettata, perché io insisto, ti arriva un'offerta da 40 milioni e secondo me se ne va a Ken, e lì dovrà essere o dovrebbe essere bravo Paratici. Quindi ecco, no, volevo dire questo, nel senso che mi fa essere ottimista il comportamento del club dopo tanti anni.
0: Allora, Angelo dice che Angelo da Napoli, dice Angelo Giorgetti è il miglior giornalista della Toscana,
1: vabbè,
0: tra i primi in Italia,
1: perché ci chiamiamo Angelo entrambi,
0: deve essere questo. Poi invece un altro Paolo dice: bravo Gala, hai detto proprio bene, se si vende Ken diranno che Paratici è un fenomeno, anche se avremo una sola punta, i tifosi viola hanno bisogno di sognare, ma purtroppo ci sveglieremo di soprassalto. Poi chiudo con Luciano da Empoli, che ci chiede se un centrocampo la Fagioli è troppo leggero. Questo è interessante, hai 30 secondi per rispondere. Sì, Ulai Fagioli secondo me è un
1: dunque
0: mantra, e
1: sì,
0: ci porteremo dietro.
1: Sì, perché Fagioli secondo me nella fase perde troppi palloni, ha perso troppi palloni, non mi dà le garanzie in un centrocampo a due, non mi darebbe le garanzie, onestamente.

0: perché cioè, vedrei molto meglio un Dur, per esempio, un Dur diciamo Ulai, magari con attacco che fa il centrocampista alto bene in un 4-2-3-1 in quel caso lì, che poi sarebbe un centrocampo un po' ibrido, no? Con attacchi si potrebbe anche dedicare a fare un po' centrocampista.
1: Va bene, terminato il tempo a nostra disposizione, caro Angelo Giorgetti, numero uno in Toscana e tra i primi sì, in Italia, nonostante la tua veemenza e cattiveria nei miei confronti, io continuo a volerti
0: perché
1: bene.
0: Perché qualcuno si mette,
1: ci vediamo mercoledì prossimo.
0: Ora ci si vede poi.
1: Io punto su quello, proprio su quello. Noi ci vedremo mercoledì prossimo. Saluto anche Stefano Carlesi che ha curato la parte tecnica. Ora arriva Alessandro Di Nardo con Quasi Ufficiale, le dirette Radio Firenze Viola non si fermano, poi Chietta Perzio con il sottoscritto vi farà risentire le migliori voci della giornata. Carisca al Vento torna domani alle 17, ricordando che alle 12.30 ci sarà la conferenza stampa di Fabio Grosso. Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
5: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera ad Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. È morta all'ospedale Le Scotte di Siena, dove era stata trasferita in condizioni gravissime, la 17enne che viaggiava a bordo di uno scooter scontratosi con un'auto nella notte fra lunedì e martedì lungo la strada provinciale 398 tra Venturina e Piombino nel Livornese. La ragazza viaggiava come passeggera sullo scooter condotto da un ventenne ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale di Livorno. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter sarebbe stato tamponato dall'auto. Le condizioni dei due, giovanissimi, sono apparse subito particolarmente gravi. Un terremoto di magnitudo 3.7 è stato registrato alle 10.57 di oggi dall'INJV al largo della costa toscana settentrionale. Il sisma è stato collocato in mare a una profondità di 9 km. La scossa è stata avvertita nelle province di Pisa, Lucca, Massa Carrara e Livorno. Alle 10.59 nuova scossa, questa volta di magnitudo 2.2 a una profondità di 20 km. La regione toscana fa sapere che sono in corso verifiche con il sistema regionale di protezione civile. A 82 anni dalla strage, Sant'Anna di Stazzema torna a ricordare una delle pagine più drammatiche della Seconda Guerra Mondiale. Il piccolo borgo nel comune di Stazzema, in provincia di Lucca, fu il teatro il 12 agosto 1944 dell'eccidio nazista di centinaia di civili. Nel messaggio per l'anniversario, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, definisce la strage un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare e aggiunge: fare memoria è atto di responsabilità, soprattutto in un momento in cui le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Parole con cui il capo dello Stato richiama la difesa di pace, libertà e democrazia. Ancora due giorni di codice rosso a Firenze, ma l'ondata di calore sembra finalmente attenuarsi. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, venerdì 14 il livello di allerta potrebbe scendere da 3 a 1. Oggi in città si sono registrati 37 gradi alle 14, con una temperatura massima percepita di 39. Domani è previsto invece un lieve calo con 36 gradi e una percepita di 37, mentre venerdì si dovrebbe scendere a una massima di 34 gradi. Ieri, intanto, il caldo ha raggiunto livelli particolarmente elevati. 39.8 gradi all'Orto Botanico, 39.1 a Bovoli e 38.2 a Firenze Università. Temperature alte anche durante la notte, con minime di 24 gradi all'Orto Botanico e oltre i 23 negli altri due punti di rilevamento. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.

0: guardala.
1: Radio di Firenze viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
3: È inaccettabile.
2: Per vostra fortuna avete un domatore.
4: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
2: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
5: S'apri il dibattito.
6: Uno.
7: Contro tutti!
8: Quello che è accanto a lei è matto.
9: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
10: Oh, grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male. Sono sempre in il traffico. Mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi. Tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
2: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
12: Ed eccoci di nuovo in diretta, quasi ufficiale. Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi, 19.05, Radio Firenze Viola, con il programma che chiude il palinsesto, quantomeno le dirette. Dopo di noi ci sarà un ghiottissimo Icchetta Perso. Però a proposito di cosa abbiamo perso, non ci siamo persi Niccolò Santi. Ciao Niccolò.
13: Ciao, buonasera, ben ritrovati.
12: Anche se come tutti gli uomini mercato, i segugi, diciamo.
13: Sì.
12: Sì.
13: Ah. Sto cercando talenti.
12: No, cioè, nel senso, fisicamente Niccolò Santi è qui, ma con la testa e con gli affari è da un'altra parte. Cioè, mi sembra di essere la moglie che chiede al marito: ma mi stai ascoltando quando litiga?
13: No,
12: perché
13: no, lasciami
12: in
13: fare.
12: In questo momento Niccolò Santi sta cucinando. Ecco, ha tirato fuori tutte le spezie, ha tirato fuori la curcuma. Sta cucinando anche qualcosa che ci propinerà a brevissimo. Ovviamente i numeri sono sempre gli stessi: 348 75 13 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà un uomo che esattamente come il sole si sta per spegnere. No, a parte tutto, Stefano Carlesi, speriamo che non si spenga mai.
13: E
12: ma oggi
13: sì.
12: No, come invece sì,
13: almeno
12: fino
13: niente,
12: alle 20, caro Stefano. Provi a reggere, anche perché, caro Niccolò, sono ore cruciali non solo per il mercato, ma perché fra mezz'ora c'è un'eclissi. Lo sapevi?
13: Ah, sì, è vero, ma stasera.
12: Sei venuto a parlarci di questo.
13: Allora,
12: immagino.
13: Scusate, ma io non ci sono per nessuno, vado via.
12: No, no, no, ma fra pochissimo, durante la trasmissione, guarda, ci potresti salutare con l'eclissi. Attorno alle 19.30, 19.35 potrebbe essere visibile. Ancora niente, Stefano? Ancora niente eclissi. Si è eclissato un po' il sole, perché c'è stato un po' di nuvolo in queste ultime ore. Detto questo, parleremo in lungo e in largo dell'eclissi. Sì, siamo sintonizzati su Madrid, stagione 2009-2010, 22 maggio 2010. Sky Sport ci propina di nuovo la finale.
13: Quando il principe diventò re nella notte di Madrid.
12: Sì, come disse il grande Massimo Marianella, che ovviamente commentò quella partita per Sky Sport, che salutiamo come sempre. Niccolò, sì. Però tu ci porti, non ci ci porti solo l'eclissi solare, ma ci porti anche soprattutto notizie fresche. Sento,
13: sì, sì, sì.
12: Sento un po' di.
13: Ci ho provato.
12: Sento un po' di paella, no?
13: No, vabbè.
12: C'è un po', perché,
13: con la carne, tra l'altro. No, col pesce, insomma,
12: no,
13: meglio
12: però,
13: con la carne.
12: Capisci perché paella? Perché si parla di.
13: Ah, certo, certo, bravissimo. Guarda, non c'ero arrivato. In realtà, devo dire che è un gancio giustissimo, perché nelle ultime ore, diciamo, è stato fatto un sondaggio da parte del Real Betis per Moise Kean. E quindi questa, olè, diciamo, è sì, questa è l'ultima di mercato, l'ultimo rumors di rumors, è rumors
12: plurale,
13: per cui...
12: plurale.
13: Comunque, l'ultima voce di mercato, Ken, che non interessa soltanto al Como, ma anche al Real Betis. C'è anche da sottolineare che non c'è niente di concreto al momento, nessuna trattativa, soltanto una, appunto, una richiesta di informazioni, e soprattutto per capire se ci siano i margini di manovra per una trattativa, quanto la Fiorentina chiede, quanto chiede il giocatore, quanti, cioè, in questi casi è chiaro, la richiesta di informazioni si intende capire quanto il giocatore pretende, ma anche il club ovviamente, e soprattutto quali siano le prospettive di entrambe le parti. La Fiorentina ha ribadito, come ha fatto con il Como, che in presenza di una offerta da 40 milioni di euro si siede a trattare. Assolutamente. Quindi, diciamo, quanto faceva passare la Fiorentina qualche settimana fa, e cioè teniamo Ken e sarà l'attaccante della prossima stagione, era fondamentalmente una strategia, perché stanno aspettando in realtà l'offerta giusta, quella da 40 milioni, che il Como, come abbiamo raccontato anche con Niccolò Ceccarini, potrebbe formulare nel giro di una settimana, più o meno entro il 20 di agosto, e a questo punto chissà che anche Real Betis non possa spingere. Per il momento è solo e soltanto una richiesta di informazioni, sta di fatto che Ken è sul mercato.
12: Sì, mi viene in mente il gioco delle parti, no? La Fiorentina dice che Ken sarà centrale, gli dà il numero 9, il numero per antonomasia dei centravanti, allo stesso modo qualche chilometro più a nord c'è il DS del Como, Carlo Alberto Ludi, che ieri ha detto non c'è nessuna trattativa per Moise Kean, però sappiamo, insomma, anche da quello che ci dice Niccolò Ceccarini, che un po' il desiderio c'è. E quindi questo inserimento del Betis come lo derubrichiamo?
13: Ma ti dico, intanto è la conferma che gli interessamenti ci sono per Ken, che quindi il mercato lui ce l'ha e probabilmente si accenderà più verosimilmente nelle ultime settimane, quindi già dalla prossima, no? Nell'ultimo periodo del calciomercato. D'altra parte ci avevano fatto capire che le grandi cessioni sarebbero state nella seconda metà di agosto, eventualmente, quindi tra queste grandi cessioni noi ci piazziamo anche Ken, che non è scontata, perché è anche possibile che rimanga la Fiorentina, quello senz'altro, però secondo quello che ci risulta un'offerta potrebbe arrivare. E adesso ci inseriamo anche Real Betis, che insomma è una delle squadre interessate, più concretamente il Como, però ecco, il Real Betis teniamolo presente. E in più vi dico che secondo la logica, Pellegrino, il fatto che sia arrivato alla Fiorentina può essere un indizio, perché mi sembra difficile che faccia il panchinaro.
12: No, guarda, lo stavo dicendo io anche ieri, per quanto può essere nobile e glorioso e comunque ambizioso il progetto della Fiorentina, mi strideva un po', mi stride tuttora ancora di più da quello che ci dici, che un attaccante di 25 anni, comunque non un 17enne, un attaccante che dopo Parma magari ha le legittime mire di dare in una piazza più importante e fare il titolare, venga a Firenze per fare la controfigura di Moise Kean. Sai che Real Betis e Como hanno una cosa in comune?
13: Sì.
12: Vanno in Champions League
13: entrambe.
12: Champions League entrambe, quindi no, visto che insomma anche in chat tra di noi, tra colleghi, qualcuno si chiedeva ma che ci va a fare a Siviglia. Allora, innanzitutto, Niccolò, non so se sei mai stato, nemmeno io, ma parlo per
13: questa
12: persona. Siviglia è una città splendida,
13: ci sono gli aranci, come in via Cavour.
12: Sì, non so se ci sono gli aranci, ci sono
13: sì, a Siviglia si fa
12: una temperatura,
13: un caldo torrido,
12: c'è un vento che si chiama il vento del Terral. Io sono stato lì vicino, sempre in Andalusia, a Malaga, però la perla dell'Andalusia è proprio Siviglia, quindi Siviglia è una città straordinaria. Il Betis è una squadra straordinaria per anche passione del tifo dei Beticos, c'è una bandiera come Joaquin che conosciamo bene qui a Firenze, e poi in più cioè il martedì e mercoledì sera e anche il giovedì, perché dall'anno scorso si gioca anche il giovedì, i tifosi tifosi del Betis non è che devono guardare Don Matteo. Non so se c'è un Don Matteo in Spagna, comunque
13: Don Matteos.
12: So, Don Matteos,
13: ma sai, non lo so, però sì, te stai dicendo che praticamente sarebbe un upgrade perché vai in Champions League.
12: No,
13: ci sta,
12: allora,
13: piuttosto che non fare nulla
12: nell'immediato futuro. Sì, cioè, vai a giocarti la Champions League, poi
13: sì, scusa.
12: Betis che mire a nella Champions League del nuovo formato provare a passare e arrivare ai playoff di febbraio, probabilmente sì, però in tutto questo insomma c'è nemmeno da snobbare. Tra l'altro è uno stadio che stanno rifacendo a ritmi un po' più veloci rispetto all'ottimo stadio Artemio Franchi.
0: L'Inter sta aspettando
12: Villa Marin.
13: Sì.
12: Siamo tornati indietro di 16 anni.
13: Se capisco che adesso per vincere una Champions League si debba tornare indietro di 16 anni,
12: sì,
13: no?
12: Sì,
13: in casa nell'azzurra.
12: Sì. Bellissimi momenti, Stefano Carlesi ce l'ha fatto sentire, il commento appunto di Massimo Marianella. Era il 22 maggio 2010, te ti ricordi dov'eri? Perché è una partita che al di là poi della fede calcistica uno si ricorda molto bene. Io ero a casa di un'amica in via Panciatichi, pensa un po'.
13: No, io ero a casa dei miei zii invece a Bagnarripoli, pensa un po'.
12: Grande festa.
13: Ma no, ora non è che
12: si può dire che gli zii non sono gli zii nerazzurri?
13: No, quella è un'altra frangia.
12: Ok.
13: Sì.
12: Lo zio nerazzurro invece.
13: No, in realtà loro non frega niente del calcio, ero io che me la stavo guardando. Quindi.
12: Vabbè, comunque è una squadra iconica, ovviamente. Vediamo tanti giocatori che hanno fatto la storia del calcio. Il Pupi Zanetti che piange. A proposito del Pupi Zanetti, il figlio 15enne è entrato nell'under 15 dell'Inter.
13: Pensate.
12: Vabbè, non mettiamo. Magari è un fenomeno, assolutamente. Però, insomma, il vicepresidente dell'Inter accoglie il figlio nell'under 15.
13: Ma auguriamo... te dove stai andando a parare?
12: No, auguriamo il meglio al Pupi Junior. Vediamo anche delle bellissime foto. Materazzi, sarà la serata in cui anche José Mourinho darà l'addio all'Inter, sappiamo, con la mancata partecipazione alla festa.
13: Sì, e l'abbraccio in lacrime con Materazzi.
12: Detto questo, tornando un po' sulla Fiorentina, quindi insomma ti spieghi meglio anche l'operazione Pellegrino, come dicevamo prima con...
13: Ma sì, sinceramente sì. Io credo che Pellegrino non sia un semplice panchinaro, anche per le cifre dell'operazione, perché siamo intorno ai 25 milioni di euro. C'è da capire bene la formula, perché potrebbe essere un obbligo, un prestito con obbligo di riscatto, quindi costa tanto, un po' come è costato tanto Piccoli l'anno scorso, che è venuto appunto a fare la riserva, anche se in realtà inizialmente c'era stato un secondo me c'è stato anche un po' qualche errore, no? Qualche incomprensione a livello tattico, perché Piccoli avrebbe dovuto giocare in quanto Pioli faceva le due punte, poi in realtà ha fatto il panchinaro di Ken, anche se durante la stagione Ken si è infortunato eccetera eccetera. Insomma, sta di fatto che 25 milioni insomma non si sono rivelati proprio così producenti. Ecco, quest'anno la Fiorentina fa un'operazione molto simile, cioè prende un altro centravanti a 25 milioni di euro, però con l'intenzione di farlo giocare molto più spesso, quindi mi sembra strano che venga a fare il panchinaro di Ken, parlo di Piccoli, e quindi il fatto che Ken possa andare via me lo spiego molto molto più facilmente.
12: Sì, lo dicevamo anche in precedenza con la tua evoluzione, Niccolò Ceccarini, si può chiamare evoluzione, forse te sei l'evoluzione di Niccolò Ceccarini.
13: Ma sì, ma questo è mio onore, mi onora tantissimo.
12: Lo dicevamo in precedenza, cioè in questo caso mettiamoci davanti a uno scenario ipotetico, non probabilissimo ma probabile per quello che stiamo dicendo. La Fiorentina vende Ken alla cifra che vuole, quindi 40 milioni, perché anch'io sono convinto che qualche squadra con 40 milioni con qualche problema in attacco possa arrivare. La Fiorentina lo vende Ken.
13: Sì.
12: Ovviamente la Fiorentina vende Piccoli e prende Pellegrino, manca una punta, no? Che potrebbe essere una punta di riserva.
13: Sì.
12: Qual è il profilo che può andare a aggredire la Fiorentina? Perché prima ragionavamo anche in redazione, cioè chi diceva a quel punto ti serve magari una punta d'esperienza, si faceva il nome, non chiaramente adesso, tra l'altro è tornato allo Schalke, cioè uno alla Dzeko,
13: sì,
12: uno che poteva essere,
13: ma
12: il Dzeko dell'anno scorso.
13: Te dici quindi una punta d'esperienza?
12: Sì,
13: sì. Può darsi, sai, adesso non è che siano usciti grandi nomi. Io credo che Piccoli non sia sostituito da Pellegrino, cioè le cose combaciano, nel senso che la Fiorentina coi soldi di Piccoli prende Pellegrino, anche se Pellegrino costa un po' di più. Però questo non vuol dire che Pellegrino sul campo sostituisce Piccoli. Credo che più facilmente sostituisca Ken nel caso in cui Ken vada via. Però, come abbiamo chiarito con Niccolò Ceccarini, se Ken rimane, Pellegrino rimane in alternanza a Ken. Quindi il titolare resta Ken. Ma per quanto mi riguarda, la Fiorentina sta fiutando la possibilità di cederlo, Ken, dai. Oltre al Como si è interessato il Real Betis, dicevamo a inizio trasmissione, quindi comunque le possibilità, gli scenari ci sono. Chi può venire in caso a fare la riserva di Pellegrino? È una bella domanda. Lucca.
12: È una bellissima città.
13: No, perché in effetti
12: non un attaccante così formidabile. Insomma, poi comunque devi pensare nell'ordine delle idee che viene a fare la riserva, anche se poi vabbè, insomma,
13: viene a fare il panchinaro.
12: Stavo pensando a un calciatore che un personaggio, un amico, un collega che è dall'altra parte di questa porta nomina spesso, Ippina, Pinamonti.
13: Pinamonti? Anche lui ha un, credo, un'opzione sul contratto, dicevamo che lo fa prolungare fino al 2028 nel caso.
12: Mi diceva sempre il nostro collega amico Alessio Dellungo che su di lui c'è soprattutto la Lazio, anche se poi ha un po' di problemi a finalizzare le trattative in questo momento la squadra di Lotito. Abbiamo nominato Betis e Gianmarco da Varese non perdona quello che è successo ormai più di un anno e mezzo fa, era il maggio del 2025, con la vittoria del Betis, o comunque il passaggio del Betis nella semifinale di Conference League, e una festa al Franchi a suo modo smodata, perché lui ci scrive, tra l'altro Gianmarco è quasi sempre anche abbastanza tranquillo nei pareri, però ci dice non da questi che hanno oltraggiato i nostri colori. Poi ci allega la foto di Anthony, che è un giocatore che non mi è mai stato simpatico a me, no, ti ricorderai se l'era presa col tuo amico Ranieri in quella partita.
13: Chi non se l'è presa con Ranieri, ma insomma
12: no, però un carattere fumino allo stesso modo, anche se ruolo diverso, anche potenzialità diverse rispetto a Luca Ranieri. E poi ci manda una foto, ora io, Gianmarco, tu che sei anche un uomo di elasticità mentale, pensa al contrario, pensa alla Fiorentina, cioè con uno switch di date, la Fiorentina che vince il ritorno al Benito Villamarin. Vuoi che, perché tu ci mandi la foto di uno screen di loro che festeggiano picchiettando sui muri con scritto We are Viola, ma non credo per oltraggiare, ecco, i simboli della Fiorentina. Pensa al contrario, non sarebbe successo la stessa cosa? Io credo di sì, comunque, però insomma, poi nel senso, io ho sempre visto come una squadra simpatia il Betis, anche più del Siviglia. Tra Betis
13: come
12: e
13: mai?
12: Siviglia, perché i colori mi piacciono tantissimo.
13: Ah beh, questa è una discriminante di un certo
12: no,
13: tipo.
12: No, per me i colori sono quasi tutto nella simpatia di una squadra.
13: Davvero?
12: Sì. Te da piccolo non hai mai simpatizzato per una squadra per i colori della maglia? A me è successo così col Palermo.
13: Sì, da piccolo può darsi.
12: Vedevo l'unica squadra che
13: bello il rosa, sì, bellissimo.
12: Conoscevo, cioè, il Palermo rimane un bello unicum. Poi c'è l'Inter Miami, certo, ma è arrivata un po' dopo. E io vedevo questa squadra con la maglia rosa e dicevo, ma bellissimo che questi hanno una maglia diversa rispetto agli altri. E quindi in questo.
13: Vabbè, anche la Fiorentina, in effetti, il viola non ce l'ha quasi nessuno.
12: Però è vero, in Italia soprattutto, qualche squadra all'estero ce l'ha, c'è il Bordeaux che però ha una tonalità appunto Bordeaux diversa rispetto al viola, e quindi per questo. Poi mi piace tantissimo la tifoseria del Betis, c'è questo modo di essere Beticos. Avevo fatto anche uno speciale che sicuramente avrai avrai divorato, ecco, in corrispondenza proprio di Fiorentina Real Betis.
13: Me lo ascolto la sera prima di andare a letto.
12: Della squadra del popolo, cioè a Siviglia il Betis è la squadra del popolo, anche se poi forse è meglio dire lo era, perché adesso è cambiata anche un po'
13: la
12: dinamica del tifo. E poi anche e soprattutto perché c'è questo stadio bellissimo che stanno ristrutturando, il Benito Villamarin, e c'è questa usanza che non so se hai visto sui social nella partita che precede Natale, cioè
13: si lanciano le arance.
12: Non si lanciano le arance, si lanciano i peluche.
13: Sì, me lo ricordo, i peluche
12: vengono raccolti e dati agli ospedali pediatrici della zona.
13: Quindi bello, ora sai, Ken, è chiaro, visto che stiamo parlando del Real Betis in quanto squadra che si è interessata a Ken,
12: dei dischi magari.
13: No, cioè io volevo sottolineare che lui non ha mai fatto alcuna pressione per andare via, fosse per lui rimarrebbe. È la Fiorentina che, come vi raccontiamo da settimane, ma non perché ci svegliamo la mattina e vogliamo dire che la Fiorentina vuol cedere Ken, non ce ne viene nulla a noi. È la Fiorentina che, fiutando la possibilità di cederlo a determinate cifre, pensa che sia un'operazione molto conveniente.
12: No, mi faceva ridere il messaggio di Simo Pex. Io ho detto un giocatore alla Dzeko e poi dicevo che era un pensiero che era uscito dalla redazione, quindi.
13: Ah, guarda, tra l'altro mi arriva adesso una risposta molto interessante sempre su Real Betis, che sì, c'è stata una richiesta di informazioni però ai procuratori del ragazzo, quindi non con la Fiorentina. E soprattutto la Fiorentina, insomma, è scettica perché come lo può pagare il giocatore, il Real Betis?
12: Con i peluche magari.
13: Capito, perché 40 milioni non sono noccioline.
12: No, sorridevo in precedenza perché c'è un messaggio di Simo Bex che ci dice: siete bellissimi, avete il coraggio di ricordare Dzeko e di auspicare uno come lui come riserva.
13: Ah, io me ne tiro
12: un paracarro
13: fuori.
12: Totale, la riserva deve essere un giocatore di calcio, non una mummia. Allora, intanto devo mettere la premessa che se uno si è fatto l'idea che Edin Dzeko è quello versione 25-26, si è perso un pezzo di storia importante, perché io continuo a dire l'Edin Dzeko di Roma, l'Edin Dzeko di Milano, sponda Inter, secondo me è uno dei centravanti più forti che sia stato in Italia negli ultimi 15 anni. Ci metto Higuain, ci metto Prime Dzeko, Lautaro a questo punto ce lo posso mettere in questo discorso, Mertens era una cosa diversa, ecco. Ci metto loro come migliori centravanti della Serie A dal 2015 in poi. E poi sì, era per far capire un po' il profilo, il tipo di giocatore. Era un giocatore che poi era arrivato anche a zero, no? Se non sbaglio, dopo l'esperienza al Fenerbahce, e quindi risparmiavi anche un po' sul cartellino. Poi c'è lo stipendio, insomma, da considerare. Poi Attilio da Napoli: per me è meglio vendere Ken al Betis. Consideriamo il fatto di non rinforzare il Como il prossimo anno. Ti torna questa.
13: Come,
12: cioè, secondo te la Fiorentina, al di là che poi ci ha fatto capire, insomma, un po' scettica sul fatto che possa arrivare con il cash, con il frusciante, la società andalusa, può fare anche questo ragionamento? Che ridi?
13: No, mi fa ridere te, non so perché.
12: Il frusciante?
13: No, mi distrai, capito?
12: Mi piace dire, per dire, capito, i soldi,
13: sì,
12: i vaini,
13: sì.
12: I piccioli, no, come li vuoi chiamare?
13: Figuriamoci, io lo capisco questo ragionamento, un po' perché evidentemente non rinforzi un'avversaria se va Real, però appunto il Real Betis, dicevamo, non avrebbe probabilmente, almeno secondo quanto filtra dalla Fiorentina, i 40 milioni chiesti, perché sotto i 40 non si va, o comunque ci arrivi con dei bonus abbastanza facili, quello sì, una sorta di...
12: Ma la priorità della Fiorentina nel caso Ken in questo momento qual è? Cioè, mi viene in mente, può essere quella di risolvere in qualsiasi modo la questione prima del 25, perché poi
13: sì,
12: se
13: beh,
12: vai
13: sì.
12: a vendere Ken al 31, addirittura all'1, anche se poi queste operazioni grosse magari non si fanno proprio l'ultimissimo giorno di mercato, è difficile anche poi correre ai ripari, anche che sia per un attaccante di riserva.
13: Sì, oddio, in realtà nel caso la Fiorentina avrebbe Pellegrino, quindi
12: sì, certo.
13: Non dovresti andare ad aggredire un calciatore di chissà quale profilo.
12: Però non hai proprio centravanti, perché l'altro prototipo di centravanti, Riccardino Braschi, è andato al Thun, ufficialità dell'altro giorno,
13: sì, sì.
12: E quindi poi sto pensando proprio per fare fantacalcio, pensando anche un giocatore spendibile in quel ruolo nella rosa, non ce l'ha proprio la Fiorentina.
13: No.
12: C'è...
13: Però magari in pochi giorni è più facile arrivare a un giocatore, un centravanti intendo, di basso profilo, piuttosto che andare ad aggredire lo Zirkzee di turno, tanto per fare un nome di alto, altissimo livello. Quindi
12: ce l'hanno mandato, l'hai detto
13: ancora,
12: per questo?
13: Sì, poi perché se ne parla un sacco.
12: Ci hanno mandato la foto di Zirkzee, ce lo manda Paolo, sa benissimo che Paolo, questa è la trasmissione in cui Zirkzee è considerato il numero 9 più forte di sempre, no? A parte
13: sì.
12: tutto.
13: No, non c'è stato alcun approccio da parte della Fiorentina.
12: Poi per Paolo, Paolo mi manda un video che non so se scaricare o no.
13: Che video?
12: È inoltrato molte volte, presente quando c'è la dicitura inoltrato molte volte, vuol dire ha fatto il giro di parecchie chat, e c'è a Corredo una didascalia eclisse spiegata in pochi secondi. Io da anteprima vedo quella che potrebbe essere una signora in spiaggia. Facciamo che tu parli di Zirkzee dicendo quello che c'è, non c'è, e nel frattempo guardiamo il video. Vabbè,
13: sì, ma che roba è?
12: Non lo so come si. No, non credo nemmeno sia scientificamente un paragone giusto.
13: Ma magari lo voleva inviare un amico.
12: Vedi. Spiegato il perché della crisi.
13: Ma io sono un po' miope.
12: Allora, che succede in questo video? Ma lo spieghiamo o no?
13: Ma
12: no.
13: Spiegalo, sì, io me ne tiro fuori.
12: Che succede in questo video? C'è una signora, una ragazza al mare, e insomma c'è la miss di questa ragazza, un ottimo fisico al mare.
13: Bene.
12: L'inquadratura va su di lei e poi arriva davanti una donna un po' più corpulenta che copre il profilo di questa, di quest'altra ragazza, e questa è l'eclissi spiegata da Paolo.
13: Sì, livello
12: grazie
13: altissimo,
12: mille.
13: Grazie.
12: No, Zirkzee, quindi sogno, sondesto?
13: No, no, Zirkzee non è niente, è una suggestione, la Fiorentina non ha mai fatto offerte o comunque mai chieste informazioni per Zirkzee, quindi non c'è niente. Quello che sto dicendo è che se Ken riesce a venderlo anche negli ultimi giorni, ora non proprio nell'ultimo giorno del mercato, ma negli ultimi, durante gli ultimi giorni della sessione di calciomercato, hai comunque modo di sostituirlo. Perché? Perché ce l'hai già il centravanti titolare in rosa. Nel caso dovresti puntare su un ragazzo, anche un ragazzo giovane o comunque qualcuno d'esperienza che vuole farsi una nuova avventura, no? Magari l'ultima della sua carriera, e che possa coprire il ruolo di sostituto. Quindi è un po' diverso rispetto a dover coprire il ruolo prendendo un giocatore che ti costa altri 50 milioni, e lì veramente non lo puoi fare nelle ultime ore di calciomercato. Piuttosto puoi trovare appunto un'occasione last minute, come peraltro è accaduto in passato, no? Tanto passato, perché ora la prima che mi viene in mente è Luca Toni nelle ultime ore del 2012, mi sembra.
12: Luca Toni Pepperoni, esatto. Il numero uno. Ti leggo anche questo messaggio. Filippo dice una grande verità, secondo me. A proposito, inizia in media stress il messaggio. Dice: invece lo fate per fare scoop, parlare di Ken.
13: Sì.
12: Non volete bene alla Fiorentina. Questo è ufficiale, penso. Non è quasi ufficiale, è ufficiale.
13: No, ma sì, ma di solito faccio così. Insomma, quando mi annoio, ecco, faccio un tweet, dico: oh, la Fiorentina vuole cedere X. Così.
12: Sì, sì, sì. Cioè, il malefico Niccolò Santi, pensatelo come il Grinch. Cioè, ovviamente Niccolò Santi sta alla Fiorentina come il Grinch sta al Natale, no? Oppure anche come Niccolò Santi sta al Natale.
13: Sì, è più facile, molto semplice. Sì, al Natale.
12: L'abbiamo spiegato. Oh, finalmente ci riportano sul profilo X migliore di sempre. Perché Luca dall'isolotto ci scrive: Nicco, perché sul tuo profilo X affermi che per 40 milioni la Fiorentina cede Ken? Chi ti dà questa certezza? Si sarebbero appena seduti a parlare con quella cifra 3 settimane fa. Perché dovrebbero accettare ora? Non ho capito bene la fine, però insomma, perché lo dici? Perché l'abbiamo spiegato?
13: Perché è così, perché la Fiorentina, certo, non è che siamo qui a rivelare le fonti, però quello che ci fa capire, ci fa filtrare la Fiorentina, ma anche il procuratore del ragazzo, è che per quella cifra lì la Fiorentina si siede al tavolo e tratta. Certo, non devono essere le ultime 2 ore del calciomercato. Oggi siamo al 12 di agosto, per cui manca ancora, diciamo, 2 settimane e mezzo alla fine della sessione. Quindi c'è tutto il tempo per trattare la cessione di Ken, eventualmente dovesse arrivare questa offerta. Cioè, non è che un mese fa andava bene e adesso non va più bene. Semplicemente, qualche giorno fa, forse una settimana fa, non mi ricordo neanche più, la Fiorentina ha fatto filtrare che Ken rimarrà, Ken sarà il prossimo attaccante della sua squadra. Ma era più strategia, e abbiamo cercato anche di raccontarlo fin da subito. Oggi è evidente, visto che insomma lo scriveva anche Niccolò Ceccarini sul suo, a proposito di profilo Twitter, che il Como può preparare l'offensiva entro il 20 di agosto. Quindi comunque, diciamo, le tempistiche ci sono ancora mature.
12: A proposito di Twitter, di X, che dir si voglia, Niccolò Santi, mi ricordo un grande tweet, un grande X di Niccolò Santi l'anno scorso, quando scrivesti che Ken era incredibile,
13: sì,
12: invece che incedibile.
13: Ma rimane incredibile, per quello che ha ragione l'ascoltatore quando dice: cederlo a una concorrente è controproducente. Ah, ti ho fatto anche la rima, grande.
12: Sì, guarda, vorrei chiudere questa mezz'ora con solo rime, ma è molto difficile anche cercare anche di fare A, B, rima incrociata e quant'altro. Solo nel chiederti, visto che insomma stiamo provando a fare anche un po' la probabile formazione della Fiorentina in vista della partita contro il Benevento, e c'è la possibilità, no, che a destra giochi uno tra Jimenez e João Mario. Tu sai benissimo che a destra c'è un altro giocatore che a me piace molto, che ha il numero 2, ha i capelli spesso colorati, però
13: è in uscita.
12: Ma così tanto in uscita, cioè, allora io lo dico, io di nuovo, qualcuno pensa,
13: dillo, dai, non tenderti le cose dentro,
12: lo dico, cioè, secondo me nel power ranking degli esterni bassi a destra Dodò è comunque migliore di, in questo momento, di Jimenez, che comunque è del 2005, Dodò del 98, quindi ha 7 anni in meno, quindi può arrivare sicuramente a superarlo.
13: Sì.
12: E anche in valore assoluto in questo momento di João Mario. Perché ha finito a fare la terza scelta?
13: No, è lui che vuole andare via, è diverso.
12: È lui che vuole andare via.
13: Ma l'ha fatto capire anche Paratici, nella conferenza stampa di inizio luglio, non mi ricordo quando era quella dell'inizio calciomercato, disse che Dodò ha altre ambizioni. E quindi anche disse così: Dodò ha delle ambizioni, e la Fiorentina anche, insomma, ci fece capire che Dodò voleva andare via.
12: Diverse,
13: sì, per forza. L'ha cercato questa settimana, già da fine maggio, poi ha preso Favasulli. Questo significa che non punterà più su Dodò. Quindi adesso a Roma che non spinge sull'acceleratore, in realtà l'interesse che si è rivelato anche meno concreto di quanto sembrasse all'inizio.
12: perfetto. Un congiuntivo. No, no, perfetto.
13: L'ho usato bene, eh?
12: Utilizzo bene. Di vincolamento nel.
13: Sì, vabbè, insomma, sì, sì, vabbè. Ci siamo intesi, no? Quindi Dodò adesso non ha un'offerta o comunque una squadra che è realmente interessata e che può affondare il colpo domani. Tra l'altro anche il Como si era interessato settimane fa, però appunto senza fare niente di più.
12: Ragazzi, se Dodò va al Como vi fa i solchi al Sinigaglia. Poi qualcuno verrà da me, ci telefonerà al 110 di Via Panciatichi. Hai presente il meme del video del ragazzo, credo partenopeo, che va con il T-Max sotto casa, credo, della ragazza, con dei fiori, tantissimi fiori sul motorino e un palloncino con scritto scusa? Io voglio quello quando Dodò vi spiegherà che non è poi un giocatore così scarso come tanti dicono.
13: Sì, ma sul T-Max dovrebbe esserci lui, perché è lui che vuole andare via.
12: Scusa a chi?
13: Sì, cioè la Fiorentina fosse per lei avrebbe già un rinnovo da mesi, tra l'altro pronto, una proposta di rinnovo. Comunque ti aggiungo che se non dovesse andare via e quindi dovesse rimanere a settembre alla Fiorentina, scatterebbe o comunque avrebbe la precedenza un accordo sulla parola, il famoso gentleman agreement fra le parti. Eh sì, che fondamentalmente disinnescherebbe un eventuale
12: mamma mia, si stai divincolando veramente questi termini.
13: Situazione di tensione reciproca, cioè praticamente lui rinnoverebbe fino al 2028 per poter essere venduto più avanti, magari anche a gennaio, invece che arrivare con l'acqua alla gola al giugno 2027 a parametro zero, che invece può essere lo scenario di Fortini, perché se Fortini non va via probabilmente va a scadenza.
12: Il rischio c'è, come avrebbe detto un conte molto famoso, ma che non riguarda insomma l'allenatore, che in questo momento è senza panchine. Ti faccio rispondere a due messaggi, poi giuro che ti congedo perché gli occhialini non ce l'hai in questo momento e siamo in piena eclissi. Stefano, mi guardi un attimo che sta succedendo fuori, ovviamente prendendo le precauzioni del caso, non c'è nulla.
13: No, giustamente.
12: Eclissi scansa Firenze Nova. C'è un palazzo, quindi vabbè. Qualcuno ci può mandare la foto dell'eclissi? Ricordiamo, bisogna guardare l'eclissi se a occhio nudo, soltanto con materiale certificato, perché la visione dell'eclissi senza occhiali, ma non gli occhialini quelli che ti vendono per andare in piscina,
13: no,
12: puoi trovare normalmente.
13: Nemmeno quelli
12: occhiali
13: da vista.
12: Con lenti specifiche, la visione senza queste precauzioni comporta danni permanenti anche alla retina, quindi
13: evitiamo.
12: Attenzione, sì. Ovviamente massima prudenza. Vi faccio rispondere a qualche messaggio. Il Moro, anzi Cristian magari c'ha parenti argentini.
13: Ah, certo, sì.
12: Cristian D'Asseano ci scrive un po' sibillino, ma le vostre fonti sono le solite di prima, dove non ne azzeccavate una?
13: Sì.
12: Qualche giorno fa dicevate che la Fiorentina Ken lo aveva dichiarato incedibile e oggi dite il contrario. Allora, sull'ultimo messaggio mi permetto di rispondere per 10 secondi io. Riportavamo la posizione della Fiorentina, ovvero quindi la Fiorentina ha detto, ci ha fatto pervenire una velina, come si chiama, ovvero che per loro Ken è il giocatore centrale, è il centravanti della Fiorentina della stagione che verrà. Poi rispondi alla prima parte.
13: No, ma sai, allora provo a interpretare il messaggio dell'ascoltatore evitando la polemica. Cioè, forse lui dice: se la Fiorentina prima vi dice che Ken rimane e sarà il prossimo attaccante, poi però vi dice che vuole cederlo. Evidentemente non è la stessa fonte. Cioè, chi ce lo dice è qualcun altro, e comunque è altrettanto vicino al giocatore. Poi uno fa le sue valutazioni e capisce da che parte propendere, quindi la Fiorentina fa il suo gioco, giustamente, insomma, però noi siamo abbiamo gli anticorpi, magari più che altro chi è più grande, chi ha più esperienza, in questo caso penso a Niccolò Ceccarini, per capire se in effetti la Fiorentina dice il vero o se invece ci sta un po' usando, no, per provare a svegliare, no, le acquirenti. In questo caso su tutte c'è il Como.
12: Sì, assolutamente. Chi la cantava è vero che mi hai tradita, vero che ti ho tradita falso. È stato un gioco falso. Puoi andartene solo se mi dici l'autore di questa canzone. Ti do un indizio.
13: E resto fino a domani, allora.
12: Ti do un indizio, anzi, il testo recita: vero che ti amo ancora, vero che ti ho tradita falso, è stato un gioco falso. Lì io non c'ero, vero che ti ho tradita, vero, eccetera, eccetera. È una canzone del 2003.
13: Non saprei, zero assoluto.
12: Dai. No, zero assoluto è quello che ti darei alla risposta a questa domanda.
13: Sì, non sai nemmeno chi sono nel frattempo.
12: Dopodiché, certo, non, ovviamente non continuo questo gioco sadico. Ti lascio andare, Niccolò, grazie mille.
13: Insomma,
12: grazie.
13: Chi la cantava?
12: No, ti rispondo dopo la pubblicità, come fanno quelli bravissimi.
13: Ah, ci lasci in sospeso?
12: Sì. 348-7533, magari qualcuno ci dà la risposta. E ovviamente chi cambia canale non saprà la risposta, quindi si perderà non solo l'eclissi, ma anche chi cantava questa splendida canzone del 2003. A tra poco.
13: Ciao.
0: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
14: Incoming message.
6: Leggila, ascoltala, guardala.
15: Buonasera dalla redazione sportiva. Gli europei 2026 di atletica proseguono all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. In attesa dei risultati della serata, la terza mattinata è stata dedicata a semifinali, batterie, qualificazioni e ad alcune prove del decathlon. Francesco Pernici e Alessandro Siviglio si sono qualificati alle finali rispettivamente sugli 800 metri e sui 400 ostacoli. Niente da fare per Desio Zacue nel lancio del disco, buone promozioni in semifinali. Finale invece per Alice Mangione e Alessandra Bonora sul giro di pista e per le tre azzurre impegnate sui 200 metri. Una notizia dell'ultimo minuto: agli europei di nuoto 2026 in corso a Parigi, grandissima prova dell'azzurro Thomas Ceccon che con il nuovo record italiano chiude sul gradino più basso del podio, oro a Kos, argento all'ultimo per Siskos. Il calciomercato: l'Inter all'erede di Dumfries è fatta per Spence del Tottenham. Sarà l'inglese a colmare il vuoto lasciato a destra dalla partenza dell'olandese. La dirigenza nerazzurra ha riaperto la trattativa con gli Spurs che nel frattempo avevano abbassato di parecchio le pretese per l'inglese classe 2000 e chiuso l'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Il club nerazzurro ha avviato tutte le procedure burocratiche per l'arrivo di Spence atteso a Milano nella giornata di domani per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Lazio e Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in bianco celeste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. Ormai definita la trattativa tra Udinese e Atalanta per il passaggio ai nerazzurri del difensore Thomas Christensen, accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Ultima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli contro l'Aris Salonicco questa sera alle 21. Allegri punta sul tridente politano Højlund Santos con Gilmour al centrocampo e Anguissa e McTominay mezzala, in difesa Rachmani Marin. Intanto il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione Badiashile con il Chelsea. Gli azzurri sono arrivati a un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito più 20 milioni per il diritto di riscatto. Il club inglese chiede più bonus, parti al lavoro per trovare una quadra. Per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92 non avrà più senso. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
1: Fabio Ferri.
0: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.

Questione che vi porta nel cuore del calciomercato e non solo, anche nel cuore dell'eclissi, perché siamo nei momenti importanti, momenti decisivi. Sarebbe bello trattare questa eclissi come un fatto di mercato. E quindi, insomma, le parti sono vicine, anzi, le parti in questo momento sono sovrapposte. Ovviamente stiamo parlando dell'eclissi solare, eclissi di oggi, 12 agosto 2026, live con Ludovico Mauro dall'eclissi. Ciao Ludovico. No, a parte tutto, non siamo con Ludovico Mauro, ma grazie a Stefano Carlesi in collegamento non so da dove, possiamo vedere anche questa fase dell'eclissi. Chiedo, caro Stefano, è una foto o è un video? È un video, quindi si procede molto lentamente a vedere questo spettacolo della natura. Ovviamente che succede? Dallo schermo lo potete vedere anche a occhio nudo. Ricordiamo che c'è tutto una questione di precauzioni da prendere, solo lenti certificate per vedere questo effetto straordinario. Tra l'altro leggevo che per l'Europa continentale e occidentale, a parte che nei paesi in cui si vede meglio, tra i paesi in cui si vede meglio non c'è l'Italia, ma in Groenlandia, Islanda e Spagna si vede il fenomeno nella sua totalità, però che per l'Europa continentale occidentale è la prima eclissi totale dei tempi di quella dell'11 agosto 1999, quindi sono passati 27 anni, caro Stefano Carlesi. Cioè...

0: fotografato di Paolo Meneguzzi. Prima si era sbagliato con Tiziano Ferro. E poi, così rientriamo anche un po' a parlare di pallone legato alla Fiorentina, mi chiede Dodò meglio di Gimenez perché? Su quale basi? Io sono convinto, ma probabilmente vado in direzione ostinata e contraria, come cantava un grande cantautore, che Dodò sia un giocatore molto forte, molto più forte di quello sicuramente che abbiamo visto nella prima parte di stagione, ma ha proprio le caratteristiche, le potenzialità che mi fanno dire questo se finisce nelle mani di uno bravo, non che non siano bravi quelli che ci sono stati a Firenze, assolutamente, Italiano, Palladino sono ottimi allenatori, lo stesso Vanoli, però ecco, nel contesto giusto secondo me Dodò può fare letteralmente, non letteralmente, quasi letteralmente le fiamme, e in questo penso a Dodò con Fabregas. Secondo me, cioè, Fabregas è quel tipo di allenatore remida che se tocca qualcosa lo fa diventare appunto d'oro. Poi c'è una specifica da dire, secondo me Dodò è potenzialmente molto forte, è un classe 98, insomma va per i 28 anni quasi, e quindi insomma dopo un po' devi anche quagliare. L'OMS ha detto, scrive Gabriele il cinefilo, che guardare diretta, la diretta dell'Eclissi può causare sintomi da jolly difensivo di piede sinistro svincolato in trattativa con la nocerina. Gabriele, ti vorrei abbracciare veramente per questa fine ironia che mi riporta anche delle pagine molto belle, una prende anche un po' spunto da questa trasmissione, o meglio il contrario, si chiama Ufficiale, e vi invito a seguire una pagina veramente surreale di content legati al mondo del calcio. Italiano, sì, Francesco è Meneguzzi, non Matteo ma Paolo Meneguzzi. Jacopo pure, super tifoso Viola, sì, la sapevo questa storia, caro Jacopo, non so se per origine o per passione non legata alla geolocalizzazione familiare, non pensavo fosse, cioè mi ricordavo questa cosa che era tifoso della Fiorentina, però non pensavo fosse di Firenze. Magari qualcuno ci dice qualcosa anche del perché Paolo Meneguzzi è un tifoso Viola. Dopodiché a breve ci ascoltiamo anche qualche messaggio vocale. 348 75 13 933. Fede da Scandicci ci scrive: io la butto lì, la montagna mi dà ispirazione, parte Ken e arriva Zirze, e su lei con Pellegrino come la vedresti? Top, no, Fede in vacanza a Ponte di Legno, beato te per la frescura di quelle zone. Zirze ieri, oggi, domani, veramente mi tatuerei la faccia di Zirze sulla schiena, cioè è un giocatore che mi fa impazzire a me. Il giocatore è finito nella centrifuga, nel buco nero dello United, che rende tutti quelli che passano di lì, anche Di Maria, penso a lui, ingiudicabili, perché lì veramente falliscono più o meno tutti. Su lei ne abbiamo parlato ieri anche con Luca Masini. Io sono convinto che su lei faccia proprio scopa con Mastantuono. Credo che in valore, a me su lei piace molto, credo in valore assoluto anche per un discorso di età. Mastantuono 2007, su lei 2003. Mastantuono possa essere molto più forte di Sulé, però hanno caratteristiche simili e soprattutto uno usage, come dicono quelli bravi in NBA, ovvero un utilizzo del campo e della palla e delle zone del campo simili. Cioè servirebbero due fasce destre per far giocare Sulé e Mastantuono insieme, entrambi partono da destra, sono finti esterni, comunque Sulle sicuramente è un po' più esterno, che rientrano al centro del campo e danno luce al mancino, entrambi passo cadenzato, entrambi giocatori mi fanno impazzire, però ecco, si rischierebbe di fare quello che è successo a Roma per Sulle, ovvero di far pestare i piedi allo stesso Sulle i piedi di Dybala, cioè più o meno giocatori simili. 348 75 13 933, diteci cosa pensate anche di questa eclissi, se qualcuno la sta guardando. Ci ascoltiamo un messaggio vocale.
1: Ciao Dina, ciao Nick. Ma ecco, visto e considerato i discorsi appunto su Pellegrino, che se si vende Ken giustamente diventerà il titolare della Fiorentina, un profilo aggredibile potrebbe essere quello di Borja Iglesias. Magari è un giocatore a fine carriera, viene lì uomo spogliatoio anche nella Spagna, insomma potrebbe essere Gaza, una tipologia di profilo che potrebbe andare a cercare la Fiorentina, per far sì che Pellegrino abbia la totalità della titolarità. Saluti David.
0: Il panda gasa tantissimo Borja Iglesias, 33enne, attaccante del Celta Vigo, ex per l'appunto anche del Real Betis, campione del mondo con la Spagna, anche se ha giocato qualche minuto, non so se è entrato in qualche partita della fase a gironi. È un giocatore con un barbone incredibile e anche un personaggio fuori dal campo, sinceramente, che vorrei vedere a Firenze. Secondo me aggiungerebbe molto anche, anche per quelli che dicono che calciatore non può mettere bocca su questioni politiche. Lui è uno che politicamente è molto anche impegnato e ha le unghie colorate, questo farebbe molto bene a questo movimento, secondo me. Poi è anche un buon attaccante, è un profilo che mi piace, ripeto, 33 anni, quindi un giocatore non più nel prime, ecco, quantomeno. Però una buona chiamata anche quella di Gianmarco, che dice: Ale, che pirla che sei, credevo ci fosse veramente Ludo Mauro fuori dal Franchi col Vox Populi sull'eclisse. Sarebbe fantastico collegarsi in questo momento con Ludovico Mauro che ci parla dell'eclisse. A parte tutto, salutiamo Ludovico Mauro, che credo sia a godersi le sue meritate ferie. Io lo uso sempre perché è il nostro uomo inviato dappertutto, e quindi quando c'è qualche evento mi piace immaginare che ci sia anche Ludovico Mauro a seguire, in questo caso l'eclisse. Poi mi chiedono una cosa, mi dicono una cosa di Luca Masini, era il portiere della squadra di calcetto Drandrum dove militava tuo padre. Non lo sapevo, caro Davide. Drandrum in effetti è una squadra storica che ho visto spesso in campo dalla prospettiva favorita e migliore dell'accompagnatore, in questo caso di un giocatore, in questo caso di mio padre. E quindi insomma salutiamo anche gli amici del Drandrum. Non sapevo questo incredibile gioco del destino che lega Luca Masini, o meglio il fratello di Luca Masini, al Drandrum. Dopodiché ci ascoltiamo un altro messaggio vocale e poi andiamo anche con le ultime considerazioni e poi vi salutiamo.
2: Buonasera signori, sono Massimo.
0: Buonasera.
2: Da Pistoia, preciso come ho detto ai vostri colleghi, di mamma pistoiese, di babbo fiorentino. Io da ragazzino abitavo nella zona di Novoli, vicino al disfacimento da Tarzan. L'era lì a via dell'Accademia di Cemento. Mettiamo da parte questo argomento. Dico che io da ragazzino non mi innamoravo dei colori, ma mi innamoravo delle squadre, perché c'era uno che conoscevo che giocava, o l'avevo visto, mi piaceva come giocava. Di queste cose mi innamoravo, o di quelle più deboli.
0: Questo. È vero.
2: Ciao.
0: È vero, il concetto anche dell'underdog c'è molto anche nella fascinazione. Io ad esempio avevo questa predilezione per le squadre più deboli quando giocavo a FIFA. Iniziavo la carriera sempre con lo Yeovil Town, con queste squadre di terza o quarta divisione inglese, quindi ne diventavo anche tifoso. Il Wolverhampton, prima dei soldi e anche dell'influenza di potenti agenti lusitani, per non fare il nome, insomma era una squadra che mi piaceva molto anche per questo, perché era una squadra un po' sfigata. E quindi su questo sono d'accordo. Condividiamo anche più o meno la zona, perché ci diceva, si parlava anche di una zona che conosco molto bene. Il nostro amico Giovanni: era meglio l'eclissi dell'anno scorso, mentalità al 100% toscana e fiorentina. Se Dodò rimane, gioca titolare. E poi lo stesso Dido, che è lo stesso che ci ha mandato questo messaggio, ci scrive: è nuvoloso, questo vuol dire che tutti quelli che hanno comprato gli occhialini per vedere l'eclissi se la sono presa dove non batte il sole, ma dove appunto non batte nemmeno l'eclissi. Stiamo vedendo ancora la diretta di questo fenomeno fantastico. Ora che ci penso, insomma, mi ricordo forse l'eclissi del 2006, quando l'abbiamo seguita, era marzo del 2006, non era totale come questa, l'abbiamo seguita appunto alle elementari, pensate un po', anche lì con le maestre che ci davano insomma i consigli e le precauzioni da prendere. Ricordiamo, ovviamente non si può guardare ad occhio nudo senza avere conseguenze anche permanenti alla retina. L'eclissi è comunque un fenomeno straordinario che sono contento di raccontare, seppur parzialmente. Dopodiché ci chiedono ancora di Dodò, la situazione ce l'ha raccontata anche il nostro Niccolò Santi. È un giocatore in questo momento che non batte i piedi, non batte nemmeno le mani per andare via, però è un giocatore che cerca qualcos'altro. Se quel qualcos'altro non arriva, soprattutto nella forma che vuole la Fiorentina, che chiede 15

0: modalità carriera, bei tempi, eravamo felici e lo sapevamo. Dopodiché, di nuovo immancabile, Stefano 69 con il nome di Franculino, annunciato con dei puntini di sospensione che ci ricordano che Franculino è un nome inflazionato da noi, ce lo suggerisce come possibile sostituto di Moise Kean. Ancora Simone sull'eclissi, ma gli occhiali per vedere l'eclissi, anche se a nuvolo li vendono, non lo so, mi viene in mente quello che succede quando piove, spuntano i personaggi che vendono gli ombrelli, probabilmente con la pioggia e l'eclissi spuntano gli stessi personaggi con in più anche degli occhiali. Mattia ci dice che ha visto uno statuario Niccolò Santi l'altra sera all'aeroporto dopo l'arrivo di Mastantuono, e l'abbiamo visto e l'abbiamo raccontato anche l'arrivo di Mastantuono. Ragazzi, Real Betis non sarebbe stato in grado di comprare piccoli, figuriamoci Kean. Allora, poi esce anche qualcosa di più dalla ricostruzione di questo sondaggio del Betis, abbiamo aperto la puntata su questo. Per Moise Kean, da quanto abbiamo raccolto, ce l'ha detto anche Niccolò Santi fuori onda, il Betis non sarebbe in grado di finalizzare l'acquisto, non tanto o soprattutto non soprattutto per il costo del cartellino, ma si fermerebbe prima o dopo, a seconda di come vediamo la trattativa, se lato squadra o lato giocatore, perché la richiesta di Moise Kean sarebbe alta. Moise Kean, lo ricordiamo, percepisce uno stipendio da 4 milioni e mezzo di euro netti all'anno, bonus esclusi, e nel tetto ingaggi, nel monte ingaggi del Betis, questa cifra non è compatibile in questo momento, nemmeno per noi è compatibile. Ultimo aggiornamento dall'eclissi, è finita, non finita, che succede? Ludovico Mauro, no, a parte gli scherzi, non c'è, mi sembra sempre uguale, no, si sta un po' inscurendo anche il lato chiaro che vediamo. Grazie a Stefano Carlesi per il lavoro anche dalla stazione NASA di Via Panciatichi. Da Alessandro Rinaldo è tutto, vi ringrazio anche a voi per la pazienza e per i tanti messaggi che ci sono e mi sono arrivati. Ovviamente le dirette di Romani continuano, ripartono alle ore 8, non c'è Andrea Giannattasio, ma a farne le veci è Pietro Lazzarini. Adesso Icchetta Perso con il best of di giornata. Da Alessandro Rinaldo di nuovo è tutto, ciao, buona serata, buona eclissi.
1: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
2: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania, Fontanarossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a domani alle 16.
3: Un'avaria elettrica alla torre di controllo ha bloccato per oltre un'ora la normale attività dell'aeroporto spagnolo di Barcellona El Prat. La società che gestisce lo scalo ha comunicato alle 14:18 sui social media di essere al lavoro per risolvere il problema e ha chiesto ai passeggeri di verificare lo stato dei propri voli con le rispettive compagnie aeree.
2: I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina, e Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni operazioni simili in qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, ha detto il presidente russo Vladimir Putin a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, dove è arrivato per assistere a manovre militari.
3: Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore

0: potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
1: Dopo solo 2 anni Romelu Lukaku lascia il Napoli. Fuori dai piani di Max Allegri, l'attaccante belga ha deciso di lasciare la Serie A e di cominciare una nuova avventura in Turchia, dove indosserà la maglia del Fenerbahce. Lukaku si trasferirà in Turchia per 7 milioni di euro, con il Chelsea che incasserà il 40%. Con il suo gol decisivo contro il Cagliari lo scorso 24 maggio 2025, Lukaku è entrato nella storia del Napoli, consegnando al club il suo 4° scudetto.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini,

0: Nuovo appuntamento con Icchetta Perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che vi fa riascoltare gli interventi migliori di una giornata in cui la Fiorentina ha chiuso un altro colpo di mercato. Sembra incredibile, ma Paratici e la sua squadra mercato sono davvero scatenati in questa estate. Non è l'esterno che ancora deve essere messo a disposizione di Fabio Grosso, ma la punta, perché per un Roberto Piccoli che saluta e che va al Bologna per un prestito con obbligo di riscatto per una cifra attorno ai 18 milioni di euro, c'è un Pellegrino che più o meno a cifre leggermente superiori fa il percorso non proprio inverso, ma viene anche lui dall'Emilia Romagna e viene dal Parma, con quindi l'argentino che diventa un nuovo attaccante della Fiorentina. Da capire se sarà il sostituto di Ken, con Ken che rimarrà a Firenze, oppure se sarà il sostituto di Ken in caso di addio dell'attaccante, sul quale comunque il Como non ha mollato la presa. Saranno dunque una ventina di giorni scarsi, ancora caldi per quanto riguarda il calciomercato, con noi di Radio Firenze Viola che come sempre vi racconteremo tutto in diretta e commenteremo anche quello che è successo o quello che succede quotidianamente in casa Viola. Lo abbiamo fatto oggi a Viola Marmio con Tito Corsi, ex dirigente tra le altre anche della Fiorentina. Queste le parole di Tito Corsi.
1: Andiamo adesso a salutare un grande competente, un grande esperto di mercato come Tito Corsi. Ciao Tito.
2: Buongiorno Tito.
3: Ciao.
1: E benvenuto naturalmente. Stavamo parlando di Ken, poi parleremo di Pellegrino, di Piccoli, però stavamo parlando di Ken perché secondo le ultime indiscrezioni il Como è tornato forte su questo calciatore e potrebbe fare un'offerta significativa alla Fiorentina per portarselo a casa. Ecco, la Fiorentina ci diceva che in Colocci e Carini dovesse arrivare un'offerta di 35 milioni più 5 di bonus, potrebbe ragionare quantomeno sulla possibilità di privarsi di Ken. Che cosa ne pensi? Ecco, Ken al 12 d'agosto si può cedere?
3: Ma senti, il giocatore è fuori discussione. Firenze ha fatto forse meglio dappertutto, quindi si contano i gol, quindi è facile dare un giudizio, ma dipende dal progetto dove arrivare. Credo tanto per i valori tecnici del giocatore quanto per la sua volontà di andare via, insomma.
1: Certo, bisognerebbe entrare nella testa del calciatore in questo momento
3: secondo me un rendimento come lui ha avuto l'anno scorso, i valori che ha, la stima che gode da parte della società e del pubblico non fanno pensare, a meno che non venga fuori e dice ma io vado lì perché mi danno tanti soldi, ma soprattutto perché si punta, e come ora dice di no, però tutti lo indicano come, ma l'anno scorso è stato
1: la grande rivelazione,
3: sorpresa,
1: sì.
3: E ora però su questa sorpresa, sui valori di questa sorpresa, sta cercando forse di costruire qualcosa di importante.
1: Certo. Ecco, ma dovesse davvero andare via Ken, sostituirlo con Pellegrino, che cosa rappresenterebbe per la Fiorentina Pellegrino, no, del Parma?
3: No, il problema è che Pellegrino va a risolvere due ruoli, perché avrebbe una punta sola.
2: Sì.
3: Contro i due punti che invece l'anno scorso.
1: Sì, certo. No, a quel punto dovrebbe arrivare.
2: Serve
1: anche un altro attaccante.
2: Un altro
1: attaccante dovrebbe.
3: Sì, infatti, io stamattina ho visto un pezzetto di calciomercato di TV, c'era la missione a Marchetti a fare.
1: Sì.
2: A Sky.
1: Sì, Luca Marchetti,
3: e hanno parlato di un altro nome, così mi è sfuggito.
1: C'è un altro attaccante per la Fiorentina?
3: Sì. Sì.
1: Probabilmente
3: dovesse andare via
1: Ken, potrebbe pensare la Fiorentina a Capinamonti, la butto
3: lì. Non ha detto se va via Ken, così ha detto va Piccoli, tant'è vero a un certo punto della trasmissione hanno anche detto crediamo che sia arrivato l'email per confermare il transfer, e allora hanno fatto due nomi, c'è uno sarà sicuramente
1: Pellegrino
3: del Parma, perché sono già però dice sono già vicini anche a
1: ti sei messo il nome. Vabbè, magari ora cercheremo di capire
2: noi
1: a chi faceva riferimento.
3: Sì, ma poi io vedrai che sia una cosa che fanno per tra fuori ora.
1: Ah beh, per forza, sì, certo. Ma Pellegrino, poi lascio la parola a Luciano Magistrato, naturalmente, ti convince per la Fiorentina? Lo avresti preso anche tu?
3: Ma lui, questo ragazzo, fa il centravanti.
1: Sì.
3: La Fiorentina si deve via il
1: Ken
3: e ha bisogno di centravanti.
1: Sì.
3: Quindi il ruolo è quello lì, poi come si esprimerà a contatto con gli altri, in funzione delle qualità degli altri che dovranno associarsi alle proprie e convivere, diciamo. Questo si vede sul campo, c'è poco da fare.
1: Sì, 9 gol in campionato con il Parma l'anno scorso, più 3 in Coppa Italia. Bisogna
3: sì,
1: capire se può diventare un bomber.
3: Forte di testa.
1: Forte di testa, sì. Sì.
3: No, fa il centravanti.
1: Sì. Sì, sì, è quello che serve alla Fiorentina, poi bisognerà capire come va servito, no? Luciana, vai.
2: Sì, gli volevo chiedere proprio questo, nel senso, per carità, finché non va via c'è Ken, no? Certo. Però è anche forse un tipo di punta Ken che poco si addice a un gioco più corale, cioè Ken è palla lunga in profondità e lui pensa a tutto,
3: ma
2: lui
3: più che altro
2: invece
3: palla
2: forse
3: lunga, ma non per la bozza, solo in contropiede. Qui spesso si portava a ricevere la palla verticale, se lo mettesse sì, oltre gli altri, perché è più veloce, perché poi arriva bene.
2: Sì, sì, dicevo, è più quindi uno che vuole la palla e poi fa tutto da sé. Magari la Fiorentina serve, la Fiorentina vuole uno che giochi più corale con gli altri, che dialoghi più con gli altri, secondo lei?
3: Questo è dall'impostazione che hanno dato, ma oggi quasi tutti giocano così. Lavorano sugli esterni e mettono palla in mezzo. Quindi per esempio il gol che ha fatto l'altra sera contro la squadra spagnola è andato così.
2: No, il Deportivo forse
3: è andato incontro delle
1: contro il Real. Come? Sul cross di Fagioli, contro il Real Madrid, contro sul cross di Fagioli, dici? Il gol di testa che ha fatto Ken.
3: Sì. Il cross è a sinistra. Io l'ho messo bene, sì. E lui è andato bene incontro, difesa sì, deviata. Sono sì, i gol che faceva di Lardino.
1: Sì, sì, vero. Sì, vero. E Piccoli, secondo te, in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni legato alla salvezza, è un buon affare per la Fiorentina?
3: È un buon affare, probabilmente non rientrava nei programmi, perché il ragazzo, tra l'altro, l'anno scorso non ha fatto male all'inizio, soprattutto di quest'anno, ha fatto vedere che stava dentro questa squadra. Però se ci sono i titolari, le riserve, bene dirlo, quindi se lui probabilmente avrà voluto giocare,
1: certo, sì
3: è stato presente,
1: sì, magari pensava che fosse partito Ken, potesse diventare lui il titolare.
3: No, ora
1: voleva giocarsela, quanto
3: però perlomeno lui pensava, prestando anche tutti i modi, che poteva essere da giocarsela, ecco,
1: sì.
3: Tanto più che poi Ken qualche infortunio lo subisce, quindi poteva esserci una strada aperta.
1: Sì. Però c'è anche chi dice tra i nostri ascoltatori che comunque Ken non è affatto escluso che possa rimanere, dice, vedendo il video in cui parla in palestra al Viola Park, secondo me Moise resta, dice Ivan del Viola Club Puglia, mi dà l'idea di uno che oggi stia bene con la nostra maglia.
3: Non ho capito per tutto della frase, è andata via.
1: No, diceva che Ken in questi giorni è stato diffuso un video dalla Fiorentina, un video in cui balla in palestra. Quindi dice il nostro ascoltatore: lo vedo uno che sta bene con la maglia della Fiorentina, sta bene nel gruppo. Spero che quindi possa essere esclusa questa possibilità che parta.
3: Ma senti, se continuano la trattativa, vuol dire che non c'è accordo tra loro, tra giocatore, cioè che il giocatore gradirebbe anche ad uscire. Poi non avviene la circostanza che coincide con i voleri delle due società, lui resterà a giocare a Firenze. Forse andrà via, non c'è. Però il fatto che il Como continui a mandare le offerte, non so ora che tipo di offerte abbia fatto, ma è che se ne parli, vuol dire che se no la Fiorentina è tutto il 100%, no?
1: Sì, certo, evidentemente la Fiorentina, anche se aveva annunciato di aver tolto dal mercato Ken salvo offerte irrinunciabili, poi bisogna vedere questa offerta irrinunciabile a quanto ammonta, ecco, perché 35 milioni più 5 di bonus può essere un'offerta irrinunciabile secondo te, Tito? 40 milioni complessivi per Ken?
3: È una bella cifra, perché sai, non siamo nell'astronomia, cioè che si sono esaltati, però mi sembra che le società abbiano un po' anche capito che sono tutte che se non vendono non possono comprare, ce ne sono 7-8
2: condizioni. Poi in Italia più di questo non ti offrono.
3: E appunto, appunto.
1: Quindi insomma, secondo te potrebbe essere la cifra giusta?
3: No, giusta. Allora, giusto in assoluto è difficile, potremmo dire. Quanti gol ha fatto l'anno scorso?
1: Lo scorso 9. 9. Però l'anno prima ne aveva fatto 25.
2: Due anni fa 25, sì.
3: Appunto, quindi è un giocatore da 25 gol di media, insomma, nell'attività di un anno. E giusto che lo può dire. Poi magari lo pigli e te ne fa 5. E questo purtroppo è il calcio, è così. Ma il giocatore ha valore, questo è evidente.
1: Certo.
3: E poi costa 10 più o 10 meno. Come veniva la, come era la trattativa definitiva?
1: Per il Como?
3: Sì.
1: Per il Como, certo.
3: No, oppure c'erano delle idone.
1: Nicolò Ceccarini ci ha riferito di un'offerta che potrebbe arrivare, ancora non è stata presentata,
3: ah,
1: potrebbe
3: non è
1: arrivare, che potrebbe
2: non è
1: essere
2: no.
1: Magari di 35 milioni più 5 di bonus.
3: Ah.
1: Questo potrebbe essere.
3: Con un mercato in Italia, come diceva giustamente la tua collega, sono cifre. Sono cifre, anche se è quasi arrivata questa cifra, hanno preso il giocatore dell'Udinese, che sicuramente sarà forse l'acquisto più bello.
1: Sì, per quello che ci ha fatto vedere, sì.
2: Più bello di Mastantuono, anche se poi Mastantuono è in prestito.
3: Guardiamolo giocare. No, perché no, non scherzo, voi vedete anch'io. È successo,
2: no,
3: per
2: giusto,
3: esempio,
2: è
3: quando è venuto dal Monza, l'allenatore ha portato la mezzala.
1: Colpani,
3: che,
1: sì, Colpani.
3: Che era chiacchierato da tutti, sì. Effettivamente le qualità. Poi, secondo me, per una impostazione tattica, per cui il compagno si è trovato Dodò a piegargli il posto, quindi
2: sì.
3: Gli spazi erano chiusi e lui quel mancino forte che ha doveva trovare spazi, quindi non poteva costare, non poteva tirare in porta, era quella la sua migliore fotografia.
1: Sì.
3: A volte viene uno che è preceduto da qualità teoriche e poi non le mette in pratica nella squadra, dire che l'acquisto migliore non è facile prima di vederlo giocare.
1: No, certo, insomma lo aspettiamo alla prova del campo. L'ultima considerazione su Pellegrino ancora, perché Pellegrino arriverebbe alla Fiorentina per una cifra intorno ai 5 milioni per il prestito oneroso a 5 milioni più 25 per l'obbligo di riscatto. 30 milioni.
3: Quale obbligo? Qual è l'obbligo?
1: 25 milioni per l'obbligo di riscatto.
3: L'obbligo ci avrà è obbligatorio così a zero, senza problemi.
2: La formula non è ancora ben definita.
1: Non è ancora ben chiara, però
2: non è ancora ben chiara.
3: Di solito l'obbligo
1: sì, certo, è condizionato a qualcosa. Credo che sia condizionata ad obiettivi facilmente raggiungibili.
2: Molto facile.
3: Sarebbe un'eccezione, no? Se fosse solo così, sì. 5 milioni di prestito con l'obbligo.
1: A 25.
3: Senza vincoli, senza traguardi, senza nulla, sarebbe un'eccezione, pagamento in 2 anni.
2: Sì, ma infatti sono formule.
3: Se non c'è, vuol dire che allora la Fiorentina l'ha comprato
1: sì.
3: E l'ha pagato 2 anni.
1: Sì,
2: ma infatti si usano queste formule proprio per dilazionare i pagamenti in genere.
1: Ecco, 30 milioni complessivi per Pellegrino.
2: Sono tanti.
1: Che valutazioni?
3: Come, scusa?
1: 30 milioni complessivi per Pellegrino. Che valutazioni fai?
3: Sai, attenti, il ragazzo ha fatto bene,
1: sì.
3: Però non ha fatto benissimo da dire voglio 50 per dirti, no?
1: Sì.
3: Ha fatto bene. E io ci vedo qualità, azzardo una cifra, però sto attento alla dimensione della cifra fino a che non c'è. Per questo se c'erano delle clausole particolari che potevano chiamare altri soldi. E quindi, però sai, per un giocatore ha fatto bene, ma ha fatto un campionato diciamo del 6 più
1: insomma, 6 più 6 no, e mezzo no. Insomma sì.
3: Come?
1: 6 più 6 e mezzo
3: sì appunto non è che posso dire vale 45-50 perché per valere deve guadagnare 7 e mezzo per lo meno, ecco.
1: sì certo va bene. Tito, grazie per il tuo intervento, no, alla prossima.
3: Mi avete fatto piacere,
2: quando... Ci sentiamo presto, Tito.
3: Quando avete problemi, non capite, telefonatemi pure.
1: Sì, così tu ci rendi più chiaro.
3: Anche perché io sono un ultra pensionato, che pensi.
1: Però insomma, con la tua grandissima esperienza, certo, ci puoi.
3: Il 3 di dicembre compio 89, quindi insomma. Abbastanza.
1: Sì. C'hai esperienza,
3: nulla facente.
1: Hai esperienza.
2: Si gode,
1: sì,
2: il suo tempo, fa bene.
1: Grazie, Tito.
2: Grazie.
1: A voi.
3: Grazie.
1: Buonanotte.
0: E con un calciatore e allenatore come Aldo Filicano siamo andati un po' più su quelle che saranno le scelte di Grosso, oltre naturalmente a commentare tutti i nuovi arrivi di Casa Viola. Andiamocelo a sentire, Filicano.
1: Andiamo a salutare adesso in collegamento con noi anche Aldo Filicano. Ciao Aldo, ben ritrovato.
4: Lorenzo, buongiorno.
2: Ciao
4: Lucianina.
1: Sei sempre in vacanza, Aldo? Dove sei?
4: Sì, sono in Sicilia, sono a Erice.
1: Bene, molto bene. Però, insomma, stai seguendo certamente le vicende della Fiorentina.
4: Qui
1: si parla ancora di Ken, ovviamente, perché c'è questa possibilità che il Como si faccia sotto con un'offerta consistente. Dovesse partire, sarebbe un problema per la Fiorentina?
4: Sicuramente sì, nella misura in cui poi bisogna vedere come verrà sostituito. Ora io ho sentito le parole su Pellegrino, ma è chiaro una cosa, intanto la premessa che è doverosa, che fino al 30 agosto, primo settembre, quando chiude il mercato, Lorenzo,
1: primo settembre
4: ci sarà da aspettare, può succedere di tutto, sia appunto in arrivo ma anche in uscita, quindi io sarei paziente altri 20 giorni per capire cosa sarà la Fiorentina, almeno appunto in sede di mercato, e poi c'è il campo che insomma è il riscontro più importante. Però mi pare di capire che probabilmente 2-3 mosse ancora ci saranno.
1: Sì, assolutamente. Però ecco Aldo, in questo momento in tanti si chiedono, ma dovesse partire Ken, non sarebbe un azzardo puntare su Pellegrino come titolare?
4: Sicuramente sarebbe una sorta di scommessa. Si prende un giocatore giovane che ha fatto, ora non esageriamo, un buon campionato discreto a Parma. È chiaro che nell'ottica di avere un giocatore giovane da crescere è una cosa buona, nell'ottica di avere un giocatore pronto subito qualche perplessità c'è, e quindi siccome a far previsioni insomma abbiamo sbagliato, perché poi la Fiorentina ci ha sorpreso prendendo giocatori forti, e ci sarà anche un mercato in uscita, io credo che questo non vada sottovalutato. E poi a fine agosto, anche se è tardi, ma ormai con i canoni moderni le squadre si finiscono a fine agosto, capire chi c'è, chi non c'è, e poi andare alla verità assoluta, che è il campo, e quello ci dirà poi un po' tutto. Detto questo, naturalmente sono d'accordo, l'acquisto di Pellegrino non scalda da un punto di vista della fantasia.
1: No.
4: Però secondo me, ecco, ancora ci sarà parecchio da sentire e vedere da qui a fine mercato.
1: Luciana, io riporto sempre quella convinzione di Pantaleo Corvino: si può sbagliare la moglie ma non l'attaccante, e quindi ecco, in questo caso la Fiorentina deve stare molto attenta.
4: Esatto, anche per questo io credo che sarà, anche in virtù del fatto che saranno delle offerte importanti o meno per Ken e anche per altri giocatori, quindi insomma c'è da aspettare. È una cosa che secondo me, io che sono un po' all'antica, la rosa andrebbe costruita il prima possibile per poi dare la possibilità all'allenatore nuovo, tra l'altro, di interagire con i nuovi acquisti. Però ormai è così da qualche anno, non è che è una sorpresa, Lorenzo, quindi
1: sì.
4: Anche sul giudizio definitivo della Fiorentina naturalmente c'è il campo, però aspettiamo fine mercato per dare, come dire, una valutazione sul mercato, che poi va sempre riscontrata nel rettangolo verde.
1: Luciana.
2: Senti, venerdì ti aspetti di vedere il debutto di Mastantuono? Venerdì ovviamente c'è la Coppa Italia, inizia l'avventura ufficialmente per la Fiorentina, che quest'anno deve giocare ad agosto perché è arrivata dopo le prime otto.
4: La posizione è quella che era.
2: Esatto.
4: L'aspetto sì, assolutamente. Magari non in toto tutta la partita.
2: Che ne pensi di questo giocatore? Aumenta davvero il livello della Fiorentina? Anche tu saresti andato all'aeroporto?
4: Sì, a prendere il volo sì, ma
2: no, se fossi stato un tifoso
4: però è anche il bello di questo nostro sport, insomma, che appassiona anche nel momento in cui si fa un acquisto e che è sicuramente di valore. E poi ripeto, io sono molto pragmatico, poi questo ragazzo che ha delle doti e dovrà far vedere anche con continuità qui alla Fiorentina, e a quel punto mi scalderei anch'io, nel senso. Quindi sicuramente è un giocatore di talento, vediamo questo talento, lo vogliamo vedere espresso qui a Firenze, che insomma di talento se ne intendono a Firenze, che ne hanno visto tanti negli anni passati.
1: Eh sì, assolutamente. Una domanda per Aldo Firicano da parte di Gabriele: secondo te chi ci sarà in coppia con Dragusin al centro della difesa, e cosa ne pensi di Vieri? Pongracic secondo te dovrebbe rimanere? Appunto, questo è il messaggio di Gabriele.
4: Io credo che l'idea sia di mettere Vieri. La pronuncia perfetta non lo so, chiamo Bobo così faccio prima.
1: Sì, ma tanto è in onore proprio di Cristian Vieri.
4: Sì, vai. Si fa chiamarlo prima Bobo.
1: Sì.
4: Secondo me penso che voglia giocare con Bobo centrale, Dragusin.
1: Sì.
4: Anche perché appunto anche il piede, quello più abile, il destro per Dragusin, il sinistro per Vieri. Sono due giocatori nuovi, chiaramente poi sarà il campo a dire se è una coppia che si può assortire bene, e c'è sempre gli altri ragazzi che sono arrivati da valutare. Io credo che l'idea sia quella, almeno di partenza, magari mi sbaglio, ma di fare una coppia centrale titolare con questi due ragazzi.
1: E Pongracic deve rimanere secondo te?
4: Io credo che per come si fa il discorso di Ken, nel senso che il mercato dirà tante cose su Pongracic. Se ci sarà un'offerta ritenuta congrua dalla società, da Paratici, possa anche partire, visto che poi sono anche delle alternative. C'è anche Ranieri.
1: Ranieri è
4: uno stato sicuro.
2: Beh, però uno sarebbe,
1: a meno che non
2: cioè,
1: si voglia,
2: servirebbe un altro.
1: A meno che non si voglia utilizzare Valdepeñas
2: centrale.
1: Però c'è da verificare.
2: Ma non c'è neanche il vice Valdepeñas, fai a utilizzarlo centrale? Cioè servirebbe un altro difensore a quel punto, se ben.
4: Ma io che appunto credo che Ponga ci dipenda dal mercato, però potrebbe anche rimanere e formare una doppia coppia di difensori, quindi quattro giocatori che si altereranno, oppure giocheranno due e poi gli altri due nel momento del bisogno giocheranno. Una squadra che vuole ambire a certi livelli non può non avere almeno quattro giocatori che possono essere titolari.
1: Sei rimasto un po' dispiaciuto, Aldo, della partenza di Comuzzo, perché comunque tu eri stato chiaro, l'avresti voluto vedere.
4: Onestamente sì, ho molta fiducia ancora in quel ragazzo. Vediamo cosa farà al Torino. Anche qui è stata fatta una valutazione, quindi secondo me ci può anche stare, visto appunto l'arrivo di nuovi giocatori. Magari si è preferito dare la possibilità a Comuso di andare a giocare da un'altra parte. Ripeto, a mia opinione l'avrei tenuto, ma anche lì magari il mercato ha detto qualcosa di diverso.
1: Poi tante domande, poi lascio la parola a Luciana.
2: Ci sono tante
1: domande da parte dei nostri ascoltatori. Peraldo Pinzaccampi ti chiede: chi secondo te alla fine del campionato giocherà di più tra Ken e Pellegrino, se rimane anche Ken naturalmente?
4: Io penso che Ken, se non ha particolari problemi, dovrebbe giocare lui. Magari io dico l'esplode il primo anno, ma una via di mezzo, insomma, un campionato buono che sia, come dire, adeguato alle sue potenzialità, che sono tante. Quindi penso che Ken sia il titolare finché, insomma, è della Fiorentina. e Pellegrino, se arriva Pellegrino dovrà ritagliarsi il suo spazio e eventualmente dimostrare che è anche più bravo di Kean.
1: C'è Vladimiro che ti chiede di tornare in tempo per la Roma il 24 agosto, è in forma soprattutto, quindi sei avvertito Aldo, torna in tempo per la Roma, per giocare,
4: ovviamente sto facendo la preparazione ora, certo.
1: La preparazione in Sicilia, sì. Luciana,
2: no, io gli volevo chiedere in realtà poi se in Turchia sono pronti per accogliere Vlahovic.
4: In realtà ci provano, bisogna vedere appunto anche lì se si arriverà a questo accordo economico. Naturalmente l'italiano lo vorrebbe, anche perché l'attacco,
2: ricordiamo insomma che tuo fratello che è nello,
1: fratello di Aldo è nello staff d'italiano, di italiano,
2: per quello sì, gliel'ho chiesto
4: per motivi familiari e non perché sia diventato tifoso del Besiktas.
2: Però dai, lo guardiamo tutti con un po'
4: simpatia,
2: sì, grande simpatia,
4: hanno bisogno di qualcosa davanti e Vlahovic insomma è un po' il sogno proibito, anche costoso per il momento, quindi
2: comunque in Turchia sembra abbiano, no, cioè sono comunque, le società sono ricche perché stanno spendendo, c'è Salah è arrivato a giocare in Turchia, se va anche Vlahovic, insomma il campionato Osimhen, campionato turco insomma è sempre
4: sicuramente investendo, naturalmente il denaro aiuta a portare i giocatori
2: sì,
4: di un certo livello, e poi il campionato almeno nelle squadre più forti insomma è un buon livello.
1: C'è un altro nostro ascoltatore Paolo che tornato a parlare dell'attacco dice ma perché non prendere tre soldi, sarebbe perfetto. Cosa pensi di tre soldi, Aldo?
4: Talentuoso sì, anche lui va bene, cioè vanno bene tutti, nel senso è chiaro che per solleticare la fantasia e l'entusiasmo servirebbe un nome di grande effetto, ma è difficile, poi negli attaccanti veramente diventa difficile, e quindi la possibilità di tenere Kane alla fine secondo me non è così lontana dalla realtà e così utile alla causa, tenendo poi un attaccante, potrebbe essere Pellegrino per caratteristiche o comunque un altro, c'è anche Piccoli, Rosa almeno
1: sì, per ora
4: è stato venduto,
1: no però insomma in diritto sì, d'arrivo il suo minuti, trasferimento sì, al Bologna,
4: esatto, ma anche qui dipenderà se poi c'è una possibilità di andare, perché se poi c'hai Piccoli in Rosa
1: sì ma insomma Piccoli andrà al Bologna, arriva Pellegrino, poi conseguentemente
2: non consideriamolo più, ecco
4: sì, sì. Questi incassi di mercato ci sono e probabilmente andranno in porto, ma insomma bisogna fare i conti con questo. Penso che bisogna aspettare il 30 agosto, poi magari a bocce ferme si può fare una valutazione sulla rosa e poi il campo, perché il campo ora ci manca, insomma, il campionato sì, comincia a essere assente da tanto tempo, le conferme, le cose belle, e che anche queste amichevoli, diciamoci la verità, lasciano un po' il tempo che trovano.
1: Eh sì, il calcio d'agosto va preso con le molle, insomma non è mai veritiero,
4: sì, perché,
1: fino in fondo
4: magari una partita bene, una partita meno bene, e poi c'è i giocatori che magari vanno via, poi devono arrivare, insomma il calcio d'agosto è così, è più un allenamento per
1: Icardi svincolato se andasse via Ken, dice Remo da Mantova, e i soldi dirottati sugli esterni. Ha un ingaggio spaventoso Icardi, anche
2: no,
1: se è svincolato.
2: Poi dai, si porta tutto un pacchetto di problemi, dico appunto, altro che quelli di Ken.
4: Sono tanti problemi lì. Un nome di questo tipo, naturalmente, però è chiaro che.
1: Però insomma, sarebbe semplice.
4: Anche questi giocatori hanno degli ingaggi.
1: Sì, si parla di 8,
4: sproporzionati. Che se tornano sulla terra magari puoi anche pensare di prenderli, se no sono fuori
1: portata,
4: fuori budget.
1: Sì. Va bene Aldo, grazie per il tuo intervento,
4: buona trasmissione, a presto.
0: Temi simili affrontati anche nel pomeriggio a Palla al Centro con Giocondo Martorelli, agente intermediario di mercato che conosce bene il mondo di Firenze, queste le sue parole.
5: Sentiamo anche Giocondo Martorelli,
0: Giocondo,
5: che ritroviamo con piacere. Ciao Giocondo.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao Luca, ciao.
5: La tua valutazione proprio su Pellegrino, perché un po' sì, c'è una fetta, ecco, della nostra platea, dei tifosi che vede un Pellegrino, sì, sostituto.
0: Ma c'è chi dice
5: i
0: piccoli è più forte di Pellegrino.
5: Sì, sì, ecco, c'è
0: quindi,
5: chi non è proprio
0: da un uomo, un grande intenditore di calcio, oltre a un grande manager come il nostro amico Giocondo Martorelli, vorrei una tua valutazione a 360 gradi.
4: Tu lo sai, Luca, che ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, perché nel calcio è la cosa più bella, è che ognuno può dire quello che crede più opportuno. Però intanto, come tipologie e caratteristiche di calciatori, secondo me, anche se sono considerate entrambi prima punta, però Pellegrino lo considero più da uomo di area di rigore, un giocatore che di testa è devastante, è giovane, e quindi il primo anno che ha fatto a Parma di livello importante, ha solo margini di miglioramento, quindi il mio giudizio è completamente positivo da questo punto di vista. Giocatore secondo me che riempie l'area, riempie la zona offensiva molto più di Piccoli. Piccoli gli piace anche più svariare. Secondo me l'anno scorso Piccoli è stato sicuramente al di sotto delle aspettative, questo l'abbiamo detto anche più volte nelle tue trasmissioni.
0: Devo dire, l'anno scorso, devo dire, entrando nel solco di una squadra che è stata
5: di sicuro
0: totalmente al di sotto delle aspettative,
5: certo,
0: giusto? Quindi
4: certo.
0: Si è adeguato alla squadra, si può dire così.
4: Bravo, quindi, ecco, quindi sicuramente non ha dato quell'apporto necessario, soprattutto quando poi è venuta la mancanza di Ken, dove lui da lui ci si aspettava qualcosa in più. Questo è un dato oggettivo che nessuno può mettere mai in discussione da questo punto di vista. Ripeto, Pellegrini lo considero un investimento tecnico-economico molto importante, poi con la carenza degli attaccanti che ci sono in giro per l'Europa, per il mondo, io penso che sia un profilo molto molto interessante. Ecco, poi è una squadra che è cambiata radicalmente, è un'altra cosa che abbiamo detto dall'inizio, che almeno io nei vostri interventi e i tuoi colleghi anche, ero straconvinto che avrebbe stravolto la squadra Paratici, e così è stato. Quindi ha fatto una campagna acquisti all'insegna del cambiamento, almeno sulla carta migliorandola, e quindi io mi aspetto un campionato veramente, io dico da vertice inteso, non voglio essere preso in considerazione in maniera sbagliata, nel senso che se la possa giocare per arrivare nelle prime quattro, cioè, occupare un posto in Champions, ma sicuramente un posto in Europa League,
0: non c'è dubbio.
4: Questo
0: c'è
4: sicuramente
0: dubbio. Anche visto
4: la qualità dei giocatori che sono arrivati a Firenze, uniti ad altri che erano indubbiamente dei buoni giocatori, alcuni di questi che sono rimasti, io penso che la Fiorentina quest'anno possa veramente fare un campionato da protagonista.
5: Ma lo vedresti anche a sostituire Ken Pellegrino? O lì cambia il discorso.
4: Ecco, loro si avvicinano molto, ora parlano, ora grosso come può giocare, sì, sono molto molto simili, molto più simili Ken e Pellegrino che Pellegrino
5: Piccoli,
4: e quindi però ci possono essere anche delle partite dove puoi giocare anche con le due punte, però dipende sempre poi gli avversari che ti trovi di fronte e come vuoi impostare. Io ammiro sempre gli allenatori che non sono integralisti e che possono variare a secondo le circostanze, i momenti, e quindi quando hai giocatori di tale qualità puoi esprimerti in maniera completamente diversa anche tatticamente, quindi tutto ci può stare, ecco.
0: Caro Giocondo Martorelli, sai che qui vai finisci.
4: Dicevo, sappiamo tutti che delle volte in casa si complicano certe partite, non riesci a sbloccarle con delle squadre che probabilmente sono al di sotto dal punto di vista tecnico, e giocare con i due attaccanti ti può dare maggiore opportunità di portare a casa la vittoria, quindi dipende, ripeto, dipende,
0: non c'è dubbio. Caro Giocondo, qui poi sta per partire la bambola Ken, perché il Como sta arrivando, ecco, il Como sta arrivando, sta caricando. Como ha la necessità di trovare italiani, ha la necessità di trovare giocatori di valore, fa la Champions, ragazzi, non è che fa il torneo dei quartieri del paese. E quindi si sta preparando a mettere sul piatto questi 40 milioni che sono la base di partenza che la Fiorentina ritiene di poter ascoltare. La tua sensazione sulla vicenda Ken?
4: Ma guarda, tutto fa presagire che questo può accadere, perché Paratici quest'anno ha fatto qualcosa di molto diverso di che si usa fare. Se tu guardi anche nelle categorie inferiori, tutti vogliono prima vendere e poi comprare. Sì. Paratici quest'anno ha fatto qualcosa di molto diverso.
6: E questo compra, diciamo, poi, anche bravo al presidente, bravo anche al presidente commisso, ecco, e alla proprietà, ecco, che gli ha dato la possibilità di fare un percorso, e come dicevi te, non è usuale, ecco. Questo,
4: ecco, non è usuale. Quindi, secondo me, la scelta di Pellegrino è che ha messo in preventivo l'idea che se arriva poi l'offerta importante per Ken, è già coperto da un attaccante come Pellegrino. Ecco, se io la leggo in questo modo.
6: Sì, non c'è dubbio.
5: Sai che c'è un nome? No, scusa, Giocondo, vai.
4: No,
5: vai,
4: dimmi.
5: No, ci domandavamo, guardando i nostri ascoltatori, chi potrebbe essere il nome buono per sostituire Ken. Tanti scrivono Zirkzee, però ragazzi,
4: Zirkzee
5: si fa presto a dire
4: Zirkzee. È un giocatore secondo me straordinario, cioè, sinceramente, giocatore che se arrivasse anche lui, detto, allora io penso che la Fiorentina avrebbe tutte le carte in regola per essere alla pari con le prime 6-7 squadre d'Italia, sicuramente. Cioè, un parco attaccanti, e anche se sei via Ken, ma tu hai il Zirkzee che conosce il nostro calcio come poco, ha dimostrato un valore indubbio quando è stato a Bologna, che riesce a unire qualità tecniche anche a senso del gol, cioè giocatore importante.
6: Ma mettere Zirkzee in mezzo a Pellegrino e Mastantuono è perfetto. Il problema di Zirkzee, ragazzi, non è tanto il costo del cartellino, perché
5: l'ingaggio,
6: è l'ingaggio, perché il costo del cartellino, ragazzi, loro lo devono dar via. Cioè, te hai, a questo punto avresti 40 milioni di Ken, cioè te la giochi, è una partita che giochi, se ovviamente il ragazzo accetta la sfida di Firenze. Ma ragazzi, oggi con questa squadra, un giocatore oggi a Fiorentina, anche se non fa le coppe, ha un'attenzione particolare, e il problema è il cartellino. Io credo abbia 8-9 milioni di ingaggio,
5: viene dalla, cioè, Premier League,
4: l'ingaggio.
6: Quello secondo me è il grande problema.
4: Però ci sono anche giocatori bravi nella vita, giocatori intelligenti, che pur di giocare, cioè dopo un'esperienza dove è stato ai margini, no, in Inghilterra, sì, e avrà voglia di essere protagonista. Io dico sempre questo, io sono fuori dalla logica di tanti miei colleghi, della nuova generazione, di molti calciatori. Io dico, se devi finire la carriera calcistica dopo 15 anni a 100 milioni e la finisci invece che a 100 a 90, però ti sei divertito, sei stato un protagonista, hai fatto bene, non ti cambia la vita.
6: Esatto.
4: Quindi io giustifico sempre quelli che guadagnano 500.000 euro e poi possono guadagnare 2 milioni l'anno.
6: Non c'è dubbio.
5: 3,5
4: Ed è giusta la loro scelta.
6: 3,5
4: Però,
6: 3,5 vedo.
4: Quelli che guadagnano una media di 4, 5, 6 milioni all'anno, se poi alla fine qualche volta rinuncia a qualcosina, beh, io ripeto, appartengo a un mondo oramai che forse non è più compatibile con la realtà di oggi, però.
6: No, però Tommaso Loreto,
5: no, vedo
6: è andato a vedere
5: 3 milioni e mezzo.
6: 3 e mezzo, ragazzi. Ci si starebbe su quella cifra.
4: Vabbè, calcola che già due stipendi li ha pagati il Manchester, quindi già luglio-agosto sono già due stipendi in meno, quindi
5: no, magari la concorrenza
6: non mi torna,
4: quindi.
6: Perché sono 5 e 4 milioni di sterline.
5: Sì, ora poi lì va visto netto, il lordo, cosa hai trovato. Io sto seguendo, certo c'è la Juve sopra per di leggere e eventualmente anche altri.
4: Vabbè,
5: concorrenti.
4: Ma la Juve ha tanti attaccanti in questo momento.
6: E ora ne ha uno più di mille, la Juve. Cioè,
4: la Juve problemi. Ha fatto un investimento con Colomani, ancora lì Davide, ancora ce n'ha di attaccanti la Juve, quindi se non sfoltisce non penso che continueranno a mettere a disposizione Spalletti altri attaccanti.
6: No, ragazzi, Mastantuono
4: secondo me farebbe comodo un po' a tutte le squadre.
6: Mastantuono, Zirkzee e Palladino, ragazzi, si va a divertire,
5: Pellegrino,
6: e Pellegrino ci si va.
5: Palladino tu vai un attimo,
6: e Pellegrino
5: strani.
6: Si va a divertire tanto, ragazzi.
5: No, evidente.
6: Si va a divertire tanto, perché questa è la verità, ragazzi. Senti, poi l'altro nome che noi ci auguriamo non parta, che è Fagioli, è l'altro nome che ti aspetti che possa arrivare. Ormai siamo più o meno a Ferragosto, ma ormai entro il entro il 20 di agosto qualcosa, chi vuole, chi ha i soldi non è che sta lì a aspettare per risparmiare 100.000 euro, ti aspetti possa uscire qualche club inglese, qualche offerta particolare per Fagioli?
4: Fagioli secondo me è un giocatore che alla Fiorentina farà comodo per ambire, sì, a quello che possa essere un campionato da vertice. Quello che dicevo, io non penso, anche per le qualità di questo ragazzo che secondo me ha ancora la possibilità di migliorarsi, non dimentichiamo qualche suo trascorso purtroppo burrascoso, lo sappiamo tutti, i momenti difficili che ha dovuto superare, quindi ora ha trovato tranquillità, serenità, sì, e nel momento in cui probabilmente, sicuramente troverà sempre di più la fiducia dell'allenatore, dei colleghi, dell'ambiente, è un giocatore che può ancora dare molto, ecco, quindi non mi priverei di un cioè se vuoi arrivare a certi livelli devi avere i giocatori bravi, altrimenti è complicato.
5: Oh, che dici di Grosso, Giocondo, che è un altro tema, fra l'altro vi anticipo che domani parlerà alla vigilia del match con il Benevento in Coppa Italia, quindi sentiremo un po' le sue idee. Te lo chiedo questo giudizio su Grosso perché siamo inevitabilmente tutti molto soddisfatti del mercato già fino ad ora, no? E inevitabilmente le aspettative si sono anche alzate proprio per i colpi di Paratici. Io non vorrei che di fronte alle prime inevitabili, legittime difficoltà, perché poi la squadra rischia di essere completamente nuova, sia proprio lui a finire nel mirino. C'è il rischio che le aspettative poi siano tante sulle spalle di un allenatore che è comunque giovane, eh?
4: Ma qui dipende dall'ambiente, dai tifosi, da voi dipende dal basso il livello nel momento in cui di critica, nel momento in cui c'è, cioè, la critica deve essere sempre costruttiva, però se poi dopo due partite non dovessero arrivare risultati e allora comincerebbe il martellamento, allora lui è allenato solo al Sassuolo, non ci vuole, già me lo immagino, perché io conosco questa realtà, ci vivo da quasi 50 anni a Firenze, quindi allora bisogna essere tutti bravi e dico tutti, a saperlo anche aspettare, valutarlo nel giusto modo, nel tempo, dargli la possibilità di lavorare, perché poi è una squadra nuova, sono tutti i giocatori che lui conosce da un mese e mezzo, quindi
6: no, ma oltretutto
4: i tifosi di
6: oltretutto pazienza, Giocondo,
4: se le cose non dovessero essere in partenza col piede giusto, ecco.
6: Oltretutto Giocondo, lui e Paratici, secondo me, quando si sono messi a sedere nella loro stanzina, tanto lì era inizio giugno e avevano già fatto tutto, e hanno elaborato il primo percorso tattico, lì non c'era Mastantuono,
5: no, c'era
6: lui, lì c'era il 4-3-3 chiarissimo, infatti
5: forti,
6: ti ricordi, certo. Da Coleuscio a Lang, tutti Bacaio, gli attaccanti esterni possibili del mondo, si diceva ne servirà almeno 4, no? E quindi l'inizio di partenza è stato questo, poi idea Mastantuono, 10-15 giorni per farla, ma già in Inghilterra, quando ancora non c'è Mastantuono, ma loro sanno che Mastantuono arriva, si passa al 4-3-2-1, d'accordo? Quindi un allenatore che cambia,
4: Luca, questa è l'intelligenza,
6: e quindi bisogna dar tempo all'allenatore per fare questo tipo di passaggio.
4: Non è un integralista, significa che non è un integralista, ha avuto l'opportunità di portare a casa un giovane talentuoso come Mastantuono, allora lui dice giustamente sono pronto anche a cambiare l'atteggiamento tattico, quindi questi sono segnali che fanno ben sperare, secondo me, ecco, non sarebbe preoccupante invece il contrario dal mio punto di vista,
6: E guarda, non escludo, e poi ti saluto chiudendoti un ultimo parere tecnico, non escludo che se o con Ken o forse meglio ancora con Zirze, ma l'approdo finale potrebbe essere anche un 4-3-1-2 con Mastantuono dietro a due grandi attaccanti.
4: Ripeto, quando hai tanto talento puoi divertirti a sistemarlo in campo come vuoi, secondo me non sarà un problema, ecco. E lui lo sta dimostrando,
6: sì,
4: nel senso che non si è messo su un piedistallo battendo i piedi dicendo che io quel calciatore, non lo so, come successe con tutti chi ha memoria elefantiaca, si ricorda di Ancelotti con Zola al Parma.
6: Sì, che non lo voleva.
4: Sì, sì, l'intransigenza di Ancelotti era per il 4-3-3 e Zola fu costretto ad andare a Chelsea. Cioè, per dirti, Grosso in questo momento si sta dimostrando un ragazzo intelligente. Ad oggi, poi vediamo. Poi certo
6: ci ha parati alle spalle, quindi certo, voglio dire, c'hai anche chi ti conforta e ti sostiene. Grazie, certo. Giocondo.
5: Grazie come sempre.
4: A tutti voi, ciao Tommaso.
6: Un grande abbraccio.
0: E chiudiamo con un tuffo nel passato, perché grazie a Lorenzo Marucci abbiamo avuto il piacere di intervistare Gian Matteo Mareggini. Ci andiamo a sentire un estratto della sua lunga intervista, in cui ha ripercorso aneddoti, retroscena e ricordi sulla sua esperienza in Viola.
7: Matteo, cos'era per te la Fiorentina da bambino?
8: Un sogno incredibile che si realizzava, passato da diversi sacrifici anche da molto giovane, da provini su provini, esami per poter arrivare a vestire la maglia della Fiorentina, che secondo me era un buon metodo, perché c'erano persone che guardavano al di là della prestazione che facevi sul momento, le tue qualità e se eri all'altezza di poter essere da Fiorentina.
7: E arrivi alla Fiorentina a che età nel settore giovanile?
8: 1981, avevo compiuto da poco 14 anni.
7: E in quel momento, in quel periodo, qual era il tuo idolo come portiere?
8: Allora, io onestamente un idolo come portiere proprio fisico non ce lo avevo. Il mio idolo era il ruolo del portiere, quindi ammiravo tutti i portieri. Per me, quelli che naturalmente erano a alti livelli, in quel momento lì il portiere in prima squadra era Giovanni Galli, per cui un giovane Giovanni Galli era già una fonte di buona ispirazione.
7: E i primi allenamenti con la maglia della Fiorentina come te li ricordi, anche da un punto di vista delle emozioni?
8: È una maglia che ti fa battere il cuore, non lo nego, e penso che se mi immedesimo nella parte riesco ancora a ricordare bene quei momenti felici della carriera.
7: Nel momento in cui arrivi alla Fiorentina, dopo il settore giovanile c'è per te una serie di prestiti, una lunga trafila di prestiti, e poi esordisci in Serie A con la maglia della Fiorentina dalla stagione 90-91 all'ottava di campionato contro il Genoa, partita interna, finisce 2-2. Cosa ricordi di quel giorno e di quella partita anche?
8: Allora, ricordo intanto che ero molto giovane, che comunque la notte prima, perché non si sapeva bene, io l'ho saputo il venerdì che probabilmente avevi giocato e tutto, non ho dormito, ma quando sei giovane così, anche se dormi poco la notte prima, le energie non ti mancano, anzi ne devi buttare fuori per cercare di levare quella troppa agitazione ci può essere. E niente, sono andato in campo. Devo dire, all'inizio, prima nel pullman, tanta agitazione, poi nel campo, una volta fatto il riscaldamento, è come se avessi azzerato un po' tutto il resto e mi sono immedesimato lì nella parte. E sono andato in campo anche abbastanza consapevole, direi.
7: Quindi emozione fino a un certo punto, abbastanza freddo, sei riuscito a rimanere.
8: Freddo impossibile, però con un penso un buon carattere, una buona personalità di averla avuta nella mia carriera, più che doti da grande portiere. Quindi il carattere, però, secondo me nel portiere aiuta tantissimo e io penso di averla avuto questo, ecco, come dote.
7: Ecco, in panchina c'era Sebastiano Lazzaroni, ti chiedo subito che cosa ti ricordi di lui, delle sue particolarità come allenatore, come persona.
8: Fa parte di quella categoria di allenatori, come era ed è stato poi successivamente Giovanni Trapattoni, che sono prima uomini di allenatori, quindi la gente scherzava, rideva, lo prendeva in giro per il suo dialetto, la sua, il suo italiano masticato e tutto qui, però era una persona di grande sensibilità, di grande visione e competenza, perché sapeva dove i giocatori andavano collocati, e quindi questo penso che puoi fare tutti gli anni, tutti gli aggiornamenti possibili, ma se non sai mettere in campo la squadra nei ruoli giusti è inutile che tu faccia, tu inventi tante cose. E lui era uno che metteva i giocatori in campo nel ruolo giusto. In quel momento lì non eravamo una squadra di fenomeni, c'erano dei buoni, buonissimi giocatori, c'erano anche tanti esordienti, perché c'è da ricordare che quell'anno lì ho esordito io, ha esordito Massimo Orlando, certo, ha esordito Massimiliano Fiondella, quindi erano tutti...
1: Era la prima Fiorentina del post Baggio.
8: Sì, quindi già tre undicesimi esordienti in una squadra che fa la Serie A già ti fa capire che sarà un'annata difficile, ma che poi alla fine ci ha dato ragione, ci ha dato soddisfazione, perché ha valorizzato dei ragazzi sapendo che la squadra non c'erano grandi pretese, ecco, da parte della gente, aveva capito la gente che in questa trasformazione, dopo i tanti anni di Pontello, ci fosse da avere pazienza.
1: Era la Fiorentina di Cecchigori. Il tuo rapporto con Mario Cecchigori, che era il presidente?
8: Mario Cecchigori era il presidente, il vero presidente, che aveva passione, secondo me anche competenza, era misurato in quello che faceva, però voglio anche spezzare una lancia a favore di Vittorio Cecchigori, perché si può dire tutto di quello che è successo, ma non che non ci abbia messo passione e denari nella Fiorentina, per cui non so poi alla fine, quando tiri le somme, quanto ci sia di veramente di competenza o di politica in quello che è successo alla Fiorentina, piuttosto che alla Lazio, piuttosto che altre squadre che avevano problemi anche più grandi della Fiorentina. Quindi inviterei la gente a riflettere molto su questo passato, di quello che potrebbe essere successo veramente.
1: E poi torneremo su Vittorio Cecchigori, però ti voglio chiedere un aneddoto, se ce l'hai, su Mario Cecchigori.
8: Allora, Mario Cecchigori, ti ripeto, era talmente sereno anche nella sconfitta, che faceva dichiarazioni che diceva: vabbè, oggi è andata male, però i ragazzi devono sapere che c'è fiducia e che devono reagire nelle prossime partite. Te già quando fai un discorso così, un giocatore, se non ha bisogno proprio del bastone e della carota, si sente responsabilizzato, e lui usava parole, era autorevole ma non autoritario, e questa penso sia una grande dote per un presidente.
1: Si arriva, parlando di quella sua prima stagione 90-91, al 6 aprile del 91, che cosa ti dice questo giorno?
8: Mi dice uno dei ricordi più belli della mia vita, non certo l'unico che ho vissuto alla Fiorentina, però per quello che riguarda il personale sicuramente sì, perché ancora
1: la partita con la Juventus, ricordiamo, sì, vinta alla Fiorentina 1-0, e il rigore che pari a De Agostini dopo che Baggio si rifiuta di calciarlo.
8: Sì, ancora oggi ci sono genitori, no, come potresti essere te e come posso essere io, che raccontano ai propri figli o anche nipoti che quel giorno è successo quello, e la mia cosa è stata esaltata molto anche dalla coreografia che hanno fatto i tifosi, che ancora oggi viene ricordata come la più bella coreografia, certo, dello stadio di Firenze.
1: La riproduzione dei monumenti della
8: città. È stata una mia fortuna e una mia bravura a farmi trovare pronto nel giorno perfetto a fare questa parata, diciamo.
1: Nel momento in cui sei entrato in campo, vedendo quella coreografia, che effetto ti aveva fatto, che cosa avevi pensato vedendola?
8: Ma allora, prima di andare al campo col pullman non è stato bello, perché I pullman erano scortati da polizia, c'era tanta polizia, c'erano erano in divisa antisommossa, c'erano insomma delle tensioni notevoli per il discorso di Roberto Baggio, che era appena andato via alla Juventus e che sarebbe stato partecipe di quella partita. Quindi non era, era la partita quella lì, non era una partita, quella è una partita che rimane nella storia dei club senza, sì, senza dubbio. Qualsiasi cosa succederà, sperando di vincere la Fiorentina tutto quello che è possibile vincere. E quindi non fu c'era tensione in questo senso. Poi dopo i giocatori vanno in campo, guardano il campo, e quando poi entri e vedi quel, quei cartelli bianchi e viola che disegnano i monumenti di Firenze, non lo so, è scattato qualcosa in ognuno di noi che ci ha dato. Io per quello dico che anche oggi, sì, un centro sportivo dove tutti, perché non bisogna far vedere la tattica, cosa, ma i tifosi secondo me durante la settimana prima della partita che ti guardano all'allenamento, dai Gian Matteo.

0: non credo che da altre parti sia successa una roba del genere, difficile, ecco. Sì, sì. Quindi insomma io l'ho vissuta e me la tengo ben stretta. Sì. Poi c'è la Supercoppa italiana.
1: E poi ne parliamo, sì, però volevo tornare ancora su quel rigore per chiederti se Di Agostino l'avevi studiato in qualche modo, se invece ti sei ritrovato
0: con i metodi
1: sorpreso.
0: Del tempo di allora. Allora, prima ancora di me usavano un quadernino e si segnavano destra, sinistra, destra, quanti ne ha tirati. Da me c'era la super tecnologia ai tempi miei delle videocassette VHS, per cui però non avevi il momento preciso, sì, prendevi il minuto, andavo a vedere lo spezzone e guardavo cosa faceva prima di un rigore, la rincorsa che prendeva, queste cose qui, e poi me le segnavo sempre in un quaderno e avevo fatto questo. E quando, insomma, praticamente De Agostini tirava la maggior parte dei suoi rigori incrociati, però li tirava talmente bene che anche se uno sapeva la parte difficilmente sbagliava, era il rigorista anche della nazionale. Però io lì feci un ragionamento diverso, lo guardai in faccia prima quando piazzò la palla a terra e vidi che non mi guardava in faccia, quindi era teso, era nervoso, perché noi vincevamo 1-0, c'era lo stadio in quel modo lì, c'era tutta la gente che nonostante fosse un campione anche lui, lo vedevo che era nervoso. Quindi cosa fa un giocatore quando è nervoso? Cerca la sicurezza, cerca quello che gli riesce meglio fare. Ho fatto questo ragionamento, mi è andata bene. Il rigore non era facile da parare, quel rigore parato lì. E quindi, però sapevo che sarei andato da quella parte lì, e non sono eccessivamente partito in anticipo, però ero talmente convinto, mi è andata bene, insomma, ecco.
1: L'avresti parato anche a Baggio? Avresti tirato?
0: Credo di no, ma ti saprei dire anche perché.
1: Perché
0: Borgonovo, purtroppo, che non stava bene, fece quella partita al Franchi dove venne anche Baggio, che non giocò, sì, stette in panchina, sì, sì. Ma se ti ricordi ci fu il rigore.
1: Certo.
0: Era sera e c'era il campo bagnato, c'era, come si dice, la guazza, no?
1: Sì, sì.
0: E lui aveva i mocassini. Io ancora ero a fine carriera, ma giocavo in C, nei professionisti. E lui disse, ma Mare, fammi tirare il rigore, fammi fare gol, mi fece, no? E io dissi, no, io non te lo faccio fare gol, te lo devo dire onestamente. Vabbè, si mise sul dischetto di rigore, mi guardò fino alla fine, intuì la parte, ma non ci fu verso. Non scivolò con i mocassini, tirò con il piatto aperto, io mi allungai e non riuscii nemmeno a toccare la palla, e quindi questo la dice lunga su Roberto Baggio.
2: E con questo è tutto anche da questo appuntamento con Icchetta Perso. Da Giacomo Galassi è tutto, l'invito come sempre a restare su Radio Firenze Viola. Ciao.

0: Leggila, ascoltala, guardala. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
3: Eccoci qua, ben ritrovati. Palla al centro, 12 agosto, ore 14, con il mercato offensivo che si muove. Ve lo diciamo da ieri, ci siamo per Piccoli al Bologna e per Pellegrino in viola. C'è un gran valzer di cifre. Luca Calamaia, hai capito più o meno, no. 18 più 2, 20 più 3, bonus di qui, bonus di là. Però insomma, un attaccante esce, Piccoli verso il Bologna, un attaccante arriva, Pellegrino a Firenze. E poi le cifre ce le diranno, eh?

0: E poi c'è Tourbillon su Ken, ragazzi.
1: E poi...
0: Sì, ma bolle Ken.
1: Ah, sì, eh?
0: Bolle Ken, dai, ragazzi.
1: Sei sicuro?
0: I tempi...
1: Sai che rischi a dire così?
0: No, ma i tempi...
1: Che ieri ascoltavo tanti ascoltatori che intervengono, se la rifanno spesso anche con Niccolò Ceccarini. Tu vuoi vendere Ken? Se non sai nulla, perché dici che Ken può essere ceduto? Eccetera, eccetera. Fatto sta che da Como arrivano voci, cioè, su presunte offerte... No. Ma, per Ken, quindi se non avete voglia di sentire gli scenari di mercato, ve lo dico subito, per noi Ken e Fagioli sono in bilico e quindi per esempio su Ken dobbiate stare vigili sul Como, quindi se sì, pensate che sia noi che lo vendiamo, fate una cosa, mettete l'acqua a bollire, vi fate uno spaghettino fresco e fate altro nelle prossime
0: ore. Ma soprattutto qui, ragazzi, io ve lo sto dicendo dall'inizio, o ci si fida di Paratici o non ci si fida, va bene? Allora, se ci si fida di Paratici, e io mi fido di Paratici, è chiaro che, ragazzi, se dovesse andare via Ken, pensate la Fiorentina resta un Pellegrino? Cioè, ne dà via due, ne prende uno?
1: No!
0: No. Giusto, siamo d'accordo. E se Paratici ve ne porta uno meglio di Ken, non sareste contenti?
1: Sì.
0: Cioè, allora, il ragionamento, noi non è che diciamo, io, ma mi sembra di dire delle banalità, cioè non è che noi stiamo dicendo che la Fiorentina se dà via Ken resta con Pellegrino. Dice, chi c'ha l'attacco Fiorentina? Pellegrino. E poi Pellegrino. E poi Pellegrino. No! No! Allora, Pellegrino viene al posto di Piccoli. E a me piace questa operazione. Piace perché Pellegrino, secondo me, è un prospetto che dà speranze superiori. E poi piace perché se l'apparato ce l'ha fatto, vuol dire che è convinto che è la strada giusta e vuol dire che dopo 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni di ritiro, lui e Grosso hanno ritenuto che era bene dar via Piccolo e prendere Pellegrino. Quindi, viva Pellegrino! Punto e basta. Ma Pellegrino viene al posto di Piccoli. Se va via Ken, arriva un altro grande attaccante. Allora, se la Fiorentina dà via Ken, vuol dire...
1: Oppure spingono su un paio d'esterni, no? Che no, magari ti possano dare...
0: Ma due centravanti servono.
1: Sì, no, ma dico, perché hai detto un grande centravanti. Magari un centravanti che se la giochi con Pellegrino.
0: Guarda, ecco, io ti dico che
1: e
0: quando...
1: però spingono molto sugli esterni. È una situazione non semplice, nel senso che oggi è il 12 agosto. Tra due giorni si gioca e... Non ho dubbi che Ken sia titolare.
0: Anche
1: tra l'altro
0: ha
1: il numero 9 e ne dovremo
0: parlare.
1: Una
0: scelta.
1: Però quando vi diciamo da giorni, quando Niccolò Ceccarini da luglio ha continuato a dire io su Ken, vediamo, c'è un motivo. E il motivo è che, per esempio, la stessa Sport Mediaset parlava di 40 più 5, poi parleremo con un collega di Como.
0: Sì,
1: e se vengono con 40 milioni più 5 di bonus, la Fiorentina lo vende Ken.
0: Ma comunque lo ha detto la Fiorentina, ragazzi. Quando la Fiorentina, in maniera informale, correggimi se sbaglio, ha trasmesso il messaggio che Ken resta a meno che non arrivi un'offerta particolare, basta, vi ha già detto tutto. Se la Fiorentina non vuole Ken, non vuole vendere Ken, ti dice no, Ken non viene, nemmeno si porta 12 milioni di miliardi, no?
1: E non è che allora proprio deve andare via. Vedo Simone ci ha scritto subito se proprio deve andare via o vuole andare via. È il mercato e Paratici valuta la partenza di Ken sopra i 40 milioni e secondo me fa benissimo.
0: Ma comunque io mi fido di Paratici, cioè se Paratici ritiene che Ken può andare via, sono sicuro che ne porterà uno più bravo, quindi io non ho, o comunque dello stesso valore, per me più bravo, perché come mi diceva Niccolò Ceccarini, guarda, mi diceva Luca, se va via Ken non è Pellegrino, ne prendano uno molto più forte, perché è normale, il parametro è questo, via Piccoli lui prende Pellegrino perché ritiene Pellegrino sia più forte di Ken, di Piccoli. Paratici cerca di lavorare nel miglioramento su tutti i ruoli. Se va via Gudmundsson, come io penso ancora possa andare via, arriva uno che è meglio di Gudmundsson. È sempre stata questa la logica, no? Che ha accompagnato il lavoro. Quindi non è un problema. Il problema, però, è che hai preso un giocatore che secondo me stiamo sottostimando. L'ho detto oggi e lo ripeto. Perché quando ieri a questa trasmissione, caro Tommaso, io ringrazio il grande Minotti, che è un grande uomo di calcio, ma sapessi quanti tifosi mi hanno detto, ragazzi, ma se lo dice Minotti, quando Minotti ha avvicinato Pellegrino a Toni, Vuol dire che Minotti intravede in questo giocatore delle potenzialità di crescita importantissime, ma stiamo parlando di un giocatore estremamente giovane. Quando mi raccontano che lui fa mezz'ora di muretto, a me mi torna in mente Batistuta, che tornava, arrivò qui dal camion e divenne un grande giocatore perché ogni giorno voleva fare un po' meglio, ogni giorno voleva diventare più forte. Allora, intanto è arrivato un centravanti importante, Pellegrino, che non è solo il vice di Ken, secondo me può portare anche a un'idea di calcio diverso. E poi è evidente che ci sarà mercato su Ken. Poi, io, se volete il mio parere, io spero che Ken resti, ma oggi noi raccontiamo le cose che succedono.
1: Detto che secondo me c'è una linea, un giorno oltre il quale non si va più a parlare di Ken, diciamo il post Roma.
0: Io su questo non sono convinto.
1: Secondo te tra Roma e Frosinone, perché ancora in quella Frosinone
0: lì c'hai Pellegrino è un centravanti a Fiorentina. Allora io ribadisco, spero che Ken resti, ma oggi te puoi immaginare di giocare tranquillamente contro il Frosinone un Pellegrino centravanti, cioè non è questo, non è che ti butti per terra e ti flagelli,
1: no.
0: Ecco, ma io sono sicuro che Paratici si sa già chi viene se va via Ken.
1: Ah, sono sicuro. È partita una sfilza di nomi, Pio Esposito, Pinamonti.
0: No, Pio Esposito non ci tocca, Pinamonti non lo voglio. No, gente che noi, uno che noi non pensiamo, uno di quelli importanti, di quelli veri, così come sull'attaccante esterno lui sta cercando quello vero.
1: E
0: se gli arrivano i soldi, allora state tranquilli, io mi fido. Ma perché vi devo dire che Ken resta al 100% se non lo dice la Fiorentina? Ma perché dobbiamo fare questo? Se no, ragazzi,
1: perché gli piacerebbe di più sentirlo. Detto ciò, non banderei oltre alle, come si dice,
0: bando alle chance.
1: Andrei immediatamente al flash.
0: Chi si compra flash?
1: Si fa il punto.
2: Chi si compra?
3: Flash. Si infiamma il mercato degli attaccanti in casa fiorentina. I Viola hanno appena ceduto Roberto Piccoli al Bologna con la formula del prestito, con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro, condizionato alla salvezza dei rossoblù. Inoltre alla Fiorentina rimarrà il 10% sulla futura rivendita del calciatore, quindi un'operazione a cifre decisamente importanti. Roberto Piccoli andrà al Bologna. Di conseguenza si sblocca, come vuole l'effetto domino, Matteo Pellegrino alla Fiorentina. Un'operazione in questo caso sempre in prestito oneroso, con obbligo di riscatto per una cifra più alta, cioè 25 milioni di euro circa. Al giocatore andranno 1,5 milioni di euro netti a stagione a salire e un contratto in caso di riscatto, insomma, che si attivi l'obbligo, un contratto fino al 2031, quindi di 5 anni. Questo, come dicevamo, l'effetto domino in casa fiorentina, cioè Piccoli va al Bologna e Pellegrino va a Firenze. C'è però una discriminante che si chiama Moise Ken, perché come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, il Como potrebbe essere intenzionato, comunque sta preparando una potenziale offensiva per Ken. Entro la prossima settimana il Como potrebbe offrire quei 40 milioni che la Fiorentina ha posto come, diciamo, cifra iniziale, quella per l'eventuale cessione del giocatore, appunto alla dirigenza viola. Quindi si aspettano le mosse del Como in caso la Fiorentina si siede al tavolo e tratta assolutamente la cessione di Ken. Servono però 40 milioni anche raggiungibili con i bonus, si starà a vedere, è ancora tutto, diciamo, da capire. Non è vero che la Fiorentina ha blindato totalmente Ken e sarà l'attaccante del prossimo anno, era più, diciamo, un'operazione di logica, no? Strategica, comunicativa. Il Como sta capendo che cosa fare ed eventualmente affondare il colpo per Ken. Per quello che riguarda il centrocampo, un obiettivo rimane sempre Christian Torsvet del Sassuolo. C'è però nelle ultime ore un eventuale ostacolo che si chiama Besiktas, perché Vincenzo Italiano ha chiesto il giocatore e potrebbe convincerlo a trasferirsi in Turchia, quindi c'è concorrenza per Torsved. Se la Fiorentina non accelererà nelle prossime ore, potrebbe davvero perderlo. Finiamo con i terzini, perché Favasuli, andando al Napoli, la Fiorentina prende il 50% della rivendita, appunto, a 3-4 milioni. Diciamo, questo questo blocco a Dodò al Napoli. Il Napoli si era nelle ultime settimane informato, aveva chiesto, diciamo, con insistenza il giocatore, ma non si era poi fatto niente. Adesso Dodò rimane un nome vacante perché anche la Roma non spinge sull'acceleratore. Infine Fortini, il Torino continua a trattare, ha offerto 5 milioni ma la Fiorentina ne chiede almeno 5, quindi gioca un po' a rialzo. Si vedrà se le parti nei prossimi giorni potranno trovare un'intesa di mezzo. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
1: E il quadro è questo, poi ovviamente c'è da capire i tempi, ma insomma sono sostanzialmente chiuse le due trattative, lo avete sentito, per Piccoli e per Pellegrino è un po' la notizia di giornata.
0: Allora, fatemi dire che nei termini dell'operazione Piccoli emergono due aspetti: quanto ha sbagliato Pradè l'estate scorsa a spendere 27 milioni per Piccoli. Perché? Perché se un anno dopo questo giocatore si è svalutato già intorno ai 10 milioni. Quindi pensate che danno economico, oltre che tecnico, è stato fatto. E quanto, secondo me, è stato molto bravo Paratici, perché non era facile vendere a titolo definitivo Piccoli dopo la sua stagione, era molto più facile che qualcuno prendesse per il collo la Fiorentina obbligando a dare il prestito con diritto di riscatto. Ti devo dire che è stato quello che hanno provato a fare la Lazio, che hanno provato a fare il Genoa, che hanno provato a fare altre società. Qui ti devo dire, i buoni rapporti, gli ottimi rapporti con il Bologna hanno portato a fare che cosa?
1: Sarebbe quasi da dire buoni rapporti generali di Paratici.
0: Esatto.
1: Mi sembra sia uno al quale vanno incontro
0: che lo stesso discorso poi vale per Pellegrino, no? Allora, sì. Oggi la Fiorentina, avendo la certezza, perché ragazzi Bologna non può retrocedere, non può andare in Europa secondo me, ma non può retrocedere. Allora te praticamente con i 18 milioni chiudi questa operazione dal punto di vista economico senza fare minusvalenze. Ti levi di un giocatore che alla Fiorentina non piace. Non è che non piace a Calamà e Loreto, non piace alla Fiorentina, perché un giocatore che ha fatto 3 gol nelle amichevoli internazionali, che poteva, se a Grosso e Paratici Piccoli diceva qualcosa, almeno un altro anno l'avrebbero tenuto. La formula di mandarlo un anno in prestito, quindi di diluire ancora nel tempo l'ammortizzamento dell'investimento, permette con i 18 milioni che arriveranno a giugno prossimo di azzerare economicamente l'operazione, e qui sta la bravura di Paratici. Quindi la catastrofe della scelta su Piccoli di Pradè non c'entra proprio niente, e invece il Paratici è riuscito quantomeno a venirne fuori senza danni. Pellegrino è un titolare, io su questo vorrei, ma voglio le vostre messaggi, le vostre riflessioni, cosa ne pensate, perché magari voi avete un'altra idea. Vi ricordo 348 7513 933 per messaggi audio scritti. Io e Tommaso Loretto aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171, perché qui arriva uno dei giocatori che è stato una delle rivelazioni del campionato scorso nella sua dimensione, che era Parma, senza farci stropicciare gli occhi, ma insomma sembra sia arrivato nessuno, sembra sia arrivato uno di completamento,
1: perché,
0: uno marginale,
1: perché poi il Parma di questa non ha messo in mostra un grande gioco offensivo. Io continuo a ribadire questo, perché poi in realtà il Parma si è salvato senza grossi problemi, e già questo è un gran risultato. Sentiamo anche Giocondo Martorelli, che ritroviamo con piacere. Ciao Giocondo.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Luca, ciao.
1: La tua valutazione proprio su Pellegrino, perché un po' sì, c'è una fetta, ecco, della nostra platea, dei tifosi, che vede un Pellegrino, sì, sostituto.
0: Ma c'è chi dice
1: i
0: Piccoli è più forte di Pellegrino.
1: Sì, sì,
0: ecco,
1: c'è,
0: quindi,
1: chi non è proprio
0: da
1: rapito.
0: Un uomo, un grande intenditore di calcio, oltre a un grande manager come nostro amico Giocondo Martorelli, vorrei una tua valutazione a 360 gradi.
4: Tu lo sai, Luca, che ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, perché nel calcio la cosa più bella è che ognuno può dire quello che crede più opportuno. Però intanto, come tipologie e caratteristiche di calciatori, secondo me, anche se sono considerate entrambi prima punta, però Pellegrino lo considero più da uomo di area di rigore, un giocatore che di testa è devastante, è giovane e quindi è il primo anno che ha fatto a Parma di livello importante, ha solo margini di miglioramento, quindi il mio giudizio è completamente positivo da questo punto di vista. Giocatore secondo me che riempie l'area, riempie la zona offensiva molto più di Piccoli. Piccoli gli piace anche più svariare. Secondo me l'anno scorso Piccoli è stato sicuramente al di sotto delle aspettative, questo l'abbiamo detto anche più volte nelle tue
0: trasmissioni l'anno scorso. Devo dire, entrando nel solco di una squadra che è stata
1: di sicuro
0: totalmente al di sotto delle aspettative, cioè, giusto? Quindi si è adeguato alla squadra, si può dire così.
4: Bravo, quindi, ecco, quindi sicuramente non ha dato quell'apporto necessario, soprattutto quando poi è venuta la mancanza di Ken, dove lui da lui ci si aspettava qualcosa in più. Questo è un dato oggettivo che nessuno può mettere mai in discussione da questo punto di vista. Ripeto, Pellegrini lo considero un investimento tecnico-economico molto importante, poi con la carenza degli attaccanti che ci sono in giro per l'Europa, per il mondo, io penso che sia un profilo molto molto interessante. Ecco, poi è una squadra che è cambiata radicalmente, è un'altra cosa che abbiamo detto dall'inizio, che almeno io nei vostri interventi e i tuoi colleghi anche, ero straconvinto che avrebbe stravolto la squadra Paratici, e così è stato. Quindi ha fatto una campagna acquisti all'insegna del cambiamento, almeno sulla carta migliorandola, e quindi io mi aspetto un campionato veramente, io dico da vertice inteso, non voglio essere preso in considerazione in maniera sbagliata, nel senso che se la possa giocare per arrivare nelle prime quattro, cioè occupare un posto in Champions, ma sicuramente un posto in Europa League,
0: non c'è dubbio.
4: Questo
0: non c'è
4: sicuramente
0: dubbio. Anche visto
4: la qualità dei giocatori che sono arrivati a Firenze, uniti ad altri che erano indubbiamente dei buoni giocatori, alcuni di questi che sono rimasti, io penso che la Fiorentina quest'anno possa veramente fare un campionato da protagonista.
1: Ma lo vedresti anche a sostituire Ken Pellegrino? O lì cambia il discorso.
4: Ecco, loro si avvicinano molto, ora non so, ora grosso come può giocare, sì. Sono molto molto simili, molto più simili Ken e Pellegrino che Pellegrino
1: e Piccoli,
4: e quindi però ci possono essere anche delle partite dove puoi giocare anche con le due punte, però dipende sempre poi gli avversari che ti trovi di fronte e come vuoi impostare. Io ammiro sempre gli allenatori che non sono integralisti e che possono variare a secondo le circostanze, i momenti, e quindi quando hai giocatori di tale qualità puoi esprimerti in maniera completamente diversa, anche tatticamente, quindi tutto ci può stare, ecco.
0: Caro Giocondo Martorelli, sai che qui vai finisci.
4: Dicevo, sappiamo tutti che delle volte in casa si complicano certe partite, non riesci a sbloccarle con delle squadre che probabilmente sono al di sotto dal punto di vista tecnico, e giocare con i due attaccanti ti può dare maggiore opportunità di portare a casa la vittoria, quindi dipende, ripeto, dipende.
0: Non c'è dubbio. Caro Giocondo, qui poi sta per partire la bambola Ken, perché il Como sta arrivando, ecco, il Como sta arrivando, sta caricando. Como ha la necessità di trovare italiani, ha la necessità di trovare giocatori di valore, fa la Champions, ragazzi, non è che fa il torneo dei quartieri del paese. E quindi si sta preparando a mettere sul piatto questi 40 milioni che sono la base di partenza che la Fiorentina ritiene di poter ascoltare. La tua sensazione sulla vicenda Ken?
4: Ma guarda, tutto fa presagire che questo può accadere, perché Paratici quest'anno ha fatto qualcosa di molto diverso di che si usa fare. Se tu guardi anche nelle categorie inferiori, tutti vogliono prima vendere e poi comprare.
0: Sì.
4: Paratici quest'anno ha fatto qualcosa di molto diverso.
0: E questo compra, diciamo, anche poi, bravo al presidente, bravo anche al presidente commisso, ecco, e alla proprietà che gli ha dato la possibilità di fare un percorso, e come dicevi te, non è usuale, ecco, questo.
4: Ecco, non è usuale. Quindi, secondo me, la scelta di Pellegrino è che ha messo in preventivo l'idea che se arriva poi l'offerta importante per Ken è già coperto da un attaccante come Pellegrino. Ecco, se io la leggo in questo modo, ecco.
5: Non c'è dubbio.
1: Sai che c'è un nome? No, scusa Giocondo, vai.
4: No,
1: vai,
4: dimmi.
1: No, ci domandavamo, guardando i nostri ascoltatori, chi potrebbe essere il nome buono per sostituire Ken. Tanti scrivono Zirkzee, però ragazzi,
4: Zirkzee
1: si fa presto a dire
4: Zirkzee. È un giocatore straordinario, cioè, sinceramente, giocatore che se arrivasse anche lui, detto, allora io penso che la Fiorentina avrebbe tutte le carte in regola per essere alla pari con le prime 6-7 squadre d'Italia, sicuramente. Cioè, un parco attaccanti, anche se sei via Ken, ma tu hai il Zirkzee che conosce il nostro calcio come poco, ha dimostrato un valore indubbio quando è stato a Bologna, che riesce a unire qualità tecniche anche a senso del gol, cioè giocatore importante.
0: Ma metti lì Zirkzee in mezzo a Pellegrino e Mastantuono, è perfetto. Il problema di Zirkzee, ragazzi, non è tanto il costo del cartellino, perché
1: l'ingaggio,
0: è l'ingaggio, perché il costo del cartellino, ragazzi, loro lo devono dar via. Cioè, te hai, a questo punto avresti 40 milioni di Ken, cioè te la giochi, è una partita che giochi, se ovviamente il ragazzo accetta la sfida di Firenze. Ma ragazzi, oggi con questa squadra, un giocatore oggi a Fiorentina, anche se non fa le coppe, ha un'attenzione particolare, e il problema è il cartellino. Io credo abbia 8-9 milioni di
1: ingaggio, dalla Premier League,
0: quello secondo me è il grande problema.
4: Però ci sono anche giocatori bravi nella vita, giocatori intelligenti che pur di giocare, cioè dopo un'esperienza dove è stato ai margini, no, in Inghilterra, e avrà voglia di essere protagonista. Io dico sempre questo, io sono fuori dalla logica di tanti miei colleghi, della nuova generazione, di molti calciatori. Io dico, se devi finire la carriera calcistica dopo 15 anni a 100 milioni e la finisci invece che a 100 a 90, però ti sei divertito, sei stato un protagonista, hai fatto bene, non ti cambia la vita.
0: Esatto.
4: Quindi io giustifico sempre quelli che guadagnano 500.000 euro e poi possono guadagnare 2 milioni l'anno.
0: Non c'è dubbio.
1: 3,5
4: Ed è giusta la loro scelta.
1: 3,5
4: Però,
1: 3,5 vedo.
4: Quelli che guadagnano una media di 4, 5, 6 milioni all'anno, se poi alla fine qualche volta rinuncia a qualcosina, beh, io ripeto, appartengo a un mondo oramai che forse non è più compatibile con la realtà di oggi, però
0: no, però Tommaso Loreto, no,
1: vedo
0: è andato a vedere
1: 3 milioni e mezzo.
0: 3 e mezzo, ragazzi, ci si starebbe su quella cifra.
4: Vabbè, calcola che già due stipendi l'ha pagati il Manchester, quindi già luglio e agosto sono già due stipendi in meno, quindi
1: no, magari no, la concorrenza
0: non mi torna.
4: Quindi,
0: perché sono 5-4 milioni di sterline.
1: Sì, ora poi lì va visto netto, il lordo, cosa hai trovato. Certo, c'è la Juve sopra per di leggere e eventualmente anche altri.
4: Vabbè,
1: concorrenti.
4: Ma la Juve ha tanti attaccanti in questo momento.
0: E ora ne ha uno più di 1.000, la Juve. Cioè, la Juve dei problemi.
4: Ha fatto un investimento con Colomani. Ancora lì Davide, ancora ce n'ha di attaccanti la Juve, quindi se non sfoltisce non penso che continueranno a mettere a disposizione Spalletti altri attaccanti.
0: No, ragazzi, Mastantuono,
4: secondo me farebbe comodo un po' a tutte le squadre.
0: Mastantuono, Zirkzee e Palladino, ragazzi, ci si va a divertire,
1: Pellegrino
0: ci si va.
1: Palladino ottobre, no, un attimo,
0: e Pellegrino
1: stranito.
0: Si va a divertire tanto, ragazzi.
1: No,
0: si va a divertire tanto, perché questa è la verità, ragazzi. Senti, poi l'altro nome che noi ci auguriamo non parta, che è Fagioli, è l'altro nome che ti aspetti possa arrivare. Ormai siamo più o meno a Ferragosto, ma ormai entro il 20 di agosto qualcosa, chi vuole, chi ha i soldi non è che sta lì a aspettare per risparmiare 100.000 euro. Ti aspetti possa uscire qualche club inglese, qualche offerta particolare per Fagioli?
4: Fagioli secondo me è un giocatore che alla Fiorentina farà comodo per ambire a quello che possa essere un campionato da vertice. Quello che dicevo, io non penso, anche per le qualità di questo ragazzo, che secondo me ha ancora la possibilità di migliorarsi. Non dimentichiamo qualche suo trascorso purtroppo burrascoso, lo sappiamo tutti, i momenti difficili che ha dovuto superare, quindi ora ha trovato tranquillità, serenità,
1: sì.
4: E nel momento in cui probabilmente, sicuramente, troverà sempre di più la figura, la fiducia dell'allenatore, dei colleghi, dell'ambiente, è un giocatore che può ancora dare molto, ecco, quindi non mi priverei di un cioè se vuoi arrivare a certi livelli devi avere i giocatori bravi, altrimenti è complicato.
1: Oh, che dici di Grosso, Giocondo, che è un altro tema, fra l'altro vi anticipo che domani parlerà alla vigilia del match con il Benevento in Coppa Italia, quindi sentiremo un po' le sue idee. Te lo chiedo questo giudizio su Grosso perché siamo inevitabilmente tutti molto soddisfatti del mercato già fino ad ora, no? E inevitabilmente le aspettative si sono anche alzate proprio per i colpi di Paratici. Io non vorrei che di fronte alle prime inevitabili legittime difficoltà, perché poi la squadra rischia di essere completamente nuova, sia proprio lui a finire nel mirino. C'è il rischio che le aspettative poi siano tante sulle spalle di un allenatore che è comunque giovane, eh?
4: Ma qui dipende dall'ambiente, dai tifosi, da voi di tenere basso il livello nel momento in cui di critica, nel momento in cui c'è la critica deve essere sempre costruttiva, però se poi dopo due partite non dovessero arrivare i risultati e allora comincerebbe il martellamento, allora lui è allenato solo al Sassuolo, non ci vuole, già me lo immagino, perché io conosco questa realtà, ci vivo da quasi 50 anni a Firenze, quindi allora bisogna essere tutti bravi e dico tutti a saperlo anche aspettare, valutarlo nel giusto modo, nel tempo, dargli la possibilità di lavorare, perché poi è una squadra nuova, sono tutti i giocatori che lui conosce da un mese e mezzo, quindi
0: no, ma oltretutto
4: quello, i tifosi di
0: oltretutto pazienza, Giocondo,
4: anche se le cose non dovessero essere in partenza col piede giusto, ecco.
0: Oltretutto Giocondo, lui e Paratici, secondo me, quando si sono messi a sedere nella loro stanzina, tanto lì era inizio giugno e avevano già fatto tutto, e hanno elaborato il primo percorso tattico, lì non c'era Mastantuono,
1: no, c'era
0: lui, lì c'era il 4-3-3 chiarissimo, infatti
1: forti,
0: ti ricordi,
1: certo.
0: Da Coleuscio a Lang, tutti
1: Bacaioco,
0: gli attaccanti esterni possibili del mondo, si diceva ne servirà almeno 4, no? E quindi l'inizio di partenza è stato questo, poi idea Mastantuono, 10-15 giorni per farla, ma già in Inghilterra, quando ancora non c'è Mastantuono, ma loro sanno che Mastantuono arriva, si passa al 4-3-2-1, d'accordo? Quindi un allenatore che cambia,
4: però, Luca, questa è l'intelligenza,
0: e quindi bisogna dar tempo all'allenatore per fare questo tipo di passaggio.
4: Non è un integralista, significa che non è un integralista, ha avuto l'opportunità di portare a casa un giovane talentuoso come Mastantuono, allora lui dice giustamente sono pronto anche a cambiare l'atteggiamento tattico, quindi questi sono segnali che fanno ben sperare, secondo me, ecco, sarebbe preoccupante invece il contrario dal mio punto di vista.
0: E guarda, non escludo, e poi ti saluto chiudendoti un ultimo parere tecnico, non escludo che se o con Ken o forse meglio ancora con Zirze, ma l'approdo finale potrebbe essere anche un 4-3-1-2 con Mastantuono dietro a due grandi attaccanti.
4: Ripeto, quando hai tanto talento puoi divertirti a sistemarlo in campo come vuoi, secondo me non sarà un problema, ecco. E lui lo sta dimostrando,
1: sì.
4: nel senso che non si è messo su un piedistallo battendo i piedi dicendo che io quel calciatore, non lo so, come successe con tutti, chi ha memoria elefantiaca si ricorda di Ancelotti con Zola al Parma,
0: che non lo voleva, sì, sì,
4: l'intransigenza, cioè, di Ancelotti era per il 4-3-3 e Zola fu costretto ad andare a Chelsea, cioè per dirti, Grosso in questo momento si sta dimostrando un ragazzo intelligente ad oggi, poi vediamo, poi certo
0: ci ha Paratici alle spalle, quindi
4: certo,
0: voglio dire, c'hai anche chi ti conforta e ti sostiene, grazie, certo. Giocondo, grazie,
1: ciao, come sempre,
4: a tutti voi, ciao Tommaso,
0: un grande
4: ciao.
0: Abbraccio,
4: ciao,
0: insomma,
4: ciao.
0: Ragazzi, qui arriva Palladino, sì, io c'ho Palladino,
1: no, basta, Già so Dimitri Conti il lunedì
0: arriva
1: sera.
0: Pellegrino.
1: Se ti ci metti anche te a parlare di Palladino, basta.
0: Avete citato questa cosa di Zirzè.
1: Tra l'altro, molto più bravo da attaccante e da allenatore Palladino, si può dire.
0: Ma hai citato questa cosa di Zirzè?
1: Lo dicono gli ascoltatori.
0: Cioè, 3 milioni e mezzo, perché no, ragazzi? Via, 3 milioni e mezzo di gas.
1: Vanna, qualcuno chiami Paratici e gli dica di prendere subito Zirzè.
0: Cioè, Ken prende quasi 5 milioni di ingaggio, quindi anche
1: e questo 3 e mezzo non segna tantissimo,
0: ma
1: non
0: lì
1: è
0: c'hai,
1: uno stoccatore.
0: C'hai Pellegrino poi, infatti segnano.
1: Sì, infatti c'è anche chi scrive, siete proprio convinti che poi non arrivi una riserva di Pellegrino al posto di Ken?
0: Al posto di Ken una riserva? Cioè no. Allora, se lo scambio
1: è
0: poi,
1: Ken
0: poi ci
1: Pellegrino
0: fermiamo,
1: non ti torna.
0: Via Ken, arriva Pellegrino, tengo Ken. Non me ne voglia
1: però
0: Pellegrino.
1: Una scommessa,
0: Sì, però prendo Ken.
1: Sì.
0: Oggi prendo Ken. Ma Pellegrino più Ken è perfetto. Zirzè più Pellegrino è ancora più perfetto. Ma ne parliamo, dai, scriveteci 348-7513-933. Aspettiamo anche le vostre telefonate allo 0557.
1: Tipo quella di Alessandro, lo sentiamo al volo? Dai, ne approfittiamo, vai, che un po' di tempo ce l'abbiamo.
0: Ciao Alessandro.
1: Dici.
5: Ciao ragazzi, buonasera. Ma vi sentivo prima ragionare sul disastro che Pradè ha fatto con Piccoli. Visto che siamo a sparare sulla Croce Rossa, facciamolo per bene. Mi dite un giocatore che ha comprato Pradè e prima ancora
0: Ken,
5: Pradè,
0: Ken,
5: Barone,
0: Ken, Fagioli,
1: ecco. De Gea,
0: cioè no, io parlo di
1: su Pradè,
0: nel mercato, cioè,
1: Pradè,
0: lui ha fatto
1: su
0: anche
1: Barone
0: delle cose,
1: sarei più severo,
0: sì,
1: cioè,
0: Pradè ha fatto anche delle cose positive.
5: Nel corso dei 6-7 anni che ha fatto Pradè a Firenze, mi sembra che veramente ne abbia fatte di cotte e di crude. Ora,
0: cioè, no, ne ha sbagliate tantissime, ora non tutte,
1: sì,
0: ecco.
1: Non
0: cioè,
1: tutte, non, però ne ha sbagliate.
0: Dico,
1: tante,
0: Ken
1: sì,
0: l'ha presa a 18 milioni, ragazzi. Oggi se andiamo io e te, Alessandro, a vendere Ken, facciamo più plusvalenza, perché oggi Ken ha ammortizzato
5: certo,
0: a 5-6 milioni, sicché, cioè, e questo lui ha preso un giocatore che aveva fatto zero gol. Poi io e te possiamo,
1: non
0: so qual è il
1: nel rilancio è sempre stato forte. De Gea era fermo da un anno.
0: De Gea da un anno, cioè io e te possiamo
1: in queste operazioni, anche Cataldi, Bove, erano calciatori un po' ai margini. Lui in questo era forte.
0: Sì. Ma i 27 di Piccoli non tornano,
1: è
0: i 18
1: esatto,
0: per Somme non tornano. Cioè, non tornano i 15 per Fabian, non tornano i 15 per Brescianini, non c'era più Pradè, ma uguale, ecco.
1: No,
0: cioè,
1: tra l'altro i 15 su Fabian, si è andato incontro al Bologna. Bologna
0: ti
1: viene incontro,
0: va bene.
1: Chi lo sa.
0: Comunque, grazie.
5: Ragazzi, riapro posto.
0: Vai. Certo, vai al volo.
5: Riapro un attimo l'argomento Antognoni, ecco, solo perché me la sono tenuta per giorni e giorni, perché non ne volevo parlare, ma già che ci sono, qualcuno può far sapere a Joseph Commisso che in Italia c'è un proverbio che dice che i panni sporchi si lavano in casa. Poi gli va detto anche a Antognoni, perché ragazzi, cioè, le piazzate che stanno facendo da una parte e dall'altra non aiutano né una parte né l'altra. Cioè, andare a fare comunicati stampa non aiuta a riavvicinare la famiglia Commisso a Antognoni, e le risposte che arrivano da tutta la famiglia Antognoni non aiutano certo a riappacificare
0: Alessandro, non so se ti è capitato di leggere il mio editoriale di precedente, nei titoli c'era "è una storia senza vincitori". Per me qui stanno
5: veramente
0: perdendo tutti, ecco, dopodiché,
5: ma che ne ragionano tra di loro, che se la vedano tra di loro, e si chiudano in una stanza e se le riecano tutte e che arrivino a un punto che sia o di comune accordo o di comune discordia, non c'è problema, però continuava a fare queste cose in piazza, ragazzi.
0: No, ma ti aggiungo un'altra cosa. Ti aggiungo un'altra cosa, poi io chiudo come Luca Calamai, ma voi naturalmente potete scrivere tutto quello che volete. Cioè, oggi siamo a un paradosso che mi devi credere, fa un po' sorridere tutta Italia, avendo io amici un po', per cui la Fiorentina ha ritirato la maglia numero 10, come avete visto non c'è la maglia numero 10 tra i giocatori della Fiorentina, ieri sono state, ma Antognoni non vuole essere coinvolto in niente, cioè è una cosa che siamo al paradosso, cioè mi prendono un pochino in giro su questa cosa qua, va bene, comunque...
5: Buon pomeriggio ragazzi.
0: Grazie, grazie della telefonata. Siamo andati un po' lunghi, ma noi ci siamo. Noi ci siamo da stamani alle 8 sempre.
1: Dina la devo dire al volo. Vai, perché dilla. Non ce la fo. Ma perché sono sempre stato iper severo, te mi sei testimone, sì. Ipercritico sulla proprietà, tanto più anche. È vero, forse la telefonata, il privato potrebbe. Però devo anche dire che l'uscita di Giuseppe Commisso, dal mio punto di vista, è una mano tesa.
0: Sì, sì, no, ma anch'io l'ho letta.
1: Cioè, fatico
0: così
1: a leggerla come è, doveva andare sul privato. Lui ci ha provato, ragazzi. Cioè, rispetto a quello che ha fatto Joseph Commisso, non sarebbe successo.
0: Ma se te ci
1: mai
0: pensi alla Versiliana, poi mi portate
1: lui
0: questo argomento.
1: Lui, Giancarlo, infatti, ha ribadito: non ho niente contro Giuseppe,
0: non ho niente contro Catherine, non ho niente nemmeno esatto. Col vecchio presidente Rocco Commisso. E allora facciamo tutto questo casino per Alessandro Ferrari? Mi sembra troppo.
1: Non lo so, però io che li ho sempre criticati, a Giuseppe Commisso non posso fare un applauso, ecco, per quella mano tesa.
0: Io devo dire che tutto questo per... Vabbè, torniamo subito.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme con menù speciale e DJ set, solo su prenotazione.
8: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
9: vince grazie.
10: Però scusate una cosa, Luca, mettiamoci d'accordo. Te tu dici giustamente, se va via Ken arriva un altro grande attaccante e Pellegrino l'hai sostituto di piccolo. Anch'io ero rimasto così. Niccolò 20 minuti fa ha detto tutto il contrario, però Ceccarini ha detto che il sostituto di Ken è Pellegrino. Quindi o è cambiata la strategia o non so che cosa sta succedendo, perché un conto comunque è partire con Ken titolare e Pellegrino in panchina, e un conto è partire un Pellegrino titolare e un Pinamonti qualsiasi in panchina, e stona anche con il mercato che sta facendo la Fiorentina. Se c'è verso avere un po' di chiarezza, perché io non ci sto capendo più nulla, ma magari sono limitato io,
11: Non lo so se tu hai ragione, perché il Nick ha detto ieri, oppure ho capito male io, per l'amor di Dio, che Pellegrino viene, ok, la riserva di Ken. Se va via Ken verrà preso uno che faccia il vice Pellegrino. Così mi sembra di aver capito, ora però datemi il beneficio di dubbio.
12: Dai. Ciao Luca, ciao Solo. Ve la butto lì. È un'idea che mi sono fatto io per quanto riguarda l'ipotetica vendita di Ken. Ma se la Fiorentina, mettiamo caso, prenda, come avete detto poco fa, 40 più 5, 45 milioni da Ken, per Ken, scusate, e investe su un grandissimo esterno ala a sinistra e un mediano alla Matic, la Fiorentina, secondo me, avrebbe fatto, con Pellegrino e l'alternativa a Pellegrino, avrebbe fatto un capolavoro. Secondo me, perché io reputo Pellegrino un potenziale uomo da 20 gol a campionato. Saluti Dato.
13: Buongiorno ragazzi. Allora, io volevo salutare, abbracciare simbolicamente il signor Antonio Caliendo, il signor Furio Valcareggi e naturalmente Alessandra Antonioni, che hanno espresso la verità vera, sottolineato tre volte, sul grande Giancarlo Antonioni, che oltre a essere stato un grande campione di calcio è stato ed è un grande uomo e intenditore di calcio. Grazie, Walter da Roma.
14: Buonasera. Che dire, operazione fenomenale da parte di Paratici su Piccoli, e penso che Pellegrino voglio dire una cosa: quando finisce l'allenamento rimani sul campo a tirare le punizioni, tu c'entri subito nel cuore. E su Ken dico quello ho detto due mesi fa: se rimane sono contento, se va via va bene uguale. Con un direttore sportivo così io non mi preoccupo.
15: Ma a me Pellegrino non mi piaceva, ora invece non me l'avevi fatto piacere per forza e sono proprio curioso, speriamo che venga e che faccia, se no come dopo me la rifò con voi.
0: È chiaro.
16: Ciao ragazzi, grazie della compagnia, ma c'è una differenza con questo Piccolo e Pellegrino. Pellegrino è un argentino, è forte di testa, c'ha tecnica, c'ha un margine di crescita enorme, è stato un colpo eccezionale, può giocare anche con Ken e allora l'attacco ci sarà da ridere. Poveri gli avversari, forse.
17: Ciao a tutti, sento troppo pessimismo su Piccoli, non vorrei che poi ci siano rimpianti di questo giocatore, speriamo di no, speriamo di no.
18: Per me Pellegrino è un ottimo attaccante che sicuramente migliora la rosa. Sono curioso di vederlo all'opera, soprattutto accanto a Ken, perché penso che rispetto a Piccoli abbia delle caratteristiche diverse, complementari a quelle di Ken, per cui potrebbe essere la sua riserva ma anche la sua spalla, quindi ci potrebbe far giocare anche con il 4-4-2, che è un modulo che potrebbe servire per molte partite. Quindi bravo ancora una volta a Paratici per questa operazione, sono molto contenta, fiduciosa. Tifiamo Viola e cerchiamo di essere tutti compatti, anche se dovesse venire qualche partita storta, ci sta, perché è una squadra che adesso sta venendo su e sta venendo su alla grande. I giocatori ci sono, ora è tutto in mano a Grosso. Saluti da Claudia da Castellabate.
1: Bene, 348-7503-933. Sto cercando un po' di ricostruire anche l'intervento di Niccolò poco fa, il Viola Amore Mio, però come avete sentito, due ascoltatori, due versioni diverse. Quindi ora
9: no, io poi
1: sto abbeverando a Niccolò. L'ho sentito stamani all'8:30, diceva occhio perché il Como può farsi vivo, nel frattempo arriva Pellegrino perché esce Piccoli, punto. Poi vediamo quando
9: Pellegrino
1: uscirà
9: è un
1: Ken.
9: Titolare, nel senso che se domattina ti viene, va via Ken, hai Pellegrino che fa un titolare. Ma ripeto, a me Niccolò Ceccarini, ma poi lo sentiremo, ha detto che addirittura se andava via Ken loro cercavano centravanti più forti di Pellegrino.
1: Sì.
9: Poi il problema è ragionate sempre sull'ottica del reparto. La Fiorentina prende un Lautaro Martinez sull'esterno, cioè un attaccante esterno fortissimo. Allora è chiaro che non hai bisogno, quello forte è quello, perché a Fiorentina farà un grandissimo colpo ancora. Quello forte è quello che si somma a Pellegrino e puoi andare a cercare un attaccante che a questo punto diventa veramente un'alternativa e basta. Ma che arriva, ecco perché Zirzé sarebbe perfetto. Zirzé può fare tanti ruoli, non è proprio una prima punta eccezionale, ma che arriva ancora un giocatore fortissimo, io di questo ne sono sicuro al mille per mille, assolutamente, questo non ho dubbi. Vorrei rasserenare sulle punizioni, Pellegrino imparerà a cacciare punizioni, ma il fuoriclasse sulle punizioni ce l'abbiamo.
1: Dice Mastantuono.
9: Quindi
1: cioè,
9: l'anno scorso noi avevamo un grande problema,
1: cioè, due o tre video impressionanti,
9: lui ha un calcio impressionante, quindi anche questa situazione l'abbiamo coperta alla grande. E io ve lo ripeto, io per me la garanzia è Paratici, cioè se io non posso che fidarmi di quello che mi dice Paratici, di quello che fa Paratici, di quello che è il lavoro di Paratici. E Paratici sta costruendo una grande squadra.
1: Allora aspetta, perché voglio dire, è casa nostra, per cui ne approfittiamo. Vediamo se mi riesce.
19: Poi se Ken dovesse andare via prenderanno un
1: aspetta,
19: altro.
1: Aspetta, ve lo rimetto dopo.
19: Ho semplicemente detto che Pellegrino lo prendono, poi se Ken dovesse andare via prenderanno un altro per sostituire eventualmente Ken, ma semplicemente questo.
1: Posto?
9: Quindi siamo tranquilli.
1: Non ha detto arriva Pellegrino al posto di Ken. Noi vi vogliamo bene, ma io ve l'ho già detto ieri, fatteliare amicizia lunga, cioè cercate di ascoltare che si dice, perché se no così salta tutto.
9: Arriva uno forte, ve lo ribadisco, se la Fiorentina trova l'attaccante esterno, ho fatto l'esempio di Lautaro Martinez, ma ne potrei fare altri, cioè l'attaccante esterno da gol, da 13-14 gol, è chiaro che poi non è che ne compri 40. Allora poi vai a completare il reparto con una riserva, ve lo ripeto, quest'anno non facciamo le coppe, quindi c'hai meno necessità di avere rose faraoni. Ma davanti fanno una squadra forte. Io spero che resti Ken, perché io sono ancora. Guardate, io capisco anche le perplessità di Tommaso, di tanti voi, qual è il vero Ken? Quello che abbiamo visto 2 anni su 10 o gli altri 8 anni? È un
1: la
9: dubbio legittimo, sono
1: risposto.
9: I numeri. Io
1: su 10.
9: Ancora, ragazzi, stiamo parlando di un giocatore del 2000, è nel pieno della sua maturità, io ancora vorrei vederlo.
1: Poi sentiamo il prossimo ospite, ma Tetti, se mi dici la tua versione su questo 9 di Ken, cioè che spiegazione...
9: Che per me resta.
1: Ma l'ha scelto lui, secondo te?
9: Sì, ma per me resta. Guardate, ve lo ripeto, un giocatore che vuole andare via non fa si comporta in maniera diversa. Qui il ragionamento è diverso. Io ho una sensazione che sta maturando, Tommaso, e quante volte anche te dicevi io ho la sensazione li manda via tutti, se può li manda via tutti. Non è più solo una valutazione se è stato un anno sbagliato, se stanno bene, se stanno male, cioè avete la sensazione che oggi
1: ricostruisco tutto.
9: La Fiorentina dei vecchi c'è De Gea,
1: Ranieri
9: che non è titolare,
1: che non è titolare,
9: io parlo
1: Fagioli,
9: di titolari che
1: Fagioli,
9: non so se è titolare, Dur non so se è titolare,
1: stop
9: Ken se resta, cioè
1: sì.
9: Diciamo 8/11 possono 9. Essere 9. Ecco, e ragazzi, e questa è la volontà. Lui vuol proprio azzerare, vuole mettere facce completamente nuove, non vuole niente di un anno maledetto, o pochissimo.
1: Se no, come dice Alessandro, secondo me Ken ha preso la 9 perché vuole riavvicinarsi ai tifosi e far vedere che non è da meno ed ha le spalle larghe per reggerla, orgoglioso com'è.
9: Se è così mi piace, io un anno ancora ci crederei. Okay?
1: Sì.
9: Ti dico francamente, un anno ancora.
1: Ancora più responsabilità,
9: Però c'è Paratici. C'è grosso, c'è,
1: basta,
9: c'è.
1: Basta, qualcuno gli dica chi l'ha indossata quella maglia, quindi,
9: può...
1: quindi meno griddi e più presenza in campo o in tribuna quando giocano compagni di squadra. Perché il 9, quello vero, e non era assente quando doveva venire in tribuna a vedere gli altri giocare.
9: Giocava un'infiltrazione alle
1: camicie. A me fa piacere, tutti contenti. Io so così, so pesci, so l'ascendente leone e mi restano legate al dito. Tant'è vero, il mio primo pensiero è: se lui veramente vuole prendersi la Fiorentina come non ha fatto in due anni, perché io in due anni una dichiarazione d'amore a questa squadra che lo ha rilanciato quando aveva segnato due gol in stagione e l'Atletico Madrid l'aveva anche rimandato a casa, non l'ho sentita. Gli ho sentito dire resto, come se ci facesse un piacere, l'anno scorso alla presentazione. Lo dica tra un balletto e una canzone,
9: oppure fa una canzone
1: sui social Instagram, ma dica: voglio il 9 della Fiorentina perché significa storia, perché voglio fare 20 gol col 9 viola sulle spalle.
9: Bravo, mi piace, sottoscrivo.
1: Ma non lo
9: totalmente.
1: So se glielo chiedo le iene se lo fa.
9: Caro Ken,
1: amici sul 348 75 3933, mandateci solo note audio o note vocali, non chiamateci, perché vedo che c'è chi chiama diritto, non si può rispondere su quel numero. Ce l'abbiamo il nostro, tanto anche con lui si fa altro che parlare di Ken. Sono stato anche in vacanza, guarda, ma devastato.
9: Perché tutti lui di che linea è?
1: Tutti i giorni che fanno con Ken, cosa non fanno con Ken.
9: Ma
1: a un certo punto
9: mi
1: ha fatto: Ernesto, mi fai pigliare il sole serenamente?
9: Cioè, Ernesto Poesio trattato così. Ernesto, buongiorno.
20: Ciao, manda mia, vedi?
9: Ma io pensa se ci creda a questo qui.
1: Si alzava la mattina, allora che si fa con Ken?
9: Ma la prima cosa diceva.
1: Sì, mi fai fare un caffè? Sì.
9: No. L'ultima cosa diceva qual era?
1: Secondo me vendono Ken.
9: No, non è vero.
1: Sì, con il mirto in mano.
9: Ma perché disegni questo povero uomo così?
20: Tra l'altro, io per lei, Ken. Quindi, io l'idea di Luca, sono perfettamente d'accordo con Luca.
9: Mamma mia.
20: Per Ken, trovarne uno più
9: bravo.
20: E poi in un contesto così, di una squadra come sta nascendo, assolutamente interessante, che sicuramente porterà tanti palloni lì davanti, insomma, io prima di privarmi di Ken ci penserei, ecco.
9: Senti Ernesto, sei sorpreso nemmeno più di tanto da questa Fiorentina, che da come sta nascendo, dall'investimento sulla qualità, da un Paratici
20: dall'investimento di soldi,
9: oggi leggevo...
20: ma ormai non più, nel senso, ci siamo sorpresi in questo mese e mezzo, ora francamente, certo, se vai adesso a vedere la situazione della Fiorentina e delle altre squadre è impressionante,
9: sì.
20: Il divario non a livello, voglio dire, di tecnico, cioè di rosa, ma a livello proprio di mercato, cioè di quello che ha fatto la Fiorentina, di quello che ha speso la Fiorentina rispetto alle altre, cioè sono tutte ferme. Basta guardare un po', no, oltre i nostri confini. A Napoli sono con le mani nei capelli perché non riescono a comprare un giocatore. A Milano l'Inter uguale, la Juventus uguale, è stata dietro l'attaccante una vita, insomma, sono ancora col problema del portiere. Cioè, la Juventus sono ancora con Di Gregorio che fa le papere, abbiamo finito.
9: No, deve aspettare il regalo del Paris Saint-Germain. Pensa paga il Paris Saint-Germain, dice: tieni poveracci, ti do
20: la
9: questo.
20: Roma c'è il solito Gasperini che è arrabbiatissimo con tutti, nonostante ci sia preso il suo dirigente preferito, adesso di nuovo
9: dovrebbe essere arrabbiato con se stesso, perché ha fatto
20: ormai,
9: lui parla allo specchio e si arrabbia, poi fa dirigente, dice Gasperini porta pazienza, fa tutto lui praticamente,
20: fa tutto da solo. Quindi francamente vedere quello che ha fatto la Fiorentina è quasi strabiliante, sorprendente, cioè, un qualcosa che anche a livello nazionale andrebbe studiato, cercato di capire com'è possibile che la Fiorentina stia inserendo tutti questi soldi sul mercato. Cioè, in questo momento la Fiorentina sta foraggiando quel poco di mercato che stanno facendo le altre, anche perché ha comprato un po' da tutti, ora anche il Parma, altri 25 milioni.
9: Che il Parma ha comprato l'attaccante con i soldi che gli dà la Fiorentina di Pellegrino. Perché così, ragazzi, comprava Romero, qual è quell'argentino? Romero.
20: Quindi francamente sorpreso, più che sorpreso, insomma, quasi entusiasta, nel senso che è un qualcosa che non pensavamo e non era neanche che fosse emerso all'inizio così. Ecco, si era capito certo che Parati ci avrebbe operato, soprattutto dopo che era stato in America con mano libera, ma che avrebbe dovuto anche guardare un po' i conti. Invece qui mi sembra che per il momento proprio si stia per noi va benissimo, non dovendo noi essere, stare noi attenti ai conti della Fiorentina, ci dovranno pensare loro, dovendo invece stare attenti e guardare ai giocatori che arrivano, alla squadra che cresce, francamente siamo tutti in attesa di vederla in campo.
9: C'è una voglia spasmodica di vederla in campo, francamente.
20: Perché come dicevi prima, sono 7-8 i giocatori titolari nuovi che scendono già con la Roma, tra l'altro con un vantaggio secondo me pazzesco, perché molti di questi giocatori sono arrivati molto presto.
9: Sì.
20: Quindi mentre gli altri sono lì ancora a decidere chi è appunto il portiere o chi è ci hai già fatto la tournée in giro, le amichevoli, ci hai fatto la preparazione, quindi c'hai un vantaggio. Penso alla prima con la Roma, che soltanto 2 mesi fa, quando è uscito il calendario, ci siamo messi le mani ai capelli dicendo vai, insomma, poteva esserci un inizio un po' più semplice. Io fossi un tifoso della Roma, ora
9: qualche pensiero ce l'avrei.
20: Quell'esordio lo guarderei con più preoccupazione, perché in questo momento la Fiorentina arriva con un entusiasmo pazzesco, con un sacco di giocatori.

0: Nelle valutazioni i tifosi sono ovviamente entusiasti, perché ovviamente io non so, non ha sbagliato una mossa da quando
1: era partito, cioè quei primissimi comunicati non mi convinse.
0: No, però io parlo del finale, no, di questo
1: da quando è tornato in America,
0: quando innesti una marcia e vai, no? Però adesso noi non ci abbiamo un confronto con l'uomo, quindi non è che ne abbiamo una valutazione, quindi no. Ti chiedo una valutazione non semplice. Sai, sono anche in tanti che dicono ogni persona poi è se stessa a un certo punto, no? È chiaro che nel momento in cui lui prende il posto di un padre famiglia estremamente presente, forte, di grandissima personalità come Rocco Commisso, è chiaro, finché c'era il babbo, era il capo, era il riferimento, era un uomo a cui tutti andavano a chiedere cosa si doveva fare. Poi ti ritrovi al comando, bene o male, e poi diventi te stesso. Ecco, te pensi che quello che vediamo anche nelle scelte coraggiose, nel non avere paura anche di accettare certe sfide, è figlio di questo presidente che dovremmo imparare a conoscere?
2: Sicuramente dovremmo imparare a conoscere, perché banalmente non lo conosciamo.
0: Esatto.
2: Per forza di cose. E il fatto che venga ora, no, per il centenario, sì, credo sarà una grande occasione in questo senso. E l'impressione, io così, ecco, quello ne parlavo proprio con Tommaso.
0: Quindi non di Ken, parlava di queste cose più serie.
2: Parlavo invece di questo e gli dicevo che quasi è come se ci fosse una nuova proprietà, come se ci fosse stato un cambio di proprietà.
0: Esatto, esatto.
2: Ed è anche questo è in qualche modo incuriosisce tanto, perché è innegabile che ci sia stato proprio un cambio stravolgente, ma anche all'interno proprio della stessa Fiorentina, della stessa società, questa cosa si respira. E proprio, insomma, i 7 anni che abbiamo passato li ricordiamo tutti, e sappiamo quali sono stati i limiti di quei 7 anni, e fra i limiti lo sapete, io non ho mai apprezzato molti di quel modo di gestione, certo, della Fiorentina, c'è stato proprio così l'accentramento totale e soprattutto questa sorta di cerchio familiare che c'era intorno a Commisso, Barone, Ferrari, poco altro, il Paradè, in cui tutti erano sostanzialmente intoccabili, in cui non si poteva mettere in discussione nulla, e con questa convinzione di essere sempre nel giusto la Fiorentina è andata a sbattere spesso. E qui mi sembra che ci sia proprio, per questo dicevo, quasi un'altra proprietà, nel senso che è proprio il modello che è diverso.
0: È vero,
2: cioè,
0: è vero.
2: Se prima c'era un'idea di, vogliamo dire, noi abbiamo sempre detto la Fiorentina all'americana, ma la Fiorentina di Commisso era molto italiana, sì, vecchio stampo.
1: Con noi o contro di noi?
2: Sì, ma italiana vecchio stampo, appunto, col presidente padrone, come dire. Qui invece c'è veramente forse un modello più moderno. Il presidente della Fiorentina nuovo ha deciso di affidarsi al miglior manager sulla piazza, perché era possibile andarlo a prendere. Lo ha preso, gli ha affidato un budget che non sappiamo quale sia, noi a questo punto
0: non lo sappiamo,
2: non ce ne frega niente, e gli ha detto fai la squadra. Punto. Non è che mi devi telefonare per dire posso chiudere, non posso chiudere, cioè prendi e vai, fai.
0: No, ma
2: poi
0: guarda,
2: dopo ne risponderà.
0: Certo, cioè, no, Ernesto, guarda, dici, hai fatto una fotografia bellissima come sempre.
2: E quindi io credo che sia proprio questo il grande cambio.
0: Perché se ci pensi,
2: avendo la possibilità di avere, voglio dire, delle possibilità economiche importantissime, perché noi sappiamo che la famiglia Commisso, il patrimonio è tra i più importanti della Serie A.
0: Non c'è dubbio, ma guarda, hai fatto una riflessione che se mi permetti vorrei completare, ma noi siamo orgogliosi di averti con noi, perché hai veramente una visione a 360 gradi. Cavalcando la tua riflessione, se te ci pensi, è arrivato un responsabile del Viola Park. Chi mai avrebbe immaginato un responsabile del Viola Park? È arrivato un responsabile degli scouting di altissimo livello, è stata rifatta tutta la catena degli scouting, completamente diverso. Paratici ha scelto l'allenatore della primavera, Andrea Zoli.

0: che nel tempo diventerà il responsabile probabilmente di tutta l'area giovanile, tutta una cosa mai pensata. È arrivato un altro dottore, che è vero che è andato ad accompagnare il vecchio dottore,
1: sì, però secondo me parte tutto da Apparati,
0: sì, ma cioè, è dalla società che gli ha dato la possibilità di farlo,
2: sì,
0: però prima non lo potevi fare, eh.
1: No, prima Apparati ci avrebbe detto vorrei un nuovo dirigente, poi vorrei un nuovo medico, e quindi Apparati ci avrebbe detto allora sapete che, fatelo da solo,
0: però Joseph Commisso,
2: ma infatti Apparati ci non veniva prima,
0: quando
1: lo cercava,
0: quando
1: nemmeno.
0: con un'immagine bellissima Ernesto ci dice sembra quasi un'altra società, è così,
1: sì, sì.
0: Cioè è stato ridisegnato, se vi ricordate, ora torna tutto, quando Parati ci dice sì, qui c'è anche da rifare la società, non solo la squadra.
1: Ma quindi quando in questi sette anni qualcuno si è azzardato a dire che la Fiorentina sbagliava su tante cose, non lo faceva per partito preso, perché restava fuori dal Viola Park.
0: E questo è
1: qui viene fuori il pesci Loretto, ascendente, no? Leone,
0: ma ha ragione, dice delle cose giuste.
2: No, ma
0: ecco. Però ecco, oggi a me piace guardare, ha ragione, lo ribadisco,
1: poi oggi si gode,
0: però oggi si gode, è più bello, certo, immaginare che cosa può diventare questa società,
1: sì.
0: Oggi questa è la società che investe sui 2010 fortissimi. Ci vedi in ogni settore, poi sbaglieranno, certo, si sbaglia tutti, poi magari speriamo di imboccare le prime partite, però è veramente, ecco perché io dico, non lo conosciamo Joseph Commisso, ma io spero che lui diventi ancora di più presente nel ruolo che gli compete, chiaramente, perché secondo me merita un grande applauso. In questo, come te lo immagini il centrocampo titolare? Come ti immagini il modulo conclusivo di un percorso? Come ti immagini la coppia di difensori centrali, caro Poesio?
2: Cioè, mica facile.
0: Se no te lo chiedeva a te.
2: No,
0: poi lo chiede anche a Tommaso.
2: No, ma tanto lì. Perché il 4-3-3 al momento non lo puoi fare, no? Inteso proprio
0: nudo e crudo, usiamolo così.
2: 4-3-2-1, poi a me, lo sapete, non è che mi piaccia tanto, insomma, poi alla fine è come sta in campo, no? Non è tanto. Però il tipo di giocatori è chiaro che se hai dietro, diciamo, due trequartisti, come al momento hai, invece che due esterni, è chiaro che un po' ti cambia,
0: certo,
2: ti cambia il gioco. Ma questo magari vuol dire che si vanno ad allargare le due mezzali, si può andare ad allargare a Tà, si può andare a allargare, cioè, un po' come faceva anche nel Sassuolo, faceva la Vente, cioè quello poi è l'allenatore, no? Lì che vede come muovere i giocatori. A me quello che piace è che sono tutti giocatori, sembrano tutti giocatori di personalità, e quindi andranno anche loro a interpretare il gioco. Io spero, certo, che si rivelino così, perché una delle mancanze, secondo me, delle ultime Fiorentine è stato proprio questo, cioè giocatori che interpretavano poco da solo il gioco, mentre poi nel calcio di oggi c'è bisogno del giocatore che capisce la partita, che capisce dove stare in campo, che si sa posizionare. E il centrocampo io me lo immagino sicuramente con Ulai, posso dirvi che è l'allenatore, è il giocatore che mi intriga di più,
0: tutti
2: questi nomi roboanti, a me per quel poco che ho visto è un giocatore che proprio mi piace.
0: Pensa alla bellezza che siamo qua. Io per esempio invece sono innamorato di Attà, l'eleganza di Attà. Io ho rivisto i fenomeni della Fiorentina nel controllo, nel saltare l'uomo, nell'uscire dalle situazioni, e pensa, possiamo, siamo due giornalisti non più giovani, quindi te molto più giovane di me, ma con anche un vissuto, c'è più di un giocatore che ci sta facendo, e ancora probabilmente
1: ancora non si è visto nulla di Mastantuono.
0: Ecco, un altro può dire Mastantuono, ti immagini la bellezza di che cos'è la Fiorentina,
2: no,
0: oggi?
2: Infatti, quindi io me lo immagino così, con Ulai a Tà, e in questo momento il terzo
1: Fagioli.
2: Non è facile, perché c'ha Indurre, c'ha i Fagioli,
0: poi arriverà
2: che potrebbe tornare. Fagioli potrebbe anche tornare a fare un po' quello che secondo me gli riesce anche meglio,
0: la mezzala, poi se arriva Torsved,
1: poi magari lo vendono, però
2: sì, sai, al momento, si parla al momento,
1: no, io,
2: da quei piacevoli,
1: cioè, fa guardare un volo,
2: e sicuramente è un centrocampo di grandissima qualità, è un centrocampo
0: bello. Sì.
2: È un centrocampo bello, ragazzi. Cioè,
0: poi c'hai una riserva giusta. C'ha una riserva giusta come Mandragora, ti può fare tante cose. C'hai il Dur che sta crescendo, ragazzi.
2: Al momento c'è anche Brescianini, che comunque come riserva.
0: Insomma,
2: vale secondo me le riserve delle grandi squadre.
0: C'è di peggio,
2: c'è di peggio.
0: Allora, sperando che tu non chiami stasera Tommaso Loreto per chiedergli cosa fa Ken,
1: no,
0: perché
1: guarda,
0: per
1: Ernesto sentivo anche troppo.
0: Ne ha sentito troppo. Vabbè. Certo. Grazie Ernesto.
1: Ciao Ernesto.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, no, mi è venuto in mente Fagioli perché al volo facevo riferimento al pezzo di stanotte di Lorenzo Marucci, che giustamente è andato a guardare attualmente quello che è il saldo di mercato della Fiorentina da Transfermarkt. Sì. Entrate per 14,98 milioni, fai 15 per sì. semplicità, spese per 100,30.
0: No, non mi torna, secondo me sono,
1: poi
0: entrati,
1: sai, qui
0: sono entrati più soldi, gli ultimi saranno quelli specifici. Allora, prima di fermarci, possiamo farci un minimo, posso fare
1: se
0: un appello?
1: No, non ci fermiamo nemmeno.
0: No, posso
1: siamo
0: fare
1: liberi. No, ci fermiamo, eh?
0: Posso vai, fare vai. Un appello?
1: Cioè,
0: perché oggi ho ricevuto due o tre messaggi di amici miei. Cioè, che mi fanno,
1: ora l'ammazzo,
0: e ci fanno e ci fanno i complimenti perché ci siamo solo noi a raccontare la Fiorentina e noi vi ringraziamo, ed è, credeteci, non è un sacrificio normale per una dirigenza, per un gruppo di lavoro, per tutta una, non è un, allora se facciamo un qualcosa di cui, che vi fa piacere, voi ci potete dare una mano solo quando incontrate un amico e dice nessuno parla più di Fiorentina, magari, ecco, dice no raga, vai su a cercarci su, a cercare su DAB Radio Firenze Viola, vai a cercare sul 92 Radio Firenze Viola, ecco, questo è, se facciamo un qualcosa che vi fa piacere, vi accompagna, è il modo migliore per ringraziarci, trasmettere agli altri, non è casuale il verbo che ho scelto, che noi ci siamo e noi siamo in onda, vai!
1: Oh, che ne pensi del fatto che rischiamo di avere anche Dodò come terzino il prossimo anno insieme a João Mario e Jiménez?
0: Non
1: questo
0: ci credo.
1: Per quello che ci raccontava anche Niccolò,
0: ecco qui
1: il rinnovo Niccolò, annuale, no?
0: Niccolò sa le notizie, per cui Niccolò vi dice che esiste un gentleman agreement fatto a suo tempo tra i manager di Dodò, che prevede che nel caso in cui Dodò non andasse via alla cifra che vuole la Fiorentina, insomma rimanesse alla Fiorentina, allora la Fiorentina allungherebbe di un anno il contratto, e il giocatore accetterebbe questo, perché oggi il giocatore, lo ripeto, se non allunga il contratto fra 10 mesi sarebbe libero. Non sarei piacevolmente stupito se Dodò facesse questo gesto. La Fiorentina avrebbe troppi terzini destri, anche se mi hanno detto che João Mario potrebbe giocare a sinistra, ma sarebbe un adattato. No. Io immagino che sarà quello che succederà, ma succederà, io penso, la stessa cosa per la Fiorentina con Tosved, che a 4-5 giorni alla fine del mercato arriverà la società, che sostanzialmente è già d'accordo con Dodò, verrà dalla Fiorentina e dirà: li vuoi 7 milioni per Dodò? E te, Fiorentina, li dovrai prendere, perché secondo me nel momento in cui poi andrai a chiedere a Dodò, ma te me lo allunghi di un anno il contratto, lui dirà: ma io voglio andare a giocare in Radio Firenze Viola. E quindi, e la stessa cosa succederà su Tosved. Ora vedete, era inevitabile che ora il Sassuolo sta facendo uscire società interessate a Tosved, ma siccome
1: perché
0: penso io perché certo che Tosved non gli allunga il contratto, provano a venderlo, ma se come penso io Tosved ha già un accordo con la Fiorentina, Tosved ti dirà di no a tutti, e a 5-6 giorni dal mercato arriverà la Fiorentina e dirà al Sassuolo: senti, ma lo vuoi Fabian 2 milioni per Tosved? E alla fine vedrete se non sarà Fabian, sarà un altro giocatore,
1: Brescianini.
0: No, alla fine finirà a questa maniera. Noi ci siamo già passati con Chiesa, ragazzi,
1: non so.
0: Ricordate quando Chiesa, la Fiorentina gli mise sul piatto il Liverpool, che gli offriva una mancata di soldi, e Chiesa faceva no. Chi arrivò l'ultimo giorno di mercato?
1: La Juve.
0: Lui disse: io
1: Nico,
0: Nico, o vado in scadenza, o vado in scadenza, oppure e questo, una volta sei martello, una volta sei chiodo, e la Fiorentina è martello su Tosved, ma purtroppo
1: diciamo che ad oggi ci tocca provare a leggere nella palla di vetro, a prevedere il futuro, perché tutta una fase 2 del mercato ancora non si è sviluppata e si svilupperà nei prossimi giorni.
0: Te chi ti immagini come difensori centrali contro il Benevento?
1: Dragusin e un bel ballottaggio.
0: Per me
1: mi sembra abbia giocato Prongracic, no, non me l'aspetto, non perché quello si è allenato meno. Quindi io vedo un ballottaggio Vieri, Ranieri. Che Prongracic è arrivato, forse Vieri che ha giocato più amichevoli, però
0: centrocampo
1: la do quasi alla pari. Io farei quello delle meraviglie, Ulai, Fagioli, Attà, Goodwin, Mastantuono, Ken.
0: Vai, mi
1: subito,
0: piace.
1: Tutta la qualità.
0: Terzino destro?
1: Terzino destro a scelta, Mario, non mi è dispiaciuto a me Jimenez.
0: Jimenez,
1: Valdepeñas a sinistra.
0: Ricordatelo, poi di questo parleremo.
1: Torno sulla palla di vetro perché in questa fase 2 del mercato ci abbiamo inserito, no, tutto questo discorso futuribile del Como per Moise Kean. E allora io ringrazio molto Luca Bianchi, collega di Wincantù, che andiamo a disturbare peraltro in una giornata anche di relax, perché è meritatamente in ferie, ma mi ha dato disponibilità per darci qualche aggiornamento su questa probabile e potenziale futura nuova offensiva del Como per Kean. Luca, ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie ancora.
3: Buon pomeriggio a voi, ma ci mancherebbe, per me è un piacere anche in ferie parlare di calcio, è sempre bello, quindi veramente grazie a voi dell'invito, è un piacere.
1: Poi ecco, non so quante altre volte in passato il Como in ottica Champions pensava a un attaccante come Ken.
3: Ma in realtà neanche in ottica Europa, quindi è tutto nuovo. È tutto nuovissimo, perché non si era mai parlato di cifre così alte, se pensiamo anche che l'acquisto più oneroso a storia del Como è stato lo scorso anno quest'anno con Chalobah di 30 milioni, insomma. Quindi con Suken parliamo addirittura dai 35 ai 40, quindi è veramente tutto nuovo, è nuova l'Europa, è nuova la Champions, sono nuove queste attenzioni che tutta Italia e tutto il mondo sta riservando al Como, quindi è veramente bello la novità e anche interessante capire adesso il Como come chiuderà il mercato. Sicuramente Ken, come poi si diceva, insomma, è un giocatore che a Fabregas piace tantissimo ed è un giocatore che attira molto l'interesse da parte del Como, anche e soprattutto per un discorso di liste, perché
0: è italiano, Como, ragazzi.
3: Esattamente, è italiano e al Como manca soltanto un giocatore per completare, diciamo, il quadro delle liste, manca un giocatore del vivaio nazionale e di conseguenza Ken sarebbe perfetto, proprio perché essendo cresciuto in vivaio nazionale, essendo italiano, sarebbe il 21esimo giocatore pro, se vogliamo così, perché poi si aggiungerebbero i giovani, della lista UEFA del Como, di conseguenza insomma sarebbe anche la ciliegina sulla torta un po' della formazione e anche del mercato del Como, perché insomma Ken, parliamo di un grandissimo giocatore a Firenze, al netto della stagione un po' difficile scorso anno, ma insomma ve lo siete potuti godere molto bene la stagione precedente, un giocatore che in Serie A può fare la differenza e che in Champions League l'ha assaggiata giusto un pochino con Paris Saint-Germain e Juventus, e il Como insomma vorrebbe ridargli la chance di giocare la competizione più importante d'Europa, insomma, quindi diciamo che l'operazione è molto onerosa, poi il Como ci ha abituati comunque a colpi importanti, di conseguenza non sorprende l'interesse, soprattutto il fatto che insomma la trattativa si stia accendendo secondo le ultime indiscrezioni.
0: Ecco, ti chiedo innanzitutto una curiosità, così mi aiuti a rispondere ai tanti amici che mi dicono: ma scusa, ma come fanno ora a spendere soldi,
1: già Chalobah ce l'ha detto,
0: e non hanno, ora sono anche sotto, diciamo, il controllo dell'UEFA, ecco, come possono anche trovare altri 40 milioni in questo caso, perché?
3: Ma sicuramente il Como ragiona in un'ottica che è una società che poi comunque col fatturato e con la possibilità di rientrare negli investimenti, magari non tanto sul campo con magari eccezioni onerose, visto che poi comunque ha speso tanto per Nico Paz, anche se poi in ottica futura potrebbe magari ricavarci nuovamente 80 milioni, visto che il nuovo accordo con Real Madrid prevede una ricompra di 80 milioni che prevederebbe, che permetterebbe comunque al Como un po' di fare cassa. Però ecco, diciamo che c'è anche una dichiarazione che è circolata e rimbalzata nelle ultime ore, secondo la quale insomma il Como sarebbe pronto anche a, a subire una multa comunque da parte del fair play finanziario per insomma comunque gli investimenti, un po' come magari è successo al Chelsea qualche anno fa, perché comunque il Como sicuramente sta investendo tanto. Poi l'idea sicuramente è quella di rimanere entro i limiti. C'è curiosità per capire effettivamente come il Como riuscirà a rimanere dentro quei paletti. Diciamo che i lariani fanno circolare molto poco le voci riguardo al bilancio, riguardo a ci sono ovviamente sempre le voci di mercato, ma comunque dalla società filtra sempre molto silenzio e soprattutto c'è molte poche parole e molta concretezza. Quindi secondo me la vera chiave, no, per capire come il Como, certo, rimarrà entro quei paletti te la spiegherà soltanto il presidente Suvarso, il direttore sportivo Carlo Alberto Ludi. Diciamo che non hanno problemi nell'esporsi nel momento in cui c'è da dare delle spiegazioni. Per esempio l'abbiamo visto per quanto riguarda la campagna abbonamenti, che è stato un altro tema di grande discussione, con dei vincoli che erano stati posti per esempio ai tifosi che portavano magliette della squadra avversaria, insomma. Eppure il presidente Suvarso il giorno dopo, con delle storie Instagram addirittura, un modo di comunicare che in Italia per un presidente non si vede tutti i giorni, è andato a dare delle spiegazioni immediate. Quindi non mi sorprenderebbe se a fronte di domanda diretta il Como poi andasse a spiegare quale sia la strategia per rientrare in
0: Sì, ma ho letto anch'io che al limite se accetti poi di pagare una multa, è chiaro che quello può essere un elemento. L'altra cosa che ti chiedo prima di salutarti e ringraziarti è il Como cerca un attaccante, cerca comunque di completare, come dicevi te giustamente, il parametro italiano, diciamo, per le liste. Al di là di Ken cercano altri nomi che potrebbero, perché così, per come la raccontiamo noi, Luca, ti dico la verità, io mi aspetto che il Como arrivi domattina, però è anche vero che io il Como sono messi che continua a ripetere, devo dire, con una linearità di comportamento che sì, Ken è un giocatore che piace, ma
1: è una partita
0: a
1: scacchi,
0: non ci sono stati, ecco, esistono altri nomi che oltre quello di Ken che accompagnano in questo momento, parlo di attaccanti, il mercato del Como?
3: Sì, nelle ultime ore è circolato forte il nome di Sebastiano Esposito, che diciamo rappresenterebbe un po' una, tra virgolette, occasione di mercato, sì, nonostante insomma non sia sicuramente una bella storia quella dietro all'addio probabile di Sebastiano Esposito al Cagliari, secondo la quale il Como insomma avrebbe mostrato dell'interesse per acquistare il giocatore ex Inter, che rappresenterebbe altrettanto come Ken comunque una valida
0: copertura italiana, ecco, cioè una cosa ovviamente livello diverso, però diciamo potrebbe essere un modo per completare le liste, ecco, no? Perché altrimenti se no è tutto, sembra tutto già scritto, cioè puoi prendere solo Ken, viene a pigliare Ken.
1: Ma lì
3: assolutamente, sì. Poi diciamo che la penuria di attaccanti di italiani di quel livello di Moise Ken, sì, insomma io provo a sforzarmi di cercare qualche nome, vabbè,
0: ma si era parlato non di italiani, ma si era parlato anche di Icardi.
1: Ah, sì.
3: Esatto, si era parlato anche di Icardi. Diciamo che però il Como cerca di comunque cerca un attaccante italiano, soprattutto come detto per il discorso delle liste, perché dovesse arrivare un attaccante straniero si dovrebbe far posto insomma ad un altro, da parte di un altro giocatore, e diciamo che non è facile poi lasciare fuori qualcuno, perché diciamo che tra i tifosi, se si legge l'opinione dei tifosi, molti indicano per esempio Takeré come giocatore che potrebbe far spazio nella lista come giocatore straniero, però Takeré è un giocatore sul quale Fabregas ha puntato tanto, soprattutto forte, nel primo anno, e nel secondo anno insomma diciamo che vero il Como a centrocampo ha grande abbondanza, ma in uscita dalla panchina un giocatore come Takeré è anche uno dei pochi che ha una vera esperienza di Champions League alle spalle, di conseguenza sarebbe anche difficile privarsi di Takeré, come per esempio io do per scontato, ma ancora non lo è, la cessione di Van der Bremst, che è il terzino belga che tra l'altro si vociferava potesse essere un asset da inserire come contropartita al Cagliari per Sebastiano Esposito. proposito, ma in questo momento si tratta soltanto di voci, quindi non basterebbe neanche soltanto Van der Brandt, servirebbero almeno due giocatori che uscissero, appunto, quindi Van der Brandt e potenzialmente Cacheré. Però il Como punta comunque un giocatore italiano anche un po' come simbolo, perché comunque un attaccante italiano in una squadra e in una società che è stata ampiamente criticata per la mancanza, certo, di giocatori tricolori nella sua rosa, ecco, rappresenterebbe una bella risposta. Poi è chiaro che non è facile, anche perché, come detto, se il Como cerca un attaccante il livello di Ken, gli unici nomi che mi vengono in mente sono Reteghi e Nicolò Tresoldi del Brugge, che però sono giocatori che non sono cresciuti in Italia, quindi non rientrerebbero nella lista per il vivaio nazionale. Quindi è un discorso veramente complicato, sì, sì. Diciamo che sicuramente Ken sarebbe l'opzione migliore. Poi, se dovesse essere Sebastiano Esposito, c'è sempre da ricordarsi, e ci sono tifosi del Como che addirittura farebbero volentieri a meno di Ken per mantenere comunque fede a Dubikas, che è un giocatore che comunque lo scorso anno è stato determinante per la qualificazione in Champions League, e con l'arrivo di Ken sicuramente perderebbe un bel po' di minuti e lo spazio, sicuramente non sarebbe l'attaccante titolare davanti a Moise Ken, e quindi Esposito per esempio rappresenterebbe un miglior
0: equilibrio sotto questo punto di vista, fermo restando che lo ricordiamo che il Como l'anno scorso non faceva le coppe, quest'anno con le coppe, ma che coppe, con la Champions, è evidente che la ricchezza della rosa diventa un aspetto fondamentale. Grazie
1: Luca, grazie. Luca, guarda, ti giro anche i complimenti e i saluti di un tuo omonimo Luca, che se non sbaglio ci scrive da Bologna, ma evidentemente già ti conosceva, grande esperto di calcio ma anche di basket,
3: di pallacanestro, il grande saluto. Luca Alberti, lo saluto caramente, grande tifosa fiorentina,
1: proprio lui. Beh, grazie Luca, grazie, buon lavoro, grazie. Buone feste ancora.
3: Altrettanto, grazie a voi. Ciao. Buona giornata.
0: Bah, io
1: ma lì è una partita a scacchi, sì. Dai, per me era evidente. Cioè, il Como si fa vivo, 30. La Fiorentina dice 30, non mi metto nemmeno a sedere. Passa un po' di silenzio, la Fiorentina dice per noi Ken resta.
0: Però intanto prendo Pellegrino.
1: Intanto prendo Pellegrino, e il Como adesso vediamo se e quanto rialza. È lì, è tutto lì. Se il Como rialza, per me lo vendo lo Ken. Bisogna vedere nel giro di quanto, perché è più complicato se lo fai dopo Roma, per capirsi. Poi magari
0: anche perché ci avrai, diciamo, ci avrai anche il risultato di Roma addosso, insomma,
1: sì.
0: E noi ci speriamo, naturalmente ci auguriamo sia un risultato positivo, ma insomma la Roma è comunque una squadra importante, un livello importante, quindi no, è un momento particolare, perché come viene raccontata, uno dice ragazzi domattina vengan qua, ci porta, ma 40 milioni è l'offerta giusta?
1: Sì, 40 più 5,
0: cioè quell'offerta irrinunciabile che ti ha fatto dire resta, a meno che
1: Moise Ken a 40 più 5 rifiuteresti?
0: No, forse no. Voi che fareste?
1: Con un super scout conoscitore come Paratici, e magari a 30 ti prende Zniaski fortissimo,
0: e l'attaccante esterno.
1: Poh, a me stamani me l'hanno scritto.
0: Voi che fareste? A fare Caruselli, 40 milioni più bonus, dareste via libera a Ken al Como? 348 7513 933, continuiamo a aspettare i vostri messaggi, e Tommaso Loreto e il sottoscritto continuano a aspettare anche le vostre telefonate allo 055 77 11 171.
1: C'è un ascoltatore forse anche che lo ringraziamo per
0: al
1: la
0: volo.
1: Pazienza,
0: chi è?
4: Ci Andrea sei? Da Bologna.
0: Oh, Andrea, ciao, scusaci per l'attesa,
4: Ma no, tranquilli ragazzi, io so quel ragazzo che ha portato i giornalisti giusti all'aeroporto giusto di Bologna.
1: Ulai?
4: Sì, esatto, su quello che diceva nel supporter, che ne te che
1: dice. E quindi Niccolò Santi ti deve parecchi favori,
4: No, vabbè, ma l'ho già salutato,
0: anche non basta salutarlo, che... ti deve. Grazie innanzitutto. Grazie.
4: Senti, no, volevo fare una riflessione,
0: vai,
4: se possibile. Devi. Allora, sì, poi alla fine, a Bologna stanno già per scontato che Piccoli è del Bologna.
0: Sì, guarda, può darsi d'accordo che stia già partendo per le visite mediche, così
4: esatto.
0: Si diceva.
4: Allora, quindi anche Ken, esempio, potrebbe partire. A questo punto ci rimane Pellegrino. Quindi vanno a prendere Pinamonti a saldo, visto che li sta del contratto?
0: No. Cioè, io penso di no. Cioè, io penso che se va via Ken, Paratici ragionerà sul reparto offensivo. Allora, la Fiorentina vuole un grande attaccante esterno. Che tipo di attaccante esterno va a prendere la Fiorentina? Va a prendere un attaccante esterno, ora hai fatto esempio di Lautaro, va a prendere un attaccante esterno attaccante con tanti gol. Allora puoi andare poi a cercare una riserva di Pellegrino, perché potresti avere già un grande attaccante. Ma se te devi fare un reparto offensivo, non puoi sostituire Ken con Pinamonti, ma Pinamonti può sostituire Piccoli, cioè dai via Piccoli, prendi Pinamonti, io sinceramente mi tengo Piccoli, ma va bene. Ma
1: Pellegrino, Pinamonti, avresti paura?
0: Pellegrino, Pinamonti sì, però mi deve arrivare quello fortissimo, sì, attaccante, sì. Ma Pinamonti mica costa poco, perché non ci sono attaccanti,
1: questo,
0: ma a me non
1: questo
0: piace,
1: questo è il dubbio,
0: a me
1: è
0: non
1: dubbio.
0: Piace,
4: allora, ma la mia era un'idea, scusate, la mia era un'idea. Vai. Perché siccome Grosso ha allenato Pinamonti, per fare un favore a Grosso, visto che di quelli che ha chiesto Grosso ancora secondo me non è arrivato nessuno, perché non è arrivato nessuno del Sassuolo, quindi non è arrivato nessuno,
0: sì,
4: magari, però magari uno di questi che potrebbe arrivare, perché io sto pensando anche a Lorientè come dice di quello attaccante esterno più forte, addirittura io penso ne prenda due lì come altri,
0: può darsi, ora dipende anche dalle valutazioni che lui farà su alcuni giocatori.
4: La cosa
0: ma io
4: strana
0: penso...
4: è che hanno rifiutato un'offerta dell'Ipswich per Lorientè che era 30 milioni da quello che so,
0: sì, però io non ci credo, però
4: era una mia riflessione,
0: è tutta una bella, no, è tutta una bellissima partita da giocare, ragazzi, è una storia, state attaccati con noi perché il mercato è,
4: e grazie di esplosivo. Fare le trasmissioni in questo periodo di ferie, grazie,
0: grazie, grazie, se mi permetti lo giro al direttore che è qui accanto a me e a tutta la redazione.
1: Ma grazie a voi che ci
0: grazie
1: seguite,
0: questa, i vostri grazie, guardate, sono quello che ci danno l'entusiasmo che ce n'è in dosi industriali per poter cercare di essere all'altezza. Allora, siete stati talmente tanti, talmente coinvolgenti e tutto, che abbiamo saltato anche una pausa, quindi ci riprendiamo,
1: la valanga di proposte,
0: ci riprendiamo una piccola pausa, poi ripartiamo dalla valanga, anche perché avremo un uomo di mercato insieme a noi, al quale porgli l'elenco di nomi che ci avete mandato e quelli che continuerete a mandarci al 348 7513 933. Poi, se volete parlare con noi, arriverà qui anche Simone
1: Bernabei,
0: che è un nuovo mercato.
1: Che te lo ricordi? Era giugno, mi sembra. Giugno,
0: stai attento
1: luglio.
0: A Ken, al Como. C'è. Arriviamo subito, 055 7711 171, se volete parlare direttamente con noi.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
7: Sì, buongiorno, sono Andrea. Volevo dire che secondo me Pellegrino è un grande colpo. E se partirà Ken, arriverà un altro attaccante, ma Pellegrino farà il titolare. Con il gioco di Grosso, e secondo me è stato Grosso a spingere per Pellegrino, penso che Pellegrino possa fare un bel po' di gol. Questa è la mia visione, vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una gran bella giornata.
8: Io credo che Pellegrino arrivi per fare il titolare, perché Pellegrino è un giocatore che non credo avrebbe accettato la Fiorentina con Ken, quindi credo che Ken andrà via. Mi dispiace perché io Ken l'avrei tenuto. C'ho una domanda però, perché io sono stato sempre abbastanza convinto che Ken potesse partire, fino a che non sono usciti i numeri di maglia. Ma ora forse è una cosa che non ha senso, ma un dubbio che ho e vorrei sapere la vostra opinione. Ma perché cambiare il numero, prendere il 9, che comunque ha un significato, no? Io voglio il numero 9 della Fiorentina, quando sai che andrai via. Questa cosa mi fa sorgere un dubbio, però non credo neanche che Pellegrino sia venuto per fare la panchina. Che ne pensate?
0: Che è una bella domanda.
9: Sono da Brescia. Esatto. Allora, quando andai a Parma, eravamo in curva e me e tutti quelli intorno dissero: meno male che questi hanno un attaccante scarso, se no se ne prendiamo un ballino. Ora, onestamente, si è preso noi, però non lo so. Io l'ho visto lì e altre volte. A me l'impressione è un giocatore modesto, molto grosso, forte di testa, non certamente titolare.
10: Buon pomeriggio. Luca, qui bisogna mettersi d'accordo però, perché un può essere un disastro Pradé e un fenomeno Sartori. Nella Fiorentina, il campionato dell'anno scorso, gli hanno perso valore tutti, gli ha perso valore Ken, gli ha perso valore Good, Musso, gli ha perso valore tutti, gli hanno perso valore e gli si sono comprati a 15 e che ora costano 10. Allora, se il fenomeno Sartori, nonostante il campionato disastroso di piccole della Fiorentina, lo paga 18 più qualcosa perché c'è la futura rivendita, e poi che Pradé l'aveva buttata tutta di fuori, questo per dare a Pradé quello che è di Pradé. Arrivederci da Alex.
11: Scusate, ma cosa c'entra a Zigzag al posto di Ken? Ma non è una punta centrale, è una punta di movimento, non c'entra niente, ragazzi, grande giocatore, però lui non è una punta vera e propria, non c'entra niente con Ken, Leo.
12: Senti mister, non c'ho dubbio, come mai Ceccarini prima dava le notizie e ora c'è Paratici, non ne dà più, cioè si risente molto, come mai?
13: Che anche lui però ha su Pradé avevi sbagliate su tutta la linea. Lui è uno che ha sempre preso giocatori in base ai procuratori, e se il procuratore gliel'ha fatta girare bene quella volta, l'affare è andato bene. Se il procuratore gliel'ha fatta girare male, l'affare è andato male. Ma non è merito di Pradé, perché ha avuto la lungimiranza di scegliere Ken perché cioè, il potenziale c'era, il rilancio, ma dove? L'hanno preso prima che finisse giugno per fare un piacere alla Juve, per farle rientrare dei soldi. Poi hanno avuto fortuna che gli è scoppiato fra le mani questo giocatore che, ma secondo me non c'era nessun ragionamento tattico dietro di rilancio.
1: Va bene, direi più di un dibattito aperto, è bello tra i nostri ascoltatori, bello. Giusto al volo Zirkzee è un nome che è venuto fuori perché nei tanti messaggi sull'eventuale sostituzione Iken era il più gettonato dagli ascoltatori. Simone poi, Bernabei poi, scusami, tutto mercato finisco, web prego
0: Simone, che ciao, so ciao, che ciao, andare. È chiaro che Zirkzee va a accompagnarsi a una punta centrale in questo caso che è Pellegrino, cioè noi non stiamo dicendo Zirkzee va a fare,
1: ma nemmeno che la Fiorentina è interessata a Zirkzee, cioè non abbiamo no,
0: ma magari mettere insieme Zirkzee, Pellegrino e Mastantuono, magari magari sì. Mi arrivano 40 però milioni
1: fai,
0: per
1: allora
0: Ken,
1: lì fai Mastantuono dietro a loro due,
0: cioè con Zizek che gira intorno a Pellegrino, magari magari ragazzi, magari. E poi non c'entra niente Sartori fa un perfetto lavoro, perché Sartori prende piccoli al prezzo di piccoli,
1: ma poi
0: il prezzo di piccoli è 17-18 milioni e Sartori lo prende a
1: questa riflessione,
0: cioè noi l'abbiamo preso a 27
1: perché esatto,
0: non capisco
1: perché ti spiego, te Luca hai giustamente stigmatizzato l'operazione piccoli che già aveva un bilancio negativo per come è andata l'annata e che oggi è certificata dal fatto che lo devi dare via dopo un anno, quindi il concetto è che su piccoli Pradé ha sbagliato,
0: basta,
1: punto.
0: Basta.
1: Poi qualcosa di buono ha fatto e ricordavamo Ken, De Gea, io anche i prestiti, i Cataldi sono solo modi opposti, fagioli sono solo modi due galassie certo. Paratici e Pradé. Paratici avvia gli scout, segue dei profili, fa delle scommesse su calciatori non ancora esplosi. Pradé forse il contrario.
0: Ma basta pensare, sono arrivati dallo stesso procuratore tre attaccanti. Vai, basta questo, fine.
1: Fra l'altro,
0: lasciamo perdere.
14: Che oggi potrebbero andare via tutti e tre.
0: Esatto.
14: Uno, due sono già andati, adesso vediamo Ken.
0: Allora, Simone Bernabei ci disse: occhi al Como su Ken. Lo avevi ricordato
1: ma non
0: prima.
1: C'era Paratici, ah invece sì,
0: sì. Sì c'era
1: quindi come fate a TMV, te, Ceccarini, come mai non date più notizie da quando c'è Paratici? No, e c'era l'ascoltatore.
14: Sì sì è vero, per rispondere alla dell'ascoltatore.
0: Un paio di mesi dopo stiamo arrivando al punto di contatto?
14: Ci sono un po' no, queste notizie che poi girano nel mercato, devi soltanto essere bravo a acchiapparle prima che vengano fuori in maniera forte, prepotente. Ci siamo, nel senso che il Como ha fatto capire di voler presentare un'offerta vera e propria, seria, sensata per Moise Kean. Poi con questo non sto dicendo che la Fiorentina accetterà sicuramente, ci dovrà essere una trattativa. Io credo che il Como partirà da una base un po' più bassa rispetto a quello che vuole la Fiorentina, quindi magari sarà sui 35, a cui aggiungere dei bonus futuri, pacchetto completo magari si toccano i 40. La mia sensazione è che la Fiorentina, per dire ok alla cessione di Ken, voglia una base fissa di 40, a cui magari aggiungere qualche bonus. E in questo senso, così rispondo anche a un altro audio, ci leggo anche un po' una cosa mediatica, no, sul 9 dato a Moise Kean, che magari non lo ha scelto lui, magari lo ha scelto la Fiorentina.
1: Io
14: detto,
1: intanto noi mi sono andato a guardare in passato, il 20 era un po' anche il riferimento all'anno di nascita, che lui è del 2000, lo ha già indossato in Under 21, in realtà poi la Juve aveva avuto altri altri numeri, certo è particolare questa
15: è un
1: cosa.
15: Segnale curioso,
0: segnale, Simone gli dà una lettura anche mediatica.
14: La Fiorentina do il 9 a Ken, perché per me Ken non è in vendita, come ci hanno fatto sapere nelle scorse settimane. Poi però, se arriva la classica offerta fuori mercato, parliamone. Tutto lì.
0: Senti, poi Tommaso Loreto ti sbombarda con alcuni nomi che arrivano dai nostri ascoltatori. È uscita una voce su Tosved. Per me Tosved viene alla Fiorentina, perché secondo me sono già d'accordo il giocatore. Sì. E questi nuovi nomi è il tentativo del Sassuolo di creare mercato su Tosved. E che ti
14: possibile,
0: aspetti?
14: Possibile. Ora, posto che va bene, il Beşiktaş sta facendo vedere di avere soldi, perché Vlahovic danno veramente una carrellata di soldi, soprattutto un bonus alla firma eccezionale, senza senso, circa 20 milioni. Quindi Beşiktaş i soldi li ha, volesse comprarsi Torsved se lo prenderebbe senza grossi problemi. La penso come te, secondo me c'è già un accordo da tempo, vabbè, di Torsved con la Fiorentina lo sappiamo, lo raccontiamo da tanto, ma credo che anche col Sassuolo si stia un po' soltanto definendo anche il contorno, no? Perché poi hai visto il Sassuolo interessato a Fortini, interessato a Fabian, interessato a Brescianini, quindi si sta un po' cercando di strutturare un pacchetto,
0: esatto, fare
14: un po' più ampio, sì,
0: che possa essere.
14: Però
0: e come dicevo prima, mentre su Tosved secondo me la Fiorentina è dalla parte della forza, quindi ogni giorno che passa mette più in difficoltà il Sassuolo e probabilmente spende un euro in meno. Su Dodò la situazione è inversa, perché qui non c'è nessuno che viene fuori per Dodò. Come mai la Fiorentina ha anticipato così delle operazioni tipo João Mario, ancor più di Gimenez lo capisco,
1: poi c'è un prestito, fare, no, anche Gimenez.
0: João Mario perché ha anticipato così tanto? Che succede con Dodò?
14: Probabilmente, guarda, ti dico, in realtà mi ha sorpreso la cosa, mi aspettavo un mercato molto più frizzante intorno a Dodò. Invece eventualmente, arrivati a Ferragosto, ancora non ha niente. Forse è il momento di farsi qualche domanda. E ti dico, forse la Fiorentina in realtà già a inizio luglio era consapevole di questa situazione, anche perché Dodò, a quanto dicono, ha richieste, ha ambizioni molto alte, nel senso cerca una squadra di livello particolarmente alto.
1: C'è.
14: Probabilmente la Fiorentina sapendo
1: anch'io
14: che
1: io vorrei fare un film con Brad Pitt, per esempio.
14: E io ti sto spiegando, la Fiorentina,
1: anzi,
14: probabilmente
1: la seconda,
14: sapendo,
1: vorrei fare la seconda stagione di Mobland, che è in uscita con Tom Hardy. Però mi
0: te l'hanno chiesto, però.
1: No, mi
14: però potremmo,
1: bella,
14: lavoriamo,
1: me la consiglio.
14: Niente, quindi secondo me la Fiorentina, prendendo João Mario, prendendo Gimenez, gli ha detto a Dodò: guarda, spazio per te non ce n'è, e questo mi sembra che te lo abbiamo fatto capire, quindi attenta ad aspettare il Barcellona, attenta ad aspettare l'Inter, faccio per dire, accontentati di qualcosa di più basso, perché poi rischi, se no, di stare fermo, rischi di stare in tribuna se non arrivano queste squadre che vuoi te. Potrebbe essere stato,
0: e io fatico a immaginare anche lui accetti di firmare un anno di contratto.
14: Se arrivato a questo punto mi sembra molto difficile,
0: che non giochi, cioè se non fa parte del progetto o lo rimetti dentro, ma allora rimetti come in fai? Discussione delle operazioni già fatte. Ma poi io vedo che non lo utilizzano mai, cioè se no lo terresti a bagnomaria, se no sarebbe un Fagioli, sarebbe un Ken. Cioè, intanto giocano, sono titolari, sono giocatori nostri, poi arriva l'offerta strapazza e no, lui è evidentemente fuori dal progetto,
1: totalmente,
0: completamente fuori. Senti, l'ultima cosa e poi ti passo a Tommaso. Girava voce di un interessamento del Milan per Pongracic, può esserci qualcosa di fondamento?
14: Allora, il Milan sta cercando un altro difensore centrale, questo sì. Ma sai, parto dal presupposto che nessuno è incedibile. Io credo, se il Milan metta sul piatto soldi veri, quindi o prestito con obbligo o acquista titolo definitivo, la Fiorentina possa lasciarlo andare serenamente Pongracic. Qual è la valutazione? Credo sia alta, perché la Fiorentina l'ha pagato tanto Pongracic, se non sbaglio siamo sui 13 milioni,
1: ma anche di
14: forse
1: più,
14: qualcosa di più,
0: sembrava
14: anche
0: sui 15 quasi,
1: servono, avrei detto 17,
14: servono quelli, cioè per portarlo via. Non so se il Milan ha intenzione di spendere quei soldi lì in questo momento,
0: non c'è dubbio. Questo è. Senti Simone, è scesa invece il silenzio sul fronte attaccante esterno. Io ho la sensazione che prima la Fiorentina voglia avere chiarezza sull'attacco, sul centravanti, anche per poi andare a calibrare il tipo di giocatore o il tipo di giocatori, perché ne potrebbe anche arrivare più di uno, da abbinare alla parte offensiva.
14: Ma io ne parlavo anche ieri con Pietro, che si compra. A me dà tanto sempre più la sensazione che ci si stia avviando verso un 4-3-2-1, quindi non quel 4-3-3 classico, sì, di cui abbiamo parlato inizio estate con gli esterni e tutto quanto, perché per i giocatori che ci sono in rosa, quindi Mastantuono, Atta, Gudmundsson, e per il fatto che gli esterni offensivi puri, quelli da 4-3-3, costano tantissimo e ce ne sono
0: saltano l'uomo
14: e ce ne sono pochi in giro. E li stanno cercando in tanti, perché li sta cercando la Roma, lo sta cercando il Milan, lo stanno cercando le squadre di Premier. Non è così semplice trovare un giocatore bravo, un giocatore che ti faccia la differenza. Poi ripeto, i prezzi sono alti. Andare a prendere un giocatore come Lang, per esempio, che per carità potrebbe fare benissimo, come potrebbe essere un flop, però anche lì te lo fanno pagare più di 20 milioni, e io non lo so, ha senso investire questi soldi per un giocatore di cui non sei certo di quale potrà essere il rendimento. Quindi secondo me c'è un po' questo passaggio al 4-3-2-1 con Gudmundsson, a questo punto vediamo se resta o non resta, Atta ce l'hai, Mastantuono ce l'hai, arriverà magari un altro giocatore lì, quello sì, sicuramente.
1: Allora ti chiedo un Ndoye, visto che parliamo di esterni.
14: Ndoye è un giocatore che ci starebbe, però è stato pagato 40 milioni lo scorso anno,
1: e quindi ce n'è da tirare fuori altrettanti, come minimo.
14: Cioè costa tanto, poi magari se è bravo Paratici a farsi fare lo scontone, prenderlo in prestito con diritto che diventa obbligo se raggiungi la Champions, ma ben venga. Io sarei felicissimo se la Fiorentina prendesse Ndoye, perché secondo me è un ottimo giocatore.
0: Sì.
14: A costi particolarmente alti, ecco.
0: Era riapparso Simone anche il nome di Laurentier, però io sinceramente non sono operazioni. Cioè la Fiorentina, se prende del Sassuolo, prende Tosved, perché può essere una, gliene prendi uno all'allenatore, lo metti all'interno dello spogliatoio.
1: A meno che lì col discorso appunto Tosved in sospeso non affronti, perché poi magari c'è Grosso che può sponsorire. Io penso che Grosso non lo, scusate, non lo disdegni l'Oriente.
14: No, cioè, l'ha fatto giocare, l'ha fatto segnare. Magari anche lì
1: se gli chiedono vuoi l'Oriente, per me Grosso dice sì.
14: Non è che si oppone, diciamo. Probabilmente c'è un
1: se
14: po'.
1: Se gli dicono vuoi Brecalo, cioè, può
14: secondo
1: darsi,
14: me sull'Oriente
1: no.
14: L'Oriente è un giocatore che puoi prendere abbastanza facilmente, però probabilmente non è la prima scelta della Fiorentina. E quindi cioè l'idea è di Paratici. Vabbè, l'Oriente nel caso lo prendo alla fine del mercato, prima vediamo se riesco ad avere un'altra strada, ad avere qualcosa di meglio, ad avere qualcosa di più in linea con quelli che sono stati gli acquisti arrivati fino ad ora, quindi tutti giocatori giovani, ambiziosi, forti, di qualità, seguiti da tante società europee. L'Oriente è un po', non ti dico in fase calante, però sappiamo, cioè quello è l'Oriente, ecco, non è che ci vai a fare
1: ecco,
14: un lavoro
1: in
14: particolare
1: grande
14: sopra.
1: Ascesa, e qui ti chiederei di rispondere, così chiudiamo questo nome che circola da ieri.
14: Aiuto.
1: Per dire che è impossibile, però c'è anche chi scrive: ma perché non proviamo Pio Esposito se parte Ken?
14: Pio Esposito. Rinnovando fino al 2031, ecco, con l'Inter, e lo scorso anno l'Inter ha detto di no a 50 milioni del Napoli.
1: Appunto,
14: quindi non
1: Pio,
14: so proprio come potrebbe essere possibile.
0: Ne varrà 60-70.
1: Si può chiedere, qualcun altro chiede di provare a chiedere al Como Duvicas nell'affare Ken.
14: Mi sembra difficile, perché il Como vuole due centravanti, cioè il Como fa la Champions, vuole Duvicas e vuole un altro centravanti, vuole Ken. Quindi non credo ti dia, cioè a quel punto devono andare a cercare loro un altro centravanti.
0: Ti dico il nome di un giocatore che io non rivorrei, te lo dico francamente, però è un bombardamento di amicizie, che è Federico Chiesa.
1: Ah,
0: che ne dici? No, io non lo rivorrei, ve lo dico francamente. No,
14: io sì, ragazzi, a me Chiesa ha lasciato grandi ricordi a Firenze. Poi alla Juve non ha fatto quello che si era visto a Firenze. A Liverpool non si è imposto, ma è difficile imporsi a Liverpool. Io una scommessina al giusto prezzo la farei, sono sincero. Poi, piazza, tifosi
1: se devo
14: contro.
1: Scommettere sul cavallo e ritorno, prendo il cavallo pazzo Nico Gozzani e lo rimetto lì, anche perché non ha fatto malaccio all'Atletico, ha fatto un bel mondiale, ancora Nico
14: sì,
1: eh.
14: Onestamente non so se lui, considerando anche la testa del giocatore, passerebbe dall'aver fatto il mondiale, dall'essere andato alla Juventus, poi all'Atletico Madrid, fatto il mondiale con l'Argentina, non so se avrebbe voglia di tornare indietro, perché comunque la Fiorentina sarebbe un passo indietro nella sua carriera, in quanto c'è già stato, aveva preso altre strade per puntare più in alto. Quindi non so se in questo momento uno come Nico Gonzalez possa aver voglia. Chiesa sì, secondo me, ecco, cioè a Chiesa se gli propone un progetto.
0: Chiesa c'ha voglia di tornare in Italia.
1: Sì, ma quant'è che non gioca con continuità e con un certo rendimento?
0: Quanti anni?
1: Uno e mezzo, due. Anche alla Juve non ha fatto.
14: Sì, anche l'ultimo anno della Juventus fece male.
1: Che era il 2020.
14: Però come giocatore te lo ricordi, cioè voglio dire.
1: Sì, ho capito, mi ricordo anche Joaquin, però non è che oggi posso chiamare Joaquin, ha già 50 anni, è andato in pensione, bontà sua.
14: Ti farebbe divertire comunque.
1: Joaquin, sì, con quei piedi, sì, hai ragione. Chiesa subito, qualcuno in realtà è favorevole, Paolo da Roma ributta lì Mauro Icardi, ma lascerei perdere. Ecco, si diceva delle differenze, delle distanze tra Pradè e Paratici. Io Paratici che prova una giocata su Icardi non ce lo vedo mai.
14: Ma davvero?
1: Io te sì,
14: cioè non mi stupirebbe, ecco. Icardi è libero, è un attaccante che c'è ancora, cioè non è uno finito. Ma sai, è libero, guadagna tanto, sì, ma gli dai un bel bonus alla firma, gli fai un contratto buono, ovviamente.
1: Icardi Pellegrino? Piacerebbe.
14: Dipende un po' cosa vuoi fare. Secondo me, cioè, sarebbe certo come coppia di centravanti, come coppia di centravanti non sarebbe male Icardi Pellegrino, cioè
0: Icardi sarà una mina vagante, da qualche parte arriva Icardi.
14: Anche perché da quanto mi raccontano ha molta voglia di tornare in Italia, ti dico.
0: Quindi, ma guarda che lì che aleggia sull'Italia Icardi.
1: No, sai, in teoria con terra, Pellegrino prima scelta per l'età, per tutto, e l'esperienza di Icardi a
0: Icardi Pellegrino
1: titolare Icardi?
0: Per me non si discute. Poi nel tempo Pellegrino può diventare qualcosa di speciale, ragazzi, per come ce l'ha raccontato, ce l'hanno raccontato, è un giocatore che ha tanta voglia di imparare, sì, tanta voglia di crescere, ha fame, uno che sta a allenarsi dopo. Ma Minotti, quando Minotti, uno di calcio come Minotti, ti dice io ci vedo qualcosa di Tony, e soprattutto ha una famiglia serissima, un babbo che viene dal calcio, cioè vedi il prototipo del giocatore che arriva. Ora bisogna stabilire, già in Serie A se l'ha meritata e conquistata, sì, tranquilla. Ecco, bisogna vedere poi il suo, dove arriva il suo livello.
1: Ho visto un'idea meravigliosa.
0: Vai, così chiudiamo con quella.
1: Osimhen che ha litigato col Galatasaray, sarebbe fattibile? No, Osimhen no.
14: A chi non piacerebbe,
1: no, qui siamo,
14: ragazzi,
1: stile bar, no, cioè, qui siamo con voi, pare, scrivete i nomi.
14: Mi pare molto rientrato il caso Osimhen al Galatasaray. Il Galatasaray ha fatto sapere che se lo tiene, ci mancherebbe.
1: Tre soldi, è molto molto sponsorizzato.
0: Ma è buono questo tre soldi.
1: Sono tanti ascoltatori che
0: ma è un giocatore di livello assoluto, perché lo conosco pochissimo. Questo tre soldi che livello è?
14: Un ottimo livello, tant'è che la Germania ci sta puntando forte. Credo sia il giocatore che ha fatto più presenze nella Germania Under 21 di sempre, una cosa del genere. Quindi questo ti fa capire che comunque in Germania ci puntano tanto anche per il futuro. Ha segnato quest'anno, ha segnato in Belgio.
1: Free money, tre soldi. free coins. Mentre siccome tutti sono già partiti, anche Vandanara, no ragazzi, Icardi e Vandanara sono alla guerra,
14: so
1: quanto gli ha chiesto di alimenti, guarda, ma centinaia di migliaia di euro,
14: ma così. Veramente no,
1: una cifra tipo pazzesca,
14: 200.000 euro al mese, una
1: no, cosa, cioè, una cosa del caso genere. Viene solo lui con i suoi 27 tatuaggi. In chiusura, salutando anche gli amici che ci seguono dalla splendida isola d'Elba, Rue del Bologna, ma lì temo che giustamente se lo tengo stretto.
14: Ma questo penso di sì, anche perché Bologna, ragazzi, cioè, sta vendendo, ha venduto Castro, sta vendendo Lukumi. Che fanno? Smobilitano del tutto Dallinga, adesso sta andando all'interno del domino attaccanti. Che fanno? Smobilitano tutto. Poi Rowe, a quanto ne so io, è uno di quelli che hanno valutato più positivamente all'interno della scorsa stagione staff tecnico, i direttori sportivi e anche i tifosi. Ma sinceramente non credo, ecco, possa diventare una pista.
1: Bene, va bene, ci fermiamo qui. Grazie Simo,
14: a voi ragazzi,
0: grazie a te, grazie, è sempre un grande piacere.
1: Paio di informazioni volanti domani ore 12:30, conferenza stampa di Fabio Grosso,
0: molto interessante,
1: alla gara
0: state con noi, ve la proporremo in versione integrale, perché ci sono tante curiosità,
1: c'è tanto di cui parlare con Grosso,
0: tanto.
1: E vi do anche l'arbitro di Fiorentina Benevento, che sarà Manganiello,
0: l'arbitro di garanzia,
1: arbitro severo, non lo fate arrabbiare Manganiello, perché se no
0: va bene con questa battuta che è scontata, che accende tutto, visto anche Giacomo Galassi,
1: che non è una bella visione,
0: non è una bella visione, ma lo sentirete presto.
1: Mandanara.
0: Ma ora chi lasciamo noi la palla?
1: Ora lasciamo a Nick e Nick.
0: Sono tornati
1: con delle specifiche. Un Nick è Santi, rientrato da queste località esclusive dove ha trascorso 72 ore non stop, e soprattutto Niccolò Ceccarini, così vi ridice tutto e quello che ha detto due ore fa, e restiamo evidentemente su questo intreccio. Inevitabilmente si prende la copertina di giornata, oltre all'avvicendamento Piccoli Pellegrino che vi avevamo già anticipato da ieri. Noi torniamo poi domani alle 2:00. Il nostro programma odierno prosegue con Galassi dalle 17:00, con Alessandro Rinaldo poi dalle 19:00. Insomma, anche oggi, come domani e come venerdì e come il weekend, poi anche per Ferragosto saremo in vostra compagnia, quindi state lì e accendete o il canale 92 il digitale terrestre, o l'app di Radio Firenze Viola,
0: o il DAB,
1: insomma,
0: venite qui a vederci,
1: non vi potete liberare di noi, è una minaccia, e quindi state lì, ci sentiamo domani,
0: ciao.

0: Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati al consueto appuntamento con Viola Amore Mio. È sempre più vicina alla definizione l'operazione che porterà Piccoli al Bologna a prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni legato alla salvezza, dunque un obiettivo certamente molto più facilmente raggiungibile. Questo, si era parlato inizialmente di un'ipotesi legata al raggiungimento dell'Europa per gli emiliani, conseguentemente ci sarà l'arrivo di Pellegrino dal Parma, 5 milioni il prestito oneroso, 25 l'obbligo di riscatto, un'operazione da 30 milioni complessiva. Nel frattempo c'è il Como che torna a pensare con una certa importanza, una certa forza a Ken, quindi occhio al Como e vedremo che cosa succederà. Certo è che comunque il Como, se vorrà prendersi Ken, dovrà presentare un'offerta non inferiore ai 45-50 milioni, altrimenti Ken resta alla Fiorentina. Ken che peraltro si è preso la maglia numero 9 ieri, i numeri ufficiali che sono stati comunicati dalla Fiorentina spicca appunto il 9 che sarà sulle spalle di Ken, salvo che appunto non arrivino offerte clamorose, offerte veramente molto molto vantaggiose per la Fiorentina. A quel punto poi la Fiorentina dovrebbe anche pensare ad un altro attaccante per sostituirlo, perché credo che difficilmente in questo momento si possa pensare ad un Pellegrino che possa essere il vero e proprio sostituto in partenza di Ken, che la Fiorentina possa iniziare la stagione con Pellegrino come titolare, fermo restando che è un giocatore che magari in una squadra più importante rispetto a quella del Parma, una squadra che gioca un altro calcio, un calcio un po' più offensivo, con più occasioni, potrà avere anche la possibilità di segnare più gol, certamente rispetto ai 9 segnati con il Parma può diventare un giocatore che ne può realizzare molti di più. Tra l'altro ai 9 gol segnati in campionato ne vanno aggiunti anche i 3 realizzati in Coppa Italia per un totale di 12, quindi un buon bottino per aver giocato nel Parma. Certo è che poi bisognerà vederlo nella Fiorentina, bisognerà vedere che tipo di adattamento ci sarà in una piazza diversa, una piazza molto più importante, una piazza in cui si parla di calcio 24 ore su 24 rispetto a quella che è stata sempre definita un'isola felice, quella del Parma, no? Ve lo ricorderete anche ai tempi in cui il Parma riusciva a mettere insieme una serie di risultati clamorosamente importanti con Scala come allenatore, veniva sempre definita il Parma l'isola felice. 348 7513933, se ci sono dei messaggi o anche delle chiamate rapide per la questione Ken, per la questione attacco, li prendiamo subito, li leggiamo, li commentiamo. 055 7711 171, il numero per intervenire in diretta. Ripeto ancora, per quanto riguarda i messaggi WhatsApp scritti e vocali, 348 7513933. Sicuramente sono temi che poi torneremo ad analizzare anche nella seconda parte della nostra trasmissione, perché poi tra poco andremo anche a lanciare un'intervista, perché torna nella trasmissione di oggi, nella prima ora,

0: Sono tutti temi che, come detto, riprenderemo, sviscereremo nel corso della seconda parte della nostra trasmissione. Direi che adesso possiamo anche proporvi questa intervista a Gian Matteo Pareggini, che lo ricorderete, è stato protagonista in diverse occasioni, in diverse stagioni, in momenti diversi anche della storia della Fiorentina, perché è arrivato giovanissimo nel settore giovanile, poi ha fatto parte di quella Fiorentina che ha visto anche ricostruirsi dopo la retrocessione in Serie B del 92-93, è andata a conquistare la Coppa Italia come vice di Toldo, e poi è tornato anche per far parte di quella Fiorentina che ha giocato anche in Champions dopo una parentesi che invece l'ha visto lontano da Firenze. Andiamo dunque ad ascoltare Gian Matteo Pareggini ai nostri microfoni, a tu per tu con la storia.
1: Matteo, cos'era per te la Fiorentina da bambino?
2: Un sogno incredibile che si realizzava, passato da diversi sacrifici anche da molto giovane, da provini su provini, esami per poter arrivare a vestire la maglia della Fiorentina, che secondo me era un buon metodo, perché c'erano persone che guardavano al di là della prestazione che facevi sul momento, le tue qualità e se eri all'altezza di poter essere da Fiorentina.
1: E arrivi alla Fiorentina a che età nel settore giovanile?
2: 1981, avevo compiuto da poco 14 anni.
1: E in quel momento, in quel periodo, qual era il tuo idolo come portiere?
2: Allora, io onestamente un idolo come portiere proprio in fisico non ce lo avevo. Il mio idolo era il ruolo del portiere, quindi ammiravo tutti i portieri, per me quelli che naturalmente erano a alti livelli. In quel momento lì il portiere in prima squadra era Giovanni Galli, per cui un giovane Giovanni Galli era già una fonte di buona ispirazione.
1: E i primi allenamenti con la maglia della Fiorentina come te li ricordi, anche dal punto di vista delle emozioni?
2: È una maglia che ti fa battere il cuore, non lo nego, e penso che se mi immedesimo nella parte riesco ancora a ricordare bene quei momenti felici della carriera.
1: Nel momento in cui arrivi alla Fiorentina, dopo il settore giovanile c'è per te una serie di prestiti, una lunga trafila di prestiti, e poi esordisci in Serie A con la maglia della Fiorentina dalla stagione 90-91 all'ottava di campionato contro il Genoa, partita interna, finisce 2-2. Cosa ricordi di quel giorno e di quella partita anche?
2: Allora, ricordo intanto che ero molto giovane, che comunque la notte prima, perché non si sapeva bene, io l'ho saputo il venerdì che probabilmente avevi giocato e tutto, non ho dormito, ma quando sei giovane così, anche se dormi poco la notte prima, le energie non ti mancano, anzi ne devi buttare fuori per cercare di levare quella troppa agitazione ci può essere. E niente, sono andato in campo, devo dire all'inizio, prima nel pullman, tanta agitazione, poi nel campo una volta fatto il riscaldamento è come se avessi azzerato un po' tutto il resto e mi sono immedesimato lì nella parte. E sono andato in campo anche abbastanza consapevole, direi.
1: Quindi emozione fino a un certo punto, abbastanza freddo, sei riuscito a rimanere.
2: Freddo impossibile, però con un buon carattere, una buona personalità di averla avuta nella mia carriera, più che doti da grande portiere. Quindi il carattere, però, secondo me nel portiere aiuta tantissimo e io penso di averlo avuto questo, ecco, come dote.
1: Ecco, in panchina c'era Sebastiano Lazzaroni, ti chiedo subito che cosa ti ricordi di lui, delle sue particolarità come allenatore, come persona.
2: Fa parte di quella categoria di allenatori, come era ed è stato poi successivamente Giovanni Trapattoni, che sono prima uomini di allenatori, quindi la gente scherzava, rideva, lo prendeva in giro per il suo dialetto, il suo italiano masticato e tutto qui, però era una persona di grande sensibilità, di grande visione e competenza, perché sapeva dove i giocatori andavano collocati.

0: E quindi questo penso che puoi fare tutti gli anni, tutti gli aggiornamenti possibili, ma se non sai mettere in campo la squadra nei ruoli giusti è inutile che tu tu inventi tante cose. E lui era uno che metteva i giocatori in campo nel ruolo giusto. In quel momento lì non eravamo una squadra di fenomeni, c'erano dei buonissimi giocatori, c'erano anche tanti esordienti, perché c'è da ricordare che quell'anno lì ho esordito io. Ha esordito Massimo Orlando,
1: Certo.
0: ha esordito Massimiliano Fiondella, quindi erano tutti.
1: Era la prima Fiorentina del post Baggio.
0: Sì, quindi già tre undicesimi esordienti in una squadra che fa la Serie A già ti fa capire che sarà un'annata difficile, ma che poi alla fine ci ha dato ragione, ci ha dato soddisfazione perché ha valorizzato dei ragazzi sapendo che la squadra non c'erano grandi pretese, ecco, da parte della gente. Aveva capito la gente che in questa trasformazione, dopo i tanti anni di Pontello, ci fosse da avere pazienza.
1: Era la Fiorentina di Cecchi Gori. Il tuo rapporto con Mario Cecchi Gori, che era il presidente.
0: Mario Cecchi Gori era il presidente, il vero presidente, che aveva passione, secondo me anche competenza. Era misurato in quello che faceva, però voglio anche spezzare una lancia a favore di Vittorio Cecchi Gori, perché si può dire tutto di quello che è successo, ma non che non ci abbia messo passione e denari nella Fiorentina. Per cui non so poi alla fine, quando tiri le somme, quanto ci sia di veramente di competenza o di politica in quello che è successo alla Fiorentina piuttosto che alla Lazio, piuttosto che altre squadre che avevano problemi anche più grandi della Fiorentina. Quindi inviterei la gente a riflettere molto su questo passato, di quello che potrebbe essere successo veramente.
1: E poi torneremo su Vittorio Cecchi Gori, però ti voglio chiedere un aneddoto se ce l'hai su Mario Cecchi Gori.
0: Allora, Mario Cecchi Gori, ti ripeto, era talmente sereno anche nella sconfitta, che faceva dichiarazioni che diceva: "Vabbè, oggi è andata male, però i ragazzi devono sapere che c'è fiducia e che devono reagire nelle prossime partite." Te già quando fai un discorso così, un giocatore, se non ha bisogno proprio del bastone e della carota, si sente responsabilizzato, e lui usava parole, era autorevole ma non autoritario, e questa penso sia una grande dote per un presidente.
1: Si arriva, parlando di quella sua prima stagione 90-91, al 6 aprile. 6 aprile del 91, che cosa si dice questo giorno?
0: Mi dice: uno dei ricordi più belli della mia vita, non certo l'unico, che ho vissuto alla Fiorentina, però per quello che riguarda il personale sicuramente sì, perché
1: La
0: ancora
1: partita con la
0: ho.
1: Juventus, ricordiamo,
0: Sì.
1: vinta alla Fiorentina 1-0, e il rigore che pari a De Agostini dopo che Baggio si rifiuta di calciarlo.
0: Sì, ancora oggi ci sono genitori, no? Come potresti essere te e come posso essere io, che raccontano ai propri figli o anche nipoti che quel giorno è successo quello, e la mia cosa è stata esaltata molto anche dalla coreografia che hanno fatto i tifosi, che ancora oggi viene ricordata come la più bella coreografia
1: Certo,
0: dello stadio di
1: la
0: Firenze.
1: riproduzione dei
0: Quindi
1: monumenti
0: è
1: della città
0: stata
1: di
0: una mia
1: Firenze.
0: fortuna e una mia bravura a farmi trovare pronto nel giorno perfetto a fare questa parata,
1: Nel
0: diciamo.
1: momento in cui sei entrato in campo, vedendo quella coreografia, che effetto ti aveva fatto? Che cosa avevi pensato vedendola?
0: Ma allora, prima di andare al campo col pullman non è stato bello, perché i pullman erano scortati da polizia, c'era tanta polizia, erano in divisa antisommossa, c'erano insomma delle tensioni notevoli per il discorso di Roberto Baggio, che era appena andato via alla Juventus e che sarebbe stato partecipe di quella partita. Quindi non era la partita quella lì, non era una partita, quella è una partita che rimane nella storia dei club senza dubbio. Qualsiasi cosa succederà, sperando di vincere la Fiorentina, tutto quello quello che è possibile vincere. E quindi non fu c'era tensione in questo senso. Poi dopo i giocatori vanno in campo, guardano il campo, e quando poi entri e vedi quei cartelli bianchi e viola che disegnano i monumenti di Firenze, non lo so, è scattato qualcosa in ognuno di noi che ci ha dato. Io per quello dico che anche oggi, sì, un centro sportivo dove tutti, perché non bisogna far vedere la tattica, cosa, ma i tifosi, secondo me, durante la settimana prima della partita, che ti guardano all'allenamento, dai Gian Matteo, dai insomma,
1: ti danno la carica,
0: capito? Poi dopo, se va male la partita, devi anche sapere che il martedì qualcuno ti dice anche qualcosa contro, però non c'è paragone, insomma, ecco.
1: Ecco, comunque quel rigore parato a De Agostini è il momento più bello della tua carriera?
0: No, per me è uno dei momenti più belli. Io ho avuto la fortuna di passarne altri. Quello delle tre di notte della vittoria della Coppa Italia del 95, certo, vedendo anziani, bambini che dovrebbero dormire in colla ai genitori e che sono sveglissimi perché hanno vinto la Coppa Italia, e uno stadio, quanti erano? 30.000? Sì, insomma, in quel modo lì, cioè, non è che c'è bisogno di tanti commenti, no? Non credo che da altre parti sia successa una roba del genere. Difficile, ecco. Sì, sì. Quindi, insomma, io l'ho vissuta e me la tengo ben stretta. Sì. Poi c'è la Supercoppa Italiana.
1: E poi ne parliamo, sì, però volevo tornare ancora su quel rigore per chiederti se De Agostini l'avevi studiato in qualche modo, o se invece ti sei ritrovato
0: con i metodi
1: sorpreso
0: del tempo di allora. Allora, prima ancora di me usavano un quadernino e si segnavano destra, sinistra, destra, quanti ne ha tirati. Da me c'era la super tecnologia ai tempi miei delle videocassette VHS, per cui però non avevi il momento preciso. Sì, prendevi il minuto, andavo a vedere lo spezzone e guardavo cosa faceva prima di un rigore, la rincorsa che prendeva, queste cose qui, e poi me le segnavo sempre in un quaderno, e avevo fatto questo. E quando, insomma, praticamente De Agostini tirava la maggior parte dei suoi rigori incrociati, però li tirava talmente bene che anche se uno sapeva la parte difficilmente sbagliava, era il rigorista anche della nazionale. Però io lì feci un ragionamento diverso, lo guardai in faccia prima quando piazzò la palla a terra e vidi che non mi guardava in faccia, quindi era teso, era nervoso, perché noi vincevamo 1-0, c'era lo stadio in quel modo lì, c'era tutta la gente che nonostante fosse un campione anche lui, lo vedevo che era nervoso. Quindi cosa fa un giocatore quando è nervoso? Cerca la sicurezza, cerca quello che gli riesce meglio fare. Ho fatto questo ragionamento, a me è andata bene. Il rigore non era facile da parare, quel rigore parato lì. E quindi, però sapevo che sarei andato da quella parte lì, e non sono eccessivamente partito in anticipo, però ero talmente convinto, mi è andata bene, insomma, ecco.
1: L'avresti parato anche a Baggio? L'avresti tirato?
0: Credo di no, ma ti saprei dire anche perché.
1: Perché
0: Borgonovo, purtroppo, che non stava bene, fece quella partita al Franchi dove venne anche Baggio, che non giocò, sì, stette in panchina. Sì. Ma se ti ricordi, ci fu il rigore.
1: Certo.
0: Era sera e c'era il campo bagnato. C'era, come si dice, la guazza, no?
1: Sì, sì.
0: E lui aveva i mocassini. Io ancora ero a fine carriera, ma giocavo in C nei professionisti. E lui disse: ma Mare, fammi tirare il rigore, fammi fare gol. Mi fece, no? E io dissi: no, io non te lo faccio fare gol, te lo devo dire onestamente. Vabbè, si mise sul dischetto di rigore, mi guardò fino alla fine, intuì la parte, ma non ci fu verso. Non scivolò con i mocassini, tirò con il piatto aperto, io mi allungai e non riuscii nemmeno a toccare la palla. E quindi questo la dice lunga su Roberto Baggio.
1: Tra l'altro, a proposito di Baggio, tornando a quella partita, ci furono davvero tante emozioni proprio anche nel momento in cui Baggio fu sostituito, perché poi gli fu lanciata la sciarpa in campo, lui la raccolse, e quindi ci furono anche un po' di applausi, parecchi applausi per lui. Ecco, come l'hai vissuta dal campo? Ti sei accorto in quel momento di quello che stava succedendo a bordo campo?
0: Io onestamente quella partita lì non mi sono accorto di niente, mi sono accorto solo della coreografia iniziale, lì non potevo non accorgermene, ma tutto il resto ero in trance agonistica, e vi posso assicurare che io a fine partita nel bene o nel male, avevo perso dai 3 ai 4 kg di peso, solo di tensione nervosa. Quindi non riuscivo a sentire le emozioni di altre cose, ero troppo focalizzato sulla partita.
1: E oggi quante volte lo riguardi quel rigore che hai parato a De Agostino?
0: Ma c'ho tanti amici, anche voi giornalisti, ogni anno quando c'è, sembra quasi una ricorrenza, me lo domandate e dico: oh, allora guarda, cioè, ti mando il video, e io tutte le volte li salvo e ogni tanto mi piace riguardarmeli, perché quando si diventa più in là con l'età e si vive dei bei ricordi, questo fa parte di un bellissimo ricordo della mia vita.
1: Senti, l'anno successivo la Fiorentina parte sempre con Lazzarone in panchina, poi viene esonerato, arriva Radice. Che rapporto instauri con Radice?
0: Buonissimo, perché fa sempre parte di quella categoria tipo Lazzaroni e tipo Trapattoni che ti avevo detto prima, quindi Radice viene con quel metodologia lì e tutto, con forse qualche problema in più, qualche polemica in più, perché a quel punto lì la squadra non era stata fatta una squadra banale, nel senso si cercava di fare qualcosa di meglio, no, nel campionato, però un po' come sta succedendo al giorno d'oggi, le aspettative non furono poi confermate dal campo, per cui nelle difficoltà, poi lo sai meglio di me che a Firenze è abbastanza pesante la situazione da vivere quando le cose non vanno bene e le aspettative sono un po' più alte, perché ecco,
1: infatti si arriva alla stagione successiva, quella del 92-93, ed è la Fiorentina di Effenberg, di Batistuta, Baiano, Laudrup, Orlando, Fiorentina che finisce in Serie B. Perché? Che spiegazione ti sei dato a mente fredda?
0: Io lo so e lo sanno anche tanti miei compagni di squadra il perché. Non è stato certo solo sul campo la retrocessione della Fiorentina, è stato tutto un insieme, soprattutto di comunicazione, il fatto del compianto Agroppi che diventò allenatore, che per tre quarti del campionato aveva fatto l'opinionista e sparava a zero su Matarrese, che era il presidente federale, se potevano farcela pagare ce la facevano pagare e ce l'hanno fatta pagare in tutti i modi possibili, perché noi sul campo non saremmo mai retrocessi. Ricordo che al girone d'andata eravamo secondi in classifica, quindi poi si perse una partita in casa con l'Atalanta, da lì in poi fu esonerato Radice, venne Agroppi e da lì poi sembrava che andassimo a giocare sempre contro il Real Madrid, anche quando giocavi magari contro l'Ancona, perché io mi ricordo ancora matematicamente retrocesso, rigore dubbio contro, dato in una partita decisiva in casa, mi sembra avevamo vinto tipo 6-2, qualcosa del genere,
1: 7-1,
0: o 7-1, e quindi questo giusto solo per fare degli esempi, ecco
1: però di quel 3 gennaio del 93, sconfitta con l'Atalanta in casa, cosa ricordi? Soprattutto negli spogliatoi, questo grande diverbio, questo forte diverbio tra Cecchigori e Radice.
0: Ricordo che la partita fu sfortunatissima, io praticamente in una ripartenza subì un gol con un uomo davanti al portiere, era Perrone, fece uno scavino, fece gol, poi ci fu era Lorieri in porta, mi sembra, dell'Atalanta, sì. No,
1: forse Ferron
0: fece delle parate incredibili quel giorno, si sbagliò tantissime occasioni da gol e la partita andò male, solo che Cecchigori venne giù, Vittorio Cecchigori venne giù imbufalito, prese Radice davanti a tutta la squadra e lo sbatté contro il muro nello spogliatoio e niente. Però
1: gli rimproverava che la Fiorentina fosse un po' troppo sbilanciata?
0: No, lui non sapeva, lì aveva veramente gli occhi di fuori, non era un problema, secondo me non sapeva neanche che cosa fosse la situazione in campo, cosa fosse successo o che tipo di tattica andasse adottata. Lui ha reagito così, punto. Poi c'è stato Di Mauro che era diciamo nazionale, un uomo di Radice, che provò a difendere
1: Radice.
0: Radice, e fu allontanato un po' per un periodo dalla squadra anche lui, però Di Mauro lì si dimostrò un uomo vero, perché disse le cose come dovevano, era capitano in quel momento, in quel giorno lì, e come dovevano essere dette. E noi naturalmente si rimase tutti attoniti e in silenzio, perché non è che avessimo molte parole da dire. Radice fu un signore, si aggiustò la cravatta, disse: ragazzi, avete visto quello che è successo, non ci sono più i presupposti perché io possa continuare a lavorare qui. E Cecchigori fu portato via dallo spogliatoio perché non ragionava in quel momento lì, e questo è stato, questa è la storia vera di come sono andate le cose. Poi qualcuno non mi può smentire, perché le cose sono state in questo modo.
1: Tra l'altro, visto che dicevi di Di Mauro, che poi era stato messo un po' da parte dopo questo intervento a difesa di Radice, in precedenza anche Dunga era stato messo ai margini proprio perché non aveva un buon rapporto con Cecchigori, che gli aveva chiesto di riferire un po' quello che succedeva nello spogliatoio.
0: Non credo sia stato Cecchigori in persona, credo che alcuni collaboratori, a quei tempi c'era Luciano Luna, c'era altri collaboratori.
1: C'era Casasco come direttore sportivo.
0: Sì, però non lo so, però credo che qualche uomo che sapevano, c'erano molte persone che sapevano poco di calcio intorno a Vittorio Cecchigori, e questo non ha fatto il bene alla Fiorentina nel prendere le decisioni, nel tenere lontano il presidente in un momento di nervoso, perché poi il presidente, una volta che si è calmato, secondo me lui sapeva benissimo, aveva fatto un'esternazione fuori luogo, e non c'è stato nessuno che è stato in grado di fermarlo, e questo è grave, no? In una società, infatti si vedono anche nel presente il fatto che un legame fra le persone, il direttore sportivo, il direttore tecnico di una società, che fa tra società e squadra e spogliatoio, quanto è importante.
1: Certo. Ecco, tornando a quella stagione, comunque il gruppo, i vari giocatori potevano dare qualcosa in più per arrivare alla salvezza o no?
0: Sì, lì chi ha tradito le attese, onestamente dal mio punto di vista, e ha fatto un po' meno, il gruppo era buono, lo spogliatoio era buono, però lì chi ha tradito un po' le attese e il comportamento sono stati diciamo i non italiani, senza fare nomi, che hanno vissuto la cosa come se gli scivolasse abbastanza addosso, mentre noi non uscivamo nemmeno di casa durante la settimana. E devo dire che non so se si può dire che quello, il presente di ora, che la Fiorentina ha fatto l'ultima annata in questo modo, ai tempi nostri non l'avrebbero vissuta come gli è stato dato modo di viverla quest'anno, ecco. E noi, consapevoli delle nostre responsabilità, quasi tutti stavamo a casa, mentre, per dire, giocatori stranieri, qualcuno andava fuori, faceva lo stesso la vita normale, e diciamo gli scivolava un po' addosso la gravità della situazione, ecco.
1: Ecco, a proposito di stranieri, Effenberg, chi era anche caratterialmente?
0: Era un tipo particolare, sarebbe stato un giocatore che avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, perché aveva delle qualità importanti, ma caratterialmente era una persona difficile e anche poco gestibile, quindi la tua domanda c'ha già la risposta anche dentro, diciamo. Io non mi sento a distanza di tanto tempo di buttare benzina sul fuoco di quello che è successo, ma la gente, non gli racconti le favole, se ne accorgeva, sapeva chi era e chi non era e tutto quanto. Poi quando manca certi equilibri, ti mancano due giocatori in campo, dopo diventa difficile un po' con tutti, si rompono anche le sicurezze della squadra, anzi.
1: Fiorentina quindi purtroppo scende in Serie B, però tu passi al Palermo, giochi nel Palermo per due stagioni, torni nell'estate del 95. Fu Ranieri a volerti oppure DS Cinquini, o come andarono le cose?
0: Del DS Cinquini non ho un bellissimo ricordo, ma ci sono tante persone che non hanno avuto un buon rapporto con il direttore sportivo Cinquini. Ha avuto la fortuna di venire alla Fiorentina nella rinascita di questa squadra, dalla Serie B, ritornare in Serie A e poi dopo successivamente vincere la Coppa Italia. Però secondo me nel suo ruolo ci si comporta diversamente. Sono tanti i giocatori e anche i collaboratori tecnici, allenatori e quant'altro, che a distanza di tempo poi si viene a sapere non hanno avuto un buon rapporto con lui. La stessa piazza di Firenze, nonostante lui non ha avuto, e qui ho fatto un piccolo siparietto per dire che le persone sono importanti in una squadra. Però io avevo un contratto lungo, perché a me dopo il primo anno in Serie A mi voleva l'Inter, e Mario Cecchigori, tramite anche i suoi collaboratori, avendo fatto il primo anno in Serie A bene insieme a Massimo Orlando, me, come sorpresa del campionato, mi allungò il contratto. E allora io gli dissi: va bene, se non vado via da qui perché c'è una squadra importante che mi può volere, anche se non sapevo se avrei giocato titolare o meno, mi lego alla Fiorentina per tutta la mia carriera. Allora mi fecero 4 anni di contratto. Quindi io andai in prestito sia a Palermo, però poi a Palermo successe anche che non pagavano più gli stipendi, che la squadra non fallì, però il fondo di garanzia pagò poi gli stipendi ai calciatori e io non potevo più rimanere lì. Tornai a Firenze e per gioco forza mi dovette riprendere, ma credo proprio che Ranieri è stato un grande, ed è un grande come allenatore e tutto. Però io mi sono comportato benissimo, e Toldo ne è anche testimone, un buon testimone della nostra rivalità amichevole che abbiamo avuto e dell'aiuto che posso aver cercato di dargli, perché poi abbiamo vinto, e quando si vince tutti, sì, e si vince insieme.
1: Ecco, ma com'era fare il vice di Toldo?
0: Ma per me è stato un onore, onestamente. Io venivo da essere titolare sempre, e per me è stato un onore. È stato un onore perché l'ho visto crescere, aveva un carattere, voleva arrivare, migliorava di giorno in giorno, e io mi sentivo orgoglioso di quello che faceva lui. Si parlava di lui come poi è andato in nazionale nel momento che... E quindi è stato bravissimo il suo allenatore dei portieri, che è stato poi anche il mio, Giorgio Pellizzaro, che purtroppo non c'è più, ma che è stato veramente bravissimo allenatore dei portieri. E quello è importante, è importantissimo, è stato importante per Toldo, secondo me, quella persona lì, anche se aveva i suoi metodi. E poi Ranieri aveva piena fiducia in lui, tant'è che a me, insomma, avrebbe potuto farmi giocare qualche partitina di Coppa Italia in più, ma insomma va bene così.
1: Senti, l'aneddoto, episodio più bello vissuto insieme a Toldo, qual è stato? Anche magari negli allenamenti?
0: Allora, negli allenamenti, ai campini, se vi ricordate, eravamo a contatto ancora con i tifosi, non c'erano teli che oscuravano, non c'era niente. Allora, delle volte, dietro la porta, che era proprio a contatto con la gente dietro, c'era sempre, tutti gli allenamenti c'era gente lì dietro. E molte volte c'era gente che fumava, e Toldo dava. Poi c'è un giorno venne qualcuno che fumava il sigaro, allora apriti cielo, si girò, ma allora lo disse animatamente, però si vedeva che era in modo scherzoso, ma come per dire: per favore la spegni, che siamo qui a respirare il tuo sigaro, e questi ci fanno i tiri in porta, si fa la partita, tutto quanto. Questo mi faceva ridere, ecco, perché poi questa cosa si ripeteva, perché non è che tutte le volte c'erano le solite persone a vedere l'allenamento. E Francesco mi faceva ridere quando faceva queste cose.
1: Quell'anno la Fiorentina vinse la Coppa Italia, e nella finale con l'Atalanta Ranieri ti manda in campo per l'ultimo minuto. Ecco, avresti voluto, dicevi, giocare un po' di
0: sì,
1: tempo.
0: Però lì lo ringrazio tanto, perché poi l'ultimo minuto più 3-4 minuti di recupero, insomma alla fine fai 5-6 minuti di partita, sei nel tabellino di quelli che hanno giocato in campo, e niente, lo ringrazio, perché non credo che l'avrebbe fatto chiunque. Niente, io mi sento di ringraziarlo, anche se ho giocato poco. Toldo era più bravo, ripeto, oggigiorno i portieri, ha visto, si alternano, sì, perché ci sono più competizioni. A quel tempo lì andava sempre in campo la solita squadra, la difesa per esempio, c'era Muruso, c'era Padalino. c'era Michele Serena e a sinistra c'era Schwarz.
1: No, Serena era a sinistra, Serena e a sinistra, Carnasciale a destra.
0: Carnasciale a destra. Quante volte sono stati cambiati? Però questo lo voglio dire anche per oggi, al giorno d'oggi, la difesa, l'assetto difensivo, quando mescoli sempre i giocatori e gioca uno e poi dopo gioca l'altro e quello è andato male, lo levi e ci metti, tutte queste prove non portano a niente. Quella, la difesa era difficile da perforare, due centrali come Padalino e Amoruso erano difficili da passare.
1: Senti, Ranieri, qual era la sua caratteristica migliore?
0: Ranieri era un meticoloso, cioè era un martello, ti guardava cosa mangiavi a tavola, ti guardava se andavi a dormire presto, ti guardava se leggevi un libro, ti guardava fuori dentro dal campo, e poi va bene, aveva delle conoscenze, che non era uno che aveva giocato a calcio a alti livelli e poi aveva fatto l'allenatore e campava di rendita di questo. Era uno che si aggiornava e che studiava l'avversario, e non c'era tutta la tecnologia di oggi, ma anche se guardiamo nel tempo è un allenatore che è sempre rimasto aggiornato, per cui è un allenatore che fa parte dell'elite di allenatori che sono stati grandi allenatori.
1: Prima raccontavi dei festeggiamenti per la conquista della Coppa Italia, il ritorno alle 3 di notte allo stadio, sono momenti che rimangono davvero indimenticabili.
0: No, indelebili. Però qui, ritornando su Ranieri, lui può aver festeggiato per quella sera lì e il giorno dopo, poi già pensava alla cosa successiva,
1: alla Supercoppa.
0: Tant'è che noi siamo andati a fare una tournée in America alla fine di quell'anno lì, dove era praticamente finito il campionato, finito tutto. Siamo andati in America, andammo a New York a giocare delle partite e praticamente a tavola in un ristorante, che ci dettero il menù giustamente a calciatori, qualcuno chiese di poter bere una birra e tutto. Fece una scenata incredibile, cioè per dire l'aneddoto di Ranieri, che finito il campionato va a fare una tournée, non vuol fare figuracce e dice ancora ora fra tanto fai sta tournée, poi quando vai in vacanza fai come ti pare.
1: Certo, vuol sempre tenere alta la
0: sicella. Sì, sempre.
1: Poi sapeva usare bastone e carota anche.
0: Sì, decisamente.
1: Nel 97-98 arriva Malesani alla Fiorentina e tu però lasci Viola, vai al Siena. Perché?
0: Grazie a Oreste Cinquini, che mi ha scaricato. Io avevo un contratto pronto con la Lazio di un biennale che mi portava anche diversi soldi e una squadra importante a Roma. Lui mi disse telefonicamente di non firmare perché io sarei rimasto alla Fiorentina. E poi disse non ti preoccupare, vieni la settimana prossima a firmare. E io invece prendo il giornale, tempo 3 giorni, e leggo che viene preso Valerio Fiori. E ha preso Valerio Fiori come secondo portiere di Toldo, al che io avevo detto di no alla Lazio, e telefono, e lui non mi risponde mai al telefono, ma aveva, non mi rispondeva al telefono, e sono finito che con quel rifiuto sono rimasto senza squadra. E questo è grave, quello che è stato fatto, e per quello che non posso parlare bene di Oreste Cinquini. Lui diceva che i giocatori come me erano delle minusvalenze per la società, però non me lo diceva a me. A me mi ha detto di non firmare per un'altra squadra perché io sarei rimasta alla Fiorentina. Quindi ha fatto una cosa che non si fa, e qui penso avrei già detto abbastanza.
1: Comunque l'anno successivo torni alla Fiorentina, la Fiorentina dei Trapattoni, 98-99, come fu l'impatto?
0: Perché mi ha voluto Trapattoni, perché mi ha voluto... Perché
1: era andato anche il direttore sportivo, era arrivato Governato. Nel
0: sì, che è un... chapeau. Nello Governato, una persona eccezionale, ha apprezzato le mie doti umane, oltre che di calciatore, ha capito che io ero solo d'aiuto per Toldo, e fortunatamente Cinquini l'avevano... era andato via... E quindi fortunatamente è arrivato uno come Governato, che ha fatto benissimo poi lì alla Fiorentina, perché aveva un trascorso importante, in squadre importanti, e quindi tutto è ritornato. E io ho il merito di non aver mai mollato, anche passando dalla Serie A alla C e poi ritornare in A, perché a Siena feci un campionato bellissimo, mi volevano lì a vita, però io dissi: guardate, io Trapattoni mi vuole, torno alla Fiorentina, la mia squadra del cuore, e ho la fortuna di stare in Champions, non Champions, sì, cosa
1: no, ancora no, era Coppa UEFA.
0: Coppa UEFA e con Toldo, che è mio amico.
1: Ecco, l'impatto con Trapattoni, questo allenatore che aveva vinto tutto nella sua carriera.
0: Bellissimo, come... con tutti. Già da due giorni dopo avevamo il ritiro, era già padrone della squadra, dello spogliatoio e di tutto. Poi lui era sempre con noi, cioè lui aveva più di 60 anni, però stava bene e faceva le partitelle a fine, faceva l'allenamento, faceva tutto quello che doveva fare. Al modo lì, poi alla fine, visto come una volta si faceva la partitella finale, e lui giocava, non si sa come faceva, però è stato un grande giocatore prima che allenatore. E lui giocava con noi. Cioè, immaginate i giocatori che hanno l'allenatore che fa questa cosa, che ora si direbbe allo scandalo, no? Sì. Perché l'allenatore deve fare l'allenatore, deve stare lì nel suo studio a studiare il tablet, a studiare tutto, mentre l'empatia, che sono i neuroni a specchio che ci sono fra le persone, l'empatia, sono il più grande successo degli allenatori, dei calciatori che fanno gruppo e che vincono.
1: E che cosa ti ricordi anche delle sue frasi ad effetto, delle sue spiegazioni magari prima delle partite?
0: Non è che avesse delle grandi strategie o cose, frasi ad effetto. Lui era uno che metteva la squadra bene in campo. A lui gli hanno fatto anche una bella squadra, perché a Firenze devo dire che in quegli anni lì abbiamo visto una Fiorentina, secondo me, tra le più forti in assoluto. Quindi lui però metteva le persone nei ruoli giusti, e se doveva sostituire perché gli mancava l'esterno sinistro, ci metteva un altro che potesse fare l'esterno sinistro. Non ci adattava, non si inventava, non mescolava le carte, non metteva un attaccante difensore o un difensore attaccante. I giocatori erano nelle posizioni giuste. Poi però mi sembra che a quell'epoca ci si facesse anche meno male, meno infortuni, però vedevo che anche lui gli piaceva far giocare sempre i soliti, un gruppo storico giocava sempre. Però c'aveva ragione lui, perché probabilmente giocando insieme sempre i soliti, te capisci i difetti di quello che ti sta accanto, capisci le caratteristiche di quello che ti sta accanto, e se hai la fortuna e non si fa male nessuno, ti trovi a confermare giustamente i ruoli e i giocatori, quelli che sono di qualità più importante rispetto a quelli che sono in panchina.
1: Due episodi su Edmundo ce li racconti?
0: In che senso? Allora, come giocatore che è un grande, lo sappiamo, certo, tutti, certo. Genio, diciamo, sregolatezza? No, perché da quello che ho visto io non è che ne ha combinate. Lui era un tipo particolare, ma molto buono, di carattere molto buono. E l'altra cosa particolare è che un giorno lui fece, tipo, per arrivare all'allenamento, perché arrivava sempre tardi al filo dell'orario di allenamento, lui fece un piccolo incidente con un'ape, c'era un signore in ape che poi l'abbiamo saputo, e siccome era tardi e doveva venire all'allenamento, questa vespa ape nel fare l'incidente si era adagiato su un fianco, ma stavano tutti bene, aveva chiesto, stavano bene, e lui è venuto all'allenamento. Dopo sono arrivati i carabinieri, la polizia, non mi ricordo chi, che sono venuti lì a prenderlo perché doveva fare tutte le verifiche del caso e tutto. Questo era Edmundo, ecco, per dire. Però non si era fatto male nessuno, però non aveva lasciato i dati, era venuto via, ecco.
1: E poi era andata a Carnevale proprio nel momento cruciale della stagione.
0: Lì poi sono successe delle cose che anche Trapattoni non è riuscito a gestire, ma non per incapacità, perché c'erano degli accordi fra società e Edmundo, e c'era anche di mezzo un processo, che so io, di Edmundo, perché aveva avuto un incidente in Brasile che doveva per forza tornare lì, e lui aveva stabilito la società questa cosa qui. Purtroppo si fece male Batistuta proprio in quel momento lì, dove eravamo veramente, stavamo volando, lì stavamo volando, sì.
1: Pensavi di poter vincere lo scudetto?
0: Sì, onestamente sì, perché avevamo un attacco formidabile, mi sembra che le prime di campionato le avevamo vinte tutte.
1: Sì,
0: mi sembra 5 partite di seguito vinte, qualcosa del genere. Poi se mi sente Vinci Guerra o qualcuno che fa il numerologo, sì, mi smentisce. Però vincemmo una serie di partite iniziali proprio all'inizio del campionato e perdemmo la prima partita a Roma, dove al 90esimo vincevamo 1-0 e uno sconosciuto ci fece 2 gol e perdemmo la prima partita lì. Però avevamo preso un via e poi arrivavamo terzi, mi sembra, o terzi, sì, o quarti,
1: sì, terzo,
0: andammo
1: quarti,
0: in Champions, certo, quindi sì, non è che fece un brutto campionato,
1: no, certo, però...
0: E la Fiorentina giocava anche bene, perché quella squadra giocava, che Trapattoni non faceva campionato, ma c'erano i giocatori che facevano delle giocate,
1: sì,
0: cioè Rui Costa e Batistuta, quando uno lanciava in profondità l'altro era imprendibile ed era un cecchino, nel senso.
1: Senti, nell'estate del 99 arriva Taglialatela che diventa il vice di Toto, tu diventi il terzo, come la prendi?
0: Malino perché non lo so, anche lì è stata un'operazione di mercato, perché diversi giocatori del Napoli vennero a Firenze e mi ricordo fu preso Rossitto dal Napoli e fu preso Taglialatela, perché il Napoli fece questo scambio Rossitto e Taglialatela, e dalla Fiorentina non mi ricordo chi andò a Napoli, e questo scambio fu il giocatore che doveva essere preso era Rossitto e venne Taglialatela a rimorchio, perché Taglialatela non aveva fatto bene a Napoli però siccome aveva giocato titolare veniva a Firenze in questo scambio di mercato che fece, e io non avevo molto mercato perché avendo dedicato il mio ruolo a fare il secondo a Toldo non potevo avere possibilità, però io rimasi lì e decisi di fare il terzo portiere per un altro anno, non ho rimpianti, sono stato lì e ho avuto un buonissimo rapporto anche con Pino Taglialatela.
1: E come hai vissuto l'esperienza della Champions?
0: Bellissima, perché poi io fino al giorno prima partita andavo in campo, mi allenavo, è successo anche che Toldo era squalificato a Valencia e quindi giocò Taglialatela, fino all'ultimo non si sapeva se giocava Taglialatela o avrei potuto giocare io, quindi ho avuto emozioni forti, no? Sono stato a Wembley, mi sono allenato sul campo di Wembley, ero in panchina appunto a Valencia, Barcellona, insomma. Ho avuto la Champions, è la Champions, ecco, aveva un sapore. E poi non è che l'abbiamo fatta tanto per fare, siamo stati eliminati. Se non succedeva quello che è successo anche lì nella partita a Valencia, non so, mi sembra che andavamo ai quarti di finale, passando il girone,
1: sì.
0: E andavamo ai quarti di finale, quindi era tanta roba.
1: Senti, poi comunque rimani anche nella stagione successiva, quella con Terim, per una parte di stagione, poi lasci la Fiorentina. Ecco, con Terim che tipo di rapporto avevi instaurato, che cosa ti aveva colpito di lui?
0: Buonissimo, un allenatore che non aveva, secondo me, delle grandi doti tattiche o cose, però anche lui aveva questo magnetismo di allenatore che veniva riconosciuto dalla squadra, e aveva anche dei metodi un po', diciamo, di insegnamento abbastanza superati, no? Diciamo. Però la squadra lo seguiva, e quando c'hai i campioni, secondo me abbiamo fatto anche delle belle partite quando c'è stato Terim, era una Fiorentina che divertiva, poi però magari ti perdeva delle partite, sì, facili, perché ripeto, qualcosa mancava, ecco. Poi io sono andato via e niente, poi mi sembra che anche Terim è stato sostituito,
1: arrivò Mancini,
0: sì,
1: al suo posto,
0: sì, sì.
1: E prima parlavi di Cecchigori, di Vittorio Cecchigori, e allora ti chiedo qual è stato il momento più bello con lui, l'episodio più bello o comunque più particolare
0: con Vittorio Cecchigori? No, Vittorio Cecchigori, quando ti giravi dalla, anche dalla panchina e guardavi la tribuna, vedevi che saliva sulla balaustra, che c'aveva questa passionalità. Tante volte è venuto anche negli spogliatoi, ci ha dato dei premi quando abbiamo vinto la Supercoppa Italiana, quando abbiamo vinto la Coppa Italia. È stato un generoso. È che purtroppo lui doveva farsi consigliare da delle persone che, per esempio, Nello Governato è stata una persona giusta che l'ha saputa gestire la situazione. Infatti in quel periodo lì su Cecchigori non è che si è vista, a parte il discorso della balaustra, non è mai successo nulla negli spogliatoi, che era successo precedentemente e poi successo dopo.
1: È vero che voleva spesso Robbiati in campo?
0: Sì, prendeva queste fittonate, però aveva ragione anche a dire che gli ultimi 20 minuti, quando c'era Robbiati in campo, cambiava la partita. Per cui Robbiati è stato un grande giocatore, secondo me, nella Fiorentina. Ce lo invidiavano tante squadre, perché, non lo so, ai giorni d'oggi a chi lo potrei paragonare? Mi viene in mente, come si chiama il piccolo, quello della Juventus, il funambolo mancino della Juventus?
1: Di oggi. Ildiz?
0: No, Ildiz, quell'altro portoghese.
1: Ah, Conceição.
0: Conceição. Mi viene in mente che lui cambia sempre la partita, e quindi anche Robbiati era così. La gente voleva molto bene a Robbiati, a Firenze. Ha fatto tanti bei gol, è stato un grande giocatore, secondo me.
1: E Ranieri riusciva, viste le richieste di far giocare Robbiati, riusciva a gestire bene Cecchigori,
0: Claudio Ranieri. Ranieri ha avuto qualche problema con Rui Costa, secondo me. E quindi, perché lì, diciamo, Rui, che è un uomo eccezionale, da campione, da calciatore che fa la differenza, accettava malvolentieri di essere sostituito, e lì c'è stato un po' di... e molte volte la sostituzione mi sembra fosse proprio per mettere dentro Robbiati, no? O qualcosa del genere. Per cui, insomma, ecco, c'è stata questa cosa qua. Però Ranieri era bravo anche a gestire abbastanza Cecchigori, però era Ranieri, in prima persona. Non c'era qualcun altro che ho nominato prima che prendeva le redini in mano su questa situazione. Era Ranieri che sapeva gestire questa situazione. Poi sai, i risultati aiutano, quando la squadra fa i risultati, anche quello che dice l'allenatore viene ascoltato di più da quelli che stanno più in alto di lui.
1: Tornando invece alla tua carriera con la maglia della Fiorentina, avresti voluto un'ultima partita con la maglia viola da giocare per salutare il pubblico?
0: L'ho fatta, ho fatto l'addio di Pepito Rossi, che mi ha visto protagonista in campo dopo sono stato 3 giorni senza, quindi l'ho fatta bene, ho parlato bene, ho rivisto tanti campioni, tanta gente mi voleva bene allo stadio. E quella ha un po' rinverdito e rinfrescato un po' la memoria anche a chi si ricorda di me e io di loro. Quindi ce l'ho avuta questa soddisfazione. Poi quando è il momento che non è più il caso, nel senso che per raggiunti limiti di età è giusto anche mettersi da parte.
1: E le figure a cui ti senti più legato per quanto riguarda sempre il tuo percorso, la tua carriera alla Fiorentina, parlo di calciatori, allenatori,
0: certo,
1: dirigenti?
0: Beh, il primo che mi viene in mente, il primo allenatore che ho avuto, mi ha insegnato tantissimo, è stato Sergio Cervato, un grande campione della Fiorentina. Lui mi ha insegnato veramente tanto, proprio come un padre, ma non ha fatto così con me, ma con tutti i suoi ragazzi. E poi Nardino Costaiola, che è stato il mio primo allenatore portieri venendo da una società di squadra di provincia, la sua professionalità, il suo toccare i tasti giusti nel farmi crescere come portiere, questi sono i punti di partenza che non bisogna mai dimenticare, perché dopo sono arrivati tanti altri bravi allenatori che mi hanno aiutato, però mi piace ricordare loro perché sono quelli che ti hanno messo sulla strada giusta. E poi dopo hai preso il via e sei andato. E ai ragazzi di oggi dico che è meglio non andare a indossare una maglia per forza quando non ci sono i presupposti per migliorarsi, ma è meglio andare a trovare qualcuno che sai che ti può veramente migliorare, sapendo di avere delle doti che puoi tirar fuori il meglio di te.
1: Oltre a quella partita con la Juventus che abbiamo ricordato, vuoi essere ricordato con la maglia della Fiorentina per che cosa?
0: credo e penso di essere ricordato come tanti altri miei compagni di squadra e colleghi per l'amore che ho sempre messo per la Fiorentina, per essere stato un buon portiere, per non avere fatto mai niente che possa essere stato discutibile e per aver lasciato un segno indelebile che è questa partita con la Juventus che mi tiene legato per sempre a questa società, a questa città.
2: Radio Firenze Viola.
3: È come scendere in campo. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
5: Grande Gian Matteo, che ricordi. Le tensioni con la Juve non erano dovute solo al fatto che era partito Baggio, erano dovute anche al furto in finale di UEFA. Questo giusto per quello che mi ricordo io. E il più grande ricordo, a parte il rigore parato chiaramente ad Agostini, è quando partì dalla curva il coro che non salta è bianco-nero e Mareggini fece qualche saltellino e lì fu il delirio e l'apoteosi. Vieni.
6: Gian Matteo Mareggini, grande Gian Matteo, si conosce Mare Mano Viola dell'Argentario, non ci si conosce bene.
1: E quindi tanti ricordi belli con Mareggini che abbiamo ascoltato in questa intervista a tu per tu con la storia legata al centenario della Fiorentina, tanti aneddoti e curiosi. Nel frattempo in studio ci ha raggiunto anche Luciano Magistrato. Ciao,
7: ciao
1: Luciano.
7: Ciao Lorenzo.
1: Dicevamo all'inizio trasmissione a proposito del mercato che è sempre più vicino alla definizione, l'operazione che porterà Piccoli al Bologna e conseguentemente ci sarà l'arrivo di Pellegrino dal Parma, ma per le ultimissime abbiamo in collegamento con noi Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Niccolò.
8: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao, sì, per quanto riguarda Piccoli, già stamani mattina avevo detto che l'operazione sarebbe stato un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza del Bologna, perché chiaramente la Fiorentina non poteva accettare un obbligo legato a un piazzamento europeo il prossimo anno del Bologna, troppo rischioso, senza nulla togliere a Bologna, ma sarebbe stato troppo rischioso e poi alla fine non avrebbe dato secondo me nessuna garanzia di poter chiudere questa operazione. L'operazione si sta definendo, per me è praticamente chiusa, con il prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro. La Fiorentina ha praticamente chiuso anche l'operazione Pellegrino con il Parma. Ora sull'operazione Pellegrino non riesco a capire la definizione della formula, però sono d'accordo in linea di massima sulla valutazione totale, compresi i bonus di 25 milioni di euro, se non ho capito male. E ora c'è da capire se sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto, se sarà un prestito con l'obbligo condizionato, è tutto ancora questo da verificare, però mi sembra che non c'è nessun tipo di problema tra i club. Da questo punto di vista sono già praticamente d'accordo anche Bologna, Parma e Fiorentina. E poi c'è quella questione di Ken che vi ho raccontato stamani mattina, che sicuramente nei prossimi giorni vedremo se il Como manterrà fede a quella che è la sua idea di partenza, cioè quella di tentare di prendere Ken. Sanno bene che 30 milioni, che era la loro idea, non bastano. Per me alzeranno a 35 più 5 di bonus facilmente raggiungibili. A quel punto dipenderà poi dalla Fiorentina eventualmente se accettarlo o meno. Ecco, io questo non sono in grado di dirlo, sì. Però loro faranno un tentativo su Ken.
1: L'ultima domanda che ti faccio e poi ti lasciamo, ti ringraziamo. Ecco, dovesse partire Ken, a quel punto la Fiorentina andrebbe alla ricerca di un altro attaccante, ovviamente, un altro centravanti. Non credo che Pellegrino possa essere il titolare della Fiorentina. Questa è una mia idea, naturalmente.
8: No, invece se va via Ken è Pellegrino il titolare, bene, 100%, bene. Ma proprio scritto. Il problema è casomai trovare una
1: alternativa, allora.
8: Sì, quello per forza. No, ma Pellegrino loro ce l'hanno in testa, loro Pellegrino lo considerano come Ken, non è che, cioè, se no non avrebbero fatto tutto questo panegirico, cioè evidentemente per loro Pellegrino in prospettiva un attaccante alla Ken.
1: Cioè può essere l'alternativa di Ken, ma anche il sostituto di Ken come titolare.
8: Esatto, allora se Ken resta c'è Ken Pellegrino, certo, se certo. Ken va via c'è Pellegrino un altro per forza, perché non possono stare con la punta sola, certo. Questo è evidente, sì assolutamente.
1: Va bene, allora grazie a Nicolò Ceccarini, direttore
8: di Tutto Mercato Web.
7: Ciao.
1: Grazie, insomma era importante fare questo flash per ricapitolare la situazione. Sei convinta di questa operazione, Luciana?
7: Ma io sì, nel senso,
1: anche se dovesse partire Ken con Pellegrino,
7: no,
1: a trovare
7: Ken no, sono meno convinta, anche se poi Ken, abbiamo visto due facce di Ken, quella che più ci piaceva con i gol, con la sua, con il suo attaccamento alla maglia e tutto, quella un po' meno bella, gli infortuni, i capricci, i permessi e robe varie, quindi faremo una tara tra le due cose e ci faremo mandare giù questa operazione. D'altronde se te lo pagano 40 va bene, in altri tempi non sarebbero bastati.
1: Sì.
7: Secondo me no, c'era una clausola.
1: Cioè, tu dici che a 40 la Fiorentina fa partire, 35 più 5 come diceva.
7: Beh,
1: Nicola
7: comunque
1: Cicchi.
7: In questi giorni, certo, gli addetti ai lavori, però, insomma, noi rispetto a quello in che generale si diceva tempo fa. Si è capito che a 40 lo lasciavano partire, quindi penso che possa essere così. Dispiace solo che la Fiorentina ha fatto filtrare qualche tempo fa, qualche settimana fa, no, che
1: era stato tolto dal mercato,
7: probabilmente proprio perché il Como aveva già acquistato o era in chiusura per il difensore Chalobah, sì, che sì, ha pagato sì, molto, oltre i 30 e quindi o sui 30 insomma, quindi una cifra importante che ha investito sul difensore, e quindi si pensava che potesse lasciar perdere l'attaccante o comunque non investire tanto sull'attaccante. Ora le cose sembrano diverse. Il Como, anche se ieri Ludi a Radio Rai, non ricordo bene, insomma sulla Rai di sicuro, sì, ha detto che non c'era stata una trattativa, che era solo un interesse, perché giustamente il centravanti è uno dei centravanti migliori sulla piazza, ma evidentemente lasciava presagire che la trattativa ci sarebbe stata dopo, ecco, e quindi se il Como offre questi soldi probabilmente Ken è destinato a partire. Ripeto, dispiace perché proprio ieri sono usciti i numeri di maglia, lui al 9, quindi è come se la Fiorentina lo avesse investito di questo nuovo ruolo, cioè tu sei il centravanti, cioè lo era anche prima, però gli è stato proprio fatto capire dandogli un numero importante come il 9, cioè la maglia classica del centravanti, no? Cioè tu non hai 20, non hai altri pensieri, altri numeri, altre motivazioni per essere qui se non quello di essere il nostro centravanti. Evidentemente era un numero provvisorio che potrà prendere così Pellegrino, perché Pellegrino viene da una stagione e mezzo con la
1: maglia del Parma,
7: con la maglia numero 9, anche se ha iniziato con la 32 proprio, sì, perché non era disponibile.
1: C'è Max Accampi che è subito provocatorio nei tuoi confronti, dice: allora facciamola subito questa operazione, via Ken e dentro Pellegrino, già che la Luciana non è d'accordo, vuol dire che è l'affare migliore che si possa fare, insomma ti vuol provocare.
7: Mi sembra che insomma tutte le cose che ho detto siano state sbagliate, poi sì, è ovvio che sono delle mie opinioni, certo, queste, quindi non è che fanno testo, ma sono delle opinioni, poi quando le notizie sono una cosa, le opinioni sono
1: sulle
7: sono
1: opinioni
7: un'altra.
1: Si può discutere,
7: ecco,
1: si può,
7: esatto,
1: essere d'accordo,
7: no?
1: In disaccordo,
7: quando
1: ovviamente
7: diamo una notizia è diverso, quando invece diamo un'opinione non pretendo di avere l'opinione giusta su tutto, ecco, ho la mia, però è la mia, è quella di un affetto per Ken che vorrei rivedere però nei suoi panni migliori, come ho
1: assolutamente
7: detto, ecco.
1: Assolutamente, tra poco iniziamo anche la serie dei collegamenti. Nel frattempo c'è Paolo D'Accampi che dice: ma la domanda è questa, a Ken conviene accettare il Como? Certo, il Como gli offre la vetrina della Champions League, cosa che a Firenze League, non può avere nessuna ribalta europea. A Firenze, al Como andrebbe a misurarsi in Champions da titolare, e quindi questo potrebbe essere certamente stuzzicante. E poi bisognerà anche vedere se il Como, ma credo non abbia problemi, visto che dal punto di vista economico il Como riesce a soddisfare le esigenze di tanti calciatori, anche dal punto di vista dell'ingaggio credo che possa venire incontro a Ken.
7: Sì, poi comunque Como è una realtà che si sta affermando come una delle, anche delle più ricche, no? E sì, poi fa parte di un posto dove c'è una bella vita vicino a Milano, cioè è comunque vicino, anche forse più vicino anche a casa sua, dove sta sua madre, insomma. Motivi per accettare ci sono, tanto mi sembra che lui ami più la vita milanese e quella fiorentina, anche se insomma ha fatto bella vita anche qui.
1: Andiamo adesso a salutare un grande competente, un grande esperto di mercato come Tito Corsi. Ciao Tito.
7: Buongiorno Tito.
9: Ciao.
1: E benvenuto naturalmente. Stavamo parlando di Ken, poi parleremo di Pellegrino, di Piccoli, però stavamo parlando di Ken perché secondo le ultime indiscrezioni il Como è tornato forte su questo calciatore e potrebbe fare un'offerta significativa alla Fiorentina per portarselo a casa. Ecco, la Fiorentina ci diceva che Niccolò Ceccarini dovesse arrivare un'offerta di 35 milioni più 5 di bonus, potrebbe ragionare quantomeno sulla possibilità di privarsi di Ken. Che cosa ne pensi? Ecco, Ken al 12 d'agosto si può cedere?
9: Ma senti, il

0: perché mi danno tanti soldi, ma soprattutto perché si punta, e come ora dice di no, però tutti lo indicano come l'anno scorso è stato
1: la grande rivelazione,
0: sorpresa,
1: sì.
0: E ora però questa sorpresa, sui valori di questa sorpresa, sta cercando forse di costruire qualcosa di importante.
1: Certo. Ecco, ma dovesse davvero andare via Ken, sostituirlo con Pellegrino, che cosa rappresenterebbe per la Fiorentina Pellegrino, no, del Parma?
0: No, il problema è che Pellegrino va a risolvere due ruoli, perché verrebbe a mancare, avrebbe una punta sola,
2: sì,
0: contro i due punti che invece l'anno scorso.
1: Sì, sì, certo, no, a quel punto dovrebbe arrivare.
2: Serve
1: anche un altro attaccante.
2: Un altro
1: attaccante dovrebbe
0: arrivare. Infatti io stamattina ho visto un pezzetto di calciomercato di TV, c'era la missione a Marchetti a fare,
1: sì,
2: a Sky,
1: sì, Luca Marchetti,
0: e hanno,
1: sì,
0: parlato di un altro nome, così mi è sfuggito.
1: C'è un altro attaccante per la Fiorentina?
0: Sì.
1: Beh, probabilmente
0: dovesse andare via
1: Ken, potrebbe pensare la Fiorentina a Capinamonti, la butto
0: no
1: lì.
0: Non ha detto se va via Ken, così ha detto va piccoli, tant'è vero a un certo punto della trasmissione hanno anche detto crediamo che sia arrivato l'email per confermare le transfer, e allora hanno fatto due nomi, cioè uno sarà sicuramente
1: Pellegrino
0: del Parma, perché sono già però dice sono già vicini anche a
1: ti sei messo il nome. Vabbè, magari ora cercheremo
2: ora
1: di
2: recupereremo,
1: cercheremo di capire
2: noi
1: a chi faceva riferimento.
0: Sì, ma poi io vedrai che se una volta che fanno che tra fuori ora.
1: Ah beh, per forza, sì sì, certo. Ma Pellegrino, poi lascio la parola a Luciano Magistrato, naturalmente, ti convince per la Fiorentina? Lo avresti preso, no, anche tu?
0: Lui, questo ragazzo fa il centravanti.
1: Sì.
0: La Fiorentina si deve via il
1: Ken,
0: che ha bisogno di centravanti.
1: Sì.
0: Quindi il ruolo è quello lì, poi come si esprimerà a contatto con gli altri, in funzione delle qualità degli altri, che dovranno associarsi alle proprie e convivere, diciamo, e questo si vede sul campo, c'è poco da fare.
1: Sì, 9 gol in campionato con il Parma l'anno scorso, più 3 in Coppa Italia, bisogna
0: sì,
1: capire se può diventare un bombe.
0: Forte di testa,
1: sì.
2: Sì.
0: No, fai il centravanti.
1: Sì, sì, è quello che serve alla Fiorentina, poi bisognerà capire come va servito. No, Luciana, vai.
2: Sì, gli volevo chiedere proprio questo, nel senso, per carità, finché non va via c'è Ken, no? Però è anche forse un tipo di punta Ken che poco si addice a un gioco più corale, cioè Ken è palla lunga in profondità e lui pensa a tutto,
0: ma
2: lui
0: più che altro
2: invece
0: palla
2: forse
0: lunga, ma non per la bozza, perché solo in contropiede. Lui spesso si portava a ricevere la palla verticale e lo mettesse,
2: sì,
0: oltre gli altri, perché è più veloce, perché poi arriva bene.
2: Sì, sì, dicevo, è più quindi uno che vuole la palla e poi fa tutto da sé. Magari la Fiorentina serve, la Fiorentina vuole uno che giochi più corale con gli altri, che dialoghi più con gli altri, secondo lei?
0: Questo è dall'impostazione che hanno dato, ma oggi quasi tutti giocano così. Lavorano sugli esterni e mettono palla in mezzo. Quindi, per esempio, il gol che ha fatto l'altra sera contro la squadra spagnola è andato così.
2: No, il Deportivo forse.
0: È andato incontro
1: contro il Real sul cross di Fagioli. Contro il Real Madrid sul cross di Fagioli, dici? Il gol di testa che ha fatto Ken.
0: Sì. Il cross è a sinistra. Io ho detto, messo bene,
1: sì,
0: e lui è andato bene incontro, difesa,
2: sì,
0: deviata. Sono i gol che faceva di Lardino.
1: Sì, sì, vero.
2: Sì,
1: vero. E Piccoli, secondo te, in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni legato alla salvezza, è un buon affare per la Fiorentina?
0: È un buon affare, probabilmente non rientrava nei programmi, perché il ragazzo, tra l'altro, l'anno scorso non ha fatto male all'inizio, soprattutto di quest'anno ha fatto vedere che stava dentro questa squadra, però se ci sono i titolari le riserve, bene dirlo, quindi se lui probabilmente avrà voglia di giocare,
1: certo, sì
0: è stato presente,
1: sì, magari pensava che fosse partito Ken,

0: potesse diventare lui il titolare?
1: No, ora
0: voleva, magari voleva giocarsi, ecco, voleva giocarsela quanto.
1: Però perlomeno lui pensava, prestando anche i voti, che poteva essere da giocarsi, ecco,
0: sì.
1: Tanto più che poi che ne, qualche infortunio lo subiva, lo finisce, quindi poteva esserci una strada aperta.
0: Sì. Però c'è anche chi dice tra i nostri ascoltatori che comunque Ken non è affatto escluso che possa rimanere, dice, vedendo il video in cui parla in palestra al Viola Park, secondo me Moise resta, dice Ivan del Viola Club Puglia, mi dà l'idea di uno che oggi stia bene con la nostra maglia.
1: Non ho capito per tutto della frase, è andata via.
0: No, diceva che Ken in questi giorni è stato diffuso un video dalla Fiorentina, un video in cui balla in palestra. Quindi dice il nostro ascoltatore, lo vedo uno che sta bene con la maglia della Fiorentina, sta bene nel gruppo, spero che quindi possa essere esclusa questa possibilità che parta.
1: Ma
0: il nostro
1: senti,
0: ascoltatore.
1: Se continuano la trattativa vuol dire che non c'è accordo tra loro, tra giocatore, cioè che il giocatore gradirebbe anche ad uscire, poi non avviene la circostanza che coincide con i voleri delle due società, lui resterà a giocare a Firenze. Forse andare via, non c'è. Però il fatto che il Como continui a mandare le offerte, non so ora che tipo di offerta abbia fatto, ma è che se ne parli vuol dire che se no la Fiorentina è tutto il 100%, no?
0: Sì, sì, certo, evidentemente la Fiorentina, anche se aveva annunciato di aver tolto dal mercato Ken salvo offerte irrinunciabili, poi bisogna vedere questa offerta irrinunciabile a quanto ammonta, ecco, perché 35 milioni più 5 di bonus può essere un'offerta irrinunciabile secondo te, Tito? 40 milioni complessivi per Ken?
1: È una bella cifra, perché sai, non siamo nell'astronomia, cioè che si fa esaltanti, però mi sembra che le società abbiano un po' anche capito che sono tutte che se non vendono non possono comprare, ce ne sono 7-8
2: cioè. Poi in Italia più di questo non ti offrono,
1: e appunto.
0: Quindi insomma, secondo te potrebbe essere la cifra giusta?
1: No, giusta, allora, giusto in assoluto è difficile poterlo dire. Quanti gol ha fatto l'anno scorso?
0: Lo scorso 9. Però l'anno prima ne aveva fatto
2: 25. Due anni fa 25, sì.
1: Appunto, quindi è un giocatore da 25 gol di media, insomma, nell'attività di un anno. È giusto che lo può dire, poi magari lo pigli e te ne fa 5. E questo purtroppo è calcio, è così. Ma il giocatore ha valore, questo è evidente.
0: Certo.
1: E poi costa 10 più o 10 meno. Come veniva la, come era la trattativa? Definitivo?
0: Per il Como?
1: Sì.
0: Per il Como, certo.
1: No, oppure c'erano delle bonus.
0: Di Croce e Carini ci ha riferito di un'offerta che potrebbe arrivare, ancora non è stata presentata,
1: ah,
0: potrebbe
1: non è arrivata.
0: Che potrebbe
2: non è
0: essere
2: ufficiale, no.
0: Magari di 35 milioni più 5 di bonus.
1: Ah.
0: Questo potrebbe essere.
1: Con un mercato in Italia, come diceva giustamente la tua collega, sono cifre, sono cifre, anche se. È quasi arrivata questa cifra, andrà preso il giocatore dall'Udinese, che sicuramente sarà forse l'acquisto più bello.
0: Sì, per quello che ci ha fatto vedere, sì.
2: Più bello di Mastantuono, anche se poi Mastantuono è in prestito.
1: Guardiamolo giocare. No, perché no, non scherzo, voi vedete anch'io. È successo,
2: no,
1: per esempio, quando è venuto dal Monza. L'allenatore ha portato la mezzala
0: Colpani,
1: che,
0: sì, Colpani,
1: che era chiacchierato da tutti,
2: sì.
1: Effettivamente le qualità. Poi secondo me per una impostazione tattica, per cui il Colpani si è trovato Dodò a pigliargli il posto, quindi
2: sì.
1: Gli spazi erano chiusi e lui quel mancino forte che ha doveva trovare spazi, quindi non poteva testare, non poteva tirare in porta, era quella la sua migliore fidelità.
0: Sì,
1: cioè, a volte viene uno che è preceduto da qualità teoriche e poi non le mette in pratica nella squadra, dire che l'acquisto migliore non è facile prima di vederlo giocare.
0: No, certo, insomma, lo aspettiamo alla prova del campo. L'ultima considerazione su Pellegrino ancora, perché Pellegrino arriverebbe alla Fiorentina per una cifra intorno ai 5 milioni per il prestito, onoroso a 5 milioni più 25 per l'obbligo di riscatto. 30 milioni.
1: Quale obbligo? Qual è l'obbligo?
0: 25 milioni per l'obbligo di riscatto.
1: L'obbligo ci avrà un obbligatorio così a zero, senza problemi.
2: La formula non è ancora ben definita.
0: Non è ancora ben chiara, però
2: non è ancora ben chiara.
1: Di solito l'obbligo
0: è condizionato a qualcosa. Credo che sia condizionato ad obiettivi facilmente raggiungibili.
2: Molto
1: sarebbe un'eccezione, no? Se fosse solo così, sì. 5 di prestito con l'obbligo
0: a 25.
1: Senza vincoli, senza traguardi, senza nulla, sarebbe un'eccezione, pagamento in 2 anni.
2: Sì, ma infatti sono formule.
1: Se non c'è, vuol dire che allora la Fiorentina l'ha comprato e l'ha pagato 2 anni.
0: Sì.
2: Ma infatti si usano queste formule proprio per dilazionare i pagamenti in genere.
0: Però ecco, 30 milioni complessivi per Pellegrino.
2: Sono tanti.
0: Che valutazioni?
1: Come, scusa?
0: 30 milioni complessivi per Pellegrino, che valutazioni fai?
1: Sai, attenti, il ragazzo ha fatto bene,
0: sì.
1: Però non ha fatto benissimo da dire voglio 50, per dirti, no?
0: Sì.
1: Ha fatto bene. E io ci vedo qualità, azzardo una cifra, però sto attento alla dimensione della cifra fino a che non c'è. Per questo se c'erano delle clausole particolari che potevano chiamare altri soldi. E quindi, però sai, per un giocatore ha fatto bene, ma ha fatto un campionato, diciamo, del 6 più 6 e mezzo.
0: Insomma. Sì.
1: Come?
0: 6 più 6 e mezzo.
1: Sì, appunto. Non è che posso dire vale 45-50, perché per valere deve guadagnare 7 e mezzo, perlomeno. Ecco.
0: Sì, certo. Va bene, Tito, grazie per il tuo intervento.
1: No,
0: alla prossima.
1: Mi avete fatto piacere.
2: Ci sentiamo presto, Tito.
1: Quando avete problemi, non capite, telefonatemi pure.
0: Sì, così tu ci rendi più chiaro.
1: Anche perché io sono un ultra pensionato. Che pensi?
0: Però insomma, con la tua grandissima esperienza, certo, ci puoi.
1: Il 3 di dicembre compio 89, quindi insomma. Abbastanza
0: C'è esperienza,
1: nulla facente.
0: Hai esperienza.
2: Si gode il suo tempo, fa bene.
0: Grazie Tito.
2: Grazie.
1: A voi.
0: Grazie. Buonanotte. Grazie a Tito Corsi. 348-7513-933. Tanti messaggi, andiamo a leggerli. Romolo ci scrive, ci saluta naturalmente. Dice: Pellegrino al posto di Kenna sarebbe un downgrade. Altra questione, se venisse a fare il vice, speriamo di non trovarci con Ken titolare e Pinamonti riserva. Io, in effetti, insomma,
2: Pinamonti,
0: Pellegrino sì. Ha anche margini di crescita, ovviamente è un giocatore che magari nella Fiorentina, in una squadra che ha una produzione offensiva rispetto a quella del Parma, potrebbe migliorare, potrebbe avere più occasioni, potrebbe segnare molti più gol, però non sono del tutto convinto, ma insomma sono pronto eventualmente a sposare la causa,
2: insomma,
0: ci mancherebbe.
2: È un argentino, è da un anno e mezzo, una stagione e mezzo al Parma, quindi comunque margini di miglioramento ce l'ha, ma poi con questa, lo abbiamo detto anche nei giorni scorsi, magari gli era richiesto quel tipo di gioco, lui ha sfruttato molto il colpo di testa, magari può far vedere anche altre qualità, no? Un tipo di gioco diverso. Poi se ci segna di testa, noi va benissimo, il colpo di testa e salta.
0: Se fa 20 gol di testa va bene, però bisogna che gli arrivino anche i rifornimenti. Poi c'è Roberto Bagnaripoli che dice che si è emozionato anche nel vedere l'intervista ad Angelo Di Livio, vorrei fosse presente al centenario, intervista ad Angelo Di Livio che abbiamo trasmesso nei giorni scorsi, sicuramente ci sarà perché ha già dato la sua adesione. E poi dice Paratici lo ha detto, farà una squadra con 11 giocatori nuovi, ci stiamo arrivando, sì, perché Pellegrino sarebbe il nono colpo da parte della Fiorentina. Tito in grande forma, dice Stefano Taxi, accidenti, 89 anni, sì è vero. Poi
2: infatti molto scoppiettante, l'ho sentito.
0: Sì, preparato anche tutto sommato.
2: Sì.
0: Castro è stato pagato 38 8 milioni in due anni, ha fatto 15 gol, ma come fate a dire questo? Castro è stato pagato 38 milioni, bene, e in due anni ha fatto 15 gol. Sì, però Castro, non lo so, ci vedo qualcosa di diverso in questo giocatore, che tra l'altro mi sembra anche più giovane, adesso vado a controllare.
2: Sì, non è giovanissimo Pellegrino comunque.
0: Pellegrino è un 2001.
2: Forse, ecco, ha un anno in meno di Ken.
0: Sì, mentre Santiago Castro è un 2004, quindi insomma ci vedo ancora l'immagine
2: di miglioramento di crescita, sì.
0: Poi ancora Stefano da Firenze ci dice: per me Ken se resta la Fiorentina, Val Como farà più di 20 gol, potrebbe essere la sua stagione, dopo una stagione così deludente magari anche lui stesso si mette in testa di essere un pochino più concentrato, un pochino più sul pezzo, e allora magari torna ai livelli di due anni fa.
2: Probabilmente l'anno scorso nessuno si è divertito, no? E lì forse c'è stato anche un limite dettato anche dal problema fisico, il problema la tibia, di non avere quell'entusiasmo che ti spinge forse a ripetere una stagione come quella precedente, altrimenti non si spiega neanche. La tibia è sicuramente stato stata condizionante, il problema alla tibia lo abbiamo visto anche quando era alla Juve, lui ha sofferto, no, di questo problema. E, però secondo me lui il primo anno che era qua, cioè, si divertiva in campo, sì, intendo, sì, quindi sì, certo. Quello è stato anche il motivo
0: perché
2: per
0: riusciva
2: cui...
0: ad essere spesso dominante, quindi divertiva anche ad irridere gli avversari.
2: Sì, ricordo, infatti poi ha rifatto il balletto e Griddi, che ora non ricordo bene, perdonatemi, io sono un po' matusa, quindi non so bene. Ho rivisto quel balletto e ho pensato: meno male, significa è tornato, forse perché giocava contro il Real, quindi si è esaltato. Però ecco, questo può essere anche un limite, che nel momento in cui le cose non vanno benissimo, forse questa reazione, ecco.
0: Vediamo soprattutto che piega prenderà adesso questa vicenda. Nel frattempo c'è un'ulteriore ricostruzione della vicenda Piccoli e del suo probabilissimo trasferimento alla Bologna, la leggo su firenzeviola.it, questo pezzo di Nicolò Santi, ulteriori dettagli sulla forma dell'operazione che porterà Piccoli dalla Fiorentina a Bologna. L'attaccante si trasferirà in rossoblù con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro, l'obbligo sarà condizionato alla salvezza del Bologna, il riscatto a titolo definitivo scatterà quindi al raggiungimento dell'obiettivo stagionale da parte della squadra rossoblù. La formula permette al club di avere subito a disposizione il giocatore, rinviando però la definizione dell'operazione alle condizioni previste dall'accordo. Secondo quanto raccolto da firenzeviola.it, nell'intesa è stato inoltre inserito un ulteriore dettaglio: alla Fiorentina resterà il 10% sulla futura rivendita dei Piccoli, un'operazione che consente alla Fiorentina di mantenere quindi questa percentuale sull'eventuale futuro trasferimento dell'attaccante, mentre il Bologna si assicura la possibilità di acquisire il cartellino alle condizioni stabilite. Insomma, certo, si è passati dall'Europa, no? come condizione per il riscatto, il raggiungimento dell'Europa per il Bologna come condizione per il riscatto dei Piccoli, alla salvezza,
2: no,
0: che
2: la salvezza
0: molto più facilmente raggiungibile, ovviamente
2: l'Europa la vedo dura per il Bologna, con tutto infatti, il rispetto, anch'io, forse il suo momento un po' passare, poi per carità.
0: Sì. Anche questo campionato ci sta dicendo, per quanto possa contare il calcio d'agosto, che il Bologna ha delle difficoltà.
2: Ha cambiato molto, insomma, quindi c'è un allenatore nuovo, quindi è tutto da rifare, però ecco, mi sembra che sono passati per il tempo di Motta e Italiano, e quindi l'Europa la vedo un po' dura.
0: Vedo un ridimensionamento notevole per il Bologna.
2: Sì, mi dà quest'idea, poi magari sul campo ci sbagliamo e la stagione dirà altro.
0: Poi il messaggio di Giacomo: ragazzi, ma Ken ha fatto un anno super in 10 anni, ma di che si parla? Paratici lo conosce benissimo, se lo vende perché
2: 2 anni super
0: inaffidabile mentalmente e fisicamente, dentro gente motivata e seria, altro che quelli dell'anno scorso dovevano essere presi alla brate. Non si dimentica la stagione dell'anno scorso.
2: Sì, ma infatti Piccoli, nonostante poi l'anno scorso in quella stagione grigia nessuno ha fatto bene, neanche lui, però alla fine non ha fatto neanche malissimo, ecco, qualche gol l'ha portato a casa. Cioè, a me però non dispiace che vada via, cioè, nonostante questo precampionato molto buono, no? Perché comunque tu hai in mente quello che è successo l'anno scorso, ecco, quindi se c'è una piazza pulita per giocatori come Piccoli, che era arrivato l'anno scorso, quindi non ti ci sei neanche affezionato, certo. Però ecco, preferisco non affezionarmi, ecco, a chi ha fatto una stagione così deludente l'anno scorso, anche se non è stato il peggiore, questo c'è da dirlo, anzi Ken ha fatto peggio quasi, però ripeto, va bene così, ecco, via quelli dell'anno scorso, sì. non mi interessa se vanno via, ecco, non mi strappo capelli.
0: Comunque devo dire che su Pellegrino i nostri ascoltatori, i tifosi della Fiorentina, si stanno davvero dividendo, perché c'è Simone ad esempio che dice Piccoli, anzi Pellegrino è un Piccoli un po' più alto, altro pacco stile Pradè, e insomma ci sono coloro che nutrono parecchi
2: dubbi. Ogni direttore sportivo poi ha le sue idee, i suoi, no? Quello che la differenza mi sembra che Paratici rischi un po' con le sue idee, però mentre per Pradè forse era più un'idea del procuratore, sì, ecco, sì, che ha rifiutato, sì, di avere tre attaccanti.
0: Poi c'è il gatto che dice questi continuano a fare scambio di figurine, ancora non abbiamo preso un esterno, 30 milioni per Pellegrini non a fare peggiore dei 27 per Piccoli, che a Cagliari aveva fatto 11 gol solo in campionato. State esaltando troppo l'operato di Paratici.
2: Ecco, lo dicevo prima in redazione, ad esempio era anche quella era una mia opinione, cioè che se si fosse ridotto Pradè ad arrivare a questo punto della stagione, come spesso gli succedeva, no? Noi individuiamo, poi noi, ma magari loro hanno un'idea diversa, abbiamo individuato la priorità, no? Pradè spesso la difesa era una priorità, siamo arrivati all'ultimo giorno, certo, e prendeva il primo che capitava, sì, perché era in ritardo sulla difesa. E in questo caso gli esterni, se fosse successo un Pradè staremmo qui,
0: sì,
2: un po' a infamarlo.
0: Però c'è anche,
2: ecco,
0: da dire che la Fiorentina rispetto al 4-3 pensato inizialmente è passata a questo 4-3-2-1, scusami, e sì, c'è anche la necessità, sì, dell'esterno, però, ovviamente, però magari, ecco, mentre si pensava che ne dovessero servire 4-5 di esterni, sì, adesso c'è un numero inferiore, quindi ci si può concentrare anche su un unico esterno, ma che sia veramente di livello,
2: sì, però,
0: alto, molto alto.
2: Cioè le idee erano chiare e poi sono cambiate in corsa, sì, ecco, questo voglio dire, magari per se c'era un altro dirigente di cui ci si fidava meno, perché la storia purtroppo
0: sì, però no, c'è anche da dire, scusami se ti interrompo, il Paratici comunque ha fatto 8 colpi,
2: no,
0: sei il nono, che sono stati
2: quello
0: di grande livello,
2: sì, ma è stato,
0: ecco,
2: fatto di fiducia maggiore
0: ancora,
2: ecco,
0: questa falla da colmare, però comunque insomma, in difesa, a centrocampo, anche in attacco sono arrivati dei signori giocatori,
2: ah, certo,
0: quindi...
2: ma infatti è per quello che c'è grande fiducia in Paratici, sicuramente è un dirigente che sa il fatto suo, non sto dicendo questo, io sto dicendo, sto facendo un paragone che in altri casi avremmo infamato Pradè, perché comunque si è portato a casa, ci sarebbero stati altri acquisti, ma non quelli che noi nella nostra testa ritenevamo più importanti o più urgenti, ecco.
0: Anche Andrea perplesso su Pellegrino, dice Pellegrino Piccoli non l'avrei mai fatto lo scambio, Piccoli al Cagliari aveva numeri migliori di Pellegrino a Parma, non mi piace. Poi ancora altri messaggi a parte dei nostri ascoltatori al 348 753 933. C'è Simone che dice a proposito di Ken sta bene con i 5 milioni di stipendio, e poi ancora a questo punto dice Simone 099 mi auguro che Ken possa restare, se Pellegrino arriva come vice Ken è un conto, come titolare non mi entusiasma. E poi dice Claudio ma sono ipotesi che fate voi o c'è qualcosa di certo, perché sono due giorni che si va avanti a supposizioni che si scontrano con le dichiarazioni ufficiali delle due società.
2: Beh, sono supposizioni, però
0: dichiarazioni ufficiali delle due società non ce ne sono state, tanto per cominciare, in questi ultimi giorni.
2: Beh, ieri ha parlato Ludi, ieri
0: sì,
2: mattina.
0: No.
2: Ludi,
0: ora non so se lui fa riferimento a Ken o a Pellegrino. Sì, certo, su Ken sì, hai ragione. Su Ken hai ragione. No, non so se faceva riferimento anche a Piccoli Pellegrino, ecco. Per quanto riguarda
2: no,
0: Ken,
2: no,
0: sì,
2: queste
0: sì,
2: operazioni di Piccoli e Pellegrino comunque
0: sono
2: in essere, d'arrivo. Sono, ecco, in dirittura d'arrivo, quindi confermate anche insomma dalle dirigenze, bene o male. E quella di Ken è più che il Como ora ha bisogno di stringere per un attaccante, si era pensato anche a Esposito, poi invece non sono,
0: italiani,
2: non sono Esposito, dicevo Sebastiano Esposito, visto il problema con il Cagliari, ma sembra che non ci sia poi nulla di solido neanche lì, di concreto neanche lì, e quindi sembra voler tornare su Ken, anche perché tanti altri nomi non girano per come centravanti futuro del Como, c'è cioè ancora Morata, per carità, però non so se vogliono andare avanti con Morata, ecco.
0: Poi c'è l'altro messaggio sempre su Pellegrino da parte di Andrea, che è stato registrato come quasi Andrea, non so come mai, quasi Andrea,
2: quasi,
0: vabbè, quasi Andrea, dice: Pellegrino non mi convince, troppo come riserva, troppo poco come titolare. Insomma, non mi trovo in disaccordo con quasi Andrea, è un messaggio che mi convince il suo. E poi c'è Andrea,
2: non viene neanche da un bellissimo, tra l'altro, precampionato, cioè se tu guardi
0: ha segnato credo solo con la primavera
2: sì avevo visto proprio, era andato a vedere i dati e nelle altre amichevoli non ha sempre giocato da titolare, ma non ha mai segnato, per cui però sai, quando hai la testa da altre parti, certo, ci può stare anche questo, vero, no? Oppure comunque era un Parma anche che stava cambiando fisionomia, quindi è sempre difficile. Poi io preferisco quelli che segnano durante la stagione,
0: il calcio d'agosto,
2: i gol importanti, il calcio d'agosto, esatto.
0: Andiamo a salutare adesso in collegamento con noi anche Aldo Firicano. Ciao Aldo, ben ritrovato.
3: Lorenzo, buongiorno.
2: Ciao
3: Lucianina.
0: Sei sempre in vacanza, Aldo? Dove sei?
3: Sono in Sicilia, sono a Erice.
0: Bene, bene, molto bene. Però, insomma, stai seguendo certamente le vicende della Fiorentina.
3: Qui
0: si parla ancora di Ken, ovviamente, perché c'è questa possibilità che il Como si faccia sotto con un'offerta consistente. Dovesse partire, sarebbe un problema per la Fiorentina?
3: Sicuramente sì, nella misura in cui poi bisogna vedere come verrà sostituito. Ora io ho sentito le parole su Pellegrino, ma è chiaro una cosa, intanto la premessa che è doverosa, che fino al 30 agosto, primo settembre, quando chiude il mercato, Lorenzo, primo settembre ci sarà da aspettare, può succedere di tutto, sia appunto in arrivo ma anche in uscita, quindi io sarei paziente altri 20 giorni per capire cosa sarà la Fiorentina, almeno appunto in sede di mercato, e poi c'è il campo che insomma è il riscontro più importante. Però mi pare di capire che probabilmente 2-3 mosse ancora ci saranno.
0: Sì, assolutamente. Però ecco Aldo, in questo momento in tanti si chiedono, ma dovesse partire Ken, non sarebbe un azzardo puntare su Pellegrino come titolare?
3: Sicuramente sarebbe una sorta di scommessa. Si prende un giocatore giovane che ha fatto, ora non esageriamo, un buon campionato, credo, a Parma. È chiaro che nell'ottica di avere un giocatore giovane da crescere è una cosa buona, nell'ottica di avere un giocatore pronto subito qualche perplessità c'è, e quindi siccome a far previsioni insomma abbiamo sbagliato, perché poi la Fiorentina ci ha sorpreso prendendo giocatori forti, e ci sarà anche un mercato in uscita, io credo che questo non vada sottovalutato. E poi a fine agosto, anche se è tardi, ma ormai con i canoni moderni le squadre si finiscono a fine agosto, capire chi c'è, chi non c'è, e poi andare alla verità assoluta, che è il campo, e quello ci dirà poi un po' tutto. Detto questo, naturalmente sono d'accordo, l'acquisto di Pellegrino non scalda da un punto di vista della fantasia,
0: no.
3: Però secondo me, ecco, ancora ci sarà parecchio da sentire e vedere da qui a fine mercato.
0: Luciana, io riporto sempre quella convinzione di Pantaleo Corvino: si può sbagliare la moglie ma non l'attaccante, e quindi ecco, in questo caso la Fiorentina deve stare molto attenta.
3: Esatto, anche per questo io credo che sarà, anche in virtù del fatto che saranno delle offerte importanti o meno per Ken e anche per altri giocatori, quindi insomma c'è da aspettare, è una cosa che secondo me io che sono un po' all'antica, la rosa andrebbe costruita il prima possibile per poi dare la possibilità all'allenatore nuovo, tra l'altro, di interagire con i nuovi acquisti, però ormai è così da qualche anno, non è che è una sorpresa, Lorenzo, quindi sì. Anche sul giudizio definitivo della Fiorentina, naturalmente c'è il campo, però aspettiamo fine mercato per dare, come dire, sì, una valutazione sul mercato che poi va sempre riscontrata nel rettangolo verde.
0: Luciana.
2: Senti, venerdì ti aspetti di vedere il debutto di Mastantuono? Venerdì ovviamente c'è la Coppa Italia, inizia l'avventura ufficialmente per la Fiorentina, che quest'anno deve giocare ad agosto perché è arrivata dopo le prime otto.
3: La posizione è quella che era.
2: Esatto.
3: E l'aspetto sì, assolutamente. Magari non in toto tutta la partita.
2: Che ne pensi di questo giocatore? Aumenta davvero il livello della Fiorentina? Anche tu saresti andato all'aeroporto?
3: Sì, a prendere il volo sì, ma
2: no, se fossi stato un tifoso
3: no, vabbè, però è anche il bello di questo nostro sport, insomma, che appassiona anche nel momento in cui si fa un acquisto e che è sicuramente di valore. Poi ripeto, io sono molto pragmatico, poi questo ragazzo che ha delle doti e dovrà far vedere anche con continuità qui alla Fiorentina, e a quel punto mi scalderei anch'io, nel senso, quindi sicuramente è un giocatore di talento, vediamo questo talento, lo vogliamo vedere espresso qui a Firenze, che insomma di talento se ne intendono a Firenze, che ne hanno visto tanti negli anni passati.
0: Eh sì, assolutamente. Una domanda per Aldo Firicano da parte di Gabriele: secondo te chi ci sarà in coppia con Dragusin al centro della difesa, e cosa ne pensi di Vieri? Pongracic secondo te dovrebbe rimanere? Appunto, questo è il messaggio di Gabriele.
3: Io credo che l'idea sia di mettere Vieri. La pronuncia perfetta, non lo so, chiamo Bobo così faccio prima.
0: Sì, ma tanto è in onore proprio di Cristian Vieri.
3: Sì, vai, si fa a chiamarlo prima Bobo.
0: Sì.
3: Secondo me penso che voglia giocare con Bobo centrale, Dragusin.
0: Sì.
3: Anche perché appunto anche il piede, quello più abile, è il destro per Dragusin, il sinistro per Vieri. Sono due giocatori nuovi, chiaramente poi sarà il campo a dire se è una coppia che si può assortire bene, e c'è sempre gli altri ragazzi che sono arrivati da valutare. Io credo che l'idea sia quella, almeno di partenza, magari mi sbaglio, ma di fare una coppia centrale titolare con questi due ragazzi.
0: E Pongracic deve rimanere secondo te?
3: Io credo che per come si fa il discorso di Ken, nel senso che il mercato dirà tante cose su Pongracic, se ci sarà un'offerta ritenuta congrua dalla società, da Paratici, possa anche partire, visto che poi sono anche delle alternative,
0: sì,
3: anche Ranieri uno stato sicuro.
2: Beh, però uno sarebbe,
0: a meno che non,
2: cioè,
0: si voglia,
2: servirebbe un altro,
0: a meno che si voglia utilizzare Valdepeñas centrale.
2: Però
0: da verificare,
2: ma non c'è neanche il vice Valdepeñas, come fai a utilizzarlo centrale? Cioè servirebbe un altro difensore a quel punto, se ben,
3: ma io che appunto credo che Ponga ci dipenda dal mercato, però potrebbe anche rimanere e formare una doppia coppia di difensori, quindi quattro giocatori che si altereranno, oppure giocheranno due e poi gli altri due nel momento del bisogno giocheranno. Una squadra che vuole ambire a certi livelli non può non avere almeno quattro giocatori, certo, che possono essere titolari.
0: Sei rimasto un po' dispiaciuto, modo, Aldo, della partenza di Comuzzo, perché comunque tu eri stato chiaro, l'avresti voluto vedere.
3: Onestamente sì, ho molta fiducia ancora in quel ragazzo, vediamo cosa farà al Torino. Anche qui è stata fatta una valutazione, quindi secondo me ci può anche stare, visto appunto l'arrivo di nuovi giocatori, magari si è preferito dare la possibilità al Comuso di andare a giocare da un'altra parte. Ripeto, a mia opinione l'avrei tenuto, ma anche lì magari il mercato ha detto qualcosa di diverso.
0: Poi tante domande, poi lascio la parola a Luciana. Ci sono tante domande da parte dei nostri ascoltatori. Peraldo Pinza da Campi ti chiede: chi secondo te alla fine del campionato giocherà di più tra Ken e Pellegrino, se rimane anche Ken naturalmente?
3: Io penso Ken, se non ha particolari problemi, dovrebbe giocare lui. Magari io dico l'esplode il primo anno, ma una via di mezzo, insomma, un campionato buono che sia, come dire, adeguato alle sue potenzialità, che sono tante. Quindi penso che Ken sia il titolare finché, insomma, è della Fiorentina. E Pellegrino, se arriva a Pellegrino, dovrà ritagliarsi il suo spazio e eventualmente dimostrare che è anche più bravo di Ken.
0: C'è Vladimiro che ti chiede di tornare in tempo per la Roma il 24 agosto, è in forma soprattutto, quindi sei avvertito, Aldo, torna in tempo per la Roma, per giocare insomma, per essere
2: per giocare, non avevo capito, infatti
3: per dicevo, giocare ovviamente, sto facendo la preparazione,
0: la preparazione in Sicilia, sì. Luciana?
2: No, io gli volevo chiedere in realtà poi se in Turchia sono pronti per accogliere Vlahovic.
3: In realtà ci provano, bisogna vedere appunto anche lì se si arriverà a questo accordo economico. Naturalmente italiano lo vorrebbe, anche perché l'attacco,
2: ricordiamo insomma che ecco, tuo fratello che è nel
0: fratello di Aldo e nello staff di italiano,
2: per quello gliel'ho chiesto
3: per motivi familiari e non perché sia diventato tifoso
0: del Besiktas.
2: Però dai, lo guardiamo quest'anno,
3: guardiamo
2: tutti con
3: grande
2: un po'
3: simpatia,
2: sì, grande
3: e
2: simpatia.
3: Hanno bisogno di qualcosa davanti e Vlahovic insomma è un po' il sogno proibito, anche costoso per il momento, quindi
2: comunque in Turchia sembra abbiano, no, cioè sono comunque, le società sono ricche perché stanno spendendo, cioè Salah è arrivato a giocare in Turchia, se va anche Vlahovic, insomma campionato Osimhen, campionato turco, insomma è sempre
3: sicuramente investendo, naturalmente il denaro aiuta a portare i giocatori di un certo livello, e poi il campionato, almeno nelle squadre più forti, insomma, è un buon livello.
0: C'è un altro nostro ascoltatore, Paolo, che tornato a parlare dell'attacco, dice: ma perché non prendere tre soldi? Sarebbe perfetto. Cosa pensi di tre soldi, Aldo?
3: Talentuoso, sì. Anche lui va bene, cioè vanno bene tutti, nel senso. È chiaro che per solleticare la fantasia e l'entusiasmo servirebbe un nome di grande effetto, ma è difficile, poi negli attaccanti veramente diventa difficile, e quindi la possibilità di tenere Kane alla fine secondo me non è così lontana dalla realtà e così utile alla causa, tenendo poi un attaccante, potrebbe essere Pellegrino per caratteristica o comunque un altro. C'è anche Piccoli, Rosa, come no?
0: Sì, per ora
3: si è stato venduto.
0: No, però insomma in diritto d'arrivo il suo trasferimento al Bologna.
3: Esatto, ma anche qui dipenderà se poi c'è una possibilità di andare, perché se poi c'hai Piccoli in Rosa.
0: Sì, ma insomma Piccoli andrà al Bologna, arriva Pellegrino, poi conseguentemente.
2: Non consideriamolo più, ecco.
3: Sì. Questi incassi di mercato ci sono e probabilmente andranno in porto, ma insomma bisogna fare i conti con questo. Penso che bisogna aspettare il 30 agosto, poi magari a bocce ferme si può fare una valutazione sulla rosa e poi il campo, perché il campo ora ci manca, insomma, il campionato comincia a essere assente da tanto tempo, le conferme, le cose belle, perché anche queste amichevoli, diciamoci la verità, lasciano un po' il tempo che trovano.
0: Sì, il calcio d'agosto va preso con le molle, insomma non è mai veritiero, sì, in fondo
3: magari una partita bene, una partita meno bene, e poi c'è i giocatori che magari vanno via, poi devono arrivare, insomma il calcio d'agosto è così, è più un allenamento per
0: Icardi svincolato se andasse via Ken, dice Remo da Mantova, e i soldi dirottati sugli esterni. Ha un ingaggio spaventoso Icardi, anche se è svincolato.
2: Poi dai, si porta tutto un pacchetto di problemi, dico, appunto, altro che quelli di Ken.
3: Sono tanti problemi lì. Un nome di questo tipo, naturalmente, però è chiaro che.
0: Però insomma, sarebbe semplificato.
3: Anche questi giocatori hanno degli ingaggi.
0: Sì, si parla di 8,
3: sproporzionati. Che se tornano sulla terra magari puoi anche pensare di prenderli, se no sono fuori
0: portata,
3: fuori budget.
0: Sì. Va bene Aldo, grazie per il tuo intervento.
3: Buona trasmissione, a presto.
0: Ti aspettiamo in studio appena torni.
3: Dopo per agosto arrivo.
0: Bene,
2: ti aspettiamo allora.
3: Ciao.
0: Grazie. Ad Aldo Firicano, dice Stefano Taxi. Secondo me Aldo è procuratore ombra di Comuzzo, se no non si spiega scherzo, dice, però è sempre stato estremamente coerente su Comuzzo Aldo, perché ha sempre portato avanti il suo pensiero, era convinto che potesse rimanere alla Fiorentina e far vedere il suo valore. Vedremo cosa farà al Torino. Intanto dice Simone, io Ken me lo tengo, ma se proprio deve andare via mi prendo Scamacca. Poi ancora dice Silvano da Montemurro, Pellegrino lo voleva anche la Juve, fortissimo, Piccoli se lo mette nel taschino, troppo sottovalutato. Mentre
2: chi è sottovalutato, Pellegrino?
0: Sì, assolutamente. Poi dice anche un altro nostro ascoltatore, che è, adesso lo vado a riprendere, Ale dal Casentino, dice su Pellegrino rimandate la dichiarazione di ieri, capitano Minotti, che è stato pieno di elogi nei confronti di Pellegrino.
2: Sì, ne ha parlato molto bene.
0: Ci ha in qualche modo rincuorato, ecco, sulle caratteristiche, sulle qualità di questo giocatore. Speriamo abbia ragione, sicuramente avrà ragione, perché è un grande competente Minotti, e poi insomma l'ha visto molto più di noi all'opera con la maglia del Parma. E poi altra considerazione,
2: però sta a Cesena Minotti, non sta a Parma.
0: Sì, però comunque insomma, essendo ex del Parma, lo ha seguito abbastanza da vicino, ecco. C'è la convinzione di Stefano che a Roma la Fiorentina giocherà con Ranieri e non giocherà Mastantuono, e uno tra Ulai e Fagioli starà fuori, speriamo bene, ma insomma, vedremo. Ora
2: siamo arrivati
0: presto,
2: in fondo, ancora presto, Lorenzo, sì, ci hanno già richiamato all'ordine
0: sulla formazione. Va bene, allora dobbiamo salutarci, grazie Luciana.
2: Grazie a te, a domani.
0: E lasciamo spazio come sempre a Palla al Centro. Dunque non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
2: Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, qui Giacomo Galassi che vi parla come ogni mercoledì in compagnia di rullo di tamburi Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
7: Ciao Giacomo, buonasera a tutti.
6: Come stai?
7: Tutto bene.
6: Bene. Questo
7: anche perché funziona
6: l'aria
7: condizionata.
6: Questo è un aspetto fondamentale dopo il mercoledì scorso, insomma, lottavamo contro il caldo anche qui in studio, merito di Stefano Carlesi? Non credo proprio, però è suo merito invece se riusciamo a essere in diretta, e lo ringraziamo per la cura e la parte tecnica, come sempre, più di sempre, 348-751-3933 per i vostri messaggi scritti e vocali, in attesa di sapere con chi se la prenderà oggi Angelo Giorgetti, che ogni settimana, insomma, tra colleghi,
7: perché?
6: Professionisti.
7: Ma perché racconterai subito delle grandissime
6: sempre
7: balle.
6: Un qualcuno, quindi
7: io
6: sempre avvelenatissimo
7: nessuno,
6: Angelo
7: no.
6: Giorgetti, e non riesco a placare, dei giornalisti, Mattiello un attimo, io ci provo e farò del mio meglio, ragazzi, c'è anche lo 055 77 111 71 se invece volete chiamarci nella giornata Angelo di Matteo Pellegrino, come direbbero in Argentina, o Pellegrino come diremmo noi a Firenze, o Pellegrino, l'ho bello visto, che arriva a Firenze, addirittura dovrebbe essere in città già nella giornata di domani, quindi nono colpo della Fiorentina targata Fabio Paratici, e una volta di più, te l'avevo già detto settimana scorsa Angelo, bravo che ci avevi detto a giugno, ragazzi, sarà un'estate di grande rivoluzione.
7: Credo che sia una buona soluzione questa, ma anche per Piccoli, perché ci sono dei momenti in cui uno deve andare altrove, questo
6: poi
7: credo.
6: Piccoli va al Bologna, per chi avesse vissuto su Marte in questi giorni non l'avevo detto, ma sì, giustamente.
7: Va bene, credo che sia una buona soluzione. Pellegrino, o come lo pronunciate, Pellegrino, non scalda tanto i cuori, ma a me invece piace. È un giocatore che è tosto, un giocatore che ha segnato 9 gol di testa. Arrivo a dirti che potrebbe anche essere utile in fase difensiva, penso un po', diciamo, sulle palle da fermo, quando gioca, perché la Fiorentina l'anno scorso ha preso una caterva di gol da, diciamo, da palla inattiva, e avere anche uno che certe volte smazza quando può servire è comunque un elemento in più, diciamo, quando giocherà, dove giocherà non lo so, però è una buona soluzione questa, cioè è un'operazione che mi convince. Nel Parma ha fatto un mestiere totale, nel senso la squadra di Cuenca era organizzata in modo tale che lui rappresentava praticamente questa. Da solo, sì, Cuesca, scusami, sì, Cuenca il giocatore, sì. Questa sì. Era praticamente lui l'attacco e lavorava moltissimo per la squadra, però come dicevo prima ha segnato 9 gol di testa, questo mi piace tantissimo perché un centravanti che in area comunque riesce a trovare lo spazio e a risolvere le situazioni quando magari c'è una grande ressa, quando la squadra si trova compressa in avanti perché deve cercare di sbloccare o di vincere o comunque di pareggiare, può essere molto utile, quindi è un profilo che mi piace francamente.
6: Guarda, secondo me è un po' tutto il mondo del calcio, ma qui a Firenze su questo siamo dei maghi. La domanda, ci facciamo subito delle domande, cioè non accettiamo le notizie così per come sono, però parlo anche in primis, se io mi domando che fine farà Moise Kean, cioè ruolo ha l'arrivo di Pellegrino nella eventuale, probabile ma non sicura, permanenza di Moise Kean, sul quale il Como, nonostante le dichiarazioni di facciata, ancora continua ad avere un occhio di riguardo.
7: Guarda, io intanto lo vedo che lo inquadro principalmente come la soluzione di un problema, nel senso che Piccoli francamente dopo l'annata scorsa credo che abbia intrapreso molto volentieri un altro percorso altrove, invece qua ti arriva un centravanti che ha dimostrato, come dicevo prima, di essere molto ma molto bravo sulle palle alte, un centravanti che ha fatto reparto, per cui già questa è una buona notizia. Poi con Kean devo dirti che a mio parere è stata molto brava la Fiorentina a far sapere che è fuori dal mercato a meno che non ci siano delle offerte pazzesche, per cui da questo punto di vista la Fiorentina ha anche eliminato tutte le voci che ci possono essere sul centravanti. Poi se dovesse arrivare, perché il mercato è strano, una soluzione alle cifre che la Fiorentina aveva preventivato, allora ti c'ha già in casa Pellegrino. Io francamente troverei strano che avvenisse questo, cioè che all'ultimo momento si presentasse una squadra e che ti offre 40 milioni per Kean. Però già aver tranquillizzato tutti con questa, diciamo, informazione che è arrivata sul fatto che lui sarà confermato ha stabilizzato secondo me un po' anche gli umori, per cui ora in questo momento non mi porrei il problema, ma che fa Kean, se ne può andare al Como. Credo che l'arrivo di Pellegrino sia una buona cosa, e poi magari se bravo potrà essere lui a giocare titolare, io non lo so, questo si vedrà, perché poi il calcio ti offre sempre attraverso gli allenamenti anche la possibilità di mettersi in mostra.
6: Kean, al quale comunque ieri è stata assegnata la numero 9 come maglia, ora è vero ci ha già scritto un amico dicendo nel calcio di oggi di certezze non ce ne sono mai, però è vero che sarebbe ancora più singolare che all'11 agosto tu gli dai la maglia dell'attaccante per eccellenza, la maglia per eccellenza dell'attaccante, e poi dopo 10 giorni lo mandi via. Poi è chiaro, secondo me si mette il carro davanti ai buoi, però ora oggi mandare via Kean e puntare solo come Pellegrino, come unica punta o come attaccante di riferimento per la Fiorentina, è un downgrade, come direbbero in Inghilterra, insomma è un ribassamento nel valore, cioè che Pellegrino oggi sia un po' peggio di Kean credo si possa dire senza offendere nessuno.
7: No, vabbè, dipende come sta Kean, anche perché abbiamo visto purtroppo che arriva da una stagione molto molto complessa sotto il profilo, e anche ora mi sembra che si stia un po' gestendo, sì. Però ovviamente c'è Kean al massimo quello della passata stagione, cioè non di quella finita ora, di quella prima, era uno che faceva la differenza, quindi credo che la Fiorentina per ora a livello di mercato abbia fatto tante mosse giuste, certamente manca l'ultima, forse quella più importante vogliamo dire per il 4-3-3, quindi questo esterno sinistro che faccia la differenza, no?
6: Tra l'altro ci dirai anche chi prende,
7: sì,
6: la Fiorentina,
7: va bene.
6: No? Questo
7: sì, certamente.
6: Però più tardi, lasciamo
7: più
6: un po'
7: tardi,
6: di
7: dai, ormai ci penso, poi te lo dico. No, a parte le battute, poi ci saranno anche delle uscite da fare, su questo dovrò lavorare bene ancora Paratici, però
6: ma
7: mi sembra.
6: Ma scusa se ti interrompo sulla questione esterno. Sì. Ti risulta che la Fiorentina possa essere pronta a spendere davvero cifre ancora più importanti di quanto non abbia fatto in questo mercato per l'esterno?
7: Guarda,
6: per
7: io
6: esterno.
7: Sono talmente sorpreso del tipo di mercato che è stato fatto che non so fare previsione.
6: Ok.
7: Perché già quello è successo ora mi sembra veramente cioè mi sembra un mercato di alto livello, soprattutto perché sono arrivati giocatori forti nei tempi giusti. Questa è stata una grande dimostrazione di autorevolezza, no? ma anche precedere le altre squadre, e poi sono effettivamente giocatori che possono fare la differenza. Penso al centrocampo, che purtroppo negli ultimi anni non è stato esattamente un punto di forza, per cui da questo punto di vista non so cosa risponderti, Giacomo, perché siamo di fronte ad un tale cambio di direzione, con un presidente che sta mettendo a disposizione delle risorse quasi illimitate, diciamo sembra che non ci siano dei limiti, se non quelli della ragionevolezza, e quindi io non mi sorprenderei se poi alla fine arrivasse anche un altro giocatore che costa tanto, e però in questa stagione di ripartenza così clamorosa, almeno sulla carta, possa spingere la Fiorentina a spingere. Poi dopo ci sono anche altre uscite, io non so, penso a Gudmundsson, magari anche Fagioli, non so, se ci fosse una grande offerta potrebbe portare un po' di soldi, quindi ci sono ancora diversi giochini da mettere a posto.
6: Mancano più o meno 20 giorni alla fine del calciomercato. Ti chiedevo anche la questione del possibile sborso, perché appunto anche no, noi che di mestiere facciamo giornalista naturalmente proviamo a informarci, a capire qual è la strategia della Fiorentina, e potete immaginare quanto le carte siano coperte, però ecco, non lo escludiamo che la Fiorentina possa fare un investimento importante ora,
7: no,
6: io non credo
7: fatto.
6: Da 40-50 milioni di euro, però magari restare sui 30 lo possa fare. Io nel caso un nome, e non sono il solo, lo sto leggendo, lo dico perché lo sto leggendo abbastanza in questi giorni, quello di Ndoye dal Nottingham Forest, secondo me è un profilo che risponde a quello di cui ha bisogno la Fiorentina, perché ha il problema con cui sta andando a scontrarsi la Fiorentina, per cui nonostante il grande operato di Paratici al 12 agosto ancora tu non sei riuscito a chiudere un esterno, è che in tanti vogliono proprio il ruolo che cercano, non è neanche l'esterno destro di piede mancino che invece abbonda, è l'esterno sinistro di piede destro che invece ce ne sono pochissime, basta pensare alla Roma, è una delle squadre che per esempio sta cercando quel ruolo, e costano tutti tanto. Ndoye secondo me è un calciatore che già conosce la Serie A, che comunque ha delle qualità che ci ha dimostrato in Bologna altissime, nel Nottingham Forest secondo me ti chiedono una cifra alta, ma non 60-70 milioni o i 140 di Diomandé. Nusa per esempio un altro che mi piace molto, ma Nusa veramente si va sui 60-70, e secondo me Ndoye può essere un buon nome. Comunque arrivo sulle altre domande che ho per te, ringrazio Gabriele, tra i vari messaggi ci ha mandato un'immagine in cui io e te siamo Robben e Mario Gomez al Bayern Monaco.
7: Magari Robben.
6: Sì, tu sei Robben, io Mario Gomez, ecco,
7: un bel sinistro c'aveva quel signore. Io no,
6: abbastanza un sinistro alla Cerci, qualcuno disse, no? Ti ricordi la famosa battuta, sì, che Robben è un Cerci ma un pochino meglio. No, sulle altre domande invece è sulla questione dell'entusiasmo, che chi ci ascolta lo sa, tra l'altro in diversi mi infamano, è troppo, però mi dicono dai Giacomo, forza goditela. Io Angelo, dopo l'esaltazione iniziale dei vari acquisti, io per Pellegrino lo dico, non è che sia particolarmente entusiasta, nel senso, va bene, se resta Ken, secondo me non è che fai un salto di qualità così grande rispetto a Piccoli, ma ci mancherebbe altro, si sta parlando dell'attaccante di riserva, quindi non mi aspetto lì il salto di qualità, che invece sono contento, secondo me è stato fatto a centrocampo, come citavi tu, soprattutto con Attà. Io Ulai lo devo ancora un po' capire, è che poi arriva la parte razionale di Giacomo Galassi, del giornalista, mi guardo intorno, percepisco anche dalla Fiorentina molta paura sull'entusiasmo, perché nel caso l'entusiasmo è un'arma pericolosissima.
7: Io direi più
6: pericolosissima.
7: Prudenza.
6: Soprattutto guardo le squadre di Serie A e faccio fatica a pensare che oggi la Fiorentina abbia la rosa per essere nelle prime 5. Perché questo, no? L'entusiasmo oggi ti porta a pensare la Fiorentina lotta per le prime 5. Io ho ancora la sensazione che la Fiorentina di oggi lotti per il 7º-8º posto.
7: L'abbiamo già detto. Io non so farti questa classifica, ma ti rispondo dicendo, e tornando un po' anche su altri concetti abbiamo espresso in passato, cioè questo entusiasmo nasce principalmente, secondo me, dal fatto che abbiamo tutti percepito un modo diverso di fare mercato, che ha un senso, che è un mercato forte proprio per il modo di azione.
6: Scusa, ma col senno di poi è tutto facile, perché i mercati di Pradè in generale ti sembrava che non avessero senso?
7: Sì. No, non ti dico questo.
6: Poi che qualche acquisto fosse totalmente...
7: Che i tempi, intanto per cominciare, erano diversi.
6: Ho capito, te Bove, Cataldi, Adli, le hai prese gli ultimi giorni di mercato, eppure ti è andata
7: io
6: bene lo stesso.
7: Io ti dico l'entusiasmo che nasce ora, proprio perché c'è stata anche in questo un'inversione di tendenza. Poi io francamente, con tutto il rispetto, uno come Attà, gli anni precedenti... Non mi sarei aspettato che potesse venire a Firenze.
6: Ma no, è vero, sto pensando a un paragone, effettivamente i Som, vabbè, senza parlare di Nicolussi Cavie, non hanno niente a che spartire con tipo di affari.
7: Dai, guarda, io, cioè, con tutto il rispetto, cioè, veramente, ma guarda, sì, arrivo a dirti anche Dragusin, che comunque se è nei suoi cenci è veramente un grande giocatore.
6: Però Pongracic, per come l'aveva preso la Fiorentina, era un po' Dragusin, poi non si è dimostrato quello, sì. Certo, se dici veniva da Lecce, non da Tottenham, però ho capito, al Tottenham non è che Dragusin abbia fatto
7: è stato fortunato un anno,
6: va bene, no ma certo, ma io tutto questo discorso non lo faccio perché non mi piacciono, io dico che mi immagino che nell'idea di Paratici, sì. Ok, tanto per semplificarla, ci sia che prendo tutti i giocatori giovani che mi fanno un anno, non dico di transizione, però un anno di alte e bassi, con l'idea di ripartire, e le ripartenze non vuol dire arrivare subito su,
7: certo, ma vuol dire arrivarci. Te parlavi di paura della Fiorentina, cioè io credo che questo entusiasmo metta pressione, credo che sia ultra positivo, poi però vai a giocare a Roma la prima e quindi lì sei già a fare conti contro un avversario che è di valore, diciamo, medio alto, più alto che medio, no? Quindi voglio dire, ti può andare bene.
6: Vabbè, però questo può essere una cosa, i tifosi siano abbastanza intelligenti a avere la prima
7: lo
6: partita.
7: So, lo no, so. No,
6: però
7: ma
6: metti alla
7: sì.
6: Settima, ottava, te sei ancora decimo.
7: Vabbè, ora,
6: faccio un esempio.
7: Fai
6: può succedere benissimo. Certo, non è che sto parlando di un'ipotesi irrealizzabile.
7: No,
6: poi
7: può
6: tutti
7: succedere,
6: ci auguriamo che dopo otto partite.
7: Può succedere, francamente, io ti dico, con questo materiale umano a disposizione, io mi sorprenderei molto se la Fiorentina dopo 6-7 giornate fosse decima. Mi sorprenderei molto io, perché sì. Ecco, magari ci
6: io
7: può
6: no,
7: essere il timore,
6: io non mi sorprenderei, dico, perché comunque Ulai è tutto da scoprire, nonostante insomma tutti abbiamo visto i video su YouTube, seguito qualche partita del Trabzonspor, però ragazzi, campionato turco che ora sta alzando un po' il livello, ma non si sta parlando di una in Premier ha fatto la differenza, ti ci posso mettere Jimenez, João Mario, Valdepeñas, sono tutti acquisti anche buoni, che però non mi danno la garanzia, cioè non è che sono Theo Hernandez ad oggi o
7: hai lasciato fuori Mastantuono.
6: Dumfries, Mastantuono, però è un altro punto interrogativo. Ma c'ha 19 anni,
7: sì.
6: Ha la prima esperienza in un calcio al massimo, perché più alto
7: guarda,
6: del Real Madrid non c'è.
7: Io non voglio contribuire a far crescere la pressione intorno alla Fiorentina, che già comunque ne sente tanta, ma per me, come ti dicevo prima, è positiva, perché il clima è
6: dice
7: completamente
6: positivo?
7: Però
6: io ho paura che non sia
7: così positiva.
6: No, è positiva
7: questa pressione, perché
6: dici? No, io mi fido.
7: Per me sì, proprio perché è cambiato il vento, proprio perché c'è una sensazione che rispetto agli ultimi anni è diversa. Io perlomeno la percepisco così, conosco un po' gli amici, cioè tutti sono d'accordo su questo, che la Fiorentina quest'anno sta dimostrando di avere delle idee diverse. Delle diverse
6: questo,
7: e migliori,
6: cioè,
7: bene. Poi per quanto riguarda questa pressione, è chiaro che ci si avvicina all'inizio e poi sappiamo bene quanto i risultati facciano la differenza, per cui magari vai a Roma, ti capita un episodio sfortunato o due episodi sfortunati e torni indietro, non vinci, anzi magari perdi, allora ci può essere già subito un piccolo contraccolpo, e questo qui sì, credo che la Fiorentina faccia bene a restare con i piedi per terra e anche a far passare il messaggio: occhio ragazzi, cioè non alzate troppo il livello delle aspettative, perché poi dobbiamo confrontarci con la realtà, no? Quindi può succedere, mica perché, anche perché il calcio è strano, certe volte magari non meriti di perdere e perdi, o comunque non dai il massimo per tanti motivi, per cui entusiasmo sì, piedi per terra sì, ma io, se te ora mi dici, guarda, può succedere che la Fiorentina dopo 6-7 partite si trova a metà classifica, io in questo momento credo che abbia tutti i mezzi per fare meglio di essere a metà classifica.
6: Godiamocela. 055 77 111 71 ci ha chiamato Giorgio. Buonasera Giorgio e ben trovato.
7: Ciao.
8: Ciao ragazzi, buonasera a voi. Io sono molto d'accordo con quello che diceva Agio adesso, perché al di là della qualità degli acquisti, mi sembra che già la qualità degli acquisti sia evidentemente superiore a quella ai quali ci eravamo abituati negli ultimi anni. Ma al di là di quello, è proprio il modus operandi che si percepisce che è cambiato. Cioè, la Fiorentina negli ultimi anni dava proprio l'idea di subire il mercato, di non essere protagonista del mercato. La Fiorentina di quest'anno lo ha proprio azzannato il mercato. Cosa che noi non eravamo proprio più abituati a vedere. Vi faccio un esempio. Io sono spesso in macchina, mi piace, sono appassionatissimo di calcio, per essere tifoso viola, e ascolto varie radio di tutta Italia, no, adesso con i podcast. La sera prima, per dirvi, la sera prima, il pomeriggio prima dell'arrivo di Atta a Firenze, io stavo ascoltando Radio Rossonera, che è una bellissima radio di Milano. Loro erano, per loro sono andati a letto quella sera convinti che Atta era un giocatore loro. La mattina dopo ci siamo tutti svegliati e Atta era un giocatore della Fiorentina. Ditemi voi, negli ultimi 30 anni, quante volte noi abbiamo subito queste situazioni e quante volte le abbiamo fatte? Ve lo dico io, le abbiamo subite decine di volte, non siamo mai stati protagonisti di niente del genere. È proprio un cambio, cioè proprio Paratici ha proprio aggiornato il mercato ed è lì che viene, secondo me, la grande speranza e il grande, al di là del valore di tutto il resto che si vede, ma è proprio nel modo di fare che siamo tornati a essere finalmente protagonisti, avete capito?
6: Assolutamente. Giorgio, ti ringraziamo e ti grazie. Rispondiamo un saluto e direi questa è la prima vittoria ai Paratici, però io ci aggiungo, e perché giusto per spiegare la mia posizione, che questo conta al 12 agosto, ma il 12 novembre a me che la Fiorentina abbia soffiato certo, a tal Milan certo. mi lascia.
7: Lo so, ma il calcio vive sempre diciamo nel presente, nel senso ci vuole una programmazione, ma questo è un altro discorso. Ma per quanto riguarda il sentimento, vive nel presente, diciamo, per cui noi ora dobbiamo analizzare questo presente che ci porta a fare i conti con un club che ha cambiato proprio il modo, diciamo, di porsi e anche di essere considerato nel mercato. Io veramente continuerò a conservare l'immagine di Grosso che rivela di aver mandato il messaggio a Paratici, ma siamo sicuri che venga a TAF. Voglio dire, è di una tale bellezza questa

0: c'era il Milan, perché c'era anche l'Inter, voglio dire, un giocatore che piaceva ad altri, per cui
1: sì, l'ha spiegato anche Ulay in conferenza stampa, no?
0: Sì, al di là delle parole, il progetto, però il progetto detto in conferenza stampa mentre da un orecchio e mesce dall'altro. Poi dopo, quando i giocatori importanti arrivano dopo una stagione del genere, allora significa che è cambiato qualcosa.
1: Va bene, poi sulla questione esterna, no, volevo chiederti, secondo te con che formazione scenderà in campo?
0: Vai.
1: Non so se te la faccio più semplice. Partiamo dal Benevento venerdì sera, che sì. Però ora io non credo il Grosso schiererà,
0: non lo so,
1: per forza sì. La squadra migliore, ecco, contro il Benevento. Chiaramente credo che l'obiettivo, il focus sia sulla Roma. Però ecco, ora in attesa di questo esterno sinistro, poi da capire se verrà preso anche un altro terzino, un altro centrocampista con Tosved che resta lì. Il compito di Grosso è il compito che tutti gli allenatori vorrebbero, però non è semplicissimo, perché l'abbondanza non manca.
0: Sì, partire no,
1: dalla difesa,
0: anche troppa,
1: il centrocampo. Io lo sto chiedendo a tutti gli ospiti, perché tanto ognuno ha la sua formazione.
0: Io ti dico, allora, tra Fiorentina e Benevento e Roma-Fiorentina ci sono 7 giorni, no?
1: Sì.
0: Per cui, voglio dire, c'è tutto il tempo. Se i giocatori stanno bene, no, non è che tu debba fare i conti su una partita che arriva dopo altri 3 giorni, no? Per cui c'è tutto
1: puoi
0: il tempo
1: farle,
0: di...
1: Dici.
0: Io
1: sì.
0: Francamente, guarda, me la sono scritta la formazione.
1: Lo sapevo,
0: se poi
1: non ti coglievo in fallo. Vai,
0: no,
1: vai,
0: io
1: certo.
0: Ti dico, vabbè, allora io giocherei in difesa, praticamente è tutta nuova, per cui con De Gea in porta è l'unico che c'è. Poi io penso che giochino Jimenez, Dragus, Invieri e poi Valdepeñas. Poi si arriva, diciamo, al centrocampo. Il centrocampo è il reparto dove ora c'è più abbondanza. Io francamente vorrei vedere Ulay davanti alla difesa. Lo vuoi chiamare? Te vuoi chiamare un regista? Io non so come chiamarlo, diciamo proprio davanti alla difesa. Poi con Dur e Attà, e poi con se sta bene, se è in grado, Mastantonio e Gudmundsson e Vieri. Ken. Ora pensavo a Vieri sì. E Ken. Ti piace?
1: Sì. Oh. Secondo me.
0: Un 4-3-2-1 sarebbe.
1: E secondo 4-3. Me l'unico. Secondo me potrebbe essere la formazione, ci metto solo un... Secondo me Vieri non parte titolare, ma parte Ranieri.
0: Vabbè.
1: Per una questione che ci ha spiegato anche Grosso, no?
0: Va bene.
1: Voler, però per il resto più o meno ci
0: sì,
1: siamo.
0: Poi,
1: con dubbio Mastantuono, che essendo arrivato
0: sì.
1: da meno di una settimana, può darsi a inizi...
0: Poi c'è Fagioli, cioè noi in questa formazione abbiamo lasciato... Cioè, io ho lasciato fuori Fagioli, non è esattamente come direbbe Sauro, ha lasciato fuori Mandragora. Sì, però io
1: sì,
0: credo francamente che
1: sai, questo sì, dipende anche da quanto è riuscito a lavorarci, perché
0: certo.
1: Insomma è chiaro che Ulay, che è un classe 2005, che non parla una parola di italiano, che giocava in Turchia al Trabzonspor, insomma un minimo spaesato, ma glielo dovremmo anche concedere di poter essere arrivare alla Fiorentina, a Firenze, in un contesto, ma anche
0: sì,
1: dal punto di vista tecnico-tattico, è un calcio diverso rispetto a quello che si poteva giocare a Trebisonda. Però effettivamente quale occasione migliore di una partita al Benevento anche per provarlo un po', quando chiaro non è che conta come una partita di campionato, però sono partite in cui non ti puoi permettere troppo di sbagliare.
0: Sai, io l'ho visto il giusto là, io ho visto come te un po' qualcosa al mondiale, ma mi piace perché, come ho detto altre volte, è uno che si prende responsabilità, è uno che ti chiede palla anche quando è sotto pressione, è uno che ha tecnica, ha velocità, poi certamente si deve adattare ad un altro campionato, però insomma chi fa questo mestiere credo che sia arrivato a quei livelli lì ed era richiesto anche da altri grandi club, vuol dire che qualcosa ha dimostrato. Poi un po' di tempo concediamoglielo, certo, ma ecco, il centrocampo di quest'anno francamente io negli ultimi 7 anni
1: raramente,
0: non l'ho mai visto.
1: Sì,
0: no, mai.
1: Effettivamente...
0: Dai, negli ultimi 7 anni.
1: No, io ti dico, quando Palladino in quelle 8 partite era riuscito a trovare quell'assetto con Bove, che però non sulla carta, cioè è un centrocampo e ci eravamo un po' ritrovati.
0: Era un'idea
1: forse
0: diversa di squadra.
1: Si torna a Borca, Pizarro, Aquilani, quel centrocampo era.
0: Ti parlo degli ultimi
1: tanto,
0: 7 anni,
1: però negli ultimi 7 anni.
0: No, ti dico, no.
1: Va bene. Allora, guarda, partiamo un po' di messaggi. Sì, dai, tanto sono già tanti, e se no poi rischia di non esserci tempo. E sono d'accordo con l'amico, visto che commento sempre l'immagine che ci aveva mandato Gabriele, no? Di te che sei Robben e io Gomez. Effettivamente, ecco, Lorenzo da Coverciano diceva: sentendo i racconti delle mie gesta sportive alla squadra del Lussi, effettivamente io sono il Mario Gomez, ma non del Bayern Monaco, ma della Fiorentina.
0: Sì,
1: però
0: cioè,
1: non c'ho la zampa
0: questo. Te sei sempre infortunato, però, cioè, Giacomo, cioè, non è che tu
1: dire,
0: puoi,
1: non è che lo fa apposta,
0: dire,
1: io perché non vorrei sgambettare.

0: Secondo te, però guarda, sono curioso di riprovare ora l'estate, mi è concesso un po' di riposo, poi si riproverà, ma chi se ne frega. No, sulla questione Ken Pellegrino via, perché poi si è creata tutto un misunderstanding su quello che ha detto Niccolò Ceccarini, perché c'è chi sostiene che abbia detto che Se dovesse andare via Ken,
1: c'è appunto chi sostiene e abbia detto,
0: no, è incredibile, perché allora, esatto, perché addirittura palla al centro Tommaso Loreto si è fatto mandare un vocale da Ceccarini, sì, che spiegava: nonostante questo Romolo ci dice Niccolò ha spiegato e nel caso remoto di partenza di Ken Pellegrino sarà il titolare, dunque hanno capito bene i radioascoltatori, mentre Loreto e Calamai a palla al centro hanno detto che Pellegrino la prossima stagione sarà in ogni caso una riserva. Quindi ti volevo che tu spiegassi la tua,
1: cioè, su questa
0: che cosa
1: qua
0: succede nell'attacco della Fiorentina al di là,
1: ragazzi,
0: di
1: Pellegrino. No, ma te l'ho detto prima, secondo me questo ora è un falso problema e non vedo perché dobbiamo porcelo.
0: Ho capito, se dovesse andare via Ken secondo te è un falso problema.
1: Ma no, ti dico, ora in questo momento è un falso problema, perché c'hai una società che ti ha confermato Ken, no, e ti ha fatto sapere in modo informale che resta Ken,
0: sì.
1: Poi se poi ti arriva uno che ti porta 40 milioni, io voglio pensare,
0: lo
1: e
0: vendi
1: anche
0: a 40
1: sperare,
0: milioni?
1: Io sì, e come?
0: Sì, 40?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Cioè chi diceva per 40 forse mi metta a sedere.
1: No, io sì. No, io te lo dico, ma per molti motivi. Cioè, uno è quello legato alla affidabilità fisica. Io devo dirti con tutta franchezza che spero che Ken possa tornare ad avere la continuità esplosiva che ha avuto 2 anni fa.
0: Però di
1: questo
0: certezze
1: non
0: ce
1: questo
0: ne
1: è
0: sono.
1: Non certezza, quindi io per 40 milioni, e spero anche che se dovesse arrivare a questa cifra Paratici insomma sia pronto, no? abbia qualcosa da proporre.
0: Sinceramente,
1: certo, se arriva uno l'ultimo giorno allora magari la Fiorentina stessa direbbe no, perché troppo tardi.
0: Ma
1: noi non
0: io
1: possiamo,
0: anche per le notizie che quelle sì erano emerse, insomma, che Paratici avesse fatto già dei sondaggi in giro per l'Europa su prime punte attaccanti, già c'erano state, quindi io non ho dubbi e Paratici almeno dei contatti ce li abbia già.
1: Quella della Fiorentina è stata una mossa tattica, cioè quella di far sapere in giro che Ken è incedibile, ma anche per tranquillizzare
0: tutti,
1: il giocatore stesso, e per tranquillizzare l'ambiente, per dare delle informazioni a tutto il mondo del calcio. Poi il mercato sappiamo come funzioni, ma per me ora questo è un falso problema. Cioè dire se Ken andrà via allora ci abbiamo solo Pellegrino è un falso problema ora.
0: Va bene, per te è un falso problema e lo capisco, però per Paratici immagino, insomma,
1: no, lui, no,
0: poi
1: per lui deve essere
0: vero. Essere il 12 agosto,
1: succedere
0: ogni giorno che passa,
1: se dovesse succedere lui dovrebbe essere preparato, che c'entra, cioè si parla di, cioè, di dimensioni diverse.
0: Assolutamente. Va bene, io ci devo riflettere sulla questione dei 40 milioni, lo farò durante la pausa perché prendiamo il primo break e poi entriamo davvero nel vivo con i vostri messaggi.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 17.35 di nuovo in diretta a Garisca al Vento con Giacomo Galassi, con Angelo Giorgetti, al quale prima di partire con i messaggi vocali mi ero dimenticato di chiedere un commento ulteriore al pezzo molto bello su firenzeviola.it in cui hai parlato di Joseph Commisso, di Giuseppe
3: mi chiedo
2: Commisso.
3: Un commento sul mio pezzo, non
2: no,
3: capito.
2: Va bene, mi è piaciuto molto, perché tu hai messo il focus su una persona di cui banalmente in questi 30 minuti non abbiamo mai parlato, di cui ogni tanto però naturalmente finiamo a parlare, e cioè il presidente che ha deciso di aprire il portafogli e di dire vai Fabio, sentitela.
3: No, mi sembra di averlo già detto, forse accennato anche qui in radio, nel senso, la cosa che più stupisce è proprio questo cambio di direzione per quanto riguarda la volontà di aggiustare, no? Mentre prima la società ci aveva abituato, no, ad un tipo di approccio molto più muscoloso, sembra che lui proprio anche a livello di comunicazione voglia trovare una sintesi che sia positiva. Poi per quanto riguarda Antognoni, ora entriamo in un altro campo e magari riapriamo una serie di polemiche diciamo nelle quali io non vorrei entrare, anche perché credo che in questo momento si debba fare una cosa. Io perlomeno parlo a livello personale, cioè io rispetto la scelta di Antognoni, anche se onestamente la capisco fino a un certo punto, perché comunque l'apertura è arrivata da una persona che non c'era quando c'era, ma non incideva quando poi è successa questa cosa qua, e quando c'è stato il conflitto se n'è andata Antognoni, ma appunto insisto, io ripeto questa scelta, c'è stata questa mano tesa. E quindi io ho trovato un altro passaggio a livello di comunicazione fatto da Joseph Commisso che ci dimostra anche il cambio di rotta rispetto al passato, un cambio di rotta che io più volte rispetto a, diciamo, al passato mi sono espresso in modo negativo, anche perché consideravo tutti quei conflitti una perdita di energia, no? Per cui vedere un presidente che comunque apre un nuovo modo di dialogare diciamo con l'esterno mi piace, e quindi niente, ho fatto questo pezzo per raccontare un po' il personaggio.
2: Da underdog a star del portafoglio.
3: Sì, underdog vuol dire una persona che parte diciamo nelle retrovie, poi in realtà quando ha l'opportunità dimostra di saperci stare o comunque di rappresentare una situazione che per il club è positiva, no? Quindi non era affatto scontato, secondo me, no, che questo vi accadesse dopo una presenza forte come quella di Rocco Commisso.
2: Per niente, sinceramente. Però questo modus operandi di Giuseppe Commisso mi fa pensare anche, come spesso accade, il calcio è metafora di quello che succede poi anche al di fuori del calcio, perché poi ad oggi il calcio sono aziende e quindi vengono gestite come le aziende. Però quante volte il figlio rispetto al padre è molto più spendaccione, molto più lanciato.
3: Sì,
2: anche
3: sì, questo qui è vero, però non si tratta neanche di essere spendaccioni quanto di cambiare in modo radicale proprio tutto l'approccio, perché insomma una delle prime cose che ha detto Joseph Commisso, io diciamo ho preteso che venisse ingaggiato un forte direttore sportivo, no? Quindi in un certo senso non so se l'abbia scelto lui o comunque l'ha fatto scegliere,
2: però posso dirti naturalmente
3: ha scelto un manager,
2: è quello che tutti ci saremmo augurati, ma
3: fosse stato
2: Rocco Commisso in salute, forse l'avrebbe potuto pensare Giuseppe o Joseph, che dir si voglia, Commisso. Però poi alla fine la scelta l'avrebbe presa Rocco, ecco, non lui. Quindi è chiaro che tutto questo nasce anche dal fatto che, proprio non essendoci più il padre e presidente proprietario della Fiorentina, cambia anche proprio il modo in cui si intendono le cose. Te lo dico questo perché quante volte Pradè, anche la curva addirittura, era stato Pradè messo veramente alla gogna per il suo operato, nonostante questo Commisso,
3: certo,
2: Rocco sempre confermato,
3: certo. Infatti, ma è stato uno dei motivi per cui diciamo ci domandavamo gli anni scorsi come potesse succedere, cioè nel senso, te puoi arrivare diciamo da un altro mondo, scegliere dei dirigenti e poi dopo ti puoi anche guardare in giro, no? Ci possono essere dei motivi per cui o non sei convinto, magari speri di far meglio, mica perché quelli che hai scelto siano scarsi, perché pensi di poter far meglio, no? Diciamo, succede, no? Diciamo, se cioè nei 7 anni di Commisso La Fiorentina ha fatto una media di 53 punti l'anno, è al dodicesimo posto, mi sembra, undicesimo posto in tutti i campionati. Cioè, voglio dire, non è che siamo distaccatissima dalle prime cinque. Cioè, un presidente che investe così tanto si può anche porre il dubbio, no? Ma c'è qualcun altro in giro?
2: Dovuto, però purtroppo la risposta non ce l'avremo mai. Io non sono sicuro, ecco, che non fosse stato tutto in mano a Joseph, poi sarebbe arrivato un direttore sportivo.
3: No, ma non lo sappiamo.
2: Però,
3: vabbè,
2: chi se
3: sappiamo,
2: ne frega,
3: però,
2: sì,
3: però è cambiato il vento. Lui ha sbagliato pochissime mosse. Mi viene a livello di comunicazione, mi viene in mente quella alla fine dello scorso campionato, quando il comunicato, francamente, mi sembrò un po' troppo esposto verso gli elogi, verso
2: grandi
3: comunque.
2: Ragazzi.
3: Sì, grandi ragazzi, cioè, poi ecco, da lì in poi mi sembra che,
2: sì, oppure,
3: che
2: vabbè,
3: le mosse siano state tutte
2: buone. Tutti comunicati sull'allenatore italo-americano che aveva fatto la Columbia, che aveva vinto la Coppa del Re, sì. Però per il resto assolutamente
3: no, ma già il fatto
2: shout
3: di scegliere uno come Paratici e dargli la possibilità di fare quello che sta facendo, secondo me è un cambio di rotta molto netto rispetto al passato.
2: Assolutamente. Partiamo con i vostri messaggi 348-7513933. Sentiamoci due WhatsApp audio. Fatti bene.
4: Allora, puoi raccontarvela come vi pare, raccontarcela come vi pare, ma se va via Hen e Pellegrino diventa il titolare della Fiorentina, per me sono tre passi indietro, ma tre passi indietro clamorosi. Poi raccontateci come sempre quello che vi pare.
5: Buonasera a tutti e due, complimenti, sono Mario da Grosseto. Io volevo fare una considerazione su Piccoli e Pellegrino. Io non credo che sia un'operazione in cui si cambia l'acqua con il brodo, perché non credo che Paratici sia così stolto. Io credo semplicemente che Pellegrino ha caratteristiche diverse da Piccoli, e siccome le caratteristiche di Piccoli ce l'abbiamo già in Ken, Pellegrino dà più presenza in area sulle palle alte, cosa che Ken non ha mai dato, e quindi laddove avessimo un esterno in grado di fare cross, Pellegrino è un attaccante che le prende di testa, cosa che Ken non farebbe. Per cui io credo che sia un'operazione veramente molto intelligente, non che Pellegrino sia più forte di Piccoli, ma quantomeno aggiunge caratteristiche alla squadra che noi non avevamo. Ciao, buona serata e forza Viola.
2: Ringraziamo per i complimenti. Poi arriviamo Chris da Campi, un po' hai già risposto te, nel senso che comunque per ora, al di là della possibile pressing del Como nel prossimo giorno, però non c'è nessun indizio che possa portare a Ken lontano da Firenze, quindi per ora non ci poniamo questo problema.
3: No, è un falso problema, secondo me.
2: Nel momento in cui arriverà anche solo un'offerta ufficiale per l'attaccante, allora saremo i primi a commentarlo. Io sull'altro continuo a essere del mio parere, cioè io ritengo di essere voglio essere una persona che impara dagli errori che fa. Siccome io l'anno scorso ero gasato dall'estate che aveva fatto la Fiorentina, nonostante magari mettessi sotto il tappeto anche qualche dubbio riguardo al fatto che Somma potesse essere un centrocampista da Champions, no? Perché di quello poi si parlava in estate, così come anche Piccoli, un vice Ken, però eravamo tutti lì a dire: ah, ma quando non c'hai Ken c'hai Piccoli, ma poi c'è Dzeko che arriva con la sua esperienza e farà saltare anche Gudmundsson. Io dico che, guardate, questo discorso va anche contro il nostro lavoro, perché l'entusiasmo che c'è a Firenze a noi ci porta comunque gioia nel fare le cose, anche tanta audience e persone che, appunto, pensate solo 9 operazioni, quante volte vi hanno fatto accendere la radio per dire: oh, fammi sentire che cosa succede. Cioè, con Pradè era un disastro, stavi settimane a parlare degli stessi nomi che poi arrivavano le ultime 2 settimane di mercato, e per tutto luglio tu parlavi di quello. Quindi va anche contro. Però io, prima di esaltarmi per questa Fiorentina, voglio vedere quando scende in campo, quando effettivamente i calciatori li mettiamo alla prova della Serie A, e allora io andrò ad aspettare la squadra che mi torna da un 3-0 dato al Milan o alla Juventus o all'Inter. Io, finché non li vedo in campo, ci sono rimasto troppo scottato l'anno
3: questo
2: scorso.
3: Questo io già lo capisco, però insomma, permettermi, tende a confondere due concetti diversi, perché se te parli di entusiasmo per il mercato, mi sembra che anche l'ascoltatore prima ci abbia diciamo spiegato bene quello che le persone intendono. Se parli di entusiasmo per la squadra, è chiaro che ora non possiamo esporci, ma come fai a dire? Cioè, la dobbiamo vedere in campo, ovviamente, però ora dobbiamo basarci su quello che è stato fatto in termini di mercato, con diciamo con la giusta prudenza, che poi deriva dal fatto che sappiamo benissimo che già un risultato ti può un po', diciamo, spostare gli umori. Purtroppo il calcio vive di attimi, vive sempre nel presente.
2: Bene, e quindi questo assolutamente. Però anche questa idea che Pellegrino sia per forza meglio di tutti quelli che arrivano, da quando meglio. Io faccio questo discorso, da quando io faccio questo lavoro, tutti quelli arrivano, anche il più grosso bidone, e sappiamo perché te non l'hai visto, Gino Infantino nel Rosario ha fatto 50 sì. presenze, uno è Giorgio la fascia da capitano,
3: questo è vero,
2: nel Rosario è un fenomeno, dov'è Gino Infantino? Iconè ha segnato anche in Champions League con il Lille, sì. Siamo pronti, abbiamo trovato l'ala Lirola, doveva sì. essere il terzino destro.
3: Vero,
2: per
3: Giacomo,
2: una vita.
3: Giacomo,
2: quindi
3: questo è vero.
2: Piano, io che Pellegrino è meglio di Piccoli non ho nessuna certezza, perché nel calcio non esistono, e anche Pellegrino ha tanti aspetti sui
3: ma
2: quali
3: certo,
2: deve lavorare.
3: Certo che poi uno deve sempre verificare sul campo, perché un gruppo forte è un gruppo in cui c'è alchimia, tanto per cominciare, no? Perché non è detto,
2: cioè,
3: che
2: ci sono dettagli anche al di là del valore,
3: c'è tanti giocatori forti, per cui diciamo la squadra per forza è forte, poi magari non si parla negli spogliatoi oppure ci sono altri tipi di incomprensioni, allora la squadra da forte diventa debole, per cui è chiaro che tutto poi debba diventare un'unica situazione. Però io francamente porsi questo genere di dubbi ora mi sembra un po' fuori contesto, nel senso
2: secondo me è razionale di fronte al fatto che poi non ci ritroviamo tutti ad essere depressi quando la Fiorentina avrà per forza di cose delle difficoltà.
3: Le difficoltà ci hanno anche le squadre fortissime, figuriamoci, quindi ci saranno delle difficoltà, tutto sta a vedere, e anche per questo io sono più ottimista rispetto al passato, tutto sta a vedere come il club saprà gestirle, non neanche soltanto grosso, il club
2: sì. Partiamo anche con i messaggi scritti, però il campanello a me, io già questo pensiero ce l'avevo, però lo tenevo taciuto, anche perché di
3: fronte
2: di fronte al fatto che comunque ancora si era lontani dal calcio vero, e soprattutto poi mi sembrava comunque che si mantenesse una reazione d'età. Poi vedo la Fiorentina pareggiare 1-1 col Deportivo, una partita tra l'altro secondo me giocata bene dalla Fiorentina, ma poi per una bischerata di Christensen,
3: come si è arrabbiato grosso?
2: Ecco, sì, anche se poi la rabbia almeno in campo era per gli arbitri, però
3: sì. No, come si è arrabbiato con l'arbitro,
2: sì.
3: Ti fa capire quanto lui ci tenga.
2: No, però il giorno dopo eravamo qui in radio, ma grosso sarà l'uomo giusto per la Fiorentina, e lì ho detto ragazzi, allora non ci siamo capiti. La Fiorentina, anche pur facendo dei, e io sono il primo a pensare che bello che la Fiorentina va e prende Atta e non prende Kokorin e non prende tutti la lista di bidoni che abbiamo preso negli anni, però io dico anche ragazzi, questa Fiorentina è comunque, resta la Fiorentina, non è l'Inter che è una cosa strutturata da anni. Poi ti dico, per come è oggi la Serie A, secondo me fare una griglia di partenza è pressoché impossibile, perché metti l'Inter su, perché l'Inter comunque ha confermato tutto così, quindi razionalmente non puoi pensare l'Inter non parta per lottare per lo scudetto, e poi sono tutte incognite, perché il Napoli stesso è un cantiere, pur con Allegri che comunque l'anno scorso ha fallito l'obiettivo che si era dato con il Milan, quindi non è più neanche lui una certezza. Il Milan è quello che è, la Juventus l'abbiamo vista in amichevoli estive, però io vi dico, al 12 agosto non c'è nessuna certezza che la Fiorentina possa davvero ambire a dei posti importanti. Poi ripeto, al 12 novembre sarò il primo festeggiare.
3: Ma dice non ci sono certezze, quindi figuriamoci, cioè non c'è certezza per chi c'è dopo l'Inter, figuriamoci diciamo sulla Fiorentina che ha cambiato così tanto. Però ha cambiato così tanto secondo me aggiungendo tanta qualità ha aggiunto.
2: Bene, ma come dici tu, la qualità da sola non basta. Comunque partiamo con un po' di messaggi, se no veramente sono le 17:48. Potete non dire Pellegrino, non si può sentire, perché se no anche Passarella sarebbe Passareggia.
3: Sono d'accordo.
2: E voglio vedere al centenario chi lo chiamerà Passareggia, voglio proprio vedere. Però io vi chiedo anche una cosa, siccome Mastantonio già stavo soprannominato da tutti, Mastrantonio in qualsiasi, ognuno lo potrà chiamare come gli pare. Cioè Pellegrino tra l'altro è come se a te invece Giorgetti uno ti chiamasse, non lo so, Giorgeri Agio, però almeno non sopra... cioè il suo vero nome Pellegrino, in famiglia sua Pellegrino viene chiamato Pellegrino, quindi se lo chiami Pellegrino certo non vengo da te, io stesso ogni tanto dico Pellegrino,
3: io lo chiamerò Pellegrino,
2: ma certo, ma chi sono io? Però ecco, ora prendersi con chi lo chiama nella maniera corretta mi sembra veramente fuori dalla grazia di Dio. Poi Alberto, sento su Ken un sacco di bischerate, Ken rimane alla Fiorentina perché non passerebbe le visite medie, questo è il pensiero di Alberto, e ad oggi non abbiamo elementi argomenti per pensare al contrario, però insomma, da Como insomma ci fanno respirare, nonostante, ripeto, le smentite pubbliche, che un tentativo lo faranno. Poi che cosa vorrà dire questo lo scopriremo solo nei prossimi giorni. Vio Luke per il decano del giornalismo fiorentino, quindi rispondo io, ovviamente. Sbaglio a ritenermi perplesso sulle poche amichevoli fatte, visto tutti questi calciatori nuovi, sul fatto che a 3 giorni dal primo impegno ufficiale non abbiamo mai provato una formazione con gli esterni, visto il 4-3-3 pensato da mesi.
3: Guarda, questo è un argomento che si può leggere da due punti di vista diversi, nel senso, quando si fa la preparazione è chiaro che debba essere concordata con l'allenatore e il direttore sportivo, no? Mi sembra che Grosso abbia avuto a disposizione tanti giocatori, ma senza gli esterni. Ora è arrivato diciamo Mastantuono, senza gli esterni d'attacco ovviamente, quindi è arrivato Mastantuono, ha potuto fare delle prove ma con dei punti di riferimento in attacco non ideali forse per quello che aveva in testa. Io non lo so se sarà uno svantaggio, credo che ora con l'arrivo di Mastantuono si possono mettere a punto altri meccanismi che prima non erano possibili.
2: L'esterno sinistro sarà Jeremy Pino, ci scrive Matteo da Scandicci, che abbiamo visto.
3: Sì, anche se anche lui mi sembra sia parecchio trequartista, no?
2: Sì, cioè dici, se facesse l'esterno sarebbe un altro tipo Mastantuono, cioè che tenderebbe un po' a rientrare. No,
3: per come l'abbiamo visto perlomeno qui a Firenze, mi è sembrato più un trequartista, un giocatore che si prende responsabilità soprattutto e anche in mezzo al campo, perché ha delle grandi doti. Non so, io credo che si cerchi un po' più specialista nel salto dell'uomo, o comunque uno che possa veramente con il piede destro andare a cercare altre soluzioni.
2: Uno alla Sotil.
3: Ma perché? Sei un provocatore stasera, ma poi ragazzi, no, dico poi.
2: Vabbè, è ragazzi,
3: se ne è parlato per 6 anni. Come
2: io sto cercando di capire fino hanno fatto lui Baracca e Nzola, no. I quali insomma si sono perse le notizie. Insomma,
3: ma
2: non è che
3: ceduti,
2: più sentire Lasciarelli, perché chi l'ha visto non l'ha lasciato Lasciarelli. Quindi va bene, proveremo, continueremo ad informarci. Riccardo scrive che secondo lui si giocherà con il 4-3-2-1 perché vede difficoltà nel prendere l'esterno.
3: Ci sono ancora 20 giorni, credo che prendere un esterno rientri nei piani e patti di mercato fatti anche con Grosso, che si è presentato dicendo io ho sempre giocato con il 4-3-3 o 4-3-2-1, quindi per noi un altro esterno ci vorrà.
2: Poi scusate, ma l'anno scorso che è 9 gol Pellegrino, 9 gol ma con 3 milioni netti all'anno in più dell'argentino, ma questo è Fede Viola.
3: Cioè non capisco in che senso 3 milioni netti da parte,
2: cioè, in più per Ken.
3: Ah, vabbè,
2: cioè dice hanno gli stessi numeri ma con Ken che guadagna 3 milioni in più.
3: Sì, cioè, hanno anche numeri, cioè, hanno gli stessi numeri con Pellegrino che ha giocato 37 partite in una squadra che
2: ma dai,
3: che attaccava il giusto, quindi faceva da solo il centro, diciamo il centravanti, e faceva anche l'attacco da solo con Ken, che c'è stato molto meno e che ha segnato quando ha potuto in una squadra allo sbando, per cui è difficile fare questi paragoni onestamente.
2: Mamma mia che fiatate di sculo che tu mandi, Giacomo, dice Paolo Ravicchio. Secondo me le mandate tutti voi le fiatate di sculo, creando tutta questa aspettativa. Però va bene, credo e mi auguro che sul rendimento della Fiorentina non inciderà quello.
3: Ma aspettativa è una cosa, e serenità, e vorrei dirti anche, senza abusare del sostantivo, anche felicità per vedere un tipo di atteggiamento diverso sul mercato del club è una cosa diversa.
2: Certo.
3: Perché stiamo parlando di questo per ora, cioè del tipo di atteggiamento diverso sul mercato e anche della qualità dei giocatori. Poi dopo le aspettative sul campo è chiaro che sono collegate a questo aspetto, ma poi dobbiamo vedere questa Fiorentina com'è, perché con tanta qualità poi se non c'è il giusto equilibrio, che fai?
2: Poi Manuel dice, ma che tu dici Galas, ma chi lo dice deve arrivare tra le prime 5? Poi mi dice anche ieri, ho detto Emore è molto forte, ma a 19 anni quanto ha giocato titolare, mettiti d'accordo. Va bene, io non capisco quale sia la critica sul fatto che Emore possa essere molto forte, tra l'altro non è che mi entusiasmi nemmeno così tanto, quindi se ho detto è molto forte perché ora che...
3: Che cosa hai detto?
2: No, lui esordì e tutti dicevano che doveva essere il nuovo Messi a 16 anni, poi si è un po' perso nella scorsa stagione, ora lo prende prende la Roma per 25+25. Non mi sembrava, se mi dispiace se mi sono spiegato male, caro Manuel, non mi sembrava di aver dipinto Mora come nuovo fenomeno. Vediamo che cosa combina la Roma. E poi invece sul fatto che chi lo dice deve arrivare tra le prime 5, io dico, non dico, ragazzi calmi, perché la Fiorentina ad oggi è tra le prime 5, non è che dico te lo dici te, no, no. Io dico mettiamoci d'accordo sul fatto che ad oggi la Fiorentina è può fare fatica arrivare tra le prime 5. Questo mi sembra abbastanza
3: Io non sereno. So come si possono fare dei pronostici, francamente, in questo campionato. Ma cioè, me lo dici anche te prima. Ora io io non so fare un pronostico, proprio anche per le difficoltà, per i lavori in corso che ci sono nelle altre squadre. Ora magari se facciamo questo discorso quando è finito il mercato, abbiamo tutti delle idee più care, no? Per tutto quello che manca anche al Milan, quello che manca al Napoli, quello che manca alla Juve, insomma tutti stanno cercando di mettere a posto tanti tasselli, e mi sembra che la Fiorentina, diciamo, ora come ora sia, diciamo, alla ricerca di un esterno d'attacco sinistro. Cioè, poi dopo tutto il resto quasi deve vendere, certo, ora deve un po' far dimagrire la rosa.
2: Allora, vabbè, notizia che riguarda il Napoli: Romelu Lukaku è ufficialmente un calciatore del Fenerbahce, insomma, mancava solo l'ufficialità, però è arrivata per 6 milioni. Credo sia la 65esima squadra di Lukaku che disse: no, io dopo l'Inter o Inter o niente, e da quel momento ha vestito 65 maglie. Poi che se non sbaglio Antonio ci scrive che è un detrattore di Mandragora, ma lo ricordo perché con Sauro si prendono sempre. Tranquilli, venerdì vedremo in campo Mandragora, Ranieri, Dodò, Pongraci, ci mancano tanto, quelli nuovi no, hanno lavorato fino a ieri come cassiere all'IKEA, è meglio tenerli in panchina. Ma quanto siamo ignoranti, caro Antonio, non so con chi ce l'hai, però ecco, se il riferimento è al fatto che ti dicevo, e secondo me Ranieri nel tuo scacchiere un posto lo trova, perché te hai messo quasi, a parte Ken e De Gea, quasi tutti nuovi, no? Se non sbaglio era nel tuo...
3: Sì, c'era Gudmundsson.
2: Ah, c'era Gudmundsson, ecco, Enduro. Io dicevo Ranieri. Ah, va bene, dai, comunque un po' anche per tenere fila, però ecco, questo sicuramente grosso lo sa meglio di noi. Poi sentiamoci due WhatsApp audio, vai!
6: Ciao, sono Mario da Prato.
2: Ciao.
6: Ma l'entusiasmo lo state creando solamente voi, Ma giustamente il tifoso sogna. L'entusiasmo è normale, ma Paratici l'ha detto, o vi siete scordati le parole di Paratici? Quando volete vi ricordate le parole, quando non volete non ve lo ricordate. Lui ha detto che ci vorrà un po' di tempo prima di costruire una squadra vera che vada nelle coppe, che questo potrebbe essere un anno di transizione. Quindi state tranquilli, io ho fiducia in Paratici, sembra che voi non l'avete, cavolo.
7: Buonasera a tutti, Matteo 74 da Firenze. Mi spiegate una cosa, perché io mi sono collegato ora e ho mandato un messaggio prima alle 2, però non ho sentito risposta. Una curiosità, ma Piccoli a quante l'hanno venduto? Perché alcuni dicono 18, alcuni 18 più 2 più 10% della futura rivendita. Potete dire con precisione, se lo sapete, a quanto è stato venduto Piccoli a Bologna? Ciao e forza Viola.
3: Vai Giacomo.
2: Allora rispondo su Piccoli. Vai. Sì, sono 18 più 2 di bonus, però con 10% sulla futura rivendita e non plusvalenza, prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza del Bologna. Quindi,
3: e questo posso dire che mi sembra veramente
2: è singolare,
3: cioè è singolare che venga messa questa clausola, ma da parte del Bologna proprio, no? Che comunque fino insomma,
2: sai, guarda, perché ne parlavamo poco, però ne abbiamo potuto parlare prima di entrare in diretta, e ora mi è venuto in mente anche quale può essere la ratio, diciamo, o l'idea. Anche la salvezza è un qualcosa che, sebbene non credo sia a rischio per il Bologna, però tu raggiungi sul finire del campionato, quindi se ad esempio, come spesso accade, tu leghi l'obbligo di riscatto alla prima presenza dopo il mercato di gennaio, vuol dire che tu dal primo febbraio sei obbligato a pagare la cifra. L'obbligo di salvezza, tendenzialmente la salvezza, il Bologna lo otterrà verso marzo, probabilmente aprile, e quindi magari è per ritardare,
3: sì, ma
2: di qualche
3: a pagare
2: mese.
3: Ma tanto diciamo che lo fareste alla fine del campionato lo stesso, no? Non è che sei obbligato a pagare subito,
2: sì. Però è
3: no, io guarda, ho anche fatto un po' su Facebook su questo, ma perché, com'è cambiano velocemente anche nel calcio i messaggi, no, che arrivano e vengono dati in giro. Cioè, secondo me questo messaggio qui, che arriva in modo indiretto da un contratto, non è un bel messaggio che il Bologna manda ai suoi tifosi, no, nel senso, no, ma in caso di salvezza noi,
2: vabbè, però acquistiamo, oddio,
3: no, vabbè,
2: comunque,
3: insomma,
2: a volte lo fanno anche i big, a volte anche, no, Juventus e Inter
3: in io in caso di salvezza francamente non l'ho mai, sì, sentito dire.
2: Io me lo, ora non ti potrei, ma citare
3: l'affare,
2: ma sì, perché
3: Inter,
2: è un obbligo di riscatto veramente,
3: ma trovano altre clausole, cioè per il primo gol segnato di sinistro,
2: mi
3: per,
2: è piaciuto, sì, che te proponi quando entra in campo con il destro,
3: sì, quando entra in campo con il piede destro, quando si soffia il naso, no, mi sembra strano francamente. Bello. Mi ha colpito, io non ho ricordanza di una cosa, cioè per una squadra che comunque l'anno scorso era Europa League, no, voglio dire, no,
2: sì,
3: no, no,
2: poi
3: no,
2: l'aveva raggiunta la Coppa Italia, ti direbbe Sauro, perché
3: vabbè,
2: sai, c'era
3: comunque era Europa League
2: Bologna. Però senti, in 30 secondi invece l'amico che diceva siamo noi che creiamo aspettative, questo non potete anche darmi, perché anzi mi sto prendendo le infamate, perché secondo voi le abbasso troppo le aspettative, però
3: no, lui diceva una cosa diversa, dammi 35 secondi, sì, no? Diceva l'ascoltatore, sì, che comunque Paratici quando si è presentato ha detto ci vorranno degli anni, ci vorrà comunque tempo per creare una squadra che possa aspirare a fare, diciamo, delle cose importanti, e questo è vero. Poi però il mercato è andato in tutt'altra direzione, no? Perché io insisto, Attà è il simbolo del fatto che la Fiorentina speri di rientrare a quei livelli abbastanza in fretta. A, perché ha fatto dei belli, cioè ha fatto dei belli investimenti. B, perché un giocatore come Attà non sarebbe venuto se non ci fosse,
2: per vivacchiare,
3: ecco, in tempi che gli sono stati prospettati abbastanza brevi, non sarebbe venuto qua, sarebbe andato al Milan, sarebbe andato all'Inter, no? Come era anche il caso che potesse succedere. Per cui ecco, sono state un po' tutto che si è collegato anche a questo modo di operare della Fiorentina.
2: Sì, diciamo poi dobbiamo andare anche in pausa. Poi nella stessa conferenza stampa ha anche detto una cosa facendo un riferimento preciso: posso accettare di arrivare 14°-15° se poi l'anno dopo io posso rilanciarmi, no? Per l'appunto sei arrivato 15°, quindi all'inizio aveva detto quello che
3: ricordati sempre
2: che
3: quello che ha detto, io se dovessi arrivare per 3 anni ottavo sarebbe un fallimento.
2: Un fallimento.
3: E il piazzamento medio della Fiorentina in questi anni è stato tra il 9° e il 10° posto.
2: Esattamente.
3: Vai.
2: Ci dobbiamo fermare perché è finita la prima ora di Garrisca al Vento, ma ce n'è un'altra in vista, e quindi restate con noi.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora di Garrisca al Vento al via, 18:10, Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti, i vostri messaggi al 348-75-13933, 055-77-111-71, se invece volete chiamarci. Ci eravamo lasciati, caro Angelo, con una tua domanda legittima, cioè come mai il Bologna nel prestito con obbligo di riscatto condizionato per Piccoli abbia messo come condizione quella della salvezza, e per l'appunto, parlando col collega Salvatore Napolitano, che ringrazio sempre perché mi aiuta molto a capire i bilanci, e ad esempio ieri,
3: grande Salvatore,
2: su FirenzeViola.it mi ha aiutato anche a capire a quanto vendere Piccoli per non fare minusvalenza, considerando anche quanto lo avevi pagato, e la faccio brevissima: se lo vendevi quest'anno, cioè a titolo definitivo, 20 milioni di euro più o meno, perché dai 25 più bonus fai un ammortamento all'incirca di 5 milioni di euro, quindi 20, ma facendo il prestito con obbligo, diritto di riscatto, e quindi andando sul prossimo bilancio, te hai un altro anno di ammortamento, quindi di fatto con 15-16 milioni già non era una minusvalenza. A 18 milioni più gli eventuali bonus, la Fiorentina realizza anche una piccola plusvalenza, perché è un prestito nobile di riscatto, e te mi dicevi come mai la salvezza,
3: no,
2: e per l'appunto ne parlavamo perché la condizione che ad esempio la Fiorentina ha messo per l'obbligo di Pellegrino, e cioè alla prima presenza, al primo minuto in campo nel 2027, l'obbligo di riscatto è considerata una condizione praticamente certa, ok, che si verifica in maniera praticamente certa, quindi anche dal punto di vista del bilancio viene messa nell'attuale bilancio. La salvezza invece è una condizione estremamente probabile, ma non certa, perché comunque non puoi essere certo che il Bologna non faccia come ad esempio ha fatto la Fiorentina l'anno scorso, e quindi ti permette anche di poterlo mettere sul prossimo bilancio. Non so se è una questione che il Bologna lo vuole fare, però è una condizione diversa, cioè meno realizzabile rispetto al primo primo minuto.
3: Ma Giacomo, dal, diciamo dal basso della mia ignoranza, ti dico semplicemente che non ho ricordanze che una squadra di valore medio alto comunque abbia diciamo reso pubblica una cosa del genere. Però è un mio limite, cioè magari non lo so io questo.
2: Va bene, allora ripartiamo dal messaggio e mettiamoci anche in contatto con l'uomo in spiaggia, Mario Tenerani, giustamente, al quale Mario abbiamo concesso qualche settimana di pausa, ma lo andiamo lo stesso a disturbare, perché sebbene Lady Radio sia ferma, lo ricordiamo, solo Radio Firenze Viola è in diretta H24 in questi giorni, ammesso che, insomma, lo sapete, noi siamo sempre in diretta, compreso Ferragosto, saremo in diretta dalle 15 alle 19 all'indomani della partita contro il Benevento di venerdì sera, quindi non andiamo a disturbare lo stesso. Rispondo solo a Ale dal Casentino, che dice che Ndoye non gli piace, non segna, spero che arrivi di meglio. E poi anche mi dice: scusa, diciamo, il senso a dire ora che guarderai al 12 novembre? Acio ti ha risposto dal signore: ascolta e impara. No. Che secondo me ha senso guardare se se ne fa una questione di entusiasmo. Cioè, io dico, io oggi al 12 agosto non riesco a essere entusiasta per niente. Entusiasta, io sono moderatamente felice, non so, ora dovremmo trovare sulla scala delle emozioni una definizione, però io non riesco a essere entusiasta oggi. Se al 12 novembre invece la Fiorentina farà quello che in tanti si augura, allora sarò qui in diretta a dire che grande Fiorentina, che bella Fiorentina, godiamo e andiamo a Peretola ad aspettare la squadra. Sentiamo un po' lo stato d'animo di Mario Tenerani. Ciao Mario, ben trovato.
3: Ciao Mario.
8: Ciao. Chi c'è, Angelo?
3: Sì, ciao.
2: Sì, non so, Angelo Giorgetti, non so se lo
8: Angelo conosci. Ha scritto un bel pezzo.
3: No, dai, Mario.
8: Pezzo di fatica. Pezzo.
2: Dove? Io non leggo Angelo Giorgetti, quindi non so.
8: Male, che voi non leggete, non scrivete, non leggete.
2: Io non so leggere, questo è il problema, Mario. Sto imparando.
3: Grazie, Mario.
2: Un bel pezzo.
8: No, è vero. Pezzo di fatica. Di fatica nel senso che i pezzi devono essere un po' sofferti, bisogna lavorarci sopra, non scrivere tanto per scrivere. E lui ha fatto un bel pezzo ponendo anche alcune domande, non facendo sconti, mi è piaciuto molto, sì, quindi insomma
3: Mario, perché siamo fratelli, dai, non fare, lo so,
8: siamo fratelli, è vero.
2: Vabbè, sì, è bravino questo
8: anche nella sofferenza viola siamo stati fratelli,
3: molto
8: contro tutti questi fico della Mirandola che brandivano l'ascia di guerra.
2: I pico della Mirandola, esattamente,
3: cattivire, però da ora dobbiamo essere sereni.
8: No, io sono buonissimo, ecco. Avete sempre detto sono tanto buono, perché dice sono cattivo.
3: No, Dio, non ti incattivire ora, dobbiamo essere sereni.
8: No, io sono serenissimo, anzi, per cui ci mancherebbe.
2: Però Mario, io voglio approfondire questo concetto di pico della Mirandola. Sì. Cioè, come lo uso in una conversazione? Cioè, i pico della Mirandola esattamente che cosa fanno?
8: Nel senso, il pico della Mirandola è stato un genio, un grande pensatore. Per cui oggi c'è il pico della Mirandola, all'epoca c'era qualcuno che pensava di essere più
2: Mirandola. Sono persone che se la sentivano,
8: però trasformavano l'oro in bronzo,
2: bello. Va bene, guarda, che stato d'animo ti accompagni in queste giornate di ferie, quindi immagino, insomma, un po' di relax, però ecco, pensando alla Fiorentina, con che stato d'animo sei pronto ad approcciare questa stagione?
8: No, io sono molto contento, poi è chiaro che con la che facciamo noi non possiamo farci rapire dall'entusiasmo, sono ancora a rinfacciarci, giustamente l'anno scorso avevamo dato 6,5 al mercato, poi guarda come io avevo dato 6,5 al mercato,
3: anche io, Mario.
8: 7, insomma, anche te, e guarda com'è finita, sono ancora a rinfacciarci che avevamo accolto con stima e simpatia Pioli, e quindi non possiamo, no, io sono molto contento per quello che vado ripetendo da almeno un mese e mezzo, cioè è vero, finalmente dai ricalcio. Io posso rivendicare una piccolissima cosa che ho detto, scritto a marzo, fine febbraio, marzo, quando ho visto la Fiorentina cominciava un po', no, a rimettersi in moto, che Paratici stava facendo un lavoro oscuro e non era riferito al mercato, ma era riferito ad aiutare Vanoli a costruire una società che lasciatemelo dire, purtroppo non c'era dal punto di vista calcistico, poi dal punto di vista infrastrutturale non c'è niente da dire, calcistico, e quindi quello l'ho visto all'inizio quel percorso. Ora vedo idee di calcio, non sono preoccupato perché non faccio il commercialista, faccio il giornalista, da quanto spende la Fiorentina non in cassa, e che sono convinto e Paratici alla fine, oltre ad aver già venduto per 30 milioni con, aiutatemi a trovare la definizione giusta affinché nessuno si offenda, diciamo calibri minori, ecco, con calibri minori arrivato a 30, secondo me può arrivare a 90 senza colpo ferire, perché qualche big partirà, ne sono convinto, e così come sono convinto il mercato argentino non si fermerà a 100 milioni ma arriverà magari a 120-130, e perché poi arriveranno, secondo me con gli incassi possono arrivare anche intorno ai 90 milioni se uno sono a 30, perché qualcosa parte di grosso, e non l'allenatore naturalmente, quindi non sono preoccupato neanche di questo. E vedo cose fatte molto bene, mi piace la politica dei cartellini, mi piace la politica degli ingaggi, continuo a dire che bastava poco, Angelo lo sa a cosa mi riferisco, e bastava veramente poco, e continuo a pensare che purtroppo, ma non ci voglio più tornare sopra, siano stati proprio buttati via, e questo mi dispiace da morire, anche perché non c'è più come commesso per esempio, buttati via 7 anni, ecco, questo lo penso veramente. Però quello che è stato oggi, secondo me, il tifoso Viola deve solo godere e deve sognare anche le cose più belle. Noi facciamo un altro mestiere, non possiamo scrivere che la Fiorentina lotterà per la Champions League, no, dobbiamo scrivere la Fiorentina deve puntare a tornare in Europa, quale sarà, saremo a vedere.
2: Sì, guarda, io mi sto prendendo diverse infamate, comprese quelle di Angelo Giorgetti, e come sai è veramente agguerritissimo, se la prende sempre con tutti, e oggi se l'è presa con me perché secondo lui non sogno abbastanza,
3: no,
2: perché io conservo un moderato ottimismo, un cauto ottimismo, però non riesco a farmi prendere dall'entusiasmo, perché vedo ancora tanti punti interrogativi in questa Fiorentina.
8: Ora tanti no, dai, alcuni, Mario. Tanti no, dai,
2: diversi, no, dai, alcuni. Va bene, sì, tanti no, diversi, dai, punti anche, interrogativi.
3: No.
2: Come mai ce l'hai con me? Spiegagli a Mario,
3: allora,
2: come
3: Mario,
2: mai ce
3: sta
2: l'hai
3: ponendo
2: con me?
3: La questione in un modo un po' diciamo orientato, questo, perché non è vero che io lo sto attaccando perché non ha abbastanza entusiasmo. Se un po' mi conosci, Mario, io come te, avendo un po' di esperienza, tendo a essere abbastanza prudente. Devo dire che la cosa che più in questa stagione mi sta piacendo è proprio il cambio di rotta per quanto riguarda la posizione proprio che la Fiorentina è riuscita a mantenere, diciamo, sul mercato, no? È una novità questa qui, quindi diciamo idee chiare, giocatori forti arrivati in tempi che prima ci sognavamo, e un'idea di squadra che è legata al modulo dell'allenatore, quindi tutto questo mi piace, e credo sia anche, come alcuni messaggi ci hanno dimostrato, quello che piace alla gente, cioè c'è quasi l'orgoglio, no, di vedere un club che finalmente si è ripreso da uno stato un po' più indefinito, no, per quanto riguarda il mercato, per certe scelte che abbiamo definito più volte, Mario, originali, no, per cui non è che io imputi a Giacomo questa mancanza di entusiasmo, gli dico semplicemente che ora è il caso di godersi, come credo stia facendo la gente, il clima nuovo che c'è intorno alla Fiorentina, che è un clima di fiducia, no?
8: Ma oggi è il caso, non è il caso di Giacomo, tra l'altro è un uomo molto intelligente, un giovane vecchio nel senso buono,
3: sì, vero.
8: Essendo uno riflessivo, uno che ha una testa pensante, è chiaro che si pone i dubbi e fa bene, però io ti dico che oggi secondo me bisogna proprio, nel senso, oggi io lo dico anche, lo dico a me stesso e lo dico a Angelo, che non lo posso permettere di dirglielo, oggi se noi stessimo qui, no, col microscopio a cercare il pelo nell'uovo, no, a cercare la cosa micragnosa per trovare qualcosa che non va, saremmo proprio lontani dall'obiettivo,
3: certo.
8: Cioè no, proprio è sbagliato, perché oggi invece bisogna, io voglio sintetizzare quello che ha detto Angelo, voglio essere anche duro, io anche nei momenti, in questi 7 anni ci sono stati dei momenti interessanti, no, inutile negarlo, 3 finali di Coppa secondo me assolutamente meritate, ma dirò di più, che la Fiorentina almeno una di 3 la poteva vincere, la meritava di vincere, pensa a cosa ti arrivo a dire, ho visto momenti anche di calcio molto interessanti con l'Italiano per esempio, quindi ma io mi dovete credere, e chi mi segue da sempre lo sa, io anche in quei momenti in cui le cose andavano un po' meglio, io fiducia non l'ho mai avuto.
3: È vero, ma anche io, Mario,
8: e ve lo devo dire, purtroppo non l'ho mai avuto. E oggi sono pronto a dire che tocchiamo ferro, se la Fiorentina non vincesse a Roma e non vincesse col Frosinone, la mia fiducia sarebbe intoccabile. La mia fiducia attuale è granitica. Perché? Perché io oggi vedo cose di calcio e sono sicuro che quando si fanno cose di calcio si possono perdere anche due partite, faccio un esempio, ma poi si vola, poi si va. Quando invece non si fa calcio e si vive lanciando il cappello per aria, vivendo all'improvvisazione o perseguendo logiche di calcio che non sono di interesse della comunità ma singole, allora io non posso essere tranquillo neanche quando ne vince 8 di fila la Fiorentina.
2: Sì, sì,
8: questo vi voglio dire, sono duro, sono troppo duro, io la penso così.
3: No, ma tante volte ci siamo scambiati questi concetti anche in privato, Mario, per motivi che insomma diciamo che sappiamo molto bene. Per cui io prima, parlando con Giacomo su questo tema, no, del troppo entusiasmo, tanto prima si parlava anche di Ken, no, Ken, ma se ora prendono Pellegrino va via Ken. Per me questo qui, Mario, io non so come la pensi te, perché non ci siamo parlati su questo mai, ma è un falso problema ora parlarne, cioè è un falso problema parlarne ora e pensare cosa succederebbe se Ken andasse via, Pellegrino sarebbe peggio di Ken. Ma intanto la Fiorentina ti ha fatto capire, ti ha fatto sapere che non si muove Ken. Poi nel caso in cui dovesse andare via, io mi immagino, proprio per la fiducia che te prima hai espresso, che Paratici sarebbe talmente bravo e preparato da essersi parato le spalle, no?
8: Ma poi voglio sapere, ma di quale Ken si, perché ragazzi si parla anche un po' di calcio, no? Questa trasmissione è bella perché si parla anche un po' di calcio, certo. No? Ma io voglio sapere, e allora misuriamoci sui numeri, ma di quale Ken stiamo parlando? Voi me lo dovete spiegare una volta per tutte. Ma io Ken a me 2 anni fa non è che mi è piaciuto, mi ha fatto impazzire, cioè io quando lo vedevo giocare diventavo matto, ma io l'ho visto giocare così solo una volta in 10 anni. L'anno di Parigi francamente me lo ricordo poco, ma i numeri mi dicono che ha giocato bene. Bon, quindi sono 2 anni su 10. Quindi quando mi dite se va via Ken mi strappo i capelli, io ce n'ho anche pochi, di quale Ken parliamo? Perché guardate che 1 su 10 in Serie A è roba che, anzi 1 su 9, perché un anno stette, no, Parigi stette tutto l'anno e a Liverpool non mi ricordo se stette tutto l'anno oppure no, ma fai di Serie A 8 su 10 ragazzi, e non ha fatto vedere nulla, per cui frenerei. Quindi se voi avete la garanzia di dimostrarmi e Ken è quello di 2 anni fa, io dico ma lo incateno. Ma io non ho questa garanzia, hai ragione Angelo. Se dovesse andare via mi fido di Paratici. 2. A me Pellegrino piace da sempre, sono stato spernacchiato, mi hanno detto che era grezzo, anche alle di radio hanno telefonato in diretta, era grezzo, era un pezzo di legno, via Pellegrino, un segna mai, no, segna, perché uno che fa 12 gol, d'accordo, 3 l'ha fatti mi sembra in Coppa Italia.
3: Sì, ha fatto 9 di testa, Mario, ha fatto 9 gol di testa, questo è un elemento importante.
8: Che non è che non gioca come Zema, no, questo ce lo possiamo dire.
2: No,
3: no, leggermente vabbè, diverso.
8: Perfetto, quindi Dio, forse si fa anche un po' più fatica a far gol, no? Allora, detto questo, io a me è sempre piaciuto. Poi fallirà, bene, fallirà, ne prenderò atto se fallirà. Però a me piace, no, a me che piace ora, mi piace da un anno Pellegrino, mi piace da un anno. Detto bene Angelo, di testa le vide a tutte, per cui teniamoci Ken e Pellegrino. Se poi Ken va via e porta 40 milioni, qualcosa si farà, insomma vedrai che qualcuno prenderanno oltre a Pellegrino, quindi questo è secondo me il ragionamento. Quindi se il popolo gode, fa bene a godere il popolo viola, perché è un momento davvero di grande felicità. Poi ha ragione Paratici, qui abbiamo passato gli anni a sentir parlare di ambizione e di sogni. Paratici ci ha riportato sulla terra, ha detto di sogni non se ne parla più, si parla di obiettivi. Questa mi sembra un'altra garanzia, no? Secondo me.
2: Sì, sì, aveva fatto una bella metafora. Comunque dovremmo avere al telefono, ha aspettato diversi minuti, allo 055 77 111 71 Maurizio, che ringrazio per l'attesa e ce lo sentiamo insieme. Ciao Maurizio, buonasera.
9: Buonasera carissimi, complimenti come al solito per la bellissima trasmissione. Grazie. Per le bellissime trasmissioni di Radio Firenze Viola. Grazie. Volevo dire semplicemente questo. questo, che appunto ascoltando anche i discorsi, perché poi tutti quanti, ora sto ascoltando una miriade di persone, è forse vero che quest'anno che siamo andati veramente male, siamo noi tifosi viola purtroppo diventati ancora più provinciali di quello che eravamo, perché ora non crediamo ai nostri occhi che stiamo facendo veramente una gran bella squadra, ma sento dire Pellegrino un passo indietro. Pellegrino è un signore centravanti, è giovane, è argentino e ha grande entusiasmo, è uno che a Firenze può far bene. E abbiamo Moise Kean. Moise Kean e Pellegrino sono una grandissima coppia, intercambiabili in ogni momento. Paratici, per chi capisce calcio, ha apparecchiato davvero bene la struttura, perché se va via Moise, e ci dispiace, ok, lui con quei soldi ti compra un esterno con i controcavoli e al tempo stesso ti prende anche un bel terzino, quindi il gioco è fatto. Se rimane Kean o se parte Kean, Paratici ci sta dando la garanzia che sarà una Fiorentina competitiva anche in attacco. Quindi di che cosa ci lamentiamo? Sogniamo invece con garbo, con calma, perché le prime partite potranno essere difficili, però veramente siamo sulla strada giusta. Forza Viola e un abbraccio a voi tutti.
2: Ciao Maurizio, ciao. Grazie a te, sogniamo con garbo, mi piace molto.
3: Sì, molto anche a me, bravo.
2: Mario, vorrei la tua risposta, anche se poi un po' diciamo che è andato nel solco di quello che ci hai detto, sia sì, dalla vista di sogno che poi siamo, Pellegrino, però insomma sì.
10: Siamo in sì. No, ma a me Pellegrino piaceva da sempre, ti dico, ho sentito le peggiori contumelie, quindi figurati se non sono contento che arrivo ora. Tra l'altro Kean, lo dico anche a Angelo, Kean e Pellegrino insieme mi vengono in mente che è Resegui nazionale, perché Pellegrino è di aria, Resegui è di aria, Kean è uno che svaria, e se svariava con Resegui può svariare con Pellegrino, no Angelo?
2: Sì, però qua a grosso glielo volete far fare una cosa, che se 4-3-3 Mario già gli è toccato a passare 4-3-2-1, ora ti fa anche le due punte.
10: No,
2: me lo vuoi...
10: non voglio nulla, dico che se li mette insieme non è che mette insieme due Kean, cioè due uno uguale all'altro.
2: Sì, che allora, piccolo invece era un po'.
3: Devo correggere un po' il giovane Giacomo, perché lui non ha detto il 4-3-3, lui vuole tre attaccanti.
10: Sì.
3: Grosso. Detto tre attaccanti,
2: dice uno grosso. Può essere Pellegrino,
3: no, lui
2: Mastantuono, Pellegrino, tre attaccanti.
3: Ora non
2: è andare,
3: allora vuole tre attaccanti, poi dopo questi attaccanti si possono sistemare anche sulla base del centrocampo, no? Quindi può essere un 4-3-2-1 e ne so un 4-3-1-2, no?
2: Va bene,
3: cioè penso che nessuno vieti, no?
2: Però guarda, perché su questo Mario poi ti dobbiamo salutare, anche perché parte liberarti ma poi c'è la pausa. No, sulla questione modulo, cioè, perché è davvero grosso non dovrà rinunciare al 4-3-3 in attesa di questo esterno, per ora si va 4-3-2-1 e poi anche quando poi arriverà all'esterno, non so, secondo me qualche punto interrogativo da questo punto di vista resta, poi i numeri.
10: Io sono dell'idea che i moduli nascano anche dal mercato.
2: Ah sì, certo.
10: Cioè tu parti sul mercato con delle idee e poi dopo magari queste idee sfumano. Io credo che Paratici sia un carro armato, se si è messo in testa all'esterno a parte ce l'ha già in mano, secondo me, noi non lo sappiamo, quando ce l'ha già lo prende chiuso, ma se per X motivo dovesse incontrare una difficoltà, vuol dire che Grosso, che è uno insomma assolutamente camaleontico e duttile, si butterà a fare il 4-3-2-1, mi dice Angelo ora, cioè non starei fisso così. Io dico che poi sai, noi giornalisti siamo fissati un po' col campetto geometrico, ma poi alla fine se fai metti tre attaccanti e Kean sta leggermente più dietro, quell'altro sta più come riferimento in area, Kean si muove, Pellegrino va in area di rigore, poi c'è un terzo lì che fa l'attaccante anche lui, ragazzi, ma poi sono problemi sono delle difese avversarie, capito? Perché l'unica cosa è con Pellegrino mi auguro che venga alzata un po' la palla, vorrei vedere un po' la palla per aria io, ecco, perché considerando la non bravura di molti difensori del campionato italiano, non solo italiani ma del campionato italiano, io alzo la palla per aria e poi si ride. Voglio vedere quanti sono in grado, no? È Bremer, può essere, cioè faccio una alla Bremer, può andare a pigliare e prendere la testa, la palla di testa, levargliela dalla testa a Pellegrino, ma che ce ne sono tanti, capisci? Per cui insomma io come chiave tattica metterei anche di alzare la falda. Sarà un po' antico come concetto, però con Pellegrino forse rende.
2: Assolutamente. Mario Tenerani, ti salutiamo.
3: Ciao Mario.
10: Grazie. Ciao Angelo.
3: Ciao Mario.
10: Un saluto a tutti. Ciao. Ciao.
2: Ciao a Mario. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa di questa trasmissione, che però sta volando liscia tra un'infamata di Giorgetti al sottoscritto e l'altra, però insomma vedremo come andrà a finire nell'ultima parte. Pausa e torniamo.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Chi si compra?
3: Alla gente di Sottiglia avranno detto: guarda il treno e c'è a mezzogiorno e mezzo.
4: Sapete qualcosa di più preciso?
5: Bisognerebbe chiedere a Niccolò Ceccherino.
6: Lui parlò di 4 difensori, 3 centrocampisti, 3 giocatori offensivi.
7: C'era un tale che diceva: uomini forti, scelte forti, no?
8: Mamma mia! Mamma mia!
9: È un film dell'orrore! È un film dell'orrore!
10: Dal settembre del 2014 fino al settembre del 2026.
11: Oh, benvenuti. Dai, via. Stamattina e tutti se le apro proprio uno stromboli addosso.
12: Grazie a Niccolò Santi.
13: I benve fa la lezione di geografia è l'apice di questa radio. Grande vate.
14: È un grande acquisto.
15: Mamma che beffa.
16: Certo ragazzi, che beffa.
17: Quante partite ci sono in un anno?
18: Perché lo scopo finale è un è chi si compra, ma è entrare nella sigla chi si compra.
2: Chi si compra? Eccoci qua, buongiorno. Chi si compra nella versione uno di noi, come ogni mercoledì, e come ogni mercoledì nel frattempo che aspettiamo il protagonista della nostra trasmissione, un altro protagonista come Andrea Bruno Savelli. Ciao Andrea.
19: Buongiorno a tutti.
2: Allora, ripartiamo con tante notizie di calciomercato. Chiaramente siamo nel vivo, nel pieno di quelle che sono i movimenti di tutte le squadre, perché poi molte si sono svegliate tardi, come di consueto nell'anno del mondiale. La Fiorentina si è svegliata nettamente in anticipo, ma ora entra anche lei nel novero di quelle che danno l'ultima sgassata per completare la rosa, anche perché la Fiorentina minimo 3-4 acquisti li deve ancora fare, comprensivi anche di Pellegrino, che ormai abbiamo capito essere, diciamo, il casello di Firenze Sud. Vedremo tra quanto riuscirà a sbloccare il casello, ma insomma fondamentalmente è un affare pressoché concluso. Si sta trattando anche gli ultimi dettagli per quanto riguarda la cessione di Piccoli al Bologna, prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, 18 milioni di euro. Questa le basi su cui stanno trattando le due società. Nel frattempo, già da ieri, nel Chi si compra Flash vi avevo riportato un po' la questione legata a Moise Kean, che chiaramente si allena con la Fiorentina, gioca nella Fiorentina, fa il titolare nella Fiorentina. La Fiorentina ha parlato ufficiosamente di un giocatore che non verrà ceduto se non per una grande offerta. Però insomma, il sottobosco di quello che è le voci di calciomercato intorno a lui parlano di un Como in procinto, dopo il 15, di fare un'offerta da 40 milioni comprensivi di bonus, quindi una cifra che è simile a quella di cui si parlava nella seconda parte di luglio, se vogliamo. A questo punto resterà da capire se effettivamente la Fiorentina sarà pronta a queste cifre, a cederlo il 17-18 d'agosto, se il ragazzo vuole andare al Como. Poi tutto il resto, ovvero il fatto di trovare un sostituto che completi insieme a Pellegrino un attacco che quindi verrebbe rivoluzionato totalmente, perché Piccoli, Kean via per due giocatori più gli acquisti, Mastantuono, quelli che arriveranno eccetera, sicuramente vorrebbe dire un attacco rifatto da zero. C'è curiosità in questo senso,

0: Per valore, Pellegrino è forte. Pellegrino è forte, Piccoli potrebbe esserlo, però se non fa bene neanche a Bologna non lo sarà mai nemmeno Fortino. E queste sono le quasi certezze. Poi Ken per me a 40 milioni si dovrebbe muovere, si muove da 50 in su, visto le valutazioni degli attaccanti. Visto le valutazioni, visto che Piccoli vale 18, Pellegrino ne vale 30,
1: no, meno,
0: 25,
1: lo fanno
0: 20,
1: a 20, una ventina, fanno a 20 con qualche bonus magari.
0: Va bene, ottimo acquisto a 20, Castro a 35, Ken ne vale minimo 50. Da 50 in su si può ragionare e devo dire che oramai c'è la fiducia nella società che se va via Ken ne arriva uno forse anche più forte.
1: Io ho l'impressione che probabilmente questa scelta di Pellegrino possa essere una scelta più verso la titolarità di quanto noi ci aspettassimo, e che quello che poi verrà arriverà dal mercato nel caso in cui dovesse partire Ken verrà sfruttato per chiudere un grande esterno. Cioè io penso che il secondo attaccante possa essere più un attaccante che inizierebbe dietro a Pellegrino, ma con la certezza che l'esterno offensivo, diciamo, a sinistra sia veramente un pezzo da 30-35 milioni, che allora no, ti cambia anche un po' le cose, perché dici sì, va bene, Pellegrino è un giocatore che mi dà fiducia per determinate situazioni, magari non è il puntero che tutti sognavano, però se metto Pellegrino accanto a Mastantuono, è un esterno che vale 35 milioni, beh, insomma, allora anche l'attacco prende un altro colore. Poi io devo capire cosa succederà a dobbiamo capire cosa succede a Gudmundsson, cosa succede a Fagioli, a Dodò, perché poi la Fiorentina aveva sempre sussurrato che fondamentalmente il mercato dei grandi giocatori della Fiorentina sarebbe esploso dopo il 15 ci siamo, è sabato, inizieranno a farsi sotto un po' di voci. Sono curioso, perché poi diventano 15 giorni di fuoco al di là delle temperature, ma anche per quello che è il mercato della Fiorentina, perché se partono i titolari, pur avendo fatto un mercato di altissimo livello fino ad ora, poi ti aspetti che le ultime pedine siano completamente ad hoc di un lavoro fatto bene.
0: Ma sì, è fatto talmente bene che Dodò se va via è già super sostituito. Non ci sono grossi problemi sulla sostituzione di Dodò. Bisogna prendere un grandissimo esterno a sinistra, bisogna prendere secondo me quello che ancora ha più possibilità di andare via nella rosa, è Gudmundsson, per come non è riuscito a incidere, a convincere nessuno, cioè ha convinto più gli speranzosi su di lui come me, gli ottimisti tra i giornalisti, ma di buono in campo ha fatto poco e nulla, aveva fatto qualcosina in più Piccoli. Però anche Piccoli, quando abbiamo visto nell'amichevoli, grande precampionato, sì, ha fatto qualche gol importante, anche belli, un paio molto belli, però siamo alle solite, non ha tenuto un pallone a centrocampo. Lotta perché la stoppa male, perché se la stoppasse bene avrebbe meno a lottare, avrebbe la palla lì. Secondo me Gudmundsson, quello molto probabilmente in uscita. Poi ce ne vorrà tanti di esterni, perché si parlava di comprarne 4, se ne è comprato uno. Nel senso, serviranno anche le alternative. Io non so Parisi se lo aspettano, in che ruolo lo aspettano. Me lo immagino più a sinistra, visto che hanno preso due terzini destri che possono giocare alla bisogna anche a sinistra. E lo aspettino più come terzino sinistro Parisi e come riserva assolutamente, e allora manca un po' anche di alternative sulle fasce, cioè sti ragazzi.
1: Sì, io a quel punto se vendessero anche Gudmundsson mi aspetto due esterni,
0: forse
1: e
0: anche tre.
1: Tre no, non me l'aspetto. Mi aspetto che a quel punto l'idea possa essere quella, nel caso di bisogno di giocare con Latta o Jimenez, cioè di avere Che poi comunque, ragazzi, non è che si possono comprare il mondo, alla fine certo. La Fiorentina ha 20 giorni per completare il mercato, 20 esatti da oggi, se poi inizia a fare tante uscite, comunque deve sistemarsi anche in entrata. È vero che ora la Fiorentina ha una rosa troppo lunga per quello che è un percorso senza coppe, questo è vero, però insomma, da parte gli esuberi a centrocampo e sono chiari a livello numerico, nel resto dei ruoli ci sono i terzini destri, e poi c'è ancora invece da completare